0: sospeso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas ed altre 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne, 40 i feriti. E sul fronte Stati Uniti-Iran, negoziati ancora in stallo mentre la regione torna a bersaglio di attacchi incrociati. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Autodifesa, replica Washington, e Trump convoca una riunione di governo. La corrispondente da New York.
1: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto al raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Da Castel Gandolfo il Papa è tornato a parlare di guerra e di intelligenza artificiale. All'indomani della pubblicazione della sua prima enciclica, Leone ha parlato anche della drammatica situazione a Gaza. Lo ascoltiamo.
2: La guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza.
0: Un plauso all'enciclica di Papa Leone arriva dal premier spagnolo Sanchez, che si trova a Roma, previsto un incontro tra i due. In serata ieri anche il vicepresidente americano Vance ha elogiato l'enciclica. È il genere di intervento che ci si aspetta da un leader della Chiesa, ha detto dopo le aspre critiche dell'amministrazione Trump al Papa nelle scorse settimane. L'intervento della premier Meloni all'assemblea di Confindustria: chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, ha detto, parlando di un'Unione Europea che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. E alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del Partito Democratico, Schlein. Dimentica la Meloni che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra. La cronaca è di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove si sono scontrati uno scuolabus e un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni, feriti gli altri passeggeri. In corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso ed il passaggio a livello abbassato. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato 2 volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, rimasta ferita anche lei. Questa è la dinamica dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in grave condizioni mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo l'Europa. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportivi. Primi bollini rossi per AFA Record in arrivo anche in Italia.
3: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
3: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
4: Rovesce e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora sul Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
3: Giovedì poi è previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
4: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: Tennis, Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Darderi. Ciclismo, Giro d'Italia, inarrestabile danese Vingegaard conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

Mattarella. Grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. A Roma all'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e dell'attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie. Sentiamo. Andiamo avanti con il giornale. Prima dell'intervento di Meloni parliamo dell'alta tensione in Medio Oriente. Salta la tregua in Libano con Israele che estende le operazioni di terra nel sud oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Oltre 30 i morti e più di 100 i feriti nelle ultime 24 ore. E mentre prosegue lo stallo nelle trattative, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Washington intanto ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Nella notte attacco di Tel Aviv su Gaza City, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. E lo dicevamo, a Roma all'Assemblea Nazionale di Confindustria con il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. Sentiamo.
3: Il clima è disteso, la platea offre più di un applauso e Giorgia Meloni ringrazia sottolineando come, pur non essendo sempre d'accordo, governo e industriali hanno dimostrato di saper fare squadra e il motivo è, precisa la Premier, il comune interesse per il bene del paese. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la Presidente del Consiglio parla piuttosto all'Europa, gigante burocratico, e avverte la sua configurazione e la sua fragilità.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
3: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della Presidente del Consiglio che agli industriali propone un cantiere comune per superare la burocrazia, e a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Giorgia Meloni assicura: non ho cambiato idea sulle spese in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
4: Noi vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia entro l'estate dalla legge delega.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Sono attesi questa mattina a Fiumicino i 6 attivisti italiani della flottiglia di terra bloccata a Sirte. Restano ancora in Libia altri 10 fermati, tra cui un uomo e una donna di cittadinanza italiana. Non si hanno notizie delle loro condizioni. L'appello del Papa: siano rispettati i diritti umani di tutti, ha detto Leone XIV, riferendosi in particolare alla popolazione della striscia che da mesi non riceve aiuti umanitari. Ancora morti sul lavoro, 3 le vittime nel giro di poche ore in Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna.
5: Uccisi tutti e 3 da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
6: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
5: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1.
2: A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato 2 volte dal padre tossicodipendente in crisi di astinenza. L'uomo è stato arrestato dopo aver colpito il figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni. Si è ferito tentando di suicidarsi barricandosi sull'ambulanza, dove ha aggredito anche l'infermiera del 118 prima di essere bloccato da alcuni passanti. Ferita anche la compagna nel tentativo di disarmarlo. Il 12enne è in gravi condizioni. Tragedia in Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello, almeno 4 i morti, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un'accompagnatrice 27enne. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. I ragazzi frequentavano un istituto speciale per allievi con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Caldo torrido in tutta Europa, in Italia allerta in 4 città, domani bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Temperature anomale anche in Gran Bretagna, dove si sono toccati 35 gradi, e a Parigi, dove 5 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi e 2 sono morte a causa di un malore mentre praticavano sport. In Olanda sospese le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. Lo sport, tennis, al Roland Garros passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Dardari, oggi di nuovo in campo la rivelazione Cina, Sonego e la Paolini. Ciclismo, al Giro d'Italia inarrestabile il danese Vingegaard, che conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Washington intanto ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Nella notte attacco di Tel Aviv su Gaza City ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Sono attesi questa mattina a Fiumicino i 6 attivisti italiani della flottiglia di terra bloccata a Sirte. Restano ancora in Libia altri 10 fermati, tra cui un uomo e una donna di cittadinanza italiana. Non si hanno notizie delle loro condizioni. L'appello del Papa: siano rispettati i diritti umani di tutti, ha detto Leone XIV, riferendosi in particolare alla popolazione della striscia che da mesi non riceve aiuti umanitari. A Roma l'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e dell'attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie. Il presidente di Confindustria Orsini dal palco rilancia un patto per la crescita italiana.
1: Troppa burocrazia, troppi vincoli, costi energetici troppo alti. È la trappola in cui si è ingabbiata l'Europa, che rischia la desertificazione industriale dopo aver spalancato le porte alla manifattura cinese. È l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Orsini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
2: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
1: Fondamentale ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto
2: dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità a zero emissioni, che le rinnovabili, pur necessarie, non possono garantire.
1: Sul fronte italiano è necessario rimettere le imprese al centro e rilancia una spending review da 20 miliardi da destinare a crescita, scuola e sanità. Infine il tema dei bassi salari.
2: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza, noi da soli con i nostri migliori contratti non riusciremo a risolverla.
1: Gelsomina Testa, GR1.
0: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni ai temi economici emersi dall'Assemblea degli Industriali.
3: Piena condivisione e intesa, Forza Italia sottolinea la sintonia con gli industriali, in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo, che diserta l'assemblea, un'assenza, dicono, che dice molto. Dalla Lega si torna a ribadire la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per noi moderati, Maurizio Lupi.
4: Coraggio e responsabilità. Il dialogo è fondamentale, in particolare per vincere le grandi sfide che abbiamo davanti. Dall'energia a cambiare un'Europa che sia meno burocratica.
3: Per il Partito Democratico, la segretaria Schlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari, il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte si chiede in che mondo di fantasia viva la premier.
5: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
3: Per Carlo Calenda, Azione, la Premier ha fatto solo una sceneggiata. Meloni un disco rotto, ha fallito, ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi, più Europa. Alessandro Allegra, GR1.
0: La cronaca: a Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato 2 volte dal padre, tossicodipendente in crisi di astinenza. L'uomo è stato arrestato. Dopo aver colpito il figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni, si è ferito tentando di suicidarsi barricandosi sull'ambulanza, dove ha aggredito anche l'infermiera del 118 prima di essere bloccato da alcuni passanti. Ferita anche la compagna nel tentativo di disarmarlo. Il 12enne è in gravi condizioni. Tragedia in Belgio, nelle Fiandre. Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello. Almeno 4 i morti, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un'accompagnatrice 27enne. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. I ragazzi frequentavano un istituto speciale per allievi con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Caldo torrido in tutta Europa, in Italia allerta in 4 città. Domani bollino rosso a Roma, Firenze, diverse, Torino e Bologna. Temperature anomale anche in Gran Bretagna, dove si sono toccati i 35 gradi, e a Parigi, dove 5 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi e 2 sono morte a causa di un malore mentre praticavano sport. In Olanda sospese le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di Roma.

Lo sport, tennis al Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Darderi. Oggi di nuovo in campo la rivelazione Cina, Sonego e Jasmine Paolini. Ciclismo, al Giro d'Italia inarrestabile il danese Vingegaard, che conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Si riaccende la tensione in Medio Oriente, dove in risposta alla pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla della tregua armata, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas ed altre 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne.
3: Incalzato dalle opposizioni è lo stesso Netanyahu a dare l'annuncio in un video. Le operazioni in Libano si stanno intensificando e si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. Di fatto l'offensiva israeliana si spinge in profondità ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta su Nabatieh, una delle città più importanti del Libano meridionale. Hezbollah cerca di rallentare l'avanzata delle truppe nemiche con droni e razzi, ma il numero delle vittime continua a crescere. Israele ordina l'evacuazione di 19 villaggi e annuncia di aver colpito numerose postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran, mobilitati altri riservisti. Intanto, malgrado la tregua, non si fermano i bombardamenti israeliani a Gaza, morti e feriti in un attacco contro il campo profughi di Al-Maghazi nel centro della striscia. In un altro raid a Gaza City, Israele sostiene di aver ucciso Mohammed Odeh, il nuovo leader dell'ala militare di Hamas e tra i responsabili degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa, in un attacco simile, la stessa sorte era toccata al suo predecessore Al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ora la situazione nel Golfo Persico, con il regime iraniano che accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua dopo che forze americane hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine ad Hormuz. Dal Pentagono poi l'avvertimento agli alleati della NATO di prepararsi a drastici tagli dai caccia ai sottomarini, mentre il presidente Trump convoca per oggi alla Casa Bianca una riunione di governo. In Italia, a Roma, l'intervento della Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, ha detto, parlando di un'Unione Europea che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. Alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del Partito Democratico, Schlein. Dimentica, ha detto, che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra. La cronaca è di 4 morti, il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove si sono scontrati uno scuolabus ed un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, un accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni, feriti gli altri passeggeri del bus. In corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso ed il passaggio a livello abbassato. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato 2 volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, rimasta ferita anche lei. Questa la dinamica dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo l'Europa. A Parigi sono morte 7 persone legate le morti alle alte temperature, 5 persone annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive, e arrivano i primi bollini rossi per AFA Record anche in Italia.
4: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
5: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
4: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
5: Rovesce e temporali locali a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora su Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
4: Giovedì poi è previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
5: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
4: Eleonora Belviso, GR1. GR1.
2: Ed ora lo sport, tennis, Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Dardari. Oggi di nuovo in campo la rivelazione Federico Cina, poi Sonego, in campo femminile la Paolini, eliminata la Cocciaretto. Ciclismo, Giro d'Italia inarrestabile, il danese Vingegaard che conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. Ci fermiamo qui, vi lasciamo a Disco Sveglia.
0: Con tutti questi fuori di testa,
6: sì,
7: con chi parli?
6: Con te, con lei.
8: Ecco, è tornato.
6: Ma
8: che c'è? Che succede oggi?
0: L'altro turno della
8: mattina,
7: sì. C'è noi.
8: La so io.
0: È Disco Sveglia.
7: Ciao, grazie per la sigla, è bellissima.
0: Arriva.
8: Meno male.
7: Paura.
8: Disco Sveglia.
9: Disco Sveglia.
7: Bene, anche questo 27° giorno di maggio abbiamo chiuso questa inutile puntata del Disco Sveglia, offerta come sempre da Gian Maurizio Fodraro e quell'altro. Vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento a domani.
0: E
10: buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
7: Il buongiorno ce lo siamo dati. Sì, sì. Come sempre, ricordiamo il numero 335-699-2949, vi serve per votare.
8: Certo, e per richiedere le vostre canzoni, ancora
7: esatto,
8: siamo in tempo.
7: Le vostre canzoni, the best of the year, sì.
8: Adesso
7: li presentiamo. Intanto lei è tutta a posto stamattina, la mattina si è svegliato regolarmente.
8: Devo dire la verità,
7: le ciabatte erano sotto al letto.
8: Tu hai toccato una ciabatta dolente.
7: Voglio toccare le sue ciabatte,
8: ho fatto il cambio stagione. No?
7: E chi se ne frega questa cosa?
8: Sono convinto di aver messo, io ho un soppalco e quindi ho messo le ciabatte dell'inverno, quelle pelose, le ho messe sopra e quindi sotto ho messo le mie infradito, quindi tutti i colori.
7: È già il momento dell'infradito.
8: Per me è estate. Okay. Quindi io c'erano un paio, quelle che amo di più.
7: Sì, ma non ci interessa queste.
8: Sono quelle americane, hanno proprio la bandiera americana, quindi metti i piedi su Trump. Ecco, e quindi ero convinto di avere quelle lì. Mi sono alzato stamattina e ho trovato i ciabatte invernali.
7: Cinesi, quindi
8: sono scese da sole dal soppalco e mi si sono posizionato
7: e parlavano un'altra lingua,
8: quindi, perché per loro ancora non è stato
7: molto bello questo racconto, quindi, ci appassiona
8: l'ammutinamento della ciabatta,
7: la ciabatta.
8: È successo anche questo,
7: va bene, ecco. Questo poi scopriremo anche le prossime puntate, questa bellissima affascinante radionovela.
8: Certo.
7: Allora adesso ci ascoltiamo invece un disco del buon umore che ha scelto lei oggi. Perché
8: io adesso lancio una challenge al nostro cantatore, perché poi ci fa le sigle che comando.
7: Sì, ma non ce la
8: una delle
7: fare.
8: Prossime la voglio su bacia i miei piccini.
7: Difficile. Debuttava al Teatro Valle?
8: Sì, al Teatro Valle.
7: Proprio oggi?
8: Oggi.
7: Ma era del 1940.
8: 40. Era proprio oggi, 27 maggio 1940.
7: Lei già c'era,
8: E io c'ero, sì. Il quartetto Egi. Poi è diventato quartetto cieco, non so ricordare.
7: Una cosa.
8: Il brano è questo: baciami piccina. Sulla bocca piccolina.
11: Bessami. Kiss me.
12: Baciami.

0: Eva, Eve.
1: E beh, ma che, ma che?
2: Questo bacio che cos'è?
0: Evi, Eva, Cirano vi dirà.
2: È un apostrofo rosa messo nella frase t'amo.
0: Bah!

0: grande musica italiana, e il quartetto Egi, e poi il quartetto Cetra. Bene, molto bello tutto ciò per questa puntata di oggi. Comincia molto male,
1: perché non ti è piaciuto?
0: No, mi è piaciuto molto questo, però passare dal quartetto Cetra ai Litfiba mi sembra un po'.
2: Ma solo
0: non è
2: questo
0: colpa nostra.
2: Può accadere.
0: Sono gli ascoltatori che ce ne chiedono, siete voi.
1: Sì, sì.
3: Disco sveglia.
4: Disco sveglia.
5: Buongiorno Disco Sveglia, propongo vivere il mio tempo dei Litfiba, così facciamo contenti anche Emanuele coi camion.

0: grazie, grazie per averci richiesto in fila. Tra l'altro sono tornati insieme per un tour, grazie per aver scelto questa Vivere il mio tempo, una delle più belle canzoni di Infiba. E adesso invece è il momento del manecco,
1: l'almaneccolo,
0: è arrivato l'almaneccolo. Oggi chi festeggia?
1: Oggi tra quelli che non, perché noi dobbiamo dire, non è democratico, non festeggia nessuno, ci pensiamo noi,
0: poveri.
1: Ad esempio Atanasio,
0: ce lo chiede l'Europa, tra l'altro.
1: Atanasio,
0: ma chi lo fa, ma chi lo festeggia mai? Io ho mai sentito
1: quando giocava a nascondino, sì. Quando lo beccavano,
0: Tana per Atanasio,
1: Tana per
0: Atanasio,
1: sì. Poi c'è Eutropio,
0: mi dispiace per lui,
1: Eutropio ogni tanto gli cambia, e Gausberto.
0: Gausberto, si può dare un nome del genere.
1: Poi c'è San Gonzaga,
0: dai Gonzaga,
1: ma lui di nome però, non di cognome,
0: Gonzaga,
1: Gonzaga, Gonzaga, poi c'è Liberio.
0: Liberio
1: non riuscì mai a trovare in strada, la mamma dice fai i compiti Liberio, lui niente,
0: no, perché
1: andava in giro,
0: andava in giro, è Liberio.
1: Poi Restituto, invece Restituto tornava sempre.
0: Vabbè, poi...
1: e poi Secondino. Secondino non ha mai vinto, mai vinto.
0: Arriva sempre lui. Peccato. Vabbè. Oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, è ricchissimo,
1: insomma, personaggio legato alla politica e anche alla diplomazia dello scorso secolo.
0: Sì.
1: Poi Macario,
0: Erminio Macario, torinese, lo ricordiamo,
1: grande attore. Poi Giuseppe Tornatore,
0: anche lui grande Tornatore. E poi un Bruno Vespa, lo festeggiamo oggi.
1: Lui è nato all'Aquila, non tutti sanno, lui è nato, è molto amante anche della sua terra,
0: dell'Abruzzo.
1: Ecco, poi Don Milani, ecco un altro personaggio emblematico della storia della Chiesa.
0: Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti, per essere precisi.
1: Detto Don Milani, se no finiamo a messa.
0: Benissimo Don Milani, per noi va benissimo Don Milani, tra l'altro salutiamo tutte le scuole che hanno questo nome, tantissime in tutta Italia. Lui è nato
1: ma io ricordo
0: Firenze.
1: Io ricordo avevo una fidanzata
0: via Don Milani,
1: si chiamava Chiara, c'era le trecce,
0: via Don Milani,
1: a 23,
0: grazie per averci detto, che è veramente
1: l'Italia
0: importantissimo, è scomparso nel 67, ma so che lei ha una frase.
1: Certo, oggi voliamo alto. Don Milani ebbe a dire: a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?
0: Giusto.
1: Ecco, occupatele.
0: E che sporcatele, non è giusto.
1: No, nel senso che uno si deve da fare.
0: Certo, anche sporcarsi un po'.
1: Dice, io ho le mani pulite e non fai niente.
0: Giusto, Don Milani.
1: Da fare,
0: bravo Don Milani, bravo Don Milani. Allora, abbiamo anche un giapponese che giocava a calcio, che ora non gioca più.
1: Certo, classe 86.
0: Quindi
1: anche
0: non gioca
1: lui,
0: più. C'ha proprio un nome giapponese.
1: E cognome giapponese, certo. Da quello li riconosci.
0: Come si chiama questo?
1: Si chiama Takafumi.
0: Takafumi Akaoshi, grande ex calciatore, me lo ricordo.
1: Ecco, e veniamo al momento canterino, cioè i cantanti che non si fila nessuno, ma noi regaliamo 30 secondi di popolarità.
0: No, perché
1: oggi siamo andati fino in Brasile.
0: Okay, parliamo di Alceu Sangalo,
1: Sangalo
0: è una star mondiale.
1: La musica religiosa, no?
0: No, non c'entra niente.
1: E Sangalo,
0: No, Alceu Sangalo, una grandissima artista.
1: Le conosci solo tu. Tu
0: è
1: Sangalo. La mia, come scelta, è tutta estetica, cioè l'estetica della musica.
0: Si chiama Alceu Maria Dias de Sangalo, è nata a Cruzeiro il 27 marzo.
1: E Sangalo che fa? Sangalo canta.

0: Bravo, bravo, anche oggi è riuscito comunque, se non altro abbiamo sentito una canzone di una cantante vera, certo, rispetto a quelle che di solito ci propone durante queste fantastiche rubriche. Lo sai che adesso è il momento di ascoltare quali sono i brani da votare oggi?
1: Ah, quindi il nostro famoso Fatto Apposta?
0: Sì, prima di ascoltare, quindi, il brano della nostra playlist.
1: Allora, riavvolgiamo il nastro, torniamo al 20 novembre, era la giornata mondiale dell'infanzia, e vinceva lei, Paola Turci, che tornava proprio in questi giorni, con bambini, ma
0: ogni anno questo lo mette,
1: la giornata dell'infanzia che poi mette,
0: lei,
1: i vecchi di Raso Zero.
0: Io mi ricordo quando lei era innamorato,
1: anche i vecchi,
0: quando era innamorato di Paola Turci, e lei faceva la corte,
1: lei,
0: non ricordo,
1: due di picche ho preso, anche in quel caso l'ho preso pieno,
0: non ricordo,
1: E qui c'è donne, anche questa canzone, giornata mondiale contro la violenza delle donne,
0: 25 novembre,
1: e vinceva Zucchero, con Donne,
0: anche questo brano
1: è dedicata ovviamente alle donne, ecco, quella era Minghi, ecco, quella Trottolino,
0: e poi compleanno di Nino Rota il 3 di dicembre.
1: Io l'ascoltavo sempre, sono andata a Rota, soldata di Nino,
0: sì, questo se lo ricorda,
1: ricordo
0: pure io.
1: 3 dicembre, allora, compleanno di Nino Rota.
0: E allora potete votate al numero, lo sapete, 335-699-2949, potete scrivere Zucchero, Turci o Rota.
1: Rota, adesso appunto noi facciamo girare la Rota,
0: una canzone,
1: e ascoltiamo un pezzo della nostra playlist.
0: Nostra playlist.
1: Vai, senti che bella.

0: Ed eccoci qua, sì. Allora,
1: se lei ha una notiziola,
2: questa ma breve, però
0: potrebbe cambiarci la vita,
2: breve, possibilmente,
0: sì, sì, sì. Perché c'è un'isola in vendita, ah, ogni tanto accade, ma sì, questa, in questo caso siamo qui vicino in Grecia, quindi sì, potremmo andarci, ma uno pensa, sai, un'isola può costare milioni di euro eccetera, invece questa qui è partita da un valore circa di 8 milioni di 8 euro milioni. Perché è un'isola bella, ecco,
2: bella,
0: cioè,
2: bella,
0: alla fine è scesa a circa 247, il pezzo di un appartamento
2: periferico, so,
0: 247 mila euro.
2: Perché è scesa?
0: Perché sono quasi 100 ettari in territori incontaminati.
2: Bello.
0: Oltre 7 chilometri di costa e paesaggi mozzafiato.
2: Credo.
0: Fa un po' il mozzafiato. Si trova ad est di Cefalonia. Ecco, quindi insomma, diceva, ma non è così poco? È perché c'è il barbatrucco.
2: Aia.
0: Perché non si può fare praticamente quasi nulla.
2: No.
0: Non si può trasformare in destinazione turistica di lusso. Vabbè. Perché ci sono dei limiti fortemente. Vabbè. A qualsiasi intervento.
2: Ma l'acqua corrente, l'energia elettrica,
0: non c'è manco quella. No, no, un luogo destinato a chi cerca isolamento, sostenibilità e un rapporto autentico con la natura. Situata nel Mar Ionio all'interno dell'arcipelago delle Echinadi.
2: Echinadi.
0: Vediamo un po' cosa possiamo fare su un'isola deserta, io e Gabriele. Allora, potremmo costruire un rifugio.
2: Bello.
0: Cercando fonti interne, così sì, abbiamo anche l'acqua piovana, o distillare l'acqua marina, ok?
2: Sì.
0: Potremmo creare una struttura sollevata dal terreno per proteggerci dalla parafitta. Si chiama parafitta.
2: Certo.
0: Per proteggerci dal sole, dal vento, dalla sì, pioggia e anche dagli insetti, perché ci saranno gli insetti.
2: Pieno, lì, pieno di insetti.
0: Okay. Potremmo quindi purificare l'acqua e sì, cucinare il cibo per tenere lontani i predatori. Ci saranno i predatori.
2: Sì, che, esatto. Quindi dobbiamo pure pagare per questa roba qui.
0: Allora,
2: cioè, non è che ci danno i soldi.
0: Poi ci consiglia l'intelligente di scrivere segnali visivi, cioè tipo SOS, help,
2: per farci venire a riprendere
0: questo cosa, sulla sabbia,
2: sulla sabbia
0: usando tronchi o pietre scure ben visibili dall'alto.
2: Beh, se no certo, ecco, chi prevede,
0: organizzare la giornata con compiti precisi, cioè ci dobbiamo mettere d'accordo,
2: tu fai la legna
0: per evitare il panico e combattere la solitudine,
2: giusto
0: esplorare il territorio,
2: peschi,
0: ecco, mappare l'isola per individuare risorse,
2: sì,
0: ecco, vie di fuga, ma siamo su un'isola, capito? Le vie di fuga.
2: Vie di fuga.
0: Muovendo sempre con cautela.
2: Certo.
0: Poi potremmo, ecco, fabbricare lance.
2: Che è bello questa cosa qui, cioè, quindi tornare proprio
0: corde con fibre
2: mesozoico, è una bella
0: e anche dei contenitori.
2: Ci una vita bellissima.
0: Se poi io non sappiamo più che fare, potremmo fare stretching o yoga. Bene, a questo punto la compriamo, che dici?
2: No, a questo punto direi proprio di no, io la lascio qui, magari mi faccio una fine settimana a Cefalonia, però poi torno, ma chi se ne frega. Quindi volevo sapere che ha vinto oggi.
0: Certo.
2: Secondo lei, ha vinto Nino Rota?
0: No, purtroppo.
2: Nino Rota, la Marcord, non tutti se lo so ricordare.
0: Zucca ha detto che vuole l'indirizzo di Cefalonia.
2: Vuole l'indirizzo di Cefalonia, Zucca ha avuto un sacco di voti, però questa volta l'ha spuntata lei.
0: Paola Turci, che bello, la chiamo e le dico che ha vinto lei.
2: No, non la vuole più sentire.
0: Non mi ha dato un tipico, lei mi ha dato il palo proprio, ancora mi brucia.
2: Ascoltiamocela, va.
0: Ciao.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. A Roma all'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e dell'attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie.
3: Il clima è disteso, la platea offre più di un applauso e Giorgia Meloni ringrazia sottolineando come, pur non essendo sempre d'accordo, governo e industriali hanno dimostrato di saper fare squadra e il motivo è, precisa la Premier, il comune interesse per il bene del paese. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la Presidente del Consiglio parla piuttosto all'Europa, gigante burocratico, e avverte la sua configurazione e la sua fragilità.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
3: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della Presidente del Consiglio, che agli industriali propone un cantiere comune per superare la burocrazia, e a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Giorgia Meloni assicura: non ho cambiato idea sulle spese in difesa, ma vanno a aiutate famiglie e imprese.
4: Noi vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia entro l'estate dalla legge delega.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Alta tensione in Medio Oriente, salta la tregua in Libano con Israele che estende le operazioni di terra nel sud oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Almeno 31 i morti e oltre 100 i feriti nelle ultime 24 ore, e mentre prosegue lo stallo nelle trattative, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Washington intanto ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Nella notte, attacco di Tel Aviv su Gaza City, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Sono attesi questa mattina a Fiumicino i 6 attivisti italiani della flottiglia di terra bloccata a Sirte. Restano ancora in Libia altri 10 fermati, tra cui un uomo e una donna di cittadinanza italiana. Non si hanno notizie delle loro condizioni. L'appello del Papa: siano rispettati i diritti umani di tutti, ha detto Leone XIV, riferendosi in particolare alla popolazione della striscia che da mesi non riceve aiuti umanitari. Ancora morti sul lavoro, 3 le vittime nel giro di poche ore in Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna.
5: Uccisi tutti e 3 da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
6: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
5: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1.
2: Napoli, un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato 2 volte dal padre tossicodipendente in crisi di astinenza. L'uomo è stato arrestato. Dopo aver colpito il figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni, si è ferito tentando di suicidarsi barricandosi sull'ambulanza, dove ha aggredito anche l'infermiera del 118 prima di essere bloccato da alcuni passanti. Ferita anche la compagna nel tentativo di disarmarlo. Il 12enne è in gravi condizioni. Tragedia in Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello. Almeno 4 i morti, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un'accompagnatrice 27enne. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. I ragazzi frequentavano un istituto speciale per allievi con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Caldo torrido in tutta Europa, in Italia allerta in 4 città. Domani bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Temperature anomale anche in Gran Bretagna, dove si sono toccati 35 gradi e a Parigi, dove 5 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi e 2 sono morte a causa di un malore mentre praticavano sport. In Olanda sospese le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. Lo sport, tennis alla Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Darderi. Oggi di nuovo in campo la rivelazione Cina, Sonego e Jasmine Paolini. Ciclismo, al Giro d'Italia inarrestabile il danese Vingegaard, che conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. È tutto, buon ascolto.
0: Seroni in prima posizione, Seroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
1: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Cari figlioli, sento le vostre voci.
12: Cantanti, anzi di cantatori.
13: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
14: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
15: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
16: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
17: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Serena Mancarella. Insomma, io vorrei sapere, lo chiedo a te perché sei giovanissima, ma come si fa alle passate le 5:35 del mattino a venire a vedere realizzata una trasmissione radiofonica? Sono venuti a trovarci Susana, con N sola, Bordini, poi Claudio Caputo, sono venuti qui all'alba. Qui Serena, come se siete più o meno coetanee, tu devi fare domande e anch'io non ho risposte. Allora, successo@rai.it, rispondeteci voi se volete venire gli ultimi giorni, perché poi si chiude per un momento, cioè si chiude, noi andremo in replica con delle introduzioni lì dal vivo, con Luca Bernardini, con Patrizia Cavalieri, Luca Bernardini regia, Patrizia Cavalieri è l'autrice del programma, con Roberta Genuini che ci coordina tutti quanti e il suo sorriso, quindi con Chiara Terranova e Claudio Urbani, e siamo oggi a 27 maggio 2026 con la luna che sarà crescente e il sole sorgerà alle 5:37. Che bello vedere la mattina, io ricordo quando facevo una mattina che vedevo il sole estate, e tramonterà alle 20:32, superate da due minuti le 20:30. È il momento del proverbio del giorno, il proverbio del giorno che chi è savio, si conosce al maltempo. Cioè, è il concetto che io esprimo sempre con i miei colleghi, la carta assorbente. La carta assorbe, che normalmente quando la carta assorbente assorbe tutto, poi però arriva un punto che non assorbe più, allora quello è il momento critico della carta assorbente. Tanti auguri oggi 27 maggio a Peppuccio Tornatore, insomma è inutile, una delle nostre eccellenze, come tanti auguri Maestro Bernardini, Andrea Mirò, come no, la forza secondo me di Ruggeri, c'è sempre Andrea è una donna, è un direttore d'orchestra, musicista, e lei si chiama Roberta Mogliotti in realtà, quindi auguri a Andrea Mirò, abbiamo fatto degli spettacoli insieme con Ruggeri, apprezzabilissima. Allora noi oggi facciamo un salto indietro nel tempo, 27 maggio sì, ma del 1993.
1: Edizione straordinaria del TG2 per informarvi degli ultimi sviluppi sull'esplosione avvenuta nella notte a Firenze, che diciamo subito ha provocato la morte di 6 persone, un'intera famiglia e il ferimento di altre 50. Con il passare delle ore si fa avanti purtroppo l'ipotesi dell'attentato. In un primo momento si era pensato ad una fuga di gas. L'esplosione è avvenuta poco dopo l'una di della scorsa notte, all'angolo tra la via Lambertesca e via dei Georgofili, praticamente di fronte agli Uffizi.

0: Station.
1: Beh sì, si ascoltava questo in radio, si ascoltava in questo, questo è WhatsApp, WhatsApp che poi è diventato un'altra cosa, no? Però non è diventato un'altra cosa quello che avete ascoltato prima, la voce riconoscibilissima di Carmen la sorella. Non abbiamo materiale digitalizzato nei nostri archivi, per cui abbiamo preso direttamente dal TG2, da Carmen la sorella, amica, grande giornalista, persona veramente molto molto preparata. E cosa succedeva? Il 27 maggio 1993, attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Giorgofili a Firenze. Sono passati tanti anni, quindi ne parliamo con il senso della storia e non con il senso della cronaca. Carmen dava la notizia dal punto di vista della cronaca e la radio trasmetteva questo. Si alza di livello, come la musica che Serena Mancarella ha fatto alzare alla fine, al termine del mio periodo. Si alza di livello è la mafia che dice no, c'è il 41 bis. Eh no, noi non possiamo permettere che ci sia il 41 bis. A questo punto siamo noi che facciamo le carte. Parte direttamente dalla Sicilia un comando che aveva raccolto dagli ordigni bellici presi dai pescatori, aveva aperto queste bombe che erano cadute in mare, e questi ordigni bellici viene qualcosa come qualche quintale di tritolo, viene trinito truene, viene messo insieme e viene caricato su un piccolo pulmino, un fiorino, e parcheggiato sotto la Torre dei Pulci, che era la sede dell'Accademia dei Giorgofili. Dentro c'è viveva una famiglia, un vigile urbano, la custode, i due figli, di cui una poverina aveva 50 giorni circa o qualcosa del genere. Pensate che viene fatta esplodere, ma l'1:04 del mattino l'esplosione non è che si sente a Firenze, si sente in tutta la piana di Firenze, perché erano bombe d'aereo praticamente. E questo perché? Perché bisognava dare il segno che bisognava trattare, la famosa trattativa con la mafia, no? Bisognava trattare per quello che era, no, il concetto del 41 bis, della reclusione al quale erano condannati i capi della mafia. Devo dire che questa fu una, poi c'erano stati gli attentati a Falcone, a Borsellino nel 92, siamo nel 93 ovviamente, 27 maggio 93. E la scena che si presenta lì ai soccorritori è apocalittica: una torre medievale caduta, gli Uffizi danneggiati e soprattutto una superstite, Daniela Mosca, che viene liberata a mani nude praticamente durante i soccorsi. Noi abbiamo la voce di questa sopravvissuta che va in onda per l'appunto al GR3 alle 18:45, quindi in realtà è una commemorazione, però noi diamo voce a chi per fortuna la voce l'ha mantenuta. Sentiamo.
2: Un boato pazzesco, un boato incredibile, fortissimo, e per mesi e mesi prima dell'1:04 non dormivo mai. E io non so come mi sono salvata, ero proprio intorno a tutti quelli che non ci sono più.

Questo gli spari sopra. Vasco Rossi un anno prima aveva pubblicato questa canzone. Vasco Blasco aveva dato il segno di questo mondo che stava realmente discutendo. Veniamo dagli anni Ottanta, dagli anni dell'evanescenza, gli anni dell'immagine al potere, gli anni dell'apparenza, della divina apparenza, e da quel momento storico, scusate se ve lo dico serenamente, non è che ci siamo ripresi tanto, insomma, devo dire la verità. Maestro Bernardini, teniamo a memoria Vasco Rossi, cambiamo pagina perché siamo in zona.

questo è Emidio Remigi, detto Memo. Sì, compie gli anni oggi Memo Remigi, mi fa piacere ricordarlo. È un grandissimo compositore, un grande intrattenitore radiofonico, pianista, musicista. Cosa c'entra con Vasco Rossi? Vado a memoria, però Memo Remigi dice: ai concerti di Vasco Rossi tutto il pubblico canta a memoria le parole delle sue canzoni. Memo ha un senso dell'ironia incredibile. Quando io vado nelle case degli anziani e canto le canzoni, le mie canzoni o le canzoni di Danzi, il maestro Danzi, il maestro Bernardini, che è stato il maestro di Memo Remigi, tutto il mio pubblico canta a voce alta le canzoni, come con Vasco Rossi. Questo è musicista, è un musicista, perché sentite anche l'uso degli archi, no? E effettivamente siamo in un altro contesto, siamo in un contesto di musica melodica, siamo nel 1965, questi Innamorati a Milano, è un vero e proprio ritratto, una vera e propria fotografia di quello che può essere la città di Milano, che immaginate questa luce arancione, questi tram arancioni che sferragliano nella nebbia, non sono io a doverla descrivere, ma essere la città di Milano, che immaginate questa luce arancione, questi tram arancioni che sferragliano nella nebbia, non sono io a doverla descrivere, ma basti pensare a Roberto Vecchio.

0: 38.
1: Mi piace un po' tutto, perché io sono convinto che se uno è nell'ambiente artistico, se ha la possibilità, deve cercare di fare tutto, di fare qualsiasi cosa si senta di fare. Poi sta al pubblico giudicare se è in grado più di fare una cosa o un'altra cosa. Comunque io sono dell'idea proprio che uno debba fare tutti i tentativi per esaudire anche delle aspirazioni che ognuno di noi ha dentro, no? Devo dire che sono bravino.

Mancarella, che fai? Ti commuovi? No, lo so, è molto semplice come canzone. La differenza tra semplice e facile è questa. Sentite qui come si cresce, dai.

0: lascia sospeso, Memory Migi. Questa è la canzone che io preferisco di Memory Migi. Un ragazzo e una ragazza. Non ha avuto questo grande successo perché lui la voleva interpretare con una cantante e invece è stato sempre affiancato da vocalist, addirittura se non ricordo male da Sergio Leonardi o qualcosa del genere, da un uomo o da Peppino Gagliardi, adesso non ricordo più la cosa. Un ragazzo e una ragazza, peraltro Memo non è di Milano ma è di Erba, quindi non... allora facciamo una cosa, maestro Bernardini, vogliamo sentire ancora la voce di Remigi. Nemmeno a farlo apposta, Memo Remigi in questa intervista dice più o meno le cose che ho anticipato io, ho spoilerato. Mamma mia, per favore, Memo Remigi, dai.
1: Io sono il Vasco Rossi della terza età. Ma sai perché? Perché quando Vasco Rossi è sul palco, lui canta le sue canzoni e tutte le cantano in coro. Io quando vado nelle mie case di riposo, canto le canzoni tutte, non dimenticarle, e le cantano tutti con me. Per cui in quel momento mi sento un trascinatore e mi sento un Vasco Rossi della terza età. È bellissimo.
2: Io

0: questa io ti darò di più, che è sempre con Alberto Testa. Dobbiamo ricordare Alberto Testa, non c'è più da anni, ma è stato un grandissimo paloriere, Mina, Ornella Vanoni, ma stessa anche Milva, insomma ha scritto per tutti Alberto. Era il 66 con questo Io ti darò di più, con Iva Zanicchi, qui invece è sempre Memo che la canta. Tanti auguri a Memo Remigi. Voglio proprio sapere chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranuova. Sentiamo, va.
1: Memo Remigi, buongiorno, buon compleanno.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Come festeggerà oggi?
2: Innanzitutto farò una grande festa con mio figlio, l'unico mio figlio, che da quando è mancata mia moglie nel 2021 è rimasto l'unico mio punto di riferimento, e poi i miei nipoti che fanno da contorno piacevolissimo, non escludendo il mio cagnolino che è la ragione della mia vita, che si chiama Lucio.
1: Se si guarda indietro, lei è soddisfatto della sua vita? Parliamo della vita artistica.
2: Chiara, io sono stato veramente fortunato perché sono riuscito a fare nella vita tutto quello che volevo fare. Ho avuto degli incontri straordinari nella mia carriera, per cui ho avuto una vita veramente straordinaria. E forse è questo che mi mantiene ancora giovane.
1: C'è qualche canzone che lei ha scritto per altri che invece col senno di poi terrebbe per se stesso?
2: Forse una canzone che ho scritto per Iva Zanicchi, che era La notte dell'addio, che rispecchia in pieno il dolore che si prova quando perdi una persona che hai amato veramente nella vita. L'avrei voluta scrivere per me nel momento in cui è mancata mia moglie.
1: Qual è un sogno che è ancora da realizzare?
2: Continuare a vivere come sto vivendo in questo momento, diciamo in salute, e meravigliare tante persone che mi dicono: ma guardi, lei è una persona straordinaria per avere l'età che ha.

0: essere andata ai funghi,
1: ma no,
0: vuol dire. Però insomma nessuno mi dà l'età che ho, e questa parvenza di gioventù esteriore fortunatamente è anche interiore. Ecco, il numero dei tasti di un pianoforte sono 88 e praticamente io a questo punto li ho suonati tutti, però io voglio continuare ed allungare ancora questa tastiera e riuscire a suonare ancora qualche nota per il resto della mia vita.
1: Grazie mille, Memo Remigi, e tanti auguri ancora.
0: Grazie.

Ma che bella, bisogna. Ha successo chiocciolarai.it, arrivano le segnalazioni, le vostre segnalazioni, tante ne arrivano. Dobbiamo un po' recuperare anche il gusto di fare cose semplici, che è completamente difforme e differente dal facile che purtroppo impera. Maestro Bernardini, mi scappa di dire qualche cosa, me lo consente?

0: Domenica finirà il Giro d'Italia. Ho frequentato molto Claudio Ferretti e inevitabilmente ci siamo scambiati manie, difetti e di tanto in tanto anche qualche pregio. Fra questi, con lui ho imparato ad apprezzare il Giro d'Italia senza capirne alcunché. L'ho seguito e mi sono calato nelle atmosfere del bar dello sport del paese quando passa la carovana. Ho ascoltato i commenti dei vecchi, a trovar parole per descrivere di quando il giro era dominato da coppi e non giravano tanti soldi e altrettanto doping, e di quando si sudava sul sellino arando con le ruote strade impolverate e i corridori arrivavano con le facce distrutte, nere di terra e di sole, con le camere d'aria sul torace come le bandoliere di uniforme di un carabiniere. Ho apprezzato queste atmosfere al sapore di caffè corretto al Mistrà, in tazza verde chiaro e fuori bianca, bianca dentro, forse perché ho sempre amato la bicicletta, perché pedalando le idee si colorano, non lo sapevate? Allora provateci.
1: One more kiss, dear.
0: Oh, dunque, oggi avrebbe compiuto 103 anni, perché oggi nasceva Henry Kissinger. 27 maggio 1923, se n'è andato a 100 anni nel 23, nel 2023. Ne sappiamo molto, io per quello che ne so, ricordo che nel 74 era ministro degli esteri Aldo Moro e Kissinger amabilmente gli disse: ma senta un po', onorevole, lei deve smettere di perseguire il suo piano politico, o lei smette di fare queste cose, il compromesso storico, l'alleanza col Partito Comunista, o la pagherà cara. Veda lei come la vuole intendere. Insomma, è stato il grande fabbricatore di sistemi politici quando è stato al governo, segretario di Stato. Sentiamo la sua voce, Radio 1, 1 dicembre 2023, ricordare, che ricorda per l'appunto il caso Moro, sentite.
2: Ma lui sapeva benissimo che c'erano contro di lui sia l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica, sia gli Stati Uniti, ma lui diceva di avere anche delle minacce, perché la posizione politica degli Stati Uniti in quell'epoca era, volevano che i comunisti non entravano nel governo e volevano anche che i comunisti spariscono.
0: Certo, non mi manca la chiarezza, devo dire, segretario di Stato Henry Kissinger. Uno dei miei sogni era quello di mandare qualcuno, e avevo anche un nome, a intervistarlo alla fine della vita, perché quando una persona sta per abbandonare, magari gli viene in mente di dire tutto, no, e di più. Vabbè, comunque, maestro Bernardini adesso è qui con me al pianoforte, sorride a quanto sto raccontando, mi sta per accompagnare con One More Kiss Dear, con un pensiero posizionato qua da Patrizia Cavalieri, un pensiero autografo di Henry Kissinger. Se il test di un buon governo è percepire il futuro, il test della leadership di uno statista è convincere gli altri a seguirlo in quel futuro, anche quando non riescono a vedere ciò che vede lui. E allora, successo @rai.it per chi vuole scambiare opinioni con noi, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Sempre più in bilico le trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Teheran ha accusato Washington di aver violato il cessate il fuoco in seguito agli attacchi di ieri nel porto di Bandar Abbas e contro imbarcazioni dei Pasdaran. Salta invece definitivamente la tregua in Libano. 31 le vittime negli ultimi raid di Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
4: Sulla graticola, in un clima già preelettorale con le opposizioni che lo accusano di aver fallito nella promessa di sicurezza per la popolazione della Galilea, Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Nabatie. Bombardamenti e attacchi con decine di morti. Raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La NATO rafforzerà la difesa del fianco orientale con un corpo d'armata tedesco-olandese da impiegare nella difesa di Lettonia ed Estonia. La notizia dopo che fonti dell'Alleanza Atlantica hanno confermato tagli sostanziali alle forze militari americane in Europa. Secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel è in programma una riduzione significativa dei bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione, mentre si assisterebbe ad un taglio notevole dei droni armati. Di fronte al clima di tensione crescente, di destabilizzazione internazionale, arriva un nuovo appello alla pace da parte di Leone XIV. Lo ha lanciato all'uscita da Castel Gandolfo il giorno dopo la pubblicazione della sua prima enciclica. È tornato a parlare di intelligenza artificiale e di guerra. Sentiamo.
5: Penso che sia molto importante continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello.
3: Sull'enciclica di Leone è intervenuto ieri il vicepresidente statunitense Vance. È il genere di intervento che ci si aspetterebbe da un leader della Chiesa, ha detto. Segnale di apprezzamento che arriva dopo le aspre critiche mosse dall'amministrazione Trump al Papa. E le conseguenze della crisi in Medio Oriente, le ricadute sul mercato energetico, sono state al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier, nel suo intervento, ha chiesto all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Per gli industriali, la proposta di un cantiere comune sulla riforma della burocrazia. La Presidente del Consiglio ha poi ricordato il dossier energia prioritario per il governo, annunciando entro l'estate la legge delega sul nucleare sostenibile. E siamo alla cronaca. 3 tragici incidenti sul lavoro in 24 ore si sono verificati ieri ad Altopascio, provincia di Lucca, Catania e Cavriago, provincia di Reggio Emilia. In Toscana è morto Giacomo Puicci, 30 anni, rimasto schiacciato sotto la pressa che lui stesso movimentava con un muletto. Incidenti con il muletto che sono costati la vita anche agli altri due operai, il 31enne Francesco Cannone nella zona industriale di Catania e il 47enne Simone Dallai nel Reggiano. Temperature già roventi su gran parte dell'Europa occidentale e centrale. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature, 5 annegati probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 malori fatali durante un'attività sportiva. A Londra 35 gradi, record assoluto in primavera. L'Italia non fa eccezione, con picchi ben oltre la media stagionale. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
6: Temperature ancora in salita, soprattutto al nord e anche al centro. Le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi. gradi, anche con punte di 36 gradi, e anche città come Taranto oltre 30 gradi. Giovedì le temperature saranno comunque elevate, sebbene ci sia una riduzione, le massime continueranno a superare i 30 gradi nelle città che abbiamo nominato.
3: E siamo allo sport tennis. Debutto vincente di Yannick Sinner al Roland Garros, ha superato il francese Tabeur in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio. Vincono e vanno avanti Darderi e Arnaldi. Eliminata Elisabetta Cocciaretto, oggi esordirà Jasmine Paolini. Tra gli uomini giocheranno Cina e Sonego. Ciclismo, al Giro d'Italia la conferma di Vingegaard, la quarta vittoria sempre più magliarosa. Prova di forza del danese nella tappa svizzera, oggi frazione movimentata, si parte da Cassano d'Adda, l'arrivo ad Anda. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, linea all'edicola. Prossimo giro alle 7, buon ascolto.
0: Marco! Fuori! Ora!
7: Quando pensi sia finita...
8: Trovami qualcosa, Paolo.
9: Sei mio agente, agisci!
7: Ecco la soluzione.
9: Sono un genio, il carcere.
10: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
11: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
12: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
7: Per il ciclo purché finisca bene...
13: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
14: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
7: In prima visione...
13: Io non voglio lasciarti sola, non questa volta.
7: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
0: Le 6:06, mercoledì 27 maggio, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. La sintonia che si è manifestata ieri alla terza assemblea generale di Confindustria tra Giorgia Meloni e quindi il governo e gli industriali guidati da Emanuele Orsini fanno i titoli della maggior parte dei giornali. Una forte sintonia appunto tra il leader degli industriali, gli imprenditori in platea, la presidente del Consiglio, sottolineata, scandita da applausi numerosi alla relazione di Orsini, all'intervento appunto della presidente del Consiglio, numerosi anche i punti condivisi. Su tutti, e questo viene bene messo in evidenza, la critica all'Unione Europea. Parto allora dal quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, che evidenzia questa sintonia titolando con due dichiarazioni. Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni, UE. Miope Unione Europea, miope stop alla burocrazia. Ripartiamo allora anche noi così con le voci.
15: Per le imprese il prezzo dell'energia è ormai arrivato a una vera e propria minaccia esistenziale. Non possiamo continuare a pagare nei nostri stabilimenti l'energia a prezzi più cari d'Europa. Noi vogliamo un'Europa che abbia al centro l'innovazione, la produzione e il lavoro. E pensiamo che per l'Europa si possa realizzare lavorando su tre leve prioritarie. Un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea. Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
16: Chi come voi, chi come me, pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell'Europa, non lo fa per distruggere, lo fa per costruire, non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro potere o interesse, lo fa perché ha a cuore la propria civiltà e la sua capacità di incidere nel futuro. Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali. Entro l'estate, lo ribadisco, sarà approvata la legge delega e poi saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario.
0: Il Corriere della Sera sintetizza così nella sua apertura: Meloni sferzata all'Europa, ne scrivono Simone Canettieri ed Enrico Marro. La premier Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confindustria, in platea anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. La premier pungola l'Unione Europea, gigante burocratico che deve fare meno è meglio. E continua: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. E agli industriali dice: siate coraggiosi e lo sarò anch'io. Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini c'è il rischio di deserto industriale e sui salari, virgolette, sono parole di Orsini, sono bassi, ma le aziende da sole non riescono ad alzarli. Vedete, sono temi, l'Europa, l'economia, i salari, che acquisiscono, hanno sempre un'importanza nella quotidianità delle vite di tutti, ma acquisiscono adesso un valore ancora più politico, perché di fatto siamo in campagna elettorale, si guarda alle prossime politiche, si ragiona anche tanto sul risultato delle amministrative. E allora, che segnali arrivano dalle amministrative? Cosa emerge soprattutto come debolezza del centrosinistra? Su questo si concentra l'editoriale di oggi, che andiamo a leggere sulla prima pagina del Corriere della Sera, firmato da Paolo Mieli. Nodi irrisolti del campo largo, scrive Mieli. Le elezioni amministrative di domenica e lunedì hanno dato qualche sorpresa positiva per il centrodestra, ma non sono destinate a lasciare un segno nei libri di storia. Non c'è stato nessun terremoto, altre elezioni dello stesso genere si terranno di qui alle politiche e ogni volta scopriremo che le cose non saranno andate come annunciato dai pronostici. Adesso, ad analizzare con attenzione i numeri, prendiamo atto del fatto che sostanzialmente la sfida tra centrodestra e centrosinistra è ancora aperta, con opportunità e problemi irrisolti per entrambi gli schieramenti. È emerso invece qualcosa che riguarda in particolare il centrosinistra, e cioè che aveva dato una lettura eccessivamente ottimistica dei risultati referendari di 2 mesi fa. Il voto sulla riforma della giustizia è stato rilevante, ma non ha segnato affatto l'inizio della fine del governo guidato da Giorgia Meloni, né ha spalancato le porte a una libera cavalcata verso la vittoria dello schieramento di cui è capo Elie Schlein. Del resto, i sondaggi degli ultimi 60 giorni hanno segnalato solo lievi scostamenti e hanno regolarmente registrato che Fratelli d'Italia resta di gran lunga il primo partito, senza che sia mai stato ipotizzabile un sorpasso del PD. Tale lettura errata ha indotto il centrosinistra a commettere qualche errore di valutazione, in primo luogo quello di ritenere di avere davanti a sé settimane, mesi prima di dover prendere delle decisioni. E allora vado alla pagina interna, pagina 32, dove continua questo editoriale di Paolo Mieli, dove Paolo Mieli spiega quali sono queste decisioni che la sinistra finora ha ritardato o omesso di assumere. Scrive Mieli: ancora oggi non sappiamo niente di preciso su chi guiderà lo schieramento progressista, come verrà scelto e quali saranno le posizioni della sua compagine. Ad esempio, per ciò che riguarda la politica internazionale, la questione ucraina, non sappiamo poi quali siano le proposte in maniera di sicurezza e di emigrazione, niente. Siamo a conoscenza del fatto che Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni dicono no alla riforma del sistema elettorale proposta da Meloni e che neanche vogliono sedersi a un tavolo per confrontarsi e discuterla. Legittimo. Ma qual è la proposta del centrosinistra? Desiderano che rimanga in vigore il sistema attuale o hanno un'idea diversa? Dicano qualcosa. Spostandoci al campo economico, non è sufficiente che il centrosinistra dica no a questa o a quella decisione del governo. Servirebbe qualcosa che chiarisca cosa farebbero se andassero a Palazzo Chigi e con quali coperture economiche. C'è infine un problema di costruzione dello schieramento. A quel che vediamo dalle amministrative, a farla da padrone, tranne casi eccezionali e rari, sono personalità dell'apparato DEM o assai prossime a esso. Ai compagni di strada viene riservata qualche scodella con gli avanzi e l'elettorato M5S mal si adatta a questa subalternità, anche quello di AVS peraltro da segni di scontento. Non stiamo parlando, sia chiaro, di distribuzione di posti, stiamo descrivendo un necessario progetto di amalgama che richiami gli astensionisti e tenda all'allargamento in ogni direzione dove si possano pescare voti nuovi. Fino ad oggi l'amalgama non si vede, i pentastellati votano malvolentieri i paracadutati del Nazareno, talvolta non li votano affatto. Cambiando apparentemente discorso, e vado alla chiusura dell'editoriale di Paolo Mieli, è possibile che il gruppo a cui ha dato vita Roberto Vannacci sia destinato a mettere in crisi la destra, ma che sia nato è un segno di vitalità. A sinistra non fiorisce niente del genere. Quasi a sorpresa il referendum ha messo in luce delle potenzialità, ma si ha l'impressione che subito siano calate le saracinesche. E se qualcuno sul versante opposto propone di volgere lo sguardo al centro, viene trattato come un bestemmiatore. Forse è per questo che ci hanno hanno, forse è questo che ci hanno detto le amministrative, che il motore del centrosinistra necessita di una revisione.

0: Alice Wims, Mr. Know It All. Eravamo sull'analisi politica, quella che ci restituisce oggi Paolo Mieli, partendo dalle amministrative. Le riflessioni sulle amministrative continuano ad essere tante, così come le interviste. Resto allora sul Corriere della Sera, dove Cesare Zapperi scrive, colloquia con Simone Venturini, il 38enne neo sindaco di Venezia. È interessante questa intervista, l'abbiamo sentito in lungo e largo nelle ultime 24 ore. Venturini: ho vinto con tanti voti dai giovani, dice, io di centrodestra, non di partito. Ecco, mi soffermerei su questo elemento, sul profilo moderato di Venturini. Si definisce civico, ma cosa vota alle politiche? Gli chiede Zapperi. Centrodestra, risponde, negli ultimi anni ho spesso cambiato. Beh, è un po' generico, nota il giornalista. E allora Venturini risponde: io vengo dall'UDC, sono un moderato. Alle europee non ricordo se ho votato Forza Italia o Azione, ma apprezzo il lavoro di Giorgia Meloni, alle politiche potrei votarla. Ha temuto che Luca Zaia le soffiasse la candidatura? Guardi, appena si è ventilata questa possibilità sono andato da Luca, mi sono messo a disposizione, poi sono maturate altre scelte. Zaia è una risorsa importante per il Veneto e il paese, non avrei mai potuto essere geloso. Così il profilo di Venturini. A proposito di interviste, ce ne sono tante oggi sui giornali. Mi colpisce, sempre restando al Corriere della Sera, poi giuro che cambio giornale, ma mi colpisce l'intervista ad Andrea Maldera. Chi è Andrea Maldera? Forse il cognome dice qualcosa, anzi dice molto. Dinastia milanese e milanista. Il CT italiano dell'Ucraina si lavora tra i coprifuoco. Tra i coprifuoco sento un popolo alle spalle, qui ci sono i veri eroi sportivi per come affrontano le difficoltà. Insomma, Andrea Maldera, che ha la sua prima esperienza da capo allenatore dopo anni e anni di lavoro al Milan, racconta insomma come sente la responsabilità di allenare una nazionale come quella dell'Ucraina. Ancora un'intervista da segnalare, questa volta sono su Repubblica, è l'intervista a Matteo Renzi, quindi torniamo nel campo delle analisi delle amministrative guardando le politiche. Renzi: basta con i tafazzi su stipendi e bollette, vinceremo le politiche. Riparte nel colloquio con Concetto Vecchio dalla vittoria di Venturini a Venezia, dice: a Venezia ha vinto Simone Venturini, non Giorgia Meloni, ha vinto il centrodestra, gli risponde il giornalista. Come 10 anni fa, nota Renzi, come 5 anni fa, ma stavolta la differenza non l'hanno fatta Meloni e Salvini, ma un ragazzo under 40 che ha preso da solo il 30%. Bisogna fargli i complimenti. La domanda più avanti: è stato sopravvalutato il no al referendum? Era un'altra partita, risponde Matteo Renzi. Raccomandavo prudenza agli ottimisti dopo il referendum, raccomando entusiasmo ai pessimisti dopo le amministrative. La partita è aperta e si gioca sull'economia. Il titolo principale di Repubblica, comunque, in prima pagina ci rimanda all'assemblea di Confindustria. Meloni e industriali, asse contro l'Europa. La Premier: l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini: a Bruxelles burocrazia lunare. Schlein: il governo dov'è? Questo oggi il titolo di Repubblica. Sulla politica interna anche il titolo di Libero: che figuraccia compagni, la sinistra si processa, le sparate pre-elettorali, virgolette, da Venezia sfratto a Meloni, sono state parole di Elie Schlein, e il flop del voto degli immigrati, si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta. A questa analisi, con questa linea, è dedicato l'editoriale del direttore di Libero, Mario Sechi. Il buco del Partito Democratico nell'acqua alta non è un dettaglio, dove Sechi sostanzialmente dice che il problema è di coalizione, perché non c'è un programma politico sia in laguna sia a livello nazionale. Un po' l'analisi che con altri toni però faceva anche appunto Paolo Mieli oggi sul Corriere. Poi il caso Vigevano, ne scrive Pietro Senaldi. Per 3.000 voti Vannacci si sente un dio. Il generale di Vigevano, Roberto Vannacci, prende 3.500 voti scarsi nella cittadina lombarda scrive, quindi ridimensionando un po' il successo di Vannacci, promette di piazzare una bandierina in ogni città che andrà al voto, parla duro come il sergente di Full Metal Jacket e il piglio militare di chi non intende fare prigionieri, ma sottovaluta che il protagonista del film di Stanley Kubrick finì impallinato da una sua recluta e dà la sensazione di non aspettare altro che qualcuno lo faccia prigioniero. Così la critica di Senaldi a Roberto Vannacci. E poi ancora da Libero un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, l'autocritica, un errore fidarsi della vittoria sulla giustizia. Vado sul Giornale, il Giornale diretto da Tommaso Cerno, flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, Campolargo in tilt, ci siamo illusi. Prima pagina della Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. Sulla Stampa di spalla, in prima pagina, diversi approfondimenti che affrontano il tema dell'intelligenza artificiale. Due giorni fa la presentazione dell'enciclica di Papa Leone, ieri proprio il pontefice è tornato sul tema, in particolare sul nodo intelligenza artificiale e guerra.
1: Penso che sia molto importante continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello.
0: Un'intervista anche su questo tema parte dalla prima pagina della Stampa, è firmata da Giacomo Galeazzi a Monsignor Paglia, porto in Europa la carta dei diritti sugli algoritmi. Però sulla Stampa, centropagina, intervista e foto a Francesco De Gregori con una frase, delle virgolette che fanno il titolo e che fa un po' impressione, è questa: ho perso l'ispirazione. Francesco De Gregori si racconta in un docufilm Rai, canto ma non voglio celebrazioni. Non lo leggo, ma ve lo segnalo, un colloquio molto bello perché parla continuamente del successo, ma ne parla per sottrazione, senza nostalgia, senza autocelebrazione, con un'idea piuttosto artigianale della musica. Ci sono dei passaggi molto forti, De Gregori racconta del trauma di Luigi Tenco visto in TV a 16 anni, quindi il suicidio come un rifiuto del rituale di Sanremo, parla delle canzoni e dice sostanzialmente forse sono più importanti non quelle famose ma quelle nascoste nelle pieghe dei dischi. E poi quella frase che fa il titolo: da anni non sento più ribollire l'ispirazione. Ecco questa bella intervista, colloquio firmato da Luca Dondoni sul a pagina 26 della Stampa. Peraltro bello anche il titolo, senza Rimmel, richiama uno dei brani più noti di Francesco De Gregori, ma anche l'idea di nudità, di una voce senza trucco e senza costruzione. Prima pagina del Messaggero e torniamo ai temi più caldi. Meloni, imprese, scossa all'Europa. Assemblea di Confindustria, patto antiburocrazia, la Premier, Bruxelles, gigante burocratico, faccia meno ma meglio, Schlein da 4 anni, lì ci va lei, a fondo di Orsini, Unione a rischio, deserto industriale, stop all'ETS e debito comune europeo. Sul Messaggero dalla prima pagina tanti titoli, tanti approfondimenti, segnalo le accuse, le polemiche attorno alla nuova Ferrari, non piace la nuova Ferrari elettrica, il cavallino crolla in borsa, meno 8%, e poi la foto a centropagina piuttosto particolare, calcistica, Malen firma da Trasteverino, perché Malen ha girato un video ieri proprio a Trastevere in cui conferma che rimarrà alla Roma e c'è il calciatore che beve un caffè. E dietro si vede un uomo che sta sfogliando proprio il Messaggero, una bella foto che il Messaggero ovviamente rilancia. Prima di andare in pausa ancora il titolo di Avvenire che invece ci riporta oggi forse l'unico giornale, anzi l'unico insieme al Messaggero, sono, al Manifesto, sono due, sugli scenari di crisi internazionali, nuove fiammate, riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime, raid USA contro l'Iran che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono. Ci fermiamo per qualche istante, un meteo onda verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti 18 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla A4, la Venezia-Trieste, dove per traffico intenso si sono formate delle code tra la A28 e Cessalto in direzione di Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino e tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della A24 sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale in direzione della tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud, code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Sulla 14 Adriatica, per ripristino stradale a seguito di un incidente, è chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Radio 1.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Sono le 6:30 minuti di mercoledì 27 maggio. Sono il dialogo, la consonanza, la sintonia, gli applausi per Giorgia Meloni, la consonanza con gli industriali, tra industriali e governo, a fare oggi i titoli di apertura di quasi tutti i giornali, non soltanto quello del Sole 24 Ore, che ovviamente essendo il quotidiano di Confindustria dedica tantissime pagine, tantissime analisi all'incontro, all'assemblea, alla terza peraltro guidata da Emanuele Orsini, con un'immagine anche molto istituzionale in prima pagina: il presidente della Camera Fontana, il presidente della Repubblica Mattarella, il presidente del Senato La Russa e poi Giorgia Meloni ed Emanuele Orsini con dietro la platea degli imprenditori. Ecco, una consonanza soprattutto nell'attacco all'Unione Europea, che viene descritta così dalle titolazioni principali per il Corriere: una sferzata all'Europa, un attacco, secondo il titolo principale della Stampa, su Repubblica, Meloni e industriali, asse contro l'Europa. Quindi una critica consonante. Dall'altro lato sappiamo che sta per arrivare la risposta dell'Europa alla richiesta dell'Italia alla deroga per l'energia. E allora su Repubblica un punto su questo elemento su questo dialogo lo fanno Giuseppe Colombo, che scrive per Repubblica sempre di temi economici, e il corrispondente da Bruxelles Claudio Tito. È un retroscena e ci dicono Colombo e Tito che l'Unione è pronta a dire no all'Italia alla deroga per l'energia. La risposta ufficiale arriverà il 3 giugno, lo stesso giorno riunione a Palazzo Chigi per rimodulare i fondi europei, scrivono Colombo e Tito. Gli strumenti per affrontare la crisi energetica ci sono già. Nei prossimi giorni la Commissione europea risponderà formalmente alla lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla richiesta di estendere la clausola di salvaguardia nazionale già prevista per la difesa anche all'energia. Ma dopo le parole pronunciate ieri dalla Premier italiana e dal Presidente di Confindustria Orsini, da Bruxelles è già partita una replica informale e consiste nel richiamare la circostanza che l'Unione Europea ha già messo a disposizione di tutti i governi gli strumenti per superare le difficoltà di questa fase. Quindi così vedremo se effettivamente di questo tenore, di questo contenuto sarà la risposta di Ursula von der Leyen. Sul Foglio, come sempre, prima pagina composita, nel taglio alto Paola Peduzzi: l'Ucraina ha un vantaggio sul campo di battaglia contro i russi, ma noi alleati dobbiamo permetterle di sfruttarlo, credere nella vittoria. Il titolo più in evidenza è quello dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa, proprio su Meloni Confindustria, l'Italia dei poli alibi. È un editoriale piuttosto critico, sentite già dal sommario: all'assemblea di Confindustria contano le parole dette ma anche quelle non dette. Meloni chiede all'Unione Europea di fare di più, ma non ricorda cosa può fare di più l'Italia per se stessa. Segnali sui salari, innovazione zero e occasioni perse. Da leggere assolutamente anche il pezzo di Giuliano Ferrara, perché ieri è morto a Roma un grande filosofo, un grande protagonista dell'Italia del Novecento, ma un filosofo è riduttivo, sto parlando di Gennaro Sasso, 98enne, ha dedicato la sua opera a Croce, Gentile, Machiavelli, Dante, insomma tanti campi, tanti territori. Scrive Giuliano Ferrara: ha pensato quasi tutto della filosofia politica e di Machiavelli, un solo nemico, la chiacchiera. Gennaro Sasso, in quasi un secolo di vita prolifica, scrittura, accademia, amicizia, sodalità, conflitti sempre temperati anche nell'asprezza, ha pensato quasi tutto, specie nel campo della filosofia politica, che Leo Strauss considerava regina madre della filosofia e del mondo machiavelliano e di quasi tutto, tra allegoria, simbolo e filologia. Ha seguito e spiegato ai limiti del possibile la storia, un talento inverosimile. Così Giuliano Ferrara su Gennaro Sasso. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi nel nostro approfondimento torneremo sul tema dell'intelligenza artificiale, che tanto ci sta a cuore, tanto è presente anche oggi sulle pagine dei giornali.

0: la stagione dell'amore. Come vi dicevo, parliamo adesso di intelligenza artificiale e come sempre il nostro Virgilio in questo mondo è Arcangelo Rogiola. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Erika, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora Arcangelo, non so se partire dal tuo pezzo di oggi sulla stampa o da quello di ieri, sono in questo dubbio, ma visto che ho la stampa aperta, ecco, parto da qui. Schiavi digitali, noi parliamo spesso del rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro, per lo più preoccupandoci di quali lavori andremo a perdere. Ci sono però dei lavori non sempre meravigliosi, diciamo così, che l'intelligenza artificiale ha creato, sta determinando, generando, e appunto ne parli tu con questa parola molto forte, schiavi, perché?
1: È il termine che ha usato ieri Papa Leone per spiegare quell'immateriale che si nasconde dietro dietro l'esistenza stessa di queste tecnologie. Nell'articolo di oggi provo a raccontare la storia di un pezzo di terra rara che dal Congo viene estratta per diventare chip, e i chip sono l'ossatura del nostro mondo digitale. Ecco, quel mondo lì è il mondo che nell'enciclica di ieri del Papa si racconta come le nuove forme di schiavitù create da questo mondo. Viviamo una rivoluzione industriale, come tutte le rivoluzioni industriali si creano diseguaglianze, si creano ricchi e poveri, e questo
0: sono,
1: è il caso.
0: Sono per lo più bambini, da come li descrivi, in paesi poveri, citi anche il Sud Italia però.
1: Sì, sono ovviamente due tipi di schiavitù diverse. Nell'articolo oggi provo a raccontarne diverse. Quella dei bambini in Africa sono le persone che estraggono le terre rare. Nel sud Italia, nel sud dell'Europa, ma in diverse nazioni del mondo, soprattutto nelle aree più arretrate, ci sono queste persone, i ghost worker dell'intelligenza artificiale, si chiamano i data lab. Esatto, sono le persone che insegnano le macchine a distinguere quando gli si viene fatta una domanda, a distinguere questo è un cane, questo è un gatto, questo è un uomo, questa è una donna. Ecco, questo tipo di apprendimento le macchine non lo fanno generalmente da sole, hanno bisogno di cioè lo fanno da sole, ma con l'aiuto di esseri umani che sono chiamati a dare loro delle indicazioni e degli insegnamenti.
0: E qual è il problema di questo lavoro? Quanto viene pagato?
1: Che è sottopagato. Si tratta di lavori che generalmente dietro la, come spesso, sempre più spesso accade in realtà, dietro la promessa del lavoro da remoto flessibile, si nasconde poi una forma di sfruttamento che è nel salario. Teniamo presente anche i rider, un'altra categoria di questi nuovi lavoratori delle piattaforme. Dietro l'idea della flessibilità, la promessa della flessibilità, questo lavoro flessibile a chiamata, si nasconde poi di fatto uno stipendio mensile che stenta ad arrivare a 1000 euro in moltissimi casi.
0: Arcangelo, vedo il tuo pezzo di ieri perché da quello che ho capito tu eri nell'aula del sinodo quando è stata presentata l'enciclica due giorni fa, correggimi se sbaglio.
1: Esatto.
0: E subito dopo hai intervistato Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, la persona a cui molti guardavano. Ora tu ti occupi di temi tecnologici, non ti occupi di informazione religiosa, di Vaticano. Ecco, l'accostamento tra questi due mondi, come l'hai vissuto? Cosa ti ha sorpreso? Cosa ti ha colpito?
1: Mi ha sorpreso tutto, devo dire la verità, mi ha sorpreso dal comunicato stampa della Santa Sede in poi. È stata una sorpresa continua, perché la presenza lì di una persona come Christopher Ola era assolutamente non prevedibile. Certo, negli anni, nei mesi ci sono stati degli incontri, degli avvicinamenti, c'è stato questo parroco della Silicon Valley, Maguire, che ha messo in collegamento il mondo di Big Tech, insomma il mondo delle aziende tecnologiche con la Santa Sede, ma arrivare a vedere uno come Ola all'interno della sala del sinodo a presentare l'enciclica del Papa alla sinistra del Papa era davvero un'immagine inaspettata. È un dialogo aperto tra questo mondo, il mondo della tecnologia, e la Chiesa, che si è appena aperto. È evidente che da parte del mondo della tecnologia ci si è resi conto che che l'intelligenza artificiale è troppo potente per non essere regolata, e le regole in questo caso vengono da un fondamento morale che soltanto la religione sembra poter dare in questo momento.
0: Hai parlato del mondo dell'intelligenza artificiale, del mondo delle big tech, della Silicon Valley, però è un mondo diviso, frammentato. Anthropic non è Palantir, Anthropic è l'azienda che ha detto di no al Pentagono, rinunciando anche a contratti danarosi. Ecco, in questo colloquio che hai descritto del Vaticano con la California, c'è una, banalizzo ed estremizzo, divisione tra buoni e cattivi? Ci sono delle aziende che si stanno già orientando verso dei comportamenti etici e altre che invece preoccupano un'istituzione morale come è la Chiesa Cattolica?
1: Allora, io ho provato a chiedere, era la mia curiosità più grande, devo confessarti, in un'altra intervista, smetto di citarmi, a Brendan McGuire, la prima che ho fatto, nel primo lavoro, ho chiesto proprio a questo parroco che ha messo in collegamento la Silicon Valley con la Santa Sede, se stesse cambiando qualcosa, se fosse l'inizio di un cambiamento un po' più radicale, di un allargamento. Certo, ci sono due schieramenti, ecco, ci sono aziende che comunque sono poco interessate a sentire la Santa Sede perché magari religiosamente lontane dalla Santa Sede o comunque non toccate dalla religione cattolica, però poi ci sono altri manager, perché poi dietro le aziende, noi parliamo di aziende, ma ci sono manager. Christopher Ola è una persona che da ateo ha deciso di parlare con la Chiesa. Quindi dietro ogni decisione, dietro ogni azienda ci sono persone che cercano il dialogo con la religione, e McGuire mi ha detto che è un fenomeno in crescita, che è nato nel 2008 e adesso è sempre più corposo negli Stati Uniti perlomeno, e non esclude che possa allargarsi ancora di più. Quindi siamo al centro di un cambiamento, come dire, del rapporto tra Chiesa e tecnologia molto radicale.
0: Anche perché poi le questioni etiche sono rilevanti, perché investono, diciamo così, l'ambito della responsabilità distruttiva che l'intelligenza artificiale può avere. Lo stiamo vedendo in modo molto concreto con le applicazioni dell'intelligenza artificiale alla guerra in Iran, ad esempio, e non lo so, mi viene in mente il caso della scuola di Minab, dove sono morte 150 bambine. Eravamo all'inizio degli attacchi. Quindi l'intelligenza artificiale serve a prendere decisioni in modo accelerato, veloce, ma può servire a prendere decisioni, ahimè, sbagliate.
1: Erika, c'è un tema enorme che è stato, come sai, c'è un'indagine del Pentagono che ha cercato di capire cosa sta succedendo. Quello che è successo racconta benissimo il paradosso di questi strumenti usati in guerra. Pare che le mappe con cui sono state addestrate le intelligenze artificiali, che poi hanno suggerito di colpire quell'obiettivo, fossero mappe vecchie. Quindi l'errore è umano e della macchina, e la macchina ha fatto fare un errore all'umano. Quindi c'è questo gioco tra la catena di responsabilità,
0: perché l'intelligenza artificiale ha usato delle mappe vecchie e l'intelligenza umana non se n'è accorta, diciamo così, non ha svolto quella funzione di controllo necessaria.
1: Mappe che dicevano che in quel luogo c'era ancora una base militare quando era stata dismessa e costruita poi una scuola al suo posto. Non aver aggiornato quelle mappe ha significato la morte di 150 persone, perché poi l'intelligenza artificiale ha detto: lì c'è ancora un obiettivo militare, colpite.
0: A me impressiona molto questa cosa, perché penso che una delle più grandi fragilità del nostro tempo sia l'incapacità di prendere le decisioni. Ecco, se deleghiamo questa responsabilità, appunto, decisionale completamente alla tecnica, all'intelligenza artificiale, ecco che possiamo incorrere, sì, magari fare delle scelte, ma magari scelte non corrette. Io ti ringrazio come sempre Arcangelo Rocciola, La Stampa, Repubblica. Ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Emanuele Di Cavio oggi alla parte tecnica, Claudio Urbani, Mauro Convertito, Massimo Giraldi. Dopo di noi, come ogni giorno, Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula. Noi ci risentiamo domattina. Da Andrea Cabelli, una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
4: Amore mio, dolce, grande.

0: ti amo ancora, sai, ti amo.
1: Il libro di oggi è Amore di Inoue Iyasushi. È una raccolta.
0: Ti amo.
1: Il libro di oggi è Amore di Inoue Iyasushi. È una raccolta di tre racconti scritti

0: Il tempo è poco e c'è un luogo cui tiene particolarmente, il giardino zen delle rocce. Non è però solo una meta turistica, quello è un posto per lui carico di ricordi dolorosi. Lì, infatti, ha vissuto la rottura con il suo migliore amico e anche la fine brusca della relazione con la donna che li aveva divisi. Quando arrivano nel giardino, Uomi si lascia assorbire dai pensieri e si chiude in se stesso. Mitsuko lo osserva in silenzio per tutta la visita. Tornati in albergo, Uomi esce per andare a trovare un suo vecchio professore, ma quando rientra la moglie non c'è più. Al suo posto trova questo biglietto. Quel tranquillo giardino di rocce e sabbia ha portato via la mia debolezza e mi ha resa forte, addirittura spietata. Sarà stato il richiamo spirituale così elevato e inflessibile del maestro che ha deciso di creare un giardino utilizzando nient'altro che rocce e sabbia? Forse la vita con te sarebbe per me la strada più felice, ma ho capito che devo seguire il mio modo di vivere, dovessi pagarlo con l'infelicità. In questo racconto la distanza si misura in un preciso ricordo. La lama che crea uno spazio enorme tra due persone.
1: Se ti amo tanto e ti sei

0: credo in te, dolce nemica. Sì.
1: Anniversario di matrimonio è il secondo racconto. Shun Kichi, rimasto vedovo di Kanako, si chiede che tipo di amore li avesse legati davvero. Avevano vissuto sempre in difficoltà, uniti più dalla parsimonia che da altro, e quando vincono 10.000 yen decidono comunque di risparmiare metà della somma e usare il resto per un breve viaggio in una località termale a Hakone. Una volta scesi dal pullman, si ritrovano davanti a una strada che si divide in due. Convinti che i percorsi si ricongiungano, decidono di separarsi così, per gioco. Kanako arriva per prima, ma non trova il marito. Torna indietro e lo ritrova al punto di partenza. Anche lui era arrivato dall'altra parte senza incontrarla. Tornati finalmente in albergo, lo trovano troppo lussuoso per loro e, quasi senza bisogno di dirlo, decidono di tornare a casa. Eppure quel viaggio, apparentemente insignificante, lascia un segno profondo. L'appartamento che avevano lasciato la mattina, povero forse ma familiare, sembrò loro incredibilmente caldo e accogliente. Si riempirono le pance vuote di riso freddo, quindi esausti, si buttarono a dormire. Sotto le coperte, Kanako disse a bassa voce: «Scusami per oggi, per l'albergo». Era rarissimo che chiedesse scusa. «Però abbiamo risparmiato 10.000 yen», aggiunse. Sembrava davvero stremata e infatti in un istante già era caduta in un sonno profondo. Shun Kichi abbraccia la moglie e in quel momento sente una tenerezza e uno struggimento infiniti, quali mai aveva provato prima di allora. E l'amore, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, in questo racconto non ha bisogno di romanzi. Si nasconde l'amore dentro una stanchezza condivisa.

La morte, l'amore, le onde è il terzo dei racconti ed è il più drammatico. Sugi Sennosuke è un uomo di 37 anni che ha ereditato una grande fortuna e l'ha anche persa tutta, e non per una vita dissoluta, ma per una catena di investimenti sbagliati. L'ultimo, una miniera di carbone, si rivela un disastro. Nel tentativo di salvarsi si compromette con un funzionario corrotto. Lo scandalo è imminente e per lui il disonore è peggiore della povertà. Decide allora di ritirarsi in un hotel sul mare. Deve finire di leggere Viaggi in Oriente di Wilhelm van Rausburg e poi togliersi la vita. E per questo prende 3 giorni di vacanza e sceglie con cura il posto dove passarli. Ah, ecco il posto giusto, aveva pensato. Il punto su cui si era posato il suo sguardo si trovava all'estrema sinistra della scogliera. Lassù crescevano diversi pini, sui quali svolazzavano dolcemente 4 o 5 piccoli uccelli marini di cui ignorava il nome. Da lì il suo corpo sarebbe precipitato all'improvviso, sarebbe caduto in linea retta per qualche decina di metri, poi, più o meno a metà della parete, avrebbe urtato contro alcune rocce sporgenti. Si sarebbe dimenato nel vuoto, quindi, tracciando un morbido arco, sarebbe caduto un po' più in là, lontano dagli scogli su cui si frangevano bianche le onde, e la corrente lo avrebbe risucchiato nel suo gorgo. È perfetto, pensò Sugi. Nell'hotel c'è solo un'altra ospite, una ragazza di 23 anni. Sugi nota che nella sua scheda la voce motivo del viaggio è scritto mors, cioè morte in latino. I due si conoscono e scoprono di avere la stessa intenzione. Anche la ragazza, dopo una delusione d'amore, vuole uccidersi. E quel che colpisce in questo racconto è il tono, una calma disarmante, quella calma disarmante che porta entrambi alla decisione di suicidarsi. E il lupus in fabula di amore è la delicatezza, quella con cui Inoue Yasushi riesce a raccontare ogni tempesta emotiva e persino tra queste il suicidio. Tutto infatti scorre con un tono calmo, quasi quotidiano, pulito, ed è proprio questa misura a colpire. Il libro infatti affronta anche dolori profondi, ma riesce a mantenere tutta l'intensità con uno stile discorsivo e con le parole semplici. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Amore di Inoue Yasushi. E così, con amore, contemplare l'esatta calma del più rovinoso caos. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
2: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Medio Oriente di nuovo in fiamme, Israele all'attacco anche via terra in Libano, nuovi raid su Gaza tra Stati Uniti e Iran, risale la tensione. Dall'assemblea di Confindustria la premier Meloni incalza l'Europa, faccia meno e meglio, dobbiamo difendere famiglie e imprese dalla crisi. Incidenti sul lavoro, tre operai morti in poche ore a Reggio Emilia, Lucca e Catania, stesse dinamiche, due schiacciati da un muletto, l'altro da una pressa. L'ondata di caldo, oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord, domani bollino rosso in 4, temperature record in Gran Bretagna e in Francia. A Parigi soffrono anche i tennisti, un po' meno Sinner, Roland Garros, debutto serale e vittoria in scioltezza. Giro d'Italia, Vingegaard sempre più dominatore. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito in Medio Oriente, Israele è tornata a colpire il Libano del Sud provocando 31 morti, lanciata anche una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah, a darne conto lo stesso premier israeliano.
3: Intensifichiamo le operazioni e rafforziamo la zona cuscinetto per proteggere gli abitanti del nord Israele dai droni di Hezbollah. Il premier Netanyahu sintetizza così il diluvio di fuoco che sta facendo piovere sul sud del Libano, temendo l'arrivo di un'intesa fra Stati Uniti e Iran che fra piccoli passi avanti e retromarce sembra delinearsi. Con richiamo di altri riservisti l'offensiva israeliana si spinge così oltre il fiume Litani, squassando la città storica di Nabatie, dove viene ordinata per la prima volta l'evacuazione totale degli abitanti. 100 le infrastrutture terroristiche colpite, dice l'esercito israeliano, mentre il Ministero della Salute di Beirut ha contato oltre 3.200 morti da marzo. Malgrado la tregua, anche a Gaza le bombe, sul campo profughi di Al-Maghazi e a Gaza City, dove Israele sostiene di aver eliminato Mohammed Odeh, tra i responsabili del 7 ottobre, era stato nominato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas pochi giorni fa, dopo l'uccisione del predecessore al-Haddad. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Uno scenario di destabilizzazione che sta mettendo a dura prova i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump fa il punto oggi in un incontro urgente alla Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
4: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto al raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Si accennava i bombardamenti su Gaza, in cui è stato ucciso un altro leader di Hamas. Un appello a rispettare i diritti umani nella striscia è arrivato dal Papa. Lasciando Castel Gandolfo, Leone ha chiesto di aiutare la popolazione dell'enclave palestinese. Purtroppo non ricevono ancora gli aiuti, ha detto il pontefice. Questo sta provocando proteste e difficoltà. Il Papa si è poi soffermato anche sul Libano, chiedendo di preservare le vite umane. Davanti agli imprenditori riuniti all'assemblea di Confindustria e alla presenza del capo dello Stato Mattarella, Giorgia Meloni ha ribadito la massima attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto quelle del caro energia. Nucleare al più presto, auspica la premier, che poi torna a chiedere maggiore flessibilità a Bruxelles. Sentiamola.
5: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
2: All'assemblea di Confindustria anche l'intervento del presidente Emanuele Orsini, che parla di salari bassi, di caro energia come una minaccia esistenziale. Servono 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola, sottolinea Orsini. Poi anche da lui un invito all'Europa a cambiare passo. Sentiamolo.
0: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
2: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni comunali ai temi economici emersi proprio all'Assemblea degli Industriali.
1: Forza Italia sottolinea la comunione di idee con l'Assemblea di Confindustria, una sintonia in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo test in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo che diserta l'Assemblea. La Lega torna a chiedere all'Europa di rivedere le sanzioni e tornare ad acquistare combustibili fossili dalla Russia. Alberto Gusmeroli.
6: Prevenire meglio che curare. La deroga al patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e il caro carburanti.
1: Dall'opposizione, il PD, la segretaria Lechlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari, il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto sulle bollette di imprese e famiglie. In che mondo di fantasia viva la premier? La domanda che si pone dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
1: Meloni un disco rotto, ha fallito ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi più Europa. Per Carlo Calenda azione, la premier ha fatto solo una sceneggiata. Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca, 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore in Toscana, in Emilia Romagna, in Sicilia.
8: Ad ucciderli i macchinari che conoscevano, con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio.
9: Tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
8: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR.
2: I 5 subitaliani morti alle Maldive, domani a Omegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il neolaureato che stava per andare a seguire un progetto in Giappone, ieri all'ospedale di Gallarate, le ultime 3 autopsie.
10: Nessun trauma o contusione. I primi esiti delle autopsie sono quelli attesi. Fondamentali saranno ora i test tossicologici sui tessuti per capire se si sia trattato di asfissia per mancanza d'aria nelle bombole oppure, ipotesi allo stato meno probabile, se sia stata caricata aria inquinata che può aver avvelenato i sub. L'inchiesta della Procura di Roma per omicidio plurimo colposo prosegue poi anche sugli altri versanti. Alle autorità maldiviane è stata inviata un'anticipazione di rogatoria per ottenere in tempi brevi il materiale tecnico utilizzato dalle vittime, compresa la telecamera GoPro recuperata nella grotta. Resta al centro dell'attenzione poi anche il tema delle autorizzazioni a immergersi in profondità e il ruolo dell'Università di Genova. Uno dei legali della professoressa Monica Montefalcone ha ribadito che si trattava di attività accademiche delle quali l'Ateneo era consapevole e non di una vacanza. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il dramma familiare di ieri a Napoli è in gravi condizioni, il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre.
11: Una lite, il padre che accoltella il figlio dopo averlo rimproverato, ferisce la moglie che interviene per sedare gli animi, poi cerca di togliersi la vita. Un dramma familiare alle 8:30 del mattino in via Vergine alla sanità. Il figlio 12enne fa colazione in cucina con le sorelline di 10 e 8 anni. Il papà 35enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, prima lo redarguisce per un non nulla, poi gli sferra una prima coltellata e poi una seconda alla spalla sinistra sotto la scapola colpendo il polmone. Ferisce alla mano sua moglie, rivolge verso se stesso il coltello tagliandosi la gola gola e i polsi. I vicini, terrorizzati dalle urla, chiamano i carabinieri. L'uomo cerca di aggredire anche l'infermiera del 118. Il figlio, ricoverato in prognosi riservata, ha una ferita all'addome, uno pneumotorace al polmone, viene trasferito dal vecchio Pellegrini all'ospedale pediatrico Santo Bono. In codice rosso, sedato, non in pericolo di vita, le condizioni del 35enne. La moglie viene medicata e dimessa. In via di ricostruzione le motivazioni: l'uomo, in passato tossicodipendente, è in stato di arresto in ospedale per tentato omicidio.
12: Vincenzo Perone, GR1.
2: Gli scontri che hanno preceduto il derby di domenica a Torino, altri due ultras finiscono in manette mentre vengono rimessi in libertà i primi 8 che erano stati arrestati lunedì. Per loro il giudice ha disposto la presentazione alle forze di polizia 2 volte a settimana. Resta intanto in prognosi riservata Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, colpito alla testa, rimasto gravemente ferito. Indagini sono in corso per chiarire cosa lo abbia effettivamente colpito, se un lacrimogeno, una bottiglia o una pietra. Maggio record per il caldo, sole e temperature decisamente sopra la media stagionale in gran parte dell'Europa occidentale e centrale, Italia compresa.
13: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
14: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
13: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
14: Rovesci e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora su Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
13: Giovedì poi è previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
14: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
13: Eleonora Belviso, GR1.
2: Turismo, numeri in crescita per l'Italia in questa prima parte del 2026.
15: Nonostante tutto, il turismo italiano nei primi 3 mesi dell'anno ha goduto di ottima salute. Nel nostro paese si registrano 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze, con un aumento del 4,2%, come conferma Vittorio Messina, presidente di Assoturismo.
16: Bene nel primo trimestre e la vera sfida è per l'imminente stagione estiva, potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensioni internazionali.
15: Un settore che continua a dimostrare capacità di adattamento anche in una fase non semplice. Dai dati Istat sul primo trimestre 2026 cresce la presenza degli stranieri, 54,6%, a conferma del ruolo internazionale dell'Italia. Restiamo ottimisti, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha fatto notare come cresca anche il turismo interno in mesi non canonici per le vacanze. Insomma, rimane aperta la sfida dei prossimi mesi, che dovrà trasformare una buona partenza del 2026 in una stagione estiva all'altezza delle aspettative. Lorenzo Opice, GR1.
2: Giochi della gioventù 2026, grande festa di apertura a Piazza del Popolo a Roma, oltre 6.000 tra studenti, insegnanti, accompagnatori, arrivati da tutte le scuole d'Italia, e oggi al via la prima giornata di gare. 10 le discipline in cui gareggeranno i ragazzi, dal calcio a 5 al sitting volley fino al nuoto. Venerdì 29 la chiusura allo Stadio Olimpico. Ascoltiamo le voci e le emozioni dei giovani atleti.
17: Non è un'esperienza che facciamo tutti i giorni, ci servirà per farci crescere.
18: Creare dei gruppi attraverso le squadre.
19: Si sta tra amici, si fanno nuove conoscenze.
20: L'unione, rispetto, l'amicizia anche. Gareggeremo per il badminton e per il sitting volley.
21: Spero di portare alla vittoria perché siamo una grande squadra. Sono felice di questa giornata. Mi batte il cuore, spero siano dei giorni indimenticabili.
2: E ora il Giro d'Italia, il tennis con il Roland Garros. Qui in studio facciamo il punto, Daniele Fortuna.
22: Sì, l'inizio è stato buono per Sinner, poco più di 2 ore in campo, energie risparmiate nel caldo di Parigi, ha vinto in 3-7 contro il francese Tabour, numero 165 del mondo, 6-1, 6-3, 6-4, la prima partita non è mai facile, ma credo di aver giocato bene, il commento di Sinner, che troverà Juan Manuel Cerúndolo, il fratello più piccolo e meno forte del numero 1 argentino Francisco. A sorpresa è stato eliminato Medvedev, hanno vinto anche Dardari e Arnaldi, oggi esordiscono esordirà Jasmine Paolini, tra gli uomini giocheranno Cina e Sonego. Il Giro d'Italia senza sorprese in Svizzera, un altro successo, il quarto del vincitore designato, il danese Vingegaard, maglia rosa adesso con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sull'austriaco Gall che segue in classifica. Arrancano gli italiani in classifica generale, il migliore Piganzoli, ottavo, ma a quasi 8 minuti da Vingegaard.
2: Un ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. La RAI celebra la ricorrenza con un pacchetto di iniziative che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica 80 anni dal referendum alle 21.15 su Rai 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, tanti ospiti, musica, cinema, sport. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
3: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremmo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro, quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
2: Sono le 7.15 minuti e la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi, le conseguenze del voto delle amministrative, il dibattito su una nuova legge elettorale, poi il futuro dell'industria italiana, anche alla luce dell'incontro ieri a Confindustria, il ruolo dell'Europa. Con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco, dalla redazione del GR1, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Buon proseguimento di ascolto.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
23: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
24: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
25: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
24: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
25: E ci mantiene giovani.
24: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
25: Perché Uliveto è Uliveto.
26: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
27: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
28: Ancora una tragedia in montagna. A Merano 2000, turista tedesca di 53 anni precipita in un dirupo con la sua mountain bike sotto gli occhi del marito. Il corpo senza vita della donna recuperato dai soccorritori. Andalo si veste di rosa, oggi grande attesa nella località trentina dove si terrà il traguardo della 17ª tappa del Giro d'Italia. Inchiesta carbone delle Alpi, restano in custodia cautelare gli indagati altoatesini, respinta dal giudice per le indagini preliminari la richiesta di scarcerazione, ora ricorso delle gali al Tribunale del Riesame. Pallacanestro maschile Serie A, gara 5 dei quarti di finale dei playoff Scudetto, la Dolomiti Energia Aquila Trento cede a Bologna al termine di una bellissima partita vinta dai campioni d'Italia per 106-95. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Bolzano, in studio Francesco Clementi, da Trento vi parla Luca Bindi, regia tecnica di Davide Della Corte e di Pleichner. Oggi in regione il tempo sarà soleggiato al mattino, al pomeriggio sera annuvolamenti cumuliformi con rovesci e temporali sparsi anche intensi. Temperature ancora molto elevate per il periodo e venti a regime di brezza con forti raffiche in prossimità dei temporali. Ora a Bolzano sono 20 gradi, a Trento sono 22. E apriamo con una notizia al nostro giornale radio regionale, un'ultima ora che ci è arrivata proprio poco fa in redazione, incendio industriale stamattina alle 5 a Riva del Garda presso la Rala Carta. Sul posto i vigili del fuoco permanenti di Trento più i volontari di Riva del Garda, Arco, Dro e Tenno, per un totale di circa 60 uomini, nessun ferito. Sul posto pure carabinieri e polizia, fiamme già spente, ancora da capire le origini del rogo e ripercussioni anche sulla viabilità, attualmente pesanti disagi con traffico in forte rallentamento sulla strada statale 45 bis.
0: Caduta mortale nel Meranese ieri attorno a mezzogiorno per una turista tedesca di 53 anni. Con il marito la donna stava salendo in mountain bike dalla stazione a valle della funivia Merano 2000 verso Falzeben a quota 1600 metri, quando è precipitata per circa 150 metri in una gola ripida. All'allarme lanciato dal compagno, il soccorso alpino ha tentato il salvataggio con l'aiuto anche dell'elicottero Pelican 1 calandosi nella gola con personale medico e paramedico. Un'operazione durata 2 ore e mezza. Purtroppo la ciclista era già morta sul colpo per le ferite riportate.
28: Ed è morta ieri pomeriggio all'ospedale Santa Chiara di Trento la ragazza di 21 anni che domenica mattina ha tentato il suicidio nel carcere di Spini di Gardolo. Le sue condizioni erano state giudicate da subito gravissime. La giovane era arrivata a Trento dal carcere di Verona a febbraio e aveva partecipato con successo al corso di gelateria interno alla struttura. Fa sapere il garante dei detenuti. Da 2 anni non si registravano suicidi nella sezione femminile della casa circondariale trentina. E cambiamo decisamente argomento e facciamo una parentesi sullo sport e sul ciclismo, perché oggi il Giro d'Italia arriva in Trentino ad Andalo, 17ª tappa che parte dalla Lombardia da Cassano d'Adda, 202 km con un dislivello di 3300 metri, ma sentiamo come si stia preparando l'altopiano della Paganella.
1: 10 anni dopo l'ultima volta, Andalo torna oggi a ospitare l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia. Il gruppo Rosa arriverà in paese da Molveno, si muoverà verso Fai della Paganella e Cave d'Ago per poi rientrare ad Andalo e affrontare il rettilineo finale verso il traguardo di Via Trento. A pochi passi da lì, il cuore di una giornata che è previsto attiri diverse migliaia di persone, come spiega la sindaca Eleonora Bottamedi.
6: Avremo un pink village enorme davanti al Palacongressi, dove ci saranno bevande, food, ci sono tutte le associazioni del territorio coinvolte, il nuovo centro giovani, e anche San Lorenzo d'Orsino, insomma una giornata di festa, ci sarà musica, divertimento, corsi di bici per i bambini al mattino.
1: Lucio Fava del Piano, TGR Trento.
0: L'inchiesta Carbone delle Alpi respinta la richiesta di scarcerazione per 4 indagati altoatesini. Sentiamo.
7: Dopo una settimana di carcerazione preventiva, 4 dei 5 indagati altoatesini arrestati nell'inchiesta Carbone delle Alpi speravano nella concessione della libertà, o almeno dei domiciliari. E invece il giudice Enrico Borrelli, lo stesso che aveva firmato gli ordini di arresto, ha respinto la richiesta, accogliendo analogo parere della PM Federica Iovene. Restano dunque detenuti in diverse carceri del nord Italia l'ex presidente SEAB ed esponente SVP Rupert Rosanelli, i vertici dell'impianto di Lasa Andrea Stappainer ed Ugo Trenkwalder e il tecnico Andreas Marri. Il giudice ha respinto la richiesta di libertà definendo gli indizi gravi, ipotizzando una sorta di consorteria tra gli arrestati e il pericolo di inquinamento delle prove. Diverso il percorso scelto dal direttore dell'ufficio rifiuti, Giulio Angelucci, in carcere a Vicenza, che si è rivolto direttamente al Tribunale del Riesame, passo che ora hanno già preannunciato i difensori degli altri 4 arrestati, gli avvocati Marco Maier, Federico Fava, Igor Ianes e Martin Fil. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
28: A Trento Nord ha preso forma la cittadella degli operai che costruiranno il bypass ferroviario di Trento, ma l'opera ha già accumulato 7 anni di ritardo. Il servizio.
8: Trento Nord, la cittadella del bypass, ha preso forma. Uffici, sale, riunioni e anche 600 posti letto per gli operai che scaveranno il maxi tunnel nella collina della città. Un'opera che doveva essere finita tra 2 mesi e invece solo ora si stanno montando le prime frese a Trento Sud. Sui nuovi tempi nessuna indicazione delle ferrovie, ha parlato invece il ministro Salvini al Festival dell'Economia.
9: 2032-2033, al di là del PNRR, dovrebbero essere gli anni decisivi.
8: I problemi sono all'ex scalo Filzi, dove il cantiere procede con grande ritardo per l'inquinamento dei terreni. Intanto le frese partiranno solo da sud, dove usciranno tutti i camion e dove i trattori già bagnano le strade. Andrea Selva, TGR Trento.
0: Traffico, giornata critica ieri sulla 22 con traffico intenso e lunghe code di camion. Un mezzo pesante è andato a fuoco all'altezza di Vadena con chiusura temporanea della corsia sud per consentire l'intervento dei pompieri. Intanto cresce la preoccupazione per le conseguenze della manifestazione ambientalista che sabato bloccherà per 8 ore l'autostrada del Brennero in territorio austriaco, pochi chilometri a nord dal confine. Diviso il mondo politico, in Alto Adige critiche dal centrodestra e dalla giunta Compacer, mentre i Verdi raccolgono l'appello dei loro colleghi nord tirolesi e aderiscono alla protesta. Sentiamo la consigliera provinciale Madeleine Rohrer.
10: Il caos non è mai utile, ma è utile che le persone trovino il coraggio per andare in strada a protestare e far vedere alla politica che la politica attuale, come viene fatto, è troppo poco per dare sollievo a chi vive lungo questa autostrada, ma a chi la utilizza anche.
11: Dopo l'estate apriranno a Trento 2 portierati sociali. Nel servizio le parole dell'assessora alle politiche sociali del Comune di Trento, Giulia Casonato.
12: Vogliamo attivare una portineria sociale, uno spazio dedicato al quartiere con una presenza quotidiana di professionisti che porteranno avanti attività, ascolto e presidio per i cittadini di questo territorio.
13: Ai Casoni di Trento, da Comune Itea, un esperimento che durerà 3 anni a partire da settembre. Un portierato sociale, un luogo a disposizione di tutti gli abitanti del quadrilatero, soprattutto ma non solo, condomini di case popolari. Sempre da settembre un altro portierato aprirà in via Gramsci al Civico 36, in un condominio di proprietà della Fondazione Crosina Sartori. Giovanni Stinco, TGR Trento.
0: Chiusa in centro a Bolzano dalla polizia locale un'attività abusiva di affittacamere. La segnalazione è arrivata da residenti. Al controllo gli agenti in borghese hanno trovato ospite della struttura una famiglia polacca. Quest'ultima era ignara dell'illegalità, avendo regolarmente pagato il soggiorno tramite una nota piattaforma di prenotazioni online, dove ingannevolmente si faceva riferimento a un'altra struttura regolare aperta nello stesso immobile. Ai proprietari anche una multa di 435 euro. È individuato nella notte tra domenica e lunedì il nigeriano di 46 anni con precedenti che a Bolzano aveva spinto a terra e picchiato un 45enne pakistano rubandogli il portafoglio. L'aggressione in zona Viale Trento. Il responsabile, fermato sul posto e arrestato per rapina aggravata, è ora in carcere a Bolzano. Il portafoglio è stato recuperato dagli agenti. E cambiamo argomento, la gola del Blätterbach tra Aldino e Redagno attira ogni anno tra i 40.000 e i 50.000 visitatori, forte anche del suo inserimento nel patrimonio mondiale UNESCO. Sentiamo la nuova direttrice Anna Pomella.
14: Possiamo anche con gruppi o con scuole lavorare e quello possiamo fare tutto l'anno. Siccome la gola per sé anche d'inverno non sarà mai accessibile, è troppo pericoloso, c'è troppo neve e ghiaccio e poi ci sono anche animali che d'inverno devono avere un po' di tranquillità.
11: E ritorniamo allo sport con la pallacanestro maschile Serie A. La stagione della Dolomiti Energia Aquila Trento è finita, sconfitta ieri sera a Bologna dai padroni casa della Virtus per 106-95, gara 5 dei quarti di finale playoff scudetto, un match bellissimo e intenso che i trentini hanno condotto per 3 quarti trascinati da un super steward autore di 38 punti, eccedendo solo nell'ultimo quarto dove gli emiliani hanno recuperato e allungato grazie a uno strepitoso Edwards che ha chiuso a quota 31 e alcuni suoi canestri sono stati decisivi per spezzare la resistenza dell'Aquila che oggi sarà alle ore 18 presso l'Urban House del quartiere Le Albere per salutare i propri tifosi.
0: Tennis, esordio positivo ieri sera per Yannick Sinner a Roland Garros, battuto in 3 set il francese Clément Tabour. Prossima sfida domani contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
27: L'edicola, rassegna stampa.
0: La rassegna stampa da Bolzano, l'Alto Adige apre sull'inchiesta Carbone delle Alpi, ceneri, il jeep conferma il carcere. Foto centrale dedicata alla manifestazione ambientalista che sabato bloccherà l'autostrada, Brennero chiuso, non si passa. Quest'ultima notizia è anche l'apertura del Corriere dell'Alto Adige, in evidenza su questo quotidiano anche il Consiglio regionale che oggi si riunisce a Bolzano con la prevista staffetta alla presidenza d'aula tra Packer e Nogler. L'apertura del Dolomiten dedicata a un fenomeno di cui si parla poco, i minorenni che scappano da casa o dalle case famiglie in Alto Adige, nell'ultimo anno 176. La fotonotizia per il grande inizio di stagione di lidi e piscine. Infine la Tageszeitung, un duro attacco dell'ex assessore provinciale SVP Richard Tiger sull'inchiesta Carbone delle Alpi contro politica, associazione e sindacati.
28: Ed eccoci alla rassegna stampa da Trento, il mercoledì, tre quotidiani in edicola. Iniziamo dall'Adige che titola 5 colonne, Federcop, parte il testa a testa, sfida tra Simoni e Dalpalù, il 12 giugno il voto decisivo. Il TA 4 colonne titola, pensione fai da te, la previdenza complementare cresce in regione, sono 47.000 gli iscritti under 40. Il Corriere del Trentino apre con un argomento che sabato prossimo potrebbe bloccare la grande viabilità in regione, titola 5 colonne, blocco Brennero, rischio caos. Sabato stop di 10 ore, coinvolta pure la statale. Costa, direttore tecnico generale di A22, dichiara: speriamo di evitare la catastrofe. Il giornale radio regionale tornerà alle ore 12.10. Grazie per averci seguito fin qui. Da Davide Della Corte, Edi Pleichner, Francesco Clementi e Luca Bindi, a tutti voi l'augurio sincero di cuore di una buona mattina e di una felice giornata.
27: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
25: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
25: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
25: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
19: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
20: Sono le 7.31 di mercoledì 27 maggio 2026, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Ci sono due temi su quali vorremmo ragionare assieme a voi. Il primo, naturalmente, perché le elezioni sono, le elezioni amministrative di domenica e lunedì, peraltro ci saranno ancora diversi ballottaggi fra due settimane, ma insomma, perché sono andate come sono andate? È cominciato un processo all'interno del campo del centro-sinistra e si aspettava di più, il centrodestra ha rifiatato, ecco, qualche indicazione e poi una questione molto importante, la legge elettorale, perché a questo punto diventa urgente secondo il centrodestra. Oggi verrà fissato il calendario alla Camera, quale legge elettorale? Questo è il primo tema di cui ci occuperemo subito. Nel secondo, l'avete sentito, era l'apertura di diversi dei nostri giornali radio del Mattino Presto, Meloni e gli industriali, asse contro l'Europa, Meloni attacca Bruxelles. Semplifico molto, hanno ragione, su che cosa attaccano e perché? 335-699-2949. Restiamo adesso sulle elezioni con un po' di voci, cominciando da quella di Tajani e Serracchiani.
21: Il voto del referendum non aveva nulla a che vedere con il voto politico. Questo è magari la smentita sia questa. Noi siamo molto soddisfatti dei risultati, Forza Italia cresce
1: ovunque.
2: Il Partito Democratico cresce ovunque, addirittura abbiamo dei numeri straordinari, il 37,5% a Mantova, il 28% a Pistoia, che riconquistiamo dopo diversi anni al centrodestra, in particolare a Fratelli d'Italia. Quindi pensiamo di aver fatto comunque un lavoro che piano piano sta dimostrando di avere assolutamente la sua forza. Noi siamo competitivi.
1: Vi dicevo della legge elettorale. Cominciamo a sentire il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani.
4: Quello che è importante è che noi accelereremo su questa riforma elettorale. Il gruppo di maggioranza mercoledì alla Capigruppo chiederanno la calendarizzazione della riforma elettorale in modo tale di poter avere una prima lettura già entro la fine del mese di giugno, al massimo i primi giorni di luglio. Abbiamo atteso a lungo qualche proposta alternativa, correttiva, integrativa da parte del centrosinistra, non è arrivato nulla.
1: Allora, che cosa prevederebbe il testo sul quale il centrodestra avrebbe trovato un accordo e sul quale invece c'è l'opposizione più netta del centrosinistra? Soglia, allora, via il maggioritario, si punta a un proporzionale con una soglia al 42% per il premio di maggioranza, no al ballottaggio, no alle preferenze, ma insomma tra poco saremo più precisi. Adesso sentiamo Verini del Partito Democratico.
5: Il centrodestra deve aver compreso male la lezione del referendum, perché chi vuole cambiare regole che appartengono a tutti in maniera autoritaria, arrogante, poi alla fine paga un prezzo. Le regole vanno cambiate insieme, fare colpi di mano come è stato fatto con la legge contro la magistratura, bocciata al referendum, alla fine farà pagare un prezzo, io credo, non solo alla destra, ma al confronto politico, alla vita dell'istituzione. Io sono affezionato alle primarie.
1: Sentiamo infine Vannacci e Calenda.
6: Proprio nella legge elettorale si vuole continuare a escludere le preferenze, cosa che invece Futuro Nazionale vuole che ritornino, perché è il senso più intimo della democrazia, dove sono i cittadini che eleggono i propri rappresentanti. La soglia di sbarramento la mettano dove vogliono, ci piace il premio di maggioranza perché consegna governabilità al paese.
22: Credo che sta facendo Meloni un errore clamoroso con la legge elettorale, perché avrà dentro da Vannacci a Tajani e dall'altro lato ci sarà Di Battista e Renzi. Con queste coalizioni non si governa. Quindi quello che io credo sia giusto fare, dovrebbe essere giusto fare, come gli italiani peraltro vogliono, tornare a un sistema proporzionale in cui ognuno si pesa e poi si fanno gli accordi per governare insieme sulla base dei punti programmatici.
1: Sono quasi le 7.36, manca una manciata di secondi, 335-699-2949, fatemi soltanto leggere un ANSA appena battuta, urgente, il capo militare. Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF, cioè l'esercito israeliano, a Gaza. Stamattina si parlava di questa probabile uccisione, adesso è arrivata la conferma, ma noi ci occupiamo di tutt'altro, ci occupiamo di capire bene che cosa è accaduto domenica e lunedì e poi di legge elettorale, perché è probabilmente il prossimo passaggio politico importante, quello che ci attende nei prossimi mesi. Salvatore Vassallo è il direttore del Cattaneo, dell'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna. Professore, benvenuto, buongiorno.
23: Buongiorno.
1: Allora, voi analizzate i flussi e cercate di capire chi ha votato chi, chi ha tradito chi e chi non ha votato e perché. Ci dà qualche indicazione?
23: Guardi, noi abbiamo fatto analisi ora che riguardano Venezia e Reggio Calabria, sì, perché sono le due città importanti. Su cui importanti, che hanno dato un po' il segno, forse anche esagerando il significato di questi due specifici risultati, però hanno sicuramente cambiato il segno rispetto alle aspettative di questa tornata elettorale. E alla fine le dinamiche sono abbastanza semplici, quelle fondamentali, quelle che hanno avuto un maggiore impatto sul risultato sono queste. Tendenzialmente i candidati, e soprattutto i candidati di centrodestra, hanno ripreso quasi tutti i voti degli elettori che avevano votato per i presidenti di regione di Veneto e Calabria un anno o due anni fa, quindi avevano dietro un patrimonio. In Calabria e in Veneto c'era stata una vittoria cospicua dei candidati di centrodestra, però a questo hanno aggiunto una maggiore capacità di ottenere il voto di elettori che avevano disertato le urne alle regionali e che sono tornati per le comunali, perché va segnalato che in tutti e due i casi la partecipazione rispetto alle regionali è cresciuta. Quindi i candidati centrodestra hanno fatto un po' peggio, Martella di poco peggio rispetto, di centrosinistra chiedo scusa, Martella di poco peggio rispetto a Venturini a Venezia, e invece Cannizzaro, che era il candidato di centrodestra a Reggio Calabria, ha preso quasi tutti gli elettori ex astensionisti, quindi si è dimostrato più efficiente da questo punto di vista. Ed inoltre i candidati di centrosinistra hanno perso un po' dei voti loro, diciamo, dei voti andati in passato ai candidati pochi un anno fa o due al candidato di centrosinistra alle regionali verso liste minori, con differenze, ma comunque principalmente verso le liste minori. Esiste anche un indizio che noi non riteniamo tanto robusto, ma comunque un indizio che una parte degli elettori 5 Stelle a Venezia abbia votato per Venturini, cioè per il candidato di centrodestra, confermando questa tendenza di una maggiore attrattività del voto territoriale o comunque meno ideologico del candidato di centrodestra a Venezia.
1: Scusi professore, stamane diversi giornali dicono i 5 Stelle hanno tradito, scrive qualche giornale, che vuol dire? È vero e che vuol dire?
23: Ma dunque, come dicevo, noi parliamo del 7 punti percentuali alle europee del 2024 e anche noi abbiamo indizi, ma abbiamo avuto dalle nostre analisi, ma siccome non le abbiamo considerate troppo robuste abbiamo deciso di non pubblicarle, però è plausibile, è già capitato in diverse occasioni che 5 Stelle si siano comportati, gli elettori 5 Stelle si siano comportati in maniera difforme, e nel contesto di Venezia è plausibile, però tutte le elezioni precedenti dimostrano che non è una tendenza ricorrente. In passato questo problema della componibilità degli elettorati è esistito, ma oggi invece in tante occasioni ripetute si è verificato il contrario, cioè gli elettori 5 Stelle sono confluiti sui candidati comuni a Venezia. Degli ingredienti, diciamo così, non quello determinante in termini numeri, diciamo, può essere anche questo elemento qui, sì.
1: Che è molto interessante. Salvatore Vassallo, il direttore dell'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna, che ringraziamo molto. Questo passaggio sui 5 Stelle, non dico spieghi, ma insomma può essere, credo, incorniciato in quello che ha scritto stamane il suo editoriale sul Tempo, di cui è il direttore, Daniele Capezzone, e cioè nel centrosinistra hanno già cominciato, insomma è da tempo che succede, Capezzone, a menarsi fra di loro, e soprattutto il Fatto Quotidiano continua a bastonare il Partito Democratico, l'ha fatto ieri, e oggi Travaglio si esercita di nuovo nell'insolentire, diciamo così, il Partito Democratico e dire che la colpa è del PD perché sbaglia tutti i candidati. Più o meno questo sostiene Capezzone. Buongiorno.
7: Buongiorno, buona mattina a lei e agli ascoltatori. Beh, è curioso oggi guardare i giornali dell'area di centrosinistra, perché come lei diceva, Travaglio si esercita in questo sport ieri dicendo ha perso sostanzialmente solo il PD e oggi dicendo il PD non ha classe dirigente. Per converso però Repubblica descrive i problemi di tutto il mondo, dei 5 Stelle, di Vannacci, della Lega, eccetera, tranne che quelli del PD, evidentemente non pervenuti, come non sono pervenute le amministrative sulla prima di Repubblica. Naturalmente ognuno fa le proprie scelte e anche i giornali di centrodestra ne combinano di queste cose, per carità. Però quello che a me sembra più interessante è la discrasia tra il risultato delle amministrative e la narrazione che da sinistra si era costruita nel mese precedente.
1: Dopo il referendum.
7: Cioè, tutto il racconto era: ora sarà una marcia trionfale, la destra è in difficoltà, già giravano liste dei ministri, tutti dal sarto a farsi il vestito per il giuramento al Quirinale, e tutto questo è naufragato.
1: Infatti lei nel suo editoriale scrive anche basta depressioni, e questo è un invito al centrodestra, e secondo punto, Renzi torna in te, non stare nel campo del centrosinistra.
7: No, insomma, Matteo Renzi è un polemista abilissimo, tutti ne riconoscono la ver, la capacità tattica, l'intuito corsaro, sappiamo che a un leader corsaro accade di cercare spazi, eccetera, e evidentemente lui si è convinto del fatto che per avere diritto di tribuna nella prossima legislatura la via migliore sia un'alleanza a sinistra, e quindi fa la testa d'ariete, quasi mostra lui agli altri del centro-sinistra come si contrasta Meloni, però non ha funzionato, e Renzi, che è un uomo intelligente, non può non chiedersi, virgola, qualora l'operazione funzionasse, virgola, cosa ci farebbe lui su un pullman guidato da Bonelli, Fratoianni e Conte.
1: Capezzone, lei dice basta depressioni, adesso che deve fare a suo avviso centrodestra?
7: Il centrodestra è stato troppo depresso, a mio avviso, dopo il referendum. Ora non deve fare l'errore opposto di esaltarsi, e restano le questioni di prima. Le cose che il governo ha fatto bene sono sotto gli occhi di tutti, cioè disciplina nella tenuta dei conti pubblici, atteggiamento sui temi internazionali, credibilità di Meloni, eccetera, e sono però anche da sistemare un paio di cose. Sulle tasse si è lavorato molto bene solo per le fasce basse, ma non ancora per il ceto medio. Sull'immigrazione si è lavorato bene, meno 53% di sbarchi, ma occorre fare ancora di più. Sulla sicurezza occorre fare ancora di più. Toccasse a me dare un piccolo suggerimento: un anno su tasse, sicurezza e immigrazione.
1: Bene, Capezzone, il direttore del Tempo, che ringraziamo per la sua presenza e le sue analisi stamattina a Radio Anch'io, ci stava ascoltando e ha ascoltato la coda delle sue osservazioni. Il segretario di Sinistra Italiana, deputato di AVS Nicola Fratoianni, dicevo poco fa che a leggere i giornali, soprattutto quelli di centro-sinistra, onorevole Fratoianni, si trovano insomma una serie di titoli del tipo: adesso è cominciato il processo, erano tutte illusioni. Lei viene citato più volte, virgolettato, Fratoianni, con questa parola: dobbiamo sbrigarci, non siamo pronti. È vero che l'ha detto e lo pensa? Buongiorno a lei.
8: Non ho detto che non siamo pronti, ho detto che dobbiamo sbrigarci, però. Ecco così.
1: Cioè?
8: C'è un po' e un po'. E dobbiamo sbrigarci a dare al paese l'idea di una coalizione che ha un profilo stabile, e soprattutto che insieme lavora, ragiona, discute e propone al paese il profilo di un'alternativa. Non ho detto che non siamo pronti, perché noi abbiamo moltissime proposte, già proposte di legge depositate, abbiamo un lavoro parlamentare e abbiamo un amplissimo spettro di convergenze. Quello che invece è vero, dobbiamo darci una sveglia, una mossa, è che troppo raramente ci occupiamo di raccontare ciò che pensiamo, ciò che abbiamo fatto, ciò che vogliamo fare per il paese, insieme, di farlo nel paese, attraversando il paese, non solo in una dichiarazione televisiva piuttosto che nella firma di un atto parlamentare. Questo perché io penso che il programma di governo, il programma per l'Italia, è qualcosa che va oltre la discussione che pure necessariamente le forze politiche dovranno fare tra loro, costruendo le convergenze, affinando, no, le singole proposte. Il programma, per essere una cosa viva, è qualcosa che le persone devono sentire come uno strumento per cambiare la loro vita, e quindi va fatto vivere nel paese.
1: E
8: su questo sì c'è un ritardo.
1: È cosa che i 5 Stelle stanno facendo, hanno cominciato una specie di raccolta nelle piazze. Ma
8: questo vede, lo fanno tutti, e ognuno a suo modo. 5 Stelle hanno lanciato Nova 2.0, mi pare si chiami così. Sì. Noi abbiamo una piattaforma, peraltro, che ha già decine di migliaia di accessi, che si chiama Decidiamo, che è mutuata dall'esperienza di Barcellona in Comune, è un esperimento partecipativo molto importante. Ma questo va bene, cioè che ciascuna forza faccia anche un proprio percorso, è giusto, perché serve a parlare al proprio elettorato. Però bisogna che insieme, davvero oltre alla sintesi, bisogna che insieme le forze politiche costruiscano iniziativa nel paese, e su questo c'è obiettivamente ancora un ritardo, e è un ritardo che va colmato rapidamente. Noi Alleanza Verdi Sinistra questa cosa la diciamo, per la verità non è soltanto una cosa che dico io, la diciamo io e Angelo Bonelli da molti mesi, e naturalmente non è mai troppo tardi, si intende, ma siccome poi il tempo passa, per evitare che poi sia troppo tardi, tardi, bisogna cominciare.
1: Le faccio un'ultima domanda, ma mi sembra quella più urgente politicamente, perché oggi verrà calendarizzata la Camera, insomma, i lavori per la legge elettorale. Mi sembra che il testo condiviso dal centrodestra preveda nessun ballottaggio, soglia proporzionale, soglia per il premio al 42%. Perché voi vi opponete?
8: Perché siamo di fronte intanto ad un'ennesima forzatura che distorce ulteriormente la rappresentanza, punta a fare della volontà popolare qualcos'altro, no? E invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza in questo paese. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto. E secondo, perché francamente non fare questa l'emergenza, nell'urgenza del paese. Insomma, intanto in tutta Europa, se qualcuno cambia una legge elettorale l'ultimo anno, è un gigantesco scandalo. Non si fa quando non c'è un accordo condiviso, e soprattutto non si fa quando nel paese ci sono emergenze più significative, come quella degli stipendi fermi al palo, delle bollette che salgono. Insomma, occupiamoci di questo. Meloni vuole discutere con le opposizioni, lo si faccia su questo, perché altrimenti è solo propaganda. Discutiamo, ma tanto facciamo quello che ci pare, e lo facciamo per i nostri interessi. Aggiungo e chiudo, peraltro, spesso e volentieri, come dimostra la storia più o meno recente, chi fa queste forzature sulla legge elettorale finisce per avere, diciamo, un'eterogenesi dei fini.
1: Nicola Frattoiani, il segretario di Sinistra Italiana e deputato di AVS, lo ringraziamo molto. Sono le 7:48, leggo un po' di messaggi, alcuni molto critici con il centrosinistra per la varietà della sua composizione, ci sono anime troppo diverse, scrivono alcuni ascoltatori. Altro messaggio appena arrivato, di segno completamente opposto, poco fa Capezzone ci ha elencato i temi sui quali deve lavorare il governo, e cioè tasse, sicurezza e immigrazione, mi pare abbia detto. Sono 4 anni che governa, non si capisce perché non l'abbiano già fatto e che cosa cambierebbe. Poi, a proposito di gente si allontana dal voto, e poi vabbè, queste sono considerazioni, lasciano il tempo e trova, perché arrivano un po' così come arrivano. Tra tutti gli interventi non vi è nessuno che parla di sanità, questo non è vero. Vabbè, leggete i programmi, leggete il dibattito pubblico, insomma, se scrivete, informatevi un po'. Il ballottaggio piace alla sinistra perché è il sistema di uno che parla di sanità, questo non è vero. Vabbè, leggete i programmi, leggete il dibattito pubblico, insomma, se scrivete, informatevi un po'. Il ballottaggio piace alla sinistra perché è il sistema delle sinistre per unire gli sconfitti arrivati.

0: Vabbè, questa seconda considerazione la vedremo.
1: Beh, insomma, se fosse vero, dovrebbe spingere perché noi la cambiamo questa legge elettorale. No, la realtà è che a noi quello che interessa è mettere in condizione i cittadini, così come hanno fatto tutti gli elettori in tutti i comuni d'Italia che sono andati al voto in questo weekend, di poter decidere chi sarà il Presidente del Consiglio, di poter decidere chi sarà a governare l'Italia per i prossimi 5 anni, così come, ripeto, hanno fatto tutti i cittadini che sono recati alle urne domenica.
0: Però, senatore, questo significa che ci deve essere l'indicazione del Premier allora nella scheda?
1: No, significa che ci deve essere una maggioranza certa e ci deve essere una maggioranza che condivide finalità, obiettivi e programmi che gli elettori con il voto sottoscrivono e che legittimamente pretendono e hanno il diritto di vigilare che vengano realizzati durante i 5 anni di una legislatura. Quello è esattamente ciò che invece non è successo in passato, quando la sinistra quantomeno ha avuto l'intelligenza di cercare un'unità e quindi evitare lo scempio delle ultime elezioni politiche che ci ha permesso di vincere e quindi di garantire stabilità all'Italia per al momento 4 anni, ma possiamo rassicurare gli italiani che arriveremo al termine della legislatura e quindi andremo oltre quello che ha detto Bonelli. Bonelli ha detto nell'ultimo anno di legislatura, l'ultimo anno di legislatura deve ancora cominciare.
0: L'ultimo anno di legislatura comincerà. Il punto, senatore Speranzone, è che nelle ultime elezioni voi avete vinto perché, diciamo, le opposizioni di oggi sono andate divise, no? Con la legge elettorale attuale, se non viene modificata, c'è il rischio di un pareggio, questo è il punto.
1: Con questa legge elettorale, guardando il futuro, ci sarà sempre il pareggio, cioè si creeranno sempre le situazioni che impediranno a una qualsiasi maggioranza di poter governare. E quindi che cosa succederà? Succederà quello che piace tantissimo alla sinistra. Succederà che nel palazzo si formerà il governo. Nel palazzo quindi ci sarà qualcuno che tradirà quella che era la volontà dei propri elettori di rappresentare una posizione alternativa rispetto all'altro e si uniranno forze che sono distoniche, divergenti, che non hanno un percorso comune da realizzare e che quindi necessariamente guarderanno al consenso immediato, quindi facendo politiche come quelle viste nel governo Conte 1 e governo Conte 2, cioè politiche che non sono riformiste, che non guardano al futuro, che non hanno ampio respiro, ma che cercano di realizzare qualche piccolo punto programmatico.
0: Anche se, quelli erano governi in cui però il paese cresceva, oggi no.
1: No, il paese cresceva perché c'erano le condizioni eterogenee. Noi viviamo in una condizione oggi nella quale ciò che succede per ragioni è che sono del tutto estranee alla volontà di questo governo e alla capacità di incisione di questo governo, perché guardi, il nome stesso, il stretto di Hormuz, credo che il 95% degli italiani non sapessero nemmeno a che cosa corrispondesse nella geografia del mondo. Oggi ci rendiamo conto che con quello stretto chiuso i fertilizzanti che permettono
0: poi di avere la globale è peggiorata.
1: Per fattori del tutto esogeni rispetto alla
0: senatore,
1: capacità.
0: Io rubo questa sua frase per lanciare il tema di cui ci occuperemo nella seconda parte. Noi ringraziamo molto Raffaele Speranzon, che è vice capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, perché come sapete ieri assemblea generale di Confindustria, parole molto dure nei confronti dell'Europa del presidente Orsini e della presidente Meloni. Semplifico molto. Hanno ragione a criticare l'Europa in questa fase storica? 335-699-2949.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi

0: Radio su Replay Sound o scarica l'app.
1: Saroni in prima posizione, Saroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento sulla A4 Venezia Trieste, code a tratti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia, code a tratti per traffico anche tra Soave e la 22 del Brennero in direzione di Milano. Sulla 22 del Brennero sono 2 chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Bressanone e chiusa Val Gardena in direzione di Modena. Sulla stessa autostrada, code per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. Ci spostiamo sulla A10, la Genova Ventimiglia, troviamo 3 chilometri di coda a seguito di un incidente tra Genova Voltri e l'A7 in direzione di Genova. Un chilometro di coda per la presenza di cantieri sulla 14 Adriatica tra Grotta a Mare e Pedasio in direzione di Ancona. A Roma, a Napoli sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, da Rai Mobilità a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: collaborazione con il CIS.
1: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 €.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria sferza l'Europa. Deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Il presidente Orsini, Bruxelles soffoca le nostre imprese. Bombe sulla tregua, si continua a trattare, ma tra Stati Uniti e Iran risale la tensione. Israele attacca il Libano, appello del Papa per gli aiuti a Gaza. Incidenti sul lavoro, strage infinita, tre operai morti in poche ore a Reggio Emilia, Lucca e Catania. Allerta caldo, temperature record, domani il picco, bollino rosso in quattro città, afa anche in Francia e in Gran Bretagna. 80 anni della Repubblica, il 2 giugno, grande festa in Piazza del Quirinale, in diretta su Rai 1 e Radio 1. L'amministratore delegato Rossi, un evento che celebra la nostra identità. La Ferrari elettrica diventa un caso, il titolo crolla in borsa e Montezemolo dice, almeno toglietele il cavallino. Cremonini Live 26, caccia al biglietto per il tour negli stadi, data zero a Gorizia il 31 maggio, poi doppio appuntamento a Roma. Tennis, debutto senza problemi per Sinner a Roland Garros, nel calcio parte la girandola allenatori, il Milan pensa al basco Iraola, italiano verso il Napoli, Sarri è pronto per l'Atalanta. Buongiorno da Luana Cremasco. Le crisi internazionali, il difficile contesto geopolitico, le sue ricadute sul fronte del caro energia, al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Presenti il capo dello Stato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha lanciato un monito all'Europa.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
5: Giorgia Meloni punta all'Unione Europea, gigante burocratico, avverte la sua configurazione e la sua fragilità. Punto in sintonia con gli industriali che infatti applaudono. Anche se non siamo sempre d'accordo, ci accomuna l'impegno per l'Italia, rilancia la Presidente del Consiglio insieme alla proposta di aprire un cantiere per riformare la burocrazia. L'affondo dunque è sull'Europa, che deve garantire sugli investimenti per l'energia la stessa flessibilità prevista per le spese militari. Giorgia Meloni ricorda la lettera scritta a Ursula von der Leyen.
4: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà, ma se noi oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l'impatto di una crisi, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
5: Non è un cambio di rotta sulle spese per la difesa e non significa fare nuovo debito, spiega la Premier. Energia, dossier prioritario per il governo, annunciata entro le state la legge delega sul nucleare sostenibile.
4: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
5: Federica Ionta, GR1.
3: E dall'Assemblea di Confindustria l'allarme anche del presidente Emanuele Orsini. L'Europa cambi direzione, dice, riduca la burocrazia e i costi dell'energia. Serve un patto per la crescita.
6: Senza competitività l'Europa rischia il deserto industriale. Il presidente di Confindustria Orsini punta il dito contro un'unione sopraffatta dal caro energia, mancanza di investimenti e da regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
7: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
6: Quindi la rinnovata richiesta di accelerare sul nucleare, ma anche sbloccare nuove aree per le rinnovabili e sospendere gli ETS. Sul fronte italiano affronta il tema dei bassi salari.
7: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli con i nostri migliori contratti non riusciremo a risolverla.
6: Infine rilancia una spending review per reperire nuovi fondi.
7: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
3: Gelsomina Testa, GR1. E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni comunali ai temi economici emersi proprio dall'Assemblea di Confindustria.
0: Il centrodestra si mostra in sintonia con le imprese, da Forza Italia in particolare piena condivisione sul nucleare. Fratelli d'Italia accelera sulla legge elettorale, nuovo testo entro giugno, e attacca il campo largo per aver disertato l'assemblea di Confindustria. Augusta Montaruli.
8: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia vanno avanti nel sostenere imprese, lavoratori, famiglie.
0: La Lega batte il tasto di sempre necessario, insiste il Carroccio, tornare a poter acquistare i combustibili dalla Russia. Musica opposta per il centrosinistra. Nel PD Elly Schlein, che ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez, ricorda che il governo è in carica da 4 anni e la propaganda non produce alcun effetto sulle bollette. Francesco Boccia.
9: Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi.
0: E proprio su stipendi e bollette, dice su Repubblica Matteo Renzi, vinceremo le prossime elezioni. Per Giuseppe Conte, 5 Stelle, quello in cui vive la premier è un mondo di fantasia, un disco rotto. Per le opposizioni centriste. Vasco Pirri, GR1.
3: Sono le 8:05 minuti, siamo al Medio Oriente, saltata definitivamente la tregua in Libano, 31 le vittime negli ultimi raid di Israele, che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah. La corrispondente a Gerusalemme.
10: Hanno percorso i sentieri a ridosso del fiume Litani. I militari israeliani superato quella linea gialla in territorio libanese che delimita un'ampia zona cuscinetto lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Un'operazione difficile, rischiosa, perché i miliziani di Hezbollah, nonostante settimane di bombardamenti, sono ancora una minaccia. Ma il premier Netanyahu la sera precedente lo aveva detto: allargheremo l'operazione contro il nemico alle porte. Poi, ieri in serata, prima della riunione del gabinetto di sicurezza, ha rivendicato i progressi compiuti. Durante il giorno, cartine alla mano, ha tenuto una lunga riunione con il ministro della difesa Katz e il capo dello Stato Maggiore Zamir. I bombardamenti erano cominciati la sera prima, sud del Libano, ma anche valle della Bekaa, a est, verso il confine con la Siria. Il Ministero della Salute libanese a fine giornata ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati almeno una trentina. In serata, quando tutta la tensione poi era rivolta al fronte nord, è arrivata la notizia di un attacco mirato a Gaza. Nel mirino, Mohammed Odeh, nuovo capo del braccio armato di Hamas, ucciso nello stesso quartiere del suo predecessore a Gaza City. Il 7 di ottobre era il capo dell'intelligence di Hamas e per questo, per Israele, andava eliminato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E proprio su Gaza è intervenuto Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, ha espresso preoccupazione per quanto sta avvenendo nella striscia. Sentiamolo.
11: Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari e io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: E nello stesso scacchiere medio orientale resta aperto il dossier Iran, in bilico la tregua con gli Stati Uniti. Trump farà il punto nelle prossime ore. La corrispondente.
12: Si terrà oggi alla Casa Bianca la riunione di governo che Trump aveva convocato inizialmente nella residenza di Camp David, dove è stato solo una volta durante il suo secondo mandato. Scenario in passato di importanti accordi di pace, programma cambiato per possibile maltempo. È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi, definiti di autodifesa, delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano Rubio dice però che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Iran che nel frattempo minaccia una risposta militare dopo gli ultimi attacchi di Washington. La corrispondente.
13: Le forze armate americane ieri hanno colpito rampe per il lancio di missili nel sud della Repubblica Islamica e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran risponde che reagirà e in un messaggio scritto per la festività del pellegrinaggio alla Mecca, la guida suprema Mojtaba Khamenei esorta la Umma, la comunità dei fedeli musulmani, a risorgere e dice che i paesi del Golfo non faranno più da scudo agli Stati Uniti. Khamenei continua a non mostrare mostrarsi in pubblico né a far sentire la sua voce. Intanto il presidente Pezeshkian ribadisce l'importanza di continuare a trattare per arrivare a una soluzione diplomatica della crisi ed evitare così nuovi attacchi. Poi ordina di ripristinare l'accesso a internet ai livelli precedenti alle proteste di gennaio, quando la Repubblica Islamica oscurò quasi completamente la rete e spense nel sangue e nel silenzio le manifestazioni contro il governo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: E della situazione in Medio Oriente ha parlato il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della terza conferenza sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo a Roma. Sentiamolo.
14: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare, deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
3: Trump, che lo dicevamo è al lavoro per trovare un exit strategy dal conflitto medio orientale, sul fronte interno intanto incassa un'importante vittoria nelle primarie del Partito Repubblicano per il Senato in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. In Texas il suo candidato Ken Paxton ha battuto con il 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn, risultato che conferma il pieno controllo del presidente sul partito in uno stato roccaforte dei conservatori. Rai Radio 1, siamo alla cronaca con i 3 incidenti mortali sul lavoro avvenuti con dinamiche simili nel giro di poche ore tra Emilia-Romagna, Sicilia e Toscana.
15: Analoghi copioni di una strage inarrestabile. Si chiamava Giacomo Pucci, il trentenne che ha perso la vita schiacciato da una pressa caduta da un portacarichi. Era dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici di Altopascio, provincia di Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio.
16: Tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
15: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Ne aveva da poco compiuti 31 di anni Francesco Cannone, l'operaio di un'azienda della logistica, travolto da un muletto nella zona industriale di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica nell'incidente avvenuto a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. È stato un 47enne a perdere la vita in una ditta che produce caldaie, anche lui schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Macchinari con cui tutte e 3 le vittime lavoravano ogni giorno. Elena Baiocco, GR1.
3: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione. Si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche per recuperare le attrezzature utilizzate dai 5. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro trovata nella grotta sottomarina. Gli scontri che hanno preceduto il derby di domenica a Torino. Resta in prognosi riservata il tifoso juventino gravemente ferito. Si allunga l'elenco degli ultras arrestati mentre vengono rimessi in libertà i primi che erano finiti in manette.
17: Tutti fuori dal carcere. Sono gli 8 ultras juventini arrestati il giorno dopo gli scontri. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, che convalida l'arresto ma dispone il rilascio e l'obbligo di presentazione alla polizia 2 volte a settimana. Resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa, le accuse a loro carico. E mentre loro tornano in libertà le manette scattano per altri 2 che ora attendono l'udienza di convalida dietro le sbarre. L'inchiesta intanto prosegue, si cercano gli altri responsabili degli incidenti costati il ferimento di Marco Basoccu, commercialista 36enne, tifoso bianconero, arrivato da Milano per vedere il derby e ora ricoverato in gravissime condizioni, colpito al cranio, ma da cosa e da chi è ancora da accertare. Un lacrimogeno, secondo chi era con lui, una pietra o una bottiglia, secondo le forze dell'ordine. Il questore di Torino, Massimo Gambino.
18: Bisogna vedere bene i video, qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono 6 feriti o altro, e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia.
17: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Turismo, numeri in crescita per l'Italia nei primi 3 mesi del 2026 nonostante il contesto economico difficile. Tra gennaio e marzo, rileva l'Istat, si sono registrati più di 71 milioni di presenze con un incremento di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Soddisfazione da parte degli operatori del settore. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, parla di un comparto capace di reagire e adattarsi anche nelle fasi più complesse. Sentiamolo.
19: I dati Istat confermano il trend positivo del turismo in Italia. Bene nel primo trimestre anche le presenze degli stranieri nonostante le criticità ormai note. E la vera sfida è per l'imminente stagione estiva che, nonostante questi dati confortanti, potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensioni internazionali.
3: Maggio da record per il grande caldo, allerta in Francia e in Gran Bretagna dove ci sono stati anche dei morti. In Italia temperature ben superiori alla media, soprattutto al centro-nord.
20: Salgono a 14 le città che il Ministero della Salute indica a bollino arancione per caldo. Domani per 4 sarà addirittura rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. Alfa ben precoce e attenuata di poco dai temporali previsti sui rilievi. Il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
21: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi, 35 gradi anche a Bolzano, a Trento, a Firenze. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità.
20: Sbalzi e picchi, effetto del riscaldamento globale, dice chiaramente Londra, che boccheggia sotto 35 gradi record. Temperature da piena estate anche in altri paesi europei come Spagna e Olanda, ma in Gran Bretagna e Francia anche le prime vittime dirette o indirette del caldo. 9 per annegamento, forse proprio mentre cercavano refrigerio in acqua, e 2 per malore durante attività sportiva. Sonia Filippazzi, GR1.
3: Un ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. La RAI con il Quirinale per le iniziative del 2 giugno. La novità di quest'anno: non si terrà il consueto ricevimento nei giardini, ma ci sarà un evento in piazza del Quirinale, I Volti della Repubblica, in diretta su Rai 1 e anche qui su Rai Radio 1, con grandi nomi della cultura, dello spettacolo e dello sport.
22: 80 anni della nostra Repubblica verranno celebrati il 1° e il 2 giugno con una serie di iniziative, concerti, visite e una celebrazione conclusiva a Piazza del Quirinale con un'ampia copertura da parte della RAI. Cuore della festa, una serata speciale, novità in onda. La sera del 2 giugno, I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum. Alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Roberto Bolle, che danzerà sulle note del Va Pensiero, Cecilia Bartoli, che intonerà Caruso, e ancora Gianni Morandi, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Paolo Fresu, Danilo Rea. Per il cinema, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Carlo Verdone, Luca Zingaretti. Sentiamo l'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi.
23: Un evento incredibile che celebra gli 80 anni della Repubblica, celebra gli 80 anni di ciò che noi siamo, ed è bello soprattutto il fatto che tantissime personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del mondo dello sport abbiano deciso di partecipare gratuitamente e liberamente, perché la Repubblica appartiene a tutti noi.
22: Marcella Sullo, GR1.
3: C'è attesa per la riapertura in borsa questa mattina del titolo Ferrari, che ieri a Milano ha perso oltre l'8%. La causa: la presentazione di Luce, il primo modello dell'azienda di Maranello totalmente elettrico, considerato fin qui dagli investitori troppo di nicchia e troppo costoso, 550.000 euro. Non ha convinto nemmeno il design, ritenuto troppo diverso dallo stile Ferrari. Tra le tante critiche, anche quella dell'ex presidente della casa automobilistica, Luca Cordero di Montezemolo. Sentiamolo.
24: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
3: Giochi della Gioventù 2026, dopo la grande festa di apertura a Piazza del Popolo a Roma, oggi al via la prima giornata di gare.
25: Rugby, sitting volley sono solo alcune delle 10 discipline sportive in cui si sfideranno gli oltre 5.000 studenti arrivati da tutta Italia per partecipare alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù. Due i giorni di gare che si disputeranno in 6 siti sportivi della capitale. Venerdì 29 maggio la chiusura allo Stadio Olimpico.
26: Nuovi Giochi della Gioventù.
25: E ieri alla cerimonia di apertura a Piazza del Popolo i giovani atleti hanno sfilato con le loro delegazioni.
27: Gareggeremo per il badminton
1: Ivan per il sitting volley.
2: Si sta tra amici, si fanno nuove conoscenze, stare in un gruppo è sempre bello.
1: Da dove arrivate?
4: Dal Friuli Venezia Giulia.
1: Siete emozionate?
4: Molto, sì.
5: E ad accogliere gli studenti, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi.
6: Io credo che sia la migliore opportunità stabilire un'alleanza ineludibile tra la scuola e lo sport.
5: Tanti personaggi del mondo dello sport presenti alla manifestazione. Tra loro il pluricampione del nuoto, Massimiliano Rosolino.
7: Grande in bocca al lupo, ragazzi, non mollate mai e soprattutto date il massimo.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
26: 41 anni di vita per il cinema, consacrati dall'Oscar nel 1998 a Nuovo Cinema Paradiso, che lo ha reso famoso nel mondo. Compie oggi 70 anni Giuseppe Tornatore. Tra i suoi film più noti Stanno tutti bene, L'uomo delle stelle, Una pura formalità. Anche documentari nella sua carriera, dopo quello dedicato a Ennio Morricone, vincitore di 3 David di Donatello nel 2021, arrivano un nuovo racconto e anche un nuovo premio.
27: Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me è ciò che dice sempre mio babbo. Devi essere una persona per bene.
26: Per Brunello, The Gracious Visionary, docufilm dedicato a Brunello Cucinelli, stilista del cashmere italiano, Tornatore riceverà un Golden Globe al Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugno. E siamo alla musica. Data zero domenica all'aeroporto di Gorizia, poi partirà da Roma il tour di uno dei cantanti italiani più amati.
28: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno.
26: Per Cesare Cremonini con Cremonini Live 26, doppia data al Circo Massimo il 6 e il 7 giugno, poi appuntamenti a Milano, a Imola, a Firenze, già oltre 350.000 biglietti venduti, sul palco una band rinnovata e una scaletta che celebra il suo percorso, un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi del 2018 e arrivato oggi, dice il cantante, nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Sono le 8:21 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
29: Grazie Luana, buongiorno a chi ci sta ascoltando, le avete ascoltate, le abbiamo sintetizzate le parole di Giorgia Meloni e del presidente Confindustria Orsini ieri all'Assemblea Nazionale di Confindustria, molto critiche nei confronti dell'Europa. Ecco, hanno ragione, semplifico molto, ma insomma ragioniamo su questo e lo faremo con voi ascoltatrici e ascoltatori.
26: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Gennaro Strazzullo, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 una felice giornata.
30: Il mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
31: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
32: Famila, con noi, sei in famiglia.
33: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
34: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
35: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
36: GR1 Sport.
37: Daniele Fortuna al microfono, cominciamo dalla Roland Garros, il debutto senza patemi di Jannik Sinner.
0: Il ritorno di Sinner a Roland Garros, stavolta in celeste, niente più polo verde come l'anno scorso, e la finale thrilling, i tre match point non trasformati contro Alcaraz. Anche di sera fa molto caldo a Parigi, 27 gradi, Yannick parte forte, parziale di 8-0, la wildcard francese Clément Tabour sbanda, incassa 6-1 nel primo set, secondo e terzo parziale più equilibrati, anche il fisio per sistemare una fasciatura sul piede del barone rosso della racchetta. Yannick vince 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. 8 ace, 40 vincenti. Il numero 1 adesso affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Yannick 30 e lode nel 2026, 30 vittorie consecutive come i tre tenori. 18-0 sulla terra battuta, 61 set vinti e 3 persi dalla sconfitta contro Menzik a Doha. Con Sinner, ieri successi anche per Arnaldi e Darderi. Sconfitta invece per la Cocciaretto. Emilio Mancuso, GR1.
8: È sconfitta a sorpresa anche Medvedev, rivale pericoloso di Sinner in semifinale a Roma. Oggi nel secondo turno Jasmina Paolini affronterà l'Argentina Sierra. Tra gli uomini giocheranno Cina, il primo alle 11 contro l'olandese De Jong, Sonego più tardi con lo statunitense Paul. Serie A, la ricerca degli allenatori, una sarabanda di trattative. Il Milan segue con decisione il basco Iraola, che in Premier ha portato il Bournemouth alla prima qualificazione europea della sua storia davanti a squadre come il Chelsea e il Newcastle. Italiano in prima fila per sostituire Conte al Napoli, primi contatti con i suoi agenti a Roma. Domani l'allenatore dovrebbe incontrare il Bologna e risolvere il contratto che lo lega al club. Così ha già fatto Sarri con la Lazio, Sarri vicino all'Atalanta. Il Giro d'Italia senza sorprese in Svizzera, un altro successo del vincitore designato Vingegaard, sempre più in maglia rosa. Arrancano gli italiani in classifica generale, il migliore Piganzoli, ottavo a quasi 8 minuti dal danese.
9: Dopo l'ennesimo assolo, il quarto in salita di Jonas Vingegaard, il danese è sempre più padrone del giro, adesso a più di 4 minuti sul secondo l'austriaco Felix Gall, mentre la grande speranza azzurra Giulio Pellizzari è finito fuori classifica oltre 22 minuti dal leader della generale. Pellizzari:
10: ho tenuto duro anche troppo, credo, speriamo di poter recuperare questi due giorni, poi vediamo le ultime due. Con queste gambe è difficile.
9: Oggi, dopo la frazione elvetica, tappa che parte dalla Lombardia e finisce in Trentino, 202 km da Cassano d'Adda ad Andalo, con un dislivello totale di 3300 metri. Non ci sono salite impegnative, ma si tratta comunque di una tappa dall'andamento mosso che può favorire le fughe da lontano. Primi 55 km pianeggianti, poi in rapida successione due gran premi della montagna, quello di Passo dei Tre Termini e di Cocca di Lodrino. Si prosegue nella Valle del Chiese con un tragitto in falso piano e dopo 180 km dal via si sale per Molveno e poi per Andalo con un rettilineo finale pianeggiante. Da Andalo con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
8: Il basket NBA, Oklahoma batte San Antonio 127-114 ed è sul 3-2 nella finale Ovest, seconda semifinale definita nei playoff italiani. Sarà Virtus Bologna-Venezia nelle due partite decisive. La Virtus ha superato Trento per 106-95, 89-83 della Reier su Tortona. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: Chi come voi, chi come me, pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell'Europa, non lo fa per distruggere, lo fa per costruire, non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro potere o interesse, lo fa perché ha a cuore la propria civiltà e la sua capacità di incidere nel futuro.
6: In questi momenti l'immobilismo ha un costo che nessuno potrà ripagare. L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività.
4: Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali.
6: Gli alti costi dell'energia, la mancanza di investimenti e le regole asfissianti hanno mortificato l'iniziativa imprenditoriale e hanno intaccato i livelli occupazionali, spalancando i nostri mercati ai prodotti cinesi.
4: Che la regola è la libertà. Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito senza condizioni, senza condizionamenti, senza lacci, senza laccioli, senza gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa economica.
6: Noi vogliamo un'Europa che abbia al centro l'innovazione, la produzione e il lavoro. E pensiamo che per l'Europa si possa realizzare lavorando su tre leve prioritarie: un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea. Serve la svolta del debito comune per sostenere l'industria europea.
7: Non sono Roberto da Padova. L'Europa potrebbe aiutare le industrie e di conseguenza anche se stessa, essendo meno ideologizzata e perseguendo i prodotti che arrivano in Italia fatti non con criteri giusti.
15: Riccardo da Varese. Per quanto riguarda la critica all'Europa, ben vengano le critiche, però con molta attenzione, deve essere costruttiva come tutte le critiche che hanno senso.
16: L'Europa è quella cosa che quando serve non c'è e quando non ne hai bisogno crea le condizioni per cui tu ne debba avere per forza bisogno. Come fanno i cittadini a non essere ostili a questa Europa? Sergio Ancona.
17: Buongiorno Ferdinando da Firenze, sono assolutamente d'accordo sull'intervento di Meloni e Orsini nei confronti dell'Unione Europea, che ha mandato al macello interi settori. Parlo del mio, il settore automotive, dove opero da più di 20 anni, che è stato devastato.
18: Buongiorno Alberto Di Biella, l'Europa è miope, non si rende conto che questa crisi internazionale e tutte le guerre annesse, le crisi energetiche alle porte, mettere sanzioni alla Russia quando abbiamo petrolio e gas a dei prezzi veramente bassi disponibili e fare del male ai cittadini europei.
19: Buongiorno dottor Zanchini, Alessandro da Soresina. Io personalmente ritengo che alcune delle parole pronunciate ieri da Meloni all'Assemblea di Confindustria siano in parte condivisibili, soprattutto per quello che riguarda la lentezza di reazione dell'Unione Europea, le crisi internazionali. Ciononostante, quando accade qualcosa di brutto, qualcosa di negativo nel nostro paese, sia sempre comunque colpa degli altri.
20: Sono le 8.33, vorrei leggervi anche qualche messaggio, 335-699-2949, avete capito il tema di cui ci occupiamo, l'intervento di ieri del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e quello della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parole molto dure, severe nei confronti dell'Europa e poi insomma, sottolineeremo anche alcune questioni industriali con Michele De Palma e Matteo Robustelli, perché parleremo anche della crisi Electrolux e di una bella storia di Coppola Green, di un cosiddetto workers buyout, cioè lavoratori che ricomprano un'azienda che sta per chiudere o sta per fallire. Peraltro la questione energetica resta centrale, probabilmente domani faremo un approfondimento in radio anch'io. Vi leggo, vi dicevo, un po' dei messaggi che arrivano, ma i messaggi che legge Zanchini sono rappresentativi dei vostri ascoltatori? Se sì, è disperante, un po' catoneggiante questo ascoltatore. Allora, l'Italia continua a essere pressoché assente ai tavoli dell'Europa e perciò di cosa si lamenta? L'Italia è stata uno dei paesi fondatori della Comunità Economica Europea, dimostra il suo valore dando un reale contributo europeista, scrive Antonella da Milano. Invece di criticare e pretendere solo deroghe per l'incapacità e a livello nazionale di gestire i conti economici ed effettuare le necessarie riforme strutturali con equità. Altro messaggio, è certo che hanno ragione, un'unione ridicola. Meloni, altro messaggio, Gino da Mantova, ha ragione a scagliarsi contro l'europeetta dei vincoli e delle incompetenze, ma aveva visto giusto il grande Craxi molti anni fa, non so a cosa si riferisca in particolare, dei governi Craxi o del magistero Craxi, chiamiamoli così. Certo che hanno ragione a criticare un'Europa teutonica, scrive Maurizio da Bologna, nel senso peggiore del termine. Poi parrucchiere Europa, qui non ho capito chi se la pigli con i parrucchieri o con l'Europa. Rimane l'insieme di numerosi paletti tra gli stati che ne fanno parte, non si andrà mai avanti per contrastare Cina e Stati Uniti. E poi rivotano la von der Leyen, scrive Carla da Forlì, e poi si lamentano se in Europa non cambia la musica, dovevano pensarci prima. Buongiorno, ecco, l'Europa non può stare abbarbicata su regole, scrive Michelangelo da Milano, fatte quando è stata costituita l'Unione Europea. I tempi cambiano, quindi diamoci una mossa. Altri due messaggi, non ci sono parole per la sfilata di ieri di tutto il governo in pompa magna all'assemblea di Confindustria. Non sono stati capaci di fare una riforma, che è una, con tutti i problemi che ha l'Italia in 4 anni, e adesso se la prendono con l'Europa. E poi ancora Marcello da Roma, mentre da un lato impediscono che si faccia un'Europa federale, dall'altro l'accusano di non fare scelte centrali. Sia Meloni sia Orsini dovrebbero assumersi la responsabilità dei fallimenti italiani e non fare come sempre le vittime. E poi l'Europarlamento è un europarcheggio di politici scartati. La contrapposizione, la polarizzazione che conosciamo, poi ovviamente c'è qualche messaggio un po' più ponderato, un po' più mite, mettiamola così, però c'è una contrapposizione molto forte che emerge. E devo dire che arrivano valanghe di messaggi su questo tema, il nostro rapporto con l'Europa. Sono le 8.36, chi ha seguito quello che è accaduto ieri nell'assemblea di Confindustria è Emanuela Perrone, collega del Sole 24 Ore. Emanuela, grazie per essere con noi, buongiorno.
5: Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti.
20: Qui c'è la tua cronaca dell'intervento in particolare di Giorgia Meloni, che è stato accolto con favore, se capisco bene, a parte abbiamo sentito i colleghi, la voce di Meloni e gli applausi, però c'è stata convergenza su questo tema delle critiche all'Europa, o sbaglio?
5: C'è stata assolutamente una grande convergenza. Diciamo che il presidente Orsini ha servito un assist al governo quando ha parlato di una burocrazia lunare che frena l'iniziativa delle imprese e che impedisce la crescita. Parlo di assist gigantesco perché, come sappiamo, sin dall'inizio dell'insediamento di questo governo, Meloni e gli altri ministri dell'esecutivo si sono incaricati di portare in Europa una voce contro il peso della burocrazia, il peso di quello che ieri Meloni ha definito lacci, lacciuoli, condizioni e condizionamenti, e soprattutto questo governo si è incaricato di criticare, e ieri Meloni è stata esplicita, il Green Deal, quella insieme, dice l'esecutivo, di orpelli ideologici che sono stati portati avanti in particolare dalla Commissione Europea senza tenere conto dei paesi trainati dall'industria manifatturiera. Da questo punto di vista il governo può rivendicare qualche passo indietro che è stato, ricorderai anche tu, compiuto negli ultimi mesi, negli ultimi tempi dalla Commissione, certo non nell'intensità che l'esecutivo italiano auspicava. Quindi sì, su questo punto è andata in scena ieri una corrispondenza di amorosi sensi tra Confindustria e il governo Meloni.
20: Emanuela Perrone, insomma, tu scrivi sul 24 Ore, che è il quotidiano, diciamo, di proprietà di Confindustria, che ovviamente riporta con grande attenzione le parole del presidente di Confindustria Orsini. Oggi però un giornale che non definirei ostile al governo né ostile all'economia, cioè il Foglio, per la penna del suo direttore Claudio Cerasa, le policrisi ci sono, come dice Meloni, i polialibi pure, Meloni è la visione che manca sul futuro, non c'era una parola sulla produttività, che è una questione nostra, interna, non c'era una parola sulla sulla concorrenza, che è una questione nostra, interna, cioè entrambi, Orsini e Meloni, se la son presa con gli altri, e però non hanno detto nulla sull'incapacità nostra di crescere come altri paesi europei.
5: È vero, ho letto l'editoriale di Claudio Cerasa e ha citato un altro grande assente, in particolare dal discorso di Meloni, che è il PNRR. Meloni ha citato solo una volta la parola PNRR quando ha parlato del decreto, dell'ultimo decreto che ha introdotto una serie di semplificazioni per accelerare i progetti di investimenti del piano, ma non è stato ricordato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato per una parte con prestiti a tassi molto agevolati e dall'altra con contributi a fondo perduto, ha garantito in questi anni all'Italia 194,4 miliardi di risorse per foraggiare la transizione digitale, la transizione ecologica e investimenti da nord a sud. Un piano che probabilmente ha sostenuto quello 0, di crescita che abbiamo potuto vantare in questi tempi, e quindi a mio avviso l'assenza del PNRR è stata la più grande e la più importante per come dire segnare tra i grandi assenti del discorso.
20: Guarda,
5: di Giorgia Meloni,
20: a margine delle parole di Manuela Perrone del Sole 24 Ore, che ringrazio molto per il suo intervento a proposito del PNRR, di nuovo leggo da Cerasa stamattina: il PNRR doveva portare circa 0,9 punti percentuali di crescita in più all'anno. Negli ultimi tre anni la crescita dell'Italia è stata intorno allo 0,7%. Michele De Palma, il segretario generale della FIOM CGIL. De Palma, buongiorno, benvenuto.
0: Salve, buongiorno.
20: Io l'ho chiamata per chiederle un po' della situazione di Electrolux, ma ne approfitto anche per domandarle qualcosa sull'Assemblea Nazionale Generale di Confindustria e le parole che ha ascoltato. Lei che ne pensa? Lei rappresenta i lavoratori, naturalmente.
0: Ma guardi,
20: quindi
0: io
20: la
0: sono...
20: controparte.
0: Sì. Ma guardi, io sono, come dire, siamo controparte quando dobbiamo negoziare il salario, quando dobbiamo negoziare le riduzioni di orario, quando dobbiamo aumentare i diritti dei lavoratori, ma dovremmo essere tutti sullo stesso piano, penso al sistema delle imprese, penso al governo, penso alle organizzazioni sindacali, quando si parla invece di investimenti e di salvaguardia della nostra struttura industriale. Ecco, se le posso dire, la sensazione che ho avuto ieri, una brutta sensazione, che la realtà della situazione industriale del paese non, come dire, non è che giace dentro quell'assemblea. Cioè i problemi che stiamo affrontando con i lavoratori, ma anche col sistema di imprese, ieri non è venuto fuori da quell'assemblea. E la sensazione che ho è che far finta di non vedere i problemi che la struttura industriale del nostro paese sta vivendo rischia di non, come dire, mettere anche in campo quelle misure che sono necessarie per potervi operare. Guardi, le faccio tre casi: elettrodomestico Electrolux, siderurgia Ilva, ma potrei parlare di Piombino, eccetera eccetera, automotive Stellantis. Le cito questi tre per non parlarle di quello che sta succedendo complessivamente da un punto di vista industriale, con gli effetti che arrivano anche da una frenata che c'è dalla Germania, eccetera eccetera. Quindi le confesso che, devo dire la verità, sono molto ma molto preoccupato.
20: Senta segretario, Electrolux ha detto che non ritirerà il piano perché in Europa i costi sono insostenibili. Che farete?
0: Ma guardi, innanzitutto, prima di dire che non ritirano il piano, l'avrebbero dovuto dire al tavolo del Ministero, perché la richiesta che noi abbiamo avanzato come organizzazioni sindacali è stata fatta proprio anche dal governo. Quindi la multinazionale a questo punto dovrebbe prendere a schiaffi anche il governo del nostro paese. Lo riterrei, come dire, una scelta che non ha nessun senso, anche perché se lei guarda i dati di bilancio dell'azienda, l'azienda non è in perdita. La maggior parte degli stabilimenti stanno facendo gli straordinari, ci sono lavoratori addirittura in somministrazione a tempo determinato dentro gli stabilimenti di Electrolux. Quindi la verità invece è un'altra, la verità è che ci sono due strade oggettivamente possibili da quel piano che loro hanno presentato. Uno è una progressiva, come dire, delocalizzazione della produzione dal nostro paese; due, la possibilità che loro stiano ristrutturando per pensare ad altri tipi di soluzioni. Ecco, questo per noi è inaccettabile, ma non lo è per noi solo per gli occupati che ci sono. Lo dico perché se salta anche questo pezzo dell'elettrodomestico, è del tutto evidente che io faccio una domanda, ma in Europa diventiamo un posto in cui l'unica cosa che possiamo fare è comprare, ma per poter comprare dobbiamo poter lavorare e per far lavorare abbiamo bisogno dell'industria che genera valore, altrimenti arriva al collasso il sistema industriale del paese, perché nel momento in cui delocalizziamo le produzioni, il salario le persone lo dovrebbero prendere.
20: Questa è una questione enorme, riguarda anche l'intelligenza artificiale, ma De Palma ne parleremo un'altra volta, il segretario generale della FIOM CGIL a parlare. Leggo un po' dei messaggi così come sono arrivati. Quando non chiederemo più debito all'Unione Europea potremo criticare la burocrazia europea, invece quella italiana tutto bene, vero? Vorrei chiedere se le critiche all'Europa siano condivise, scrive Sergio da Pordenone, anche da altri paesi, o se al contrario il nostro paese, che è il 27esimo su 27, sia l'unico, senza contare poi della massa di denaro arrivata con il PNRR, che opportunamente utilizzato avrebbe costituito una grossa opportunità di sviluppo. Poi tanti altri messaggi che invece criticano l'Europa, ma l'Unione Europea è quella che dà retta ai paesi baltici che vogliono la guerra a tutti i costi, quattro gatti che dettano legge, poi molti che dicono il Sud Europa è diverso al Nord Europa, un ascoltatore che dice oddio, dopo quattro anni di governo ora ricominciamo con l'uscita dall'euro e dall'Unione Europea. C'è una bella storia che volevamo raccontarvi, quella di Copla Green. Matteo Robustelli è l'amministratore delegato di Copla Green, che è nata dopo il rilancio tramite un'espressione inglese, ma la traduciamo, workers buyout, dell'ex stabilimento della Dopla di Manfredonia. Robustelli, buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno.
20: Che
10: buongiorno,
20: vuol dire workers buyout?
10: Beh, semplicemente quella di riacquistare l'azienda presso la quale gli ex dipendenti lavoravano, quindi sono diventati imprenditori di se stessi.
20: Insomma. Che era successo? Che stava succedendo alla Dopla di
10: Manfredonia? Beh, che era successo nel 2023, un'importante azienda di Manfredonia che produceva manufatti in plastica, a seguito di importanti direttive europee, ha deciso di interrompere la produzione e quindi praticamente ha messo su strada 67 lavoratori. Lavoratori dipendenti nell'azienda ubicata di Manfredonia, mentre ha tenuto in piedi gli stabilimenti principali nel Trevigiano, insomma, e quindi una tutto passaggio dovuto al divieto da parte della nuova normativa europea per quanto riguarda la produzione di stoviglio monouso in plastica.
20: E a quel punto che avete deciso di fare?
10: A quel punto non c'è altra soluzione che adottare una delle tante politiche attive del lavoro. Un po' di buona volontà, credibilità, speranza. I lavoratori non sono fuggiti da questo territorio tanto bistrattato di Manfredonia e hanno deciso semplicemente di costituirsi in cooperativa e quindi di utilizzare questo strumento di riorganizzazione aziendale con il supporto innanzitutto tramite l'anticipo della NASPI a loro spettante per la costituzione della cooperativa e del capitale sociale, e poi chiedere gli interventi finanziari previsti dalla normativa vigente relativamente al piano industriale credibile prospettato, un piano economico finanziario, affinché questo know-how dei lavoratori con tutta la formazione acquisita e esperienza rimanesse nel territorio. Certo. E così è avvenuto con l'intervento della CFI e di altri fondi.
20: E adesso come va la produzione, le vendite, l'economia insomma?
10: Guarda, le produzioni e le vendite, noi partiremo tra qualche mese, abbiamo sottoscritto un importante accordo con una società di distribuzione, i macchinari sono stati già collaudati, ma soprattutto la cosa più importante è che andremo a rispettare anche l'ambiente tramite la produzione di materiali in bioplastica, e nel mercato italiano ed estero è ancora una fetta importante di acquisizione.
20: Noi ringraziamo molto Matteo Robustelli, che è l'amministratore delegato di Copla Green. Ci sta ascoltando il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Prima di sentire le sue risposte, volevamo farvi, a proposito della questione del rapporto con l'Europa, del patto di stabilità, della questione dell'energia, farvi ascoltare le voci della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Presidente della BCE Christine Lagarde.
4: l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
9: Ma io penso che ciò che è importante attualmente è anzitutto agire tutti insieme in qualità di europei anziché cercare percorsi diversi. In secondo luogo dobbiamo attenerci alle regole, abbiamo delle regole, dobbiamo operare all'interno di queste regole.
20: Sono le 8:48, ministro Urso, benvenuto e buongiorno.
21: Buongiorno.
20: Vorrei partire con lei dalla proposta del presidente Orsini sul riallocamento di 20 miliardi che insomma, lui invita a prendere tagliando i microincentivi, le cosiddette tax expenditures, per investirli in crescita, sanità e scuola. È una cosa possibile? Perché in fondo tutti i governi hanno cercato di tagliare un po', ripulire un po' i microcrediti, ma non ci, i microincentivi, ma non ci si riesce.
22: Guardi, a inizio legislatura abbiamo trovato 2000 diversi incentivi, circa 230 incentivi nazionali e 1779 diversi incentivi regionali per il sistema produttivo. Abbiamo quindi chiesto una delega al Parlamento per riformare il sistema degli incentivi. Abbiamo realizzato già il codice unico degli incentivi, cioè un codice che armonizza e regolamenta gli incentivi nazionale e regionale finché siano omogenei. Nel contempo, l'altra parte della riforma, quella della riduzione e razionalizzazione degli incentivi nazionali, è stata ieri approvata la delega da una delle commissioni parlamentari e ci auguriamo di portarla a termine se il Ministero dell'Economia reciperà, come noi ci auguriamo, anche le indicazioni parlamentari entro il mese di giugno. Completeremo così la riforma degli incentivi che razionalizza, rende omogenei e quindi tra loro compatibili i diversi incentivi che ovviamente saranno ridotti nel numero che sono comprensibili alle imprese. La riforma è quasi conclusa.
20: Ministro, lei ha sentito le critiche che sono state espresse ieri da Presidente Orsini e dalla Presidente Meloni nei confronti di Bruxelles. Volevo sapere A, se le condivide, B, se insomma, cosa risponde a quello che si è ieri da Presidente Orsini e dalla Presidente Meloni nei confronti di Bruxelles. Volevo sapere A, se le condivide, B, se insomma, cosa risponde a quello che stamane scrivono diversi editoriali su quotidiani.

0: state fatte in 15 anni, e lo sa certamente, no?
1: Sì.
0: Due leggi annuali, cioè una ogni 7 anni. Noi ne abbiamo fatto 3 in 3 anni e stiamo predisponendo la 4ª legge annuale sulla concorrenza. Per quanto riguarda la produttività, sappiamo qual è il problema italiano. Se lei guarda e raffronta la produttività delle medie grandi imprese italiane, esse sono più competitive con un indice di produttività degli altre imprese europee, degli altri paesi europei. Abbiamo però una pluralità di piccole e micro imprese, laddove stiamo intervenendo, e faccio notare che la prima legge annuale, dopo che doveva essere realizzata, le pensi, era predisposta nel 2011, ultimo governo Berlusconi, nessuno dei precedenti governi ha ritenuto di farla. La prima legge annuale sulle piccole e medie imprese e sulle imprese artigiane è stata recentemente approvata dal Parlamento e stiamo realizzando anche per delega la riforma quadro della legge sull'artigianato che risale a 40 anni.
1: Però, ministro, lei sa meglio di me
0: stiamo facendo le riforme.
1: Che tradizionalmente il centrodestra ha sostenuto che il piccolo è bello, e poi sulla questione della concorrenza basta guardare balneari e tassisti, cioè la situazione è sempre la stessa.
0: Piccolo e bello si è messo in condizione di crescere, e la legge che è stata approvata in Parlamento, in nostra iniziativa, consente finalmente di sostenere le imprese, la rete delle imprese, le filiere, consentirà alle imprese artigianali di crescere nella loro dimensione. Ecco, noi vogliamo rendere piccolo bello perché è in condizione di crescere, altrimenti se non si è in condizione di crescere diventa ovviamente una anomalia.
1: E quanto alla concorrenza di categorie che avete protetto sempre?
0: Per quanto riguarda la competenza che riguarda il settore degli ambulanti, come lei sa, abbiamo risolto la questione compatibilmente all'indirizzo europeo. Per quanto riguarda i tassisti, come lei sa, è stato uno dei miei primi provvedimenti parlamentari nel segreto asset, che ha riformato la normativa consentendo in via straordinaria ai comuni, perché poi sono i comuni quelli competenti, di bandire delle gare per ampliare il numero dei tassisti circolanti. Lo abbiamo fatto questo nel 2023, ora so è tocca ai comuni predisporre le bandi di gare e molti comuni lo stanno facendo.
1: L'ultimo tema, ministro, è Adolfo Urso che sta parlando, ministro delle imprese e del Made in Italy. Poco fa con Michele De Palma, segretario generale della FIOM-CGIL, abbiamo toccato il tema della crisi Electrolux. Come lei sa meglio di me, è stato dato tempo fino al 15 giugno per sostanzialmente ritirare il piano, ma Electrolux risponde che in Europa i costi sono insostenibili. Come si esce da un cul-de-sac così?
0: Allora, innanzitutto partiamo dai numeri. Quando governavano loro, governo Renzi Calenta, i tavoli di crisi in questo dicastero erano 162. Così è accaduto anche per il governo Conte. Quanti sono oggi i tavoli di crisi? Sono 43. Quando governavano loro erano 162, la maggior parte dei quali si concludevano con la chiusura delle aziende e il licenziamento degli operai. Oggi sono 43, trasparenza assoluta, sono siti del Ministero. 40 nel frattempo, in questi 3 anni, li abbiamo risolti. Tra questo abbiamo risolto anche la crisi di Beko quando acquisì Whirlpool, cioè elettrodomestici. Ora ci ritroviamo, l'abbiamo risolto come tutte le altre 40, nessuno stabilimento è stato chiuso. Tutti gli operai sono stati salvaguardati.
1: No, su questo
0: ora
1: figuriamoci, ministro.
0: Ora stiamo affrontando questa crisi Electrolux. Domani sarò in Europa al Consiglio Competitività, perché come ha detto Confindustria, il problema sta in Europa, tanto più nel settore elettrodomestico.
1: Anche se, ministro,
0: Ilva
1: perde 50 milioni al giorno.
0: Faccia parlare, per favore, perché mi invitate talmente poco che almeno una volta che mi invitate possa parlare. Parlo in generale dei media italiani. Bene, proporrò in Europa che il settore dell'elettrodomestico sia inserito, considerato come settore strategico, al pari delle auto. Questo consentirà di realizzare in Europa un piano di settore sull'elettrodomestico come quello delle auto, e cioè di rivedere il CBAM, assolutamente necessario, la proposta italiana,

0: ancora una volta, di recepire standard di reciprocità, di inserire l'elettrodomestico come l'auto nel principio del Made in Europe, nell'Industrial Class Retro Act che abbiamo imposto, cioè di fare finalmente una politica europea sull'elettrodomestico che possa salvaguardare tutelando la produzione europea dalla concorrenza sleale, dall'invasione asiatica.
1: Questo incontro lo seguiremo nelle nostre trasmissioni di approfondimento economico, naturalmente daremo conto di quello che emergerà in sede europea. Sentite la nostra sigla di chiusura, ringraziamo molto Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy per Fratelli d'Italia, come sapete, per aver chiuso la puntata di stamane. Emanuele Di Cavio guidava la console, Mauro Convertito guidava la regia, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo hanno costruito materialmente questa trasmissione che adesso dà la linea al GR, subito dopo a Progetto Benessere. Noi torniamo domattina alle 7.30, grazie a tutti per l'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
5: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
6: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
11: Famila, con noi, sei in famiglia.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Atterreranno tra poco a Fiumicino i 6 attivisti italiani fermati a Sirte in Libia. Facevano parte della flottiglia che tentava di raggiungere Gaza via terra. Erano stati bloccati 2 giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della Cirenaica. Ancora nessuna notizia invece sul possibile rientro degli altri 2 attivisti italiani fermati domenica scorsa e sottoposti ad un ordine di espulsione con l'accusa di immigrazione illegale. Gaza, dove verrà attuato il piano di immigrazione della popolazione, intenzione espressa dal ministro della difesa israeliano Katz, e dove ieri sono tornate a cadere le bombe. Ucciso un altro dei leader di Hamas, morte confermata anche da fonti palestinesi. Ma il fronte più caldo di queste ultime ore è sicuramente in Libano. Le forze di Tel Aviv hanno lanciato una nuova offensiva a dispetto del cessate il fuoco. 31 le vittime, a darne conto lo stesso premier dello Stato ebraico.
3: Intensifichiamo le operazioni e rafforziamo la zona cuscinetto per proteggere gli abitanti del nord Israele dai droni di Hezbollah. Il premier Netanyahu sintetizza così il diluvio di fuoco che sta facendo piovere sul sud del Libano, temendo l'arrivo di un'intesa fra Stati Uniti e Iran che fra piccoli passi avanti e retromarce sembra delinearsi. Con richiamo di altri riservisti l'offensiva israeliana si spinge così oltre il fiume Litani, squassando la città storica di Nabatie, dove viene ordinata per la prima volta l'evacuazione totale degli abitanti. 100 le infrastrutture terroristiche colpite, dice l'esercito israeliano, mentre il Ministero della Salute di Beirut ha contare oltre 3.200 morti da marzo. Malgrado la tregua, anche a Gaza le bombe, sul campo profughi di Al-Maghazi e a Gaza City, dove Israele sostiene di aver eliminato Mohammed Odeh, tra i responsabili del 7 ottobre, era stato nominato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas pochi giorni fa, dopo l'uccisione del predecessore al-Haddad. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le conseguenze della crisi in Medio Oriente e le ricadute sul mercato energetico sono state al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier nel suo intervento
4: ha... Parate bulli in Iran in questo momento, ve lo sconsigliamo.
5: Guerra in Ucraina.
2: Per le industriali la proposta di un cantiere comune sulla riforma della burocrazia. La Presidente del Consiglio ha poi ricordato il dossier energia prioritario per il governo, annunciando entro l'estate la legge delega sul nucleare sostenibile. Avvio delle contrattazioni per i mercati europei. Diamo la linea a Milano. Chiara Merico.
6: Sì, le borse europee aprono in leggero rialzo, Milano guadagna circa lo 0,3% in linea con Parigi, più tonica Francoforte, mentre fa eccezione Londra che si muove poco sotto la parità. Sono contrastate invece le piazze asiatiche, a Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso poco sopra la parità, ma il Kospi sudcoreano fa registrare ancora una volta rialzi maggiori con un progresso di circa 2,5 punti. A trainare la performance sono i titoli tecnologici, in particolare quelli dei 2 grandi produttori di cibo. Samsung, SK Hynix, che a sua volta è fornitore del gigante Nvidia. In controtendenza le borse di Hong Kong e Shanghai, che sono in calo di circa 1 punto percentuale. Anche Wall Street protagonisti, titoli tecnologici con il Nasdaq che ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,19%, in positivo anche lo Standard & Poor's 500 che ha chiuso a più 0,61% dopo aver toccato il nuovo massimo storico in corso di seduta, mentre il Dow Jones ha ceduto in chiusura lo 0,23%. Diamo sguardo al prezzo del petrolio che è in leggero calo con il Brent che viaggia poco sotto i $98 al barile, il WTI attorno ai $91 al barile. È tutto a voi.
2: E ora un'ultim'ora di cronaca. C'è stata una rissa a Milano sulla banchina della stazione Certosa, è morto un ragazzo di 22 anni, 10 le persone coinvolte nella lite che poi si sono date alla fuga. Aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri giornali. All'1:04 della scorsa notte Firenze ha ricordato 33 anni dopo la strage dei Georgofili, la bomba della mafia che uccise lo studente di architettura Dario Capolicchio e un intero nucleo familiare, Angela Fiume, Fabrizio Nencioni e le loro bambine Nadia, 9 anni, e Caterina, appena 50 giorni. 41 persone rimasero ferite, corteo da Palazzo Vecchio sino al luogo della strage. Alla cerimonia ha partecipato l'ex presidente del Senato ed ex magistrato antimafia Pietro Grasso. Ascoltiamo le sue parole.
7: Io almeno nella scorsa commissione parlamentare antimafia mi sono impegnato soprattutto sulla strage dei Georgofili e credo che sia arrivati a una conclusione, che agli atti c'è l'ipotesi di partecipazione pressioni esterne alla strage di Gergofi, oltre ai mafiosi che sono stati processati e condannati. La ricerca della verità deve sempre essere un orizzonte a cui tendere.
2: Allerta caldo in Italia, in particolare al centro nord, bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città, domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. L'afa precoce tocca anche altri paesi europei, oltre 10 gradi sopra le medie del periodo dalla Gran Bretagna alla Francia, dove 11 persone sono morte per effetto diretto o indiretto del caldo, 2 per malore, le altre annegate, forse cercando refrigerio in acqua. Le 9:05, diamo la linea a Progetto Benessere, buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Progetto Benessere, per una vita più sana.
3: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, mercoledì 27 maggio, sono le 9:08, sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo come sempre il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi parliamo di immersioni con le bombole, ma anche in apnea, discipline sportive che devono essere conosciute e praticate in sicurezza. Dopo ci occuperemo di emicrania. Pochi giorni fa la Giornata Nazionale del Mal di Testa ha puntato il faro sui numerosissimi pazienti e sulle loro problematiche. Concluderemo con l'alimentazione più corretta proprio per chi soffre di queste patologie. Ma prima concediamoci insieme un momento dedicato alla musica.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Oggi dicevamo parleremo di immersioni. Le vacanze sono vicine, la curiosità verso ciò che ci può portare a esplorare il mare è un'attrazione forte, ma la subacquea è anche esperienza e prudenza. La cronaca recente, lo sapete, con la morte di 5 italiani durante un'immersione alle Maldive ci ha raccontato un lato legato al pericolo che di solito non guardiamo, e noi oggi proveremo invece a spiegare quali possono essere i rischi per la salute, le principali precauzioni da adottare, ma anche il benessere che può dare questa vitalità che arriva da parte del mare. Ne parliamo con i nostri ospiti, e qui seduto accanto a me dagli studi di Saxa Aruba, Luca Revelli, che è chirurgo al Policlinico Gemelli di Roma ed è istruttore subacqueo. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E in collegamento telefonico abbiamo Omar Leuci, recordman mondiale di apnea e fondatore della scuola Liquidum. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Omar, siamo molto invidiosi perché sappiamo che non sei vicinissimo a noi.
2: No, difatti sono a Sharm el Sheikh per la mia consueta di partita, dove facciamo corsi, allenamenti, insomma,
0: come dicevi tu,
2: vivere qui, il mare, benessere.
0: Da qui grande invidia, posso dirlo, no? Io ed Omar ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanto tempo, quindi sapete che non sono un amante delle ipocrisie. Cominciamo con il dottor Revelli per capire un po' l'immersione con bombole, molto praticata nel nostro paese, caro dottore, ma ci sono delle regole da tenere presenti.
1: Sicuramente, come tutte le attività che fatte in un ambiente non abituale, non usuale, come il mare, laghi, fiumi, invasi, perché poi le immersioni non si fanno unicamente al mare, e ogni tipo di immersione ha delle peculiarità e dei rischi. I rischi, devo dire, sono limitati, nel senso che se il profilo dell'immersione è un profilo adeguato al subacqueo, i rischi sono sovrapponibili allo zero, a parte gli imprevisti del mare, del lago. Il mare, possiamo pensare alle correnti improvvise, possiamo pensare a cambiamenti delle condizioni meteo marine che a volte possono essere anche molto veloci.
0: E quello in dubbio, però ci vuole, diciamo, una certa preparazione fisica per immergersi, oppure no? In una parola, la subacquea è per tutti o no?
1: Allora, la risposta è sì e no,
0: ecco.
1: Nel senso che al contrario dell'apnea, della quale poi ci parlerà il nostro campione, che è uno sport, bisogna avere una preparazione fisica, per l'immersione con le bombole, quelle che noi chiamiamo aria, quindi caricate ad aria compressa, quindi con quello che diciamo il 21% di ossigeno, sono delle immersioni che possono fare già i ragazzi da 14 anni, a volte se hanno un sistema respiratorio, cardiovascolare sviluppato anche qualche cosa prima, però i brevetti in genere vengono rilasciati dai 14 anni in poi, e poi anche noi abbiamo brevettato anche dei sessantenni, persone che magari avevano a che fare col mare.
0: Bello però, perché diventa anche uno sport democratico a questo punto.
1: Sì,
0: dai ragazzi alle persone più age possono poi in qualche modo pensare di immergersi e di godere di questa meraviglia del mare, ovviamente sempre in prudenza. E se parliamo di prudenza, grande attenzione bisogna avere per l'apnea, vero Omar Leuci? Di che cosa stiamo parlando?
2: Allora, l'apnea, colgo le parole che sono state appena dette, ci sono vari livelli e vari approcci. Sicuramente un primo approccio, ed in linea proprio con la trasmissione, è un approccio diciamo da entry level, quindi un approccio all'apnea come benessere. Saper acquisire le tecniche respiratorie e ventilatorie, cominciare a masticare quelle che sono le tecniche di rilassamento e un movimento in acqua che sia estremamente fluido. Quindi i primi passi che si incominciano con l'apnea sono di questo tipo, quindi un approccio verso l'acqua, l'elemento questo liquido, come il mare, che è appunto molto molto soft. È ovvio che se da qui poi scappa la voglia, nel senso che poi si vede che le profondità possono aumentare, non intendo solo quelle da record, ma certo, magari quelle che ci portano a poter visionare dei fondali che sono un po' più accattivanti, come qua ad esempio prendo la palla al balzo, sono a Sharm el Sheikh, ci sono delle barriere coralline, dei coralli, dei colori fantastici, che però si possono tranquillamente vedere, notare e osservare in 15 metri d'acqua, senza dover pensare a quelle grandissime profondità.
0: Quindi non è necessario andare per forza. Record, certo, certo, certo. Beh, prima di arrivare all'apnea dei record, quindi, diciamo che ci sono degli step che devono essere ricordati e rispettati. Allora, un nostro ascoltatore che ha mandato una foto meravigliosa dei fondali marini, Luigi da Napoli, scrive: mi auguro che il programma sia incentrato sui benefici enormi, e lo scrive a caratteri cubitali, della subacquea, che può essere fatta in totale sicurezza. E io ripasso la palla a Luca Revelli. È così?
1: Ah, ottima osservazione. Questo è un punto fondamentale, perché capita di sentir parlare di incidenti che, ripeto, fortunatamente sono molto molto limitati, e non del benessere. Il benessere di vivere in un ambiente vitale, lo abbiamo detto, a contatto molto spesso, perché poi la subacquea in Italia si fa 365 giorni l'anno. Quindi il contatto con il mare, con l'aerosol marino, con il sole, quindi produzione di vitamina D. L'aerosol marino, con tutti i vari sali, è un antinfiammatorio potente, soprattutto per le vie respiratorie. E poi la subacquea, questo sia l'apnea che le bombole, sono attività complete, assolutamente complete. Si è sempre detto, la nonna diceva, fai nuoto perché è uno sport completo. La subacquea, stare dentro l'acqua, è uno sport completissimo. Tutti i muscoli sono in sollecitazione. L'altra cosa interessante è che l'attività, parlando di bombole, la preparazione, l'attrezzatura, l'assemblaggio, prendere la barca, arrivare sul punto di immersione e poi il disassemblaggio, è tutta un'attività che fa consumare calorie, e si è calcolato che un'immersione media a una profondità media 20-25 metri fa consumare quasi 1000 calorie. Quindi per chi fa la dieta è un pranzo in più che si può permettere.
0: Lo
1: quindi
0: diremo, c'è anche questo aspetto. Alla nostra esperta Deborah Rasio, che si collegherà con noi fra poco nella seconda parte della nostra trasmissione. Invece Omar Leuci, abbiamo letto dalle pagine di cronaca di questo terribile incidente capitato alle Maldive. Come esperto frequentatore del mare, io ho visto che forse è più tuo ambiente naturale l'acqua che la terra, ecco perché mi rivolgo a te. Che cosa può essere successo, al di là di quello che stiamo leggendo? Sappiamo che c'è un'inchiesta da parte della procura, sono state fatte le autopsie, fra 90 giorni avremo degli elementi in più, ma con l'esperienza comunque si è verificato un incidente brutto, terribile, mortale.
2: Certo. Certo, allora io innanzitutto colgo l'occasione per fare le condoglianze alla famiglia, perché è sempre una perdita enorme. Poi sì, come esperto di mare, soprattutto dell'abisso, quindi delle prestazioni al limite, posso semplicemente dire che il mare, già a 50 metri di profondità, con l'utilizzo di autorespiratore, è davvero pericoloso, soprattutto se poi ci mettiamo anche l'aggravante dei cunicoli, delle grotte. Quindi il gruppo era sicuramente un gruppo di subacquei altamente esperti, avranno affrontato l'immersione con tutti i rismi, al di là di quello poi che si sente anche, no? Però ecco, quello che voglio dire è che un piccolo incidente, quindi un piccolo particolare che va storto porto a quelle profondità con le bombole, c'era anche l'allerta meteo gialla, quindi dobbiamo pensare che dentro queste caverne, che sono cunicoli ristretti, i movimenti, sebbene erano provvisti di GoPro, di fari per illuminare, sono degli spazi estremamente angusti. Quindi basta davvero poco, l'aria è limitata, la pressione dei parziale dei gas, quindi anche a livello iperbarico è delicato. Insomma, quello che cerco di dire è che l'imprevisto accidentale, anche dopo pianificazione, subacquei ovviamente esperti, anche perché subacquei non esperti non si possono addentrare in queste, diciamo, performance, no? Quindi ecco, una concatenazione di eventi, che sbagliati uno dietro l'altro creano appunto la tragedia.
0: È chiaro, quindi è chiaro. Torno da Revelli, Omar, permettimi, per un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: bisogna ricordare che credere di essere esperti è facile, ma nella realtà non si è mai abbastanza esperti. Più si impara, più si capisce quanto ancora ci sia da imparare. Credo che sia un messaggio molto importante, e questa volta mi rivolgo non al medico ma all'istruttore, Revelli.
1: È verissimo questo, la consapevolezza, la giusta consapevolezza delle proprie possibilità è il fattore più importante nell'affrontare le immersioni, perché poi ci sta sempre la sfida, il qualcosa di incosciente, l'attrazione magari da un relitto, da una caverna, che ci spinge a fare qualche cosa che per la quale non siamo preparati. Quindi la prima nota è proprio questo: consapevolezza dei propri limiti
0: e prudenza. Volevo domandare un'altra cosa, questa volta la chiedo al medico Revelli: quali organi fanno più fatica ad adattarsi durante un'immersione?
1: Beh, diciamo tutto l'organismo è coinvolto. Il tallone d'Achille è l'orecchio, perché il timpano non ha protezione, con la pressione che aumenta. A 10 metri abbiamo due atmosfere, siamo abituati chiaramente a vivere a un'atmosfera. Più si scende, a 20 sono tre atmosfere, e l'adattamento dell'orecchio medio, quello che contiene aria in comunicazione con la laringe, è quello più sottoposto a difficoltà.
0: E invece il cuore sott'acqua come se la cava?
1: Se la cava molto bene, perché se la cava molto bene, anche se è uno stress molto importante, perché noi basta che mettiamo la faccia dentro l'acqua, c'è questo, si chiama diving reflex, cioè il contatto con l'acqua, il cuore si adatta subito e rallenta la sua frequenza, come sintomo di adeguamento. Chiaramente, ecco, il cuore non serve un cuore d'atleta, però serve un cuore sano, ed è il motivo per cui serve sempre una valutazione cardiologica.
0: E quindi immagino ci vorrà anche certificato medico per prendere un brevetto.
1: Sì. Adesso c'è una nuova legge che sta regolamentando tutti anche tutte le certificazioni, e ci vuole il medico generico per gli entry level, e poi ci serve il medico dello sport per i successivi livelli.
0: Allora, Omar Leuci, un altro messaggio chiede: posso chiedere una bombola d'ossigeno per sub quanto tempo dura in minuti? Ci chiede un nostro ascoltatore, Omar Leuci.
2: Allora, chiaramente l'utilizzo di una bombola di ossigeno si passa a dei gas molto evoluti, quindi classicamente, come diceva il medico prima, ci si introduce con le bombole ad aria. L'utilizzo invece di ossigeno, ci vogliono dei corsi specifici, anche perché l'ossigeno dopo certe profondità è tossico. Io qua a Sharm el Sheikh ho proprio perso un amico in mare proprio per l'alta tossicità di ossigeno e un'alta percentuale di ossigeno contenuta appunto nelle bombole, se vogliamo anche erronea. Quindi l'immersione in ossigeno puro si usava anni fa, veniva definito ARO ed era strettamente legato solo ai militari che facevano appunto delle immersioni specifiche. Sì. Quindi le bombole di ossigeno non devono essere utilizzate soprattutto all'inizio, quindi si tratta di una sperimentazione esperta. Noi le bombole di ossigeno come apneisti invece, ossigeno puro, la usiamo come tappa di decompressione, visto che l'apnea...
0: Però per gli esperti, Leuci.
2: Solo per gli esperti, sì, e soprattutto per tuffi ben oltre gli 84 metri, quindi le terapie ad ossigeno. Ovviamente c'è molta confusione anche nel pubblico, perché ad esempio alcune prove di apnea statica che sono state fatte in televisione sono state fatte utilizzando proprio l'ossigeno, che quindi satura i tessuti. Ci tenevo a sottolineare che quella è una prestazione dopata, cioè quello è doping. L'ossigeno puro, ovviamente per gli apneisti, è una sostanza dopante.
0: Bene, felice che sia venuto fuori la possibilità di fare questo chiarimento. Allora, io ringrazio Luca Revelli e Omar Leuci per essere stati con noi. Ci fermiamo qui, diamo la linea alle previsioni del tempo, ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo. Dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
12: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
13: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
14: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
1: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
16: Sono le 9.33 minuti, questa è Radio 1 Progetto Benessere. Proseguiamo con il nostro racconto di oggi ponendo il faro sull'emicrania. Maggio è da sempre un mese cruciale per accendere i riflettori su una delle patologie neurologiche più diffuse e invalidanti al mondo. Si sono infatti da poco concluse la giornata nazionale e la successiva settimana di sensibilizzazione sulle cefalee, iniziative fondamentali per rompere il silenzio e il muro di stigma che spesso finisce per circondare chi soffre di questo dolore praticamente invisibile. L'emicrania non è un semplice mal di testa, ma una malattia cronica che impatta drammaticamente sulla vita personale, familiare, sociale, lavorativa dei pazienti. Per fare chiarezza su diagnosi, gestione e nuove terapie, abbiamo oggi noi in collegamento telefonico i massimi esperti del settore. È tornato Mario Zappia, che è il presidente della Società Italiana di Neurologia, della SIN. Bentornato, presidente.
17: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
16: Ed è in collegamento con noi anche un'altra presidente, che è Marina De Tommaso, della Società Italiana Studio Cefalei. Bentornata anche a lei, presidente.
18: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
16: Allora Zappia, cominciamo con subito fare le differenze anche linguistiche per capire veramente in che mare stiamo navigando. Poco fa abbiamo parlato di immersioni, ora invece siamo sulla terraferma, ma il mal di testa veramente ci può dare delle grossissime difficoltà nello stare bene. Vorrei capire da un punto di vista proprio strettamente terminologico, comunemente parliamo di mal di testa, ma qual è la differenza clinica tra una cefalea generica e l'emicrania vera e propria?
17: Beh, il mal di testa è una condizione che riguarda tantissime condizioni. L'emicrania probabilmente è la condizione principale, è una condizione particolare, caratteristica, caratterizzata da un disturbo del sistema vasomotorio del cervello collegato alle terminazioni nervose che hanno a che fare con il trigemino. Infatti è il sistema neurovascolare del trigemino che viene a essere coinvolto. Dicevo che l'emicrania è probabilmente il tipo di mal di testa più comune e sicuramente tra i più invalidanti, soprattutto quando la forma diventa una forma severa, quando ci sono molti giorni al mese con questo problema, che in ogni caso non è soltanto contraddistinto dal dolore, dal mal di testa, ma da tutta una serie di azioni che agiscono sul sistema anche vegetativo, per cui abbiamo accompagnamento di nausea, di vomito, di disturbo a stare alla luce, disturbo a sentire i suoni. È una condizione altamente invalidante che provoca assenza dal lavoro, assenza dalle attività sociali e quindi anche un coinvolgimento, come dire, sociale importante, e quindi non soltanto il vissuto doloroso del paziente.
16: Certo, quindi non stiamo parlando di un semplice fastidio, ma di una vera e propria patologia neurologica complessa, e quindi questo è sempre da ricordare, perché si tratta di una malattia che da un punto di vista di diciamo sentire sociale è molto sottovalutata. È così, presidente Zappia?
17: Beh, è sottovalutata perché, come lei diceva, il mal di testa non si vede, è una condizione che riguarda il soggetto, è una condizione cronica, quindi che dura per anni, anni e anni, è ricorrente. Gli attacchi di cefalea si ripetono costantemente nel corso della vita della persona.
16: Senta, De Tommaso, invece un paziente come fa a capire che il suo non è un mal di testa passeggero? Ci sono dei sintomi tipici che possono identificare un vero e proprio attacco emicranico, come ci stava dicendo il presidente Zappia, non Zappia come l'ho erroneamente chiamato, e questo accento per me è un problema.
17: Siamo sdruccioli.
16: Sì, siete sdruccioli.
18: Il paziente si rende conto di essere di fronte a una condizione grave. La cefalea più frequente è la cefalea di tipo tensivo, con un dolore moderato non accompagnato da altri sintomi. Invece il mal di testa dell'emicrania è un mal di testa diverso, pulsante, intenso, tra l'altro con sintomi associati. A volte il mal di testa può essere preceduto anche da sintomi visivi, persino da una difficoltà ad articolare il linguaggio, ed è l'emicrania con aura, ma poi durante questo dolore intenso e pulsante ci può essere, e c'è spesso, nausea, vomito, fastidio alla luce, rumori, fastidio per gli odori. Quindi decisamente il paziente si rende conto di essere davanti a qualcosa di diverso, a qualcosa che ha un'origine non prettamente legata a una tensione muscolare.
16: Presidente Zappia, l'emicrania sappiamo che colpisce milioni di italiani. Esiste però una predisposizione oppure una categoria che può essere più a rischio? Quali possono essere anche i principali fattori scatenanti?
17: Come dice lei, una tra le patologie più diffuse, forse la patologia più diffusa al mondo. Si pensi che almeno il 70% della popolazione mondiale ha sofferto almeno una volta in vita sua di mal di testa. In Italia abbiamo circa un 20% di queste persone che soffrono di emicrania, quindi abbiamo circa 6-7 milioni in Italia. Ci sono delle caratteristiche di familiarità. Spesso il disturbo può essere riscontrato nei genitori, nei nonni, insomma ha una suscettibilità familiare importante. Dopodiché ci sono anche tanti eventi scatenanti che possono appunto fungere da innesto per l'attacco di mal di testa, l'assunzione di determinati cibi, la stanchezza dovuta a carenza di sonno, il fatto di avere una condizione di vita particolarmente stressante, sono tutti elementi scatenanti per l'attacco. Da questo punto di vista una prevenzione adeguata dovrebbe cercare l'evitamento di questi fattori scatenanti.
16: La parola prevenzione, quindi, anche accanto all'emicrania la possiamo esercitare, e questo è un messaggio importante che deve arrivare. Intanto vedo la regia dall'altra parte del vetro che si prepara per farvi ascoltare un WhatsApp audio arrivato al nostro 342-864-8832. Prego.
19: Buongiorno, volevo portare alla vostra attenzione, sono Daniela da Roma, i vari tipi di mal di testa, quindi probabilmente non emicranie, quindi il mal di testa da infreddamento dei seni nasali è un tipo di mal di testa, quindi chiedo conferma di questo, e il mal di testa dovuto a una cattiva digestione o addirittura all'infreddamento o al raffreddamento dello stomaco dopo una digestione. Sono mal di testa diversi, vero?
16: Zappia, io ci vado pesante quando mi fisso, le chiedo scusa di nuovo. Sono mal di testa anche questi, a tutti gli effetti.
17: Beh,
16: ragione,
17: sì, sono mal di testa, assolutamente. Noi dobbiamo però distinguere quelle che sono le cosiddette cefalee primarie, in cui il momento scatenante è proprio una patologia a carico del sistema neurovascolare di cui parlavo prima, da quelle che sono le cefalee secondarie. Ad esempio, quello che lamentava la signora Daniela, cioè l'infreddamento che causa una sinusite e che determina a sua volta una cefalea, è una cefalea secondaria dovuta a un processo infiammatorio e infettivo a carico dei seni della nostra testa, sì, che determina poi secondariamente il mal di testa. Quindi la soluzione del problema è agire sulla sinusite, ad esempio, piuttosto che trattare il mal di testa in modo isolato.
16: E dunque, De Tommaso, volevo capire dal punto di vista terapeutico quali sono le novità più importanti oggi disponibili per i pazienti, soprattutto per chi soffre di forme croniche.
18: Sì, allora premetto che la condizione emicranica va trattata precocemente, quindi va espressa al medico di medicina generale per un trattamento acuto che deve essere adeguato in modo da non portare a un aumento di frequenza. Abbiamo i farmaci che esistono da 50 anni, che vengono definiti di riposizionamento, peraltro utili, antiepilettici, beta bloccanti, antidepressivi. Oggi abbiamo farmaci specifici, cioè farmaci che agiscono sul meccanismo dell'infiammazione che sottende e causa l'attacco emicranico.
16: Stiamo parlando dei monoclonali?
18: Sì, in genere parliamo dei farmaci che agiscono su questo mediatore dell'infiammazione che si chiama CGRP, è una sigla, e possono essere anticorpi monoclonali oppure antagonisti diretti, cioè sì, i gepanti. E questa è stata una grande novità perché andiamo nello specifico e quindi trattiamo sappiamo un momento importante.
16: Sa che tanti pazienti si rivolgono anche all'agopuntura, voi la riconoscete come terapia trattante?
18: Allora, ci sono anche delle linee guida sull'agopuntura, bisogna organizzarsi meglio perché è entrata nei LEA e quindi occorre che il Sistema Sanitario Nazionale possa fornire tutti gli ospedali, centri cefalee, anche di questo presidio non farmacologico che è sicuramente utilissimo.
16: Allora, ascoltiamo un altro WhatsApp audio, prego.
20: Buongiorno dottoressa e complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere al professore, mio figlio soffre di fortissimi mal di testa che si verificano 3 o 4 volte l'anno. Gli è stato consigliato di bere un po' più d'acqua durante la giornata ed è così che da quando beve 2 o 3 litri d'acqua al giorno questo mal di testa è sparito o quasi sparito, nel senso che se appena arriva il dolore è molto molto meno intenso. È vero o è un caso che l'acqua fa diminuire il dolore di testa? Grazie Leonardo.
16: Zappia.
21: Dunque, non è l'acqua che fa diminuire il mal di testa, è una buona idratazione. Infatti noi suggeriamo ai nostri pazienti di avere un'adeguata assunzione di liquidi al giorno, 1,5 litri o 2 litri, proprio per cercare di evitare lo scatenamento dell'attacco, che in una condizione di anche parziale disidratazione può essere innescato appunto da questa condizione dell'organismo generale.
16: Pronto?
21: Sì, pronto.
16: Ecco, sì, pensavo fosse caduta la linea. De Tommaso, i centri cefalee specializzati sono su tutto il territorio nazionale, li selezioniamo a seconda della nostra residenza. Come facciamo se abbiamo un problema ad andare nel posto giusto?
18: Allora, i centri cefalee sono in tutto il territorio nazionale e in particolare l'accreditamento avviene tramite un accreditamento da parte delle società scientifiche, quindi dalla parte della Società Italiana per lo studio delle cefalee e quindi anche della Società Italiana di Neurologia. Sono in tutto il territorio nazionale. Naturalmente poi nelle singole strutture sanitarie l'organizzazione dipende dalla situazione assistenziale locale, quindi il personale, gli orari di attività,
16: certo. Però no, mi domandavo l'accesso primario per essere presi in carico e in cura. Si comincia col medico di famiglia che ti prescrive di andare in un centro cefalee, funziona così?
18: Allora, non esiste un percorso nazionale, esistono dei percorsi regionali, occorrerebbe effettivamente disegnare un percorso nazionale che veda la medicina di prossimità in ogni modo protagonista nell'intercettare le prime esigenze dei pazienti e consentendo poi a questi di accedere prima di tutto al neurologo e poi al centro cefalee. Quindi attualmente ci sono dei percorsi, però non sono standardizzati e variano un po' da regione a regione.
16: Allora, io ringrazio i nostri ospiti per tutti questi chiarimenti, Mario Zappia, Marina De Tommaso, per averci fatto il punto sulla situazione per i pazienti che hanno questi disturbi, queste problematiche così importanti. Un caro saluto, la musica, e continuiamo a parlare di mal di testa, di cefalee e di emicrania subito dopo, da un punto di vista alimentare.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Stiamo parlando di emicrania. Adesso ci abbiniamo la parola alimentazione. Come si dovrebbe nutrire chi ha questi problemi di salute? Lo chiediamo a Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma, che come ogni mercoledì ci aiuta ad orientarci. Quindi 342-864-8832 per le vostre domande, WhatsApp in diretta anche audio. Bentornata, Rasio.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, cara professoressa, partiamo dal legame biochimico. In che modo ciò che mangiamo può scatenare, oppure al contrario, spegnere un attacco di emicrania? Poco fa un ascoltatore ha detto che il figlio trova giovamento con una fortissima idratazione, quindi anche questo è un elemento che ti chiedo di reinserire nel nostro ragionamento.
1: Allora, per capire il collegamento fra fattori ambientali come luce, stress, alterazione del sonno, ma anche dieta, quindi digiuno, oscillazioni glicemiche, disidratazione, presenza di conservanti, glutammato, ormoni e l'emicrania, dobbiamo innanzitutto renderci conto che questo dolore non è scatenato nei neuroni o nel parenchima cerebrale, perché il cervello in realtà non ha recettori del dolore. Infatti i neurochirurghi fanno interventi con il paziente sveglio che non sente il taglio del parenchima o la cauterizzazione, ma le strutture che sentono il dolore sono sia i nervi cranici come

0: caso di latazione.
1: Cioè, infatti,
0: che poi...
1: Deborah, lo inserisco così aggiungi anche questi elementi, un messaggio già da questo punto di vista, che ti domanda se è vero che vino rosso, cioccolato fondente e glutammato possono scatenare forti mal di testa.
0: Allora, il glutammato diciamo assolutamente sì, addirittura all'inizio, tanti anni fa, alla prima apertura dei ristoranti cinesi ci fu proprio la sindrome del ristorante cinese, perché l'eccessivo utilizzo di monoglutammato di sodio scatenava cefalee e anche cose ben più complesse nei pazienti, quindi negli individui sensibili questo può assolutamente rimanere. Il vino e l'alcol in generale è un vasodilatatore, abbiamo detto che è proprio la dilatazione delle pareti arteriose che scatena questi eventi dolorifici, e poi in alcuni vini, se contengono solfiti, molti pazienti possono essere suscettibili all'emicrania da conservanti. Pensate che hanno visto che nei bambini l'utilizzo di conservanti, che sono pervasivi negli alimenti ultratrasformati, e di coloranti artificiali induce iperattività, che è un segno classico di neuroinfiammazione. Infatti li hanno proibiti, ma in realtà magari sono proibiti in alcuni alimenti, ma li ritroviamo negli sciroppi per la tosse, li ritroviamo da tante altre parti in modo raggirato. E poi qual era la terza, scusami, hai detto?
1: Era il cioccolato,
0: cioccolato fondente. No, cioccolato è fantastico, perché i pazienti giurano che il cioccolato sia assolutamente una causa di emicrania, però in realtà hanno fatto proprio degli studi controllati dove hanno fatto prendere a questi emicranici o la cioccolata o la carrube, non sapevano cosa stavano prendendo, e hanno visto che il cioccolato non gli scatenava l'emicrania. Allora i ricercatori hanno pensato che gli individui, quando gli sta per partire l'emicrania, cioè il cervello è già in un crash metabolico, in un'infiammazione, cerca qualcosa per sostenersi, quindi rapida energia, magnesio, polifenoli antiossidanti, che sono cose che proteggono dall'emicrania, quindi mangiano il cioccolato nella fase prodromica dell'emicrania e poi lo associano al cioccolato, ma in realtà sembrerebbe non direttamente coinvolto.
1: Quindi buone notizie, pericolose, mi pare di capire.
0: Cioccolato fondente, cioccolato al latte, no? Perché magari sono intolleranti alle caseine del latte, e questo l'abbiamo visto nell'acne. Non è il cioccolato a creare l'acne, ma il cioccolato al latte, perché è il latte di mucca e di bufala che può scatenare l'infiammazione che dà l'acne.
1: È veramente un mondo. E invece l'intolleranza al glutine, quanto può incidere nei pazienti che hanno mal di testa?
0: Allora, questo è un capitolo enorme, ci sono tantissime persone con mal di testa cronico che tipicamente non risponde ai farmaci e che invece dipende dalla sensibilità al glutine. Quindi queste persone hanno mal di testa e spesso anche disturbi gastrointestinali, gonfiore, alvolterno, reflusso, qualunque tipo di disturbo, ma anche stanchezza, nebbia mentale, possono avere le afti, possono avere dermatiti, possono avere dolori ossei, un quadro molto sfumato in cui c'è anche mal di testa, persone che pensano di non poter funzionare più, non riescono più a concentrarsi, non risponde ai farmaci, non sono celiaci, quindi non hanno gli anticorpi anticeliachia, non hanno la genetica, ma sono sensibili al glutine. Allora è fondamentale eliminarlo completamente per almeno un mese, per spegnere questa neuroinfiammazione che dipende da cellule del sangue che hanno una vita media di 25 giorni, quindi noi dobbiamo azzerare l'infiammazione con astensione al glutine per almeno un mese, e a quel punto in moltissime persone sparisce completamente il mal di testa. Potranno ritornare a mangiare il glutine, ma mai con la stessa frequenza giornaliera o più volte al giorno, però non essendo celiaci possono mangiare il glutine una tanto.
1: Allora, un altro messaggio dice: per me il caffè è un'arma a doppio taglio, a volte se ho un leggero mal di testa un caffè forte me lo fa passare, altre volte se non lo prendo alla solita ora mi esplode un mal di testa pazzesco.
0: Ah, bellissimo, perché allora il caffè è un vasocostrittore, ok? Quindi infatti molte persone, se sono dipendenti dall'effetto vasocostringente del caffè, per cui se non lo bevono sempre poi hanno un mal di testa e rebound da vasodilatazione per effetto del, per diciamo fine dell'effetto della caffeina. Quindi in chi soffre di emicrania, prendere una doppia dose, un doppio espresso proprio all'inizio può bloccare questa vasodilatazione per l'effetto vasocostrittore del caffè. Però dobbiamo fare attenzione, dobbiamo essere regolari nell'assunzione, perché il cervello emicranico è molto suscettibile a qualunque variazione, per cui per esempio se nel weekend si sveglia più tardi e non ha bevuto la solita razione di caffè alle 7 del mattino, si può svegliare con il mal di testa da withdrawal. Assunto il caffè quando era abituato a farlo.
1: Chiaro, chiarissimo. La cefalea, Deborah Rasio, prima del ciclo, come si può affrontare?
0: Allora, anche questa è una malattia da infiammazione, quindi ovviamente la dieta antinfiammazione, ma anche da carenza di micronutrienti. Se noi non abbiamo sufficiente magnesio e vitamine del gruppo B per fare sia l'equilibrio dei neurotrasmettitori,

0: fattori che richiedono questi micronutrienti, sia la mestruazione, per la teoria del triage di Bruce Ames, che è un ricercatore che ha scoperto che se noi non abbiamo questi valori ottimali il cervello sceglie la cosa più importante, la mestruazione per la sopravvivenza della specie è più importante piuttosto che avere il mal di testa, allora userà questo magnesio e vitamine del gruppo B per fare gli ormoni della mestruazione e li toglie per fare l'equilibrio dei neurotrasmettitori. Quindi molto importante supplementare magnesio, supplementare vitamine del gruppo B e anche ovviamente, come dicevamo, una dieta antinfiammatoria, una dieta ricca di micronutrienti che li renderà disponibili per fare tutte le funzioni di cui abbiamo bisogno per stare in equilibrio.
1: Allora, un paio di messaggi velocissimi perché siamo proprio in chiusura. Ho notato che se salto la colazione o ritardo il pranzo anche solo di un'ora mi scatta un mal di testa tremendo che poi non mi molla più per tutto il giorno. Deborah Rasio, è possibile?
0: Sì, è proprio perché questo cervello emicranico è molto vulnerabile ai cambiamenti, no? E quindi se non abbiamo sufficiente glucosio, scorte di glucosio, se le abbiamo esaurite, il cervello va in fame di carburante. Il paradosso è che molti usano una dieta chetogenica, che è una dieta che è completamente senza carboidrati, per frenare queste crisi, ma in realtà lì è un meccanismo che si attiva dopo parecchi giorni e che fra l'altro prevede l'astensione dei carboidrati anche con glutine, che in molti scatenano l'emicrania. Quindi equilibrio glicemico molto importante, come tutti gli equilibri per il cervello emicranico.
1: E grazie a Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma, che sarà con noi in occasione dell'ultima puntata dal vivo, quando ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale, una giornata che dedicheremo a fare prevenzione con screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con grandi medici e ricercatori. L'appuntamento è a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17 e noi vi aspettiamo. Invece per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani quando parleremo di malattie autoimmuni e poi di acufeni, una richiesta che ci è venuta proprio da voi ascoltatori per approfondire questo disturbo. Vi ricordiamo, per riascoltare le nostre puntate, l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Uno, con Cioccolato Novi.
3: Ore 10.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Milano, dove un 22enne è morto raggiunto da una coltellata. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito durante una maxi rissa.
6: Almeno una decina di ragazzi, tutti italiani di origine sudamericana, divisi distintamente in due fazioni, il ring scelto e il binario 6 della stazione Milano Certosa, l'appuntamento poco prima delle 22:30. Sembra esserci stata una regia, un'organizzazione dietro l'incredibile rissa tra giovani che si è scatenata ieri sera, degenerata però in tragedia, perché oltre ai pugni e ai calci ad un certo punto sono spuntati i coltelli. Un 22enne viene colpito alla gamba sinistra, il fendente recide l'arteria femorale. All'arrivo degli uomini della polizia ferroviaria il ragazzo è incosciente, ha perso molto sangue, le sue condizioni sono disperate, muore in ospedale dopo qualche ora di agonia. Con lui c'era anche un'altra persona, sembra un parente, ricoverato pure lui ma per lievi ferite. Sull'episodio indaga la polizia, che sta cercando soprattutto di capire il perché della maxi rissa finita nel sangue. Sul binario, quando sono arrivate le forze dell'ordine, non era rimasto più nessuno tranne la vittima e il ferito. L'ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti tra gang di sudamericani, organizzata e preparata da tempo e con cura. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere della stazione per individuare tutti i partecipanti e i responsabili dell'omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
5: Arrivati a Fiumicino, i 6 attivisti italiani fermati a Sirte in Libia facevano parte della flottiglia che tentava di raggiungere Gaza via terra. Erano stati bloccati 2 giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della città. Cirenaica. Ancora nessuna notizia invece sul possibile rientro degli altri due attivisti, i nostri connazionali, fermati domenica scorsa e sottoposti ad un ordine di espulsione con l'accusa di immigrazione illegale. Malgrado la tregua, bombe israeliane sono cadute su Gaza City, conferma Hamas. È stato eliminato Mohammad Odeh, quindicesimo capo dell'ala militare del gruppo ucciso dopo il massacro del 7 ottobre, morti anche la moglie e i figli. Israele intensifica intanto le operazioni contro Hezbollah, 31 le vittime nelle ultime ore in Libano. Tel Aviv si è spinta oltre la linea gialla sul fiume Litani. Intanto l'Iran minaccia di rispondere agli attacchi americani di ieri nel suo territorio. E su Gaza e la flottiglia è intervenuto ieri sera Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, è tornato a parlare di conflitti e intelligenza artificiale all'indomani della pubblicazione della sua prima enciclica. Ascoltiamo.
7: La guerra si fa oggi con IA senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza.
5: In mattinata il Papa ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sanchez, che ieri aveva elogiato l'enciclica. Leone ha ragione, aveva detto, sia al servizio del bene comune. Ma intanto, dopo il clamore sul caso Zapatero e ancora bufera in Spagna, la Guardia Civil questa mattina ha perquisito la sede centrale del Partito Socialista, l'operazione nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, rinviata domani la visita del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, oltre 200 i decessi, centinaia i contagi, per l'attuale forma del virus non esistono ancora vaccini o cure specifiche. Ed è allerta caldo in vari paesi d'Europa, temperature estive, alcune vittime in Gran Bretagna e Francia, afa anche in Italia, in particolare al centro-nord, bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città, domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
8: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge temporali anche di forte intensità.
5: 41 anni di vita per il cinema, consacrati dall'Oscar nel 1998 a Nuovo Cinema Paradiso, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Compie oggi 70 anni Giuseppe Tornatore. Tra i suoi film più noti anche Stanno tutti bene, L'uomo delle stelle, una pura formalità. Anche documentari nella sua carriera, dopo quello dedicato ad Ennio Morricone, vincitore di 3 Davide di Donatello nel 2021, nuovo racconto e un nuovo premio.
9: Il cielo stellato sopra di me e la legge morale.
5: Per Brunello, The Gracious Visionary, docufilm dedicato a Brunello Cucinelli, stilista del Kashmir italiano, Tornatore riceverà un Golden Globe al Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno. Sono le 10:05, prossimo GR come sempre alle 11.
2: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.
10: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
11: Buongiorno, sono le 10:05 del 27 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi è collegato con noi il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione, il PNRR, Tommaso Foti. Buongiorno Ministro Foti.
12: Buongiorno a voi.
11: Allora, io so che lei si trova a Milano perché oggi e domani sarà impegnato nell'evento L'Italia del PNRR, creare il modello, fare sistema, orientare il futuro, una sfida che si racconta, un evento al quale peraltro fra oggi e domani a Milano prenderanno parte diversi esponenti del governo e ci sarà anche il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. Le voglio domandare, ministro Foti, qual è la principale lezione che l'Italia può trarre dal PNRR?
12: Sicuramente è quella che ragionando per obiettivi, lavorando per raggiungerli, non servono decine di proroghe, ma soltanto avere una buona programmazione e aver elevato fortemente la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.
11: Questo è un grande tema, no? Perché in qualche modo il PNRR, ministro Foti, ha anche messo in evidenza, no? Le lacune del sistema Italia. Il 30 giugno si conclude ufficialmente il piano di finanziamenti europei. Che cosa accadrà dal giorno successivo?
12: Beh, innanzitutto noi avremo la rendicontazione di tutte quelle che sono le iniziative collegate al PNRR entro il 31 agosto. Dopodiché la Commissione valuterà se abbiamo raggiunto gli ultimi 157 obiettivi che abbiamo da raggiungere e nel caso liquiderà la decima rata di 28,4 miliardi di euro. Ad oggi noi abbiamo ottenuto 166 miliardi di euro come Italia, il governo Meloni li ha ottenuti pro quota dalla terza rata alla nona, perché dalla terza alla nona rata gli obiettivi raggiunti fanno parte tutti del periodo di Giorgia Meloni. E devo aggiungere che dal giorno dopo vi sarà ancora ugualmente una coda significativa, circa 24 miliardi di euro, che potranno essere spesi nei successivi anni in relazione al fatto che abbiamo dato vita a degli strumenti finanziari che consentono appunto, per opere particolari e per le quali ad esempio le autorizzazioni erano particolarmente complesse, di poter andare oltre il termine del 30 giugno 2026.
11: Ma provando a trarre un bilancio di quanto fatto fino ad oggi, qual è secondo lei il settore nel quale abbiamo fatto meglio e quello invece nel quale abbiamo fatto peggio?
12: Ma guardi, questo
11: a livello di avanzamento dei progetti.
12: Beh, sicuramente il settore della digitalizzazione è quello che ha dato le maggiori soddisfazioni, nel senso che ormai gli obiettivi sono già raggiunti tutti e direi con anticipo rispetto al termine del 30 giugno. Però complessivamente vi è stata una spinta molto forte da parte, voglio dire, di tutti i ministeri e di tutti i soggetti attuatori, dalle regioni alle province, ai comuni, alle città metropolitane, ai privati. È chiaro che il consuntivo si potrà fare solo alla fine, anche perché la rendicontazione delle spese non avviene sempre con la stessa metodicità e con la stessa velocità.
11: Ecco, allora, ieri si è tenuta la terza assemblea generale di Confindustria sotto la guida di Emanuele Orsini e ha partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella e c'era anche il Presidente del Consiglio Meloni che è intervenuta sul palco, peraltro un discorso molto applaudito, no? Oggi i giornali raccontano 22 applausi dell'intervento della Premier. In qualche modo, ministro Foti, si è registrata, diciamo, quella sintonia tra il Presidente del Consiglio e la platea degli industriali, però insomma il Presidente Emanuele Orsini nel suo discorso ha anche messo in evidenza i problemi a partire dalla crescita economica bassa e ha detto Emanuele Orsini l'Italia deve tornare a una crescita del 2% all'anno mentre negli ultimi 25 anni siamo cresciuti in media dello 0,4. Insomma, questo è un problema gigantesco al quale neanche il governo Meloni è riuscito davvero a dare una risposta.
12: Beh, diciamo anche che gli eventi non aiutano, perché il governo Meloni si è insediato all'inizio della invasione russa dell'Ucraina, che tutti davano per essere una guerra lampo. Mi pare che sia ancora ampiamente in corso. Se aggiungiamo il conflitto medio orientale, che soprattutto quest'anno è esploso con particolare virulenza, e quindi con l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, con tutto quello che vuol dire, e quindi ad esempio la chiusura dello stretto di Hormuz, ci rendiamo conto come le difficoltà siano elevate. Direi anche che dovremmo anche confrontare il nostro andamento in un quadro europeo dove evidentemente si continua a non capire che la semplificazione e anche alcuni interventi che possono risultare magari per alcuni cultori dei conti pubblici eccessivi, in realtà servono per evitare la recessione. È il motivo per il quale noi continuiamo a insistere dicendo che le risposte, ad esempio, al costo ormai direi fuori controllo dell'energia deve necessariamente portare ad interventi straordinari. Non bastano più gli interventi di routine, ma tutto questo deve essere chiaro non solo a noi che lo sosteniamo in Europa, ma anche all'Europa, che dovrebbe dare qualche via libera.
11: Ecco, sappiamo che in Europa l'Italia ha chiesto appunto di poter estendere la clausola di salvaguardia, quella che già è possibile usare per le spese in difesa, anche per le spese che saranno appunto necessarie per affrontare la crisi energetica. Però, ministro Foti, la risposta ufficiale non è arrivata, ma insomma la reazione sembra fredda da parte dell'Europa. Ricordiamoci che qualche giorno fa la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, ha detto che esistono delle regole e bisogna attenersi a quelle regole.
12: Sì, le regole sono indubbiamente importanti, bisogna anche coniugare le regole alla realtà dei fatti. Allora, noi abbiamo già visto in passato come una rigidità rispetto a quella che era un'impostazione di bilancio a livello europeo abbia poi determinato effetti sotto il profilo economico poco commendevoli. Suggerirei di non ripetere l'errore.
11: Senta, ma ieri all'Assemblea Generale Confindustria si è parlato ovviamente dei costi energetici, si è parlato del nucleare, ne ha parlato Orsini, ma ne ha parlato anche il Presidente Meloni, che appunto ha ribadito entro l'estate l'impegno alla legge delega, e il Ministro Pichetto Fratin ha detto che si occuperà il suo Ministero di varare decreti attuativi entro la fine dell'anno. Però insomma i critici dicono che il nucleare ha comunque dei tempi che non riuscirebbero a dare una risposta concreta all'emergenza che stiamo vivendo a causa della chiusura dello stretto di Hormuz.
12: Ma guardi, se non si parte mai con il nucleare non si arriverà mai. È evidente che come la logica ma anche la tecnica insegna, non è che basta approvare una legge e il giorno dopo il nucleare va in funzione. Il problema vero è che noi abbiamo ritardato di anni e anni la scelta nucleare, e se me lo consente aggiungo un fatto: noi negli anni 70 e 80 eravamo all'avanguardia di quella che era la politica del nucleare in Europa, e avevamo decine e decine di ingegneri nucleari che l'Europa ci invidiava. Alla fine, dopo certe scelte miopi, quei professionisti hanno dovuto trovare collocazione all'estero, e la Francia non a caso ha realizzato un insieme di centrali nucleari anche ai confini dell'Italia, a dimostrazione che se si fanno le scelte pagano. Infatti la Francia oggi ha un vantaggio, come la Spagna, che spesso e volentieri viene evocata solo per le energie rinnovabili, ma che ha un mix di 22% di nucleare che le consente un prezzo dell'energia molto più basso del nostro.
11: Allora, si è tenuta la tornata di amministrative, il primo turno, però in alcuni comuni, peraltro l'unico capoluogo di regione che andava al voto era appunto Venezia, e lì ha vinto Simone Venturini, il candidato del centrodestra, al primo turno. Oggi c'è un'intervista a Repubblica, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che dice: a Venezia ha vinto Venturini in under 40, che da solo ha preso il 30%, non il governo. E dice insomma che dove la premier non si è fatta vedere, come in Laguna, canta vittoria, è una influencer. perché è vero che in Laguna non vi siete fatti vedere, cioè i leader del partiti del centrodestra, a parte una visita di Matteo Salvini, però vi siete tenuti un po', diciamo, sulle retrovie, e ha vinto un candidato, in effetti ministro Foti, no? 38 anni, il più giovane sindaco nella storia di Venezia.
12: Ma non commento Matteo Renzi, perché potrei dire semplicemente che è bastato che tutto il centro-sinistra sfilasse a Venezia per far perdere il suo candidato, e questo già avrebbe chiuso la partita. Io ritengo che sicuramente Venturini sia stato bravissimo, era un assessore peraltro della giunta Brugnaro, che pure era civico, ma devo aggiungere è stato molto capace il centrodestra di convergere e di scegliere la persona giusta, perché spesso e volentieri, ahimè, quando si fanno le scelte dei candidati sindaco ci si abbandona magari più, no, ci si abbandona molto di più a scegliere il candidato per mettere una bandierina piuttosto che il candidato vincente. A Venezia ciò non è successo e il risultato è clamoroso.
11: Sì, è interessante anche perché oggi in un'intervista al Corriere della Sera Simone Venturini dice: io sono un esponente del centrodestra, non sono collegato a uno specifico partito, e mentre l'avversario, ricordiamolo, era insomma un senatore del PD alla quinta legislatura, un professionista della politica. Che farete alla prossima tornata di amministrative? Si vota l'anno prossimo in comuni importanti come appunto la capitale, Roma, si vota a Milano. Che cosa farete? Che tipo di profilo secondo lei andrebbe preferito per provare a vincere, no?
12: Ma guarda, i profili non è che si possono delineare a tavolino.
11: Civico,
12: bisogna
11: politico.
12: Ma la distinzione in sé, voglio dire, a volte avvantaggia, a volte svantaggia. L'importante è che sia e siano candidati che siano in perfetta sintonia con l'opinione pubblica. Occorrono molte qualità per fare il candidato sindaco, non basta il nome, occorre sapere ascoltare, occorre muoversi molto prima della campagna elettorale, perché negli ultimi 30 giorni di campagna elettorale è difficile fare miracoli, occorre anche dimostrare una passione amministrativa che non è da tutti.
11: Ecco, ma secondo lei la coalizione di centrodestra proprio a Roma-Milano potrebbe aprirsi anche ad Azione di Carlo Calenda? Magari per bilanciare con i voti che insomma Vannacci, il Roberto Vannacci col suo partito sta raccogliendo in giro per l'Italia?
12: Ma guardi, innanzitutto mi giova la sua domanda per dire che Vannacci non aveva presentato una lista in tutta Italia. Poi se a Vigevano è andato in una piazza e ha sostenuto un candidato che già si era candidato, è un altro paio di maniche.
11: Ma sì, perché a Vigevano ha superato un paio di punti la Lega, no? Questo.
12: Ma non c'è una lista Vannacci in tutta Italia, ma lo dico solo per la realtà dei fatti. Dopodiché non è una gara a Vannacci centrodestra, queste sono tutte cose, scusatemi, che costruiscono i giornali e i media per avere qualcosa da dire. Ecco, no, è una passione. Beh, ma io capisco, ci sono più retroscena che scena.
11: Ci lasci questa passione, retroscena.
12: Ve la lascio volentieri, ma dovendo affrontare la realtà dei fatti, io la valuto in un modo diverso. Dopodiché la partecipazione di questo piuttosto di quello dipende esclusivamente da quello che sarà il candidato e da come si imposterà, voglio dire, il programma. Non è che basta mettere un simbolo in più o in meno per vincere le elezioni, anzi a volte aggiungere è sbagliato, così come a volte lasciar fuori qualcuno è sbagliato altrettanto. Ogni realtà ha una sua lettura.
11: Ecco, ieri peraltro Roberto Vannacci col suo partito è sbarcato anche al Consiglio regionale della Lombardia, arruolando insomma nelle sue file due consiglieri regionali, un ex meloniano e un centrista. Ma secondo lei l'anno prossimo nella coalizione di centrodestra potrebbe la coalizione aprirsi anche a questo partito di destra-destra? Includerlo quindi?
12: Ma guardi, io penso che siano valutazioni che devono essere fatte anche in relazione a quelli che sono gli obiettivi di governo, perché non è, torno a ripetere, che si governa mettendo assieme il diavolo e l'acqua santa come fa la sinistra, E infatti tutte le volte che va al governo puntualmente salta. È vero che non ci va quasi mai avendo vinto le elezioni, ma le rare volte in cui le ha vinte è saltata. E quindi io penso che si debba fare un ragionamento di natura programmatica. Se si accettano le impostazioni del centrodestra e di quelli che sono i valori e gli obiettivi del governo di centrodestra, si può parlare con tutti. Se a prescindere si ritiene che il centrodestra sia non sufficientemente di centrodestra, se ne prende atto.
11: Senta, che succede sulla legge elettorale? La maggioranza sta accelerando, il centrosinistra ha detto che non collaborerà e che vi state occupando di una questione non prioritaria, dicono la sinistra dice ci sono questioni ora più concrete, la bassa crescita, il caro energia, e loro invece pensano al potere.
12: Ma guardi, anzitutto vorrei far presente che l'ultima legge elettorale, quella sulla base della quale si elegge il Parlamento, è stata approvata col voto di fiducia e venne da un governo di centrosinistra. Se vado a memoria, l'ultima volta che si approvò una legge elettorale col voto di fiducia era ai tempi del fascismo con la legge Acerbo. Questo per fare solo un riferimento del contenuti e dei tempi e dei modi con cui è stata approvata l'attuale legge elettorale. E dopodiché leggo anche che la legge elettorale Meloni non prevederebbe le preferenze, cosa che si può con questa proposta sicuramente aggiungere, ma faccio presente che attualmente la legge che il centro-sinistra difende non prevede le preferenze, quindi mi pare solo un gioco per non partecipare invece a quella che è una risposta che si deve dare agli elettori. Perché? Perché la legge elettorale deve consentire a chi vince le elezioni di poter governare. Tutti, lei lo sa meglio di me, i sondaggi dicono che con l'attuale legge elettorale ci sarebbe un pareggio. E quindi si dovrebbe andare a un pateracchio, cioè andare a prendere da una parte o dall'altra qualcuno per far tornare i numeri. Penso che sia la peggiore offesa che si possa fare agli elettori.
11: Senta, intanto sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino i sei componenti della delegazione italiana della carovana di terra della Global Summit Flotilla. Insomma, eravamo preoccupati per i nostri connazionali fermati in Libia, espulsi perché appunto quindi come immigrati irregolari. Ad attenderli c'erano a Fiumicino anche alcuni esponenti della flottiglia di mare, insomma erano stati fermati a Sirte mentre volevano recarsi a Gaza. Insomma, queste spedizioni mosse anche dagli ideali di tanti attivisti ogni volta creano anche delle questioni insomma di gestione, no, a carico del nostro governo. Ministro Foti. Ah, il ministro Foti, mi pare che sia caduta la linea, ma siamo davvero insomma sollevati di sapere che i nostri connazionali sono arrivati, sono tornati in Italia. Insomma, nelle prossime ore capiremo anche bene che cosa è accaduto. Abbiamo recuperato la linea col ministro Foti?
12: Sì.
11: Eccoci, quindi dicevo, insomma, siamo sollevati, sappiamo almeno che sono sani e salvi.
12: No, è indubbio che è importante che le persone interessate abbiano raggiunto il territorio nazionale in condizioni di salute buone, e ritengo che oggettivamente vi sia un problema riguardo alle modalità con cui spesso e volentieri si interviene rispetto a queste missioni, soprattutto la risposta di Israele mi pare veramente che sia un fortopera, e giustamente il governo italiano ha avuto una reazione molto dura, perché indipendentemente dalla valutazione che si può fare dell'iniziativa, le persone si rispettano a prescindere.
11: Senta, mi ha molto colpito però la notizia che ho letto oggi sul quotidiano La Repubblica, che racconta insomma dell'esclusione dal carro, ecco, dalla parata, ecco, del Roma Pride 2026. Non ci sarà sul carro, non ci sarà un'associazione LGBT ebraica, la Keshet, e insomma i coordinatori dicono li teniamo fuori dal carro perché non condannano il genocidio, quindi stiano solo in piazza, e quelli dell'associazione l'associazione LGBT ebraica dicono siete razzisti e antisemiti. In ogni caso, ministro Foti, una brutta storia.
12: È una bruttissima storia, soprattutto perché continua a marcare quella che a mio avviso è una impostazione del tutto sbagliata, e cioè confondere le persone con i governi che quelle persone hanno, anche magari indipendentemente dalla propria volontà, perché se uno è ebreo italiano non ha votato sicuramente ad esempio in Israele e tantomeno per Netanyahu, se questo è il ragionamento che fa la sinistra. Questa semplificazione di imporre che chi vive una situazione personale debba necessariamente prendere posizione su tutto mi dà più l'idea dello stato etico che di un movimento di libertà, e quindi mi permetto di dire alla sinistra che lo stato etico aveva delle radici ben precise.
11: Ecco, allora noi abbiamo esaurito il nostro tempo, facciamo un in bocca al lupo al ministro Foti per l'evento che oggi si apre appunto a Milano sullo stato del PNRR, la lezione quindi per l'Italia, parteciperanno davvero tanti ministri, il commissario vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. Buona giornata ministro Foti, oggi e domani a Milano, buoni lavori
12: e grazie, buona giornata a voi.
11: Ecco, buona giornata a lei, devo ringraziare la redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata ad Annalisa Chirico.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
15: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
16: Verde. Viaggiare informati.
17: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sulla 9, la Lernate-Chiasso, un incidente avvenuto alla barriera di Como Grandate in direzione di Como. Code a tratti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla 22 del Brennero ci sono 2 km di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. 2 km di coda per lavori sulla 14 Adriatica tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si sono formate code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Assigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Sulla 25, la Turano-Pescara, un incidente è avvenuto tra Sulmona-Prato-La-Peligna e Bussi-Popoli in direzione di Pescara. A Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Via Togliatti e la Tangenziale Est in direzione della Tangenziale, mentre sulla diramazione Roma Sud c'è stato un incidente tra Torre Nova e il Raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
16: In collaborazione con il CIS.
18: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
19: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
20: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, oggi torniamo a parlare di Ascoltami, è il nuovo servizio di supporto psicologico dedicato agli studenti delle scuole secondarie, voluto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e che in sostanza è una consulenza individuale online. Perché ne riparliamo? Lo abbiamo già fatto a marzo. Perché il servizio sarà attivo da domani e dunque si può fare richiesta sulla piattaforma unica. Poi parleremo di un documento un documentario realizzato dai bambini di 9 scuole dell'infanzia di Modena e che diventa esempio di buona pratica educativa e culturale. Nella seconda parte, come ogni mercoledì, torna lo spazio dedicato alle famiglie famose. Oggi ci saranno in studio con me i nipoti di una vera e propria icona del cinema italiano che con Terence Hill ha segnato un'epoca. Sto parlando di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni dalla scomparsa, e per questo i nipoti stanno organizzando per la fine di giugno, dal 26 al 28, un grande evento celebrativo a Cinecittà World a Roma. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con la nostra prima ospite. Do il buongiorno a Francesca Scire, segretaria del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e presidente dell'Ordine degli Psicologi di Bolzano. Bentornata.
0: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
20: Allora, come dicevo, abbiamo fatto insieme la puntata del 5 marzo scorso, appena il servizio Ascoltami, proprio per il supporto psicologico online agli studenti, era stato annunciato. Da domani si potrà fare richiesta. Allora, ricordiamo agli ascoltatori a chi è destinato questo servizio.
0: Allora, sì, esatto, da domani si parte, il servizio è destinato agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, per intenderci la terza media, e per quelli del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, quindi delle superiori, quindi tra i 13 e i 16 anni, una fascia di età molto delicata dove si cambia scuola, si scelgono indirizzi, arrivano i primi esami che pesano, cambia il corpo, cambiano le amicizie, quindi mettere uno spazio di ascolto proprio lì è intercettare un eventuale disagio prima che diventi qualcos'altro, per cui siamo molto contenti.
20: Ecco, sentiamo allora proprio insieme cosa ha detto il ministro Valditara a proposito di questo servizio.
21: Il benessere psicologico dei nostri giovani per noi è una priorità, vogliamo prevenire il disagio, aiutare i ragazzi a superare ostacoli o fragilità proprio per realizzare al meglio le loro potenzialità.
20: Ecco, Scire, il voucher quanti incontri online consente?
0: Sono 5 incontri all'anno gratuiti per la famiglia. Il primo incontro dura 70 minuti perché serve, diciamo, per conoscersi con lo psicologo, capire il bisogno e decidere su cosa lavorare, mentre gli altri 4 incontri durano 1 ora ciascuno. Il valore del voucher è di 250 euro annuali, pagato quindi dallo Stato.
20: Bene, nel frattempo mi può rimandare a settembre se vuole, perché in realtà io mi sono sbagliata con il suo cognome, tra l'altro la volta scorsa l'avevo pronunciato bene, però evidentemente il neurone a fine anno scolastico è stanco anche per me, e quindi ho erroneamente detto Scir e non Skir, me ne scuso, quindi, ripeto, mi può rimandare, non c'è nessun problema, torno a settembre per sostenere gli esami di pronuncia. Detto questo, scherzando ovviamente, abbiamo detto quindi come andiamo nel dettaglio, come sì. Si fa richiesta, si va sulla piattaforma unica, giusto?
0: Esattamente, per la richiesta si entra nella piattaforma unica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, c'è un'area dedicata proprio ad Ascoltami, e quindi il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale può accedere con SPID o con carta d'identità elettronica, si dà il consenso informato e si inoltra la domanda. Arriva l'assegnazione del voucher e quindi poi ci sono 30 giorni per scegliere lo psicologo insieme al proprio figlio o alla propria figlia. Penso sia importante che il ragazzo e la ragazza possano partecipare alla scelta, visto che è il proprio percorso. E una volta scelto il professionista, partono gli incontri in videoconferenza.
20: Ma perché mi faccia capire, c'è un elenco anche con un minimo di, cioè, non so, una fotografia, un curriculum, allora uno sceglie in questo senso, oppure di default, non so, sono disponibili questi, prendi questi, poi magari se non ti trovi bene hai la possibilità di cambiare? Ci racconti un po'.
0: È così, allora, è così che, diciamo, l'elenco del CNOP è sempre aperto, per cui i nostri professionisti con i giusti requisiti possono continuare ad iscriversi. Cosa significa giusti requisiti? Significa che tutte le persone che fanno parte di questo elenco devono essere iscritti all'ordine, all'albo almeno da 3 anni, e devono avere almeno 36 mesi di esperienza nell'ambito del lavoro con gli adolescenti, per cui sportelli, progetti specifici sull'età evolutiva, in servizi pubblici. Significa che il ragazzo o la ragazza troverà davanti a sé qualcuno che ha già lavorato con quella fascia di età, che conosce le dinamiche delle classi, il peso dei voti, la fatica dei passaggi scolastici, e quindi che le famiglie possono scegliere, perché sono suddivise e organizzate per regione, e quindi lo psicologo ha la possibilità di indicare la regione in cui presta servizio, e le famiglie sulla piattaforma vedono i professionisti all'interno del proprio territorio. Questo significa che possono, diciamo, eventualmente anche avere un professionista che conosce le dinamiche del territorio in cui il proprio figlio e la propria figlia vanno a scuola.
20: Credo che questo sia aperto, diciamo, anche un aspetto importante, perché è vero che è un servizio online, però conoscere le dinamiche di un territorio, no, credo che veramente possa fare anche la differenza. E dicevamo, certo, che il ragazzo o la ragazza, se non dovesse trovarsi bene, non so, dopo la prima, la seconda seduta, può cambiare?
0: Allora, questa è una domanda importantissima, perché la relazione tra lo psicologo e i ragazzi o comunque i propri pazienti si fonda sulla fiducia, e quindi se quella non c'è, gli incontri, sappiamo, non funzionano. Ed è esattamente la ragione per cui, per esempio, il primo colloquio dura un po' di più, perché serve anche a verificare se nasce questa fiducia in questo primo rapporto. E quindi è così: se dopo il primo incontro il ragazzo sente che, o la ragazza sente che, non si è creato il giusto rapporto, è prevista la possibilità per una volta di cambiare il professionista, perché funziona come potrebbe funzionare in presenza: si sceglie un altro nome dall'elenco, quindi, e poi si può ripartire. Ed è importante poterlo fare, perché dire con questa persona non mi trovo non significa essere un fallimento, è una scelta sana che vale per gli adulti, e quindi ancor di più a quell'età trovare una persona con cui stabilire un rapporto di fiducia, proprio per, come diceva il ministro, abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a superare gli ostacoli, deve funzionare, perché altrimenti non è utile né per il ragazzo né per nessuno.
20: Seth diceva, facciamo la domanda sulla piattaforma unica dopo 30 giorni è possibile fissare l'incontro. Questo significa che, se la facciamo adesso, il servizio è fruibile anche d'estate, oppure dobbiamo aspettare settembre?
0: No, il servizio è fruibile da subito. Il servizio ha uno stanziamento che prosegue anche il prossimo anno scolastico, e diciamo che il fatto che la scuola stia per finire non significa che dobbiamo necessariamente aspettare settembre, perché se stiamo male, purtroppo quando finisce la scuola il nostro star male non finisce, anzi forse l'estate a volte è un po' più complicata, perché non c'è la routine, c'è l'isolamento, insomma. E quindi se qualcuno sta faticando in questo momento, già da questa settimana il percorso può partire. Chi invece preferisce iniziare a settembre con un nuovo anno scolastico può farlo, perché il voucher dura, e quindi i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie possono scegliere il momento giusto per se stessi, insomma.
20: Quindi ci sta dicendo che in sostanza può essere anche importante scegliere questo momento estivo, no? In cui le routine consolidate svaniscono, e in cui in effetti in qualche caso si fa ancora più difficoltà, oppure può essere un'occasione l'estate per cercare di cominciare a risolvere problematiche che, ahimè, a settembre si ripresenteranno così come c'erano adesso, e quindi questo tempo estivo in effetti può essere anche un allenamento, no? Per mettersi in carreggiata in modo diverso.
0: Certo, perché no? Quindi se c'è, diciamo, una problematica imminente, ci si può già rivolgere alla piattaforma. Se invece c'è un po' di tempo da dedicare a questa dimensione, allora si può aspettare settembre. Comunque il servizio è già da domani sarà già attivo.
20: Benissimo, grazie. Francesca Schier, segretaria del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, buon lavoro, a risentirci.
0: Grazie mille a voi e buon lavoro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E adesso parliamo di un progetto educativo e audiovisivo che ha coinvolto i bambini e le bambine di ben 9 scuole dell'infanzia della Fondazione Cresciamo di Modena, che sono diventati veri e propri protagonisti, autori del documentario vietato ai maggiori di 6 anni, in cui in sostanza hanno portato il loro sguardo libero, autentico, sorprendente, io direi, sul mondo. Un documentario scritto e diretto da Federica Ponnetti. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Promosso da Sofos, APS, Associazione di Promozione Sociale, che appunto promuove la divulgazione scientifica con un approccio partecipativo multidisciplinare, ed è con noi Sandra Caddeo, responsabile dei progetti legati all'audiovisivo e al cinema per le scuole. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Ed è un documentario che ha il patrocinio del Comune di Modena, come dicevo è stato promosso e proposto a tutte le scuole dell'infanzia gestite dalla Fondazione Cresciamo attraverso un modello innovativo. È con noi la professoressa Patrizia Belloi, responsabile del coordinamento pedagogico della Fondazione Cresciamo. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, io direi che fate le presentazioni, cominciamo ascoltando una clip che abbiamo tratto dal documentario vietato ai minori di 6 anni.
4: Mati, con la telecamera punta sempre davanti.
5: Se sto puntando davanti.
4: Così almeno riprendi le strade.
5: Sto riprendendo le strade.
6: Oggi non peccare la telecamera.
7: A cosa serve questo film?
6: Non lo so.
7: Andiamo a vedere la ghirlandina. Cosa andiamo a vedere?
6: La ghirlandina.
7: E poi?
8: Anche il Duomo di Modena.
9: Filippo, tu vuoi bene a me? Quanti amici hai?
10: Ma quale?
11: Uno.
9: Chi è?
11: Scherzavo. Non lo so.
9: Lì c'è la guida che ci porterà lassù fino alla ghirlandina, ci spiegherà tutto.
12: La torre ghirlandina, intanto che cos'è?
13: È una torre.
12: È alta o è bassa?
13: Alta.
9: Sto inquadrando la ghirlandina, ragazzi.
14: Non esiste solo questa,
15: esiste anche una del cinese.
0: Chiaramente le immagini sono una cosa, le voci soltanto, senza le immagini sono un'altra, ma io credo che le voci così allegre e felici dei bambini possano rendere la bellezza di questo documentario. E comincio con Federica Ponnetti per sentire da lei com'è stato lavorare con i bambini, appunto non solo interpreti ma, come dicevamo, autori. Cioè, che tipo di percorso avete fatto?
1: Il percorso è stato molto partecipativo, perché noi quando abbiamo iniziato i laboratori insieme non pensavamo di dare la macchina proprio in mano ai bambini e di renderli così tanto protagonisti, ma il tentativo di coinvolgerli è stato tale per cui loro erano subito super reattivi, quindi abbiamo visto che le cose più interessanti accadevano quando loro erano liberi e autonomi nel gestire anche una piccola telecamerina, e quindi è stato molto interessante seguirli in questo progetto, che quindi è stato d'osservazione per chi aveva la macchina professionale, come noi diciamo professionisti, e invece di autoriale proprio dei bambini che erano messi in una condizione di creare in un contesto che abbiamo preparato noi, ovviamente.
0: Posso dire, avendolo visto, che veramente i momenti più belli, francamente, sono quelli nei quali hanno loro la telecamera in mano, questo cellulare, anche semplicemente fanno le riprese anche tutte storte, puntate al basso, con i piedi soltanto che si vedono, e camminano, di tutta questa squadriglia di bambini che va in giro, ma veramente diventa qualcosa di profondamente vivo, no? E davvero partecipato. Vado da Sandra Caddeo, perché l'associazione Sofos nel 25 ha vinto il bando territoriale del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, finanziato dal Ministero della Cultura e da quello dell'Istruzione e del Merito, con proprio questo progetto vietato ai maggiori di 6 anni. Ecco, le chiedo, quando lo avete pensato? Qual era l'idea guida che vi ha ispirato?
2: Allora, noi come Sofos promuoviamo sempre attività di laboratoriali imparando e giocando. Il focus, abbiamo fatto tante cose su Marconi, sulla scienza, sull'astronomia, e questa è una proposta che ci è arrivata da Federica Ponnetti e dalla Zoom, e eravamo entusiasti dell'idea, era molto vicina alla nostra progettazione. Sono 20 anni quest'anno che la Sophos esiste, è da 4-5 anni che ci siamo spinti sul settore audiovisivo multidisciplinare.
0: Con quali risultati? Nel senso, cosa accade quando proponete questi progetti?
2: Praticamente quando abbiamo fatto la commemorazione di Marconi, abbiamo fatto realizzare delle piccole radio ai bambini e un pomeriggio avevamo solo bambine, quindi abbiamo anche spinto tutte le bambine verso gli argomenti scientifici e erano entusiasti alcuni quando dopo la radio montata funzionava, si erano collegati anche con una stazione russa, non so come abbiano fatto però.
0: Magie dei bambini, direi, che riescono a comunicare benissimo in ogni modo. La interrompo, ma soltanto perché ho la professoressa Patrizia Belloi e vorrei chiederle dell'appuntamento che avete dopo domani, venerdì 29, appuntamento importante per questo progetto.
3: Sì, è un appuntamento importante perché fa parte del progetto di diffusione, disseminazione di buone pratiche. Devo dire che il progetto è stato assolutamente innovativo ed entusiasmante, per cui l'idea che normalmente noi pedagogisti proponiamo, che è la pedagogia attiva, l'utilizzo di diversi linguaggi per includere, per far sì che le persone apprendano in ogni modo, non solo attraverso il linguaggio solito, insomma, riconosciuto spesso dalla scuola come unico, almeno nella fascia 3-6 anni, possa essere invece utilizzato in maniera differente, insomma, cioè utilizzare, mi spiego meglio, linguaggi tipo l'educazione all'immagine, l'arte, i media, eccetera, eccetera. Il fatto di andare in outdoor urbano, in questo caso parliamo di ghirlandina, parliamo anche di, abbiamo visitato addirittura un cimitero monumentale, e qui i bambini hanno tirato fuori veramente delle espressioni, degli elementi assolutamente filosofici, per cui insomma questo rappresenta per noi un po' l'espressione di quanto teorizziamo. E domani, il 29, dopodomani, scusatemi, andremo a raccontare ai colleghi cose avvenute attraverso la presentazione di un articolo scientifico e un kit pedagogico di così, che potrebbe in qualche modo così facilitare l'approcciarsi anche di altri insegnanti, altre città a questo modello, come
0: quindi
3: buona
0: esatto, una buona pratica educativa che esce un po' dagli stereotipi o dal seminato. Secondo sì. Giro di domande, ho 5 minuti per concludere, quindi vi prego di essere tutti veloci. Ricomincio in realtà proprio da Belloi, perché rispetto a quello che sta dicendo mi interessa anche capire l'utilizzo creativo, attivo dello smartphone, no? E non passivo. Avete fatto un'anteprima il 20 maggio al teatro La Tenda di Moneda, sì. Sala gremita di famiglie, no? Il feedback delle famiglie anche rispetto a questo.
3: Il feedback è stato veramente entusiasta, ci hanno ringraziate e insomma, questa è stata una fatica perché portare certo. bambini in situazioni di questo tipo, loro erano veramente carichi e contenti di così utilizzare un nuovo strumento, per cui questa cosa ci è piaciuta particolarmente, perché normalmente si parla di nuove tecnologie e contenti di così utilizzare un nuovo strumento, per cui questa cosa ci è piaciuta particolarmente, perché normalmente si parla di nuove tecnologie solo come pericolo.
0: Esatto.

0: che erano sconvolti per la nostra follia che gli davamo in mano non un cellulare ma delle telecamere, esatto. Quindi o vero o proprio delle telecamerine professionali, quindi diciamo che più quelle più
1: senza dirgli erano... attento la rompi ti cade,
0: cioè le insegnanti dicevano ma siete sicure e noi tranquilli tranquilli ci prendiamo il rischio e via, quindi loro si sentivano investiti di un ruolo che a quel punto hanno alla grande, dice ragazzi io vi considero come noi, mi raccomando non la buttate per terra perché è una cosa importante. Loro mi guardavano, quindi dare responsabilità, ovviamente ci abbiamo corso dei rischi, no? Abbiamo una camera che ha un obiettivo un po' dipinto, ecco, però insomma è andata comunque molto bene e volevo sottolineare
1: questo
0: anche
1: l'hanno fatto alla Sinner che ci scrive sopra, no? Una volta che vince il torneo, però va bene, sì. Loro in un altro modo, velocissima, che così
0: parlo. La cosa molto interessante è il cimitero, cioè andare a parlare di morte, di veramente è stata un'esperienza che speriamo di portare il documentario in giro perché è stata illuminante per tutti.
1: E questo noi ce lo auguriamo, se lo fate ditecelo perché ne parleremo. Sandra Caddeo, l'ultima domanda è, diciamo, da questa esperienza che conclusioni traete, altri progetti all'orizzonte per le scuole? Velocissima.
2: Sì, ne abbiamo tantissimi, vogliamo riproporre anche Incontri Spaziali, che è un progetto che abbiamo fatto legato a filmati della NASA con delle scuole qui a Bologna, e continuare con i tips per la scuola e con questa bellissima esperienza anche con i bambini piccoli.
1: Anche con i bambini piccoli è stata talmente veloce che in realtà ho ancora qualche secondo per far concludere a Federica Ponnetti, anche per l'entusiasmo, no, che ha messo in questa avventura.
0: Sì, infatti diciamo che mi interessa sottolineare che la sinergia porta sempre degli ottimi risultati, perché è chiaro che ho avuto un'idea autoriale partecipativa e poi dopo con i risultati abbiamo detto ok, teorizziamola, e quindi la professoressa Belloi ha detto questa è una best practice, Sophos ovviamente aveva già messo il suo contributo perché ha deciso di fare il progetto, e quindi ecco le sinergie funzionano sempre, e dare responsabilità e stimolarli con sui nuovi media ma in maniera creativa, dove il punto di vista è il loro, non è l'adulto che chiede al bambino di fare qualcosa, ma l'adulto mette in condizione il bambino di fare qualcosa e poi lo lascia libero. A quel punto il montaggio è stato faticosissimo, la direttrice della fotografia Marion Sandifer, che è americana, è stata bravissima, però ecco diciamo che c'è tantissimo lavoro ma il risultato si vede
1: e si sente, perché gli ascoltatori scrivono, Paolo da Torino dice bellissimo, fantastici, ma sono a lontani anni luce da una realtà omogenea per tutti, forse anche per questo, no? Diventa buona pratica e si cerca di condividerlo come stiamo facendo oggi.
0: Io posso dire che sul profilo Instagram Zoom ZOOM_Italy postiamo tutte le, diciamo, aggiornamenti col trailer tutto del documentario, e sui canali, diciamo, istituzionali, siti di Sophos, di Cresciamo e di Zoom anche.
1: E quindi avete anche i contatti per qualora lo vogliate contattare Federica Ponnetti, Sophos, e magari portare nella vostra scuola anche questo tipo di esperienza. Io ringrazio le nostre ospiti, abbiamo parlato del progetto documentario realizzato dai bambini, vietato ai minori di 6 anni.
0: Ai maggiori di sei anni.
1: Ecco, ho fatto subito un errore marchiano. Buon lavoro a tutti, grazie.
0: Grazie a tutti, arrivederci.
3: Grazie a voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito un'ultima ora. Dopo i tre di ieri, ancora un incidente mortale sul lavoro, stavolta a Francofonte, in provincia di Siracusa. Un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda attiva nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, nel corso di operazioni di trasporto di materiale da un camion tramite un muletto, è rimasto schiacciato da un carico di pellet contenente pannelli fotovoltaici. Sarebbero membri di gang sudamericane, giovani, una decina, coinvolti nella rissa su un binario della stazione di Milano Certosa, che è costata la vita a un 22enne. All'arrivo dei soccorsi sono fuggiti tutti in treno. Il ragazzo ferito è apparso da subito in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è morto. Il caso del Mastro, la procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta sulle attività di una società e un ristorante che a Roma, secondo le accuse, avrebbe riciclato denaro del clan di Camorra dei Senese e del quale l'ex sottosegretario e la giustizia aveva una quota, chiede alla giunta, per le autorizzazioni della Camera, di acquisire tutte le chat tra Del Mastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del capoclan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Il maggio da record per l'allerta caldo. In Italia domani, con grande anticipo, i primi bollini rossi, afa estiva, anche in altri paesi europei.
4: Gran Bretagna e Francia contano le prime vittime dirette o indirette del caldo, 2 per malore durante attività sportiva, 9 per annegamento mentre probabilmente cercavano refrigerio in acqua. Sbalzi e picchi di temperature effetto del riscaldamento globale, dice chiaramente Londra, che boccheggia sotto 35 gradi record. A Siviglia sono 37, l'Olanda ferma esercitazioni militari per timore che inneschino roghi. Temperature ben oltre le medie del periodo anche in Italia e per l'impatto sulla salute sono 14 le città a bollino arancione, ma domani scattano già i primi bollini rossi dell'anno per Bologna, Firenze, Roma e Torino, afa attenuata di poco dai temporali previsti sui rilievi. Il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge e temporali anche di forti intensità.
4: Sonia Filippazzi, GR1.
3: E bufera politica in Spagna, la Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista per una perquisizione.
6: Gente sono entrato para requerir información y documentación.
3: Operazione seguita in diretta dalla TV pubblica spagnola. Gli agenti mirano a raccogliere documenti relativi a pagamenti in contanti per liquidare le spese di dirigenti impiegati tra il 2017 e il 2024. Le perquisizioni arrivano a qualche giorno dal rinvio a giudizio dell'ex primo ministro Zapatero. I due casi potrebbero però non essere collegati. Il leader del Partito Popolare, Feijóo, ha ribadito stamani in Parlamento la richiesta di elezioni anticipate. Informato dei fatti, il premier Sanchez, in visita a Roma, dove ha incontrato Papa Leone XIV, tra poco terrà una conferenza stampa di cui vi riferiremo nelle prossime edizioni. E restiamo a Roma, dove sono arrivati i 6 attivisti italiani fermati a Sirte, in Libia. Facevano parte della flottiglia che tentava di raggiungere Gaza via terra. Erano stati bloccati 2 giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della Cirenaica. Restano in Libia invece gli altri 2 nostri connazionali fermati 2 giorni prima. Stati Uniti e Iran, la ripresa della guerra è poco probabile, ma le nostre forze armate sono pronte, lo hanno affermato poco fa fonti dei pasdaran iraniani dopo aver minacciato una risposta agli attacchi americani di ieri. Stasera il presidente Trump riunirà i vertici dell'amministrazione. Intanto nel sud del Libano l'esercito israeliano starebbe continuando ad avanzare nel distretto di Nabatie, mentre in quello di Tiro si contano già 2 morti, oltre 30 vittime nelle ultime 24 ore. Vigilanza Rai, dopo quasi 2 anni di stop, è ripresa l'attività della commissione d'ufficio di presidenza della bicamerale, ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie a Roma e sul piano immobiliare dell'azienda. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. Sport, il debutto vincente di Yannick Sinner al Roland Garros ha superato il francese Tabure in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4. Il punteggio. Sinner, perfezionista, parla così del suo gioco, dei possibili progressi.
7: So
0: sono contento di come stiamo giocando, so dove possiamo migliorare, anche il servizio a volte di cambiarlo forse ancora di più, anche da fondo campo di essere tatticamente sempre messi molto bene, no? Di a volte accorciare il punto, a volte allungarlo, no? Dipende un po' dalle situazioni, quindi secondo me ci sono sicuramente ancora qualcosina dove possiamo migliorare.
3: E domani se ne raffronterà l'argentino Cerundolo, Argentina anche la sfidante oggi di Jasmine Paolini. Sierra tra gli uomini sempre oggi in campo, Cina contro l'olandese De Jong e Sonego con lo statunitense Paul. Sono le 11:05, torna ora Formato Famiglia, prossimo GR come sempre alle 12.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: No.
1: No,
2: ecco, lo sapevo.
1: No, da capo. Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro.

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.
2: Eccolo qua, seconda parte di Formato Famiglia. Ancora buona giornata da Diana Alessandrini. Sorrido perché veramente sentirlo mi apre il cuore. Coro inconfondibile, quello dei pompieri del film Altrimenti ci arrabbiamo, 1974. Protagonisti due attori indimenticabili che hanno segnato la cinematografia italiana dalla fine degli anni 60 a tutti gli 80, anche fino ai 90, insomma, Bud Spencer e Terence Seed.
3: Father, mother, sister, brother.
4: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
5: Il mio nome vero è Carlo Pedersen, nato a Napoli, poi diventato Bud Spencer.
2: La voce di Bud Spencer dai materiali di Archivio Rai. Il prossimo 27 giugno ricorrono i 10 anni dalla scomparsa di Carlo Pedersoli. Noi vogliamo ricordarlo oggi nello spazio che, come sapete, il mercoledì dedichiamo alle famiglie famose, e lo facciamo con i nipoti che sono venuti a trovarci qui negli studi di Saxa Rubra, che stanno preparando per l'occasione un grande raduno a Cinecittà World, Bud Spencer Tribute, 10 anni senza Bud, dal 26 al 28 giugno. Io do il buongiorno ad Alessandro e Carlo Junior Pedersoli, figli di Giuseppe, il primogenito di Carlo. Benvenuto Alessandro.
6: Buongiorno, grazie.
2: Benvenuto Carlo.
7: Grazie, è un piacere essere qui.
2: Allora, io direi che partiamo con un ricordo di nonno Carlo, Bud Spencer, e per farlo abbiamo scelto il servizio di Fabrizio Cappella della TGR Campania. Lo sentiamo insieme. Lo sentiamo, ragazzi della regia? Vi vedo distratti. Lo sentiamo questo pezzo? Sentiamolo.
8: Molto prima di raggiungere i 193 centimetri, il 47 di piede e soprattutto i 152 kg, suo peso massimo in assoluto, Bud Spencer era solo Carlo, un bambino nato a Santa Lucia dal papà Alessandro Pedersoli, industriale napoletano, e da mamma Rosa, bresciana. Suo compagno di giochi era Luciano De Crescenzo e lo sport era già da piccolo una passione vera: vela, lotta greco-romana, pugilato, ma soprattutto il mare.
9: Io ero bambino, quindi si andava a fare la villeggiatura di fronte a Napoli. Noi andavamo sempre a Seiano, che è un paesino meraviglioso fra Vico Equense e Sorrento, o metà di Sorrento.
8: A 11 anni la famiglia si trasferisce, prima a Roma, poi il Brasile. Al ritorno in Italia, ormai ventenne, mette il nuoto davanti a tutti gli altri sport.
9: Io nei 50 metri, stile libero, facevo i tempi di adesso dei campioni del mondo. A 100 metri, siccome fumavo, 70 metri, 80 metri, si finiva. Buonanotte, sono.
8: Le sigarette non gli impediscono però di diventare il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero e a conquistare 11 titoli nazionali, partecipare a 3 olimpiadi e con la nazionale di pallanuoto vincere l'oro ai giochi del Mediterraneo. Da atleta è affermato e vincente, da attore diventerà famoso in tutto il mondo, gira oltre 100 film, 16 quelli che lo faranno diventare Beniamino dei più piccoli in coppia con Terence Hill.
9: Il mio personaggio riscatta il debole, quindi ecco perché ci è successo.
8: Buono sullo schermo e fuori, sostiene enti di supporto agli studi per i bambini e fondi di beneficenza. Muore a Roma il 27 giugno 2016. Pochi mesi prima riceve la medaglia d'oro della città di Napoli.
2: Non era facile, credo, sintetizzare in 1:35 la vita di Bud Spencer. Forse l'unica cosa che non ci ha detto è da dove è venuto il nome col quale è diventato famoso. Alessandro, me lo vuoi dire?
6: No,
2: tu?
6: Guarda, dico, secondo me lui ha vissuto 100 vite in uno, quindi sì, sarebbe stato impossibile. E Bud Spencer è stata una, come tante cose che lui faceva erano spontanee, cioè non organizzava, programmava le sue scelte. Gli avevano detto che doveva trovare un nome entro breve per salire poi a registrare un film, e aveva una birra in mano e ha preso il nome da lì, e del suo attore preferito, Spencer Tracy, e ha unito i due nomi e ha creato il suo nome, che poi è rimasto per sempre.
2: Non
6: però lui era molto orgoglioso del suo nome di nascita, Pedersoli, ce lo diceva sempre, insomma lui rimaneva sempre Carlo Pedersoli.
2: Ecco, e allora Carlo, tu lo porti questo suo nome, e tra l'altro gli somigli anche tanto, non sono io la prima a dirtelo. Sei stato un campione di arte marziali, no? E quindi anche questa passione hai ereditato da lui per lo sport, e non solo forse per lo sport.
7: Allora, innanzitutto quando mi dicono che ci assomiglio mi fa tantissimo piacere, perché per me Bud è un po' l'esempio di uomo che mi sono creato, no? Cioè a me tutto quello che mi piace, diciamo, di un dell'essere uomo, no? Dell'essere di quello che era lui, no? Del personaggio che era. E sono un po' cresciuto col mito di questo immenso personaggio che comunque stava a due piani di casa da casa mia, quindi salivo due scale e lo vedevo mangiare, e per me, quando poi lo vedevo la sera davanti allo schermo, era un'emozione incredibile. Sicuramente mi ha caratterizzato, mi ha condizionato anche nelle scelte che ho fatto nella vita, perché comunque sono diventato uno sportivo di livello, e mi ha anche consigliato tantissimo, perché mi ha aiutato a arrivare in alto, secondo me.
2: Quindi anche con il suo esempio e con i suoi consigli, no? Credo che sia proprio questo. E Alessandro, cosa diciamo, in realtà voi insieme, quindi Carlo e Alessandro, avete proprio fondato un brand che celebra le passioni di vostro nonno. Si potrebbe dire dal cinema al piatto?
6: Ma assolutamente, diciamo, noi sentivamo proprio questa voglia di omaggiarlo e di fare qualche cosa che ce lo tenesse vivo in un certo modo. E poi questo desiderio, questa richiesta veniva fortissima anche dai fan, che non smettevano di amarlo e di dimostrarci questo amore. E quindi, diciamo, eravamo a casa nel periodo in cui, durante il Covid, si stava in famiglia, e abbiamo detto: ma perché non facciamo una cosa dedicata a lui? E abbiamo fatto i fagioli, poi tante altre cose.
2: I fagioli sono uno dei piatti iconici, no?
6: Esatto,
2: dei
6: che
2: film,
6: poi,
2: dei
6: come
2: loro
6: tutte
2: film.
6: Le cose che hanno a che fare con mio nonno, poi diventano un successo così, in maniera spontanea, ma in maniera casuale, come tutto quello che faceva lui, dallo sport alla musica al cinema, tutto in maniera così spontanea, e poi la gente lo recepiva per quello che era, una cosa fatta con passione.
2: Un grande dono, sicuramente, una grande poliedricità. Tra poco, diciamo, cercheremo di toccare un po' tutti questi aspetti della personalità di Carlo Pedersoli. Torno da Carlo Junior. Ecco, cosa farete nell'evento in memoria di Bud Spencer? Abbiamo detto 26-28 giugno Cinecittà World.
7: Beh, innanzitutto lo aspetto da anni, perché finalmente potrò scazzottare alla Bud Spencer, perché ci saranno gli stunt, ci saranno tantissimi spettacoli, e io cercherò in tutti i modi di farne parte a mio modo. No, a parte gli scherzi, sarà veramente uno spettacolo a 360 gradi, ci sarà cibo a volontà di tutti i tipi, sempre inerente anche ai film e a quello che ovviamente i fan amano e vogliono. E poi ci saranno tantissimi spettacoli, tantissimi concerti. Il più importante, secondo me, è il concerto, insomma, degli Oliver Onions, che sono delle icone dei film di Bud Spencer e Terence Hill.
6: E ci sarà anche Terence.
7: Sì.
6: Questo lo diciamo cioè, in anteprima, perché finora non l'abbiamo ancora detto, però insomma.
2: Quindi stiamo facendo notizia.
6: Una notizia in anteprima.
2: Sì. Fresca fresca. E quindi veramente sarà un momento di riunione di tutti i fan, che tra l'altro probabilmente arriveranno anche dall'estero, perché sì. Bud Spencer, insomma, è molto amato all'estero, ci sono festival, statue a Budapest, a Berlino, un museo.
6: Io ho sentito fan da tutta Europa, dalla Germania, che sono tantissimi, ma dall'Ungheria sono i più sfegatati di tutti, dall'est Europa, ma in generale un po' da tutto il mondo arrivano, e famiglie intere che si sono organizzate con i camper, la Lot, vengono a fare il weekend a Roma, e tu dici: è tutto irrazionale, inspiegabile. Senti delle storie che mio nonno ha cambiato la vita in maniera senza accorgersene, magari senza neanche rendersene conto, ha cambiato veramente la vita a tante persone nelle maniere più incredibili, e veramente ci emoziona riunire tutto questo bene che si è, perché io, una cosa incredibile, tutte le persone che hanno un'esposizione mediatica famose, tra virgolette, se vogliamo dirlo così, lui non si sarebbe definito così, perché non era nel suo carattere elogiarsi o definirsi in questi termini, ma veramente ha cambiato tante situazioni, e quindi dovevamo riunire e dare qualcosa indietro a tutte queste persone che...
2: di questo grande affetto, esatto, che continuate, esatto, a ricevere. Allora, dicevamo, la cucina fondamentale, no? Anche insieme alle scazzottate, un must nei suoi film, i fagioli, piatto che torna più volte, con anche Terence Hill, non soltanto nell'iconico Lo chiamavano Trinità, anche in altri film, ad esempio Pari e dispari, abbiamo preso una clip, sentiamo.
10: Dove sei? Dove ti sei nascosto? Vieni fuori che ti spacco la faccia! Ehi, hai mica visto un bestione che sembra un armadio con la barba?
11: Tutte le mattine nello specchio.
10: Ah, sei tu? Sei tu che hai portato qui il mio motoscafo, dillo! Avanti, dillo!
11: Sono io.
10: Beh, c'è qualcuno che ha manomesso il mio motore.
11: Non me ne frega niente. E adesso, anche se sei il primo negro con gli occhi azzurri che ho visto in vita mia, sparisci, devo mangiare.
10: Sono fagioli con le cipolle.
11: Mm-hmm.
10: Ce li giochiamo a pari e dispari. Se viene pari, me li mangio io. Se viene dispari, te li mangi tu. Dai, scommettiamo. Se perdi, ti fa anche bene alla linea, no?
11: Non mi piace giocare a pari e dispari. E non mi piace neanche chi vuole mangiare i miei fagioli con le cipolle. Sono stato chiaro.
2: Eccolo, Carlo, qual è il film che ti piace di più di quelli interpretati da tuo film, da tuo nonno? E lo vedevate insieme, magari? Li vedevate questi film insieme?
7: Beh, questa è un po' la domanda dell'anno, perché i film sono tanti e io c'ho un ricordo, c'ho anche un video di questo, che poi mi ricordo che in famiglia mi dicevano: non gli fare i video sul divano, invece, cioè, ne avrei fatti 100.000 di video io e lui così. Perché sai, magari stava sdraiato sul divano, non li fare i video, non li mette.
2: Alla romana stava sbragato.
7: Sì, stava sbragato sul divano a vedersi Trinità, per dire. Cioè, io a un certo punto ci ho avuto una cosa, ho detto: aspetta, devo fare un video di questa situazione. Cioè, ho fatto un video di me e lui e io me lo guardo giornalmente. Cioè, così. Perché era un momento magico, no? Stavamo vedendo Trinità insieme, a un certo punto ho ripreso lui, riprendo me e riprendo Trinità. Cioè, quante volte l'avrei dovuto fare questo video?
2: Non
7: 100.000 per ogni film.
2: Io sono d'accordo con te,
7: e anche condividerlo. Ma lui se li guardava e rideva, questa è una cosa bella. Cioè, lui rideva da solo dei film che faceva. E io ti dico, io no, questa è una cosa che mi rivedo in quello che ha detto anche Alessandro prima. Lui ha fatto tanto bene senza saperlo, perché quando viene il fan... A noi ci capita veramente tutti i giorni ed è un onore, ed è quello che ci probabilmente ci fa anche tornare il sorriso quando siamo nervosi o quando abbiamo i cavoli nostri, che la gente ti dice: cioè, a me Bud mi ha cambiato la vita, mi ha fatto guarire, cioè delle cose, senti delle cose talmente importanti,
6: emozionanti,
7: che dici,
6: no?
7: Non è possibile, cioè non so come
2: credo
7: sia possibile.
2: Che faccia parte di quella positività, no? Che lui riusciva a trasmettere, di quella gioia, anche dell'aiuto negli altri. Sentiamo anche cosa dice vostra zia Diamante, la sorella di papà Giuseppe, lo diceva, di vostro nonno. Era il settembre del 2019, intervistata per l'apertura della mostra multimediale dedicata proprio a Bud Spencer, ospitata a Napoli, a Palazzo Reale.
12: Il personaggio di papà che vedete sullo schermo ovviamente era un personaggio, però la sua solarità, la sua positività, il suo bello lo portava anche a casa. Una delle cose che proprio mi rimane fissa sia nel cuore che nella mente è la sua voce. Non mi dimenticherò mai la sua voce.
2: Era divertente, Carlo? Era...
6: Sì. No, lui come raccontava le barzellette era incredibile. Io non ho mai sentito nessuno raccontare le barzellette come le raccontava lui.
2: Ecco, su questo avreste dovuto anche fare un video.
6: Sì. No, ma da buon napoletano era ferrato su questi argomenti qui.
2: Non c'è dubbio. Sentiamo l'altra figlia, Cristiana, sempre in occasione della mostra multimediale su Bud Spencer.
13: Questa è la stanza dei suoi hobby, il rimorchiatore che ha tanto amato, tutti i caschi con i quali ha pilotato i suoi aerei, i suoi elicotteri. E poi la musica, ha scritto canzoni, ha scritto libri, aveva mille hobby.
2: Ecco, Carlo, mille hobby, certamente tutti particolari, citava, no, il rimorchiatore che, se non sbaglio, si chiamava Santander, lo aveva comprato nel porto di Ancona nel 90, ed è tra l'altro legato anche a una storia familiare, perché siete, non so se anche voi nipoti, andati insieme, ci ha circunnavigato l'Italia.
7: Purtroppo no, perché eravamo siamo nati qualche anno dopo. Però
6: Carlo è nato dopo, io ero già nato.
7: Sì.
2: E però quindi tu c'eri?
6: Da quando ero piccolissimo, però no, mi hanno raccontato che ci sono stato, io non me lo ricordo.
7: Però la cosa più bella, secondo me, di nonno è che lui stava, cioè quando, quando l'unico momento in cui stava fermo è quando dormiva. Se no doveva fare qualcosa, e quindi sì, questo sì, ti invoglia ad avere tanti hobby.
6: Mi raccontava una storia che gli dice: Maria, vado a prendere un caffè. È andato all'aeroporto dell'Urbe, perché ecco, lui aveva la passione degli aerei e di guidarli, aveva i brevetti, ed è andato in un'altra città, penso addirittura forse New York, è andato e l'ha richiamata dopo tre giorni dicendo: Maria, sono a New York,
2: ho preso quel famoso caffè lì. Esatto, caffè americano.
6: Sono andato a prendere
2: ovviamente
6: un caffè a New York.
2: Vogliamo sentire giusto una sporcatura di Foot Ten, perché Carlo Pedersoli era anche tanto musicista, eh?

0: che se ne chiude un'altra e t'ha lasciata su.
1: È bello risentirlo anche cantare, una grande passione anche questa, insieme al nuoto, insieme al cinema, anche la musica, Alessandro.
2: Sì. Io penso che la sua vera grande passione, oltre allo sport, era la musica, prima che la recitazione e il cinema. Lui si sentiva un po' un esterno al mondo del cinema, mentre la musica la sentiva proprio nel sangue, nel cuore. E io mi ricordo che anche quando era molto anziano e stava per andarsene, che già non stava tanto bene negli ultimi mesi, lui diceva ancora che voleva organizzare un tour dove lui con il suo furgone andava a girare le città d'Italia e cantare le sue canzoni. Quello era anche un po' forse la cosa che sentiva, che avendo fatto tutto gli mancava ancora, e fino all'ultimo non si dava per vinto a farlo, insomma.
1: E dunque, musica, sport, cinema e rispetto al successo, anche rispetto a quello che stavate dicendo prima, no? Sempre così schivo, lui diceva una cosa importante paragonando cinema e sport. Sentiamolo.
3: Secondo me il successo nel campo nostro avviene solo perché il pubblico lo vuole, non è il nostro, ce lo dà e ce lo toglie quando vuole, questa è la cosa più bella. Mentre nello sport tu sei il campione e nessuno te lo può togliere quello, il pubblico può essere, dice quanto mi sta antipatico, però è il campione.
1: Carlo, è così, no?
2: Verissimo, verissimo. Lui, queste sono le prime cose che mi ha insegnato appena ho iniziato a fare sport a livello alto. Una volta tornai a casa che avevo vinto un match da professionista, mi disse: sì, oggi hai vinto, ieri hai vinto, vinci sempre, però ricordati prima di tutto che io sono più forte di te. E mi disse, e poi che arriverà qualcuno che prima ti darà una, lo dico alla romana, una scanizza tale che tornerai coi piedi per terra e là dovrei essere forte. E quel giorno che è arrivata questa batosta forte, io ho capito quelle parole quanto erano importanti. E probabilmente se non avessi avuto un nonno così, una famiglia così, anche un padre, un fratello, una madre, insomma una famiglia come quella, non so se mi sarei riuscito a rialzare da una sconfitta.
1: Ecco la vera eredità, quella più importante di Carlo Pedersoli. Ho un'ultima clip, perché siamo veramente in chiusura, in cui lui parla delle scazzottate, della violenza e racconta questo.
3: Questa è una palestra con degli atleti che sono gli acrobati che lavorano con me, sono riuniti loro in un'associazione, tutti uniti come se fosse una società sportiva, si allenano quasi tutti i giorni in palestre e quindi è uno sport. La nostra violenza, perlomeno in quello che io la intendo, è la comicità della violenza. Noi ridicolizziamo la violenza in tutti i suoi aspetti, come i cartoni animati più famosi ridicolizzano questo tipo di violenza, senza una goccia di sangue, senza un graffio, senza niente.
1: Ecco Alessandro, 30 secondi, il gigante buono non poteva menare sul serio, no? Quanto è importante questo messaggio anche oggi rispetto alla violenza giovanile?
2: No, assolutamente, lui è sempre stato un paladino di questo e nonostante che fosse fisicamente molto grande e forte, non utilizzava mai la sua forza, aveva un'aura che gli consentiva di non dover mai
1: di
2: arrivare
1: non farlo,
2: alle mani,
1: esattamente come tutti quelli così grandi, no?
2: E esatto,
1: che per
2: è lì la vera forza,
1: buoni.
2: È non utilizzare la forza.
1: Esattamente, io vi ringrazio Alessandro e Carlo Junior Pedersoli, nipoti di Bud Spencer. Ricordo l'appuntamento con l'evento celebrativo dal 26 al 28 giugno a Cinecittà World, Bud Spencer Tribute. Grazie davvero per essere stati con noi, è stato un piacere, un onore avervi qui. La squadra di Formato Famiglia la salutiamo la settimana prossima, domani, quando volete, insomma. Grazie a voi,
2: grazie,
1: per essere
2: grazie
1: stati
2: grazie
1: qua.
2: A voi, un piacere.
1: Ciao.
2: Enorme.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Podcast Original.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
7: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Meteo Radio.
11: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Santi per un giorno.
14: Mercoledì 27 maggio 2026, Santi per un giorno, Don Walter Insero e Federica Gentile. Buongiorno Don Walter.
15: Buona giornata a te Federica.
14: E auguri. Oh, oggi è Sant'Agostino, ma è Sant'Agostino di Canterbury, abate benedettino del VI-VII secolo che viene inviato da San Gregorio Magno ad evangelizzare l'Inghilterra. Compito non facile.
15: Sì, è vero, ed è l'apostolo dell'Inghilterra e sarà il primo vescovo d'Inghilterra, quindi primo arcivescovo di Canterbury.
14: Wow, cioè l'arcivescovo di Canterbury, ragazzi, è una figura importantissima. Quindi pensate quale statura vi stiamo parlando oggi. Allora, Agostino nasce a Roma, siamo nel 534, diventa priore del monastero Sant'Andrea al Celio e ha un'indole docile. Lui è tranquillo, è molto umile, tanto che quando appunto si tratta di pensare, no, a chi mandare in Inghilterra dei vari missionari che c'erano a disposizione per cercare proprio di riportare quella terra al cattolicesimo, Papa Gregorio I, ovvero Gregorio Magno appunto, pensa proprio a lui e ai suoi benedettini. Lo chiama, glielo dice, lui non è proprio felice, parte un po' controvoglia, lo fa quasi come senso di obbedienza al Papa, no? Perché voleva restare lì dove era e continuare a fare la sua vita. E quando arriva in Francia, lui sente, perché passa dalla Francia ovviamente per andare in Inghilterra, sente discorsi talmente crudi sui sassoni, che vengono dipinti come dediti alla guerra, crudeli e via dicendo, che lui che fa? Dietro fronte, torna a Roma, va dal Papa e gli dice: per favore santità, ci ripensi, non mi mandi lì, non ci voglio andare. Il Papa però non sente ragioni, riesce a convincerlo e lui riparte con 40 monaci.
15: Però il Papa ce l'ha visto lungo.
14: Sì.
15: Infatti affida ad Agostino e ai suoi monaci la rievangelizzazione dell'Inghilterra, che era caduta nel paganesimo anglosassone dopo le invasioni del IV secolo. Arrivati lì trovano culti celtici, ma seguono le indicazioni di Papa Gregorio. Sono tolleranti verso le tradizioni locali che incontrano, portano il cristianesimo romano iniziando dal regno di Kent.
14: Perché appunto, l'abbiamo detto, l'Inghilterra era dominata dai sassoni all'epoca, però la moglie del re di Kent è cattolica. Attenzione, il re si converte, consente ad Agostino di portare avanti la sua opera di evangelizzazione liberamente.
15: È vero, la missione di evangelizzazione di Agostino ebbe grande successo grazie alla strategia pastorale saggia, no? Suggerita dal Papa, che consisteva nell'adattare il Vangelo alle tradizioni pagane senza imporre con forza dei cambiamenti radicali. Papa Gregorio aveva suggerito di non distruggere i templi pagani, ma di dedicarli ai martiri cristiani, di cristianizzare le feste e di mantenere elementi culturali locali per facilitare la transizione dal paganesimo. Quindi questa gradualità portò poi al battesimo di massa e alla fondazione dell'arcidiocesi di Canterbury.
14: Questo è importantissimo, ovviamente, perché così piano piano, senza traumi, no, si riesce in realtà poi a fare le vere transizioni di fatto della storia. Il Papa ovviamente è molto contento, tanto che lo nomina, appunto, l'abbiamo detto in apertura, primo arcivescovo di Canterbury. Gli invia il pallio perché lo costituisce metropolita di Inghilterra e nasce quindi la prima diocesi cristiana della Gran Bretagna, che ancora oggi, no, Don Walter, è considerata un po' il centro della cristianità inglese.
15: Sì, fu la sede primaziale fondata da Agostino nel 597, centro della Chiesa Cattolica in Britannia per quasi 1000 anni fino alla Riforma. Fu soppressa nel 1558 da Elisabetta I e convertita in sede anglicana. Quindi non esiste più come diocesi cattolica, certo, e l'arcidiocesi cattolica primaria diventa quella di Westminster.
14: Allora ripartiamo proprio da qui, perché ancora dobbiamo raccontarvi parecchie cose della vita di Agostino. Adesso però arriva Amy McDonald, This is Life. Oh.

0: anche Amy McDonald, This is the life, questa è la vita e queste sono le vite dei santi che vi raccontiamo ogni giorno qui su Radio 1, Don Valterin, Sero Federica Gentile, e oggi appunto la storia di Sant'Agostino di Canterbury, che viene ricordato oggi dalla Chiesa, una figura molto bella che viene inviata appunto ad evangelizzare l'Inghilterra dominata dai sassoni. Lui anzi all'inizio non vuole andare, aiuto, poi sono molto violenti, ma il Papa insiste e ci vede lungo, perché poi lui fa un'opera incredibile, in meno di un anno aveva battezzato 10.000 persone e viene nominato il primo arcivescovo di Canterbury. E lui fonda altre sedi vescovili, tra l'altro a Londra, a Rochester, fino alla morte che arriva invece il 26 maggio, motivo per cui lo ricordiamo quest'oggi, 26 maggio del 604. È sepolto a Canterbury, nella chiesa dell'abbazia che oggi porta il suo nome, ed è un santo, Don Walter, che è venerato sia dai cattolici sia dagli anglicani.
1: Sì, sì, molto venerato anche dagli anglicani, che venerano Sant'Agostino come fondatore della chiesa inglese e primo arcivescovo di Canterbury, simbolo dell'evangelizzazione dell'Inghilterra e dell'unità anteriore allo scisma, ed è ricordato nel calendario anglicano il 26 o 27 maggio come apostolo degli angli.
0: Vangelo.
1: Allora, il Vangelo di oggi è tratto dall'Evangelista Marco, capitolo 10, versetti 32-45. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano pauriti. Gesù prese di nuovo in disparte i dodici e si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Questo è un annuncio della passione. Cioè, Gesù le sta preparando.
0: Certo.
1: Quindi queste cose Gesù le ha dette, le dice per ben tre volte, annuncia la sua passione. E pensa cosa accade adesso. Che i due fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dopo questo discorso di Gesù, si avvicinano: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. E gli disse loro: che cosa volete che io faccia per voi? Senti un po' cosa gli chiedono.
0: Sì.
1: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Ma loro non pensano alla gloria dei cieli,
0: certo,
1: dopo la morte, ma quando Gesù è arrivato a Gerusalemme, secondo le loro aspettative sarebbe stato riconosciuto come Messia, quindi avrebbe potuto regnare sulla città e avrebbe potuto avere due collaboratori, uno a destra e uno a sinistra. Gesù dice loro: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: lo possiamo. E Gesù disse loro: il calice che io bevo anche voi lo berrete, ed è il calice della passione, della sofferenza, no? Nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra, alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro ai quali è stato preparato. Gli altri dieci cominciano a indignarsi con loro.
0: Certo.
1: E Gesù dice: voi sapete che coloro che sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono, ma tra voi non è così. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servo e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo. Gesù, vedi, sa che i discepoli vogliono primeggiare.
0: Certo.
1: E non demonizza questa aspirazione, dice: vuoi essere il primo? Diventa il servo di tutti. Ecco, oggi che il Signore ci aiuti nelle nostre relazioni, penso al lavoro, tra i colleghi o in famiglia, ad avere questo atteggiamento: voglio primeggiare, posso farlo se mi metto al servizio degli altri.
0: Bellissimo, bellissimo, grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, appuntamento a domani. No.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Il mare non è più solo paesaggio, vacanze e rotte di navigazione. È diventato una delle grandi sale operative del futuro. Ci dice se il clima sta cambiando, se le città reggeranno, se il cibo sarà sufficiente, se il turismo consumerà i luoghi o li aiuterà a rinascere. Oggi il mare si misura con sensori, satelliti, intelligenza artificiale, gemelli digitali. Ma tutta questa tecnologia servirà a proteggere le acque o solo a sfruttarle meglio? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. E allora, dove si decide il futuro dell'acqua? Nei grandi centri di potere, sia politico che tecnologico, o anche nei piccoli territori che hanno ancora un rapporto vivo col mare? Sara Roversi, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Massimo.
1: Fondatrice del Future Food Institute, che a Pollica, nel Cilento, ha trasformato un piccolo borgo in un laboratorio internazionale su mare, cibo, comunità e rigenerazione, e che dal 3 all'8 giugno a Venezia organizza la Venice Climate Week con startup e innovatori impegnati nella salvaguardia degli ecosistemi marini. Prima di sentirti, Sara, sentiamo cosa dice la nostra Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora, se il mare diventa una grande rete di dati, l'intelligenza artificiale può aiutarci finalmente ad ascoltarlo? Oppure rischiamo di trasformare anche l'oceano in una fredda mappa di numeri e di segnali di allerta?
3: Sì, può aiutarci ad ascoltarlo, ma solo se non la usiamo come un filtro totale. L'AI può trovare segnali nascosti in rumore enorme, come temperature, correnti e fioriture algali, e darci un allarme prima. Ma se la trasformiamo in un oracolo, riduciamo il mare a un cruscotto e perdiamo contesto.
1: Sara, allora, avete messo la lente sul pianeta acqua. Allora, partiamo dal mare. Perché l'acqua sta diventando la grande infrastruttura del XXI secolo?
2: Beh, oggi l'acqua è da considerare il nostro primo sistema operativo. Dallo scorso anno, grazie all'incontro con Jeremy Rifkin, grandissimo economista americano, che lo scorso anno è stato un po' il padrino della prima edizione della Venice Climate Week, abbiamo cominciato a concepire il pianeta acqua come la vera visione che dobbiamo portare con noi negli anni a venire. Stiamo entrando in una fase della civiltà in cui tutto è interdipendente. Energia, io ovviamente lo sai, mi occupo di cibo, mi sono sempre occupata di cibo, quindi il cibo, il clima, la mobilità, la salute umana, è tutto interconnesso, e l'acqua è come se fosse un filo invisibile che tiene tutto insieme. Anche un po' per questo motivo abbiamo deciso di prendere Venezia come grande cornice all'interno della quale cominciare a parlare di pianeta acqua. Lì l'impatto dei cambiamenti climatici ovviamente si tocca con mano, e Venezia è per noi un simbolo perfetto perché rappresenta la bellezza, ma anche una città fragile, anfibia, bellissima, esposta al rischio climatico, ma capace di insegnarci come convivere con tutto questo, e soprattutto con un'acqua che è parte integrante della vita quotidiana. In realtà, quando parliamo di mare, parliamo di un'infrastruttura che è geopolitica, economica, biologica, e diciamo che se questo ultimo secolo, il Novecento, è stato costruito tutto attorno al tema del petrolio e fossil, ecco, il futuro dovrà essere costruito attorno alla capacità di generare i nostri ecosistemi, le nostre comunità, e l'acqua è la prima fonte di vita.
1: Il mare dunque è sotto pressione, ma quali sono le tecnologie che già oggi stanno aiutando a proteggerlo?
2: Oggi abbiamo l'opportunità in realtà di conoscere il mare sotto tanti punti di vista, e siamo molto fortunati perché l'Italia è piena di innovatori, di tecnologie che ci permettono di conoscerlo. Abbiamo da chi sviluppa Digital Twin, che ci permettono ovviamente di capire quanto, grazie ai sistemi satellitari, riusciamo ad avere disponibilità nei bacini idrici di acqua per i prossimi mesi a venire. C'è chi utilizza sensori cosmici per misurare l'acqua del suolo e prevenire siccità e alluvioni, ovviamente questo ci interessa molto anche per l'impatto che può avere in ambito agricolo. C'è anche chi organizza e crea delle reti wireless subacquee, come se fosse un grande wifi degli oceani, per monitorare anche gli ecosistemi marini profondi, che magari ancora oggi devono esprimere l'enorme potenziale che è nascosto. Questo non è fantascienza, perché in realtà oggi queste tecnologie non solo vengono utilizzate in ambito privato dalle imprese, gli innovatori, ma anche dal settore pubblico, che sta cominciando ad dotarsi di tecnologie per far fronte a quelli che sono i rischi dei cambiamenti climatici.
1: Ecco, voi farete vedere molte start-up, per esempio quelle che usano l'intelligenza artificiale per individuare gli sversamenti di petrolio dalle immagini satellitari, e poi ci sono anche i droni, le boe intelligenti per controllare le coste. Ma la nostra regista Mimì Micocci, che è una grande amante del mare, voleva farti una domanda.
4: E vorrei sapere qualcosa sul problema della plastica in mare. L'intelligenza artificiale può davvero aiutare a trovarla e rimuoverla?
2: Beh, assolutamente sì. Anche se in realtà noi tutti dovremmo darci da fare per risolvere questo problema, ma l'intelligenza artificiale è uno strumento fondamentale. Oggi esistono startup italiane anche che utilizzano computer vision, robotica, AI per intercettare la plastica nei fiumi prima ancora che questa plastica arrivi al mare. Ed è molto importante perché il nostro Mediterraneo è una delle aree più vulnerabili a tutte queste tematiche. E alla Venice Climate Week abbiamo cercato di mettere insieme i decisori politici, le imprese, gli innovatori e le start-up anche, che appunto ci porteranno dei casi pratici. Noi dobbiamo cambiare totalmente il nostro approccio. Abbiamo sempre vissuto con una logica reattiva, ovvero c'è il problema e adesso provo a risolverlo. E tutto questo e queste tecnologie ci aiutano a cominciare ad affrontare il tema in modo preventivo, e quindi analisi predittive che ci permettono di prevenire il problema.
1: Un altro ambito che l'intelligenza artificiale sta affrontando insieme ai satelliti è quello della pesca sostenibile. Quali sono qui le tecnologie più interessanti?
2: In questo caso l'intelligenza artificiale, i satelliti sono dei nuovi grandissimi alleati. È una grande rivoluzione, mi viene da dire anche silenziosa, ma grazie a queste tecnologie noi oggi possiamo tracciare le flotte, monitorare la pesca illegale, verificare la trasparenza delle filiere in tempo reale, non una cosa che sapremo fra sei mesi, ma monitorare e intervenire. E questo ovviamente significa introdurre degli strumenti di misurazione in uno spazio che storicamente era difficile da tracciare.
1: C'è poi il tema della biodiversità. L'intelligenza artificiale può diventare una sentinella anche per i coralli, le balene e le specie marine che sono minacciate da tutti questi problemi creati dall'uomo?
2: Beh, certo, in parte lo è già. E pensa, durante la Venice Climate Week avremo anche delle performance artistiche che vogliono mettere in luce quelle che sono le potenzialità degli strumenti tecnologici e dell'AI proprio per andare a catturare questi suoni. Dico suoni perché noi lo racconteremo con una performance che parla di musica, dove parleremo dei suoni, suoni delle balene, suoni del mare. Ecco, queste tecnologie oggi ci permettono di monitorare i suoni, monitorare la salute dei coralli, prevedere i collassi ecologici attraverso sistemi super intelligenti, mi viene da dire, perché finalmente riusciamo ad avere contezza di quello che è lo stato di salute del mare. Ogni anno riceviamo i report che ci fanno vedere come la salute dei nostri ecosistemi peggiora anno su anno. L'ultimo dei 9 limiti planetari superato è stato proprio quello legato all'acidificazione dei nostri oceani. E tutto questo lo riusciamo però a capire meglio quando riusciamo a vedere delle immagini che ci dimostrano quelli che sono i danni che si stanno verificando quotidianamente.
1: E poi?
2: I nostri oceani. E tutto questo lo riusciamo però a capire meglio quando riusciamo a vedere delle immagini che ci dimostrano quelli che sono i danni che si stanno verificando quotidianamente.
1: E poi, come dicevi all'inizio, Venezia,

0: mondiale di adattamento climatico e c'è una concentrazione di scienziati, ricercatori unica al mondo. Devo dire che i Digital Twin hanno dimostrato su Venezia e su tanti altri casi che verranno anche presentati durante la week come la simulazione di questi scenari futuri, maree, erosioni, impatti turistici, vulnerabilità delle nostre coste e dei nostri ecosistemi possono diventare diciamo, una piattaforma per progettare nuove soluzioni. È straordinario il fatto che a Venezia non si sta lavorando solo ed esclusivamente sulla protezione fisica della città, ma si sta lavorando sulla combinazione fra tecnologie, ovviamente innovazioni e la governance, perché la responsabilità di tutti gli operatori che vengono coinvolti deve essere partecipata. A Venezia lanceremo vari momenti di lavoro su questo e c'è una task force che prenderà vita proprio la domenica dedicata ai temi dei sindaci e le comunità costiere. Verranno sindaci da tutto il mondo per progettare, grazie anche a questi strumenti digitali, quelle che saranno le soluzioni per le città del futuro.
1: E infine arriviamo a Pollica, il piccolo comune del Cilento, dove voi avete realizzato un laboratorio internazionale per la difesa dell'acqua e non solo. A luglio, grande appuntamento con gente che viene da tutto il mondo. Che cosa rappresenta Pollica?
0: Oggi i luoghi più avanzati non sono necessariamente le metropoli, ma Pollica è diventato un laboratorio vivente di innovazione sull'ecologia integrale. Il mare è un nostro grande alleato ed è nato un progetto di sistema guidato dal comune che si chiama Blue Era. Sono progetti di ricerca che vanno a monitorare la pesca dei piccoli pelagici, le piantumazioni di posidonia e tutti gli elementi che servono a quell'ecosistema. Noi per questo abbiamo cercato di mettere insieme le forze e come tutti gli anni i nostri Climate Shapers saranno a Pollica, una settimana dedicata al tema degli oceani, Save the Ocean. Verranno scienziati, innovatori, tecnologie, i ragazzi saranno in mare quotidianamente sulle barche dei pescatori e cercheranno di monitorare e soprattutto portare a terra delle soluzioni su come implementare queste innovazioni in tutte le nostre piccole aree costiere, che sono un enorme patrimonio per il nostro paese. Pollica continua ad attirare dal mondo innovatori, scienziati e giovani che vogliono essere parte di questo cambiamento. Pollica sarà ovviamente anche a Venezia, con me, Riccardo Luna, Cristiano Seganfreddo, ad accogliere tutti gli amministratori locali, italiani e internazionali nel discutere come disegnare le nuove comunità del futuro.
1: Allora, dal 3 all'8 giugno a Venezia la Venice Climate Week e poi dal 6 all'11 luglio a Pollica Save the Ocean Bootcamp. Grazie a Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute.
0: Grazie mille a voi, buona giornata Massimo.
1: E grazie alla nostra regista Mimi Micocci. Vi ricordo che
0: Grazie.
1: potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Tabeta cercandoli su Rai Play Sound. Oggi il coordinamento tecnico è di Emanuele Di Cavio. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook da Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sull'innovazione. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per domani. Linea GR da Massimo Cerofolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno

0: Ascoltando, ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
1: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. Nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre. All'udienza generale del mercoledì il pontefice segue con preoccupazione il conflitto in Ucraina, che dice conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. Ascoltiamolo.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
3: E stamane ha fatto visita al Papa in Vaticano il premier spagnolo Pedro Sanchez in vista del prossimo viaggio pastorale di Leone XIV, mentre a Madrid l'opposizione chiede elezioni anticipate. Ci aggiorna in diretta Cecilia Rinaldini.
5: Lo state sentendo in sottofondo, Pedro Sanchez in conferenza stampa sta tirando le somme della sua visita a Roma, si dice in sintonia con il Papa rispetto alla sua enciclica sull'immigrazione e sulla difesa della pace. È indebolito da mesi di inchieste giudiziarie su esponenti di primo piano del Partito Socialista e complice del pessimo risultato elettorale della settimana scorsa in Andalusia, e quindi il governo Sanchez è appeso a un filo. Ad agitare ulteriormente le acque della politica spagnola e dei socialisti in particolare il caso Zapatero, che continua a crescere. L'ex premier spagnolo socialista, infatti sostenitori di Sanchez, è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra in cambio di favori economici. Avrebbe negoziato accordi riguardanti tonnellate di petrolio, nonché l'esportazione di oro e nickel dal Venezuela. Zapatero nega ogni addebito, ma l'effetto politico scuote il già fragile equilibrio dell'esecutivo. E pochissimi minuti fa, alla domanda di un giornalista sul caso, Sanchez ha risposto: totale collaborazione con la giustizia, però non ci sono motivi per non confermare il massimo rispetto per Zapatero, per il quale fino a prova contraria vige la presunzione di innocenza.
3: Il Parlamento ungherese revoca l'uscita dalla Corte Penale Internazionale i deputati che hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla CPE, voluta dall'ex premier Orban. Sono stati 133, 37 i contrari e 5 gli astenuti. La legge per il ritiro doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un percorso durato un anno. Sono stati rimpatriati dalla Libia e atterrati a Roma i 6 componenti italiani della flottiglia terrestre, il convoglio umanitario che tentava di raggiungere Gaza via terra attraverso Libia ed Egitto.
6: Erano stati fermati a Sirte, un volo da Istanbul li ha riportati a casa. All'aeroporto di Fiumicino ad attenderli, oltre a familiari ed amici, anche alcuni componenti della carovana umanitaria rientrati nei giorni scorsi. Che fia sulle spalle, raccontano cosa è accaduto.
7: Ci è stato chiesto di andarcene, non abbiamo potuto fare altro.
6: Erano partiti dalla Mauritania per attraversare il Nord Africa e raggiungere Gaza. Sono stati fermati con l'accusa di ingresso illegale lungo i confini tra la Libia dell'Est e la Cirenaica. Gli uomini del generale Haftar li hanno trasferiti a Bengasi, sgomberato il loro accampamento. Stanno ancora non si hanno notizie precise.
7: Perché stavano superando un checkpoint del governo della Libia dell'Est in cui sono stati invitati ad entrare per delle negoziazioni e da lì abbiamo perso le comunicazioni, non sappiamo le loro condizioni.
6: Speriamo che tornino presto, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Due attivisti veneti atterreranno a Venezia tra 2 ore. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Un altro incidente mortale sul lavoro dopo i 3 di ieri a Francofonte, in provincia di Siracusa. Un operaio ucraino di 35 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da un carico durante le operazioni di trasbordo da un camion a un muletto. L'uomo era dipendente di un'azienda di impianti fotovoltaici. Sarebbero membri di una gang sudamericana i giovani, una decina, coinvolti nella rissa su un binario della stazione di Milano Certosa, che è costata la vita a un 22enne. All'arrivo dei soccorsi sono fuggiti tutti in treno. Il ragazzo ferito è apparso da subito in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è morto. Il caso del Mastro, con l'inchiesta su una società e un ristorante che a Roma avrebbe riciclato denaro del clan camorristico dei Senese e del quale lei l'ex sottosegretario alla giustizia aveva una quota. La procura della capitale chiede alla giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire tutte le chat tra Delmastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del capo clan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Nelle prossime ore l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio. Poi, a causa del caldo eccessivo, scoppieranno temporali anche violenti che abbasseranno leggermente le temperature. I termometri toccheranno picchi di 36 gradi in diverse città della pianura padana. Ma nel complesso tutto il nord segnerà un'estrema anomalia termica di 8-9 gradi sopra le medie tipiche di fine maggio. Anche al centro si toccheranno picchi di 34-35 gradi, al sud qualche punto in meno. E siamo allo sport. Roland Garros, italiani in campo oggi. Federico Cina sta giocando contro l'olandese De Jong, più tardi toccherà Sonego che sfiderà lo statunitense Paul, nel pomeriggio anche Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra. Per il calcio stasera si assegna la Conference League.
0: Alla periferia delle imperie di due delle capitali vincenti del calcio europeo, il Crystal Palace e il Rayo Vallecano sono alla prima finale di una manifestazione continentale. Di più, la squadra londinese è debuttante assoluta. La Coppa sarebbe dovuta essere la più pregiata Europa League, conquistata lo scorso anno con il successo in FA Cup sul Manchester City. La retrocessione in Conference è stata sancita dall'UEFA perché in Europa League si era già qualificato il Lione del discusso proprietario americano John Textor, che aveva anche una quota nel Crystal Palace. Così vicini e così lontani, perché il club londinese ha disponibilità molto maggiori rispetto alla Rayo, squadra popolare, altra differenza di Vallecas, quartiere operaio di Madrid. Finale a Lipsia, un po' d'Italia, l'arbitro Mariani, gli assistenti e i due alla VAR. Bisogna accontentarsi dopo la Conference vinta dalla Roma e le finali perse dalla Fiorentina. Daniele Fortuna, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1 come sempre alle 13, ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata di ascolto su Radio 1. Noi vi ricordiamo che potete sempre riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound, e questa edizione è andata in onda grazie a Gennaro Strazzullo alla regia.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
16: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
18: Gravissimo incidente in mattinata sulla circonvallazione di Brunico, coinvolti un minibus e due auto, una persona è morta, 11 feriti di cui 3 gravi, statale della Pusteria ancora chiusa per consentire soccorsi. Andalo si veste di rosa, oggi grande attesa nella località trentina dove si terrà il traguardo della 17ª tappa del Giro d'Italia. Consiglio regionale, oggi la prima seduta bolzanina della legislatura, Josef Nogler della SFOP eletto nuovo presidente d'aula. Incendio alla Rala Carta di Riva del Garda, sono intervenuti 60 vigili del fuoco, nessun ferito, l'azienda si occupa di stoccaggio e trasporti di materiale cartaceo. Un ben ritrovato a tutte le ascoltatrici, un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, da Bolzano in studio Francesco Clementi, da Trento vi parla Luca Bindi, regia tecnica di Alessandro Ravani e di Pleichner, in linea Bolzano per l'apertura.
19: La circonvallazione di Brunico è tuttora chiusa a causa di un gravissimo incidente che verso le 9.30 ha coinvolto 3 veicoli, fra cui un minibus. Una persona è morta, 11 feriti, di cui 3 in modo grave. Tra loro ci sarebbero residenti dell'Alto Adige, ma anche persone provenienti da altre province italiane e dalla Germania. In corso un'imponente operazione di soccorso sul posto, personale sanitario con diversi elicotteri d'emergenza e vigili del fuoco. Lunghe code lungo la statale della Pusteria.
18: E adesso apriamo con lo sport qui da Trento, perché con il ciclismo, perché proprio oggi il Giro d'Italia arriva in Trentino, ad Andalo, 17ª tappa che parte dalla Lombardia, da Cassano d'Adda, 202 km con un dislivello di 3300 metri, arrivo previsto nel pomeriggio, ma sentiamo come sia l'atmosfera sull'altopiano della Paganella e ci colleghiamo in diretta con Davide Sigle che si trova proprio ad Andalo. Allora Davide, raccontaci sensazioni, emozioni.
20: Sì, bentrovati. Andalo, in attesa della carovana rosa, è già in festa, migliaia di tifosi arrivati in Paganella. È la terza volta nella storia del Giro d'Italia che si arriva qui. La prima nel 1973 la vinse Eddy Merckx, il grande Eddy Merckx, dominatore poi di quell'edizione, mentre nel 2016 si impose Alejandro Valverde. Oggi tappa lunga 202 km, ma a dislivello non troppo impegnativo, 3300 metri, con salite pedalabili. Dopo la strepitosa vittoria di ieri in Svizzera, la maglia rosa Jonas Vingegaard, che ha consolidato il suo primato in classifica, potrebbe lasciare spazio a qualche cacciatore di tappa. Partenza prevista proprio in questi minuti da Cassano d'Adda, ciclisti che percorreranno, prima di arrivare ad Andalo, tutta la Valle del Chiese. La linea a voi.
19: E la politica oggi, prima seduta bolzanina del Consiglio regionale. All'ordine del giorno c'era l'elezione del nuovo presidente d'aula, eletto, come previsto dagli accordi di maggioranza, Josef Nogler della SVP, con 39 voti a favore su 67. Rinviata invece dopo l'estate la staffetta della presidenza di giunta fra il trentino Fugatti e l'altotesino Compacer.
18: Lo abbiamo sentito dai titoli, incendio industriale alla Rala Carta di Riva del Garda, a fuoco il materiale, ma nessun ferito, i particolari nel servizio.
21: Fuori al mattino il via vai dei vigili del fuoco provati da una lunga notte di lavoro e a terra una coltre di schiuma bianca. Dentro alla Rala Carta in località Ceole a Riva del Garda però è stato un inferno. Una quarantina di vigili del fuoco, volontari dell'Alto Garda e permanenti di Trento, hanno sfidato le fiamme per ore con 7 autopompe e diverse autoscale per spegnere il rogo che ha interessato l'azienda specializzata nella raccolta e nel riciclaggio della carta. Un piccolo esercito con tute e casco che ha lottato a lungo a partire dalle 5:15 quando è scattato l'allarme contro un furioso incendio divampato dal materiale stoccato nell'azienda che si occupa di trasporto e deposito di carta e non solo. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma sembra comunque dalle prime ricostruzioni che le fiamme siano partite dal settore stoccaggio della carta, circa 300 metri cubi di materiale cartaceo da riciclo bruciati per propagarsi anche ad un vicino escavatore per la movimentazione dei rifiuti. Sulla statale 45 bis, la Gardesana occidentale, il traffico è rimasto bloccato a lungo e la colonna di fumo era visibile in lontananza. Sul posto anche i sindaci di Arco, Fiorio e Riva Zanoni, insieme a carabinieri e polizia. Miracolosamente non ci sono stati feriti. Ora è il momento della conta dei danni. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
19: Cambiamo argomento, inaugurata poco fa a Bolzano la nuova casa di comunità di piazza Leuve Caudon. Il servizio.
1: In piazza Lovcadonna, primo passo il 15 maggio con l'apertura dell'ambulatorio per le piccole urgenze. In caso di patologie non gravi e di indisponibilità del proprio medico di base, consente di bypassare il pronto soccorso. Adesso, nella nuova casa di comunità, si possono gestire anche le malattie croniche, sempre fuori dall'ospedale. Il paziente troverà non solo medici, ma anche psicologi e altri professionisti. Alessandra Capici, direttrice sanitaria.
2: C'è uno sportello unico di assistenza e cura che viene gestito sia dall'ambito sociale che sanitario, quindi piano piano ci stiamo portando avanti per aumentare ancora di più la collaborazione.
1: Un modello, quello delle case di comunità, partito da Bressanone e Chiusa e ora arrivato a Bolzano, che si vuole estendere. A breve ne sarà aperta una a Laives, nel 2028 un'altra vicina all'ospedale San Maurizio. Ma per tutto questo ci vuole personale. Recentemente la ASL ha bandito un concorso per 208 medici di base nel ruolo di assistenza primaria. A candidarsi sono stati solo in 10. Sentiamo l'assessore alla sanità Hubert Messner.
22: Loro possono prendere già pazienti, fino a 500 pazienti, insieme con un altro medico chiaramente che fa da tutore. Questo è il primo passo per aumentare il numero dei medici di medicina generale fissi e per ridurre quelli provvisori, che abbiamo sempre ancora 26 in Alto Adige, però riusciamo a coprire tutto il territorio con questi medici di medicina generale.
1: Diana Benedetti, TGR Bolzano.
18: E adesso parliamo dell'Associazione Italiana Persone Down del Trentino e del progetto Io Scelgo il Mio Progetto di Vita, che si è aggiudicata il finanziamento sul bando Trentellode promosso da CAFACLI della provincia, che ha coinvolto 7 adulti con trisomia che si sono confrontati su varie tematiche, percorso ricco di crescita e nuove competenze acquisite. Il tutto sarà presentato questo pomeriggio alle 17 a Trento a Palazzo Geremia. Sentiamo Valentina Merlini, coordinatrice dell'Associazione Italiana Persone Down del Trentino.
23: Oggi pomeriggio presenteremo Io Scelgo il Mio Progetto di Vita, che è un percorso durato un anno che ha voluto offrire uno spazio a 7 adulti per ascoltarsi ed esprimere i loro desideri e progetti per il futuro. Queste 7 persone si sono confrontate sui temi improntanti intorno al loro progetto di vita, come il lavoro, l'abitare, l'affettività e la sessualità, la salute e la nutrizione, lo sport e il tempo libero, la cittadinanza attiva e il volontariato. La loro autodeterminazione, cioè la volontà e la capacità di scegliere per se stessi, esiste e va ascoltata, va dato loro spazio.
18: Dove erano sì. I ragazzi? In che località?
23: Si sono incontrati nella nostra sede, che è a Trento città, ma anche in MIT, quindi alcune persone che abitavano lontano si sono collegate da remoto, da casa loro. Oggi quindi saranno proprio i 7 protagonisti a presentare quest'anno di progetto a tutta la cittadinanza e in particolare a quelle figure, famiglie, assistenti sociali, enti pubblici, enti del terzo settore, che insieme a loro il progetto di vita si troveranno a scriverlo, come stabilito dal decreto 62 del 2024. Vi aspettiamo oggi pomeriggio e per chi volesse approfondire trovate maggiori informazioni su questo progetto e su tutte le altre nostre iniziative sul sito www.ipdtrentino.it.
19: E trovare casa è il problema principale anche per chi viene a lavorare in Alto Adige, soprattutto per chi è straniero e non ha referenze. Per loro l'associazione La Strada del Veg ha avviato a Bolzano il progetto abitativo Change.
24: Il progetto di ospitalità diffusa Change, cambiamento, è nato all'interno del tavolo Abitare, che vede coinvolti anche Volontarius, Caritas e Croce Rossa. L'ente del terzo settore, La Strada de Aveg, ha cercato sul libero mercato appartamenti che ha preso in affitto a suo nome a Bolzano. 3 in via San Vigilio, 1 in via Macello. Sentiamo Arianna Barbagallo, direttrice dell'area inclusione sociale dell'associazione.
25: Il progetto Change nasce per dare risposta territorialmente a tutto un insieme di lavoratori e lavoratrici che, nonostante abbiano dei rapporti di lavoro consolidati e stabili e anche tutte le carte in regola, affrontano purtroppo vari tipi di discriminazione nell'accesso poi all'edilizia abitativa.
24: I lavoratori selezionati si impegnano a pagare 550 euro al mese, utenze comprese, per un massimo di 2 anni. Vengono accompagnati per 40 ore la settimana da 3 educatori verso la piena autonomia. Simone Giordan è uno di loro.
26: Star con loro e accompagnarli, ad esempio, a fare la patente, quindi a conoscere magari le autoscuole della zona, cominciare a redigere assieme magari una lettera di referenze per possibili proprietari di casa ai quali proporsi.
24: L'accompagnamento educativo è finanziato dal Comune di Bolzano. La Strada de Aveg punta ad ampliare gradualmente il progetto Change fino ad ospitare una 40 di lavoratori e lavoratrici. Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
19: Rimettere al centro le emozioni del malato. Questo è il fulcro di Sentemente, modello di cura per persone con demenza e Alzheimer. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione.
0: La vita non finisce dopo la diagnosi. È da questa affermazione che qualche anno fa è partita Letizia Spanoli, fondatrice di Sentemente, un modello di cura che vuole migliorare la qualità della vita di persone con demenza e Alzheimer. A diffonderlo è una rete di felicitatori. Roberta Lenzi, infermiera di Live, ora in pensione, è una di loro.
3: Uno studio che risale ancora al 2014 mette in risalto come le persone con demenza, pur perdendo le capacità cognitive in modo graduale, non perdono mai la capacità di provare e di vivere emozioni.
0: La sfera emotiva resta il ponte per mantenere una relazione. Lo sguardo, le parole, il tono di voce del familiare o del caregiver diventano essenziali.
3: La persona con demenza perde a volte la capacità di esprimersi, ma non perde la voglia di comunicare. E la comunicazione avviene anche attraverso il corpo.
0: Anche i comportamenti aggressivi, che spesso spaventano i familiari, possono essere un modo di manifestare semplici esigenze come il caldo o la scomodità. Decifrarli è fondamentale per trovare risposte.
3: Se io do una lettura come se fosse un sintomo, allora il sintomo va gestito solitamente attraverso una strada farmacologica. Se invece do una lettura come se fosse un'espressione corporea di qualcosa che mi vuole dire, mi metto in ascolto e cerco una soluzione.
0: La fondatrice di Sentemente, Letizia Spanoli, sarà a Bolzano questo venerdì per un incontro con le famiglie dei malati promosso dall'associazione Alzheimer Alto Adige. Simona Peluso, TGR Bolzano.
18: Alle 18 presso la sede SOSAT a Trento sarà presentato il libro di Dario Colombo dal titolo L'ultimo treno. Affronta il tema dell'esodo della comunità trentina dopo il primo conflitto mondiale. Abbiamo raggiunto telefonicamente proprio lo scrittore Dario Colombo.
4: In massima parte i trentini, ma anche i veneti e i friulani, in buona sostanza tutte le popolazioni di lingua italiana di quello che allora era il confine dell'impero austro-ungarico con l'Italia. Una vicenda sconosciuta perché, come sempre, la storia la scrivono i vincitori, e i vincitori, in questo caso all'epoca il Regno d'Italia, una volta terminato il conflitto continuarono a considerare i trentini come gli austriaci, i nemici. Per 3 anni e mezzo ha visto appunto 110.000 donne, anziani e bambini, perché gli uomini erano già tutti impegnati al fronte fin dal 1914, dicevo, ha visto 110.000 persone esodate, per non dire deportate, dall'oggi al domani in Boemia, Moravia, Bassa Austria, e una volta ritornate e avendo trovato i propri paesi completamente distrutti dalla guerra, scoprire che il Regno d'Italia appunto li considerava ancora nemici, e quindi si trovarono costretti a salire di nuovo e per l'ultima volta su un treno per andare a cercare lavoro dove? O all'estero, in America, nel Sud America, in Australia, o nelle grandi città del nord, Milano, Sesto San Giovanni, Torino, dove c'erano le grandi fabbriche che cercavano forza lavoro.
19: Un guasto elettronico in un distributore di Avelengo, vicino a Merano, ha causato ieri uno sconto involontario sul diesel, provocando scene di autentico caos. Per diverse ore il carburante è stato erogato al prezzo di 19,9 centesimi al litro. Una magia che è durata fino all'esaurimento scorte. Errori del genere accadono raramente, afferma Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell'Alto Adige.
18: E ritorniamo allo sport. Pallacanestro maschile, Serie A, la stagione della Dolomiti Energia Aquila Trento è finita, sconfitta ieri sera a Bologna dai padroni di casa della Virtus per 106-95, gara 5 dei quarti di finale playoff scudetto, match bellissimo che i trentini hanno condotto per tre quarti, trascinati da un super Stewart, autore di 38 punti, eccedendo solo nell'ultimo quarto, dove gli emiliani hanno recuperato e allungato grazie a uno strepitoso Edwards che ha chiuso a quota 31.
19: Tennis, esordio positivo per Jannik Sinner ieri a Roland Garros, battuto in 3-7 il francese Tabur con risultato di 6-1, 6-3, 6-4. Prossima sfida domani contro l'argentino Cerundolo.
18: E siamo in chiusura oggi in Regione Tempo Bello, con possibili temporali nel pomeriggio in alcune zone e temperature nettamente sopra la media della stagione. Vi ricordiamo i nostri siti web TGR Bolzano e TGR Trento. Il giornale radio regionale tornerà alle ore 18.45. Grazie per averci seguito fin qui, e da Alessandro Ravagni, Edi Pleichner, Francesco Clementi e Luca Bindi, a tutti voi l'augurio sincero di cuore di un buon proseguimento di giornata e di un felice mercoledì.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Bestie d'altri tempi. Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.
7: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Luca Cardin. Al mio fianco, come sempre, Franco Marzatico.
8: Buongiorno a tutte e a tutti.
7: Risale a qualche mese fa il video della mucca Veronica, intenta grattarsi la schiena con uno spazzolone. È un comportamento abbastanza insolito per i bovini, quello di utilizzare degli oggetti che potrebbero addirittura anche farci ricredere su quelle che pensavamo fossero le loro abilità intellettive. Eppure pensavamo di conoscerli così bene, questi bovini, visto che li alleviamo da qualche migliaio di anni. Dottor Marzatico, l'ha stupita quel video della mucca Veronica con la spazzola?
8: Beh, fortunatamente non usava lo spazzolino da denti. Ci ha stupito un po' tutti, soprattutto perché va a distruggere un po' il mito che abbiamo del bovino con gli occhi dolci, pensiamo al bue e alla vacca ovviamente, non al toro, e soprattutto a quell'idea che ci siamo fatti attraverso l'iconografia di Segantini, ma anche attraverso per esempio la poesia di José Carducci del 1872. T'amo, o Pio Bove, emite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondi, o che solenne come un monumento tu guardi i campi liberi e fecondi. Questa poesia viene un po' demonizzata da questo spazzolone che serve per grattarsi la schiena.
7: Ecco, quindi dopo esserci anche immedesimati nel contesto di questa poesia, diamo il benvenuto all'ospite di oggi, che è il professor Umberto Tecchiati dell'Università Statale di Milano. Buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
7: Dottor Tecchiati, lei è un archeozoologo. Che cos'è esattamente un archeozoologo?
9: È un archeozoologo, è un archeologo essenzialmente, che ricostruisce ambienti ed economie delle comunità umane del passato, studiando i resti degli animali che si trovano negli scavi archeologici. Io sono di base un archeologo della preistoria e della protostoria, per cui mi occupo di, per lo più, di ossa di animali che trovano negli scavi dal neolitico fino all'età del ferro, però insomma è un metodo e quindi può essere utilizzato per tutte le epoche fino quasi ai giorni nostri. Di fatto
7: la puntata di oggi è dedicata, come il nostro pubblico ha certamente capito, ai bovini. Al giorno d'oggi abbiamo difficoltà a pensarli come animali slegati da noi. La memoria certamente non ci aiuta, perché la loro addomesticazione avvenne in tempi lontanissimi. Professor Tecchiati, come avvenne questa addomesticazione?
9: La domesticazione dei bovini si colloca in un tempo molto remoto, diciamo a partire da circa 10.000 anni fa, in un territorio che è quello della cosiddetta mezzaluna fertile, cioè Anatolia e Mesopotamia, che è anche il centro della nuova economia produttiva, cioè l'economia che gli archeologi definiscono neolitica, e basata sull'agricoltura e sull'allevamento. Quindi effettivamente sono la domesticazione del bue selvatico, anche chiamato uro, avviene molti millenni fa e avviene in questa regione che è il nucleo centrale appunto del neolitico, e poi da lì i bovini insieme anche ad altri animali addomesticati, animali domestici come la capra e la pecora e il maiale, addomesticati in quelle regioni, vengono poi fatti migrare insieme alle comunità umane verso il resto dell'Europa, e questo è un processo molto lungo, insomma.
7: Ecco, quindi dal resto dell'Europa a un certo punto arrivano anche da noi, diciamo, in regione, e abbiamo delle tracce, anche abbiamo dei siti della nostra regione che testimoniano questo avvenuto spostamento.
9: Sì, senz'altro. Il nostro neolitico antico, cioè il momento in cui i primi agricoltori incominciano a coltivare la terra e ad allevare animali domestici, in Trentino, in Alto Adige, si colloca verso il 5000 a.C., un po' prima del 5000 a.C., quindi nella seconda metà del sesto millennio. Ci sono siti molto noti, pensiamo ad esempio al Riparo Gabban di Piazzina di Martignano, Milano o alla Vela di Trento, dove abbiamo le attestazioni più antiche degli animali domestici, come dicevo, non solo dei bovini, ma anche della capra, della pecora e dei maiali.
7: Quindi il passaggio dalla caccia e della raccolta all'allevamento e all'agricoltura segna, no, dei passaggi fondamentali, forse il più importante della storia dell'umanità, perché pone le basi per quello che siamo tendenzialmente tuttora. Le condizioni erano molto diverse, ma com'era strutturata la gestione nella preistoria di un allevamento di bovini, ovvero quali erano i rapporti, diciamo, fra i processi di allevamento dei prodotti primari e secondari, cioè insomma che cosa si produceva?
9: Diciamo che inizialmente, essendo ancora abbastanza vicina all'epoca in cui si cacciava e si raccoglievano frutti spontanei, è chiaro che nel Neolitico, e direi per un periodo abbastanza lungo, in fondo fino all'inizio dell'età del bronzo, i bovini erano essenzialmente allevati per ciò che potevano dare da morti, cioè erano animali da carne. È chiaro che durante la loro vita le vacche potevano fornire qualche tazza di latte, o i maschi castrati potevano trasportare qualche peso, però la sistematizzazione, diciamo così, e il fatto che questi prodotti secondari che si potevano tenere da vivi, insomma, prima che tutto questo diventi strutturale nelle economie preistoriche, dobbiamo arrivare all'età del bronzo, anche un po' inoltrata. Diciamo che in Italia settentrionale il modello dello sfruttamento dei bovini solo per la carne incomincia ad essere affiancato da un modello in cui si ricercano anche i prodotti secondari solamente durante l'antica età del bronzo, e poi avrà una fioritura molto importante a partire dal bronzo medio.
7: Quali erano i principali prodotti secondari?
9: Beh, nel caso dei bovini naturalmente il latte, e insieme al latte anche la, per così dire, la produzione di vitelli, cioè la riproduzione è anche in un certo senso un prodotto secondario, se consideriamo i bovini nel quadro di una economia di sussistenza in cui chiaramente ogni comunità doveva badare a se stessa. Quindi non soltanto il latte nel caso delle femmine, non soltanto quindi la riproduzione, nel caso dei maschi sicuramente anche il traino e la forza lavorativa. Particolarmente deputati a questa funzione erano i castrati, che erano animali molto robusti, però anche molto mansueti. Certo, non si può pretendere che un toro faccia dei lavori per la comunità, insomma. E la castrazione è un fenomeno sicuramente molto antico, già documentato nel Neolitico.
7: Prodotti non solo tangibili, come può essere il latte, ma anche prodotti intangibili, come appunto può essere la forza lavoro. Al valore pratico e di sussistenza dell'allevamento possiamo aggiungere anche un valore sociale di questi animali?
9: Sicuramente. Allora, il primo aspetto che dobbiamo considerare è che gli animali costituiscono la ricchezza di una comunità, e però questa ricchezza non si riflette soltanto nel benessere o nell'economia di un gruppo, ma anche nel suo prestigio, nel suo poter dire noi siamo benestanti. E direi che il bovino, il possesso di molti bovini fino a non molto tempo fa, o forse ancora adesso, è un aspetto caratterizzante del contadino ricco, e questo sicuramente vale si può dire per tutte le comunità, anche quelle di tipo tradizionale, preindustriale, e possiamo proiettare questa dimensione anche sulle società preistoriche e protostoriche. Poi i bovini devono aver avuto anche un ruolo sociale, per esempio nel culto e nelle cerimonie religiose. E noi non ne siamo molto informati, però indubbiamente i bovini figurano tra quegli animali che, per esempio, tra l'età del bronzo e l'età del ferro venivano sacrificati nei luoghi di culto che appunto determinati roghi votivi di cui il dottor Franco Marzatico è un grande esperto.
7: Dottor Marzatico, veniamo proprio a lei, quindi a tempi più recenti. Si fa per dire, perché ci spostiamo nell'antica Grecia. Allora, con il professor Tecchiati abbiamo visto che un certo tipo di allevamento per l'uomo non è mai stata una mera questione di sussistenza. Parliamo di mito, per la precisione ci riferiamo alla figura mitologica di Io, giovane donna spesso raffigurata con in testa le corna di una mucca.
8: Sì, non è la sola donna a essere raffigurata come una mucca. In realtà ci sono anche altre figure, pensiamo alla divinità egizia Hathor, non è una donna ma appunto una divinità che era legata all'amore, alla bellezza, alla musica, alla maternità, quanto anche alla fertilità, cosa che riscontriamo anche nelle così mitologie nordiche. Ma c'è un aspetto molto interessante nel racconto mitologico che ci è restituito da Apollodoro di Io. Io era una sacerdotessa devota di Era, a un certo punto viene insidiata e poi ne abuserà Zeus con il suo ardore, che conosciamo anche collegato sempre ai bovini nel caso della trasformazione del toro che rapisce Europa. Insomma, il bovino si collega molto alle nostre civiltà. Beh, insomma, Zeus, per nascondere il misfatto agli occhi della compagna, trasforma in una giovenca bianca la povera Io. Alcune tradizioni dicono che sia stata la moglie Era a trasformarla, ma Zeus ordina al messaggero degli dei, ma anche ladro, a Hermes di rubare la giovenca. Ma a un certo punto c'è una spiata e quindi la solita Era decide di affidare ad Argo, un mostro dai 100 occhi, tra l'altro che riposavano a turno in modo tale che ci fosse sempre una veglia,
7: giustamente.
8: Ecco, e insomma lo affida ad Argo e la doveva tenere anche legata ad una pianta di oliva, ma quello che avviene è che a un certo punto viene sconfitto questo mostro e nella sconfitta succede che gli occhi poi giungeranno attraverso il prodigio sulla coda del pavone come elemento decorativo. Ma torniamo a Dio. Io a un certo punto viene liberata perché Argo è ucciso e a quel punto Era, ma cosa manda? Era Giunone, manda un tafano per molestarla. Ed è molto interessante la questione del tafano, perché si collega anche ad alcuni termini che noi conosciamo dal punto di vista letterario, perché i greci chiamano il tafano oistros, da cui il nostro deriva il nostro estro, così come i romani invece avevano dato un nome per cui abbiamo la derivazione di Assillo. Ma concludiamo la vicenda della povera Io. Io,
7: fastidita dal tafano,
8: Tafano inizia a dirigersi dappertutto verso il golfo che prende il suo nome, il golfo Ionio, e poi attraversa l'Illiria, oltrepassa il mare dello stretto di Tracia e, a causa del passaggio, oggi lo chiamiamo tutti Bosforo, cioè il passaggio del bue. Ma insomma, poi finalmente torna ad essere un essere normale, ed è molto interessante perché sostanzialmente nella metamorfosi che subisce tornando indietro le cadono le setole dal corpo, le corna rientrano, il cerchio dell'occhio si restringe, si ritira il muso, ricompaiono le braccia e le mani. Insomma, nulla resta in lei della vacca tranne il candore della figura. E l'idea del candore è abbastanza interessante, perché ritroviamo appunto questo motivo del bianco nei cavalli, come cavalli di sacrificio, ma anche nel toro, ad esempio, che abbiamo visto ha rapito Europa, la principessa Fenicia, portandola da Tiro a Creta.
7: Dottor Balzatico, sì. Si scopre con piacere che molti toponimi del Mediterraneo derivano, insomma, hanno a che fare con la figura dei bovini. Abbiamo citato il Bosforo, abbiamo citato lo Ionio.
8: Ma senz'altro anche il caso dell'Italia, perché l'Italia si fa come nome derivare da una delle imprese, un'altra volta, di Ercole, che uccide il mostro Gerione, un mostro con tre torsi, tre colli, tre teste, sei braccia, insomma una figura terribile, e il suo cane e anche il pastore, nella zona della Spagna da Cadice, e tornando compie un lungo viaggio e tocca anche l'Italia, e da qui, secondo i greci, sarebbe derivato il nome, perché il nome Italos è il nome che vuol dire vitello, così come Vitulus in latino. E quindi, insomma, in ricordo di questa mandria straordinaria che aveva rubato buon Ercole, ci sarebbe stata poi la derivazione di Italoi, quindi i vitelli avrebbero dato il nome, insomma, alla nostra penisola. Ma d'altra parte il tema dei bovini e dell'abigeato, cioè del rapimento, sottrazione indebita, marchia anche la storia e il rapporto fra Hermes e Apollo. Addirittura, insomma, da piccolissimo Hermes ruba 50 bovini, ne mangia due e poi torna nella culla, però Apollo lo perdonerà perché Hermes aveva anche inventato uno strumento musicale fatto con la corazza della tartaruga.
10: Dottor Marzatico, parliamo ora degli astragali, che scientificamente sono ossa del tarso superiore degli ungulati, quindi diciamo della zampa superiore. Questi assumono una dimensione anche simbolica, possiamo dire giocosa. In che maniera?
8: Ma senz'altro. Allora, da un lato hanno anche una funzione legata al mondo religioso, alla divinazione, dall'altra parte anche al gioco, tanto è vero che ci ricorda il gioco dei dadi. Sostanzialmente le facce di questo osso sono una diversa dall'altra, in base alla caduta su una faccia piuttosto che nell'altra c'era appunto la possibilità di indovinare, per quanto riguarda le figure sacerdotali, il futuro, prevederlo. E d'altra parte c'erano anche dei lanci che erano i migliori, come il colpo di Venere, con i quattro ossi mostravano facce diverse perché si lanciava più di un osso. E nelle sepolture, soprattutto a partire dal 14-13 secolo a.C., si ritrovano questi astragali, che sono anche stati scoperti in Valle di Non, sul Monte Ozzol, con delle iscrizioni probabilmente sacre, fra cui una scritta interpretata come Ierisna, io sono sacra. Ma la cosa divertente, insomma, è che in Patagonia, nel libro di Chatwin, si parla del gioco della taba, un passatempo rurale che sostanzialmente sarebbe proprio l'astragalo, veniva lanciato, l'esito, se andava bene, era suerte, se invece non andava bene perché si piegava su una parte così considerata malaugurante, così, contrariamente a quello che diciamo noi, era culo. E inoltre, insomma, il buon Chatwin racconta umoristicamente di aver perso anche con questa sfortuna più soldi.
10: Ecco, dottor Marzatico, il nostro tempo sta per terminare e chiudiamo con l'aratro, quindi uno strumento collegato ai bovini, ma anche ad avvenimenti importanti come la fondazione di Roma, per esempio.
8: Beh, senz'altro, noi sappiamo della fondazione di Roma. A Roma c'è Romolo che attacca il suo aratro in un vomere di bronzo, traccia quello che viene chiamato il solco primigenio, cioè il perimetro dove doveva sorgere la città, uno spazio quindi controllato dal diritto e dalla socialità, attacca Gioga, una femmina sul lato interno e una bue sul lato esterno, sono tutte e due un'altra volta bianchi, e tra l'altro sta molto attento che il terreno sollevato sia ripiegato verso l'interno, e saltando questo perimetro, sappiamo, ci fu poi l'uccisione di Remo. Ma la cosa interessante è che davanti a là dove dovevano sorgere le porte, l'aratro veniva sollevato, secondo alcuni, dallo stesso Romolo, secondo altri, da più persone.
10: Noi siamo giunti al termine di questa puntata di Bestie ed altri tempi. Ringraziamo il professor Umberto Tecchiati per essere stato qua con noi.
11: Grazie a voi.
10: Mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
12: Avete ascoltato Bestie d'altri tempi, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.

0: Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
1: Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. È questo il titolo della nuova edizione del Festival dell'Economia di Trento, che si è svolto tra il 20 e il 24 maggio scorso e che ha voluto mettere al centro le grandi trasformazioni globali e il ruolo delle nuove generazioni. In un contesto segnato da crisi geopolitiche e nuovi equilibri economici, il Festival ha lanciato una riflessione chiara: il futuro passa ai giovani. E dentro questo scenario, la sostenibilità diventa una sfida decisiva, non solo ambientale, ma anche lavoro, innovazione, inclusione e qualità della vita. Per costruire un futuro sostenibile significa dare alle nuove generazioni strumenti concreti per immaginare e creare un modello economico più equilibrato, accessibile e umano. E proprio di questo parleremo oggi insieme ai nostri esperti.
2: Benvenuti a Vivi in Trentino e bentrovati i nostri ospiti, la professoressa Erika Costa, ordinario di Economia Aziendale del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento e membro del Comitato Scientifico del Festival dell'Economia di Trento.
3: Buongiorno.
2: E buongiorno, bentrovato a Danilo De Vigili, autore del volume La formula della sostenibilità, edito da Egea, presentato al Festival dell'Economia e tra le voci più autorevoli della sostenibilità in Italia con 30 anni di esperienza. In Trentino oggi collabora con l'Università di Trento seguendo diversi progetti.
4: Buongiorno.
2: Professoressa Costa, quest'anno il Festival dell'Economia ha voluto, sappiamo, mettere al centro le giovani generazioni, a partire proprio dal titolo del Festival, ovvero Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. Quali sono stati i temi centrali?
3: Grazie per la domanda. Quest'anno il Festival ha messo al centro i giovani, come in realtà sta cercando di fare negli ultimi 3 anni, e in modo particolare questo titolo cerca di riflettere le sfide attuali. Se da un lato il mercato e la concorrenza del mercato si era ritenuta un perfetto meccanismo all'interno della società, quindi che regolava appunto gli attori della società, si è visto che ci sono alcuni elementi, insomma, che non funzionano perfettamente. In questa situazione, soprattutto attuale, i nuovi poteri, no, che richiama il titolo, sono certamente il tema delle big tech, quindi c'è tutto questo tema della digitalizzazione, della tecnologia, dei dati, nei quali i giovani sono anche coinvolti in prima persona perché sono comunque attenti al tema della transizione digitale. Un'altra grande sfida che esiste è quella ovviamente della mobilità o delle differenze, insomma dei diversi ruoli tra Occidente e Oriente, quindi c'è uno spostamento dei poteri tra Occidente e Oriente. Insomma, tutti questi elementi di geopolitica che osserviamo nel Festival sono stati proprio affrontati in maniera importante in panel appunto autorevoli. E l'altro appunto elemento che è nello sfondo, perché è qualche anno che il Festival ne tratta, è un po' quello della transizione energetica, che riguarda appunto i nostri giovani e il futuro. Quindi all'interno di questi macro ambiti il Festival si è proprio interrogato su che cosa possono fare i ragazzi e le ragazze che abitano il nostro paese, dico l'Italia, però in maniera più ampia l'Europa.
2: Professoressa Costa, sappiamo che tra i temi cari ai giovani, li ha citati lei e sempre sotto i riflettori, c'è ovviamente quello della sostenibilità. Cosa intendiamo oggi con questo termine e perché è un tema che effettivamente riguarda tutti, non solo gli addetti ai lavori?
3: Sintetizzando, provando a dare una lente di lettura, no, a questo grande tema, credo che ci siano 2 leve fondamentali, che sono quella più evidente, quella che tutti abbiniamo al concetto di sostenibilità, che è quella legata al cambiamento climatico, al green, al verde. E mi permetto di dire che è un tema un po' ingegneristico e che forse era ora, cioè siamo arrivati tardi, nel senso che probabilmente c'è stata una disattenzione poco curante, insomma, di uno appunto degli interlocutori fondamentali, quindi il nostro pianeta. C'è un'altra dimensione però della sostenibilità che sta emergendo sempre di più, ed è quella legata a quella che in maniera più ampia nella concezione sistemica si definisce proprio crisi di valori, che è legata al tema della sostenibilità sociale. Allora, ci sono alcune appunto teorie che evidenziano proprio che quando si arriva a una situazione di conflitti, proprio di corsa agli armamenti, no, mancanza di visioni, quello che manca è questa dimensione valoriale della sostenibilità sociale. E penso che i giovani ne siano quanto più consapevoli, perché sono giovani che hanno anche affrontato, non possiamo dimenticarlo, delle situazioni molto difficili per la loro generazione. Lo cito solo, ma lo immaginerete, il tema della pandemia del Covid, e cioè, quindi loro hanno esattamente chiaro che cosa vuol dire l'isolamento sociale. Ecco, talvolta dimentichiamo un po' anche all'interno dei temi economici e della sostenibilità questa dimensione, che a mio avviso invece va assolutamente, insomma, ridimensionata e dato un valore importante.

0: A proposito di sostenibilità, Danilo De Vigili, lei alla, cito il titolo, Formula della sostenibilità, ha dedicato il suo volume edito da IGEA, dove lei è riuscito a spiegare la sostenibilità in maniera molto chiara ed efficace. Come nasce l'idea di trasmettere su carta quello che è la sua esperienza con le aziende?
1: Nasce dalla volontà di trasferire tanta esperienza in un momento in cui, come diceva la professoressa Costa, la società ha capito che la sostenibilità è una grande forza trasformatrice, no? È una nuova visione del mondo che soprattutto i giovani ovviamente hanno abbracciato. Tra l'altro noi l'abbiamo messa in Costituzione, la sostenibilità, no? L'articolo 9 dice che la Repubblica tutela anche l'ambiente e gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni. Quindi il Festival di Trento, da questo punto di vista, col suo titolo, è assolutamente in tema. Io l'ho messa in modo concreto perché ho sempre lavorato a fianco di imprese. In questo senso il rapporto, conosco la professoressa Erika da diversi anni, abbiamo fatto delle cose insieme, c'è questo rapporto tra accademici e praticoni. Io sono nella seconda categoria, quindi le teorie sviluppate da docenti e da studiosi come Erika o professor Friedman, che abbiamo tutti, diciamo, tutti abbeverati i suoi libri, vanno però portate nella realtà. E quindi io ho cercato di portarlo nella realtà strutturando una formula che non è una formula matematica o finanziaria, quindi tranquillizzo tutti, ma identifica quelle che dal mio punto di vista, ma non solo mio, anche appunto utilizzando studi e ricerche fatti da altri, identificano quei 5 ambiti che sono fondamentali, secondo me, per un'azienda che vuole trasformare il suo modello di business in un modello sostenibile.
0: Ovviamente sappiamo che lei ha presentato il suo volume il 21 maggio scorso al Festival. Nella copertina cita il sottotitolo Alleanze, innovazione e responsabilità al servizio della purpose aziendale. Che cosa intendiamo con questo termine, purpose aziendale?
1: È un termine per addetti ai lavori che significa buon proposito, cioè, ed è forse il punto di partenza, perché oggi un'azienda che vuole avere anche delle prospettive di sviluppo ed essere competitiva sul mercato deve chiedersi che ruolo vuole avere in una società che cambia, che non può essere solo la massimizzazione del profitto nel breve periodo, che ha un po' caratterizzato la teoria economica degli ultimi anni, no? Mentre invece le imprese hanno sempre avuto un ruolo sociale. Oggi ci sono tante sfide sociali, perché come diceva la professoressa Costa non è solo ambientale la sostenibilità, che hanno bisogno di soluzioni. Quindi avere un buon proposito significa capire io come impresa, in base alle mie competenze, ai mercati dove opero, alla mia dimensione, che tipo di soluzione posso portare per dare una risposta che sia a una problematica di sostenibilità, ma sia anche il modo per creare valore economico. E io porto diversi esempi da questo punto di vista, perché è sempre stato così: l'impresa ha sempre avuto un ruolo socio, ambientale, economico, non può essere vista solo dal punto di vista, diciamo, dell'ultima riga del bilancio, di quanto si guadagna. Bisogna chiedersi da dove arriva quel guadagno, e se tu hai un guadagno basato su un buon proposito, che è la risposta ad un'esigenza sociale ed ambientale, ti assicuri un buon guadagno per i decenni a venire, probabilmente.
0: Ed è certo che, come dice lei, la sostenibilità riguarda le aziende quanto mai, riguarda ovviamente però anche gli enti e le istituzioni, professoressa Costa, perché il tema della sostenibilità è centrale anche per l'Università di Trento, che si sta dedicando dei progetti ad hoc.
2: In questo momento l'offerta formativa è articolata su 2 lauree magistrali, quindi abbiamo un percorso all'interno di una laurea in management che si occupa proprio di imprese sostenibili e un'altra che invece è una laurea magistrale che è focalizzata su sostenibilità in interconnessione con i temi del turismo, che per il nostro territorio sono fondamentali. La nostra formazione poi si allarga anche al dottorato, perché abbiamo un dottorato interdipartimentale, quindi che tiene conto anche di elementi giuridici, elementi ingegneristici, proprio sul territorio sono fondamentali. La nostra formazione poi si allarga anche al dottorato, perché abbiamo un dottorato interdipartimentale, quindi che tiene conto anche di elementi giuridici, elementi ingegneristici, proprio legati al tema

0: stiamo gestendo. In realtà appunto abbiamo tutto un progetto legato alla didattica che abbiamo chiamato inizialmente innovativa, che poi forse è più corretto chiamare interattiva, no? Come ha detto lei, nel senso che la didattica tradizionale di tipo erogativo, trasmissivo, permette ovviamente lo sviluppo del tipo di intelligenza che viene definita analitica da parte degli studenti e delle studentesse. Ma sempre di più le imprese hanno bisogno di quelle che vengono definite oggi soft skills o life skills, e questo lo abbiamo sempre di più in interlocuzione proprio con gli advisory board, cioè questi gruppi di consultazione che abbiamo all'interno delle nostre lauree magistrali con le imprese. Quindi per aiutare gli studenti a sviluppare questo tipo di competenze abbiamo delle progettualità specifiche in collaborazione con Formid, che è il teaching center, proprio teaching learning center della nostra università, quindi del nostro Ateneo, e questo permette agli studenti delle nostre lauree magistrali, ma anche triennali devo dire, di essere preparati non solo dal punto di vista della competenza tecnica, quindi anche sulla sostenibilità, loro conoscono ad esempio le normative, conoscono gli standard, ma hanno anche capacità di lavorare in team, hanno anche capacità di risolvere problemi che non erano previsti, hanno anche la capacità di risolvere i conflitti, quindi noi li mettiamo in situazioni di lavoro che li avvicinano alle esperienze della vita reale.
1: Danilo De Vigili, immaginiamo che nelle imprese si senta la mancanza o si sia sentita fino ad oggi la mancanza di queste competenze trasversali che effettivamente consentono di fare quel salto che forse le imprese italiane ancora non hanno fatto nell'ambito della sostenibilità, o almeno non hanno fatto fino in fondo.
2: Sicuramente, diciamo che primi anni la sostenibilità è anche declinata secondo una veste un po' filantropica, no? Per cui non servivano tutte queste competenze, passatemi il termine, per distribuire del denaro. Adesso che la sostenibilità entra a pieno titolo nella strategia, è necessario avere competenze manageriali e soprattutto la capacità di dialogare con tutte le funzioni aziendali, perché la sostenibilità è trasversale, come si diceva prima. Mi devo occupare di aspetti ambientali, non so, la decarbonizzazione dello stabilimento o la riduzione dell'impatto di un packaging, ma anche di aspetti sociali, il benessere delle persone, la diversity ed inclusion. E chi governa questo sistema, che è il sustainability manager, deve avere delle competenze in grado di comprendere e di attivare i cambiamenti che poi avvengono nelle varie funzioni aziendali. Spesso la formazione, almeno quando ho fatto l'università io, ahimè, 30 e passa anni fa, quasi 40 anzi, era molto a silos, no? Cioè uno usciva economista, ingegnere. Oggi invece, come diceva la professoressa Costa, è fondamentale la trasversalità. Io lo vedo proprio quotidianamente, anche le persone che in impresa riescono meglio in questo ruolo di sustainability manager sono quelle che hanno la maggior capacità di dialogo e di interrelazione con i propri colleghi, perché non è una funzione che cala dall'alto delle decisioni, è una funzione che produce un cambiamento all'interno delle funzioni. E chi meglio del direttore della produzione può sapere come fare per ridurre i consumi energetici? Qualcuno gli può dare qualche suggerimento, ma è lui poi il protagonista. E quindi questa trasversalità è fondamentale. C'è, adesso per fortuna le università si sono attrezzate, Trento tra le prime, ma c'è ancora una forte domanda di competenze di questo tipo, perché leggevo una ricerca, si stima solo in Trentino almeno 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni legati alle funzioni green o di sostenibilità, e sono tutte persone che vanno formate.
1: Quindi questo è un grande potenziale per i ragazzi che usciranno dall'università. Prima di chiudere, professoressa Costa, che messaggio è importante dare alle studentesse e agli studenti che stanno affrontando ora il loro percorso formativo per affacciarsi poi al mondo del lavoro?
0: Prendendo anche un po' il tema del festival che abbiamo appunto appena chiuso, direi proprio di coltivare la speranza. Cioè io, se posso, direi a questi ragazzi che devono coltivare la speranza per un mondo che può cambiare. Io mi rendo conto, se guardiamo sui temi della sostenibilità, appunto il cambiamento climatico, siamo in ritardo, però la sostenibilità è molto più ampia. Io sono assolutamente convinta che mettendo il purpose al centro delle decisioni aziendali, quindi aiutare le imprese a ragionare proprio sulla loro essenza, sulla loro natura, permetterà una trasformazione della società e un ritornare a un mondo economico che mette l'uomo al proprio centro.
1: Sarà nostro piacere invitarvi per sapere a che punto saremo arrivati fra qualche mese. Per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio e saluto i nostri ospiti, la professoressa Erika Costa, ordinario di economia aziendale del Dipartimento di Economia

0: Management dell'Università di Trento e membro del Comitato Scientifico del Festival dell'Economia di Trento.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a Danilo De Vigili, autore del volume edito da IGEA La formula della sostenibilità.
2: Grazie per l'invito e alla prossima.
0: Ringraziamo naturalmente Gabriele Scarpa per l'assistenza tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vivi in Trentino, sempre su Rai Radio 1. Buon proseguimento di giornata.
3: Avete ascoltato Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, Israele intensifica l'offensiva in Libano oltre il fiume Litani, 14 morti, anche bambini, ancora scontri con Hezbollah. Nuovo appello per la pace da Papa Leone, dove cadono droni, cadono speranze. Dopo le parole per Gaza, oggi ricorda le vittime dell'Ucraina, Sanchez ricevuto in Vaticano. E il premier spagnolo a Roma risponde all'opposizione che chiede un voto anticipato. Andiamo avanti, tutto il mio appoggio a Zapatero. A Madrid, perquisita la sede del Partito Socialista. Tornano a casa gli attivisti della flottiglia di terra attaccati a Sirte. Non abbiamo più notizie di 10 persone, denunciano gli organizzatori della missione umanitaria. Tajani, spero vengano presto rimpatriati. Istat, bene fatturato industriale, fondo monetario all'Italia, sostituire taglio accise con misure per vulnerabili, economia e legge elettorale nel dibattito tra partiti. Nella morsa del caldo, temperature fino a 36 gradi al centro nord, già operativi piani per la tutela di lavoratori e fragili. Musica, aspettando il tour estivo, Edoardo Bennato diventa pittore. A Roma la mostra che racconta guerre e migrazioni. Tennis, la carica di Sinner a Roland Garros, domani sfida all'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, 17ª tappa con arrivo in Trentino. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Continuano i combattimenti in Libano tra Israele e Hezbollah, oltre la linea gialla definita da Israele, mentre Hamas conferma l'uccisione del suo nuovo capo militare a Gaza. La corrispondente.
3: Gli scontri tra militari israeliani e miliziani di Hezbollah si stanno intensificando oltre quella linea gialla superata ieri dall'esercito di Tel Aviv. L'operazione è difficile, ma Israele non recede. L'allargamento dell'offensiva deciso due sere fa dal premier Netanyahu ai vertici della sicurezza con la luce verde da parte degli americani rischia di trasformarsi in un ulteriore bagno di sangue. Nella notte il presidente americano Trump ha sentito Netanyahu, chiesto in modo netto che non venga colpita la capitale Beirut come già visto nelle settimane passate. Ma i bombardamenti colpiscono pesantemente il sud, in particolare da ieri l'area di tiro lungo la costa e Nabatie. Nella notte ci sono state altre 14 vittime, tra di loro anche dei bambini. Non sarà un'operazione breve. Intanto questa mattina Hamas ha confermato la morte di Mohammed Odeh, nuovo capo militare del gruppo che aveva solo una settimana fa sostituito Ezzedine Haddad, anche lui ucciso in un raid israeliano. Con Odeh sono morti anche la moglie e i suoi figli. E il ministro israeliano della difesa Katz torna a parlare del piano di emigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza, che già in passato aveva scatenato durissime critiche della comunità internazionale. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: È stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran in attesa della riunione di gabinetto del presidente Trump prevista oggi. Teheran accusa Washington, dopo l'ultimo raid americano su postazioni missilistiche nel sud del paese, di flagrante violazione del cessate il fuoco. Ci aggiorna in studio Fabrizio Noli.
4: Sì, gli iraniani ribadiscono anche oggi che lo stretto di Hormuz è la vera garanzia di tenuta di un eventuale accordo con gli Stati Uniti. Lo scrive su X il consigliere di Mojtaba Khamenei per gli affari internazionali, Ali Akbar Velayati, a suo tempo ministro degli esteri dall'81 al 97, che ricorda come anche macedoni, mongoli, ora gli americani, abbiano cercato di dominare il paese, ma alla fine siano stati assorbiti dalla ricca civiltà iraniana. E tra corsi e ricorsi storici conclude: documenti e firme non sono una garanzia, mentre la geografia non mente ed è il giudice finale di qualsiasi trattato su carta. Intanto, secondo i Pasdaran, una ripresa della guerra è improbabile a causa della debolezza americana, e che qualcosa si muova in direzione di un'intesa lo dimostra anche la riapertura dopo internet di alcuni aeroporti civili su tutti quello di Tabriz. Quanto agli Stati Uniti, in attesa appunto della riunione di gabinetto che si terrà alla Casa Bianca, a tenere banco sono più che altro le discussioni sulla salute di Donald Trump dopo la terza visita medica a cui è stato sottoposto dall'inizio del secondo mandato. Trump, che compirà 80 anni il prossimo 14 giugno, su Truth ha comunque scritto che è andato tutto perfettamente bene.
2: Nuovo appello di Papa Leone contro tutte le guerre all'udienza generale del mercoledì. Ascoltiamolo.
5: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
2: Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, dove è intervenuto alla FAO e ha incontrato Papa Leone, c'è forte tensione a Madrid, il governo traballa e si rischiano elezioni anticipate.
0: Pedro Sánchez in conferenza stampa tira le somme della sua visita a Roma. Si dice in sintonia con il Papa rispetto alla sua enciclica sull'immigrazione e sulla difesa della pace. E poi non si sottrae alle domande sulla politica spagnola. Il suo governo è appeso a un filo, indebolito da mesi di inchieste giudiziarie e su esponenti di primo piano del Partito Socialista, cui si aggiunge il pessimo risultato elettorale della settimana scorsa in Andalusia. Ma Sánchez insiste sull'importanza della stabilità in una situazione di crisi mondiale e torna a escludere elezioni anticipate mentre sono in corso a Madrid perquisizioni nella sede centrale del PSOE e conferma tutto il suo appoggio a José Luis Rodríguez Zapatero, l'ex premier spagnolo e leader socialista al centro di un caso giudiziario che continua a montare. Zapatero è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra in cambio di favori economici. Nega ogni addebito, ma l'effetto politico scuote il già fragile equilibrio dell'esecutivo. Sánchez insiste sulla presunzione di innocenza e assicura piena collaborazione con la magistratura. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Il Parlamento ungherese revoca l'uscita dalla Corte Penale Internazionale. I deputati che hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, voluta dall'ex premier Orban, sono stati 133. 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro doveva entrare in vigore il 2 giugno, dopo un percorso durato un anno. Rai Radio 1, sono le 13:06. La cronaca. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino i 6 attivisti italiani della carovana umanitaria via terra della flotilla. Il gruppo è stato attaccato lunedì scorso da forze militari libiche. 2 veneti invece arriveranno tra poco allo scalo Marco Polo.
6: In 6 sono tornati a casa, di altri 2 non si hanno più notizie da domenica scorsa, quando gli uomini del generale Haftar li hanno fermati lungo la linea di confine tra la Libia dell'Est e la Cirenaica per trasferirli a Bengasi. La preoccupazione di Maria Elena Delia, portavoce della carovana umanitaria.
7: Noi da domenica di queste 10 persone non sappiamo più nulla, non abbiamo prove di vita, prove di buona salute e il console non è ancora riuscito a incontrarli.
6: Che fia sulle spalle, gli attivisti raccontano gli attimi in cui si sono separati dai 2 compagni di viaggio.
8: Lasciare che le nostre compagne andassero da sole senza scorta verso qualcosa di incerto, però è stato davvero un momento molto difficile.
6: E assicurano che torneranno a muoversi per Gaza.
8: Lo scopo è quello di rompere l'assedio su Gaza. Siamo molto dispiaciuti di essere tornati. Non ci può essere un mondo giusto senza la liberazione di tutti i popoli oppressi.
6: Speriamo tornino presto le parole del ministro degli esteri Tajani. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Rientro in sicurezza a Roma dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa di Medici Senza Frontiere entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. L'operatrice sanitaria non ha sintomi e attesa all'Istituto Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena. Il caso del Mastro e la sua quota nella società che possedeva un ristorante a Roma. I magistrati, che ipotizzano riciclaggio del denaro della Camorra, chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere per reati di stampo mafioso.
9: La notizia arriva all'indomani dell'audizione di Andrea Del Mastro davanti alla commissione parlamentare antimafia che proprio sulla vicenda della bisteccheria d'Italia intende fare luce. La procura di Roma, che indaga sul presunto riciclaggio di denaro che si sarebbe celato dietro quel ristorante, sostanzialmente questa l'accusa, un'attività legata al clan di Camorra dei Senese, da decenni ben radicato nella capitale, chiede alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, che non è indagato, e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare dell'attività, ritenuto prestanome del capoclan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Del Mastro aveva una quota nella società che gestiva la bisteccheria, aperta nel 2025, quota poi ceduta nel momento in cui con la condanna definitiva emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle conversazioni nulla collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che ieri in antimafia aveva parlato di leggerezza di errore spiegando che non sapeva nulla. E adesso si attendono le decisioni della Camera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Un altro incidente mortale sul lavoro dopo i 3 di ieri. A Francofonte, in provincia di Siracusa, un operaio ucraino di 35 anni ha perso la vita schiacciato da un carico durante operazioni di trasbordo da un camion a un muletto. L'uomo lavorava per un'azienda di impianti fotovoltaici. È morto nella notte in ospedale il 22enne accoltellato durante una rissa che ha coinvolto una decina di giovani sulla banchina della stazione di Milano Certosa.
10: Quando i soccorsi sono arrivati, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia da famiglia originaria dell'Ecuador, era già in gravissime condizioni. Una profonda ferita a una gamba lo stava dissanguando. Dal binario 6 della stazione Certosa di Milano, periferia nord della città, la corsa verso il Fatebene Fratelli, poche ore dopo il decesso. Intorno alle 22.30 la rissa in mezzo ai binari. Gang di Latinos, dicono gli investigatori, oltre 10 persone. Il motivo scatenante non è ancora noto. Subito dopo il ferimento, la fuga degli aggressori. Così la descrive una testimone.
11: Hanno gridato e io personalmente ho visto proprio un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione. Saliti su un treno, sì, questo me lo dà le parole di mio marito.
10: Sembra piuttosto chiaro il filmato delle telecamere della stazione all'esame degli investigatori, così come sarà fondamentale sentire la ricostruzione del fratello della vittima, ventenne anche lui, ricoverato al sacco per leggere ferite riportate nella rissa.
3: Eleonora Di Lauro, GR1.
2: Al processo sulla strage di Ustica in corso a Roma, gli avvocati dei familiari delle vittime si sono opposti alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Si tratta dell'ultima inchiesta aperta sulla morte di 81 persone causata dall'abbattimento del D19 Italia il 27 giugno del 1980.
12: Archiviare sarebbe una sconfitta per la giustizia.
13: Daria Bonfietti presiede dell'associazione dei familiari delle vittime di Ustica. L'inchiesta del giudice priore e le sentenze, ricorda, hanno accertato che il D19 fu abbattuto in uno scenario di guerra nei cieli del Mediterraneo, ma i responsabili diretti non sono mai stati individuati. Dagli elementi emersi nella nuova inchiesta, i parenti delle 81 vittime sperano di avere la verità 46 anni dopo.
12: Un lavoro che non può terminare senza scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace.
13: Per la procura invece è impossibile attribuire responsabilità a causa della reticenza della Francia e degli Stati Uniti, che non hanno risposto alle rogatorie. Da qui la richiesta di archiviazione, alla quale i parenti si oppongono, chiedendo di acquisire nuovi elementi.
12: È chiara la presenza della FOC, la portaerei francese, negata nelle rogatorie.
13: Vanno allargate le ricerche sui tracciati radar, spiega l'avvocato Daniele Osnato.
14: E poi gli elementi probatori che abbiamo scoperto sul D19, che sono le tracce dell'esplosione del missile.
13: Dal Tribunale di Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: L'anniversario della strage dei Georgofili, 33 anni fa, l'attentato mafioso dietro agli Uffizi a Firenze, l'esplosione di un'autobomba, uccise 5 persone, l'intera famiglia Nencioni e lo studente Dario Capolicchio. Altre 48 persone rimasero ferite. Danneggiate 180 opere d'arte. La scorsa notte la commemorazione nel capoluogo fiorentino, accese simbolicamente per la prima volta le luci del ponte intitolato alle due sorelline Caterina e Nadia Nencioni, di 9 anni e 50 giorni. Economia. Bene l'industria italiana, ma le tensioni geopolitiche continuano a pesare sulla crescita.
3: Fabbrica Italia continua a macinare numeri positivi. A marzo, secondo l'Istat, il fatturato dell'industria è cresciuto del 4,4% rispetto allo stesso mese del 2025 e quello dei servizi del 4,6%. Lo scorso anno, rileva il Fondo Monetario Internazionale nel suo report annuale sull'Italia, la nostra economia è cresciuta solo dello 0,5%, un ritmo moderato che dovrebbe estendersi anche al 2026, scrive sempre l'FMI, che raccomanda di sostituire il taglio delle accise sui carburanti varate dal governo per mitigare il caro petrolio con misure mirate limitate alle famiglie vulnerabili. Dello stesso avviso la Banca Centrale Europea, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda come i sostegni contro il caro energia debbano essere temporanei per evitare di alimentare pressioni inflazionistiche prolungate e di mettere ulteriormente a dura prova le finanze pubbliche. Amalia Carosi, GR1.
2: E i temi economici, con la legge elettorale, sono al centro del confronto tra i partiti.
15: Interrogato sulla legge elettorale che oggi riprende l'iter in commissione alla Camera, il vice premier azzurro Tajani risponde che la priorità è l'economia e l'attenzione a famiglie e imprese. Deregulation, parola chiave per la maggioranza, fino alla Lega, che con Bagnai insiste, le regole europee reprimono la crescita. Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
16: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito alle madri lavoratrici 12.000 euro in più di reddito. È un segnale puntuale del governo alla famiglia, qui teniamo molto.
15: Sulla legge elettorale Maurizio Lupi incalza per le preferenze. cittadini devono poter scegliere, dice il leader di Noi Moderati, e proprio su questo punto attaccano le opposizioni con il Dem Parrini che accusa Meloni di incoerenza sulle liste bloccate. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra Radio Anch'io, sull'attuale proposta di legge elettorale.
17: Punta a fare della volontà popolare qualcos'altro, e invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto.
15: Questa mattina alla Camera la cerimonia per la targa dedicata a Giacomo Matteotti. Al termine, le opposizioni hanno chiesto a Meloni un'informativa sulle frasi antisemite in una chat di Fratelli d'Italia a Trento. Ci spieghi se intende espellerli dal suo partito, chiede il capogruppo 5 Stelle Pirondini. Noemi Giunta, GR1.
2: Siamo all'allerta per l'ondata di calore che sta attraversando vari paesi d'Europa. In Italia già operative le prime ordinanze anticaldo, dopo quella firmata dal presidente della regione Lazio Rocca, che prevede lo stop al lavoro nei cantieri e nei campi nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16.30. Anche il sindaco di Roma Gualtieri ha varato misure di prevenzione contro gli incendi e per i rischi legati alle ondate di calore, con la disponibilità di strutture dove si potrà trovare refrigerio nelle giornate più torride. Analoghi provvedimenti sono attesi in varie regioni e città. E a correre ai ripari non solo gli italiani, ondate di calore eccezionali in tutta Europa e che in Gran Bretagna e Francia hanno provocato decessi direttamente o indirettamente collegati alle temperature record. Ma sentiamo dove farà più caldo e quali sono le previsioni per le prossime ore nel nostro paese.
18: 8-9 gradi al di sopra della media stagionale al nord e temperature comunque alte per il periodo nel resto d'Italia. È un'ondata di calore precoce e intensa quella che sta interessando il nostro paese. Bollino arancione per l'AFA oggi in 14 città e domani bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. A portare un leggero calo termico saranno i temporali sui rilievi. Colonnello Daniele Moscio, Aeronautica Militare.
19: Valori più elevati al nord, soprattutto in pianura Padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi, 35 gradi anche a Bolzano, a Trento, a Firenze. Nei prossimi giorni sarà ancora caldo per il periodo, ma faremo i conti, soprattutto domani, con i temporali lungo tutte le aree interne del centro e del sud e sulle Alpi.
18: Ma a cosa dobbiamo attenderci? Fino a quando durerà il caldo torrido?
19: La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità.
18: Daniele Morgera, GR1.
2: Alla ricerca di refrigerio sale il consumo di gelato e quest'anno, secondo la più importante classifica mondiale dedicata ai singoli maestri gelatieri, primo posto assegnato a un italiano gelatiere per passione.
20: Il primo posto va a Carlo Guerriero.
21: È Carlo Guerriero, il miglior maestro gelatiere del mondo, secondo la classifica del Gelato Festival World Ranking 2026. Biomedico di professione, gelatiere per passione.
22: È un'emozione unica, sono anni di lavoro.
21: Guerriero, origini venete, è proprietario di una gelateria in Spagna.
22: Io porto un tiramisù, sherry misù al cubo. È una crema all'uovo e mascarpone con un vino sherry ammontigliato di Erez.
21: Il secondo posto in classifica se lo aggiudica Thomas Zipula, gelatiere polacco. Mentre al terzo posto trionfa di nuovo l'Italia con Elisabeth Stolz di Varna, in provincia di Bolzano.
23: Per la finale ho preparato i tesori delle nostre montagne, che è un gelato allo yogurt con variegato al mosto di birra con mela e miele.
21: Gusto del gelato, creatività e presentazione estetica, gli elementi esaminati dai giudici sugli oltre 100 gelatieri valutati in 5 continenti, e tra i primi 10 premiati 7 sono italiani. Il gelato artigianale del nostro paese è sempre più ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Dalla sede della stampa estera, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Bere acqua del rubinetto nel ristorante di un albergo di lusso non è un diritto del cliente. Se il locale decide di non servirla, non viola alcuna norma. Lo ha stabilito la Cassazione chiudendo una disputa legale del 2019, quando in un hotel sulle Dolomiti una turista aveva chiesto di poter avere a cena anche pagandola l'acqua della rete idrica. Dopo il no della struttura, la donna aveva intentato una causa, sostenendo che l'accesso all'acqua fosse un diritto fondamentale. La sua istanza è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. Partirà il 6 luglio da Piazza San Marco a Venezia, quando sarò grande, il tour estivo di Edoardo Bennato. Tra le date, quella del 20 luglio a Circo Massimo a Roma e il 12 settembre al Teatro Grande di Pompei. Intanto, nella capitale è in corso la mostra dei disegni e dei dipinti del cantautore dal titolo In cammino, la nostra intervista.
24: Contro guerre senza raggio.
15: A
0: cominciato con le copertine dei suoi dischi, La Torre di Babele, Rinnegato, fino a Pronti a Salpare, l'album che nel 2015 ha ispirato una serie di quadri ora in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 21 giugno. Edoardo Bennato.
1: Ho rappresentato gli emigranti, i Wukumpra, che camminano sulle nostre spiagge, camminano e comunque rappresentano il cammino della famiglia umana negli ultimi 30.000, 40.000 anni. E in questo cammino sembra che su questo pianeta ci siano diverse razze. In realtà, e questo è l'obiettivo della mostra, su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma soltanto una razza. La razza umana che si è apparentemente diversificata nel corso del cammino latitudinale.
0: Al centro dei suoi quadri c'è spesso la figura femminile.
1: Allora viene imposto il velo e anche il mitra. Mentre invece questa donna più fortunata, che vive in un'area privilegiata, è libera. È nuda.
0: In tour festeggerà anche gli 80 anni con una canzone inedita.
1: Io li faccio sempre in film inglese i brani. Loro l'ho mandata a Eugenio, Eugenio ha fatto un testo bellissimo, per cui noi collaboriamo da sempre, fin dalla prima ora.
0: Come si intitola?
1: Come si intitola? Ogni settimana.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Buon compleanno a un grande regista nato a Bagheria 70 anni fa. Giuseppe Tornatore, premio Oscar nel 1990 per Nuovo Cinema Paradiso, ha vinto anche molti David di Donatello. Tra i suoi film, Baria, La migliore offerta, La leggenda del pianista sull'oceano. E il suo docufilm Brunello, il visionario garbato, sull'imprenditore del lusso Cucinelli, sarà premiato con un Golden Globe nella prossima edizione del Taormina Film Festival, in programma a giugno. Direttore Nicola Rao, vicedirettrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori. In regia Alessandro Pazienza e Gennaro Strazzullo, Giorgio Schiavoni al microfono. Buona giornata. Ora c'è lo sport.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
24: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
25: Quanti anni hai?
24: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
26: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
27: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
28: GR1 Sport.
29: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano al Roland Garros, buona la prima di Sinner che tornerà in campo domani per il secondo turno.
30: Feroce all'inizio, un primo set divorato, poi allenamento agonistico nel secondo e nel terzo con qualche errore di troppo contro la wild card francese Clément Tabour. Non la versione migliore di Sinner, le batterie sono scariche, lo sappiamo, faceva anche molto caldo, anche se di sera. Per Jannik adesso il mancino Juan Manuel Cerundolo, il meno forte dei fratelli argentini, Sinner.
31: Ho dato tutto quello che ho, non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va. I primi turni non sono mai semplici a prescindere, quindi sono contento.
30: Intanto Jannik ha fatto 30 vittorie consecutive come i tre tenori, 61 set vinti e 3 persi dal KO contro Menzica Doha. Fuori dal campo passa il tempo anche a costruire la Tour Eiffel di Lego. Ancora Sinner.
31: Il riposo fa parte dell'allenamento. Se la scia è molto importante, nell'altro senso, se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra. Devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
30: Emilio Mancuso, GR1.
29: Per il secondo turno si è appena conclusa la sfida di Federico Cina, sconfitto dall'olandese De Jong 6-3, 6-1, 6-3. Fra poco toccherà a Jasmine Paolini contro l'argentina Sierra e poi a Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Ciclismo, Giro d'Italia sempre più nel segno del danese Vingegaard. Oggi 17esima tappa, andiamo subito in diretta da uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni. Manuel.
3: Ciao Jacopo, la tappa è partita da una cinquantina di chilometri, si sta andando molto forte in questo momento perché questa è una tappa che si presta tanto alle fughe e in tanti vogliono andare in fuga. Al momento sono in sette in avanscoperta: Tarozzi, Valgren, Cavagna, Tonelli, Christen, Larsen e Leknessund, il campione di Norvegia. Hanno un vantaggio di un minuto circa nei confronti del gruppo della maglia rosa, che da prima non sembrava voler concedere spazio a questi attaccanti, poi d'improvviso si è rialzato e adesso il vantaggio sta aumentando. Alle spalle di questo settetto, se così vogliamo chiamare, c'è Tobias Baier che cerca di attaccare e di inserirsi nella fuga cercando il ricongiungimento. Altri corridori cercano di evadere, come dire, situazione fluida e fluidissima. La maglia rosa di Jonas Vingegaard, che ieri ha vinto il quarto arrivo in salita su 4, non sembra essere in pericolo in questa frazione, perché come detto i big quasi certamente lasceranno andare via la fuga, ma bisognerà comunque vedere se potrà succedere qualcosa nel finale, perché si arriva ad Andaro in Trentino. Ci sono tante salite, non spacca gambe, ma comunque abbastanza lunghe, dunque attenzione massima per cercare di non prendere il buco. E da Andalo, sale d'arrivo di questa tappa dove è anche piovigginato questa mattina e ci ha portato un po' di refrigerio, con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
29: Grazie Manuel Codignoni. Noi chiudiamo con il calcio. Stasera la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Intanto un nuovo esposto scuote il mondo arbitrale italiano. La procura della Federcalcio ha infatti aperto un fascicolo su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali dell'ultima giornata di campionato lo scorso weekend. E intanto Fabio Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Per lui pronto un contratto di 2 anni. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.

0: Il rumore del male. Adattamento radiofonico del racconto teatrale Rudolf Tirolf, una carriera qualunque, di Renzo Fracalossi. Letture di Mario Cagol e Andrea Franzoi. Regia di Flavio Pedrotti.
1: Riassunto delle puntate precedenti. Il maggiore delle SS, Rudolf Tirolf, è il responsabile della sicurezza per le province di Bolzano, Trento e Belluno dopo l'8 settembre 1943. Reprime la resistenza trentina e altoatesina, internando gli arrestati nel campo di transito di Bolzano, dove due guardie, Misha Seifert e Otto Zain, rendono la vita dei prigionieri un inferno in terra.

0: Stalingrado prima e la Normandia poi sono i luoghi del destino del nazismo dove si innesca il crollo finale.
1: I segnali di insofferenza e di rivolta contro il dominio della svastica si moltiplicano in tutta Europa con il proseguo della guerra.
0: Ovunque fioriscono movimenti di resistenza e di opposizione. Sabotaggio, terrorismo, imboscate sono gli ingredienti quotidiani.
1: Perfino nel Reich ci si ribella. Il 20 luglio 1944, un attentato, che peraltro fallisce, prova a eliminare il Führer e il suo potere distruttivo.
0: Sconfitti nell'inverno russo, battuti ed in ritirata sul suolo francese, in arretramento sul fronte italiano dopo l'armistizio, i nazisti stanno avviandosi ormai verso il tracollo definitivo.
1: Eppure, il fanatismo sembra capace di continuare la sua opera di odio, risorgendo dalle sue stesse ceneri e bruciando vite, speranze ed innocenze.
0: Nei campi di concentramento e di sterminio, milioni di ebrei d'Europa, colpevoli solo di esistere, diventano fumo grasso che gonfia di morte i cieli del continente.
1: Ebrei, appunto, Rom e Sinti, testimoni di Geova, portatori di handicap, prigionieri di guerra, oppositori politici e partigiani vengono stritolati ogni giorno dalla macchina mortale del nazismo, anche negli ultimi giorni del disastro.

0: È la civiltà stessa che viene distrutta dal delirio di un paranoico, malato di sifilide e progressivamente esiliato dalla realtà.
1: Prigioniero delle proprie fobie, Hitler si ostina a non capire e nessuno sembra in grado di farlo ragionare. Chi ci prova rischia anzi l'arresto e la fucilazione.
0: Nemmeno i generali più stimati e competenti come von Rundstedt o gli eroi come Guderian trovano qualche ascolto da parte del Führer.
1: Egli è pronto per quel crepuscolo degli dèi che il suo isterico ministro della propaganda, Josef Goebbels, continua a evocare.
0: Ma se il dittatore ha deciso di seppellirsi fra le ceneri del suo impero, gran parte dei suoi fanatici pretoriani pensa a tutt'altro.
1: Anche nella zona di operazioni delle Prealpi, posta sotto la guida del Gauleiter Franz Hofer, la parola d'ordine ormai è quella del «si salvi chi può».
0: Gli alti vertici dell'SS, della Polizia di Sicurezza e della Wehrmacht trattano segretamente in Svizzera la possibilità di resa agli alleati.
1: Nel frattempo, anche uomini come Rudolf Tirolf e August Schiffer, i signori della morte di Bolzano, provano a mettersi al riparo dalle conseguenze dei loro crimini.
0: L'SS Sturmbannführer August Schiffer, che dal novembre del 44 dirige la Gestapo agli ordini del collega e pari grado Tirolf, il 30 aprile del 1945 si fa consegnare un'automobile civile e senza insegne.
1: Alla guida di quella macchina c'è il principale collaboratore di Schiffer, il criminal sekretär Heinz Andergassen, un assassino brutale e responsabile delle peggiori efferatezze.
0: Uscita da Bolzano, l'automobile prende la direzione nord e, superato il confine del Brennero, i due occupanti buttano le divise ed in abiti civili arrivano ad Innsbruck.
1: August Schiffer ha con sé documenti d'identità perfetti e rilasciati a nome di Emil Bruder. Si tratta di documenti preparati a Bolzano dalla sua segretaria, Christa Roy, poco prima della fuga.
0: Il problema è che quei documenti sono forse troppo perfetti e i partigiani austriaci che controllano ormai la città si insospettiscono. Nella marea di profughi e fuggiaschi senza documenti è strano quell'Emil Bruder con tutto in ordine.
1: La cosa è talmente sospetta che Emil Bruder viene arrestato e consegnato agli uomini dell'Office of Strategic Service, cioè i servizi di informazione americani.
0: Emil Bruder passa così da un campo di prigionia ad un altro e quando arriva in un campo vicino ad Hersfeld, nei pressi di Kassel, in Germania del Nord, cioè ad un tiro di fucile da dove abita sua moglie e i suoi figli, decide di scappare.
1: Lo prendono subito e lo rinchiudono di nuovo nel campo, dove lui tenta per due volte di suicidarsi. Finalmente lo identificano e, messo alle strette, confessa tutto ciò che sa e che ha fatto, consentendo anche l'arresto di Heinz Andergassen e di un altro suo collaboratore a Bolzano, l'SS Albert Storz.
0: Il soggetto August Schiffer è un criminale tedesco della più sadica e brutale specie. Egli giustifica i suoi innumerevoli crimini con l'ideologia, cioè sostenendo che con il maltrattamento e gli omicidi dei prigionieri di guerra e di altri avrebbe salvato le vite dei soldati tedeschi.
1: Nel tentativo di collaborare con gli alleati, il soggetto ha accettato di fornire informazioni. Questo almeno gli può essere riconosciuto come positivo.
0: Sembra avere buona memoria per i dettagli. A causa della sua lunga attività nel partito nazista e della sadica personalità, il soggetto è da ritenersi estremamente pericoloso.
1: Così lo descrivono gli ufficiali americani che lo interrogano a lungo, come risulta dagli atti depositati presso l'Archivio Nazionale statunitense, ricavandone una pessima impressione.
0: Dopo una lunga serie di interrogatori, August Schiffer, Heinz Andergassen ed Albert Storz vengono trasferiti a Napoli, dove si svolge il processo a loro carico, con l'accusa di crimini di guerra e contro l'umanità, davanti alla Commissione Militare Americana.
1: La Corte Militare, presieduta dal colonnello Herbert Scanlan, mentre la pubblica accusa è rappresentata dal maggiore Samuel Lewis, apre le sue udienze il 9 giugno 1946.
0: Dopo 7 udienze e l'escussione di parecchi testimoni, gli imputati si dichiarano non colpevoli, affermando di aver agito in base ad ordini ricevuti. La corte, dopo una breve camera di consiglio, li ritiene colpevoli per ogni capo d'accusa.
1: Il 15 luglio 1946 viene emessa la sentenza, uguale per tutti gli imputati: impiccagione fino a morte subentrata. Il 26 luglio la sentenza viene eseguita.

0: E il maggiore Rudolf Tirolf, che fine ha fatto?
1: Anche sulla sua testa pendono le stesse accuse per crimini di guerra che hanno portato Schiffer, Andergassen e Storz sulla forca. Ma non solo. Tirolf è accusato in particolar modo di istigazione e complicità nell'omicidio del dottor Manlio Longon, istigazione e complicità nell'omicidio di Franz Rella, istigazione e complicità nell'omicidio del capitano inglese Roderick Hall, prigioniero di guerra.
0: Istigazione e complicità nell'omicidio di due prigionieri di guerra inglesi, il capitano Little John Ross Ruger Robertson ed il sergente Joseph Crowley. Istigazione e complicità nell'omicidio del tenente americano Charles Parker. Istigazione e complicità nell'omicidio di tre prigionieri di guerra americani, i tenenti Hardy Harrant, George Hammond e Medard Tafoya.
1: Inoltre, l'accusa ricomprende istigazione e complicità nell'omicidio di altri detenuti presso le celle della Gestapo di Trento e Bolzano e della morte di 10 partigiani appartenenti a vari nuclei di resistenza del Trentino. Queste sono le accuse che pendono sul capo del maggiore delle SS, Rudolf Tirolf, che il 2 maggio del 1945 parte in automobile da solo, da Bolzano, anch'egli in direzione del Brennero. È l'ultima volta che i suoi collaboratori e le sue vittime lo vedono.
0: Per sapere dove va Tirolf quando lascia Bolzano di fretta, è necessario riportare indietro di circa un anno le lancette della storia, per arrivare esattamente al 10 agosto 1944.
1: A Strasburgo, al confine tra Francia e Terzo Reich, c'è un luogo perfetto. Si tratta di una villa, nota come Maison Rouge, dove quel giorno affluiscono oltre 70 gerarchi ed imprenditori nazisti, ormai privi di ogni illusione.
0: La riunione è segreta ed ha lo scopo di organizzare ogni possibile via di salvezza per questi pezzi grossi del regime, delle SS e delle forze armate.
1: Tutti sono consapevoli del destino che li attende se cadono in mano agli alleati. Nel migliore dei casi le SS saranno condannate a morte, i militari incarcerati per lunghi anni e gli imprenditori espropriati di tutti i loro averi.
0: È evidente che tutto ciò sia inaccettabile. I protagonisti di quella riunione trovano un accordo rapido e soddisfacente per tutti. Gli imprenditori finanzieranno la fuga dei gerarchi, i quali, a loro volta, si impegneranno a custodire e gestire i capitali trasferiti all'estero.
1: SS, Gestapo, Sicherheitsdienst e i loro uffici avrebbero cioè permesso e favorito la fuoriuscita di ingenti capitali tedeschi in paesi amici, soprattutto in Sud America e nei paesi arabi, ed in cambio i gerarchi sarebbero stati riciclati come dirigenti tecnici delle ditte tedesche trapiantate all'estero.
0: Pochi giorni dopo, grandi somme di denaro sono depositate, con particolari transazioni bancarie, in banchi di paesi neutrali come la Svizzera, la Spagna e la Turchia, ma soprattutto l'Argentina ed il Paraguay.

0: Di lì a poco nascono in quei paesi centinaia di società commerciali che un'indagine del Dipartimento del Tesoro americano nel 1946 calcola in 750 imprese finanziate dall'imprenditoria nazista e così suddivise: 112 in Spagna, 58 in Portogallo, 35 in Turchia, 110 fra Siria ed Egitto, 214 in Svizzera, 98 in Argentina, 76 in Paraguay e le restanti in altre nazioni neutrali.
1: Sono queste le basi economiche e solidaristiche che reggono poi lo sforzo di espatrio e la ricerca in ogni caso di una salvezza per personaggi come Eichmann, Mengele, Priebke, Barbie e molti, molti altri.
0: Si tratta solo di organizzare adesso un efficace sistema di fuga e di cambio d'identità. Nasce probabilmente così l'organizzazione degli ex membri delle SS ed anche altre strutture non meno importanti come Die Spinne, il ragno, fondata e diretta da Otto Skorzeny, che aveva liberato Mussolini sul Gran Sasso, e da Reinhard Gehlen, che poi diverrà un dirigente dei servizi di informazione della Repubblica Federale Tedesca.
1: Ma non solo, anche Aiuto Silenzioso è una rete di protezione e di aiuto per ex SS, anche se viene istituita solo nel 1951, con la benedizione del vescovo di Monaco di Baviera, Johannes Neuhausler, ed è tuttora operante e pare anche fornire sostegno tutt'oggi ad organizzazioni neonaziste sparse in Europa.
0: Sono queste realtà occulte, coperte da complicità diffuse, ricche di disponibilità finanziarie e tutelate spesso dai servizi di informazione e sicurezza di non pochi paesi, che coprono la fuga di gerarchi ed autorità naziste, anche reinserendoli nella burocrazia di Stato della Germania federale, occupandosi però anche di pesci più piccoli e fornendo loro concrete possibilità di sottrarsi alla giustizia. Ma come si fa a fuggire dal crollo totale del Terzo Reich?

Avete ascoltato Il rumore del male, adattamento radiofonico del racconto teatrale Rudolf Tirolf, Una carriera qualunque, di Renzo Fracalossi. Letture di Mario Cagol e Andrea Franzoi. Regia di Flavio Pedrotti. Realizzazione tecnica Alessandro Ravagna.

Amici del sommario, eccoci arrivati alla puntata numero 9 della nostra trasmissioncina, 41esima edizione, lo ricordo. No, che degno, perché è anche un po' un vanto, scusami, fossero solo due edizioni, po' dalla sede madre, mi dice Mario, guarda, va ben tu, però, ciao, grazie, ecco che questo non sarebbe una cosa di cui andare fieri, ma 41 edizioni, di 13 puntate ciascuna, ragazzi, fel cont, va bene, dai. Detto questo, a parte questo momento mio di grande vanità, parapapapà, pronti a partire anche oggi con questa nuova puntata del sommario, ben arrivati, la puntata è la 9, quindi immancabile l'apporto di Nonna Nunzia che ci sarà durante la trasmissione con un suo elogio al dialetto trentino, fantastico come sempre e importante. Va bene, detto questo io direi, dopo aver ringraziato come sempre i nostri amici Rebel Roots per la loro importantissima presenza, dalla regia mi dicono che gli ospiti ci sono, partiamo col nostro immancabile stacco!

0: E allora, dopo averla così tanto presentata, questa puntata 9, cominciamola! Dai, su, amici del sommario, anche oggi, e forse per l'ultima volta, e dico anche ancora nella 9ª puntata, eccolo qua, torna la rubrica dedicata alle cose che avevate in casa e ora gradite vendere. Cose che avete in casa e ora gradite vendere. Ecco, l'oggetto in vendita oggi ce lo porta, signore e signori, niente po' di meno che il signor Ettore! Ma che sorpresona! Ma che visita inaspettata! Bene, direi quindi di fare anche oggi all'amico Ettore la domanda classica. Ma cosa m'ha portato?
1: Buongiorno.
0: Ettore, eccolo.
1: Vengo da Tel Lago,
0: sì.
1: E adesso sono pensionato.
0: Sì. Prima?
1: Prima però lavoravo come pensionato.
0: Ma va.
1: E adesso mi godo la pensione. Però
0: sì.
1: Allora no, mi espongo, apro il mio cuore e lui mi tolgo per giro.
0: Ma non è tolla per giro, è per
1: ho
0: capire.
1: Ho portato in trasmissione un oggetto al quale sono affezionatissimo.
0: Savio, bentornato signor Ettore. La gente è curiosa di sapere quale lavoro faceva un tempo, prima della pensione. Ce lo può dire?
1: Allora,
0: così velocemente.
1: Buongiorno, sono Ettore, vengo da Tel Lago e adesso sono pensionato.
0: Ma
1: prima lavoravo come pensionato.
0: Tutto bene, non è successo nulla, Ettore, ti prego. Andiamo all'oggetto di oggi. No, in avanti, perché non è
1: che chi, quando che arrivo, mi dice sempre che devo far sempre la mia presentazione completa quando che il presentatore mi interpella, quindi mi partivo anche adesso.
0: Ha ragione.
1: Buongiorno, sono Ettore.
0: Ho capito. In segreteria dicono così, lo so, è vero, però proseguiamo, dai. Allora parliamo dell'oggetto. Forza.
1: Questo oggetto l'ho trovato tanti anni fa in un mercatino dell'usato.
0: Perché
1: con la mia moglie ci piace molto andare per mercatini a cercare le cose vintage.
0: Sì, così.
1: Noi tendenzialmente amiamo l'art déco, per dire chapeau, il vin brûlé, il canapè a cerealier. Diciamo un po' di tutto, ma che siano oggetti che ci fanno innamorare. Ecco.
0: Bene, veniamo al dunque. L'oggetto che vorreste vendere oggi, che cos'è?
1: Allora, ho pensato di portare un oggetto che avevamo in casa da anni. Al quale siamo anche affezionatissimi.
0: Non avevo dubbio, ma talmente affezionati che cosa?
1: Abbiamo pensato sia ora che in qualcun altro possa godere della sua presenza in altra abitazione. Ecco.
0: Questo è il motivo, questo qua. Talmente bello che ve ne volete liberare per dar modo ad altri di gioirene nel vederlo.
1: Precisamente. Pensa che livello di generosità e altruismo che ne pervade.
0: Allora, veniamo al dunque, descriva sta roba brutta per gli amici a casa, perché mi la vedo qua,
1: si tratta di un attaccapanni raffigurante maschere spaventose delle tribù che lo usavano per allontanare le fiere, le belve feroci.
0: Ecco, effettivamente...
1: Guarda che spavento!
0: Ma infatti...
1: Visto roba brutta al mondo,
0: Allora, non si può dire che non faccia la sua funzione. Spaventare le bestie feroci è sicuro.
1: Infatti, però nel mio corridore,
0: sino che lei tanto,
1: che nell'ingresso dell'appartamento, proprio che,
0: esatto,
1: che poi alla fine non è che sia tutte queste belve feroci che abito mio, capisce?
0: Quindi il reale motivo per il quale lo vende, ce lo dica, dai, sia sincero, cioè le brutte spera di tirar su 2 euro per liberarsene. Questo è il vero
1: oggetto
0: obiettivo
1: al quale in casa siamo molto affezionati,
0: certo.
1: Però che tengo a dirlo,
0: ma
1: questo,
0: come non è inteso che vi dispiace buttar via sta roba.
1: Ho anche una certa premura per venderlo, se si potesse, invece che continuare a far domande, se puoi far veloci per cortesia.
0: Ma sì, ma che fretta c'è? Lo ha tenuto per anni quel coso in casa e adesso vuol disfarsene in 448. Con calma, dai, fai le robe come si
1: perché
0: deve.
1: La suocera l'è via per mezza giornata. Non la si muove mai di casa, così mi simulo un furto.
0: Ma come simulo un furto? Ma che c'entra la suocera adesso? Cosa
1: Quella volta al mercatino Vinter era venuto anche ella e che sapeva bel regalarne quell'ordine.
0: Ah, adesso
1: capisce la questione.
0: Ah,
1: dai,
0: ho capito,
1: forza,
0: sì. Quindi,
1: via con le offerte. Quanto vale secondo lei?
0: No, no,
1: 2 euro?
0: No.
1: 5 euro?
0: No, no.
1: 1,5 euro? Aggiudicato, ve lascio chi che è l'entrata,
0: no, no,
1: dai.
0: Aspetti, signor Ettore, no, non sposti sto robo.
1: No, vago, ciao, tenilo tutto.
0: No, no, no, ma no, se lo porta via per piacere. Dai, aspetti, signor Ettore, venga qua.
1: I 2 euro me li darei con calma,
0: ma no,
1: vago a simulare il
0: finto. No, dai.
1: Noi non ne siamo mai visti.
0: Ma no, ma non ci lasci qui sto mostro, la prego.
1: No, no, ma guarda, non voglio anche i 2 euro. No, ciao, arrivederci.
0: Amici, torna alla rubrica dell'ospite straordinario. La settimana scorsa abbiamo incontrato Fabiano Cartapesta, ricordate? L'uomo più logorroico al mondo. L'è ancora Zoo alla reception che parla la settimana passata. Fortunatamente siamo riusciti però durante le giornate a anestetizzarlo e portarlo via dagli studi del sommario. Oggi qui da noi abbiamo Danilo Casermoni. Bene, ben arrivato e si presenti, dai.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Bene, Danilo, raccontaci di te, detieni un record per quale caratteristica?
2: Sì, innanzitutto grazie per avermi invitato da voi, sono onorato di essere in questo studio,
0: sommario, certo.
2: Pensi che io sono un vostro fan dalla prima ora, proprio in tempi non sospetti. Quante edizioni sono?
0: Ah, ma che bello, sono 41, compresa quella che stiamo facendo adesso.
2: Ecco, 41, quindi guardi, le posso dire che se non le ho sentite tutte, 41 poco ci manca.
0: Ma davvero?
2: Almeno 38, 39 le ho seguite assiduamente, insomma.
0: Ma mi fa piacere.
2: Che onore, veramente. Poi le chiedo se possiamo anche fare qualche foto assieme.
0: Ma certo.
2: Così io dopo le posto.
0: Ma certo, ma con piacere. Ma che gentile. Ma parliamo del suo primato, del suo record.
2: Che pensi, in casa noi, quando va in onda il sommario, ci mettiamo tutti sul divano ad ascoltare la radio.
0: Ma veramente?
2: Proprio come si faceva negli anni 50, 60.
0: Ma è un'immagine bellissima quella che mi ha descritto.
2: Ma
0: veramente, mi emoziona.
2: Tutti appassionati del sommario.
0: Va
2: veramente,
0: grazie.
2: È una gioia immensa essere qua.
0: Allora, però, ora davvero, qual è il suo primato, Danilo? Cioè, lei è?
2: Allora, io sono l'uomo più falso del mondo.
0: Ah.
2: Proprio dico solo robe false.
0: Ma dai. Che cosa incredibile. Quindi il sommario lei...
2: Ah, ma hai sentito? Ma proprio magnaca...
0: Niente, manca una puntata proprio.
2: No, sbaglio, zero dico. Totale. Ho visto il nome scritto su quella bacheca lì, altrimenti manco sapevo esistesse.
0: No, grazie. Confermiamo quindi il suo primato di bugiardone.
2: Sì, grazie. Saluto tutti gli ascoltatori che mi hanno sentito in onda qui al coso lì.
0: Sommario.
2: Ma che bravi che siete.
0: Non ci credo.
2: No, lo dico sincero. No, col cuore, non è vero. No, sì, ciao!

0: Bene, io sono anche amico al sommario, mi fa molto piacere, amici di Rai Radio 1, io sono, no, siccome come sempre ormai per tradizione la puntata numero 9, cioè la nona, non può mancare la nonna, no, nonna Nunzia con voi, vago Mario?
1: Sì, vai nonna, vai tranquillo.
0: Allora, bene, si parla del dialetto, do tre modi di dire che serve proprio per tenere fresco nelle nostre menti il dialetto trentino, che non va dimenticato, nonostante le nuove generazioni, i lo sa, magari lo capis, ma non lo parla, no? E questo è un problema, vedremo fra qualche anno come che la diventa chi, ma intanto nonna Nunzia la ten duro, allora per esempio, senti qua, ciapare le chet, cosa vuol dire ciapare le chet? Prenderci gusto, prendere l'abitudine, il vizio, tipico di chi, magari vincendo a qualche gioco, non è più buon da smettere, la ciapà proprio le chet. Ecco, questa è una. Poi ve ne dico un'altra?
1: Sì, vai.
0: Venire alle bele. Allora, questa locuzione la cambia significato. Senti come che parlo. No, dico, sente come che parlo. Questa locuzione la cambia significato rispetto alla modalità in cui te il droppi. Allora, che in caso, per esempio, quando ti aspetti qualcheduno e ti dici, ma oddio, beh, aspetto che l'arriva le belle e dopo metterò su da cena, per esempio. L'altro modo invece è più minaccioso. Se te hai il fior che la combina una, ti dici, ti venirei bene alle belle e dopo ne fai conti, capisci? Ecco, ripeto, l'altro modo invece è più minaccioso. Se te hai il fior che la combina una, ti dici, ti venirei bene alle belle e dopo ne fai conti, capisci? Ecco, ripeto le due frasi di oggi.

0: È qui con noi l'incredibile Ercole Manarot, esperto di giardinaggio appunto, che però può aiutarci poco in realtà, perché è un giardinaggio.
1: Allora, mi preme salutare Bob e Marley, posso salutarli?
0: Certo, ma chi sarebbe?
1: Cale, i due scoiattolini giganti, capita nel mio baobab del Madagascar.
0: Ecco, magari lo ricordiamo, no? Proprietario di un baobab del Madagascar dalle ragguardevoli dimensioni, dal nome Jamming.
1: Per via che piace al reggae, no? Esatto. Al Jamming, proprio per le sue origini.
0: Ancora con la questione Giamaica-Madagascar. Vabbè, comunque benissimo, se a lei piace così, vabbè. Adesso capisco anche il nome dei due scoiattoli, quindi Bob e Marley, proprio.
1: Certo, il Bob e il Marley. Anzi, precisiamo che si tratta di scoiattoli giganti.
0: Vabbè, certo, ci mancherebbe.
1: Per via che mi occupo del giardinaggio estremo, non potevo tenere due scoiattolini di quei ridicoli che il parcipe ciop, dai, quella roba lì.
0: Sono carinissimi.
1: Questi chi pesa 70-80 kg?
0: Ah, andoi, ma però.
1: No, l'uno, te lo dici, che meraviglia di scoiattoli giganti, sì. I ganacua, che si la muove, è meglio essere distanti, ti sposta l'aria e rimane un container di noselotte al dì.
0: Andoi, ma va.
1: No, per un, vabbè, dai, allora di cosa volete parlare? Che sia roba all'altezza della situazione, però giardinaggio estremo,
0: lei
1: amico
0: parte
1: mio.
0: Subito malissimo, però io non ho ascoltatori che hanno il giardino scoiattoli che pesa 70 kg l'uno, dai, insomma, quindi mi viene difficile.
1: Ma logico che in quei mini giardinetti che si ritrovano non che sta neanche al sacchè delle nosele, dai. Parlando di giardinaggio estremo, ok, altrimenti ti podo accanare.
0: Ecco, lo so, è solo che quando l'abbiamo contattata per la trasmissione mi credevo fosse un altro tipo di giardinaggio estremo il suo, capito? Non so,
1: ma cosa ti immaginavi che fissa d'estremo? Piantessa i girasoli con la cerbotana, che fissa la stradella dei sassi tenendoli in bocca, che tagliessa l'erba sbregandola con le palpebre, cosa d'estremo ti immaginavi?
0: Allora, in effetti ha ragione anche lei. Allora, proviamo ancora a cercare un compromesso, una cosa che possano fare tutti, scoiattoli a parte, insomma, no? Una roba che vada bene per giardini grandi e piccoli.
1: Però, perché avevo portato proprio il progetto per la casetta dei scoiattoli da mettere sull'albero.
0: Che rimane essere un'immagine meravigliosa, ma non si riesce a renderla a misura?
1: Poreto, te vuoi dire?
0: No, ma dai!
1: Dei tuoi ascoltatori miseri.
0: Di giardino tradizionale, farla piccola, cioè, insomma, dare le misure non della sua
1: estrema... Allora, che le misure mi non le dico... Potete far così, ti piace la comitiva? Meno dico le misure, così voi seguite solo le indicazioni costruttive e dopo le proporzioni al vostro metro quadro di Prada.
0: Può essere buono, solo le indicazioni di come va costruita, ok?
1: Ecco, perfetto. Allora. Il progetto della casetta va fatto in una certa maniera.
0: Quindi?
1: Se che telefona, per esempio, a Renzo Piano...
0: Ecco, vede che sei sempre alle solite. No, ma perché deve fare le robe estreme così?
1: Allora, non so, bisogna se fare telefonare al Massimiliano Fuxas, o se al Norman Foster, e Frank Gehry, qualcuno che ti dà le indicazioni. Insomma, che vuol un archistar, dai, ostrega!

0: Amici, torna a trovarci un personaggio alquanto curioso. Come se gli altri non lo fossero. Comunque, vabbè. Vorrei si presentasse da solo. Bene, a lei la parola, ben arrivato, buongiorno.
1: Bene, volentieri, sì. Ciao a tutti, mi chiamo Ettore Biella, sì. Ma il mio nome d'arte è Ettore Trattore.
0: Certo.
1: Quindi Trattettore.
0: Che è il più bel nome d'arte che abbia mai sentito.
1: Grazie.
0: Caro Trattettore, spieghi a chi non la conosce che cosa fa di speciale, questo è importante da capire.
1: Allora, che non mi conoscano mi sembra impossibile, visti adesso tutti i miei canali social, ma comunque... Sono il Trattettore, sì. Ho la forza bruta. Riesco a spostare macchine con la corda,
0: le traino
1: con i denti, cioè, sposto camion con la forza di un solo braccio, sono una specie di trattore umano.
0: Ecco,
1: insomma,
0: e no? Da qui Trattettore, proprio questo nome bellissimo, nome d'arte.
1: Sì. Vi ricorderei che in autunno, lo dico per tutti, ma non serve neanche a dire, comunque che è la sfida Trattettore versus Clarina. Ecco.
0: Non so che sarebbe, non lo so.
1: Mi pare strano che non lo sappia. Andovivelo, no. Luca, non lo sa.
0: Cioè, non...
1: Se parla di altro, comunque. Allora,
0: ce lo spieghi,
1: sposterò un quartiere di Trento, nello specifico. La Clarina.
0: Ma va, un quartiere intero.
1: Pochi sposto centimetri, sì, ma sarà fatto

0: tutto con dei tecnici che
1: autenticheranno.
0: Vabbè, insomma.
1: Allora ci farà sapere, dai, poi vediamo com'è andata.
0: Se lo vorrete, potete anche venire con le vostre telecamere.
1: Ma no, se ne radio.
0: Con i vostri microfoni, sì, allora. Vabbè,
1: allora, grazie.
0: Ma aggiornamento, dai, vi fa un sapere, vi do gli accrediti.
1: Grazie.
0: Ti passo,
1: gentilissimo.
0: Che
1: vabbè, che opportunità incredibile. È una storia molto bella e di sicuro interesse, sa, lei
0: sì,
1: che sposta
0: infatti,
1: il quartiere.
0: Volevo però mostrarvi ora la mia forza brutta,
1: sì,
0: attraverso un'esibizione fatta solo per voi.
1: Oh, che bello, sentiamo, cosa
0: allora,
1: vorrebbe fare?
0: Essendo che mi sposto cose con la forza brutta,
1: mm-hmm,
0: avevo pensato che potevi spostarti tutte e due le rece della tua testa dalla stessa parte del cranio, con una sberla. Ma non so se l'è molto radiofonico.
1: No, ma infatti decisamente non
0: anche
1: renderebbe.
0: Perché dopo ti serve una cuffia sola.
1: Appunto.
0: Comunque un'altra idea a effetto.
1: Ecco, proviamo un'altra.
0: Essendo che sposto robe con la forza bruta,
1: mm-hmm,
0: potrei spostare per un attimo la frequenza del Rai Radio 1.
1: Ah, dai, ma allora amici a casa, vediamo se Trattettore sarà in grado di fare questo numero di forza spaventosa spostando la frequenza Rai. Di un po', di Rai Radio 1.
0: Sempre
1: pronto?
0: Pronto, sono nato, pronto.
1: Allora, via Trattettore, spingi o butta o tira, insomma, perché lei. Ma è incredibile,
0: fatto.
1: Ha funzionato. Ma te sei importante, ha spostato la frequenza.
0: Non pulsare perché la sforzi inenarrabili questi.
1: No, veramente.
0: Però prima di andare, se te vuoi fare quella roba delle rece, spostate tutte e due dalla banda. No,
1: grazie. Magari se decido di cambiare look, che telefono mi va bene? Così per adesso mi va bene una di qua, una di là.
0: Trattettore, ma tanto ne vedi sui social.

0: Siamo sul K2 ed è qui che lavora la squadra di bagnini ad alta quota. La loro mission? Portare in vetta ad 8611 metri l'occorrente per il salvataggio dei bagnanti. Fra le imprese di oggi, installare i giochi gonfiabili in vetta.
1: Bagnini ad alta quota! Bagnini ad alta quota!
2: È da un mese che senti questo lavoro. In pratica dovem far da bagnini chi sul K2. Beh, non nascondo che chi le temperature non le è proprio estive, no. L'orca di quella... Pensavo che il fuso sul lavorai, mica K2. Me lo sbagliato, sarà K1. Ma non esiste il bagnin con la tuta d'alpinista, no, mai visto. Comunque, se serve lavorare, noi ce lavora.
0: Parte la missione di oggi dei nostri bagnini ad alta quota.
1: Bagnini ad alta quota! Bagnini ad alta quota!
2: Ogni volta va sta musichetta qui, perché vabbè, bisogna metterla a sep. Ancora sono contento perché a darci una mano ho preso dietro anche lo Claudio, che è mio figlio più grande. Voglia di lavorare, saltemi addosso, ma se a scuola le nasen, almeno chi il me serve per portar su la roba sul K2. Porca di quella, dai, vei! Dai, lo Claudio!
0: A parlare è Gigio Tuffo Berlot, titolare della ditta Berlot Rescue.
2: Lo Claudio, che è mio figlio maggiore, deve aiutarlo Bruno Tuffo a portare su gli ombreloni a portare. Abbiamo fatto su un congegno per non farli aprire nel trasporto, che se si aprono voli giù voli. Porca di quelle... Lei è un brevetto dello Bruno, che lei è un maledetto genio, lei.
0: E allora sentiamo Bruno, bagnino ad alta quota, dai piedi prensili e dalle mille idee originali.
3: Sì, io salgo sui K2 scalzo e mi tengo coi piedi, mi tengo, perché ho le unghie che aggrappano. Oggi salgo su con quell'asen del fiol del Gigio, lo Claudio. Ho fatto su questo brevetto perché non ci si aprano gli ombreloni nel nare in su. Lei è un toc de gavetta che te lighi intorno e te fai un bel gruppo, così a ognuno che lo tiene serato.
0: Di nuovo la parola a Gigio Tuffo.
2: Ah, sono tranquillo col Bruno, anche se quell'unghia incarnita che il gale è ancora lì, la me dà da pensare che se me va malattia, porco. Manco il va su col muletto, me fiol.
0: E ora sentiamo la voce di Claudio, figlio maggiore di Gigio Tuffo.
4: Penso che se lo aiuto poi mi crompa l'ape, mi crompa, anche usata la va benissimo, tanto poi la modifico io, ci cambio il gruppo termico, il carburatore, la marmita e via che nare, via.
0: Caro Claudio, non credo sia stato intelligente raccontarlo al microfono, ma essendo stato definito da Gigio Nasen... Ma torniamo alla missione dei Berlot e ci facciamo raccontare da Stefano Barfranzet, noto per la pressione polmonare importante, come procede con i gonfiabili per i bambini. Mentre è impegnato nell'operazione di gonfiaggio, ci facciamo spiegare la procedura da Gigio Tuffo Berlot.
2: Ogni volta sta musichetta, dai, che l'ha capita, cazzo. C'erano stati chiesti i giochi dei bocci, quelli sgionfabili, sono dei bei bestioni, sono, e qui c'è sempre di aiuto di Stefano Bar, per fortuna.
0: E a parlare ora è proprio lui, il mitico Stefano Franzet, socio dal 1998 dell'azienda Berlot Rescue. Magari torniamo da lui più tardi. Ora è alle prese con i gonfiabili. Nel frattempo, Gigio Tuffo riceve una chiamata via radio da Bruno.
2: Dimmi Bruno, passo.
5: Ma to fiole, lo bonde far gruppi? No, perché doveva serare con la gavetta per tenere gli ombreloni serati e sa desligare su tutti. Adesso che vento e Dio che se ne volano via tutti, se ne volano. Che possa il San Vent che non capisco, chi no, porca p***a.
2: Dei Stefano Barker, John Face, John Fabili, quelli del Vent, passo.
0: Nella prossima puntata di Bagnini ad alta quota...
2: Dai, Stefano, basta con quei sgionfabili che tre castei e il scivolo gigante, la casa dei draghi, le montagne russe sgionfabili, basta! Che dopo bisogna anche portarli su, bisogna, 8000 metri, basta soffiar, porco!
4: Papà, ma se porto su tutti gli ombrelloni, te la compri l'app e te la compri?
2: Occio, Bruno, quell'onda! Sei sicuro? Aspetta, fermo! No!
0: Alla prossima puntata di Bagnini ad alta quota.
1: Bagnini ad alta quota! Bagnini ad alta quota!
2: Ogni volta sta musichetta.
0: E chiudiamo qui la puntata numero 9, cari amici del sommario, vi ringrazio di cuore, vi do appuntamento, se lo vorrete, alla prossima settimana, settimana nella quale parleremo della puntata numero 10, d'accordo? Bene, da Mario Cagol e tutta l'Allegra Brigata vi arrivi un enorme abbraccio e basta, sigla, fine, non è che devo fare, sigla!

0: alla prossima puntata.
1: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
2: La città di Reggio deve comunque risorgere e quindi l'aiuto degli assessori, l'aiuto dei consiglieri comunali, dei dirigenti, del popolo, perché io ho bisogno del supporto del popolo, ma evidentemente abbiamo anche bisogno dell'aiuto, per chi ci crede, della Madonna. È una cosa seria, è una cosa bellissima. Un cattolico credente come me è una cosa bella. Io adesso non posso girarvi un po' la telecamera, altrimenti faccio danni, ma vi posso assicurare che qui nella mia stanza io ho il quadro della Madonna,
3: della Consolazione. Ma questo bellissima. È a casa sua, signor Ciccio?
2: No, sono nella mia segreteria politica.
3: Segreteria politica c'è il quadro della Madonna. Senta, tutti la chiamano Ciccio, però lei ha anche un sacco di altri soprannomi, almeno così sembra, è vero?
2: Ma non lo so, questo non dovrebbe chiederlo a me, non lo so, è così. Forse alle mie spalle mi chiamano in maniera diversa.
4: Noi ne sappiamo, per esempio, Bummino.
3: È vero che la chiamano Bummino?
2: No, ma Bumbino non è vero. Bumbino, c'è, diciamo, qualche giornalista un po' così esagerato. Che non ho mai capito che cosa significa.
4: Bimbetto se è
3: bambino. Paffutello. Però quindi non la chiamano Bumbino, questo no. Possiamo escluderlo.
2: Vabbè, però il fatto che venga considerato bambino è un fatto positivo.
4: In quel senso.
3: Sì, certo. Diciamo, per fare il sindaco, magari bambino potrebbe non essere, però comunque chi può dirlo?
2: il sindaco
3: bambino. Certo, e invece Profumo, le risulta che la chiamino Profumo?
2: Vabbè, sì, mi risulta un po', perché sono un amante dei profumi, io amo il profumo e c'è qualcuno che su questo magari tenta di prendermi in giro, però è una cosa positiva.
4: Meglio profumare che puzzare, giusto?
2: Meglio profumare che altro, sbaglio Nancy?
4: No, assolutamente certo. Ragione.
3: Ma scusi,
4: consiglierei a tanti di profumarsi.
3: Quindi qual è il suo profumo preferito, signor Cannizzaro, lei che è il nuovo sindaco di Reggio
2: Calabria? Ma non possiamo fare in diretta adesso propaganda, insomma.
3: Propaganda la farò sulla 7, no, dico, ma
4: vabbè,
3: no.
4: È dolce, è aspro, sa di legno, sa di pepe.
2: No, vabbè, io ho diversi profumi che amo e preferisco e cambio spesso i miei profumi, anche se poi alla fine sono sempre gli stessi che utilizzo.
3: Ma la fragranza.
2: Però una cosa ve la posso dire, c'è sempre di mezzo il bergamotto.
3: Il bergamotto.
4: Per cui agrumati.
2: Quindi, ma voi che avete lì sulla vostra scrivania, che cosa sono? Limoni?
3: Non
2: vedo, non riesco a vedere bene.
4: Abbiamo quattro meloni, due in frutta e due in statuetta.
3: Certo.
2: Allora facciamo un patto, se siete d'accordo, se mi invitate verrò personalmente, vi porterò i bergamotti di Reggio Calabria.
4: Che bello,
2: sono
4: grazie.
2: Buonissimi e poi fanno bene anche al colesterolo.
3: E guardi, se le va male a Reggio Calabria poi può fare il sindaco di Bergamotto, non so se preferisce Bergamotto alta o Bergamotto bassa, però quello è una sua scelta.
2: No, ma Reggio è la città del bergamotto, ma infatti, è l'unica città dove si produce questo straordinario frutto, insieme a fare anche i profumi.
3: Quindi lei ha il profumo al bergamotto? La sua fragranza?
2: No, non ho detto che io ho il profumo al bergamotto.
4: Però c'è anche il bergamotto.
3: Il bergamotto
2: sicuramente, ma nella maggior parte dei profumi c'è il bergamotto. Cerco di fare un po' di pubblicità al frutto reggino, che rappresenta l'identità reggina.
3: Senta, per i pochi che non lo sanno, lei è candidato del centrodestra, no? È di Forza Italia, e quindi insomma era per semplicemente per
2: non ti accertare. Sì, sono di Forza Italia.
3: No, certo, dico, è anche vice capogruppo alla Camera di Forza Italia.
2: Sì, perché sono un parlamentare tuttora ancora parlamentare.
3: Ma si dimette
2: quando
3: adesso?
2: La legge lo consentirà, perché poi è incompatibile e quindi dovrò lasciare il Parlamento per venire a fare il sindaco a Reggio. Sono attualmente parlamentare.
3: E quindi quella scia di bergamotto che si sentiva alla Camera non si sentirà più, signor Cannizzaro?
2: Evidentemente dobbiamo consigliare questi profumi a qualche altro che ci rimarrà. No?
3: Ma scusi, quindi quando è che si dimette?
4: Quando è che succede il tutto?
2: Non lo so, l'ultimo giorno utile che la legge mi consentirà. Io ho detto anche in campagna elettorale che rimarrò alla Camera fin quando la legge me lo consentirà. All'ultimo giorno utile.
3: È l'ultimo giorno,
4: un mese, un anno,
3: cioè fin qui.
2: Non lo so, io ora penso che domani sarò proclamato formalmente sindaco di Reggio Calabria e quindi forse avrò 30 giorni per comunicarlo alla Camera, adesso tecnicamente non ricordo esattamente quanto.
3: Lei è stato eletto all'unione uninominale o no? Com'è stato
2: all'uninominale? Per ben due volte, perché sono alla seconda legislatura
3: e quindi bisogna votare di nuovo.
2: Giorgio, su questo c'è un momento di dibattito, perché c'è qualcuno che sostiene di sì, c'è qualcuno invece che sostiene che l'ultimo anno di legislatura non si può votare all'uninominale, quindi lo vedremo tra qualche giorno.
3: Beh, ma comunque manca più di un anno alla fine della legislatura, stiamo parlando di...
2: Ma perché sei interessato al collegio uninominale?
3: No,
2: per caso?
3: No, sto dicendo che se lei si dimette tra un mese, cioè a fine giugno, e comunque è un anno della fine della legislatura, quando è ottobre, e quindi c'è tutto quel tempo lì per indire le elezioni.
2: Sì, sì, c'è un anno ancora di legislatura.
3: Esatto, è quello. Senta, per capirci, ma lo sa che insomma tutta la stampa nazionale l'ha paragonato un po', accetto la qualunque, no? Per qualche errore grammaticale in campagna elettorale. È una cosa che le piace, le dà fastidio, la infastidita?
2: No, non mi dà fastidio per nulla, anche perché ritengo di non aver sbagliato. Sai che cosa è successo?
3: Sì.
2: Proprio nel finale del mio comizio, dopo aver parlato 50 minuti
3: aspetti,
2: a braccio.
3: Aspetti.
2: Nel finale.
3: Sentiamo il passaggio incriminato, così poi lo commenta.
0: Mi candido a scrivere la storia insieme a voi e a diventare il miglior sindaco della città di Reggio Calabria. Abbi mai avuto.
4: Non è proprio perfetto.
3: Cos'è successo?
2: No, Giorgio, è successo questo.
4: Che è successo?
2: E ribadisco, ero proprio nella fase finale del comizio. Dopo 50 minuti a braccio, mi si è asciugata la bocca. E non avevo, scusatemi il termine, proprio la saliva in bocca,
3: che
2: e invece di dire abbia mi sono mangiato una vocale, quindi ho mangiato la A e ho detto abbi.
3: Sì.
2: È successo un pandemonio.
4: No, come se avesse
2: nazionale.
4: Detto solo quello.
3: Però
4: come
3: scusi,
4: se
3: adesso Sir Ciccio Bergamotto.
2: Questo è l'unico errore, poi non ci stanno altri.
3: No.
2: Credo che l'unica cosa che tra le poche cose che so fare è quello di mettere una parola dietro l'altra in italiano.
3: No, adesso non vogliamo contestarle abbi, però la sua difesa della mancanza di saliva che ha tolto la parola, a quel punto poteva dire anche Reggi o Calabri, cioè nel senso, perché è successo proprio su abbia Ciccio Bergamotto?
2: Perché vuoi che ti dica, è successo così, è venuto qualcuno e mi ha strappato via la vocale,
3: lo so, ma succede così,
2: anche perché è una frase che ho già detto in tantissime altre occasioni e non è mai successo.
3: Ma sarà stato
2: abbia,
3: qualche comunista che ha strappato le vocali, sa come sono fatti.
2: Non volevo dirlo, ma è stato proprio così.
3: Ma i comunisti fanno quella cosa lì, insomma.
4: Senta,
3: signor Ciccio Bergamotto e Cannizzaro, ma alla fine chi è stato più decisivo, la Madonna, accetto la qualunque o il suo inno?
4: L'inno bello, l'inno
3: pure
4: bello.
3: L'inno ci aveva Cannizzaro.
2: Dai, non è un mio inno, quello è l'inno, non è un mio inno personale,
3: non è suo.
2: Quello è l'inno per la città, che è bellissimo, l'avete ascoltato?
3: Ma scherza, guarda,
4: ce l'abbiamo.
3: Senta.

0: su.
1: Pensi che io l'ho messa come suoneria del telefono, signor Ciccio,
2: perché mi prendete in giro?
1: No,
2: è piaciuto a tutti. I cittadini sono innamorati di questo inno, ormai lo sentono proprio.
3: Cantano
2: anche
3: tutti.
2: Che non c'è il mio nome, non identifica nessuna questione politica.
1: Ha ragione.
2: Identifica solo la città, è bello invece, dai.
1: Ce lo canta lei un pezzetto a cappella, così tanto potrebbe essere nella prima e nell'ultima.
2: Ma io sono stonato, Giorgio.
1: Ho capito, ma chi se ne frega?
2: Adesso Reggio. Reggio Calabria. Basta, più su.
1: È vero che è stata decisiva sua mamma in campagna elettorale?
2: No, mia mamma non è stata decisiva.
1: No.
2: Ho semplicemente promesso a mia madre, era per esempio una delle poche persone o delle tante persone, giudicate voi, a dire: ma scusa, però tu sei a Roma, rimani a Roma, fare il sindaco, una cosa pesante. E io poi scherzosamente ho detto: mamma, dai, ti prometto una cosa, che se dovessi vincere verrò ogni giorno a mangiare a casa tua. E allora insomma un po'
1: questa è la prima promessa elettorale che deve mantenere, cioè adesso andrà tutti i giorni a mangiare a casa di sua mamma.
2: Tenterò di fare questa cosa anche se credo che sarà difficile.
1: Sta già ritirando,
2: però, insomma, l'ho promesso a mamma, e la mamma è sempre la mamma.
1: Non mantiene la promessa.
3: Che fa di buonissimo la mamma?
1: Il bergamotto, forse.
2: Guarda, mia madre non è una straordinaria cuoca, perché ha sempre lavorato nella vita, quindi si è dedicata, diciamo, poco all'attività domestica. Però ci sono alcune cose, credo, che sono insuperabili. Come la parmigiana,
3: le frittelle.
2: I minestroni di mamma sono insuperabili.
1: Quello, chi può fare il minestrone?
3: Con 38 gradi sarà meraviglioso.
1: Senta, ma il presidente Meloni l'ha chiamato. Dopo la vittoria, ha chiamato il presidente Meloni dopo che ha vinto le elezioni?
2: Allora, dico la verità, mi hanno chiamato tutti, so che anche il premier Meloni mi sta cercando per praticamente formulare gli auguri.
4: E non solo Meloni devi rispondere.
1: Però scusi, no, non è difficile chiamarla, abbiamo chiamata noi il cellulare, basta chiamarla sul cellulare e lei risponde, dico, quindi non l'ha ancora chiamata il presidente Meloni.
2: No, ma sono convinto che la sentirò nelle prossime ore.
1: Sì,
2: perché sono stato cercato, ma considerate che io praticamente mi sono svegliato da un paio di ore, quindi sto rivivendo adesso.
1: Ma da
2: ho dormito ieri è stata la giornata dei festeggiamenti.
1: Certo. Forse non l'ha chiamata presidente Meloni perché aveva letto quel pezzo di Minzolini in cui lei disse: Giorgia sta si ricorda, dice: Giorgia sta sbagliando tutto, non capisco perché non faccia un rimpasto, visto che il referendum è stata una sconfitta politica. Se andiamo avanti così, perdiamo le prossime elezioni. Ha detto così lei, signor Cannizzaro?
2: No, non è vero, Giorgio, ho fatto la smentita, non ho detto mai così a Minzolini.
3: Quindi è menzogna.
2: Ho semplicemente detto il corridoio, ho detto: Madonna, che c'è un grande caos, io sono convinto, mi sono convinto di andare a Reggio, vorrei fare il sindaco della mia città che amo profondamente. E lui ha costruito una ricostruzione giornalistica, ma l'ho chiarita poi, no, assolutamente no.
1: Lei è stato appoggiato anche da Calenda.
2: Ma più che da Calenda sono stato sostenuto anche da Azione.
1: Il leader di Azione, scusi.
2: Quando mi sono candidato ho detto: lavorerò affinché la mia coalizione possa presentarsi la più ampia possibile al cospetto degli elettori. Ed è così è stato, perché ci sono stati tanti contenitori civici e anche Azione, che io credo che possa rappresentare anche un momento di laboratorio politico nazionale.
1: Ma Calenda l'ha chiamata?
2: No, Calenda non l'ho sentito, però ho sentito Rosato, tutti i dirigenti di Azione Nazionale.
3: Che hanno detto?
1: Sono grandi compagni.
2: Erano molto contenti del risultato generale.
1: Certo. E Vannacci generale no.
3: Tajani?
1: E Tigiani, Tajani, perché lei è più di Occhiuto che di Tajani, ricordiamolo, dentro Forza Italia.
2: No, Tajani l'ho sentito, è chiaro che l'ho sentito. Mi ha più volte chiamato, anche stamattina l'ho sentito, quindi Antonio è il nostro segretario nazionale, ci mancherebbe altro.
1: Ancora per poco. Senta, adesso con Occhiuto lo sistemiamo. Senta, signor Ciccio Bergamotto Cannizzaro, ci dice l'ultima cosa, qual è il suo Pantheon?
2: Non lo so.
1: Se non lo sa lei, io
2: non lo so.
1: Se non lo sa lei, Sir Ciccio.
2: Che musica è?
1: È musica tensiva, per quando c'è l'attesa che non si sa cosa
3: rispondere. Per mettere in agitazione l'ospite.
2: Non lo so, mi coglie così un po' alla sprovvista.
1: Va bene, sentiamo un'altra volta quando viene a trovarci a Roma che ci porta questo
2: la
1: fragranza. Grazie Ciccio Bergamotto Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio Calabria.
2: Grazie per questo collegamento. Vi abbraccio e complimenti per la trasmissione, bellissima.
3: Grazie, buon Bergamotto.
1: Arrivederci, buon
3: Bergamotto a tutti.
1: Questo Reggio, no, io
3: Reggio Calabria, va bene,
1: entro
3: bellissimo.
1: In casa, si apre la porta a parte questo. Adesso con noi invece c'è
5: Paolo Bertolucci, gioca a tennis.
1: Una volta
5: Paolo Bertolucci.
3: Bertolucci.
1: Il più grande tennista di tutti i tempi, signor Bertolucci, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e complimenti per la trasmissione.
1: Sì, esatto.
3: Grazie. Ma dov'è?
0: Dunque, dove mi trovo? A Verona.
1: Sì, a Verona. A Verona. Ma lei lo usa il profumo al bergamotto?
0: No, sinceramente no.
1: Pochi profumi.
0: Sì, molto buono.
3: Vabbè,
0: molto
3: si buono. Lava, si deodora,
1: beh,
3: però.
1: Sì,
3: lo
1: immagino,
3: certo,
1: sì, questa
3: sì.
1: È una bella immagine.
3: Io mi informo.
1: Si parla di nuovo di tennis, ti ricordo, è cominciato Roland Garros, ieri ha giocato.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Strano.
1: No, ieri ha giocato Sinner, ha vinto il primo turno con uno sconosciuto wild card 3-7-0, ma non si parla d'altro che del nuovo abbigliamento di Sinner, che aveva giocato in Total Black a Roma, mentre ieri ha sfoggiato un completo che di che colore è secondo lei, signor Bertolucci?
0: No, non ho la più pallida idea, però io dico che
1: siamo messi male
0: perché da stamattina che mi stanno tempestando chiedendo se mi piace o non mi piace la divisa. A me piace il dritto, il rovescio.
1: Sì, vabbè,
3: sì, però dai, sì. È bello.
0: Però la mia, meglio di quello dell'anno scorso, sicuro.
3: No, il cappellino azzurro, il resto è celeste.
1: No, è tutto uguale, credo.
3: Molto,
0: no, molto meglio dell'anno scorso, quindi il ragazzo sta migliorando. Anche sull'altro.
1: Allora, l'anno scorso era verdone, cos'era? No.
0: Ma sì, era un benzinaio, sembrava un benzinaio.
1: Ecco, e quest'anno cosa sembra? Invece vestito di questo colore che qualcuno ha detto...
0: Ma non lo so, guarda. La maglietta. Sinceramente non è niente di che, niente di male. Pantaloncino, diciamo che potevano farlo meglio, nel senso che così sembra che se la sia fatta un po' addosso.
1: Ma addirittura dice che sembra macchiato un po'.
3: Però non ha torto. Guarda,
1: per chi non l'ha visto, è un azzurrino. Qualcuno ha scritto celestino, azzurrino, total blu.
3: Con delle sfumature.
1: Come i jeans, quelli che sono un po', no?
3: Della veste.
1: Quelli lì, non lo so. Quindi a lei non piace tanto quel bagnato sul pantaloncino?
0: No, quel mezzo bagnato, no, assolutamente. Anche che ha detto, ma per quale motivo non cambia, perché non veste un'azienda italiana? Ma io credo che
3: quello
0: gli stessi soldi, certo. Probabilmente, ecco, trattava che per 10 anni lui ha già firmato il contratto con Nike,
1: esatto.
0: Per cui si mettessero l'animo in pace, perché continuerà a vestire quell'azienda.
1: Qualcuno lo ha soprannominato Cenerentolo per questo abbigliamento.
3: Principe azzurro, scusa.
0: Il Cenerentolo è meglio.
1: È meglio. Senta, ma signor Bertolucci, si parla di questo, di Sinner, perché è talmente troppo forte che le partite sono così, cioè non c'è mai neanche la paura, cioè è bello solo ogni tanto quando c'è la paura che possa perdere, ma non c'è mai sta paura che possa perdere.
0: Gli spagnoli per 14 edizioni di fila, la prima settimana si annoiavano perché nessuno arrivava mai a 2 contro Nadal,
1: infatti.
0: E guardavano il torneo dai quarti in poi.
1: Esatto.
0: E dovremmo abituarci anche noi che i tornei così partono dai quarti.
1: Ma lei quando è che ha avuto paura che potesse perdere? Contro Medvedev a Roma, quella partita lì che poi si è rimandata al giorno dopo, ma altrimenti non c'è mai...
0: No, perché Medvedev non poteva reggere, ha detto 40 minuti, ma non poteva reggere di più a quel ritmo, assolutamente.
1: Però Medvedev è un pazzo. Medvedev è un pazzo e quindi potrebbe un giorno inventare una partita pazza per batterlo,
0: sì,
1: no?
0: Infatti, ci ha perso il primo turno.
1: Infatti, sì, esatto.
0: Ce lo siamo tolti di torno anche a Parigi.
1: Senta, ma lei preferisce quindi questo celestino o il Total Black di Roma?
0: No, a me piace molto Total Black di Roma, però a Parigi in questi giorni fa un gran caldo,
1: è vero.
0: Per cui se deve giocare di pomeriggio
1: il nero.
0: Non è il caso.
1: Il nero sfina, ma non è proprio, diciamo, il caso di Sinner.
3: No, sai che è lungo lì.
1: Infatti. Senta, signor Bertolucci, parliamo da cose belle a quelle brutte, perché lei sì è un grande appassionato di tennis, ma è anche un tifoso milanista, signor Bertolucci.
0: Io?
1: Sì. L'altro giorno
3: ma lo nega, ma come? Perché
1: Cacciari
3: lo nega?
1: Ci ha detto che è stato
0: io sono rosso nero, sangue rosso nero.
1: Cacciari ci ha detto che è stato tradito dal Milan.
0: No, non è stato tradito, non mi è piaciuta la parte finale, ma non perché poi hanno per l'atteggiamento. L'atteggiamento non mi è piaciuto, perché puoi vincere, puoi perdere, lo sport è così. Ma non giocare, non sputare sangue in campo credo che i tifosi non se lo meritassero, perché io stavo comodo davanti alla televisione, ma sì, lì c'è da gente 70.000 persone che vengono in Italia.
1: Beh, comodo.
0: E non se lo meritavano.
1: Senta, tra l'altro Sinner è milanista, cioè il Milan non ha nulla di Sinner.
0: No, io guardo, difatti avevo parlato con Allegri due settimane prima, gli avevo detto: guarda, se ti serve, io metterei sinceramente un Djokovic, altro malato milanista, a centrocampo, e Sinner che spazi ovunque vuole.
1: Certo.
0: Secondo me risolveresti un sacco di problemi. E lui ha detto: mandameli.
1: Mandameli, certo. E non ha potuto. Ma e secondo lei Ibrahimovic, che adesso sta al comando di tutte le operazioni del Milan, le sembra una buona scelta?
0: Ma
3: insomma, non tanto.
0: Vedremo. Questi anni hanno combinato tutti insieme dei grandi disastri. Veramente si è rimasta le macerie del Milan. Risorgeremo, dai, siamo stati anche in Serie B e siamo risorti.
1: Bene.
0: E risorgeremo anche questa volta. C'è un po' più gravi nella vita.
1: No, c'è dubbio, però c'è una volta che si parla
3: se
1: di quello.
3: Ci tiene. Poi, no?
1: Signor Bertolucci, grazie, e lo comprerà
0: grazie
1: anche lei. Lo comprerà anche lei il completino di Sinner per andare a giocare a tennis.
0: E può essere, però mi sa che io comprerò quello di Wimbledon.
1: Quello di Wimbledon. Tutta white. Grazie Paolo Bertolucci, il più grande tennista di tutti i tempi.
3: Buona giornata.
1: Adesso linea agli inviati di Radio 1 per il Giro d'Italia sulle strade del Giro, che oggi Tappone che arriva ad Andalo. Questa è Rai Radio 1. Questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che è
3: Andalo!
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Sulle strade del Giro.
10: Ben trovati da Andalo Trentino, dove arriva la tappa numero 17 del Giro d'Italia, partenza da Cassano d'Adda, 202 chilometri totali, ne mancano 110 alla traguardo e sono tanti i pretendenti al successo di questa frazione che arriva in Trentino e che precede ovviamente il weekend sulle montagne. Il gruppo Lascia Fare, Manuel Codignoni.
11: Sono in 28 davanti, una fuga nutritissima, davanti tecnicamente in realtà c'è un solo corridore, Rémi Cavagna, corridore del team Groupama François-Dejeux, che ha allungato in vista del secondo Gran Premio della Montagna di giornata e adesso ha un minuto di vantaggio circa nei confronti di un gruppo formato da 27 inseguitori. In mezzo al quale ci sono corridori interessanti, ci sono diversi italiani: Caruso, Tarozzi, Ciccone, Gualdi, Milesi, Garofoli, Mattia Bais e Tonelli. Ci sono anche corridori di pedigree come ad esempio Jonathan Narváez, che ha già vinto 3 tappe a questo Giro d'Italia, oppure il campione di Norvegia Leknessund. Tra Cavagna e questo gruppettino di 27 c'è 1 minuto e 8 secondi. Il gruppo, dopo aver controllato per larghi tratti, Lascia Fare, è a 4:46 e credo proprio che il vincitore della tappa uscirà fuori tra questi 28. Cristiano,
10: 2 giornate di riposo forse per il gruppo dei big della maglia rosa Vingegaard tra oggi e domani. Visconti,
7: Sì, hai detto bene, possono sfruttarle come giornate di riposo. Attenzione però, perché comunque questa fuga va tenuta a tiro, non dico a 3-4 minuti, però davanti c'è un corridore come Caruso, che stamattina è tredicesimo in classifica a 13.47, che scalerà molte posizioni in classifica e potrebbe andarsi a piazzare addirittura vicino alla top 5, quindi attenzione, non possono lasciare così troppi minuti.
10: Una tappa in cui però si lotta soprattutto per il successo finale. Ti stupisce vedere alla caccia ancora una volta della formazione Giulio Ciccone, che nel gruppo che insegue Camagna Ghirotto?
12: Sì, indomabile, apprezzabile e bravo Giulio Ciccone, che sta tenendo un po' in piedi la sua squadra dopo i fallimenti, dobbiamo dirlo, di Milan, che avrà probabilmente ancora un'opportunità a Roma se ci arriverà, perché la tappa di dopo domani è veramente terribile, 5.000 metri di dislivello. Ma bravo Giulio, oggi i giochi sono qua, ci sono dei nomi importanti, come ha detto il nostro Manuel Codignoni, quindi va studiato veramente chi sono quelli che ha le gambe migliori, e Ciccone su questo caso, in questo caso è anche bravo, no? Quindi sicuramente oggi ha la possibilità di portare a casa il successo pieno.
10: Ha la maglia azzurra perché è secondo nella classifica a scalatori, dietro a ovviamente Jonas Vingegaard, questo può dare forse qualcosa in più. Situazione davanti Camagna a 48 secondi, un gruppo di 27 controattaccanti, il gruppo maglia rosa è a circa 4 minuti e mezzo, mancano 107 chilometri alla conclusione della tappa. Linea Un Giorno da Pecora, noi ci risentiamo alle 15.05.
13: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Tajani, niente sanzioni a Israele perché il colpevole dei maltrattamenti alla flottiglia è unicamente Ben-Gvir. Israele c'entra solo con il bombardamento di 7 paesi, lo sterminio dei civili, le annessioni illegali, la pulizia etnica, l'apartheid, il genocidio e le botte alle suore.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Oggi chi c'è?
4: Ecco a voi!
5: Oggi c'è Manuel Agnelli.
3: Addirittura così, veniamo qua e parliamo.
5: I guzzanti tre fratelli.
3: Saranno tanti, tre.
5: Un lanciatore di coltelli.
2: Dai, sarebbe bello.
3: Verso di voi però.

0: deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, signor Bonelli, benvenuto.
1: È il nostro amico.
0: Buongiorno.
2: Grazie, come state?
0: Bene, lei?
2: Bene. Benissimo. Bene. Domande semplici, per favore.
0: Ma che domande semplici?
1: No, quello che capita.
0: Ma cos'è la censura preventiva, signor Bonelli?
2: Semplici.
0: Ma come semplici? Ah, per lei, perché non è in grado di rispondere a domande più difficili.
2: Domande semplici.
0: Senta, super elegante, abitino leggero, estivo.
2: Che ho commesso qualche errore.
1: No, nessuno.
0: Stavo dicendo, beh, cioè, così.
2: No. Sorriso.
1: Quando fai il ghigno.
0: No, come sta?
2: Mi inquieta.
0: No, come sta?
2: Bene, che lo vede?
0: Sì,
2: Vedi. Sì, non so.
0: No, vedi, come vuole lei, guardi.
1: E fra due anni come sta?
2: Bene.
0: Dov'è
2: bene,
0: soprattutto?
1: Dove sta?
2: Non so, ma io è che gli metto le scimici
0: addosso. No, ma vi scriverete, avete una chattina?
2: No, che c'è bisogno tra due persone, mica c'è bisogno della chat.
0: Ah, chi c'è? Anche con la Piccolotti ce l'avete?
2: No.
0: Non c'è una chat di Alleanza Verdi e Sinistra?
2: Di parlamentari sì.
0: E quindi uno dice oggi vado qui, tu dove vai lì, no?
2: No, viene immediatamente Re dal Guido perché so fare i suoi, non può ingolfare la chat con... argomenti inutili.
0: Ma vi mandate qualche, non so,
2: tipo buonanotte, come stai, dormito
1: buonanotte,
2: bene,
1: queste cose qua.
2: No, niente.
0: Senta, signor Bonelli, non ho detto ancora niente, no? Dico, lei che è uno dei leader dell'opposizione di questo paese, no? Dico,
2: sì.
0: Per far capire qual è lo stato dell'opposizione, fa caldo oggi, eh?
2: Sì, fa caldo, sì.
0: Cavolo.
1: Se vuole togliere la
2: giacca. No, io sto benissimo. Il CNR prevede che quest'estate sarà la più caldissima di sempre.
0: Ma sono già state ogni anno le estate più calde di quella di prima.
2: Purtroppo la crisi climatica ha questa tendenza che dovrebbe preoccupare.
0: Quindi lei dice si può, perché una volta si diceva piove governo ladro. Adesso si può dire
1: fa caldo governo ladro.
2: No, al di là degli slogan, a parte che piove, perché siamo di fronte a eventi meteo estremi sempre più estremi, piogge forti con la tropicalizzazione, avete visto che è successo a marzo-aprile in Sicilia, uragani che normalmente avvengono nei paesi tropicali e poi d'estate tanto caldo.
0: Sul caldo, come ci si difende dal caldo, signor Bonelli? Lei che è un verde, un ecologista, le portavoce di Europa Verde.
2: Ma a parte seguire sempre i consigli che dicono i medici, idratarsi tanto e così via dicendo, dopodiché bisogna cominciare e molti anziani vanno nei centri commerciali. Io faccio la spesa a mio papà, che siccome è un po' anziano, ha 102 anni.
0: Ricordiamo.
1: 102, che bello.
2: Prima andavamo sempre io e lui col carrellino a fare la spesa, adesso non se la sente, vado da lui, vado io da solo. E ancora oggi no, però gli anni scorsi vedevo queste signore anziane che dicevano ho fatto la spesa, adesso sto qui un altro un po', perché fuori fa troppo caldo.
0: Ma lei la usa l'aria condizionata?
2: No, non ce l'ho, la smetto, perché se lo sa, dai, non mi fa sempre la stessa domanda.
0: Pensavo che l'avesse comprata.
1: Non ce l'ho.
0: Ma non è che il paese tutti sanno...
2: Uso il ventilatore.
1: Si trova bene.
2: Sì, certo.
0: Ma il ventilatore poi è diretto, non fa bene.
1: Ma le ventole sul soffitto, il ventilatore quello fum fum fum,
2: lo tengo per un po' e poi...
0: Ma se lo spara addosso?
2: No, lo angolo. No. Ma vuole sapere pure come dormo? Col pigiama, senza pigiama?
0: Col pigiama?
2: No, senza, mai dormito col pigiama in vita mia.
0: Senza niente dormo.
2: Anche in inverno. Io non ho mai. Non mi piace il pigiama. Non mi piace.
0: Dorme senza niente?
2: Gli slip e una maglietta, basta.
0: No, senza niente.
1: No, già si immaginava queste nudità nel letto.
2: Avvolgersi,
0: Ma io l'ho chiesto dell'aria condizionata perché è vero, ci aveva detto l'anno scorso che non ce l'aveva, pensavo se la fosse comprata quest'anno.
2: No, non ce l'ho.
1: No, è una scelta.
2: La invito?
0: Se vuole l'invito io che ho l'aria condizionata. Ma scusi. No, ma perché l'aria condizionata è un po' di centrodestra, secondo lei?
2: No, non dia una connotazione politica. No.
0: È uno spreco?
2: Ma no, non...
0: E perché non la unge là lei?
2: Ma perché non mi piace, e poi comunque sia a casa, per esempio, mia moglie odia l'aria condizionata.
0: Sua moglie? Sì. Perché lei, scusi, invece...
2: Mi sono adeguato.
0: Ah, quindi, scusi, non è che lei non vuole l'aria condizionata, lei vorrebbe l'aria condizionata,
2: perché
0: non le piace l'aria condizionata? Cos'è che non le piace l'aria condizionata?
2: Ma perché poi secca la gola quindi preferisco, diciamo, adeguarmi e trovare modalità che rinfreschino la casa in maniera...
0: Che quali sono oltre al ventilatore?
2: Intanto il ventilatore tiene le finestre aperte e basta.
0: Finestre aperte?
2: Sì.
1: Ma quando entra quel drago estivo?
2: Chi è il drago?
0: Il sole,
1: il caldo.
2: Cioè, è peggio con l'aria condizionata. Come secondo peggio, me
0: cioè con l'aria condizionata è più fresca l'ambiente.
2: No, ma saranno affari miei. Io Lauro, ma se tu vuoi fai la, siamo in mondo libero, io non voglio imporre niente a nessuno.
0: No, ma siccome lei è uno dei leader dell'opposizione,
2: ma che c'entra?
0: Potrebbe essere il futuro ministro dell'ambiente.
2: Quindi?
0: È importante, no? Che sa che Draghi diceva: volete la pace o il condizionatore? Cioè, comunque non è un tema così.
2: Io sempre la pace.
0: Beh, certo, ma chi è che vuole il condizionatore piuttosto che la pace?
2: Ma non penso che bisogna mettere in alternativa le due cose.
0: Lo disse Draghi, se lo ricorda.
2: Draghi è Draghi, io sono Bonelli.
0: Ma infatti.
2: Ti è piaciuta questa becca? Palla al centro 1-0.
0: Che è meglio Draghi.
1: Degli appunti scritti.
2: No, è meglio Bonelli.
1: Sì. Abbiamo degli appunti scritti. C'è una domanda che mi viene richiesta. Quante docce si fa?
2: Una volta al giorno.
1: Una volta al giorno, lei va al medico.
0: Ma adesso che fa più caldo non ne fa di più?
2: Adesso ancora no, però una volta al giorno.
0: Ma per non sprecare l'acqua?
2: No, perché non sento l'esigenza, mi odori.
0: No, guarda,
2: Si avvicini.
0: Sa di bergamotto.
1: Quella è ciccio bergamotto Cannizzaro.
0: Vede, anche lei usa il profumo bergamotto?
2: Bravo.
0: Vedi? Ma chi gli ha regalato Cannizzaro, scusi?
2: Cannizzaro.
1: Abbiamo appena parlato con Cannizzaro, il sindaco di Reggio Calabria, sì. Usa anche il profumo bergamotto, è un appassionato di profumo bergamotto, è tipico di Reggio Calabria.
0: Ricordiamo che Michel Bonelli, che è uno dei leader dell'opposizione,
2: ha detto 5 volte già.
0: Ma perché magari qualcuno ci ha chiesto Bonelli, allora glielo spiego, capito?
1: Magari si sintonizzano in questo momento qua.
0: Ma soprattutto è verde, ma anche una capacità di visione, di anche quasi preventiva. Sentiamo cosa ha detto qualche giorno fa sulle elezioni amministrative.
3: Anche qui a Reggio Calabria è vero, dobbiamo lavorare per l'affermazione del centro-sinistra attraverso la candidatura di Mimmo Battaglia.
0: Non benissimo, è che ci avete preso benissimo.
1: Proprio
0: 65-24 ha perso.
2: Una bella batosta.
0: Però lei aveva visto invece delle possibilità.
2: Perché voleva che dicevo.
0: Ci sono quelle cose che
2: io pensavo a candidare lei, però francamente era troppo impegnata un giorno da perdere.
0: Forse più di battaglia.
1: Cioè voleva portare via.
0: Però aveva individuato anche come arrivare al successo a Reggio Calabria. Sentiamo come. Attraverso dico, c'è proprio l'audio che dice peccato che c'è che dice
2: salvato adesso,
0: ormai siamo
2: grazie
0: proprio,
2: grazie
0: la trasmissione che va chiusa
2: grazie presto. Non sono stato io
1: diceva,
2: è vero che volevo portare un po' di l'altra volta avevo portato i pasticcini
0: quello che
1: i zuccheri tirano su diceva attraverso una forte affermazione di
2: esatto
0: che è andata così diciamo Reggio Calabria 364
2: dove?
0: A Reggio Calabria
2: Reggio Calabria storicamente no, non è vero, a Reggio Calabria, gli posso dire regioni dove abbiamo...
0: Certo, c'è sempre una regione in cui va bene qualcuno.
2: Assolutamente, noi siamo assolutamente nella media, abbiamo preso quasi il 6% come media nazionale in queste elezioni amministrative.
0: Perché avete perso a Venezia, voi centrosinistra?
2: Sì, abbiamo perso perché Venturini è un sindaco che attraverso la sua lista civica è riuscito a parlare trasversalmente alla città.
0: Avete sbagliato il candidato?
2: Probabilmente sì. Probabilmente sì, ma senza nulla però c'è un problema che insomma pensi che la lista civica di Venturini ha preso oltre il 30%
0: siete candidato di centrodestra
2: più della somma delle liste della coalizione di destra.
0: Forse per candidare Martelli era meglio candidare Claudio Martelli a quel punto, no?
2: Claudio?
0: Martelli.
2: Ma lui è di Milano.
0: Non c'entra niente. e invece è quello. Senta, le volevo chiedere questa cosa, perché al di là diciamo queste sconfitte un po' all'amministrativa. Voi veramente...
2: Ma non è vero che sconfitte all'amministrativa. Guardi che su 118 comuni che sono. Che cosa?
0: Però,
2: 100...
0: puntato su Venezia, anche la segretaria Schlein ha detto da qua a parte la riscossa per mandare a casa.
2: Non lo so se ha detto questo.
0: Sì, ha detto questo.
2: Lo chieda la Schlein.
0: La sua alleata, lo chieda lei,
2: È lei che la posta la domanda.
0: Ma lo chieda lei, alleata sua, non mia.
2: Però lei ha posto la domanda, rispondo. Rispondo che su 118 comuni che sono andati al voto, il centro-sinistra ha vinto su 37 sindaci al primo turno, il centro-destra 25.
0: Però pensavate che fosse più facile dal referendum arrivare alle elezioni politiche?
2: Guardi, però su questo, visto che voi gli audio li avete, io ho sempre detto che sarebbe stato, ed era un errore, quella di pensare che il voto del referendum fosse di fatto un voto politico, come dire, trasferibile sul piano politico.
0: Senta, al di là di questi risultati un po' così alle elezioni amministrative. Per un verde come lei, ieri è stata una giornata straordinaria, no?
2: Oddio.
0: C'è stato un evento clamoroso, no?
2: Quale?
0: La presentazione, della prima Ferrari completamente elettrica.
2: Beh, clamoroso.
0: Beh, insomma,
1: la Ferrari in luce.
0: Prima Ferrari è completamente elettrica.
1: Cioè, addirittura la Ferrari si converte.
0: Le piace come cosa?
2: Ma guardi, io preferisco che siano fatte i lavori in Italia per infrastrutturare l'elettrico, per le vetture, vabbè, per chi se le può acquistare.
0: La Ferrari che può fare, mica che c'è, Ferrari fa la Ferrari.
2: Ok, Ferrari, per me l'evento è quando noi metteremo nella condizione tutti quanti di poter accedere all'auto elettrica, che è una grande, è il futuro, nonostante c'è chi la boicotti come la sabota, perché la macchina elettrica è più efficiente del motore termico.
0: Ma le piace la Ferrari? Perché sa che l'hanno criticata tutti, la Ferrari elettrica, perché ci sono addirittura dei colori che non è rossa, c'ha 5 posti.
2: Guardi, è un dibattito che francamente non mi affascina, per niente, lo lascio tranquillamente a Briatore.
0: Però anche magari lo dica Fratoiani, che c'ha la Tesla, magari si compra la Ferrari elettrica.
2: Non penso che se la comprerà, anche perché so che la vuole vendere la Tesla.
0: La vuole vendere la Tesla?
2: Da tempo fa aveva detto che l'avrebbe venduta.
0: Continua a dire che la vende, ma non la vende.
2: Non lo so perché, però ripeto, sono...
0: Lei che macchina ha, signor Bonelli?
2: Non ce l'ho l'auto.
0: Ah, vabbè, niente, perché
2: dal 2006 che io non ho un'auto.
1: E come si muove in città?
2: Con i mezzi pubblici.
0: Perché dentro l'auto, ricordiamo cosa c'è,
2: che c'è?
0: L'aria condizionata.
1: Però sul mezzo pubblico quando funziona c'è l'aria.
0: È vero, sì, questo sì, quando prende il treno per Ostia.
2: Sabono, che una volta...
0: che è successo?
2: Buone volte, a volte salta l'aria condizionata, c'è il delirio.
0: Scusi, a lei non piace?
2: Ma è un conto quando ci sono centinaia, anche migliaia di persone, insomma, no? con le finestre tutte chiuse, insomma.
0: Quindi
2: non trova
0: che la Ferrari elettrica sia di sinistra?
2: No, non è di sinistra . E francamente è una questione che, ripeto, come le ho detto, non mi affaccio. A me interessa sempre di più fare in modo che la transizione ecologica sia sempre più accessibile ai ceti popolari e alle persone che oggi pagano l'elettricità, l'energia in maniera molto cara.
0: Senta, da quanto non si scrive col presidente Meloni? I messaggini, quelli che mi mandate.
2: Quelli che controllo?
0: Se lo ricorderà, cioè non è che...
2: Ma sì, un paio di mesi fa.
0: Ah, un paio di mesi? Ha pensato di meno?
2: No,
0: e l'ultima volta come se l'ha registrata?
2: Marzo.
0: Come l'ha registrata?
1: Marzo.
0: Giorgia Meloni. E cosa gli sei scritto a marzo?
2: Non ti posso far vedere.
0: Ah, era quel tempo quando faceva il tavolo quando lei stava in pescheria, si ricorda?
2: Alza, che memoria, Laura, è incredibile.
1: Non gli posso dire una bugia
2: perché lui
0: si ricorda, vero? Senta, a proposito, ieri è il compleanno di Arianna.
2: Arianna chi?
0: Arianna chi? Arianna Meloni.
2: E allora?
0: Le ha fatto gli auguri?
2: No.
0: E oggi è il compleanno di Vespa? Bruno Vespa?
2: Non lo sapevo.
0: Avete litigato un po'
1: Quanti ne compie Vespa?
0: Secondo lei, più o meno, signor Bonelli. Che idea si è fatta?
2: 80 e oltre.
0: Oltre quanto?
2: 4.
0: 82. Ma vuole fare gli auguri qui in diretta da noi?
2: Auguri.
0: Vabbè, però così è proprio
1: fatto
0: brutto.
1: Abbastanza.
0: No, però così è un po' più brutto, cioè lo colori un po', in senso.
2: Tanti allora, caro Bruno. Auguri a Bruno Vespa, non vedo l'ora di tornare a litigare con te.
0: Però fa rima. Cioè, era bello, auguri a Bruno Vespa e poi
2: non vedo l'ora di tornare
1: a litigare, va benissimo.
0: O di tagliarti la testa, no?
2: È violento.
0: O di fare un test a testa, no?
2: Di fare un test a testa con te, vabbè.
0: Allora, dica bene, caro.
2: Tanti auguri Bruno Vespa, non vedo l'ora di fare un test a testa con te.
0: Beh, bellissimo.
1: Meravigliosa, adesso ce le segniamo.
0: Senta, ma voi del centro-sinistra, perché non vi piace questa legge elettorale proposta dal centro-destra? Che se vincete voi prendete il premio di maggioranza e... No.
2: Perché c'è un brutto vizio in questo paese di cambiare la legge elettorale sempre all'ultimo.
0: Fatto anche il centro-sinistra l'altra volta.
2: L'ha fatta, infatti. La fece poi la Lega col famoso Porcellum.
0: Non è che non vi piace la legge elettorale, non vi piace che venga cambiata adesso?
2: No, il punto è che non è serio cambiare la legge elettorale a pochi mesi, perché si voterà secondo me ad aprile, quindi a pochi mesi, non un anno, meno di un anno.
0: Non a settembre-ottobre l'anno prossimo.
2: Secondo me la destra porterà il voto aprile 2026.
0: Election day con tutte le amministrative?
2: No, non faranno l'election day con tutte le amministrative.
0: Cioè, prima le politiche e poi le amministrative?
2: Sì.
0: Cioè tre mesi di campagna elettorale,
2: questo per la responsabilità del centrodestra, perché hanno paura che città come Milano e Roma possano trainare il voto a favore del centrodestra.
0: Però non può accusarli di una cosa che non hanno ancora deciso.
2: Infatti non li sto accusando, sto dando una mia opinione.
0: Ah certo, preventiva.
2: A domanda rispondo.
0: No,
2: se io non rispondo all'interrogatorio sono dolori, che faccio? Sono venuto qua e faccio scena muta.
0: No, non è un interrogatorio.
2: Maresciallo Lauro, io rispondo sempre, a domanda rispondo, maresciallo.
0: No, ma le spiego, sono domande, non è un interrogatorio.
2: Vabbè, ma so domande, domande si risponde.
0: So domande.
1: A proposito di domande, dove eravate?
2: Marcialla Brilli.
1: Mentre Eli e Giuseppe quasi si baciavano. Perché c'è stato un momento dove stavano lì, eh?
2: No, ma io adesso però promuovo Brilli, e ovviamente non può essere maresciallo, quindi certo. Diciamo
1: io sono colonnello
2: Brilli.
0: Perché il generale c'è già.
2: Non c'eravamo.
1: Non c'eravate.
0: Senta, ma vi aiuterà più a vincere le prossime elezioni Calenda o Vannacci?
2: Non ho capito.
0: Vi aiuterà, è sordo? Vi aiuterà a vincere di più le prossime elezioni Calenda o Vannacci?
2: Perché si mangia le parole, quindi ma nessuno nessuno dei due.
0: Non è vero, no?
2: Nessuno dei due, perché allora guardi. Tanto adesso si registra, poi tanto voi avete l'archivio delle registrazioni. Io penso che Vannacci farà l'intesa col centrodestra.
0: E dispiace questo, perché preferirebbe che rimanesse fuori.
2: Se gliela metto meglio. Secondo me Giorgia Meloni si sta giocando in maniera molto tattica la possibilità di entrambi, e a un certo punto deciderà
0: tra Vannacci e Calenda.
2: Esattamente.
0: E lei cosa preferirebbe, che scegliesse Calenda o Vannacci?
2: Ma deciderei io.
0: No, certo, ma lei
2: invertendo i fattori, il prodotto non cambia.
0: Adesso con noi, invertendo i fattori, il prodotto non cambia, c'è? Proprio con noi. Ah, non c'è.
1: Non c'è.
0: Ho scritto
2: non rispa.
0: No, ho visto il nome.
1: Bello, un lancio bellissimo, enfatico.
0: Scusi,
1: pieno
0: però,
1: di energia.
0: Prego. Non ho capito, perché in effetti se Vannacci rimanesse fuori dalla coalizione di centrodestra sarebbe un vantaggio per voi.
2: Ma guardi, sarebbe un vantaggio. Io rimango dell'idea che il punto non è la sommatoria dei partiti, ma quello che dice agli italiani. E io penso che il centrosinistra si deve dare una sveglia, muoversi, cominciare a costruire questo percorso di
0: programma. Lei una volta ci disse: facciamo una sorpresa, ci vediamo tutti insieme, faremo un programma. Non mi siete ancora visti dopo il referendum.
2: No, qualche incontro c'è stato.
0: Chi si è incontrati? Lei, Frato, Schlein?
2: Sì, ma ci incontriamo in Parlamento.
0: No, ma l'incontro in un posto, su un tavolo, tutti e quattro, per decidere il programma.
2: C'era un tavolino piccolino.
0: Ma il programma, che punto
1: al
0: siete?
1: Al
2: Eccomi?
0: Il programma, che punto siete? Il programma.
2: Dobbiamo, io infatti dico che bisogna darsi una sveglia, per cui, perché ormai le elezioni amministrative ci sono state, il referendum c'è stato, le elezioni amministrative ci sono state, siamo in una fase in cui il centrodestra vuole portare a casa rapidamente la legge elettorale. Una volta approvata la legge elettorale, il rischio evidente è che ogni giorno è buono per il centrodestra andare al voto, quindi noi dobbiamo essere pronti.
0: Prima dell'estate dovete fare il programma?
2: No, prima dell'estate lo ritengo improponibile.
0: È il 28 di maggio? Prima della chiusura del Parlamento, dico prima di agosto.
2: 27 maggio?
0: Oggi, che giorno è, su Bonelli?
2: Oggi è il 27 maggio, mica chiude il Parlamento.
0: No, dico, oggi è il 27 maggio, mica, ma il caldo. Guardi,
2: oggi io e Lauro abbiamo un problema di comunicazione.
1: Eppure state vicini, potete anche leggere il labiale.
0: Le spiego, lei non usando.
1: Guardatevi bene.
0: Non usando l'aria condizionata, e il caldo la mette un po', la rincoglionisce.
2: No, assolutamente.
0: Sì, quello. Dicevo, è il 27 maggio.
2: Anche chi prende le botte di freddo, gela la testa. E rallenta l'attività cerebrale.
1: Dopo questo scambio meraviglioso di gentilezze tra ospite e ospitato.
0: Stavo dicendo, è il 27 maggio e il Parlamento chiude i primi di agosto, no? Quindi c'è tutto giugno,
2: 8-7,
0: tutto luglio, c'è 2 mesi e 10 giorni. Prima di quella data dovete aver fatto il programma del centrosinistra.
2: Avviato il percorso dove incominciamo a costruirlo, incontrare realtà sociali, associative, di movimento, imprenditoriali, sindacali, e poi a settembre-ottobre arrivare più ottobre, arrivare a una sorta di chiusura.
0: Poi ottobre comunque poi c'è l'uva, no?
2: L'uva?
0: Bisogna fare il vino.
2: Dipende dove, in che parte d'Italia fai la vendemmia. Nel nord, cioè in Trentino, iniziano già ad agosto.
0: Ad agosto, quindi si può fare tranquillamente la vendemmia senza aver scritto il programma, cioè non sono alternative le due cose.
2: La vendemmia? Ma io conosco dei bei posti per fare la vendemmia. Se poi ci vogliamo andare insieme.
0: Che vino potrebbe essere il centrosinistra, signor Bonelli? Lei che è comunque un verde, ma comunque piace il vino.
2: Ovviamente non posso fare pubblicità.
0: No, vabbè, ma che tipo di vino? Non so, ma anche se fa pubblicità, signor Bonelli, non succede niente. Piace il vino.
2: Ovviamente non posso fare pubblicità.
0: No, vabbè, ma che tipo di vitino, non so, ma anche se fa pubblicità, se problemi non succede niente.
2: Ma guardi,

0: Roberto Giachetti, che fine aveva fatto?
1: Deputato.
2: Sì, non riusciva a trovare le chiavi delle manette.
1: Le chiavi delle manette, certo. Per riaprire. Senta, signor Giachetti, abbiamo pochissimi minuti. Solo per dire questo, oggi si è riunita la commissione di vigilanza Rai, di cui fa parte anche Bonelli, dopo il suo sciopero della fame. Com'è andata? È contento di quello che è successo in commissione di vigilanza Rai?
2: Dopo 19 mesi si è riunita e c'erano il numero legale e ha deciso anche di riunirsi la prossima volta per ascoltare il ministro Giulio esattamente sul tema che era oggi all'ordine del giorno. Abbiamo eletto il presidente Rai?
1: No,
2: però certamente dopo 19 mesi che non si riusciva a fare assolutamente nulla, il fatto che almeno alcune cose si è sbloccato, avete fatto positivo.
1: Era per capire, quindi non è che ricomincia lo sciopero della fame, signor Giachetti?
2: No, per ora no. Anzi, per ora io devo dire che a qualcosa è servito, poi vediamo perché. Angelo sa meglio di me come funzionano queste cose.
1: Signor Bonelli, c'era stamattina?
3: C'ero.
1: 8:15, tra l'altro.
3: 8:15, sì.
1: Era già sveglio lei?
3: Ah sì, 6:20
1: sveglia. Col caldo che prende di notte senza condizionatore, chissà che ora si sveglia.
3: 6:20. Ho dormito benissimo.
1: Signor Giachetti, va bene, tutto a posto? Siamo tranquilli. Volevamo essere certi.
2: Non tranquilli mai, no. Perché non bisogna essere certi, però soddisfatti,
0: un piccolo successo.
1: E anche rimborsati?
2: No, quello
1: chi si figuri. No, vabbè, era per sapere. Grazie Roberto Giachetti, Italia Viva, arrivederci. Signor Bonelli, com'è andata stamattina in commissione di vigilanza Rai?
3: Bah, c'è stata questa commissione, si è preso in esame la risoluzione presentata dalle opposizioni per dire no alla vendita del Teatro delle Vittorie. Anche sapete che c'è stato l'appello di Fiorello per non vendere perché insomma rappresenta la storia della Rai lì c'è stata la presa di posizione della un po' di tutti i leader della destra che hanno detto che il piano immobiliare della Rai non si può toccare e che quindi dal loro punto di vista non possiamo imporre come commissione di vigilanza nulla alla Rai, che è un'azienda autonoma e che quindi dal loro punto di vista è inevitabile vendere il Teatro delle Vittorie. Noi non siamo d'accordo perché quello rappresenta la storia della Rai, non solo per la canzonissima, tutto Domenicaini,
1: programmi
3: tutto
1: storici
3: che
1: sono stati fatti lì. Senta, ma ha visto persone che non conosceva in vigilanza, visto che era un anno che non si
3: ritrovava? No, le conosco.
0: Tutti,
1: Dove va adesso su Bonelli?
3: Adesso ho finito con voi, torno in Parlamento.
1: A far cosa?
3: A che fare? Perché alle 4:45 c'è la commemorazione della strage di Piazzale della Loggia.
1: Certo. Senta, e ci saluti Frattoiani, se lo vede.
3: Assolutamente.
1: E si compri un condizionatore.
3: Io la voglio invitare a casa mia.
1: No, guardi, non vengo,
3: se Bonelli. Ma perché? Guardi, che non faccio l'avanzo.
1: No, non mi fa paura.
3: Tranquillo. La casa sua. Non l'accolgo con l'accappatoio.
1: No, immagina ghiacciante.
3: No, ma le cucino quel famoso piatto con gli spaghetti. Le telline,
1: è vero.
3: Io vedo il mare a Ostia.
1: Beh, ma Ostia è tutto un altro mondo.
3: Accetta?
1: No, non accetta.
3: Perché non accetta?
1: Perché non accetto i viti dei politici per una questione
3: morale. Mi ritengo discriminato.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione discriminata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: Ore 15.
1: GR1 Sport.
2: Nicole Ramadori studio, la crisi in Medio Oriente, nuove vittime in Libano, tra loro anche bambini, e a Gaza Israele rivendica l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, la corrispondente Maria Gianniti.
3: C'è stato un attacco mirato ieri sera a Gaza City, nel quartiere di Rimallah, dove è stato ucciso Mohammed Houdeh, era capo dell'intelligence ai tempi degli attacchi del 7 di ottobre. Del resto Israele lo ha sempre detto chiaramente, tutti i responsabili degli attacchi del 7 di ottobre verranno uccisi. E intanto c'è la situazione in Libano che diventa

0: Sempre più incandescente perché si stanno moltiplicando i bombardamenti, ma sta procedendo anche l'avanzata dell'esercito israeliano oltre quella linea gialla demarcata sempre da Israele per creare quella zona cuscinetto al confine tra i due paesi. Ci sarebbero scontri diretti tra i militari israeliani e i combattenti di Hezbollah. Nei bombardamenti della notte scorsa ci sono stati altri 14 morti, tra di loro anche due bambini, e sono arrivati nuovi ordini di evacuazione. Intanto a Roma sono arrivati i componenti, gli attivisti italiani della flottiglia che è rimasta bloccata in Libia.
1: E un nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre. All'udienza generale il pontefice, dopo le parole per Gaza, ricorda il conflitto in Ucraina che, dice, conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. Ascoltiamolo.
2: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
1: E il Papa oggi ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez in visita a Roma, mentre a Madrid veniva perquisita la sede del Partito Socialista. In una conferenza stampa Sanchez ha risposto all'opposizione che chiedeva un voto anticipato. Andiamo avanti, ha ribadito, confermando l'appoggio a Zapatero, imputato in un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del partito. I temi economici e la legge elettorale tra i temi del confronto tra i partiti. Sentiamo.
3: Interrogato sulla legge elettorale che oggi riprende l'iter in commissione alla Camera, il vice premier azzurro Tajani risponde che la priorità è l'economia e l'attenzione a famiglie e imprese. Deregulation, parola chiave per la maggioranza, fino alla Lega che con Bagnai insiste: le regole europee reprimono la crescita. Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
4: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito alle madri lavoratrici 12.000 euro in più di reddito. È un segnale puntuale del governo alla famiglia, a cui teniamo molto.
3: Sulla legge elettorale Maurizio Lupi incalza per le preferenze. I cittadini devono poter scegliere, dice il leader di Noi Moderati. E proprio su questo punto partono attacchi dall'opposizione. Sbagliata anche la nuova proposta di legge elettorale, dice Nicola Fratoianni, Verdi e Sinistra, a Radio Anch'io.
5: Punta a fare della volontà popolare qualcos'altro. E invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto.
3: Questa mattina alla Camera la cerimonia per la targa dedicata a Giacomo Matteotti. Al termine le opposizioni hanno chiesto a Meloni un'informativa sulle frasi antisemite in una chat di Fratelli d'Italia a tre. Meloni condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti, dichiara la segretaria Dem Elly Schlein. Noemi Giunta, GR1.
1: Il caso del Mastro, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, attualmente in carcere per riciclaggio nell'ambito di un'inchiesta sul clan senese. In quelle conversazioni sono presenti discorsi e frasi inopportune, ma che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata, ha commentato il difensore di Caroccia. Un fascino innegabile ma difficile da descrivere è quello di Napoli, città piena di contraddizioni e capace di suscitare passioni. Ce le racconta l'antropologo Marino Niola nel libro La capitale dell'anima.
6: Un titolo forte e deciso che indica Napoli come capitale dell'anima. In che senso, Marino Niola?
7: Napoli è la città dove l'anima è importante, ci definisce, non ci definisce solo l'utile o il guadagno come succede oggi, ma qualcosa di più profondo che riguarda tutto il nostro essere. E questo a Napoli viene fuori subito.
6: Napoli millenaria e magmatica, nel suo libro come nella realtà, tra Pizza e San Gennaro, Maradona e le anime dei morti, canzoni, piante e risate, Pulcinella e la sirena Parteno. Come può venirne fuori una identità?
7: Ha la stessa identità del magma che mescola insieme presente e passato. A Napoli il passato non scompare e non è nei musei, nelle teche, ma vive insieme al presente, e questo la rende unica ed affascinante.
6: Nella conclusione del suo libro su Napoli, Niola, a sorpresa, lei la indica come capitale della generazione Z.
7: I ragazzi amano moltissimo Napoli perché capiscono che non è una semplice città d'arte, ma c'è qualcosa in più, c'è questa vita che si agita. Napoli rinvia sempre a qualcosa d'altro, ti sfida ad andare oltre per conoscerla di più, e i ragazzi non si sottraggono alla sfida.
6: Federico Pietranera, GR1.
1: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
8: Sulle strade del Giro. Dove trovati da Andalo, sede d'arrivo di questa 17esima frazione del Giro d'Italia, partenza da Casalodada, 202 km totali, ne mancano però soltanto 82. Remi Cavagna al comando della corsa ormai da diversi chilometri con 2 minuti e mezzo di vantaggio sui primi inseguitori. Manuel Codignoni.
9: Azione impetuosa quella da parte del corridore francese del team Groupama, che ha mollato praticamente in cima al secondo Gran Premio della Montagna di giornata i suoi compagni di fuga e si è lanciato, ha tirato dritto, e se questa azione poteva sembrare priva di grande significato, in questo momento invece è diventata importante, perché il vantaggio è superiore ai 2 minuti. Dietro cercano un inseguimento fino a questo momento non particolarmente veemente, perché manca ancora tanto, ma devono iniziare un po' a preoccuparsi. Nei 27 all'inseguimento ci sono tanti italiani: Caruso, Tarozzi, Ciccone, Gualdi, Milesi, Garofoli, Mattia Bais, Tonelli, e dunque insomma c'è anche tanta motivazione per cercare di andare a riprendere il francese, che però in questo momento, sfruttando le sue doti di cronoman, sta affrontando un tratto in pianura e sta facendo tanta velocità. Cristiano.
8: Sì, proprio questa specialità, queste capacità, anche le prove contro il tempo possono consentire a Cavagna di guadagnare almeno finché la strada non tornerà a salire. Ghirotto.
10: Sì, è una buona azione, ma presumo che sia abbastanza vana, perché quando si muoveranno i cavalli grossi, gli inseguitori, avete fatto dei nomi, ma ce ne sono altri: c'è Mas, c'è Leknesun, c'è Christen, che ha altri due compagni con Narvaez e Arrieta, che hanno già vinto delle tappe al Giro d'Italia, e probabilmente sarà lui quello che cercherà di, insomma, non tirare più di tanto, perché ho visto che ci sono degli atleti, dei corridori che non tirano, per esempio Stork, Caruso, Vlasov, sono un po' lì che girano ma non danno spinta alla fuga, tant'è che non riescono a guadagnare su Cavagna.
8: E invece forse guadagnerà al termine di questa tappa qualcosa in classifica generale Damiano Caruso, il veterano della Bahrain Victorious.
11: Sì, anche se in realtà Visma Lisebike ha deciso di mantenere la fuga intorno ai 6 minuti, poi è probabile che anche nel finale gli altri corridori che si sentono in pericolo per la top 10 mettano le proprie squadre davanti, quindi sicuramente guadagnerà qualche posizione in classifica, può avvicinarsi alla top 10 intorno alla 9ª-10ª posizione, probabilmente non di più. Per quanto riguarda Cavagna, secondo me ottima azione la sua, ma il fatto che dietro non guadagnano è perché sono troppi corridori ed è difficile trovare l'accordo.
8: Evidentemente ci vorrà un po' di tempo, un'ulteriore scrematura per capire se effettivamente Cavagna rischia problemi di farsi riprendere. Intanto tempo variabile sul traguardo di Andalo, si va dalle nuvole minacciose con anche pioggia, come sul resto della strada, a tratti di sereno. Intanto ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro Linea Roma.
12: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
13: Come parla?
14: Senta, ma lei è fuori di testa!
13: E lui? Come parla?
12: Igora, la piazza social di Radio 1.
15: La sigla di Beautiful, ormai il delitto di Garlasco non è più un caso giudiziario, è diventato una soap televisiva, il palinsesto nazionale, manca soltanto il meteo, domani sole su tutta la penisola, alle 14, 9 esclusiva sul tampone del 2007, se ne parla ovunque, e in tutto questo c'è anche il popolino italico voyeur, quello che guarda dal buco della serratura assetato di pettegolezzo, di dettagli morbosi e di intercettazioni, perché ormai il delitto viene consumato come intrattenimento, si fa colazione, pranzo e cena davanti all'ennesima rivelazione shock, si commenta sui social e si fanno le tifoserie addirittura pro e contro gli opinionisti prezzemolini retribuiti, come i criminologi, i giornalisti, i tuttologi, che passano dal parlare di gossip al crime. Nel frattempo la vittima, la povera Chiara Poggi, è sparita dal racconto, il dolore vero non interessa più, interessa il format, perché quello genera ascolti e di conseguenza fa business, e il business dell'ossessione mediatica non guarda in faccia nessuno, né i vivi né i morti.
16: È dai vivi che devi guardarti, non dai morti.
15: Parole sante, tant'è che il richiamo del garante della privacy è arrivato quasi tardi, direi. Ormai Garlasco è diventato un canale tematico H24 con aggiornamenti ogni mezz'ora, neanche fosse la guerra del Golfo. Il garante ha richiamato i media in merito alla copertura del caso e ha stigmatizzato la morbosa spettacolarizzazione della vicenda, chiedendo il rispetto rigoroso delle regole deontologiche e delle garanzie costituzionali. E allora, buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta all'Igorale Piazza Social di Radio 1. Un saluto anche dal canduttore di questo programma, eccolo qua, il Bastino Byron, il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cennino Giuliano e poi alla parte tecnica Stefano Siani, redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
14: Abbiamo preso l'influencer
15: immancabile, arriva lui l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
16: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
15: Lorenzo, salutiamo al volo alcuni nostri ascoltatori, sì, che ci scrivono ogni giorno ma che a causa del tempo non riusciamo a citarli. Per esempio Giovanni da Palermo ci regala quotidianamente le sue riflessioni ironiche, Brunella da Lucca ci segue da sempre e scrive: finalmente si sente parlare di argomenti importanti e in lingua corretta italiana. Faccio il possibile, grazie. Brunella, grazie, grazie davvero. Armando di Roma ci ascolta ogni giorno assieme al suo barboncino Mattia, che abbaia quando sente Byron, quindi lo salutiamo. Salutiamo Mattia e naturalmente, ciao, anche Armando. Mattia praticamente risponde a Byron, lo hai ben educato, eh? Esatto. Poi Francesca di La Spezia afferma di lasciarsi travolgere dal ritmo di Gorai, aggiunge: se non comunicasse l'orario non penserei a un programma in diretta. Il tempo è prezioso, Francesca, e parlare lentamente non rende in modo automatico più vere o più credibili le parole, e la vera radio si fa in diretta. L'importante però è farsi capire sempre. Paola, studentessa di Scienze Politiche di Bologna, ecco che Paola dice: saluta Byron e Lorenzo, e dice: finalmente anche una voce giovane ed un nativo digitale. Sì, l'abbiamo presa apposta proprio perché è nativo digitale. E lei riascolta le puntate del programma dal podcast perché non le basta la diretta. Ecco, Paola, devo dire, non c'è limite al masochismo, grazie, grazie a tutte, a tutti e a tutti voi. Enrico Rasmo, tornate a trovarci, il fondatore e direttore degli oltre 220 quotidiani digitali del network editoriale Vivere, presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online ANSO. Michele Pinto, buon pomeriggio direttore, ben trovato.
17: Buon pomeriggio.
15: E il direttore dello storico quotidiano digitale spotandweb.it, Mario Modica, bentornato.
18: Ciao Igor e buongiorno al mio presidente.
15: Già, tu sei una delle testate iscritte ovviamente all'ANSO. Ecco, i giovani ormai si informano soprattutto su TikTok e Instagram. Il giornalismo professionale sta perdendo spazio e l'informazione digitale riesce ancora a competere con i social? Michele Pinto.
17: Dipende che cosa intendiamo per competere. Se qualcuno cerca le informazioni, noi dobbiamo dare le informazioni. Un giornalista ha le fonti che ha costruito negli anni, ha una deontologia professionale, ha delle regole che sa che cosa può pubblicare e cosa meno, e quindi non c'è partita. Se invece raccontiamo delle opinioni, che queste stiano sulle colonne del Corriere della Sera, sul mio giornale o su un social qualsiasi, è uguale, non cambia nulla, quindi va bene così.
15: Mario Modica.
18: Il giornalismo non sta scomparendo, sta solo cambiando il linguaggio. I social sono velocissimi, ma spesso anche superficiali. L'informazione professionale deve stare dove sono i giovani, mantenendo però la verifica delle fonti, la credibilità e anche la qualità dei contenuti.
15: Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Alberto Baracchini ha detto che bisogna difendere l'informazione professionale. Ecco, voi vi sentite abbastanza tutelati? Il giornalismo italiano è pronto alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale? Mario Modica.
18: Ma sicuramente sì, il giornalismo è pronto. Dobbiamo sicuramente saper usare questa nuova questo nuovo mezzo. È una grande opportunità se supportata dal lavoro giornalistico.
15: Michele Pinto.
17: Con Baracchini abbiamo un dialogo in corso e sta lavorando bene. Ciononostante non siamo ancora tutelati, non c'è all'orizzonte una legge contro le querele temerarie, grazie.
15: Sì, sì, sì.
17: E soprattutto in un mercato pubblicitario già schiacciato dagli over the top, ci sono giornali fatti da editori non puri, ovvero imprenditori che fanno editoria per hobby, perché hanno i soldi d'altra parte, e per hobby per fortuna, perché a volte lo fanno per degli interessi, e altri che hanno contributi pubblici, mentre noi non abbiamo né l'uno né l'altro. Sopravviviamo perché nella nostra piccola nicchia siamo i più bravi, e non lo dico con falsa modestia, perché chi non era più bravo non c'è più, non fa più questo lavoro.
15: Gli OTT, cioè le grandi piattaforme digitali come Google e Meta, dovrebbero sostenere economicamente chi produce notizie. Michele Pinto.
17: Lo fanno, ci danno dei soldi. Io dopo i primi 2 anni non ho rinnovato il contratto con loro perché erano cifre talmente basse che non ho perso tempo a cercarli per rinnovare il contratto.
15: Mario Modica.
18: Assolutissimamente sì, le piattaforme guadagnano anche grazie ai contenuti prodotti dagli editori. È giusto che una parte, per cui, di quel valore economico torni a chi investe ogni giorno nel lavoro giornalistico e anche nell'informazione di qualità.
15: L'intelligenza artificiale è più un'opportunità o un rischio per l'editoria digitale? Baracchini, per esempio, sostiene che i sistemi di AI debbano rispettare le stesse regole degli editori. Voi siete d'accordo, Modica?
18: Dipende da come viene usata. Ho detto che è una grande opportunità prima per il lavoro giornalistico e la credibilità per cui arriva e viene deve essere supportata dal professionista della comunicazione.
15: Michele Pinto.
17: Sicuramente le opportunità sono tantissime, ma ci sono anche tantissimi rischi. Io propendo più dalla parte delle opportunità. È giusto che le regole siano uguali per tutti quando si fanno le stesse cose. Se si fanno cose diverse, si possono anche ritagliare regole diverse.
15: Ma oggi conta di più arrivare primi o essere credibili? Pinto.
17: Guarda, a volte si diventa credibile arrivando primi. Ti racconto quello che è successo solo 2 giorni fa. Eravamo nell'aula consigliare del mio comune, stavamo aspettando i dati per l'elezione del nuovo sindaco. Mancava ancora molto all'ufficialità, perché per scrutinare le 43 sezioni ci vuole tanto tempo, però io ho delle fonti dai seggi che mi hanno dato delle informazioni, e allora sono arrivato primo con un articolo a dichiarare chi era il sindaco. In questo caso non è sempre così, la tempestività è stata anche autorevolezza. In altri casi è meglio aspettare.
15: Modica.
18: Sì, aspettare è la regola basilare, perché la verifica della notizia è la cosa più importante, anche perché si possono fare più danni con una penna che con una pallotta.
15: Già. Vi fa adesso 2 domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
16: Buon pomeriggio ad entrambi.
18: Buon pomeriggio.
16: Quanto pesa ad oggi la dipendenza dagli algoritmi dei social? E il vero problema oggi, secondo voi, è l'algoritmo o la perdita di fiducia nelle notizie?
15: Modica.
18: Ma sicuramente l'algoritmo influenzano moltissimo ciò che vediamo ogni giorno. Sì. Il problema più grande è la fiducia. Se le persone non riconoscono più autorevolezza ai media, finiscono per credere a qualsiasi contenuto virale o anche emotivo.
17: Allora, l'algoritmo ti fa vedere le notizie che ti piacciono, che ti suscitano emozioni, quindi spesso anche la rabbia. E quindi c'è il rischio che la tua dieta informativa non sia completa. Se invece vai su un giornale, c'è una persona che lo fa. Ora, sono persone, fanno errori, spesso possiamo anche parlare di malafede degli operatori dell'informazione, però l'algoritmo in questo caso è più pericoloso quando è neutro. Se poi il proprietario dell'algoritmo ha degli interessi suoi, allora è davvero la frittata fatta.
16: Le piattaforme social, secondo voi, aiutano davvero i giornali online oppure li penalizzano? Michele Pinto.
17: Bella domanda. Direi che una 15ina d'anni fa ci hanno dato una grande mano. Oggi sono più dei competitor. In realtà siamo gli uni ad aver bisogno degli altri e viceversa, solo che le piattaforme social sono 5 se contiamo anche X e LinkedIn,
15: sì, certo.
17: Noi siamo molte migliaia in Italia e quindi loro sono più forti, poi loro possono fare a meno di noi. Google News in Spagna ha chiuso qualche anno fa, potrebbero tranquillamente andarsene dall'Italia, quindi viaggiano, cioè trattano da una posizione di forza.
16: Maria Modica.
18: Sono uno strumento utilissimo per raggiungere il pubblico, ma allo stesso tempo però trattengono utenti e anche la pubblicità, quindi aiutano nella visibilità, però spesso penalizzano economicamente gli editori che producono i contenuti originali.
15: La RAI ha lanciato un progetto molto importante contro la disinformazione e le fake news, sottolineando quanto oggi il giornalismo debba tornare a essere un punto di riferimento in un'epoca dominata da social, algoritmi, intelligenza artificiale e contenuti spesso manipolati. Secondo voi oggi qual è il confine tra libertà di informazione e rischio di disinformazione? Modica.
18: La libertà di informazione è fondamentale, deve però essere accompagnata da una forte responsabilità. Quando si diffondono contenuti manipolati o notizie false senza la verifica, non parliamo più di libertà, ma di disinformazione che crea danni sociali reali.
15: Pinto.
17: C'è un confine, una barriera e un nome preciso: scuola, formazione, ovvero le persone istruite e le persone con un background culturale forte sanno distinguere le fake news. Se invece abbiamo persone poco istruite, poco attente, le fake news domineranno, dilagheranno. E non sarebbe bello, ma non è possibile bloccare le fake news con una legge, semplicemente perché basterebbe un congiuntivo per aggirare questa legge. E tu mi dirai: beh,
15: non si usa più il congiuntivo.
17: Esatto.
15: Si dico direttamente.
17: Però non confondiamo.
15: Gli studenti non sanno neanche più cosa sia.
17: Non confondiamo chi legge, chi segue le fake news e chi invece molto intelligentemente le produce per i suoi fini. Loro lo sanno usare il congiuntivo. Quindi ci vuole la scuola.
15: Una battuta: che cosa vi preoccupa di più del futuro dell'informazione digitale? Abbiamo 20 secondi. Pinto?
17: Mi preoccupo io. Quando arrivava una novità qualche anno fa io ero entusiasta e non vedevo l'ora di usarla. Quando arriva una novità oggi dico: oh no, anche questa. Sono ancora, invecchiato.
15: Ancora. Modica.
18: Mi preoccupa la perdita del valore della verifica delle notizie. Oggi tutto corre velocemente e spesso conta più l'emozione della verità. Se perdiamo autorevolezza e spirito critico, il rischio è anche un'informazione sempre più confusa e manipolabile.
15: Pinto resta con noi in studio, grazie al direttore dello Storico Quotidiano Digitale spotweb.it Mario Modica, è sempre un piacere sentirti, buon lavoro e a presto.
18: Grazie, buon lavoro anche a voi, a e presto. Saluto il mio presidente.
17: Ciao Mario, a presto.

0: Notti Alfa con buon vento, siete all'ascolto di Gorale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti e sono le 15:23 minuti, prime secondi a nessuno. A Ligorai torna a trovarci il presidente di Conflavoro, la Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Roberto Capobianco. Buon pomeriggio e ben trovato, presidente.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, dal Festival del Lavoro che si è appena concluso a Roma, lo ricordo, è emersa la richiesta di un mercato del lavoro più moderno e competitivo. Ma qual è oggi la priorità assoluta per le imprese italiane?
1: Ecco, partiamo proprio dal mercato del lavoro. Deve essere più competitivo, e per essere più competitivo dobbiamo ridurre i costi del lavoro, sia lato lavoratori. Questo governo ha fatto tantissimo e non possiamo non riconoscere quello che farà ancora per i prossimi anni con la legge di stabilità fino al 2027, ma ci aspettiamo comunque sia un alleggerimento in capo alle aziende. Poi abbiamo un'altra battaglia molto importante: per poter dare ossigeno alle imprese bisogna alleggerire la burocrazia delle imprese. Che costa sempre di più e frena e allontana anche gli investitori. E poi c'è la tassazione, siamo al 47%, vuol dire che paghiamo più di tutta Europa e questo non va bene. Quindi dobbiamo noi continuare sulla strada che questo governo ha intrapreso all'ascolto della micro, piccola e media impresa, e evitare di fare regole per le multinazionali, ma per le nostre attività, soprattutto quelle di prossimità che danno lavoro ai nostri giovani.
0: E avete parlato molto anche di contratti collettivi e rappresentanza sindacale. Serve una riforma per garantire maggiore certezza e meno dumping contrattuale?
1: È fondamentale avere regole chiare, noi lo chiediamo da sempre. La libertà sindacale deve fare rima con una responsabilità sindacale. Quindi lotta al dumping sempre. Quelle associazioni di categoria, quei sindacati che non vedono l'ora di firmare un contratto a ribasso che costa meno pensando di fare un piacere all'imprenditore che lo applica, no, quell'imprenditore è sleale, sta facendo una concorrenza sleale ai nostri imprenditori italiani, agli imprenditori che applicano i contratti con Conflavoro, con Commercio, di Confindustria. Quindi certo, dobbiamo evitare che queste distorsioni del mercato del lavoro abbiano anche premi, e ben venga il decreto lavoro del 1° maggio che da incentivi e sgravi solo alle aziende che applicano i contratti sottoscritti delle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative. Sì. E qui c'è un vulnus che dobbiamo cercare di colmare, ma anche per quelle associazioni che firmano contratti equivalenti ai contratti più applicati, perché è lì che dobbiamo arrivare, no? Una contrattazione seria sotto la quale non bisogna contrattare, ma sicuramente non dobbiamo assolutamente premiare. Quindi bene quello che ha fatto il governo il 1° maggio del 2026.
0: Adesso le fa una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: Secondo le rivelazioni, oltre la metà degli italiani teme l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Come si evita una nuova disoccupazione tecnologica?
1: Ha ragione, la paura c'è, ma ti dico la verità, Lorenzo, l'intelligenza artificiale non ti toglie il lavoro. Te lo toglie chi sa usarla meglio di te, è totalmente differente. Quindi dobbiamo noi aiutare i nostri lavoratori, i nostri imprenditori a utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale. Per una piccola impresa, l'AI è la più grande occasione di sempre. Immaginate un'azienda di 3 persone, la forza che può dare è trasformare in un'azienda di 300 persone. Lo stiamo già vivendo in tante aziende e con Conflavoro, con la sua divisione AI, sta facendo questo, aiutando le imprese a capire come poter sfruttare al meglio gli strumenti di automazione e dare nuova forza a quei lavoratori, quei pochi lavoratori che abbiamo, anche perché abbiamo un problema serio che è l'altro, che è la ricerca del personale sempre più difficile.
0: Sì. Al centro del festival anche sicurezza e legalità, lo ricordo. Quanto preoccupa oggi il fenomeno degli attestati falsi e della formazione non qualificata? Abbiamo 40 secondi.
1: 40 secondi per ricordare l'ultima vittima di ieri, Vivo a Lucca, un ragazzo di 30 anni non è tornato a casa, è vittima di un infortunio sul lavoro mortale. Quindi chi sta fomentando, chi sta riempendo l'Italia di attestati falsi significa emettere attestati senza fare la formazione oppure senza avere i requisiti per poter fare la formazione, è un delinquente che va fermato.
0: Eh sì, parole sante. Grazie al presidente di Conflavoro, Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Roberto Capobianco. Buon lavoro e alla prossima.
1: A voi, buon lavoro, a presto.
2: A presto. A lei.
0: E con noi a Igora è rimasto il presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online ANSO, Michele Pinto. Michele, social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta quasi scomparsa, TV precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra i giovani. Ma quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni, a livello economico ma anche a livello editoriale ovviamente?
3: Io vedo alcuni scenari che non si escludono l'un l'altro e si affiancheranno a quelli attuali. Stiamo assistendo a un fatto che la notizia si stacca dal contenitore, quindi è possibile che questa notizia venga rielaborata dall'intelligenza artificiale e io ne possa fruire con un riassunto, con un approfondimento. L'importante è che venga sempre citata la fonte e magari anche retribuita la fonte. Semplicemente non sarà l'intelligenza artificiale che farà un contratto con il mio quotidiano per pagarlo, ma sarà l'abbonato dell'intelligenza artificiale che darà al suo agente la password del mio quotidiano. Questa è una. Un'altra ipotesi è il modello della RAI, che non dà le sue informazioni a nessuno. L'app della RAI, e se tu vuoi ascoltare questo podcast vai sull'app della RAI, non vai da altre parti.
0: Eh sì. Grazie al fondatore e direttore degli oltre 220 quotidiani digitali del network editoriale digitale Vivere, presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online ANSO, Michele Pinto, e buon lavoro. Igora tornerà domani sempre diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al giovedì, e se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti, igorbyron.righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi, buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti
2: e Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram lorenzo.castelluccio
0: e naturalmente dal basso tiro Byron. Byron, a domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 17 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A10 Genova Ventimiglia, in Liguria tra Spotorno e l'allacciamento della 10, tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova, code per lavori. In A7 Milano Genova, 1 chilometro di code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio Milano. Andiamo adesso in A1 tratto Bologna Firenze, tratto Toscano, qui le maggiori criticità tra Calenzano e l'allacciamento alla 1 in direzione di Bologna, 5 km di code a causa di un incidente ora risolto. Ancora a 1 tra Reggio Emilia e l'allacciamento alla 22 in direzione di Bologna, 2 km di code per un veicolo fermo, e ancora a 1 in Lombardia tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, code per una perdita di carico. E poi in A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna, code tra Bologna Interporto e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna. Chiudiamo proprio in A14, ancora Pescara nelle Marche tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 1 chilometro di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sulle strade del Giro.
7: 9 trovati da Andalo, dove ha sboccato il sole. Sotto la pioggia invece il tentativo di allungo da parte di Rémy Cavagnal al comando della 17esima frazione del Giro d'Italia. Monaco Dignoni.
8: Un tentativo che però, come pronosticato dai nostri esperti, ed è questo il motivo per cui insomma li abbiamo interpellati, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, sembra destinato ad esaurirsi. 1:30 il vantaggio, è in calo il margine che ha il corridore francese del team Groupama nei confronti dei 28 all'inseguimento. Manca ancora tanto, mancano 64 km al traguardo. Jonas Vingegaard saluta intanto la moto di ripresa, diciamo così, nella pancia del gruppo. Davanti a tirare nel gruppo degli uomini della maglia rosa c'è un uomo della Tudor e un uomo anche del team Jaico Alula, per cercare di conservare le posizioni nella top 10 da parte di Ben O'Connor e di Michael Storer, che sono rispettivamente settimo e ottavo e nono, scusate, dall'avanzata in classifica potenziale di Damiano Caruso, che fa parte del gruppo dei 28 che sono all'inseguimento di Rémy Cavagnat. Ma è chiaro che per quello che riguarda il successo parziale, la battaglia sarà appunto tra Rémy Cavagnat e i 28 che lo inseguono. Cristiano.
7: Anche perché il gruppo Magliarose è a circa 7 minuti, 6 e 46 in questo momento. Un po' di pioggia che, viste le temperature degli ultimi giorni, non preoccupa, credo, i big della classifica generale.
9: No, tutt'altro. Questa è una pioggia che fa tanto piacere oggi ai corridori, perché sono partiti anche oggi con un caldo impressionante, oltre 30 gradi. Quindi sicuramente si stanno rifocillando, stanno recuperando energie. Davanti, come si prevedeva, sta perdendo, perché la strada comincia a salire, da ora in poi ci sarà molta più salita. Il fatto che non guadagnassero prima era dovuto al fatto che non c'era accordo totale, ma quando si sale recupera subito tanto il gruppo inseguitore.
7: Anche perché adesso c'è un traguardo volante che vale per la classifica ciclamino, ovvero quella a punti di Roncone, poi c'è una serie di dentelli, di piccole salite e falso piano, insomma un percorso mosso quello che porta sul traguardo finale di quest'oggi ad Andalo, Ghirotto.
10: Sì, un percorso mosso dove bisogna avere anche tante gambe, soprattutto bisogna avere anche risparmiato qualcosa nella fuga, diciamo, che sta inseguendo Cavagnà. Gli ultimi 11 chilometri sono spezzettati nettamente in due parti. Dopo il Gran Premio della Montagna di Andalo, Lever si percorre una discesa veloce su strada larga in parte pendenza elevata, quindi questa discesa qua non è così banale, bisogna stare veramente attenti, essere lucidi, perché la tappa comunque è 202 km, quindi la fatica si farà sentire.
7: E ovviamente anche con questa alternanza meteo tra sole e pioggia, intanto però grande attesa del pubblico per il passaggio della Corsa Rosa, Monaco Dignoni.
8: E anche tanti bambini negli attraversamenti cittadini, del resto il Giro d'Italia, diceva qualcuno, è quella cosa per cui per un mese ogni giorno è sempre domenica, e nonostante la pioggia che in alcuni tratti della corsa si abbatte sul plotone, tanti bambini per strada vestiti di rosa con i palloncini e le bandierine ad inneggiare al passaggio dei corridori. Cristiano.
7: Con il tentativo di Cavagnà, 62 km, 800 metri dal traguardo, a 1,25 Ciccone e Caruso nel gruppo dei 27, 6,32 il gruppo Maglia Rosa, che giustamente Giovanni vede davanti la Tudor, la Jaico Alula, perché insomma perdere la top 10 per una fuga del genere non si può.
9: Sì, come avevamo detto in precedenza, era scontata questa cosa. Per Visma è importante tenerli non troppo lontani, ma non erano infastiditi da nessuno davanti, mentre per Jaico Alula per esempio poteva esserci il problema della top 10 di O'Connor messa in pericolo. Infatti in questo momento, con questo distacco, Caruso è davanti a O'Connor, arriva anche la Tudor perché cominciano a fare paura. 7 minuti e mezzo erano un po' troppi, il vantaggio è già calato di un minuto.
7: Con il gruppetto dei 27 che sta cercando ovviamente di rinvenire su Cavagnà, 62 km e mezzo alla conclusione, chi ti piace lì dietro, Ghirotto, come avversario di Cavagnà nel tentativo di andare a conquistare il successo di tappa?
10: Beh, io faccio un nome, Narvaez, perché è quello che in questo giro ne ha vinte 3 di tappe, però c'è anche da segnalare la Movistar, che ne ha ben 4 davanti, quindi non hanno ancora così timbato il cartellino la squadra spagnola. E direi che il tracciato può anche favorire Rubio, che è un, lo dico in un senso buono, un bel sorcetto, ma attenzione anche a Massa, quindi è abbastanza difficile fare pronostici perché ce ne sono degli altri di buoni.
7: E allora lo scopriremo tra poco, intanto ci risentiamo alle 16.31 sulle strade del Giro, linea Roma.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, futuro che vorrei.
12: Sono le 15.37 minuti in questo istante, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wanna, vi raccontiamo le nuove generazioni e i loro sogni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Il nostro sguardo oggi ci porta a raccontare quelli che sono i giovani più fragili della nostra società, quei ragazzi e ragazze che nel loro percorso di crescita si sono persi, hanno preso una strada sbagliata, hanno commesso errori anche gravi e si sono trovati a fare i conti con la giustizia. Ad oggi sono 578 i detenuti nei 18 istituti penali minorili e poco più di 23.000 ragazzi inseriti nel circuito penale. Dal punto di vista giuridico e sociale rappresentano un fallimento dell'attività di prevenzione della rete educativa e sociale, appunto. Spesso provengono da contesti di forte marginalità, povertà educativa, dispersione scolastica, ambienti caratterizzati da criminalità organizzata, e per loro più che mai vale il principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione, per il quale le pene devono tendere alla rieducazione. Sono giovani, persone davanti alle quali la società non può chiudere gli occhi e voltare la testa, ma deve guardarli, ascoltarli e provare a recuperarli. Nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, alla presenza del Ministro della Giustizia Nordio, è stata presentata un'indagine che ha provato appunto ad ascoltare questi ragazzi, i loro desideri, le loro paure, i loro sogni e i progetti. Introspezioni è il titolo di questa ricerca, promossa dal Ministero della Giustizia, dalla Fondazione Lottomatica e dalla Fondazione Francesca Rave, curata dagli istituti SVG e Cultura. Io saluto il presidente della Fondazione Lottomatica, Riccardo Capecchi. Buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio a lei.
12: Allora, un'indagine condotta nei 18 istituti penali minorili con una modalità nuova e unica, inconsueta. Ecco, partirei proprio da questo, Capecchi.
13: Sì, noi abbiamo cercato di fare un'operazione che non era mai stata fatta. Grazie al supporto di SVG e Cultura abbiamo attivato una ricerca sociale in tutti gli istituti penali minorili e la risposta è stata particolarmente importante. Il 60% dei detenuti, di 578 ragazzi, che lei diceva in realtà poi non sono ragazzi, sono fino a 25 anni, hanno scelto di rispondere principalmente in italiano a un progetto che chiedeva loro quali erano e quali sono le loro aspettative e le loro prospettive di vita che loro immaginano in questo momento della loro vita, che li vede in un luogo in cui sono chiamati ad espiare una pena. E questo ci ha dato delle risposte importanti in termini di futuro e volontà di futuro che questi ragazzi immaginano di avere.
12: Quindi la partecipazione dei ragazzi è il primo risultato, perché spesso sono restii ad aprirsi e diffidenti, invece è emersa la voglia di raccontarsi, che appunto ha stupito anche voi, diceva fino a 25 anni, perché i ragazzi, ricordo a chi ci ascolta, quando entrano dai minorenni negli istituti penali minorili restano anche una volta raggiunta la maggiore età, poi c'è eventualmente il trasferimento nelle carceri non per minori. Veniamo ai risultati di questo lavoro, che offre una narrazione nuova e diversa appunto anche per la metodologia di questi minori. Che cosa emerge?
13: Emergono alcuni temi che sono importanti, che ovviamente non debbono essere interpretati in relazione al contesto. I valori della condivisione, la consapevolezza che l'onore è un tema importante, il valore delle relazioni individuali, la voglia di fare, la necessità di uscire dall'errore sono per queste persone una dimensione con la quale loro si confrontano. Parliamo ovviamente di persone che sono appunto in un contesto di reclusione dovuta al fatto che hanno commesso dei reati, ma qui emerge con particolare chiarezza il fatto che c'è grande consapevolezza, e però questi ragazzi si danno un obiettivo di futuro. Questo lavoro, che abbiamo svolto in stretto collegamento, come diceva, col Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, ci dice che in questo ambito si può fare del grande lavoro, e in questo senso è anche un cambio di paradigma, perché attraverso un'azione di consapevolezza e di conoscenza, come ha detto il Ministro Nordio l'altro giorno alla Camera, si può fare un lavoro di sviluppo, di affidamento e di utilizzo anche di strumenti diversi rispetto a quelli che sono della mera sanzione giudiziaria, e quindi attraverso l'attività detentiva, che in qualche modo, se non apporta dietro anche dell'attività di recupero, rischia di essere sostanzialmente inconsistente e di aiutare semplicemente a formarsi nella manovalanza della nuova delinquenza. Ecco, con questo progetto diciamo che una via diversa è possibile.
12: E non a caso appunto è stata portata alla Camera, un luogo di ascolto, un luogo di decisioni, e come citava appunto, ritorniamo a quell'articolo 27 della Costituzione. Vorrei leggere qualcuno dei desideri di questi ragazzi che avete raccolto in questa indagine. Vorrei uscire di qua, continuare la scuola e cercarmi un lavoro, continuare la mia vita sempre a testa alta, vorrei sposarmi, fare un bambino, avere una bella famiglia, voglio cambiare la mia mia vita, voglio fare il bravo fuori, realizzare quel sogno nel cassetto che ho da tanto tempo, fare il tecnico informatico, voglio trovare un lavoro pulito per vivere normalmente, imparare il mestiere di mio padre, il pizzaiolo, per poterlo rendere orgoglioso, rivedere mia madre, le persone care, voglio studiare, diplomarmi, laurearmi in economia, andare a lavorare tanto fino a diventare importante, vorrei correggere il mio errore, vorrei una vita normale, vorrei aiutare le persone bisognose. Ecco, sono sogni e aspirazioni come qualunque ragazzo che non è nel detenuto potrebbe avere alla loro età, e poi insomma questo desiderio di normalità.
13: Guardi, assolutamente è questo. Noi abbiamo anche tentato di dare un po' una drammatizzazione di questa esperienza utilizzando le frasi che lei prima raccontava e leggeva, chiamando alla camera alla lettura di questi, di queste sensazioni, di queste emozioni, Benedetta Porcaroli, proprio per dare una plastica visibilità di quelle che sono appunto le emozioni individuali che noi troviamo scritte in un documento, ma che invece sono il portato di una volontà e di un'aspettativa di vita. Durante la presentazione io ho un po' rammentato quello che era un mantra dell'educazione, e lo è tuttora: ask the boy, chiedi al ragazzo, è il metodo per far emergere dalle persone e dai giovani le potenzialità che sono dentro di loro. Questo si può fare nell'associazionismo e si deve fare all'interno di luoghi di espiazione, perché se noi chiediamo qual è l'aspettativa, il processo autoeducativo comincia, e cominciando un processo autoeducativo probabilmente si assume la consapevolezza che quello che è stato può cambiare, e se può cambiare il futuro è possibile, e se il futuro è possibile questo è anche un vantaggio per la collettività, perché noi recuperiamo persone alla comunità, aiutiamo la comunità carceraria che è fatta di educatori, di direttori, è fatta della comunità della polizia penitenziaria che vive insieme a questi ragazzi e in qualche modo, sia se hanno minori sia hanno adulti, ne condivide le esperienze. Creare un contesto migliore, quindi più consapevole, aiuta queste comunità e la comunità dei cittadini in generale a vivere sicuramente in modo più confortevole e sicuro, e dando quindi una buona aspettativa di futuro.
12: Insomma, un'indagine che ha portato appunto a conoscere quelli che sono i valori, i desideri, le aspettative, come recitava il ministro Nordio. Ecco, importante la conoscenza. Che uso si può fare di questi risultati, di questa indagine?
13: Ma allora, uno non deve immaginare di fare con una ricerca la storia. Quello che è importante è piantare dei semi, promuovere contenuti. Il lavoro che abbiamo fatto insieme ad altri soggetti è un po' anche la cifra della necessità che si deve in qualche modo definire per ottenere dei risultati. Lavorare insieme. La Fondazione Lottomatica è un soggetto di impresa, Fondazione Francesca Rava è una fondazione costituita sulla base di un impegno civile in memoria di Francesca Rava, e che fa tante cose in giro per il mondo, lavora con la difesa, collabora con gli ospedali nei teatri di guerra. Ecco, soggetti molto diversi, insieme alla pubblica amministrazione, insieme all'istituto di ricerca, si mettono insieme per creare un contesto. Ecco, questo contesto di informazioni deve essere divulgato, perché se lo divulghiamo facciamo consapevolezza, facciamo cultura, crediamo e creiamo nuove consapevolezze, e questo è un primo passo che aiuta a cambiare in qualche modo la percezione. Non pensiamo di essere coloro che cambieranno il mondo, ma diamo un piccolo contributo alla realizzazione di una percezione diversa.
12: Cambiare anche la narrazione, lo sguardo con cui si guarda a questi minori detenuti e ragazzi detenuti che hanno sbagliato, ma che appunto hanno tutta la vita davanti, e dobbiamo aiutarli a recuperare. Grazie a Riccardo Capecchi, presidente della Fondazione Lottomatica, per essere stato con noi. Buon lavoro.
13: Grazie a lei, arrivederci a lei e ai suoi ascoltatori.
12: Grazie, buon proseguimento. Allora, sono le 15:47 e guarda alle persone e ai giovani più fragili, tra cui anche proprio minori detenuti, ragazzi detenuti. La storia che vi raccontiamo ora, una storia che parla di legalità, ed è quella della cooperativa Semi di Vita. Parla di legalità, dicevo, a partire dal luogo in cui sorge, perché è nata su alcuni terreni confiscati alla criminalità organizzata, a Valenzano, in provincia di Bari, e da 12 anni pratica agricoltura sociale, tra l'altro quest'anno, ricordo, compie 30 anni proprio la legge sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. Do il benvenuto al presidente di Semi di Vita, Angelo Santoro. Buon pomeriggio.
14: Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
12: Allora, tra l'altro, reduci dal Festival dell'Economia di Trento, dove avete raccontato la vostra storia e le vostre attività, come nasce Semi di Vita?
14: Beh, è stata una bellissima esperienza. Abbiamo raccontato dei Semi di Vita, che nasce nel 2011 come progetto per accompagnare ragazzi con disabilità nell'inserimento lavorativo in agricoltura. Il nostro motto è sempre stato il pomodoro non giudica, perché lo possono coltivare tutti, nessuno escluso. Da lì siamo partiti con un piccolo orto di 2000 metri quadri a Casa Massima, a pochi chilometri da Valenzano. Poi siamo cresciuti con 2 ettari di orto urbano a Bari, in città, e abbiamo sviluppato tutta una serie di attività. Siamo stati il primo orto con ragazzi con disabilità in città certificato biologico. E poi nel 2019 la grande avventura dei 28 ettari confiscati alla criminalità organizzata a Valenzano, dove abbiamo preso una landa desolata, erano 28 ettari completamente nudi, e con soli 200 alberi di ulivo, e da lì abbiamo sviluppato, ad oggi ne abbiamo messi in coltivazione 24, fra alberi da frutta, seminativi, orto e altre attività tipo le galline, le nostre signorine come le chiamiamo noi. E grazie a questo abbiamo anche sviluppato poi nel carcere minorile di Bari, grazie al direttore, al dottor Nicola Petruzzelli, siamo riusciti a realizzare una serra di 400 metri quadri dove noi avviamo il lavoro i ragazzi detenuti all'interno della struttura. E questo poi ci fa da ponte, perché i ragazzi, quando si danno una possibilità, perché parte tutto da questo, li portiamo all'esterno a lavorare sui terreni confiscati.
12: Ecco, noi abbiamo raccontato quelli che sono, prima di lei stava ascoltando, i sogni, le aspettative, i desideri, i progetti di chi finisce appunto nelle maglie della giustizia, giovani che finiscono nelle maglie della giustizia e sognano una vita diversa. Ecco, che cosa fa l'agricoltura anche proprio a questi ragazzi? Che cosa offre?
14: Beh, Madre Terra accoglie tutti, non rifiuta nessuno, e quindi già questo sentimento di accoglienza senza giudicarli li pone in un'ottica di crescita personale. Abbiamo scelto di lavorare con i minori del penale perché per pedagogia fino a 21 anni il nostro carattere è in formazione, e quindi abbiamo la possibilità di poter lavorare e fare in modo non solo di insegnare un lavoro, perché molti arrivano che non hanno mai lavorato in vita loro, ma di insegnargli, di approcciare ad un percorso che li faccia uscire ed emancipare dal ruolo e da quello che hanno fatto per poi finire dietro le sbarre. Questo è un lavoro molto complicato. L'agricoltura all'aria aperta, puoi immaginare dal carcere al chiuso, tra le sbarre, all'aperto fuori, dà tante soddisfazioni ai ragazzi, si sentono molto appagati.
12: La Cardoncelleria Fornelli, questo è il nome della serra e del progetto per la coltivazione di funghi cardoncelli e di un laboratorio di confezionamento all'Istituto Penale per i Minorenni Fornelli di Bari. Insomma, i semi di vita non sono solo quelli delle piante che coltivate. Questa è un po' la filosofia.
14: No, assolutamente. Abbiamo scelto i funghi perché i funghi hanno una crescita rapida. Come i ragazzi spesso prendono un guadagno rapido dalla criminalità organizzata, volevamo dare un riscontro rapido rispetto a una vita diversa da quella che hanno fatto fino a quel momento. E quindi, l'ha detto anche il Presidente prima, abbiamo una necessità di far nascere frutti in maniera veloce in questo modo per dare a loro una bella possibilità. Molte ciambelle escono col buco, rimaniamo sempre in tema, qualcun'altra no. Non riusciamo, perché purtroppo i ragazzi poi quando tornano nelle comunità di appartenenza è complicato tenerli la barra dritta, però se riusciamo a salvare una vita all'anno, una vita non ha prezzo, per noi questa cosa va più che bene.
12: Ed è bellissimo quello che sta dicendo Angelo Santoro. In questo momento vi trovate in una delle vostre attività, dove, che cosa state facendo? E poi c'è un ragazzo che coinvolgerò.
14: Sì, allora oggi pomeriggio siamo in una scuola. Siamo a Severina De Lilla, una scuola superiore a Bari, con delle ragazze di secondo anno, e abbiamo realizzato attraverso un PON un orto di erbe aromatiche. Oggi stiamo finendo di montare l'impianto idrico, di trapiantare le ultime piante. Abbiamo messo adesso a dimora un albero di albicocche e uno di more senza spine. E ho fatto una foto online qualche mese fa con le ragazze che zappavano, e ho detto: il sogno di ogni genitore. E ci siamo in queste cose. ci divertiamo parecchio anche con i ragazzi, anche perché gli offriamo uno spunto diverso rispetto a quelle che sono l'offerta formativa che ha a scuola. È un bel percorso e oggi è la conclusione, molto molto bello.
12: Ecco, Matteo Lagone ha 27 anni, è un giovane che fa il servizio nazionale agricolo nella cooperativa. Ciao Matteo. Ti sentiamo un po' lontano, sento la regia, se ecco, forse adesso sei più forte. Allora ci racconti un po' quello che fai con la cooperativa, che cosa ti dà anche portare avanti questa attività, Matteo.
15: Sì, allora innanzitutto volevo dire che ho conosciuto la cooperativa nel 2021 grazie al mio gruppo scout di Trigiano, con cui ho svolto appunto un'attività. Da lì mi sono subito innamorato, diciamo, di questa realtà e di tutto quello che loro conducono già da tempo. Attualmente io mi occupo di insomma do un supporto in negozio, svolgo attività in campagna anche con soggetti più fragili, quindi insomma entro in contatto anche con queste persone. Do un supporto sul biologico, sull'etichettatura, quindi la parte un po' più burocratica anche. Quindi questo per me è molto importante far parte di questa cooperativa. Saluto anche i miei colleghi del Servizio Civile Agricolo, con cui abbiamo stabilito un bellissimo rapporto già dai primi giorni.
12: Insomma è un po' di anni quindi che collabori con la cooperativa, che lavori con loro, eri molto giovane quando hai iniziato, e quindi insomma che cosa ti arricchisce questo lavoro che stai facendo?
15: Mi arricchisce perché allora innanzitutto, sì, come dicevo prima, li ho conosciuti nel 2021, però poi diciamo per altri motivi di studio sono andato via, sono andato a studiare a Siena economia ambientale, e lì ho svolto la mia prima attività riguardo appunto gli orti urbani. Abbiamo creato un progetto e poi diciamo sono tornato qui in Puglia, dove appunto mi piacerebbe portare avanti questo progetto e svilupparlo con creando diciamo una comunità a Valenzano. Quindi quello che mi piacerebbe dire oggi è che questi terreni hanno bisogno di vivere, stiamo rigenerando non soltanto diciamo la parte ambientale e quella sociale, ma appunto creare una comunità può dar diciamo un nuovo respiro a questi terreni che sono stati abbandonati per tanto tempo. E quindi vi invitiamo quest'estate, stiamo organizzando una serie di eventi sui nostri terreni, insomma per viverli davvero tutti insieme,
12: per vedere le attività che fate. Ecco Matteo Lagone, siete un simbolo anche proprio per quello che rappresentate, il lavoro su questi terreni che erano appartenuti alla criminalità organizzata, un simbolo di resistenza e di resilienza, di lotta alla criminalità. Come cercate di trasmettere a chi vi guarda, a chi vi osserva anche insomma tutto questo? Lotta alla criminalità, come cercate di trasmettere a chi vi guarda, a chi vi osserva anche insomma tutto questo?
15: Sì, allora diciamo che

0: progetti, insomma, è qualcosa che mi spinge ad andare avanti e a farlo, insomma, con chi fa parte di questa bellissima realtà.
1: In questi anni, in tutte le, tra le varie attività che avete messo in campo, qual è stato il ritorno che le ha dato più soddisfazione?
0: Il ritorno che mi ha dato più soddisfazione forse è stato proprio il primo incontro che ho avuto con loro, con la cooperativa Semi di Vita nel 2021, quando assieme all'agronomo abbiamo riqualificato una serie di ulivi che erano ormai abbandonati, alcuni secchi, alcuni crescevano come arbusti. Con lui, insieme al mio compagno scout, abbiamo rigenerato quest'area agricola insieme ad alcuni soggetti del carcere minorile. Quindi poi, dopo una lunga giornata, dopo un sole cocente, vedere un campo rigenerato, vedere insomma tutto il lavoro che avevamo fatto insieme, ci ha fatto capire anche quanto l'unione fa la forza per rendere un mondo, insomma, ancora più bello di quello che è.
1: Insomma, è una bella soddisfazione. Grazie allora ad Angelo Santoro, presidente della cooperativa Semi di Vita, per averci raccontato questa bellissima storia. Grazie a Matteo Lagone. Sono le 15:58, vi ringrazio per l'ascolto, insieme alla redazione di Wannabe, Cristiana Faitati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Marco Mascia oggi in console. La linea va ora al GR1 delle 16 e poi al pomeriggio di Radio 1. Noi ci sentiamo domani alle 15:30 a Wannabe.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Quando siamo nati, internet suonava così.
6: Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io.
10: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
11: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
12: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ore 16.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: GR1.
16: In studio Vanessa Giovagnoli. Stallano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma poco fa la TV di Stato iraniana ha reso noto di essere in possesso dell'ultima bozza di accordo tra Teheran e Washington. Sentiamo.
17: A giudicare da quanto diffuso dalla TV di Stato iraniana, resterebbero diversi punti poco chiari o comunque non definiti. Secondo il testo, infatti, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Sarebbero Iran e Oman a controllare il transito navale sulla base del piano che stanno negoziando. Inoltre gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a ritirare le proprie forze militari dall'area circostante l'Iran. Tuttavia saranno necessari ulteriori negoziati per stabilire se ciò includa i militari schierati nella regione o quelli di stanza nelle basi. Insomma, non mancano i punti ambigui, definiamoli così, mentre è del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Poi è anche vero che, a voler considerare il parere di Eyal Zamir, non proprio l'ultimo arrivato, è infatti il capo dell'IDF, la maggior parte delle capacità militari dell'Iran sarebbero state distrutte e il suo programma nucleare ha subito, testualmente, una battuta d'arresto di anni. Intanto

0: in serata si riunisce il consiglio di gabinetto americano alla Casa Bianca. Forse è l'occasione per fare chiarezza in questo momento di stallo. Fabrizio Noligi, R1.
1: Borse caute, il petrolio in forte calo. In diretta da Milano, Chiara Arancati.
2: Sì, buongiorno. Le borse, come dicevi, sono caute rispetto a questi nuovi sviluppi in arrivo sul possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Rallentano di qualcosa rispetto ai massimi di giornata. Le principali piazze finanziarie europee. Milano è negativa, meno 0,29% in questo momento. Sono in cauto rialzo Londra e Francoforte. La migliore è Parigi, più 0,85%, trainata dal comparto del lusso. A Piazza Affari osservata speciale oggi Ferrari, dopo il forte calo di ieri. Aveva aperto la seduta in recupero, ma ora ritraccia. In questo momento in lieve calo il titolo, meno 0,18%. Va molto bene invece Stellantis, che guadagna oltre il 4% sul buon momento del settore auto dopo dati positivi sulle immatricolazioni in Europa ad aprile. Cedono terreno invece i titoli petroliferi sul calo del prezzo del greggio, perché scende ancora il Brent europeo, in questo momento poco sopra i $93 al barile. Linea a voi.
1: PNRR, Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, una sfida che molti ritenevano impossibile da vincere, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ascoltiamola.
3: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi, ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
1: La nuova legge elettorale, attualmente in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, prodirà in aula per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Protestano le opposizioni, estrema forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, attacca dal PD Chiara Braga. Il cardinale Zuppi, presidente della conferenza episcopale, la cui assemblea generale è in corso, condanna le violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, ha detto, ci deve preoccupare ancora di più. Il cardinale ha poi ringraziato quanti manifestano solidarietà per i popoli colpiti da violenza e guerre. Rispondendo a una domanda sugli 80 anni della Repubblica, Zuppi ha detto, quella generazione che conosceva la tragedia della guerra sapeva che bisognava costruire qualcosa che garantisse la pace. Il 22enne accoltellato a Milano, secondo una prima ricostruzione, Barra Silvera era in compagnia del fratello più piccolo di un amico quando sarebbe stato preso di mira da un gruppo di giovani sudamericani. Ci sarebbe stata una prima aggressione sulla banchina della stazione di Certosa, che sarebbe poi proseguita sui binari dove il giovane è stato aggredito. Il gruppetto della vittima non conosceva quello degli aggressori. Siamo al Giro d'Italia, 17esima tappa, Castanodada Andalo. Lina è uno dei nostri inviati.
4: Mancano 41 chilometri al termine della tappa, si va forte anche quest'oggi, davanti c'è una fuga, erano in 28, adesso in realtà però si sono spezzati, in 4 hanno cercato di avvantaggiarsi, c'è il nostro Damiano Caruso, c'è anche Gianmarco Garofoli, anche lui azzurro, c'è Juanpe Lopez, spagnolo, e c'è Michael Valgren, danese, hanno un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti degli ex compagni di fuga, sono in 24, tra cui ci sono tanti altri italiani come Mattia Bais, Tonelli, c'è anche Milesi, c'è anche Giulio Ciccone. Vedremo se riusciranno a rientrare. Il gruppo nel frattempo della maglia rosa insegue a 5 minuti e 50 con gli uomini di classifica che in questo momento si controllano. In questo momento non piove, in precedenza c'è stato anche uno scroscio di pioggia sopra la corsa rosa. L'arrivo è previsto intorno alle 17:10 qui a Andalo, dove ci troviamo e dove con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
1: Ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.
5: Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Pomeriggio di Radio 1.
9: Mercoledì 27 maggio alle ore 16 e 6 minuti, quasi 7, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Rigoni e Claudio De Tommasi.
10: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, e come sempre a tutti i nostri ascoltatori.
11: Sì, benvenuti, benvenuti a tutti. Vi ricordiamo che oggi e fino a venerdì teniamo come al solito la linea alle 16.30 alla Corsa in Rosa. Infatti linea alle strade, sulle strade del Giro, in diretta qui su Radio 1.
9: Mentre noi partiamo subito oggi con un argomento e leggiamo il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Orsini, responsabilità. Fiducia, coraggio. Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia. L'estrema sintesi questa sull'assemblea di Confindustria con il presidente Orsini, appunto, e l'intervento della Premier. E in linea con noi, lo ringraziamo di aver accolto il nostro invito, il presidente di Confindustria a Lombardia, Giuseppe Pasini, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
12: Buongiorno a voi.
9: Altri titoli sintetizzano: Meloni e industriali, asse contro l'Europa. Questa è la lettura politica. La sua sintesi, presidente Pasini?
12: La mia sintesi è che ovviamente il nostro presidente Orsini ha fatto una relazione molto articolata, picchiando duro su quello che è il costo dell'energia, che ora e oggi è la vera criticità di questo sistema non solo europeo ma anche molto italiano. Ecco, teniamo presente che oggi l'Italia è il paese che paga il 30-40% di più all'interno dell'Unione Europea come media, e per cui è una criticità europea, ma ripeto, una criticità molto italiana. Per quanto riguarda il nostro presidente Meloni, ma diciamo, non possiamo dare tutte le colpe all'Europa se oggi il paese è in questa situazione. Qualche compito dobbiamo farcelo anche noi all'interno del nostro paese, cose che non abbiamo fatto in futuro e cose che purtroppo anche questo governo non è stato capace di fare, per cui non possiamo dare tutte le colpe in Europa, qualche colpa l'abbiamo pure noi.
10: Però l'assemblea di ieri ha sancito un po' un legame tra Confindustria e anche il governo, un dialogo con 22 lunghi applausi, preludio di un accordo anche futuro in vista proprio di situazioni difficili. Presidente, pensiamo ad esempio il Fondo Monetario Internazionale, che in queste ore ci dice che il PIL dell'Italia più 0,5% fino al 2027. Ecco, questi dati la preoccupano?
12: Molto, mi preoccupo molto, anche perché io, guardando quello che è la Lombardia, che è la prima regione d'Italia ed è tra le prime quattro regioni in Europa, sto verificando che c'è un rallentamento anche all'interno di questa regione, che è una vera eccellenza non solo italiana ma anche europea, tant'è che il PIL è stato rivisto dall'1.1 al PIL 0,6%, a dimostrazione che anche le imprese lombarde, che esportano tantissimo, voglio ricordare che l'anno scorso le imprese lombarde hanno esportato 167 miliardi, che bene o male è la stessa identica diciamo così cifra che è stata esportata nel 24, per cui non si è fatto neanche più di tanto sentire quelli che sono i dazi americani. Però anche noi risentiamo molto del rallentamento dovuto principalmente al costo dell'energia, che ha assunto delle dimensioni apocalittiche, e su questo il governo deve fare qualcosa, non perché dall'Europa non possiamo aspettarci grandi aiuti, anche il nostro governo deve fare qualcosa, per cui al di là degli applausi, scusate, io guardo quello che è la realtà delle cose, parlo con gli imprenditori e su questo bisogna che anche il nostro governo sia più deciso e che sull'energia si facciano delle politiche più strutturali e meno emergenziali. Siamo sempre in emergenza.
9: E a proposito di emergenza energia, ma anche richieste di flessibilità, no, che vengono rivolte al Bruxelles, la Commissione europea deve risponderà il 3 giugno, darà una risposta ufficiale al nostro governo che appunto chiedeva più flessibilità.
12: Sì, il governo ha chiesto più solidità soprattutto per quello che riguarda il patto di stabilità, per quello che riguarda i costi dell'energia, Io ovviamente non posso che applaudire a questa, diciamo così, proposta italiana, poi non so fino a che punto verrà accettata, ecco, questo poi è tutto da vedere, è tutto da valutare, ecco.
9: Anzi, finora Bruxelles al momento non ha voluto parlarne, in realtà.
12: Quindi sorrido a livello ironico, perché la proposta dell'ETS non è passata, la proposta del passo di stabilità non è passato, la proposta del passo di stabilità sui costi non passa, perché vedete c'è una rigidità all'interno dell'Europa. Cosa vuol dire? Che alcuni paesi, soprattutto quelli che del sistema manufatturiero non ne fanno l'eccellenza che fa l'Italia e la Germania, evidentemente hanno altre dinamiche, hanno altri debiti pubblici, e questo purtroppo è un peso che ci portiamo dietro, evidentemente non c'è questa disponibilità come invece vorremmo avere noi, ecco.
10: Quindi, Presidente, dal suo osservatorio su utente speciale, quindi le industrie lombarde in particolare, qual è il bisogno delle aziende anche rispetto proprio alla grave crisi energetica? Lei prima ha detto servono degli interventi ovviamente non solo emergenziali ma strutturali. In che direzioni? E poi quali sono le altre esigenze su cui lavorare per le aziende? I salari l'abbiamo detto, ma anche le materie prime, il carico fiscale, la burocrazia?
12: Ma allora, se guardiamo alla questione energia, scusate, visto che è la vera criticità di questo paese, allora noi parliamo molto di nucleare. Io sono assolutamente d'accordo con il nucleare, ma noi il nucleare lo avremo non prima dei prossimi 12-15 anni e sarà solo per un 15-20% della nostra produzione di energia. Per cui c'è tutta una risoluzione di altre cose, bisogna spingere sul rinnovabile, bisogna sbloccare i famosi 4.000 progetti di cui Orsini continua a parlare, che sono bloccati dalla burocrazia, dobbiamo fare le interconnessioni tra il sud e il nord, perché se è vero che sul sud ci sono grandi opportunità per quello che riguarda le rinnovabili e il solare e l'eolico, è altrettanto vero che il consumo è più sul nord, ma bisogna fare le interconnessioni, per cui bisogna investire in questo, perché bisogna snellire tutta quella parte oggi di burocrazia che frena gli investimenti, soprattutto per quello che riguarda le energie rinnovabili, che sono quelle che dovranno portarci fuori un pochettino da quella che è l'uso del gas e come tale la dipendenza del gas e la dipendenza da altri paesi.
9: Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, la ringrazio per essere stato con noi e buon lavoro.
12: Accettato voi, grazie mille.
11: Arriva la musica al pomeriggio di Radio 1, arriva da Chichester, che è una cittadina inglese nel sud dell'Inghilterra, precisamente nel West Sussex, che ha un'origine abbastanza antica, infatti era una città romana, poi diventata anglosassone, quindi normanna, proprio dai tempi dei normanni tramanda attraverso i secoli la tradizione di un mercato estremamente ricco e molto frequentato che arriva fino ai giorni d'oggi. E proprio da Chichester arriva lui, la voce di Tom Odell, che ha cominciato a scrivere all'età di 13 anni, infatti scriveva già delle canzoni. La sua canzone più famosa è questa, si chiama Another Love, lui è Tom Odell.

0: chiama Another Love, come dice lui, da Cisterpen, appunto Tom Odell, ed è il pomeriggio di Radio 1.
1: La cronaca, oggi, ora al pomeriggio di Radio 1, e ancora parliamo di un omicidio in una rissa tra giovani, ancora a Milano. Ieri sera, lungo i binari del treno dalla stazione di Certosa, vittima un 22enne italiano di origine ecuadoregna, dalle prime ricostruzioni aggredito dopo un diverbio da una decina di giovani di origine sudamericana. In linea con noi Matteo Lancini, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, insegna alle Università Bicocca e Cattolica di Milano. Grazie per aver accolto il nostro invito, Lancini.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Indagini in corso per capire cosa sia accaduto. La vittima è un ragazzo incensurato, impiegato, viveva con la famiglia, ieri era in compagnia del fratello e di un amico. Tutto sembrerebbe nato da un battibecco non preventivato, quindi la decina di aggressori, insomma, se non è una gang, comunque siamo a un tragico film già visto?
2: Beh sì, esiste una violenza giovanile che riguarda tutta l'Italia, non solo le metropoli, fatta di variegati aspetti, perché in alcuni casi, come ci dicono le ricerche, abbiamo vere e proprie gang organizzate, in molti altri casi ragazzi anche che vanno in giro con i coltelli, pur appartenendo, diciamo, a ceti socio-economico-culturali anche non svantaggiati. C'è una violenza che non trova forme espressive, e questo è nella violenza verso gli altri. Anche tutti i dati che abbiamo sugli attacchi al corpo, i suicidi, il ritiro sociale, i tagli, i disturbi alimentari. Quindi sì, c'è una modalità di agire la violenza e la disperazione che non trova forme comunicative, purtroppo meno drammatiche.
3: Al tema della violenza giovanile, però, ruota un altro tema che interessa poi tutta la società, che è quella della percezione della sicurezza rispetto a queste violenze. Le faccio un esempio, uno tra tanti. Un addetto della stazione Certosa che dice: qui la sera è pericolosissimo. Ecco, che cosa questa mancata percezione di sicurezza, che cosa crea all'interno non solo dei giovani, ma della comunità stessa?
2: Guardi, questo tocca un tema centrale, perché sa che intorno alla sicurezza in questo momento, non è un tema mio, la politica, si giocano tante carte. Il problema è che c'è una caduta di un'idea di una comunità educante. Noi sappiamo da dei dati che ci sono dei reati in diminuzione e altri in aumento, questi dicono sempre le questioni. Quello che è vero è che da diverso tempo, e negli ultimi anni questo è aumentato enormemente, soprattutto chi è genitore, la scuola, e in generale c'è una percezione di un mondo molto rischioso fuori da questo punto di vista. E questo io credo che sia un tema che andrebbe compreso meglio, perché è poi uno dei motivi per i quali le generazioni sono state spinte a crescere in internet. Sa, una volta si cresceva in cortile, in giardino. Io non so dirle se il mondo è più pericoloso di quando tornavo da solo dai 7 anni in poi, mia madre mi diceva: esci, speriamo che tu torni a 11 anni. Non credo, perché era l'epoca delle stragi di Piazza Fontana, i morti per motivi politici. Ma oggi c'è un individualismo e una caduta della comunità educante che rende veramente molto pericolosa la percezione di quello che accade fuori. Poi delle cose, come abbiamo visto, accadono anche realmente.
1: Lei, Lancini, giustamente diceva: non è solo Milano, non sono solo le grandi metropoli, è una sensazione di, come dire, capacità di gestire le proprie emozioni, soprattutto delle giovani generazioni, che ovunque è diffusa. Però le chiedo: c'è un caso Milano, che è una città dove vive un milionario ogni 12 abitanti, adesso non so se è record mondiale, ma quasi, per una riflessione globale si può passare anche da questo dato?
2: Ma io faccio questo mestiere, quindi forse sono condizionato, forse ho scelto di fare questo mestiere perché penso che la vita è mossa da emozioni, vissuti, e certamente esistono. Questo è un disagio psicologico, è un disagio che riguarda sicuramente una disperazione giovanile che mi creda tocca, diciamo, trasversalmente. Dopodiché esistono delle letture sul piano sociale, delle letture sul piano economico, delle letture sul piano anche della violenza che in questi ultimi anni noi abbiamo sdoganato. Guardi, noi parliamo sempre della pandemia. Io dico da tempo che più che la pandemia è stato come abbiamo gestito il post pandemia, che secondo me doveva essere un'occasione per parlare alle nuove generazioni di fragilità, di dolore. Invece quello che abbiamo visto è che negli ultimi anni la violenza, le guerre sono aumentate. Io credo che qualche cosa sui modelli non solo sociali ma di identificazione che noi proponiamo ogni giorno è quello che dobbiamo fare per aiutare le nuove generazioni a trovare forme più evolute, più comunicative, avere adulti che sono in grado di stare su queste emozioni disturbanti che sennò poi dopo vengono in modo conclamato buttate fuori o contro il proprio corpo, contro quello degli altri.
3: Ecco, ma chi sono oggi queste nuove generazioni che devono fare i conti con una società comunque diversa? L'ha ricordato lei prima, l'avvento dei social, internet, gli italiani di seconda generazione, quindi un dialogo e un confronto sempre più diverso. Come si mettono insieme?
2: Allora ci sono diversi piani e di sicuro c'è una complessità sociale che noi dovremmo come adulti accettare. Io dalle mie competenze posso dire questo, oltre appunto a tutte le contraddizioni sociali e economiche, credo che dovremmo smettere, questo ovviamente esula da questo caso e da qualsiasi giustificazione, perché anzi provo a dar senso a comportamenti che non intendono giustificare nessuno, ma dovremmo smettere di raccontare che queste generazioni hanno avuto troppo. Io credo che un problema non è stato quello di averle ascoltate troppo, per quanto anch'io ascolto i miei figli più di quanto sia stato ascoltato io, e non le dico come dico sempre di mio padre, che mio nonno non sapeva quanti figli aveva in casa. Il problema è che li abbiamo ascoltati a patto che non esprimessero delle emozioni molto disturbanti. Questa è una società che paura, tristezza e rabbia tende a negarle minimamente. Questo secondo me deve cambiare. La lettura che dice che questa è un'assenza di limiti, di controllo delle proprie emozioni perché non li abbiamo abituati e vanno quindi educati a tollerare le frustrazioni, io invece penso che la vera educazione sia quella di educare gli adulti a tollerare le emozioni di bambini e quindi di tollerare il fatto che ci possa essere la paura a scuola senza per questo vederla subito come violenza, il che non vuol dire non intervenire educativamente, parlare di tristezza, rabbia. Ad esempio questi fatti molto spesso vengono interpretati, ma anche recenti, come fosse colpa dei social, dei videogiochi e dei trap, e questo non ci consente la sera invece di spegnere il cellulare a scuola, in famiglia, di chiedere ai ragazzi cosa ne pensano, se loro hanno mai avuto queste emozioni. Ora non è detto che un adolescente parli, ma quando incontrano gli adulti oggi, mi creda, che gli chiedono chi sono, l'assurdo e il paradosso è che non ci sono mai state così tante una generazione che è così attenta a raccontare chi è a padri, madri e anche agli insegnanti. Il problema è se noi sappiamo poi tollerare quello che hanno da dirci.
1: Paradossi e realtà complesse sui quali interrogare e interrogarci ancora, ancora e sempre. Matteo Lancini, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Siamo arrivati alla fine, Simona, anche per oggi.
3: E allora siamo pronti come sempre, Claudio, a salutare prima di tutto chi ci sta ascoltando e poi tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri,
0: Chiara Beltrami, parte tecnica Patrizio Gotti e alla regia Alex Messina.
1: E a chi ci sta ascoltando con Simona Rigoni diamo appuntamento ancora domani sempre 16:05.
0: Ci salutiamo con un nuovo brano che arriva a 4 anni dal suo precedente singolo. Sto parlando di Ron, quindi un classico della musica italiana. Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare con un brano intenso che parla di assenze, di scelte, di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare. Si chiama Vite Parallele e Ron, ci risentiamo domani alle 16:05. Subito dopo arriva il Giro d'Italia.
1: Sì, sulle strade del Giro.
0: Perfetto.
4: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
4: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
5: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti, con Marco Mascia che cura oggi la parte tecnica. I nostri riferimenti per i vostri SMS o WhatsApp: 335-699-2949, ripeto, 335-699-2949. Scavato il solco tra sé e gli inseguitori, il grande favorito della vigilia, il danese Jonas Vingegaard, dopo aver monopolizzato tutti e quattro gli arrivi in salita, affronta in rosa da gran favorito le ultime cinque giornate di corsa. Oggi la partenza da Cassano d'Adda, il paese natale di Gianni Motta, capace di vincere il Giro giusto 60 anni fa, era il 1966. Si arriva a Andalo, quindi in Trentino, e subito un aggiornamento, oltre che un buon pomeriggio dalla corsa, con la linea ai nostri inviati.
6: Ciao Giovanni, mi trovate a chi ci ascolta dal traguardo di Andalo. Sotto la pioggia al momento l'iniziativa dei 10 battistrada che sono al comando della corsa, fuga che si è formata diversi chilometri fa, ma che era composta da una trentina di corridori che via via si è sgranata con l'andare dei chilometri. 24 che mancano alla conclusione, tra 4 chilometri e 9 comincerà la salita finale, l'ultima prima del traguardo. A 6 minuti e 10 il gruppo Maglia Rosa, andiamo da Manuel Codignoni.
7: Una situazione è stata estremamente fluida per tutta quanta la tappa, a partire dalla formazione della fuga che ha richiesto diversi chilometri perché si è formato questo protoncino di 28 là davanti in diversi momenti. Poi ci sono stati scatti e controscatti a partire dalla discesa dopo il secondo Gran Premio della Montagna, risalendo la Valle del Chiese, più e più volte abbiamo visto diversi corridori cercare di avvantaggiarsi. Per fare una fotografia della situazione attuale, davanti sono in 10 Caruso, Valgren, Juan Pedro Lopez Perez, Einer Rubio, De La Cruz, Van Dijk, Vlasov, Garofoli, Arrieta e Leknessund. Ci sono due italiani dunque, hanno un vantaggio di 25 secondi nei confronti di altri 9 inseguitori. Anche qui ci sono due italiani, Giulio Ciccone e Simone Gualdi. Ci sono anche Stork, Hirt, Mas, Narvaez, Van der Lee, Donovan e Van den Bosch. Più dietro, sparpagliati, ci sono gli altri componenti della fuga di giornata, e il gruppo, come detto, è intorno ai 6 minuti. Gruppo che è stato controllato per ampi tratti dalla Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, ma che negli ultimi chilometri ha visto andare là davanti anche gli uomini della Tudor. Questo nonostante ci sia Stork in fuga. Ma perché? Perché negli uomini in ava scoperta c'è Damiano Caruso, che è in classifica e guadagnando tanto tempo andrebbe ad insidiare quella che è la settima posizione di Michael Storer. E non è un caso se a dare dei cambi agli uomini della Tudor siano stati anche degli elementi del team Jai Qualula, che ha in classifica Ben O'Connor, che al momento è nono. Ma come detto, la situazione è estremamente in divenire, non è escluso un ricongiungimento di questi due gruppetti, considerato che la strada non presenta neanche un metro di pianura e che ci sono ancora 600-700 metri di dislivello da percorrere da qui fino al traguardo di Andalo. Cristiano?
6: Con però sempre bello vedere lì davanti un giovanissimo Damiano Caruso, giovanissimo nello spirito, nella carta d'identità un po' meno, però è sempre lì davanti con i migliori.
8: Sì, e ce l'aspettavamo oggi, perché Damiano oggi può strizzare l'occhio sia alla classifica che alla tappa, un finale assolutamente adatto alle sue caratteristiche. Stamattina era 13° in classifica, in questo momento è già in 8ª posizione virtuale, sta dando fastidio anche a Storer che ha messo la squadra davanti. È una gran bella tappa già adesso la sua, e sono sicuro che il morale alto nella sua squadra, in Bahrain Victorious, hanno fatto benissimo fino ad ora e oggi davvero può dire la sua, Damiano.
6: Sì, diversi giorni in rosa con Eulalio, poi la vittoria di Segaert l'altro giorno, dunque Bahrain Victorious sicuramente positivo il giro per loro, ma a inseguire c'è Ciccone che anche oggi, Ghirotto, ha provato ad essere protagonista come ieri e come in tanti altri giorni.
9: Sì, bisogna solamente dire bravo Ciccone perché ci sta riprovando continuamente. Forse oggi ha perso l'attimo fuggente quando sono scattati questi 10 corridori, bisognava entrare lì. Certo, non è ancora detto che non riesca a rientrare perché 30 secondi non sono poi così tanti, ma davanti stanno andando abbastanza d'accordo. E poi c'è da considerare che dietro ci sono degli stopper, cioè c'è Massa che sta proteggendo la coppia della Movistar, c'è Narvaez che sta proteggendo il suo corridore Arrieta e poi c'è anche Van der Bosse che sta proteggendo Garofoli. Attenzione, altro ragazzetto interessante.
6: Attiva molto sin dall'inizio di questo Giro d'Italia la Movistar, a cui manca però ancora l'acuto della vittoria. Oggi addirittura in 4 in fuga sono andati, Giovanni Visconti.
8: Sì, attiva sin dall'inizio del giro, non sono ancora riusciti a vincere, ma è un giro assolutamente positivo per loro. Certamente una vittoria sarebbe una gran bella ciliegina sulla torta e oggi Rubio sembra avere la gamba buona per poterci provare in finale.
6: Torniamo da Giovanni Scramuzzino.
5: Grazie, gli aggiornamenti che riguardano il calcio e il tennis. Tutto fatto, è stata annunciata da parte atalantina la separazione da Tony D'Amico, il direttore sportivo che quindi raggiungerà Gasparini alla Roma. A questo punto via libera per l'annuncio di Cristiano Giuntoli, ex Juventus e Napoli, all'Atalanta con l'arrivo, l'approdo in nero-blu di Maurizio Sarri. Ederson intanto verso il Manchester United per una cifra attorno ai 45 milioni. Per ciò che riguarda invece il tennis, è finita al secondo turno la corsa di Federico Ginard Roland Garros, in corso naturalmente sui campi in terra rossa parigini. Il 19enne palermitano, numero 238 delle classifiche ATP, promosso dalle qualificazioni al suo primo tabellone principale in un torneo dello Slam, è stato sconfitto in 3-set 6-3, 6-1, 6-3 dall'olandese Jesper De Jong. E ritornando al ciclismo, per la prima volta, no, nella storia del Giro, ragazzi, 3 tappe diverse hanno dato lo stesso esito. Vingegaard primo, Gall secondo, Hindley terzo, è successo al Blockhaus, è successo a Pila ed è successo ieri nel Canton Ticino. Pensate, Aresman permettendo che sarà questo anche l'ordine d'arrivo finale, quello di Roma, di questa edizione numero 109 del Giro. Ritorniamo sulla linea del traguardo ad Andalo.
6: E allora ci sono forti indizi che questo potrebbe essere davvero il terzetto sul podio. Giovanni Visconti, che ne pensi?
8: Sì, più che altro c'è una bella lotta per il podio, forse addirittura dal terzo posto in poi, perché anche Gall ha dimostrato di valerlo questo secondo posto. Ricordiamo che Vingegaard con 4 scatti ha vinto 4 tappe in salita, ma Gall è colui che è arrivato 4 volte secondo, forse solamente nell'ultima tappa non è stato superiore agli altri avversari per il podio, però dietro di lui sia Aresman che Hindley lo meritano questo podio e stanno lottando fino all'ultimo metro.
6: Purtroppo non ci saranno speranze per Giulio Pellizzari, anche oggi sta correndo molto indietro, ci auguriamo ovviamente che possa proseguire la sua avventura a Giro d'Italia. I 3 che ha nominato Giovanni Scalavozzino sono i 3 che vedremo anche a Roma, Ghirotto?
9: Beh, tutto fa pensare che questi 3 potranno essere il podio, però insomma mai dire mai, tutto può succedere, un Giro d'Italia, soprattutto dopo, non domani ma dopodomani, quando ci saranno 5.000 metri di dislivello e sappiamo benissimo che l'ultima settimana è quella più tremenda. Io poi non faccio il nome di Piganzoli perché là dovrà fare il gregario, però questo ragazzo ci sta dando delle speranze e chissà che la maglia bianca non sia un suo obiettivo.
6: Torniamo in corsa con Marco Dignoni.
10: Dove
7: ci stiamo per avvicinare anche al chilometro brandizzato, quello che va a regalare, diciamo così, degli abbuoni, e c'è un Damiano Caruso, questo ragazzino, così come lo chiamava Cristiano Piccinelli, molto attivo là davanti, che è andato a prendersi diciamo le prime posizioni e sta guidando il gruppo. A sua ruota c'è Arrieta, poi c'è anche Vlasov che a sua volta cerca di tenere il ritmo. È chiaro che l'obiettivo di questi 10 è cercare di non far rientrare quelli dietro, e stanno andando avanti un po' a scatti, mi viene da dire, ma comunque sia tutta senza particolari tatticismi, perché ripetiamo, un conto è giocarsi una vittoria di tappa in 10, un conto, insomma, dico delle cose banali, ma fino a un certo punto a giocarsela in 20. Damiano Caruso continua a rilanciare l'azione e cerca addirittura l'allungo in progressione all'inizio della salita. Cristiano,
6: e si volta indietro per vedere anche la reazione dei suoi compagni di fuga, il siciliano della Bahrain, Giovanni.
8: E sembra avere una gran gamba, sembra essere tra i migliori in questa fuga, lo abbiamo già visto provare più volte. Era chiaro che quella fuga di 29 corridori non poteva andare avanti a lungo, e in tanti hanno provato a scremarlo questo gruppetto, e questi 10 ora hanno buonissime possibilità, in quanto gli inseguitori, altri 9 corridori che sono segnalati adesso a 33 secondi, hanno dei compagni di squadra davanti, quindi non c'è tanto accordo, e la vedo dura dunque anche per Ciccone poter rientrare.
6: Ci prova adesso Ener Rubio a cercare ovviamente di sorprendere i suoi compagni di fuga, mentre dietro è Narvaez a guidare il gruppo degli inseguitori. Chirotto,
10: Narvaez è indomabile veramente, ha un suo compagno di squadra Arrieta là davanti, probabilmente cercherà di capire se potrà andare là per sfruttare il compagno di squadra, ma attenzione perché là davanti c'è un Ener Rubio che è molto pericoloso, è un uomo di esperienza, è un uomo che sa anche sfruttare le ruote degli altri per poi nel finale cercare di, insomma, di batterli tutti.
6: In maglia azzurra Giulio Ciccone, secondo nella graduatoria degli scalatori, dietro ovviamente a Jonas Vingegaard, però indossa questa maglia che qualche stimolo in più lo dà, e sicuramente lo stimolo di chiudere la carriera al Giro d'Italia con una vittoria impone a Damiano Caruso di provarci. Manuel,
7: e lo sta facendo un forcing importante, tanto che dietro ci sono corridori che fanno fatica a tenere la sua ruota. Ci prova adesso Rubio, gli va dietro Valgren, si continua ad andare avanti a scatti anche qua con Ener Rubio, che è rimasto praticamente quasi sempre a ruota sfruttando il lavoro del suo compagno di squadra Juanpe Lopez Perez. Damiano Caruso risponde Valgren, fa un po' più fatica Vlasov, cerca di tenere la ruota anche a Rieda, mentre gli altri sembrano pagare, in particolare Garofoli e Leknessund sembrano essere un po' più in difficoltà, forse anche a Rieda adesso è una decina di metri più all'indietro, si volta dietro con Ener Rubio per cercare di vedere qual è lo stato dei propri avversari, adesso si sposta verso la destra, inizia un po' a zigzagare e dà la possibilità ad Arrieta di rientrare e anche a De La Cruz e Leknessund. Chi ha pagato di più questo scatto sembra essere stato invece Garofoli.
6: 17 chilometri al traguardo finale, non ci sarà sostanzialmente pianura, ci saranno una serie di saliscendi prima del traguardo qui Andro, dove non piove, ha piovuto nel corso della giornata, ma al momento il tempo regge sulla tappa numero 17 del Giro d'Italia, tappa abbastanza lunga, 202 km, con al momento davanti una manciata di corridori che mantengono un vantaggio di 45 secondi su un gruppo di controattaccanti abbastanza nutrito, guidato da Jonathan Narvaez, indomabile il corridore della UAE, a 5 minuti e 22 il gruppo maglia rosa. Oggi per loro giornata di relax, si può dire così, Giovanni Visconti?
8: Sì, si può dire così, anche se 200 km non sono mai rilassanti, hanno incontrato anche pioggia lungo il percorso, adesso altre squadre sono andate a tirare, quindi l'andatura è elevata anche in gruppo, e vediamo intanto che davanti se c'è un corridore, e questo è Rubio, che ha dietro Mas che fa da stopper. Ce n'è un altro, Arrieta, che sta faticando, e dietro Narvaez ci sta provando tante volte perché vuole andarsi a agganciare, probabilmente è stato avvisato che Arrieta non sta benissimo e ci sta provando.
6: Ora va a partire Ener Rubio dopo l'ennesimo scatto e contrascatto, stavolta Ener Rubio guadagna un po' di margine, Ghiro.
10: Sì, ha assaggiato in due scatti precedenti la gamba degli altri e adesso in questo momento sta cercando veramente l'affondo, la salita è al 7%, ma si sta viaggiando a 30 km/h, quindi sta cercando veramente di capire se qualcuno lo potrà inseguire oppure se potrà fare gli ultimi chilometri da solo, e forse la situazione migliore, perché non devi fare tanti calcoli, non devi guardare gli altri, devi andare a tutta.
6: 16 km 4 al traguardo, prova ad andare via nel Rubio, inseguito da Caruso, Vlasov, Leknesund, Arrieta, tutti ex compagni di fuga. 38 secondi il gruppo Narvaez, a 5 minuti e 13 il gruppo della maglia rosa, saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Questa è la situazione al momento. Torniamo allo studio da Scaramuzzino.
5: Pubblicità.
11: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Sulle strade del Giro.
5: 16 e 45 minuti primi, un saluto a e da Francesco Pio Naglieri in console con la regia come sempre di Ombretta Conti, un saluto anche a e da Natalino che ci scrive dal Molise, da Tufara come sempre un saluto particolare a Massimo Ghirotto. A proposito di Massimo, ma anche di Visconti, c'è una domanda di Francesco da Cascina. Al di là dei problemi accusati in precedenza, può aver pagato anche, riferendosi a Pellizzari, la giornata di riposo? E ai vostri tempi chi era il corridore che soffriva di più durante una grande corsa a tappe il giorno di riposo? Linea nuovamente ad Andalo.
6: Cominciamo dal senatore Ghirotto, va Ghiro.
10: Beh sì, la tappa di riposo è sempre qualcosa di delicato, perché è un filo sottile, no? Bisogna stare attenti a cosa mangi, bisogna fare qualche chilometro in bicicletta per smaltire, per sudare un pochino, soprattutto se i giorni precedenti sono state giornate calde come quelle che abbiamo superato, e poi se il giorno dopo c'è una tappa insomma anche impegnativa o un arrivo in salita, può succedere che insomma paghi una giornata critica. Beh, se devo dire uno che pativa giornata di riposo ai miei tempi, ero io.
6: E quindi non ripartivi?
10: No, ripartivo ma facevo tanta fatica.
6: Giovanni Visconti?
8: Ma io, se ricordo bene, Contador per esempio era uno di quei corridori che ha vinto tanti giri a tappe e che soffriva tra virgolette il giorno di riposo, ed era uno di quelli che lo sfruttava per allenarsi, e lo faceva bene perché percorreva 70-80 km anche ad un certo passo, perché gli dava un po' fastidio appunto il giorno di riposo. Tornando a Pellizzari, io non credo che invece sia stato questo giorno di riposo a farlo fuori dal giro, è cominciata a scricchiolare un po' la situazione dal blockhouse in poi, è stato tutto un peggioramento, anche il virus che ha avuto nei giorni scorsi ha influito in questo, quindi non credo che si possa dare la colpa solo al giorno di riposo.
6: 14 km e mezzo al traguardo, davanti Valgren, Rubio e Arrieta, 12 secondi sul gruppo che insegue, Manuel.
7: Che possiamo chiamare, chiedo scusa, gruppo Caruso, perché c'è Damiano Caruso all'interno di questo gruppetto, c'è anche Della Cruz, c'è anche il corridore con l'indossare 133 Garofoli, c'è anche Leknesund e c'è anche Vlasov che sembra un po' arrancare. Potrebbe essere l'azione buona quella innescata da Rubio, perché davanti ci sono tre corridori forti, c'è lui, c'è Valgren che ha vinto un Amstel Gold Race qualche anno fa, e c'è Arrieta che ha già vinto una tappa a questo Giro d'Italia dopo essere caduto e avere anche sbagliato strada, giova a ricordare anche questo. Dietro invece prosegue pervicace l'azione di Jonathan Narvaez. Ora non sappiamo se in ammiraglia gli hanno detto che davanti c'è Arrieta, oppure se gli hanno proprio detto proprio perché c'è Arrieta cerca di spingere. Di fatto l'azione di Jonathan Narvaez è decisamente importante, mentre davanti, dopo un tratto in cui sono andati avanti di comune accordo, c'è Valgren che ha saltato un cambio, Rubio si è messo là davanti e adesso stanno parlando e stanno un po' rallentando. Cristiano,
6: Rubio peraltro che insomma negli ultimi tre giri ha fatto undicesimo, settimo e ottavo, e che è cresciuto in Italia nel Zagno, dove è stato pescato ovviamente dalla sempre Florida Colombia per quanto riguarda gli scalatori, evidentemente insomma sta cercando anche di trovare il successo che al Giro d'Italia ha trovato, ma a livello di Under 23, dunque gli manca nella versione da pro. 13 km 7 per i tre lì davanti, ma questa diciamo rallentamento può favorire il rientro del gruppo Caruso. Giovanni Visconti.
8: Sì, e sembra proprio che stia rientrando Caruso in questo momento. Deve stare attento, non deve perdere l'attimo, perché da questo momento in poi ogni attimo è buono. Attenzione a Valgren perché è un grande passista, quest'anno ha vinto una gran bella tappa alla Tirreno Adriatico, e Rubio si butta subito sulle sue ruote, infatti.
6: 3 chilometri alla conclusione, si ricompatta il gruppetto lì davanti, Ghirotto.
10: Si ricompatta, ma ci saranno ancora scatti e controscatti. Infatti in questo momento troviamo due corridori, Rubio e Weigren, che cercano in qualche modo di collaborare, ma si guardano un po' faccia a faccia. Adesso Rubio riconduce, va davanti a tirare, non bisogna insomma temporeggiare. Adesso la strada continuerà fra poco a salire e vedremo se al Gran Premio della Montagna di Andono, Lever, qualcuno riuscirà a staccare tutti, se sarà una coppia, se rientrerà anche Caruso, molto interessante, perché poi ci saranno 5 chilometri di discesa, 5 chilometri di salita e un chilometro di falso piano per arrivare all'arrivo.
6: Sulla testa della corsa con Manuel, vai Manuel.
7: Einar Rubio continua testardo nella sua azione, si sta portando dietro Valgren. Einar Rubio che vinse una tappa al Giro d'Italia nel 2023 con arrivo a Crammontana, in quel caso però giocando da attore non protagonista, stando praticamente sempre a ruota di Thibaut Pinot e facendolo sostanzialmente impazzire, perché Pinot ha provato almeno 20 volte a staccarlo, non ce l'ha fatta e poi fu beffato sul traguardo finale, segno che è un corridore che tatticamente sa come si gestiscono queste situazioni. Si sta portando dietro Valgren, che fino a questo momento gli ha dato pochi cambi, si mette alla sua ruota, adesso si volta per andare a vedere com'è la situazione. A 8 secondi alle sue spalle c'è Vlasova che sta cercando di riportare su il gruppettino Caruso, ma non c'è grande accordo né davanti né dietro.
6: Ma sono lì in vista, perché siamo sul lungo rettilineo, dunque questo può anche favorire il tentativo di ricongiungimento, Giovanni?
8: Sì, può favorirlo, ma Rubio in questo momento sembra davvero averne più di tutti in salita e soprattutto lui deve cercare di staccare tutti. Adesso si sente battuto in volata, probabilmente anche meno veloce di Valgren, e il terreno a disposizione non è tantissimo ancora, ci sono ancora 2-3 km di salita, poi ci sarà una discesa anche impegnativa con una bella pendenza e deve fare tutto per tutto per cercare di staccare gli avversari, perché in volata sarebbe battuto.
6: 12 km e 3 davanti ci sono Valgren e Rubio all'inseguimento, Vlasov, Caruso, Leknesund e Arrieta. Ma come pedala Demeno Caruso? Come lo vedi, Ghiro?
10: Beh, Caruso a vederlo pedala sempre bene, non ti dà mai la sensazione di essere stanco, di percepire un po', diciamo, quella è una tappa così lunga. Sta cercando di tenere là davanti quei due, non dare magari troppo spazio, perché probabilmente quando arriverà la salita, lui è uno scalatore, potrebbe anche tentare di riagganciare, perché davanti i due non stanno proprio andando d'accordo.
6: Anzi, mi sembra che Rubio stia chiedendo a più riprese a Valgren di dargli un cambio. Manuel.
7: Chi è causa del suo mal pianga se stesso, chi è causa della sua fama, anzi mi verrebbe da dire, cambia se stesso. Adesso si sposta e dà la possibilità a Valgren di tirare, ma in realtà non è stato Valgren che gli ha dato il cambio, è stato Rubio che si è spostato a destra, ha praticamente frenato e Valgren si è messo davanti. L'impressione è che Valgren non è che non voglia dargli cambi, ma semplicemente che non ne abbia di più, perché l'espressione che ha il corridore nordico non mi sembrava particolarmente, diciamo, serena, tranquilla, e quella di uno che si sta tenendo margine. Dietro nel frattempo stanno rientrando, attenzione anche a Leknesund, che aveva perso un po' di lucidità ma adesso si è riagganciato al gruppettino Caruso. Sono in quattro e danno una trentina di metri di svantaggio nei confronti dei due là davanti e potrebbero anche rientrare.
6: Leknesund secondo a Verbania, corridore che ha anche vestito la maglia rosa di leader della classifica per qualche giorno, con Rubio che evidentemente insomma non è molto soddisfatto della collaborazione non ricevuta. Visco.
8: Sì, chiaramente qui Valgren non è nel suo terreno, Valgren è un bel passista, uno abituato alle fughe, ma in salita fa tanta fatica rispetto a uno scalatore come Rubio. E dietro Leknesund, dicevi bene, non sta facendo l'errore che ha fatto a Verbania, perché lì era stato il primo a scattare, a fare un bel fuorigiri e poi era stato lasciato sul posto dal nostro Bettiol. Sta correndo in maniera più intelligente, attenzione, perché è un altro di quei corridori che se scatta nel momento giusto e guadagna quei 10 metri è poi difficile da andare a riprendere.
6: Rubio davanti a tutti, il corridore colombiano della Movistar in fuga dalla mattinata, dietro però insomma ci sono due gruppetti alla ricerca dei primi due lì davanti.
10: Sì,
6: Giro.
10: Sì, ma soprattutto è bella anche l'azione di Caruso che sta facendo un ritmo regolare. In questo momento c'è Arrieta che scatta e attenzione, se riusciranno a scollinare con pochi secondi di svantaggio rispetto ai due che sono là davanti, Caruso è un bel discesista, quindi potrebbe anche tentare l'aggancio e poi attendere la salita finale e cercare il colpo che a lui insomma meriterebbe.
6: 10 km 7 al traguardo, vai Manuel.
7: Enel Rubio prosegue nella sua azione, siamo prossimi di fatto allo scollinamento, continua a guardarsi alle spalle a chiedere la collaborazione di Valgren, adesso si alzano entrambi sui pedali, dietro li vedono, c'è Leknessund che guida il gruppetto degli inseguitori, alla sua ruota c'è Arrieta, quindi seguono Damiano Caruso e Alexander Vlasov che è il meno attivo di fatto di questi quattro. Rubio davanti invece è gioco forza, il più attivo, fa tanta fatica Valgren, ma lo si vede anche visivamente più grosso, più possente, più passista rispetto a Enel Rubio, ma è stato bravissimo il danese a non farsi staccare, scollinano assieme, vedremo adesso quello che riusciranno a combinare in discesa, arrivano al Gran Premio della Montagna, adesso anche i quattro del gruppo Caruso, Radio Corsa ce li dà 14 secondi, secondo me sono un po' di meno, si deciderà molto in questa discesa a 10 km dal traguardo.
6: E lo scopriremo tra poco, intanto la linea può tornare agli studi di Roma.
5: Per la messa in onda, grazie a Cristiano del GR Flash, qualche minuto prima delle canoniche ore 17, benvenuto in studio ad Alice Andreoli.
13: Grazie Giovanni, allora partiamo dai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo la TV di Stato di Teheran c'è una nuova bozza d'intesa. In base al testo, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. E poi la Premier Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, ha detto, una sfida che molti ritenevano impossibile da vincere, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto appunto in un videomessaggio inviato all'evento a Milano l'Italia del PNRR. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, concluso Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. Poi la legge elettorale che approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. La richiesta di calendarizzazione è stata avanzata dai capigruppo di maggioranza, protestano le opposizioni che dicono è una forzatura, non abbiamo nemmeno il testo. Segnaliamo un grave incidente stradale avvenuto stamane in Alto Adige, non lontano da Brunico, ben 11 le persone coinvolte in un tamponamento a catena, il bilancio è di una vittima e 9 feriti, 3 sono gravi, lo scontro ha coinvolto più auto e un minibus. Infine, il meteo, continua l'ondata di caldo in Europa e nel nostro paese, previste per domani 4 città con bollino rosso, sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Per il ponte del 2 giugno le previsioni danno bel tempo in tutto il paese, previste per domani 4 città con bollino rosso, sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Per il ponte del 2 giugno le previsioni danno bel tempo in tutto il paese con temperature in calo rispetto

0: Rubio, ma con una decina di secondi in fase di discesa sul quartetto Caruso, Vlaso, Barrieta e Lecrenson, che come giustamente mi correggeva il nostro Massimo Ghirotto, non solo secondo a Verbania ma anche secondo a Fermo. Manuel,
1: 7 secondi di vantaggio dei due al comando nei confronti dei 4 all'inseguimento. Questo è il cronometraggio reale radiocorsa, anzi per così dire il cronometraggio del GPS ce li dà 11 secondi, ma in realtà sono 7. Davanti a inseguire, a guidare, a trascinare, a disegnare le traiettorie c'è Arrieta, che ci aveva fatto vedere di essere più in gamba di Eulalio nella famosa tappa in cui poi lui conquistò il successo di tappa, ma non è comunque un drago perché poi finì tra le altre cose anche per terra disegnando male una curva. C'è Valgren invece nei due di testa a guidare la discesa. Il vantaggio non aumenta né diminuisce, è costante, il che mi fa pensare che tutto quanto si deciderà nel momento in cui si andrà a procedere all'ultimo tratto, all'ultimo strappetto verso la salita. Cristiano,
0: con la possibilità concreta da parte di Caruso e gli altri di ricongiungersi con il due di testa, Visconti?
2: C'è questa possibilità, in quanto dai 4 chilometri al chilometro finale la pendenza media sarà del 6%, con un chilometro anche al 7%, quindi lì non dovranno guardarsi questi due corridori, Valgren e Rubio, altrimenti rientreranno da dietro.
0: Ma secondo te Caruso pensa anche alla classifica generale o pensa soltanto chiudiamo con una vittoria questa carriera straordinaria?
3: Beh, le sta pensando tutte e due, perché anche per la classifica sta guadagnando dei bei minuti, però credo che si stia concentrando per vincere la tappa, perché è un'occasione troppo bella per lui per affinché possa guadagnare questa tappa, bella tappa, ha creduto, è entrato in fuga e là che battaglia. Però attenzione, perché se i due là davanti, quando inizierà la salita, si studieranno un poco, allora le cose potrebbero anche cambiare. In questo momento sono una decina di secondi il vantaggio dei due fuggitivi, così guardo anche Giovanni Visconti, a naso mi sembra di capire che Rubio abbia un po' più gambe, visto che è stato lui che ha dato l'input a portare via Valgren, che insomma è stato bravo a mettersi a ruota, ma lo vedo più sofferente Valgren.
2: Sì, Rubio ha senza dubbio più gamba e più scalatore rispetto a Valgren, però c'è un arrivo difficile per lui, perché l'ultimo chilometro sarà con una pendenza del meno 1%, leggera discesa, quindi a quel punto è favorito un passistone come Valgren. Appunto per questo non dovranno guardarsi, sarà importante collaborare entrambi, Rubio soprattutto, perché Valgren cercherà di stare alla sua ruota per giocarsi le sue carte allo sprint. Non possono guardarsi neanche un secondo perché dietro sono a 100 metri.
0: 4 km 8 al traguardo, davanti Valgren e Rubio all'inseguimento, Vlaso, Blacknesson, Caruso e Arrieta. Manuel,
1: si guardano e si vedono i due là davanti, i due là dietro. Attenzione perché si sta leggermente spezzando il quartetto con Lecnesun e Vlasov che hanno preso qualche metro di vantaggio nei confronti di Caruso e Arrieta. Prende un gel in questo momento invece là davanti Einer Rubio per cercare di fare il pieno di zuccheri e di energia in vista del finale, perché sa che probabilmente se vuole vincere questa tappa Valgren lo deve staccare. A te Cristiano.
0: E si stacca invece da Vlasov leggermente, però, e Lecnesun Caruso. Ghiro,
3: sì, si stacca leggermente, sta cercando di ricucire questi 5-6 metri che insomma vede là davanti gli altri due corridori. Però attenzione, ci ha detto una cosa Manuel, che insomma Rubio ha preso un gel a 4 km dall'arrivo, è una cosa da non fare, adesso non serve mettere dentro niente, non c'è nulla da poter così immagazzinare nei muscoli, anzi ti dà anche fastidio perché la respirazione in quel momento deve essere bella piena, un errore, ma però se a gamba vabbè, beato lui.
0: 4 km 300 al traguardo, Valgren e Rubio davanti a 15 secondi, Vlaso, Blacknesson, Arrieta e Caruso. Giovanni?
2: Sì, probabilmente lo valuto anch'io un errore Massimo, in quanto se prendi un gel a 4 km d'arrivo è segno che cominci a sentire qualcosa che non va, e un gel a questo punto andava preso molto prima, almeno ai 15 km dall'arrivo, anche perché c'è un tempo di assimilazione, quindi non è questo gel che andrà nelle gambe e che gli farà vincere la tappa. Però quando sei lì e sei a lottare per una tappa del giro, tutto vale, tutto fa, e vedremo, perché è una bella lotta. Adesso non guadagnano più dietro, stanno percorrendo questo tratto in salita ed è importante che continuino a collaborare, sembra così fino ad ora, perché anche Valgren non si sta tirando indietro.
0: 3 km 6 dunque per Valgren e Rubio, 17 secondi che vengono calcolati rispetto al gruppetto che insegue, a 5 minuti e mezzo il gruppo della maglia rosa, oggi ininfluente la tappa per loro, non si sono sostanzialmente mai visti con la fuga che ha preso il largo con fatica, ma poi ha trovato spazio, provano invano fino a questo momento a tornare su due battistrada, Caruso e

0: gli altri. Chiro,
1: tutto può succedere, la strada è molto ampia. In questo momento c'è Arrieta che cerca di staccare gli altri tre compagni di viaggio, vede là davanti i due, una strada larghissima, potrebbe anche succedere il ricongiungimento, ci vuole tanta gamba e a questo punto deve essere Rubio che cerca di forzare l'andatura e anche Walker lo deve aiutare, non c'è da fare nessun tipo di sconto perché fra poco terminerà la salita e ci sarà l'ultimo chilometro in falso piano.
0: 3 chilometri per Rubio Valgren, si è lanciato all'inseguimento dei due Arrieta distanziando Vlasov, Caruso e Leknesund che sembra quello più legnoso lì dietro, con Caruso che invece continua a progredire con il suo passo, ma davanti il margine resta intatto. Arrieta però sta piombando sui due battistrada. Visco,
2: Arrieta si è avvicinato tantissimo ma lo vediamo a tutta, anche lui si trova esattamente nel mezzo tra i due fuggitivi e gli altri inseguitori, davanti continuano a collaborare. 3 chilometri in questo momento all'arrivo, ancora 2 chilometri di salita e poi sarà leggera discesa
0: con Rubio Valgren al comando della tappa numero 17 del Giro d'Italia. Arrieta è il più vicino, Caruso, Vlasov, molto sofferente il russo, e Leknesund sono più indietro. Arrieta però ci sta provando con maggiore convinzione di Caruso e degli altri, e anche ovviamente il più vicino, Arrieta, che ha già vinto la tappa alla UAE, ne ha vinte 4 in totale, una con lo spagnolo e 3 con Jonathan Narváez. Chiro,
1: ed è Rubio che cerca a forzare l'andatura, Valgren resiste, Arrieta lì a 50 metri che ha vinto a Potenza facendo una tappa veramente indescrivibile e rimontando una caduta, quindi potrebbe anche succedere che nel falso piano Arrieta riesce a congiungere e magari batte in volata, ma è sempre Rubio che cerca di forzare ma non molla Valgren.
0: Anche perché la Movistar insomma ha creduto molto in questa tappa, l'abbiamo detto più volte, squadra spagnola che è stata protagonista in tanti tentativi di fuga e che ha perso ogni speranza di classifica generale con Mas, ma ha lavorato tanto senza ottenere nulla finora, quindi oggi bisogna provare a far saltare il banco. Visco,
2: sì, perché un altro secondo posto non cambierebbe il giro della Movistar, che rimane un ottimo giro, ma a questo punto è una vittoria che può fare la differenza e Rubio ne ha di più in salita, peccato per lui che non ce n'è ancora tanta di salita, e Valgren è un cagnaccio, sta tenendo duro e intanto sta per rientrare anche Arrieta. Adesso bisogna vedere chi tra questi tre corridori ha ancora forze per questo tipo di arrivi, perché è un arrivo dove bisogna spingere almeno 1%, è una leggera discesa, vedo favorito un corridore come Valgren.
0: Valgren, Arrieta e Rubio al comando della corsa con 18 secondi circa su Caruso, Leknesund, che erano compagni di fuga, sono stati a lungo compagni di fuga con però lo spagnolo della OE che con caparbietà, bisogna dirlo, è riuscito a raggiungere la testa della corsa, ora prova a giocarsi un altro successo di tappa. Chiro,
1: eh sì, è veramente bella l'azione di Arrieta che si è ricordato appunto quello che ha combinato a Potenza. Adesso Valgren sta cercando di capire gli altri due come siano le loro gambe, vediamo Arrieta che rimane a ruota di Rubio e insomma in questo momento c'è uno studio e attenzione, potrebbero ancora rientrare dietro Vlasov e anche Caruso,
0: approfittando di questo momento di indecisione dei tre lì davanti.
2: Quello che dicevamo prima, non si devono guardare, c'è ancora 1 chilometro di salita al 5% e Vlasov che fa una trenata, l'ultima trenata su questa salita per cercare di riportarsi sotto, e a quel punto davvero può succedere di tutto, perché anche se c'è un uomo più veloce diventa incontrollabile questo tipo di finale.
0: E ce la fanno quelli dietro, Chiro.
1: Eccoli qua, a questo punto tutto è cambiato, adesso vedremo chi avrà ancora gambe. L'azione di Rubio non ha portato a nessun diciamo effetto e adesso vedremo chi potrà essere quello che ha più gambe. Leknesund secondo me è uno che è un cagnaccio.
0: Attenzione, prova ancora Rubio, ma prova soprattutto Damiano Caruso, prova ad andare via lui, il siciliano cerca lo spunto vincente a 1700 metri dal traguardo finale, insegue Rubio, poi Valgren, Vlasov, Arrieta in difficoltà e Leknesund. Giovanni,
2: bravissimo Damiano, non poteva fare altrimenti, non è facile staccare i suoi avversari, sono davvero forti. Rubio e Valgren nuovamente sulle sue ruote, segno che erano davanti per un motivo, sono quelli che hanno più gamba, ma Damiano non poteva fare altro, doveva provarci in questo momento, probabilmente anche lui si sente battuto in questo tipo di finale, ma vedendo Valgren come come si sta comportando, ha la faccia stanca, sembra quello più stanco di tutti, ma sa bene che l'arrivo è leggera discesa e lui è più possente, più potente e può farcela.
0: Una stilettata dietro l'altra tra questi sei per cercare quella giusta, Ghiro.
1: Eh sì, ha fatto bene Caruso a provare, perché non deve fare così tanti calcoli. Lì è uno scalatore e sa che in volata potrebbe essere il battuto. In questo momento rilancia l'azione, Valger lo insegue ed è, sono rimasti, c'è anche Rubio davanti, insomma è ancora in situazione tutta in divenire. Scollinamento adesso la strada spiana.
0: 1300 metri per i sei lì davanti, Caruso, Bahrain Victorious, Valgren, Education First, Rubio, Movistar, Vlasov, Red Bull Bora, Arrieta, UAE, Lecnesud, 1X, adesso davanti c'è Russo, è una partita a scacchi.
2: È una partita a scacchi, hai detto bene, in questa partita a scacchi chi sta approfittando in questo momento è proprio Valgren. Ha trovato finalmente il chilometro più congeniale alle sue caratteristiche, parte nel momento perfetto, 1100 metri al traguardo adesso.
0: Danese anche lui, Valgren a 900 metri, trova lo spunto giusto e guadagna tantissimo. Lecnesund prova lui a inseguire il danese dell'Education First, ma forse lo scatto decisivo è stato proprio quello, perché dietro nessuno regge il ritmo del corridore danese. Lecnesund, Vlasov, ma sono dietro.
2: Sì, anche Lecnesund è un altro corridore con le caratteristiche di Valgren, ma l'avevamo detto, ci vuole un corridore possente, uno che sappia spingere in questi tratti di strada in leggera discesa. Valgren ha corso alla perfezione, ha rintuzzato tutti gli attacchi, è sempre stato al punto giusto, al momento giusto, e sta andando a prendersi questa stupenda vittoria dopo la tappa alla Tirreno, un'altra grande vittoria per lui.
0: Valgren, 34 anni, danese, corridore un po' ad altri tempi, lo possiamo definire così, va a prendersi la vittoria perché il guarda in vista e nessuno può più raggiungerlo, nonostante il tentativo di Lecnesund che sta per chiudere ancora una volta secondo, e sarebbe la terza volta per il norvegese, ma ancora la rimarca al Giro d'Italia, non con il campionissimo, con il ripescatore, ma con Valgren dell'Education First, che mostra a tutti un disco verde, poi cercheremo di capire perché. Vince Valgren davanti a Lecnesund e a Caruso, a Damiano Caruso, che chiude in terza posizione, poi Vlasov e Rubio. Questo quanto ci ha detto la tappa numero 17 del Giro d'Italia. Valgren davanti a tutti con il tentativo di Caruso, che sapeva di essere battuto su una gara in velocità. Education First che festeggia, la squadra statunitense, con Valgren ancora Danimarca.
1: Sì, Danimarca sugli scudi, e credo che la quinta tappa che la Danimarca porta a casa fa un regalo ulteriore al re, che ieri ha compiuto gli anni.
0: 58 anni Federico X di Danimarca.
1: Perfetto, ma non so, continua a mostrare questo disco verde, ci informeremo, sarà anche lui, bacerà la famiglia, non so, forse qualcosa di simile che fa anche Vingegaard, che ci ha abituato. Però bisogna dire che un Caruso alla fine si è battuto bene, ce l'ha messa tutta, un terzo posto, se lo merita, ha provato, quindi bene, applausi anche per Caruso.
0: Studio, pubblicità.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sulle strade del Giro.
0: Alle 17:11 minuti ritorniamo subito ad Andalo. Per ricordarvi l'ordine d'arrivo, in attesa anche dell'arrivo sul traguardo del gruppo Maglia Rosa, vittoria per Mikkel Valgren, danese della Education First, che ha battuto per distacco Lecnesund della 1X norvegese, poi terzo Damiano Caruso, il corridore della Bahrain Victorious, con i festeggiamenti in casa Education First per questo successo. Dunque aumentano, Ghiro, le squadre che hanno ottenuto una vittoria in questo Giro d'Italia, con l'assolo di Mikkel Valgren, che spesso è andato in fuga, oggi ha trovato la fuga buona.
1: Sì, ma è stato anche molto intelligente.
6: Chiedo scusa, siamo con Damiano Caruso. Damiano, Oggi ti ho sentito dire prima, è stata comunque una bella giornata per te.
7: Sì, sicuramente, è una giornata più che soddisfacente. Io sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, e, oltre che aiutare chiaramente la squadra. Magari ci poteva essere qualche occasione prima, ma come ben sapete abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e adesso oggi ho chiesto di provare, la squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo ed è venuta fuori, penso, una bella giornata per quanto mi riguarda, e spero a questo punto di avere ancora un briciolo di energie per vivere un'altra giornata come questa prima di Roma.
6: Era d'accordo la squadra, ma anche la gamba, perché insomma hai fatto vedere numeri importanti.
7: No, la gamba vi posso assicurare che non è delle migliori, e che sono testardo e allora cerco di ignorare il mal di gambe.
6: Grazie Damiano Caruso, vuoi la linea?
0: Mal di gambe, Caruso, testardo, ma è un po' nascosto, dai.
8: Ma no, beh, Caruso veramente è un generoso, dà tutto quello che può, e ce l'ho anche detto, era ironica la tua, l'ho capita perfettamente. Però ritorno e rispondo alla domanda di prima, cioè qua.
6: Vi richiedo scusa perché siamo con un altro degli eroi della giornata, Gianmarco Garofoli, una giornata in fuga, tanta fatica, tanto orgoglio, sei rimasto lì quasi fino alla fine.
9: Sì, oggi era la tappa che avevo cerchiato, ho dato tutto fino alla fine. Avevo dei buoni avversari davanti, eravamo veramente molto forti tutti, e alla fine ho mollato proprio sulla penultima salita, ho cercato di inseguire sull'ultima salita quando ero a tutta, li vedevo lì davanti, però la fatica è stata troppa.
6: Alla fine di questa giornata che sensazione ti resta?
9: Ma sicuramente una bella emozione, e tanti ricordi di tanta fatica, ma bello pedalare sulle strade del Giro d'Italia.
6: Grazie, a voi la linea.
10: Marco,
0: e ovviamente confermiamo, credo, no, sia bello pedalare sulle strade del Giro d'Italia, Ghiro.
8: Sì, allora per concludere velocemente, mi chiedevi le tappe, una squadra nuova che vince, va bene, dico solo che 4 l'ha vinta la UAE, 4 l'ha vinta la maglia rosa, Vingegaard, 3 l'ha vinta la Astana, poi 2 l'ha vinta Magnè, quindi rimane poco ancora. Bravi quelli della Education First che hanno mandato in fuga l'elemento più forte e lo ha dimostrato. Rubio ha cercato di staccarlo ripetutamente, non ce l'ha fatta, e poi nel finale li ha beffati tutti.
0: Con Damiano Caruso che però è arrivato terzo, come commentiamo le parole di Caruso al microfono del nostro Codignoni? Insomma, ti ha convinto? Pensi che ci possa davvero riprovare, ovviamente in salita, magari a tappa quella del Giau?
2: Io la commetto così, dove non arrivano le gambe arriva la testa, arriva l'esperienza, e Damiano ce n'ha tantissima, sia di testa che di esperienza, e sicuramente si porta a casa una bellissima giornata, un bel podio, torna in top 10 in classifica perché dovrebbe piazzarsi intorno alla nona posizione, quindi anche questo molto importante, è tutto qualcosa che gli dà morale e che ci fa ben sperare per le prossime tappe e potrà provarci ancora.
0: È arrivato intanto il gruppo della maglia rosa, complimenti tra i componenti della Visma Lise Bike. A proposito, ieri c'è stato un bel tweet, Giovanni, mi hai fatto notare, mi piace, come dicono i giovani, di un foto di Piganzoli da parte di Vingegaard, perché all'arrivo di ieri Piganzoli è esultato.
6: Vi chiedo scusa perché siamo proprio con lui, proprio con Davide Piganzoli, che è appena arrivato al traguardo, gentilmente si ferma con noi. Oggi è stata una giornata più tranquilla rispetto, diciamo, a quella di ieri, una giornata in cui era importante salvare le gambe.
11: Sì, in realtà le gambe le abbiamo salvate poco, alla fine è andata via una fuga di forza grande. A noi sinceramente non ci interessava troppo tenerla sotto controllo, la squadra l'ha tenuta 5-6 minuti, poi c'era Caruso davanti che poteva entrare nei 10 in generale, quindi qualche squadra ha deciso un po' di tirare sul finale, però dai, non è stata una giornata troppo tranquilla.
6: Che Giro d'Italia stai facendo? Sei rientrato in classifica, in realtà non ne sei mai uscito, sei diventato di fatto l'ultimo uomo di Jonas, che orgoglio c'hai in questo Giro d'Italia che stai facendo?
11: No, sicuramente tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' godersi il giro.
6: Una top 10 la sogni?
11: Sì, dai, sicuramente la top 10 la sogno anche la maglia bianca, non sono troppo lontano, quindi dai, vediamo un po'.
6: In bocca al lupo. Grazie. A voi la linea.
0: E questo era Piganzoli, che dicevamo ieri ha ottenuto anche, insomma, un plauso dal suo capitano, perché hanno festeggiato insieme, seppure sono passati sul traguardo distanziati, hanno festeggiato insieme la vittoria di tappa e soprattutto questo primato con 4 minuti di vantaggio su secondi. Intanto vi diamo l'ufficialità che Caruso è tornato nei primi 10, al momento è nono a 8.34, poi ovviamente Vingegaard primo con 4.03 su Galle e 4.27 su Aresman, resta ottavo Piganzoli. Studio.
10: Bene, è comunque una bella notizia per l'inossidabile Damiano Caruso. Arrivo della Corsa Rosa a Andalo, è già accaduto 10 anni fa e fu una giornata particolarissima perché quella sera, e credo che Massimo Ghirotto, eravamo insieme, se lo ricorderà bene, si parlò di un possibile ritiro di Vincenzo Nibali. Sentiamo come andò.
12: Da Andalo, fai della Paganella, buon pomeriggio e buon ascolto da Giovanni Scaramuzzino, Emanuele Dotto e da Francesco Moser. Mancano meno di 6 km alla conclusione della 16ª tappa, la Bressanone Andalo, e sta succedendo davvero di tutto. Nuovo attacco della maglia rosa, nuova difficoltà per Vincenzo Nibali. Mandiamo subito in corsa da Massimo Ghirotto a Moto 1.
13: Beh, è stata veramente una bella azione, una bella scalata per andare a fai della Paganella, esattamente la stazione è questa, Valverde, Kreisweig, maglia rosa e Zaccari. Siamo ormai a 5 km dall'arrivo. Paco.
14: Prima di andare su Moto 2, il commento di quello che possiamo definire il padrone di casa, Francesco Moser.
15: Siamo in anticipo su tutte le medie e questo dimostra l'impegno che hanno messo i corridori.
14: Ancora al rimbalzo di Nenia e iniziamo proprio dalla Moto 1 Massimo Ghirotto, che poi cederà ad Antonello Brughini.
13: Zaccari ha chiesto il cambio a Valverde e Valverde gliel'ha negato. 800 metri all'arrivo, Antonello.
16: La delusione, la grandissima delusione sul volto di Vincenzo Nibali, siamo praticamente a 1 km e 200 metri dalla traguardo a questo punto.
14: C'è lo sprint finale, vince Valverde, secondo Kreisweig.
10: Tutto questo ad Andalo 10 anni fa, è un piacere avere con noi per un commento alla tappa e al giro Beppe Saronni. Buon pomeriggio Beppe.
17: Buon pomeriggio a tutti voi.
10: Guarda, prendo la curva larga, no? Allora, tre italiani, e penso non ho detto niente ancora, tre italiani tra i primi 20, no? In classifica generale. Il primo di loro, Piganzoli, l'abbiamo sentito poco fa al microfono di Manuel Codignoni, occupa l'ottavo posto. Corre nella squadra di Vingegaard ed è in lizza per la maglia bianca di miglior giovane. Attualmente a 2.17 dal portoghese Afonso Eulalio. Tre tappe conquistate con Ballerini, Ganna e Bettiol. Pellizzari ormai fuori classifica, mentre Damiano Caruso adesso è nono a 8.34, ci ha detto Cristiano Piccinelli, da Vingegaard, e continua a farsi beffe della carta d'identità. Un giorno in rosa con Giulio Ciccone, questo per sommi capi è il bilancio dei corridori di casa nostra. È finora in linea con le aspettative della vigilia, perché... Questa domanda probabilmente ci fa anche ritornare indietro a quello che il movimento ciclistico italiano si aspettava alla vigilia. Che dice Beppe Saronni?
17: Ma direi di sì. Permettimi di dire purtroppo direi di sì. È quello che abbiamo, senza ovviamente, no? Con tutto il rispetto che abbiamo per i corridori in generale, ma per gli atleti italiani che ovviamente ce la mettono tutta, però diciamo che la nostra qualità in questo momento è questa. Tre tappe, come hai detto tu, abbiamo perso Pellizzari, che tutti speravamo, no, potesse correre per un podio. Abbiamo trovato questo ragazzo Piganzoli che pur tirando arriva sempre nei primi.
6: Chiedo scusa a Beppe Saronni, siamo con Edoardo Zambanini, quest'oggi si correva sulle strade di casa tua, sempre bello immagino.
18: Sì, sicuramente il tifo che ho qua tutto attorno è qualcosa di davvero emozionante.
6: E poi oggi insomma Danilo ha fatto un numero clamoroso, Damiano Caruso.
18: Sì, Damiano, guarda, una persona davvero d'oro, e dovevamo provare a centrare la fuga, è sempre difficile la partenza. Provato anch'io molte volte, però sì, ero sempre chiuso, però dai, dopo è riuscito a entrare lui e guarda, se lo merita davvero tanto, peccato per la vittoria, però è andata davvero bene.
6: È rientrato in classifica, avete anche Eulalio che è in classifica, state facendo un grande giro.
18: Sì, sicuramente è un giro pieno di emozioni, no? Perché anche noi con la maglia rosa i primi giorni è stato qualcosa di davvero emozionante, cercheremo di tenere il morale sempre alto fino a Roma.
6: E cosa ci farai vedere tu da qui fino alla fine?
18: Ma sicuramente anche domani sarà una bella tappa e cercherò di dare il meglio, e se avrò giornata libera proverò fino alla fine.
6: Grazie mille Edoardo.
18: Grazie.
6: A voi la linea.
10: Beppe.
17: Sì, sì, no, no, ma giusto, fate parlare i protagonisti, i ragazzi di oggi che meritano sicuramente. No, stavo solo dicendo che le aspettative erano queste, purtroppo non abbiamo un corridore nei primi che può essere nei primissimi in classifica, ma d'altra parte questo è ciò che abbiamo e dobbiamo sperare che questi ragazzi facciano il meglio possibile. Come hai detto tu, 3 tappe vinte, non mettiamo limiti, ci sono ancora tante giornate per delle fughe, per dei risultati di tappe personali e speriamo che qualcuno arrivi il più vicino possibile ai primi di classifica, al podio ad esempio. Però insomma non facciamoci illusioni, il nostro ciclismo, i nostri ragazzi sono questi oggi.
10: Eh sì, e insomma direi che probabilmente le attese sono poi state confermate dal responso della strada. Il giro però non è ancora finito. Beppe Saronni in collegamento con la linea d'arrivo di Andalo. Cristiano.
0: Saluto ovviamente Beppe Saronni, sulla base anche di quanto stavi dicendo in precedenza, però mi viene, non dico di fare una domanda, è vero che i nostri sono questi, però nei grandi giri forse il dominio è sempre dei soliti, dei tre, mettiamoci Pogacar che quando corre o vince arriva secondo, mettiamoci Vingegaard che quando corre o vince arriva secondo e poi forse Vanderpool non si esce, almeno per i grandi giri e per le classiche, da questi, no? C'è questo dominio forse assoluto di questi tre corridori, mettiamoci anche Vanderpool per le classiche.
17: Ma sì, sì, sicuramente, questi tutti i nomi che tu hai fatto sono al momento corridori, talenti al momento irraggiungibili. Il Vingegaard al Giro d'Italia sta facendo il Pogacar di turno, diciamo, perché è un corridore comunque, devo dire, che mi è sempre piaciuto, nonostante non sia completo come Taddei, ma è un corridore che quando è in buone condizioni, poi insomma ha battuto anche Taddei in due tour, quindi è tutto dire. Certo, come tifoso, come spettatore, come italiano mi piacerebbe avere qualche protagonista in più, no? Qualche italiano in più che possa lottare per una classifica, che possa essere presente protagonista in più, però insomma l'abbiamo detto, arriveranno tempi migliori e in questo momento tifiamo comunque, no, per i nostri ragazzi che sicuramente, come vediamo tutti i giorni, ce la mettono tutta.
0: Ghiro per Beppe Saronni.
19: Grande Giuseppe, ciao, ben ritrovato.
17: Ciao Ghiro.
19: Senti, allora, io mi ricordo la fucilata di Goodwood, ero sotto il traguardo, che aspettavo che tu arrivari a manaccia alzate, me la ricordo ancora, però l'argomento è più o meno lo stesso, lo sposto un po', no? Perché leggiamo autorevoli pareri quando si dice il tour, la vuelta, al giro manca sempre la qualità, manca questo, quell'altro, allora io non sono di quel parere, però tu sei molto più autorevole di me. Qua manca Pogacar, che sappiamo, ha fatto il suo programma, manca Evenepoel e manca Lipovic, che è quello che ha fatto terzo al Tour. Cioè, dici un po' il tuo parere, è così scarso il Giro d'Italia?
17: No, ma guarda, allora, l'appassionato che guarda le corse deve ammirare, deve seguire, deve tifare i corridori che sono in corsa, quelli che non sono in corsa non contano. Quindi in questo momento abbiamo dei grandi ragazzi, dei talenti naturali come il danese, ma come tanti altri, e noi dobbiamo tifare ed appassionati ammirare questi ragazzi. Lo ripeto, quindi non è una questione di qualità, l'unico rammarico che credo abbiamo tutti, ma ripeto, non è una critica, non è una polemica, è che tutti vorremmo qualche protagonista in più, no? Del nostro paese, ma questo è un sogno che si avvererà, è un momento così e qualche ragazzo protagonista anche per la classifica arriverà, però io non la metterei, giustamente come dici tu, sulla qualità. La qualità è questa e dobbiamo ammirare i ragazzi che sono qui presenti e non certo come posso dire, fare delle critiche sulla qualità per ragazzi e corridori che hanno deciso di non venire al Giro d'Italia. Hai ragione tu.
0: Manuel Codignoni per il nostro ospite.
6: Saluto Beppe Saronni, al quale chiedo scusa ancora una volta di essere entrato a gamba tesa in precedenza, no, ma avevamo un ospite.
17: Figurati, ci mancherebbe.
6: Poi insomma tu da corridore sai bene, no, che a volte certe parole a caldo sono molto significative. La domanda che ti faccio, è molto molto rapida, anche se vuoi molto tranchant. C'è un Jonas Vingegaard che sta dominando questo Giro d'Italia, no? Uno Jonas Vingegaard che è un corridore molto diverso rispetto a Tadej Pogacar, che venne qui al Giro due anni fa, dominò il Giro, sono loro due i più grandi. Però vorrei tornare su quello che è successo domenica sulla tappa di Milano e volevo avere un po' un'idea di quello che pensavi tu di quella neutralizzazione richiesta più volte con tanta insistenza e poi ottenuta. Da ex corridore ti dico, erano giustificate secondo te quelle richieste oppure si sta andando un pochino troppo avanti?
17: Guarda, non vorrei prendervi troppo tempo. Io da corridore sono stato uno di quelli che ogni tanto cercava, no? Cercava di portare i corridori in queste situazioni, ma io li capisco, il corridore cerca di fare un po' meno fatica, di risparmiare energie, di non rischiare troppo, e quando ci sono i circuiti, purtroppo i circuiti sono belli ma sono pieni di curve e con le velocità che ci sono oggi, ma anche allora così, si rischia sempre. Il problema è che i nostri tempi gli organizzatori erano molto più fermi e decisi. Un anno, l'anno del Gavia, della neve del Gavia, abbiamo cercato di parlare con Vincenzo Toriani per dirgli di cambiare la tappa, che c'era la neve. Mi ha guardato in faccia, la faccio breve, mi ha guardato in faccia, eravamo in tanti capitani, tanti leader, mi ha guardato in faccia e sapete la risposta che mi ha dato? Beppe, hai voluto la bicicletta. Ecco, questi erano gli organizzatori di allora.
0: E dopo credo ha voluto la bicicletta, pedala, immagino. Giovanni così, Visconti così. Per Beppe Saronni.
20: Ciao Beppe, è un piacere parlare con te.
17: Ciao, grazie, ciao.
20: Allora, io ho fatto questa domanda simile anche ieri a un altro nostro grande ospite, Moreno Argentin. Io sto lavorando come scouter, faccio il talent scout in questo momento, e di giovani promettenti all'orizzonte ne vedo. Secondo te il fatto di non avere più una squadra italiana, tra l'altro Beppe è stato l'ultimo team manager di una squadra dell'ultima World Tour italiana, che poi è diventata la UAE, quindi ha creato qualcosa di grande, può essere quello la differenza di mentalità che c'è nelle squadre straniere, che sia una francese o una belga, che li fa crescere in un altro modo, li fa lavorare in un altro modo, magari più da gregario, che gli toglie quella capacità di essere vincenti? Secondo te può essere il caso questo, oppure secondo te la qualità dei corridori italiani è proprio questa in questo momento e da lì non si scappa?
17: Ma guarda, hai ragione, questo è un'altra valutazione che si può fare. Chiaramente se c'è una squadra di livello italiana ha sempre comunque un occhio di riguardo per il talento, il corridore italiano, lo fa crescere anche in un determinato modo. Nelle squadre estere e straniere purtroppo questo grande occhio di riguardo non c'è. O tu sei un talento importante e lo dimostri subito e allora hai il tuo spazio, e dico queste cose ma tu le sai benissimo, oppure ti mettono a fare del lavoro e ad aiutare altri corridori più importanti o altri capitani e quindi il tuo spazio viene ridotto. Ecco perché hai ragione, una squadra importante italiana sarebbe veramente una via importante per far crescere quei pochi o quei tanti ragazzi giovani che ci saranno nel futuro nel nostro ciclismo.
0: A proposito, credo che Manuel abbia un protagonista di oggi che insomma possa chiarire ulteriormente. Manuel.
6: Sì, è così, abbiamo intercettato in precedenza anche Gianni Moscona, peraltro lui è il più vicino di casa in assoluto perché arriva dalla vicinissima Val di Nonna, con cui abbiamo parlato del giro della sua squadra ma anche di Giulio Pellizzari, suo compagno di squadra. Direi che possiamo ascoltarlo grazie anche in questo caso alla grande qualità del lavoro della squadra che ci manda in onda. Oggi si correva in casa, tu sei della Val di Nonna, praticamente sei di queste parti, che tappa è stata? Tappa di controllo per quello che riguarda Hindley?
21: Sì, è stata
18: una tappa di controllo, però comunque è stata dura, il ritmo sostenuto tutto il giorno, prima la battaglia per la fuga e poi le squadre di classifica che insomma controllavano, essendoci davanti Caruso che poteva rientrare nella top 10, quindi Tudor e Jaico hanno tirato, hanno fatto un ritmo molto duro nel finale, c'era tanto dislivello, quindi è sicuramente una tappa che ha lasciato fatica nelle gambe.
6: Cosa ci puoi dire di Giulio Pellizzari? L'abbiamo visto staccarsi anche quest'oggi, sta proprio male.
18: Ieri ha mollato, giustamente adesso si prende un paio di giorni senza per recuperare, senza forzare, ovviamente poteva tenere duro più a lungo, ma ormai la classifica per lui è compromessa, quindi penserà magari a qualche tappa e lavorare in supporto di Jai. Quindi oggi l'ha presa un po' come una giornata di recupero, se così si può dire.
6: Per quello che ti riguarda, sempre bello correre sulle strade di casa?
18: Assolutamente, questi ultimi 3-4 chilometri me li sono proprio goduto, mi sono staccato dal gruppo Maglia Rosa e poi gli sono goduto il mio pubblico.
0: Questa è la Moscona, direi a questo punto di tornare allo studio di Roma.
10: Prima di ringraziare Beppe Saronni, sempre disponibile e cortese, oltre che preciso nelle sue analisi, ecco, lasciamoci con questa previsione. Tu la puoi fare, Beppe, no? Conoscendo come va il mondo del ciclismo di ora. Potrebbe accadere quello che temo io, quindi può essere una visione completamente sbagliata la mia, per carità. Potrebbe accadere negli anni futuri che al Giro, no? Giro d'Italia, dopo averlo già vinto, non vedremo più né Pogacar, né Vingegaard avviato a vincerlo quest'anno, e che magari, no, dico, allo stesso Pogacar possa bastare il solo successo alla Milano-Sanremo di quest'anno per non partecipare più alla classicissima. C'è questo rischio, cioè che alla fine le corse italiane servano soprattutto per entrare nella rosa dei ristretti e poi bye bye.
17: Ma sì, è una considerazione secondo me valida. Tieni presente che Taddei ha dei programmi importanti, perché io credo che in questo momento si debba concentrare e tra l'altro è uno dei pochi corridori che lo può fare in questo momento, concentrare con un obiettivo veramente importante, quello di vincere il quinto tour e perché no superare corridori importantissimi per arrivare a vincerne il sesto, il primo corridore di tutti i tempi a vincere sei tour, quindi è un obiettivo importante. Però attenzione, però Taddei lo conosco abbastanza bene, lui al di là dei programmi, al di là di tutte le attività e le cose importanti che vanno fatte, a lui piace correre in Italia, e avete visto con la Sanremo, nonostante una grande classica che ha sempre corso da protagonista, ma ha sempre fatto fatica, quest'anno è riuscito a vincerla, ha degli obiettivi importanti. Io credo che le corse e le gare italiane siano sempre ambite da tutti, no? E quindi è una considerazione giusta, ma credo anche che poi il corridore e i corridori, le corse che amano di più, poi alla fine le vogliono fare.
10: E prendiamo davvero come auspicio quest'ultima dichiarazione di Beppe Saronni. Grazie davvero, Beppe.
17: Buona serata a tutti.
10: Pubblicità.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
21: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
22: Quanti anni hai?
21: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
23: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
24: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
25: Fuori giro, il dopo tappa.
10: 17.36, andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. L'assistenza tecnica oggi è firmata Francesco Pio Naglieri. Nuovamente Andalo.
0: dove ricordiamo ancora una volta la vittoria di Michael Wahlgren, danese dell'Education First, che ha vinto per distacco sull'Eknesund e Damiano Caruso. Classifica generale che cambia non per le prime posizioni ma per quello che riguarda la questione Caruso, che fa un bel salto in avanti di 4 posti. Allora Vingegaard è ovviamente sempre il leader della generale con 4 minuti e 0,3 su Galla e 4 e 27 su Timen Aresman. Hindley a 5 minuti, poi abbiamo ottavo Piganzoli a 7,57, nono Damiano Caruso a 8 minuti e 34, nei 20 anche Giulio Pellizzari che è a 30 minuti e 52, ventunesimo c'è Giulio Ciccone con la maglia ciclamino che torna sulle spalle di Jonathan Narváez, che è andato a sprintare sul traguardo volante, adesso ha circa 12 punti di vantaggio su Paul Magnier. Evidentemente il corridore della UAE sta puntando forte su questa classifica punti. Maglia azzurra degli scalatori ovviamente di Jonas Vingegaard, che ha vinto tutti gli arrivi in salita e che ha anche maglia rosa. Maglia bianca per Afonso Eulalio, l'ex maglia rosa. Seconda posizione per quanto riguarda la classifica maglia azzurra per Giulio Ciccone, che dunque anche domani indosserà la maglia degli scalatori, perché ovviamente a Vingegaard ci sarà, per Vingegaard ci sarà quella rosa. Stiamo aspettando ovviamente anche le parole di Wahlgren, vincitore di giornata, che ha avuto anche un periodo complicato, un brutto infortunio, frattura del bacino, che per un corridore è, insomma, anche, potrebbe essere anche un punto di non ritorno, a volte lo è stato, no Giovanni?
20: Beh sì, lo è, soprattutto alla sua età, 34enne, ormai si avvia verso il fine carriera, e oggi un grande premio per lui, perché se l'è strameritata, non ha sbagliato neanche una mossa, e ha inseguito sempre più forti in salita e alla fine ha vinto la grande sfruttando quel chilometro a lui più congeniale.
0: E poi il nostro Ghirotto in versione Sherlock Holmes ha capito cosa significava quel dischetto verde che si è tolto dalla tavola, che ha mostrato al momento dell'arrivo sul traguardo.
19: Sì, è un simboletto che porta sempre in corsa e che fa il paio a Vingegaard. Ha baciato la foto del figlioletto che non si è vista perché l'ha tenuta verso il suo sguardo.
0: Ecco, come Vingegaard bacia il manubrio, Wahlgren bacia questo dischetto, evidentemente dove sono rappresentate le foto del figlio. Con Vingegaard che vivrà anche domani, credo, Ghiro, un'altra giornata tranquilla o no?
19: Ma no, non direi, giornate tranquille ormai in questo Giro d'Italia non ce ne saranno più, forse l'ultima di Roma, ma anche là saranno coltelli tra i velocisti chi arriverà. Domani fai della Paganella Pieve di Soligo, 171 chilometri, l'inizio un po' tortuoso, ci sono degli zampellotti, però la parte finale è quella che insomma vedrà chi potrà in qualche modo cercare di andare a vincere questa tappa, perché c'è uno strappo difficilissimo, tipo Belgio.
6: Chiedo scusa,
19: no?
6: Massimo, perché siamo con l'eroe di giornata, with the hero of the day, Michael Wahlgren. Today it was all about legs, but also tactics and mind.
1: Yeah, so it's basically a perfect stage for me, right? No, like, it was a really hard day. First to get in the breakaway was really hard, and then step by step, more and more people came up, and it was like some annoying names for me. Like, you know, when I saw Narváez and Vlasov and, you know, so many, like, Ruby, I was like, it's not going to be my day, you know, but... Yeah, I played it smart, and luckily I had really good legs as well, you know, so that helped a lot.
6: What about the emotion about this victory?
1: Yeah, it's pretty emotional, you know. Like, I was just talking to Anas before, and it means a lot to me, you know. Like, I had a quite long career without a Grand Tour stage victory, and I was close a few years ago here in Italy, but in the Tour I never really seemed to get it right, you know. And this year I really trained hard to be ready for it, and because I think winning a Grand Tour stage is just I wouldn't say career changing, because now I'm also quite old, but like it's just something that's always going to be there in the history, you know. So for me it's just really, really important.
6: Well deserved and congratulations, thank you very much. Traduco rapidamente le parole di un emozionato Michael Wahlgren. Ha detto: ci temevo tanto a questa vittoria perché insomma avevo lavorato tanto in questa stagione, vincere una tappa in un grande giro è sempre qualcosa di speciale, ma non è facile per un corridore come me. Avevo già ottenuto delle vittorie, c'ero andato anche vicino qua in Italia, ma insomma vincere qua al Giro d'Italia oggi in questa maniera è stato veramente qualcosa di importante. Riguardo alla tappa è stato anche abbastanza spiritoso, perché la domanda che gli ho fatto è stata una questione di gambe ma anche di testa e di tattica. Lui lui ha detto sì, era una tappa perfetta per me, e poi ha fatto un della serie, non era esattamente perfetta per me, soprattutto quando ha visto il numero dei corridori che erano in fuga con lui, gente come Rubio, gente come Narvaez, gente come Vlasov, ha detto non sarà la mia giornata. Però è stata una questione di pazienza, di tattica, di cervello e di cercare di trovare il momento giusto, poi insomma le gambe al momento giusto hanno girato bene ed è riuscito ad ottenere questo successo. A voi.
0: E allora Wagen, che peraltro ha un buon rapporto con il nostro paese, perché tra le sue vittorie ovviamente anche a livello juniore si è iniziato proprio a vincere in Italia, al Giro della Lunigiana, poi è arrivata anche al Giro della Toscana, la Coppa Sabatini, e come ricordava anche in Radio Cronaca prima di questo oggi, la vittoria alla Tirreno Adriatico di quest'anno nella Marotta Mondolfo. Queste insomma le vittorie. Ovviamente l'Amstel rappresenta l'apice per il danese della Education First. Dicevamo, domani con una tappa anch'essa movimentata, direi non per velocisti.
4: No, non per velocisti, adatta alle fughe. Stavo dicendo, nella parte finale si entra nella provincia di Treviso, territorio del Prosecco, e là nel muro di Ca del Poggio si capirà chi potrà in qualche modo scattare e andare a vincere una tappa che è tutto sommato non difficilissima, ma quello strappo lì dove ci sono pendenze anche al 18-20% potrà dirci qualcosa.
0: Eh sì, perché insomma è una tappa in cui quel muro, il muro di Ca del Poggio, che è praticamente una meta storica per il ciclismo, e ci attendiamo tantissima gente ovviamente domani, però è anche chiaro che è quello il punto chiave della frazione di domani.
20: Muro di Ca del Poggio, momento morale per me del quale detengo il com, il king of mountain, nel senso che il tempo migliore su quella salita è ancora il mio da qualche anno, domani verrà completamente cancellato e sono sicuro.
0: Domani quindi cercheremo ovviamente di gufare.
20: No, ma a parte questo è una tappa difficile da interpretare, ci sarà una fuga anche domani, l'ho detto anche per altre tappe, se andrà via troppo tardi qualcuno potrebbe controllare questo tipo di tappa, mi viene in mente un nome su tutte riguardo le squadre, Movistar, perché anche oggi è battuta, è una salita corta e dura dove un corridore come Aular può tenere duro mentre gli altri velocisti possono staccarsi, e a quel punto potrebbe giocarsi nuovamente le sue carte in volata per provare a vincere questa benedetta tappa.
0: E vedremo, io non escludo Narvaez, non so se a voi vi piace come chiamata.
20: Deve fare ancora punti, oggi ne ha fatti sia al traguardo volante bella che all'arrivo con il nono posto, e domani sicuramente ci proverà ancora.
4: No, Giovanni, bella novità, eh.
0: No, vabbè, mi sembra abbastanza in forma, l'ho dimostrato anche quest'oggi, che abbia anche la volontà ovviamente di fare punti per quanto riguarda la classifica maglia ciclamino. Ha vinto ancora un danese al Giro d'Italia, caro Giovanni Scaramuzzino, Wahlgren, che è il primo sotto il traguardo di Andalo davanti
6: a... Ti chiedo scusa Cristiano, siamo con un signore che qui è di casa, ma soprattutto un signore che il Giro d'Italia l'ha vinto due volte, Gilberto Simoni. Ti sta piacendo questo giro?
5: Sì, beh, sai, il Giro d'Italia per me insomma ha un bel significato e anche dei bei ricordi. È un ciclismo un po' diverso, non dico che il mio era già diverso da quello di prima, insomma le cose cambiano e meno male in qualche modo dobbiamo adeguarci. Credo che oggi la tappa sia stata combattuta e quindi insomma abbia dato lo spettacolo che il ciclismo insomma cerca.
6: C'è un Vingegaard che con quattro scatti ha vinto quattro tappe fino a questo momento. Tu parlavi di ciclismo diverso rispetto a quello dei tuoi tempi, proprio parliamo un'altra lingua.
5: È vero, da una parte lo invidiavo perché ho detto è troppo facile vincere così, sembra che non abbia avversari, però... E le velocità sono alte, l'intensità di corsa c'è, in realtà insomma non saprei neanche io qual è il segreto per batterlo, sicuramente insomma il ciclismo che va forte.
6: Il giro degli italiani, le due P, Pellizzari e Piganzoli, le due facce di una stessa medaglia, Pellizzari ieri in difficoltà, un Piganzoli invece scintillante, gli sarebbe piaciuto avere un gregario come Piganzoli?
5: Beh, sicuramente, a me io non ho mai avuto un gregario così, mi sarei veramente tolto dai problemi più di qualche volta, dovevo arrangiarmi, però sicuramente insomma fa buon sperare, perché crescere alle spalle di un corridore così abbia speranze per il ciclismo italiano.
6: Per quello che riguarda invece Pellizzari, ha beccato una serie di giornate, no, è stato anche male, il consiglio che gli dai per resettare dall'alto della tua esperienza?
5: Ma prima di tutto l'età dalla sua parte, io credo abbia anche l'idea, si può sbagliare, e la pressione, queste squadre, io dico delle cose magari non scontate, però queste squadre costano un sacco di soldi, danno un sacco di responsabilità e questa responsabilità ha un peso. lui credo che magari abbia sentito questa responsabilità perché era pronto, eh. È solo che il Giro d'Italia è una cosa che devi costruire un po' giorno per giorno e avere anche un po' la tranquillità che insomma i giovani magari non hanno.
6: Grazie Gilberto Simoni.
5: Ok, grazie.
6: A voi la linea.
5: Grazie.
0: Insomma, con Gibo Simoni ti restituiamo la linea, Giovanni Scaramanzino.
10: E stamane l'omaggio a Gianni Motta, lo dicevamo in apertura, nella sua Cassano d'Adda a 60 anni dalla conquista del Giro d'Italia, tappa che ha poi attraversato la provincia di Brescia per concludersi in Trentino, due luoghi questi condensati in una Milano-Sanremo, proprio così, quella del 1980, indimenticabile per il suo vincitore Pierino Gavazzi, da Provaglio di Iseo, bresciano appunto, classe 1950, il tutto nel racconto del radiocronista di allora, Trentino, Giacomo Santini.
2: Ultimo chilometro, osserviamo ancora Polantier, ha un vantaggio di circa una ventina di metri nei confronti del gruppo, un drappello di 40 uomini che lo sta inseguendo, tutti i migliori sono in questo gruppo, 40 o 50 uomini ma non di più, sono i resti della Milano-Sanremo, della 70esima edizione, altri corridori che sono ritirati hanno dovuto raggiungere il campo sportivo, Polantier è stato raggiunto, noi stiamo affrontando in questo momento una curva, stiamo per avvicinarci alla fontana. Sta affrontando un'altra curva, ultimi 500 metri a terra linea Santini.
7: Puntano adesso, sono ancora piuttosto lontani, defilati lungo le transenne, c'è una maglia del campione del mondo Rassi nelle primissime posizioni, c'è molta confusione, anche Francesco Mosè tenta di farsi largo, al suo fianco c'è Roger De Vlaminck, è una volata fino allo stadio, c'è Gavazzi in prima posizione, è una volata tra Gavazzi e De Vlaminck, vince Gavazzi, primo Gavazzi, secondo è Saronni, terzo Rassi, campione del mondo. Gavazzi con una volata indovinatissima è uscito ai 100 metri, forse anche meno, riuscito ad infilare Saronni, De Vlaminck e Rasse.
10: La radiocronaca di Giacomo Santini in motocicletta. La voce l'avete senz'altro riconosciuta, era quella di Enrico Ameri. Gli ultimi minuti della trasmissione insieme ad un altro graditissimo ospite è il team manager della Jaico Alula, Brent Copeland. Buonasera Brent.
8: Buonasera, buonasera a tutti.
10: Salto il mio giro di domande e ti consegno subito a chi da Andalo sta raccontando per Radio 1 il Giro d'Italia numero 109. Cristiano.
0: E ovviamente un grande saluto anche da parte della nostra squadra, da Visconti, da Ghirotto e da parte mia. Comincio io con le domande. Vorrei chiederti intanto se, diciamo così, il giro della squadra sta andando secondo le aspettative, c'è qualcosa che non ti ha convinto, qualche errore che è stato commesso, oppure va bene così?
8: Ma no, purtroppo non sta andando come volevamo, questo è abbastanza ovvio, iniziato male con la brutta caduta di Andrea Vendram, perdendo sia lui che Felix Engelhardt, è stato due corridori di qualità per tante tappe che potevano essere adatto alle loro caratteristiche. Allora, perdendo loro, abbiamo cercato quello che potevamo con Ben O'Connor, tenendola lì in classifica, ma sapevamo che quello non era facile. Poi O'Connor si trova in una situazione un po' difficile, perché quando sei nei primi dieci non è facile entrare nelle fughe, allora siamo lì in, diciamo, no man's land in questo momento, purtroppo terza settimana può succedere di tutto, certo venerdì sabato proviamo ancora, ma non è neanche facile entrare nelle fughe.
0: E si sta confermando anche un po' questo problema, questa situazione in cui abbiamo delle squadre troppo forti rispetto alle altre, o perlomeno, mi spiego meglio, ci siano queste differenze legate anche alle differenze di budget che rendono un po' più squilibrata la corsa, secondo te?
8: Sì, questo è un problema generale che, sì, secondo il mio punto di vista, è un paio di anni che stiamo dicendo questo e è già da un paio di anni che stiamo parlando per cambiare. Anche questo, c'è stato un gruppo di lavoro che è iniziato due anni fa, purtroppo si è fermato l'anno scorso per vari motivi, ma adesso è stato deciso di continuare in qualche modo, anche perché se no si rischia di perdere il spettacolo del ciclismo, che è un peccato per i tifosi, no? non solo per le squadre o i sponsor o tutti quanti che lavorano nel nostro mondo, però per i tifosi anche, tutti quanti vogliono vedere una bella gara.
0: onesti, anche perché insomma se uno dei pregi del ciclismo è quello che teoricamente nulla è mai scontato, se diventa scontato perché ci sono personaggi troppo forti, squadre troppo forti, ecco, può perdersi un po' di quella pill, no? Di quel fascino che ha sempre questo sport meraviglioso. Giovanni Visconti per Brent Copeland.
20: Ciao Brent, noi ci sentiamo abbastanza spesso.
8: Ciao Giovanni, ciao.
20: Ti faccio questa domanda, vai, col senno di poi è facile parlare, però forse vedendo anche la tappa che ha fatto Caruso oggi, un Ben O'Connor leggermente più indietro in classifica in questo momento sarebbe stata quasi una cosa migliore, perché spesso al Giro o anche al Tour si vede come corridori con le sue caratteristiche dal quale magari ci si aspetta un piazzamento più vicino alla top 5, ma poi per un motivo o per un altro le cose non vanno bene, vanno un po' fuori classifica e poi con una fuga tornano nuovamente nella top 10. Forse sarebbe stata una soluzione possibile, però è giusto per parlarne così col senno di poi. E poi quanto manca Vendrame in questo giro, perché almeno in 3-4 occasioni sarebbe stato lì a lottare per la tappa.
8: Sì, questo assolutamente sì, ma non solo Vendrame, se si parla anche di corsa in generale, perdendo un Adam Yates poteva essere un'altra gara contro Vingegaard, però purtroppo queste cadute sono sempre più spesso e stiamo lavorando anche su questo per cercare di migliorare le cose. Per invece, per quanto riguarda Ben, lui oggi ha provato, era nel gruppo di Caruso, però poi la Visma ha chiuso quasi subito sul gruppo, allora lui ha capito subito che sarà difficile andare in fuga, e a quel punto lì, se non hai dei corridori, lo sai meglio di me, con le gambe nella terza settimana di entrare nella fuga come oggi non è neanche facile.
0: Massimo Chirotto per il nostro ospite.
4: Ciao Brent, tu magari non mi conosci.
8: Ciao,
4: ma
8: Massimo,
4: sì.
8: ciao. Sì,
4: ecco.
8: Certo.
4: Ecco. No, allora tu sei un top manager di grande esperienza, credo tu abbia lavorato anche in altri ambiti dove insomma i soldi giravano e girano ancora. Il ciclismo, no? Che è sicuramente uno sport popolare che dà visibilità, che cosa può fare di più a livello internazionale per trovare più soldi, cioè per avere anche dei brand più potenti, più internazionali? Non so se è una domanda difficile, ma sono certo che tu sei all'altezza di poterci dare una informazione.
8: Ma è la domanda d'oro. Purtroppo non abbiamo la risposta d'oro per darvi, però è una questione che parliamo in continuazione, perché il ciclismo sta facendo di tutto, l'avete detto voi prima, uno dei sport, se no il sport più bello del mondo a livello visibilità, 3 settimane come Giro d'Italia, è un vero spettacolo, e dobbiamo cambiare il modello di business, questo sicuramente, non solo il budget cap o cercando di fare un tetto sul salario dei corridori o le spese operative eccetera, però anche un altro modo di portare all'entrata nella squadra, a parte solo i sponsor. E questo è un discorso che stiamo facendo in continuazione. Abbiamo creato questo gruppo di lavoro, come detto prima, dove abbiamo lavorato parecchio per un anno e mezzo, purtroppo si è fermato, e ci sono state anche tante belle idee che sono state scambiate in questo gruppo di lavoro. Per fortuna inizieremo ancora, perché credo che anche UCI ha capito che qualcosa deve cambiare, altrimenti diventerà sempre più difficile.
0: Eh sì, perché poi insomma lo ricordiamo, no? Un'altra delle caratteristiche del ciclismo è quello che sostanzialmente non ci sono i cartellini, no? Come nel calcio, quindi magari si cerca di fare un investimento su un corridore di prospettiva, a fine contratto quel corridore di prospettiva va da un'altra parte, non c'è nessun, diciamo così, tra virgolette, risarcimento alla squadra che lo ha fatto crescere. Anche questa, una banalissima idea che mettiamo sul piatto, ma non sono certo io il primo ad averla tirata fuori. Tornando invece all'aspetto sportivo, Brent, Vingegaard mi sembra assoluto padrone di questo giro, ma la Decathlon ci ha provato. Si può attaccare secondo te la Visma e il danese? Si può provare ad avvicinarsi? Perché insomma ha vinto sì, ma non ha stravinto nelle quattro gare, nelle quattro tappe in cui è arrivato primo.
8: Sì, questo è vero, l'abbiamo visto anche la cronometro che non ha fatto una crono come aspettavano tutti quanti, allora è tutto possibile, sapete meglio di me, credo che nella terza settimana può succedere di tutto, però sulla carta in questo momento è assolutamente padrone della corsa. Poi venerdì e sabato sono due tappe molto particolari, molto difficili. Qualcuno speriamo che si prova per dare spettacolo, e il spettacolo che merita i tifosi.
0: Ok, benissimo, allora ricordiamo ancora una volta quello che è successo quest'oggi con la vittoria di Wagren davanti a Leknesund e a Caruso, con ovviamente Jonas Vingegaard che resta maglia rosa e con Narváez che invece sfida da ciclamino a Magné. Direi a questo punto di tornare allo studio da Giovanni Scalamossino per salutare il nostro ospite.
10: Senz'altro, grazie Brent Copeland, team manager,
8: grazie
10: della Jaico Alula, e buona serata.
8: Grazie.
0: Allo studio da Giovanni Scalamossino per salutare il nostro ospite.
10: Senz'altro, grazie Brent Copeland, team manager,
8: grazie
10: della Jaico Alula, e buona serata.
8: Grazie, buona serata a voi.
10: Ricordo

0: l'ingaggio di Maurizio Sarri si dispongono come tessere del domino tutte quelle che sono le vicende legate a voci che ovviamente hanno accompagnato le ultime battute del torneo di Serie A. Va ricordata nel tennis anche l'eliminazione purtroppo di Federico Cina ad opera dell'olandese Jesper de Jong sulla terra rossa parigina del Roland Garros. In campo femminile la quattro volte campionessa Iga Swiatek invece accede al terzo turno, seconda prova del stagionale del Grande Slam dopo l'Australia, e quindi brava, bravissima. Per ciò che concerne invece il suo impegno odierno, ha superato Sara Bejlek, la ceca, numero 35 del mondo, in un netto, secondo un netto 6-2, 6-3. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, un grazie che estendiamo naturalmente a Umbretta Conti in regia e a Francesco Pio Naglieri alla console. Da Giovanni Scaramuzzino, l'appuntamento sulle strade del Giro è rinviato a domani, adesso linea ai colleghi dell'informazione. Voi, mi raccomando, restate sulle frequenze di Radio 1, a domani!
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. La TV iraniana anticipa i contenuti del possibile accordo con Washington. Tra questi la riapertura entro 30 giorni di Hormuz, che passerebbe in cogestione tra Teheran e l'Oman, e una risoluzione vincolante delle Nazioni Unite per dare forza all'intesa stessa. Ma la Casa Bianca smentisce. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaia.
4: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, si tratta di complete invenzioni. Arriva lapidaria la smentita di Washington a quanto annunciato oggi dai media iraniani e ancora una volta si torna indietro come nel gioco dell'oca. La TV di Stato di Teheran aveva diffuso quello che aveva definito il testo del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, questi punti principali. Entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Iran e Oman controllerebbero il transito sulla base del piano che stanno negoziando. Gli Stati Uniti ritirerebbero le loro forze belliche dall'area circostante l'Iran e revocherebbero il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano, d'altra parte Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato dopo la tregua. Se si arrivasse a un accordo tra Stati Uniti e Iran, inoltre, il testo dovrebbe essere sostenuto entro 60 giorni da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, poi la doccia fredda da Washington. Il presidente iraniano Pezeshkian, intanto, in occasione delle celebrazioni della festa del sacrificio, l'Eid ul-Adha, che celebra la disponibilità del profeta Ibrahim a sacrificare suo figlio Ismaele obbedendo al comando di Allah, ha detto ai musulmani di tutto il mondo: non bisogna avere paura dei faraoni di quest'epoca.
3: Sul fronte libanese la tregua sembra sempre più solo un ricordo, mentre Hezbollah parla di scontri ravvicinati con le truppe israeliane a ridosso del fiume Litani. Tel Aviv ha continuato a bombardare diversi centri a sud di Beirut, tra questi Nabatiglie, dove un anziano è stato ucciso da un drone. Pochi minuti fa foto e video sui social hanno mostrato migliaia di residenti di Tiro che scappano in auto dopo i nuovi avvisi di evacuazione dell'IDF. In Italia Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità. Qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ora è il momento di spingere sull'acceleratore, ha esortato Meloni. La cronaca non si ferma, la strage degli infortuni sul lavoro, le ultime

0: Le vittime sono tutti operai tra i 30 e i 40 anni.
1: 4 persone nell'arco di 24 ore sono morte sul posto di lavoro. Un operaio, Giacomo Pucci, è deceduto nel comune di Altopascio, Lucca, all'interno di un'azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. L'uomo è rimasto schiacciato da una pressa. Un'altra vittima nel Reggiano, Simone Dallai, ha perso la vita in un'azienda di Cavriago. L'uomo è rimasto incastrato sotto un muletto. Stessa dinamica anche a Catania, dove Francesco Cannone guidava un carro elevatore in un'azienda di logistica. Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda di installazione di impianti fotovoltaici nel siracusano, è morto in un incidente sul lavoro ieri, ma la notizia si è saputa solo oggi. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion, ma è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. Simona Decina, GR1.
0: A Trieste, quarta tappa del progetto Rai Coltiva il futuro. Sono state messe a dimora piante provenienti dai vivai del Comando per la tutela della biodiversità dei Carabinieri nel giardino comunale dedicato ai nostri colleghi morti mentre erano in missione a Mostar e Mogadiscio.
2: Piantare un albero significa anche dare radici a ciò che non si vuole dimenticare. Le radici sono quelle delle 22 piante messe a dimora nel giardino pubblico di Piazzale Rosmini a Trieste, intitolato a Marco Lucchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Rovatin, operatori dell'informazione che hanno perso la vita a Mostar e a Mogadiscio. Alberto Veracini, reparto Carabinieri Biodiversità.
3: Io ho in mano un bianco spino. Il significato è simbolico, è di sollecitare, di prestare sempre più attenzione a quello che è l'ambiente che ci circonda.
2: L'iniziativa è la quarta tappa del progetto Rai Coltiva il Futuro, ideato da Rai per la sostenibilità e inserito nel programma dell'ARMA Un Albero per il Futuro. Guido Corso, direttore sede Rai di Trieste.
4: Sostenibilità in questo caso significa anche non dimenticare. Questa piazza ritiene una memoria particolare che è quella dei nostri 4 colleghi scomparsi nel 94 e quindi per noi significava anche ricordare il seme che hanno piantato loro, un seme di servizio pubblico, di dovere e di servizio per la comunità.
5: Sara Zani per il GR1.
0: È tutto, ancora buon ascolto.
6: Il rosso e il nero.
7: Mi tocca.
8: No, io non ti tocco.
7: Mi tocca.
8: No, non ti tocco. No,
7: mi tocca anche oggi fare la puntata con te.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Cari radioascoltatori, quante belle notizie che abbiamo. Poi stiamo lavorando alla programmazione per le ultime settimane qui.
7: Vabbè, non ricordare queste cose.
10: No, ma mi sa che la rivogliono pure per la prossima stagione questa trasmissione, perché gli ascoltatori...
7: Ah, tu dici?
10: Perché gli ascoltatori stanno inondando di messaggi.
7: Stai dando una notizia, stai dando.
10: No, è quasi una
7: non
10: notizia.
7: Diciamo, incrociamo le dita.
10: Perché tu sei la solita
7: fino a quando non si firma, che ne so, magari cambia il governo. Che ne so cose che succedono, mio caro. Ah, allora siamo Luxuri e Storace.
10: O Storace e Luxuri.
7: Dipende. Fino alle 19 con il rosso e il nero c'è anche un numero per SMS e WhatsApp.
10: Il 335-699-2949. A proposito di governo, mi sa che tocca continuare a lavorare.
7: Tocca.
10: Perché il mio editoriale ne parla.
7: E cominciamo con quello nero di Storace.
10: Non c'è solo una sintonia interessante e ritrovata tra governo e industriali nell'accoglienza che Confindustria ha riservato a Giorgia Meloni, perché il tema della lotta alla burocrazia europea e, come nota Luxuria, è italiana, c'è
7: davvero
10: tutto, proprio perché è il freno allo sviluppo. Poi due assenze all'assemblea di ieri che hanno fatto rumore.
7: Storace e l'altra?
10: No, a parole parliamo di due personalità che si dovrebbero fronteggiare alle primarie della sinistra, ma ieri non si sono visti, non li hanno visti arrivare in un'assemblea importante come quella dove c'era anche Mattarella, né Giuseppe Conte né Elly Schlein.
7: Non invitati.
10: Ma mica è certo, mica è normale per due aspiranti candidati premier. Bruxelles Faccia meno e faccia meglio, ha detto la Premier tra gli applausi di Orsini e di Confindustria. Sarà un cambio di passo? È la speranza di chi crede ancora che il lavoro venga dalle imprese, che non sono nemiche da battere, cara Vladi, della sinistra che deve capirlo. Editoriale rosso sindacale di Vladimir Luxuria.
7: Era da dopo J.D. Vance che non sentivamo parole così sferzanti contro l'Unione Europea. Confindustria e governo d'amore e d'accordo. Prima il presidente Emanuele Orsini che attacca l'Europa prigioniera di se stessa e gli investimenti mancanti per la crescita e il nucleare da rilanciare. Poi rincara la dose Giorgia Meloni che definisce l'Unione Europea un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività e la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici.
10: Applausi, qui grandi applausi.
7: Brucia la posizione della presidente della Banca Europea,
10: sì.
7: Christine Lagarde, che rispetto alla richiesta di derogare sul patto di stabilità, ricordiamo firmato da Giorgetti, per compensare lo shock energetico ha risposto: dobbiamo attenerci alle regole di deficit, debito, bilancio e operare all'interno di queste regole.
10: Burocrati, appunto.
7: Primo ospite.
10: Speriamo che sia uno bravo, però, e perché
7: certo
10: non se ne
7: che
10: può
7: lo
10: più
7: è
10: di
7: della segreteria
10: sinistra.
7: Confederale Nazionale della CGIL. Bello avere con
10: Pino.
7: Noi Pino Gesmundo, benvenuto.
8: Ma grazie dell'invito, mi raccomando, faccia il bravo,
7: Beh,
8: faccia
7: come, il bravo.
8: Come sempre,
10: Senta, domanda secca, se l'occupazione cresce è un merito o una colpa?
8: Ma intanto se cresce l'occupazione è un merito, poi il tema è che tipo di occupazione cresce, se quell'occupazione garantisce una condizione di vita dignitosa a chi lavora, e se pur lavorando non sei povero, quello è un problema, no?
10: Vedi? Beh, sì, così veloce,
8: il presidente
7: stai facendo il bravo, hai seguito il suggerimento di Storaci. Il presidente della Confindustria ha denunciato salari bassi.
10: Se ne accorto, risponde se ne alzi.
7: E la Meloni risponde salario giusto. Ecco, vi hanno convinto questi due alleati?
8: Allora, mettiamola così. Intanto sì, la discussione che si è tenuta ieri le posizioni di Confindustria, del governo, mi sono sembrate, come dire, forse troppo concilianti. Boh, mi sembrava un po' probabilmente in qualche modo costruite. Ora, mettiamola così. La lotta alla burocrazia va bene, la facciamo tutti, vorremmo farla tutti. Anche qui bisogna capire cosa si intende per democrazia, per burocrazia. Se la burocrazia è non fare controlli, smantellare un sistema di controlli rispetto, penso, alla sicurezza, ieri 3 morti ci sono stati.
7: Sì,
8: se il tema della burocrazia, se il tema della di sburocratizzare significa, come dire, investire risorse senza dar conto, magari risorse pubbliche, questa roba non va bene, perché sperperiamo un sacco di risorse pubbliche e poi non facciamo né infrastrutture né creiamo occupazione e sviluppo. Ecco, bisogna mettersi d'accordo su questo. Poi il tema dell'Europa, a me sembra di una grande miopia l'impostazione che è stata data ieri rispetto al tema dell'Europa. Noi abbiamo bisogno di Europa. Abbiamo bisogno di un soggetto che si, come dire, interponga, si contrapponga, si frapponga all'Europa, alla Cina da una parte, agli Stati Uniti dall'altra, e quello che sta succedendo. Come facciamo a, come dire, governare i processi di transizione? Come facciamo a governare le economie globali che si stanno scomponendo, ricomponendo rispetto a interessi specifici di campo, se non abbiamo un soggetto in grado di poter contrastare quelle logiche? Ci vuole più Europa,
7: ecco.
8: Un'Europa che abbia un suo progetto unico, un'idea di sviluppo unica da contrapporre allo sviluppo che sta nella testa di chi governa gli high tech, di chi governa i processi globali delle comunicazioni, delle transizioni, ma che hanno l'interesse soltanto al profitto e al benessere delle persone. Ecco,
10: a me spettano, Gesmundo, spettano i quiz. Se sugli stipendi si vuole dare forza alla contrattazione tra le parti, è un merito o una colpa?
8: Noi viviamo di contrattazione.
7: Appunto,
8: viviamo di contrattazione. Per quanto ci riguarda, la contrattazione è lo strumento col quale miglioriamo, proviamo a migliorare le condizioni delle persone. Il tema è sta da un'altra parte. Con chi contrattiamo? Abbiamo sempre di fronte a noi soggetti e controparti in grado di contrattare con la voglia di contrattare? E quando non c'è il peso politico necessario per fare una contrattazione dignitosa? Siamo quei lavoratori che fanno, muoiono di fame, si accontentano, diciamo, delle risorse che arrivano, oppure c'è bisogno di garantire un minimo di condizione salariale e dignità che garantisce una dignità di vita adeguata? Ecco, su questo è il tema. Facciamo la contrattazione, discutiamo di contrattazione, ma proviamo a evitare che la gente muoia di fame pur lavorando.
7: Si propone il ritorno al nucleare, poi c'è il problema, vabbè, dello smaltimento delle scorie, però lo si propone a fine mandato. È un po' come promettere più case per tutti a fine mandato?
8: Ma intanto quelle case per tutti a fine mandato voglio vederle con le risorse messe a disposizione, e tanto poi chi vivrà vedrà, e chissà quando qualcuno risponderà.
7: Ma come,
8: e
7: se risponderà
8: mai di questi impegni. No, non sono pessimista, sono fortemente realista. Ci sono lavoratori che dormono nelle stazioni, non so se mi rendo conto, perché si insediano grandi sistemi produttivi, non ci sono le case, questi lavoratori spesso partono dalle mie parti, dal meridione, e arrivano in questi luoghi qui, lavorano con salari che non sono assolutamente in grado di garantire una vita dignitosa e di pagarsi un canone di locazione, e dormono in stazione. Dopodiché la domanda che mi faceva era?
7: Appunto, se questo ritorno al nucleare fatto a fine mandato.
8: Questa è un'altra stupidaggine, posso dirla, Luxuria? Cioè, mi permettimi. Ma come si fa a discutere? L'industria italiana da 40 mesi perde produzione, non è più competitiva. Il tema del costo dell'energia è il problema, poi è uno dei problemi. Intanto
10: ma dipende pure dalla guerra,
8: no,
10: mica
8: posso
10: dirlo, il governo.
8: Diciamo, guarda, prima della guerra c'era lo stesso problema del costo dell'energia nel paese, mettiamola così. E siccome parliamo di 36 mesi, 40, ma più di 40 mesi di calo della produzione industriale, e prima non ce la passavamo neppure meglio, c'è un problema di mancanza di programmazione, di gestione delle transizioni. Se gestisci la transizione energetica in maniera, se l'avessimo gestita per tempo, con gli strumenti e le risorse, PNRR era uno, Just Transition era un altro, risorse che l'Europa aveva messo a disposizione per governare le transizioni energetiche, oggi non saremmo dipendenti, o quantomeno saremmo meno dipendenti da chi oggi ci fa pagare quel tipo di energia. Faccio un altro piccolo appunto,
7: veloce,
8: e finisco.
7: Sì.
8: Finisco. L'energia nucleare prossima, ha detto ieri Orsini, tra 15 anni. Lo auguro, ma nel frattempo che facciamo?
10: Nel frattempo facciamo una trasmissione di 2 ore, perché con lei ci voglio litigare molto.
8: Grazie
7: a Pino Gesmundo della CGIL. Grazie, buona serata.
8: Grazie.
7: Prima del prossimo ospite abbiamo, mamma mia, Lady Gaga. Ti piace Lady Gaga?
10: Ma
7: non è da sola, perché non ti piace Lady Gaga?
10: Ma basta!
7: Ma chi volevi? Ma chi volevi? Il Priolescano?
10: No, io Orietta Berti.
7: Anche a me piace Orietta Berti, finché la
10: barca, no, non mi piace.
7: Finché la flottiglia va. Runaway!
11: No matter what, you got

0: sangue.
1: Ah, dovevate vedere storace che si dimenava come un'anguilla di comacchio mentre c'era Lady Gaga con Deci e Runaway. Ma sei bravissimo, Abba, ti porto al Pride. Sei
2: Io
1: pronto?
2: Non voglio più ascoltarti, non vedo l'ora che finisca questa stagione.
1: Ma perché?
2: Basta, basta con la nostra relazione professionale.
1: Professionale. Abbiamo il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella. Salve.
3: Ben trovati, salve.
2: Grazie, no, meno male, grazie. Abbiamo faticato a trovare lei.
1: Ma perché no? È un attimo. Comincio subito, direttore.
2: E perché tu? Lo volevo fare io.
1: La Confindustria denuncia la burocrazia europea. Ma l'Italia non è che siamo messi così meglio. Abbiamo qualcosa da insegnare all'Europa, perché anche la burocrazia italiana mica scherza,
3: Beh, noi l'abbiamo imparata dai francesi, quindi...
2: Che però insomma, hanno l'alta scuola di burocrazia loro,
3: Beh, sì, e soprattutto hanno un approccio... Sì. No, i francesi hanno un approccio diverso da noi. Faccio un esempio fiscale, tanto per essere chiari. Cioè, in Francia l'abuso del diritto è una cosa che viene... Ovvero utilizzare troppo le leggi per eludere le tasse è una cosa... comunque che si può fare, ma poi finisci davanti al giudice, con una differenza fondamentale, che l'onere della prova di essere onesti è in capo allo Stato e non al contribuente. La semplifico, ti dicono: Roberto Sommella, tu non hai pagato le tasse? No, ma io le ho pagate, io finisco in Cassazione. In Francia è lo Stato che deve dimostrare che io non le ho pagate.
2: Magari.
3: Sembra una piccola cosa, ma è enorme.
1: Sembra quasi la legge sullo stupro, questo, guarda, sulla violenza sulle donne.
2: Ma senti che
1: chi deve dimostrare? Chi deve
3: dimostrare? Su argomenti diversi, però perché c'è questa legge? Perché lo Stato in Francia è proprio molto presente, molto rispettato, però si prende le sue responsabilità. Da noi per una banalità, cioè non ti arriva una multa che tu hai preso e tu dici no perché non mi è mai arrivata, è solo io che devo dimostrare per le nostre leggi che non mi è mai arrivata.
2: E come faccio?
3: Vabbè, ci siamo sbagliati, niente, faccio ricorsi su ricorsi e poi alla fine... Purtroppo
2: io ho una domandina all'osservatore.
3: Con tutto restiamo in Italia.
1: Le mie sono domande, quelle di Storace sono domandine, vai.
2: Ecco, gli industriali sono tornati al flirt col governo?
3: Ma non c'è sempre stato, perché è evidente che c'è un rapporto tra... No, beh, diciamo che tra il presidente Emanuele Orsini e la premier Giorgia Meloni c'è un buon rapporto, e questo è, mi sembra evidente. Però gli industriali, secondo me, devono fare gli industriali. Cioè, se c'è qualcosa che non funziona, lo devono chiedere al governo, appiattirsi sul governo, ma di qualsiasi colore. È sbagliato, perché gli industriali devono fare solo una cosa: far crescere il paese e le loro aziende.
2: Però non è manco normale che i capi dell'opposizione disertino l'assemblea, perché così la regalano alla maggioranza.
3: Vabbè, alla fine peggio per loro.
2: Una frase per tutti.
3: No, ma nel senso che non è che è un'associazione privata, Confindustria, sì, lo è, ma è un po' di tutti, perché fa parte delle, cioè assembla le imprese italiane, che sono delle famiglie allargate, molto spesso sono piccole le imprese italiane. Quindi non andare, poi si perdono occasione. Però ripeto, il programma del governo è un conto, perché deve essere in qualche modo anche di parte, no? Cioè deve pensare al tutto, ma è di parte. Ci sono dei temi di parte della destra come la sinistra. La Confindustria, il tema è uno solo: far crescere le aziende e pagare al meglio i dipendenti, che non è di destra né di sinistra, direi. Quindi c'è un feeling, però fino a un certo punto, perché se aumentano, per esempio, le tasse sugli imballaggi, questo feeling finisce subito. Ognuno deve fare la sua parte. Confindustria è privata e il governo è pubblico. Quindi, insomma, in questo momento è andata così, perché è facile prendersela con la burocrazia europea.
1: Veloce, telegraficamente questa risposta. Assistiamo spesso a un governo che, da quando non raggiunge gli obiettivi, la colpa è sempre dei giudici, della magistratura. Adesso vedo che c'è un connubio tra governo e Confindustria sul dare la colpa all'Unione Europea.
3: Ma insomma, l'Unione Europea avrà molti difetti, ma se noi non cresciamo e abbiamo tasse molto alte, è un problema dell'Italia, l'Unione Europea non c'entra niente. Certo, l'Unione Europea, per esempio, potrebbe permetterci di sospendere il patto di stabilità, che ci impedisce di fare delle misure che allevino la bolletta di famiglie e imprese.
2: Finalmente qualcuno che lo dice.
1: Grazie di essere stato con noi, il direttore di Milano
3: grazie
1: Finanza,
3: voi,
1: Roberto Sommelle, sempre interessante ascoltarlo. Ma voi dovete avere interesse ad ascoltare la voce misteriosa, perché se non la indovinate, niente cena stasera.
2: Ecco.
1: Sentite.
0: Ciao Francesco, ciao Vladimir. Dunque, io sono sono l'ospite misterioso. Avete capito chi sono? Spero di sì. Ciao.
2: E deve essere un pericoloso estremista per chi ha saputo prima me. Anche se però dovrebbe salutare prima te, tu sei rosso, io nero.
1: Vabbè, ma qui siamo al plurale, che non è solo rosso.
2: Plurale,
1: ma
2: gli estati.
1: Siamo in tanti rossi. Tanti rossi, il numero.
2: No, io non sono rossi. Allora, il numero è 335-699-2949, non è nemmeno Ludovico Suppa, il nostro regista.
1: No, è un'altra. Allora, l'avremo con noi nella seconda parte.
2: Suppa?
1: Intanto adesso potete ascoltare tutte le informazioni sul traffico, perché molti di voi sono in macchina in questo momento, quindi interessante. Le informazioni regione per regione. Ah. E poi ritorniamo noi.
2: Non sa più che dire, Vladimir.
1: Vabbè, mancano due secondi.
2: Si è persa.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti, tanti gli incidenti stradali segnalati appunto sulle strade del nostro paese. Partiamo dalla 4, la Brescia-Padova, code per 6 km proprio per incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, code per 4 km per un veicolo in avaria tra Monza e Cavenago, sempre sulla 4, e ancora code per incidente allo svincolo per Balocco sulla Torino-Milano, code per 6 km per incidente tra Castellanza e Bussarsizio in direzione di Varese sulla 8, la Milano-Varese, code per 3 km per lavori tra Recco e Genova Nervi sulla 12. Spostiamoci in A1, code per un incidente avvenuto da poco tra Parma e Reggio Emilia, code per un altro incidente tra Faenza e Imola, sempre in Emilia Romagna, e siamo sull'A14. Infine code per 7 km tra Lastra Signe e Montelupo Fiorentino sulla Firenze Pisa Livorno. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Le Sacre du Printemps, Quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Orchestre de Paris, Pablo Heras Casado, direttore.
1: Sub luce.
2: Tommaso Albinoni. Sinfonia 5 in Sol minore, opera 2, numero 6. Adagio, allegro, grave, allegro. Ensemble masque. Olivier Fortin, direttore.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Il rosso e il nero.
7: Il caffè l'ho bevuto, eh?
8: Apoteosi? Sì, sì, per l'ospite. Se fai risentire la voce, ancora di più. C'ho sta
7: sensazione. Veramente una marea di messaggi che ha indovinato la voce dell'ospite misterioso che avremo tra poco. Riascoltiamola.
9: Ciao Francesco, ciao Vladimir. Dunque, io sono... sono l'ospite misterioso. Avete capito chi sono? Spero di sì. Ciao.
7: Ma perché ha una voce inconfondibile, capito?
8: Allora,
7: fa pure il doppiatore.
8: Allora, guarda. Marcello da Gioia Tauro, indovinato.
7: Bravo, spuntatura verde.
8: Stefano da Padova, indovinato.
7: Bravo.
8: Poi, aspetta, Giuseppe da Bisceglie, indovinato. Poi, uno lo chiama il miticissimo.
7: Miticissimo.
8: Rita da Roma. Non è che mia moglie, no, che lo...
7: No, ride, una... non essere
8: geloso.
7: Poi geloso.
8: Nicola da Padova.
7: Veramente?
8: Poi Marino, cioè veramente una cosa incredibile, sono solamente i primi di una lunga serie.
7: Riccardo Rossi,
8: eccolo.
7: Pensavi di essere così riconoscibile?
8: O sono troppi rossi in Italia?
10: No, con questo nome siamo di meno. Anche se c'è un mio omonimo che si chiama proprio Riccardo Rossi ed è lui che fa il doppiatore, non io.
7: No, però,
8: hai capito.
7: Tu non hai doppiato Minions, il cartone animato?
8: Questo
10: sì, vabbè, ma come talent, non come doppiatore di professione.
8: In questo no, però perdonami Riccardo, gliela devo dedicare la papera.
7: No, non è vero, perché lui ha doppiato un cartone animato, almeno uno l'ha doppiato. Oh.
10: Sì, è vero.
8: Raddoppia.
10: Riccardo Rossi era la voce di Matt Damon, addirittura del gattino degli Aristogatti, Bizet. Capito? Quindi
8: infatti non era lui ma l'altro.
7: Scusa, ma perché i Minions sono di meno, non ho che sono da meno, se no capisco che si chiamano Minions.
10: Lui ha fatto il doppiatore tutta la vita.
7: Ma ne farei tanti
8: l'hai
7: altri.
8: L'hai pizzicata.
7: Ma dato che voglio farti i conti in tasca, ti voglio chiedere,
10: sì.
7: Si guadagna di più con i film o con la pubblicità?
10: Ma guarda che io i film da protagonista non ho fatti solo un paio, uno è...
8: Quindi ci sta dicendo con la pubblicità.
10: Beh, nel mio caso all'epoca sì, tanto, all'epoca erano anni d'oro, la pubblicità pagava di più, ma soprattutto non era tanto uno spot perché bisognava arrivarci da testimonial per essere pagati, mentre invece lì sono stato fortunato a farne tante da ragazzo quando ce n'erano tante da girare, ma ero un attore in mezzo ad altri, anche adesso ci sono tanti attori, se tu vedi ci sono degli attori che vanno proprio di moda e vengono a fare per esempio da mammina, è sempre una. Poi c'è, capito, lo zio è sempre quello, capito? È fatto di ruoli.
8: Ascolta, ecco. Da dove ti arriva questa passione per la musica?
10: Guarda, ti devo dire, il primo strumento è stato il pianoforte a casa di mia nonna. e ovviamente lì ci mette le mani sopra, senti i suoni e non capisci più niente. Poi fortunatamente ho cominciato a fare lezioni da ragazzino a 12 anni e mi è sempre piaciuto, e poi ovviamente mia madre, che insomma educazione molto severa, mi ha mandato a sentire solo i concerti a Santa Cecilia di musica classica, era l'unica cosa che potevo fare, però lì vedendo gli strumenti, sentendo l'orchestra dal vivo, insomma la passione è ovvio che ti viene, no? E poi fortunatamente invece adesso in realtà nella seconda botta di Covid, quella del 2021, ho deciso di applicarmi veramente tanto e quindi ho cominciato a studiare anche armonia e adesso ovviamente suono addirittura con una band di professionisti.
7: Ah, ma ti esibisci?
10: E come no?
11: Infatti il dove? Non te lo ricordi al Covid sui balconi?
7: No,
11: sempre,
7: non era lui.
10: Mamma mia.
7: Dove ti possiamo
10: sentire? Volevo fare il musicista, il titolo dello spettacolo.
7: Lo so. Dove stare? Prossima tappa?
10: Dunque, devo fare il musicista è in Veneto e una a Udine, però a luglio. A giugno e luglio.
7: E invece Monferrautore a Casale Monferrato, so che sarai ospite.
10: Ci vado dopo domani, vado venerdì e lì sono molto contento perché parlerò un po' di vinili con Antonio Di Pollina, che come sai è il critico televisivo di Repubblica,
7: sì.
10: E col quale mi sono scoperto andare molto d'accordo con tanti gusti e quindi...
11: Con Repubblica, lo vedi che sei russi.
7: Ma che c'entra? Ma senti, che c'entra? Dai!
11: Ma a proposito dei vinili, lì hai unito la musica ai personaggi famosi. Qual è stato il più competente nella materia?
10: Ma guarda, sai cos'è? Che in realtà per ai miei vinili non serve tanta competenza quanto un bel ricordo legato a quel disco. E io ho visto che insomma a un certo punto, se parliamo di miei coetanei, alla fine i dischi sono sempre quei 10-20, no? Però ognuno ha un ricordo diverso. Io per esempio, guarda, mi ricordo una cosa che mi ha colpito tantissimo. Quando venne ospite anni fa Federico Moccia, lui ha portato, fai conto, una donna per amico. Dico, ah certo, beh, vabbè, tu le cose, i film che hai fatto, i libri che hai scritto, eccetera, così. Lui ha detto, no, io ti dico perché l'ho portato, perché io ho visto Lucio Battisti dal vivo in un negozio a Roma che si chiama Musica.
7: Non ci credo, davvero.
10: E quindi io sono stato preso, dico, adesso vado da Lucio Battisti e dico qualcosa. Mi hanno fermato per un gomito, dice, guarda, che se tu gli dici una parola da fan, lui se ne va dal negozio. Quindi se vuoi avvicinati, parla di altro, ma non gli dire che l'hai riconosciuto, che lo apprezzi e tutto. E quindi praticamente c'era Battisti che stava lì a toccare tutte le tastiere. Sciacarina questa, e dietro Federico, sì, anche per me è un bello strumento questo. Quindi hanno parlato solo di strumenti musicali, eccetera, senza mai dirgli, oh, ma te sei Lucio Battisti, capito? Cioè, quindi l'ho portato Una donna per amico, che era il disco che era uscito in quel periodo.
7: Bellissimo, tra l'altro.
10: Quindi in realtà, ecco, non serve proprio una grande competenza, ma serve appunto avere un bel ricordo. Per esempio, il primo disco che ti viene in mente a te, Vladimir, qual è? Dimmi un po'.
7: In questo momento è Heroes di David Bowie, perché è stato il primo 45 giri che ho comprato con la paghetta.
10: Lo vedi? E invece Francesco capirai,
7: Vabbè, che sarà? Non di...
11: No,
7: spero
11: questa
7: non
11: mi blocca, questa
7: spero
11: mi blocca.
7: Quello.
11: Sai, io penso sempre a quando ero giovane.
7: Ah,
11: però
7: perché sei stato giovane.
11: Non posso dire giovinezza, però insomma.
7: No, vabbè, appunto, meglio che non glielo chiedevi, va. Meglio che non glielo chiedevi.
10: Sono servita su un piatto d'argento.
7: Esatto.
11: E andiamo.
7: Allora, tu hai scritto, sei autore di Fiorello, sei stato?
10: Sì, ho lavorato un po' per Fiorello quando ho fatto il Fiorello Show nel 2009. Ed è stata una bellissima esperienza perché c'erano tanti autori insieme a me, ovviamente, e poi però Rosario è stato molto carino perché aveva capito che tu te lo ricordi quando c'era la tenda a Piazza Le Clodio a Roma, no?
7: Come no?
10: Poi lo show era diventato proprio un happening romano, sono state 39 puntate, quindi per 3 giorni a settimana si andava in onda lì dalla tenda. E lui ha capito che quando stavamo a provare i pezzi che scrivevamo insieme, io stavo lì sotto il pacco, lo guardavo in un certo modo, lui ha detto, ti piacerebbe salire qui sopra? Io ho detto, beh, effettivamente 2500 persone, ho detto, vabbè, guarda, il venerdì sali e ti faccio fare un pezzo dei tuoi.
11: Intanto poi senti che cosa mi ha scritto Dario. Storace avrebbe dovuto doppiare Gustavo su Emilia Perez.
7: Era un film che
11: ma giusto per par condicio, dice, vabbè. Ascolta, ma tu poi hai fatto un'interpretazione di Cenerentola intervistata da Boncompagni.
10: Sì, sono stati gli ultimi sketch che ho fatto Gianni in video, pensa.
11: Fu sua l'idea o tua?
10: No, la pezza d'idea lì fu sua, ma mi presentò bene a Gianni Boncompagni Irene Gergo, la sua storica autrice, perché io le avevo raccontato durante una passeggiata una dieta che andava di moda in quei primi anni 90. Lei si era divertita molto e ha detto: senti, devi raccontare questa cosa a Gianni. E quindi siamo andati al Palatino, lui si è fatto un sacco di risate e poi la sera mi ha invitato a cena.
12: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
13: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
14: Gravissimo incidente sulla circonvallazione di Brunico, tra i veicoli coinvolti, morto un 21enne, altre 10 persone ferite e un altro giovane di 32 anni in Val di Vizze perde la vita invece in parapendio in Val Ridan. Incendio all'alba in un'azienda di riciclo della carta a Riva del Garda, 60 vigili del fuoco e 7 autoscale per domare le fiamme, bruciati 300 metri cubi di materiale, nessun ferito. Messaggi antisemiti in una chat degli esponenti trentini di Fratelli d'Italia alla Camera. Le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Premier Meloni. Caldo in regione, temperatura record di 36 gradi e mezzo a Bolzano, la più alta mai registrata a maggio dal 1956, e a Trento mai così tanti giorni di fila sopra i 30 gradi. E torna il problema siccità, in Alto Adige ha piovuto solo a metà del solito. Questa è la terza edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. Benvenuti all'ascolto da Anna Saccoccio a Bolzano e Danilo Elia a Trento. Alla parte tecnica ci sono Thomas Malknecht e Alessandro Ravagni.
15: Un 21enne è morto e altre 10 persone sono rimaste ferite in un gravissimo incidente avvenuto questa mattina sulla circonvallazione di Brunico.
16: Non è ancora del tutto chiara la dinamica che ha portato tre veicoli a scontrarsi intorno alle 9.30 sulla circonvallazione di Brunico. Sembra però che sia stato un furgoncino a invadere la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un minivan con a bordo 8 turisti del centro Italia e coinvolgendo nello scontro anche un'auto con targa tedesca con a bordo una giovane coppia che lo seguiva a breve distanza. Il guidatore del furgoncino, un 21enne proveniente da Acereto, frazione di Campo Tures, è morto sul posto. Feriti gravemente anche tre dei passeggeri del minivan, che sono stati trasportati a Bolzano dagli elicotteri Pelican 1 e 2. Le altre 7 persone, con ferite di media gravità o leggere, sono state smistate in ambulanza tra gli ospedali di Brunico e Bressanone. Pesanti le conseguenze per la viabilità. La strada è rimasta chiusa fino alle 13.30 circa e il traffico deviato attraverso la città con la formazione di lunghe code. Sono intervenuti la Croce Bianca, i vigili del fuoco volontari di Brunico, San Lorenzo e Perca, i carabinieri e la polizia stradale di Brunico, che indaga sulle cause dell'incidente. Marco Passarello, TGR Bolzano.
15: Nella mattina anche un nuovo incidente mortale in montagna in Alto Adige durante un volo in parapendio in Val Ridanna. A perdere la vita Manuel Girtler, 32 anni, della vicina Val di Vizze, si era lanciato con un amico dal monte Tallone Grande, procedendo poi lungo il crinale. L'amico è atterrato senza problemi, Girtler invece ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato al suolo. Nell'area il soccorso alpino locale, il Pelican 3 e il soccorso alpino della Guardia di Finanza. Quest'ultimo ha recuperato il corpo del giovane calando per un centinaio di metri il verricello in una gola ripida.
14: Incendio alla Rala Carta di Riva del Garda, al lavoro 60, vigili del fuoco, per fortuna nessun ferito, l'azienda si occupa di riciclo di materiale cartaceo.
17: Fuori, al mattino, il via vai dei vigili del fuoco provati da una lunga notte di lavoro e a terra una coltre di schiuma bianca. Dentro, alla Rala Carta, in località Ceole, a Riva del Garda, però, è stato un inferno. Una quarantina di vigili del fuoco, volontari dell'Alto Garda e permanenti di Trento, hanno sfidato le fiamme per ore con 7 autopompe e diverse autoscale per spegnere il rogo che ha interessato l'azienda specializzata nella raccolta e nel riciclaggio della carta. Un piccolo esercito con tute e casco che ha lottato a lungo a partire dalle 5:15 quando è scattato l'allarme contro un furioso incendio divampato dal materiale stoccato nell'azienda che si occupa di trasporto e deposito di carta e non solo. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma sembra comunque dalle prime ricostruzioni che le fiamme siano partite dal settore stoccaggio della carta, circa 300 metri cubi di materiale cartaceo da riciclo bruciati per propagarsi anche ad un vicino escavatore per la movimentazione dei rifiuti. Sulla statale 45 bis, la Gardesana occidentale, il traffico è rimasto bloccato a lungo e la colonna di fumo era visibile in lontananza. Sul posto anche i sindaci di Arco, Fiorio e Riva Zanoni, insieme a carabinieri e polizia. Miracolosamente non ci sono stati feriti. Ora è il momento della conta dei danni. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
15: Il Consiglio regionale si è riunito oggi per la prima volta a Bolzano in questa legislatura. Il cambio di sede della presidenza dell'Aula, passata ora al consigliere SVP Josef Nogler, come stabilito dallo Statuto di Autonomia alla metà dei 5 anni vigenti. Nogler è stato eletto al primo tentativo con 39 voti favorevoli, 3 i non partecipanti al voto. Rinviata invece, dopo l'estate, la staffetta della presidenza di giunta tra il Trentino Fugatti e l'altoatesino Compacer. L'impasse per interne alla maggioranza trentina.
14: Il Consiglio Comunale di Trento ha discusso l'assestamento di bilancio. Il sindaco Franco Janese gli ha presentato in aula la relazione sull'aggiornamento, che ammonta complessivamente a 22 milioni di euro. Tra gli interventi previsti figurano la riqualificazione del rifugio Calisio e il recupero della facciata di Palazzo Geremia. Numerose anche le opere dedicate alla viabilità, tra cui interventi in via del commercio, all'attraversamento pedonale di Cadine e al centro di raccolta di Povo. Ed è diventato ormai di rilievo nazionale il caso della chat con frasi antisemite di alcuni esponenti trentini di Fratelli d'Italia, portata alla luce da un'inchiesta del quotidiano Domani. Tra i coinvolti il candidato alla presidenza provinciale di FD, Cristian Zanetti, il consigliere comunale di Trento, Daniele De Mattè, la responsabile del Dipartimento regionale, tutte le vittime di violenza, Silvia Farci. Le opposizioni in Parlamento hanno chiesto un'informativa urgente alla Premier Giorgia Meloni. Sul caso è intervenuta anche la segretaria del PD Elly Schlein. I messaggi di odio antisemita emersi dall'inchiesta del Domani nelle chat territoriali di Fratelli d'Italia di Trento, ha detto, sono gravissimi e inquietanti.
15: Avviate le procedure per realizzare 2 CPR in Trentino Alto Adige, a dichiararlo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Question Time alla Camera in merito ai centri di permanenza per il rimpatrio. 6 nuovi CPR in totale in Italia, oltre che in Trentino e in Alto Adige ce ne saranno in Campania, Calabria, Toscana e in Emilia-Romagna. Stiamo lavorando all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio, ha aggiunto Piantedosi.
14: E siamo al Giro d'Italia per la terza volta nella storia. Arrivo ad Andalo e all'ombra delle Dolomiti dal Brenta e dominio danese.
18: La maglia rosa Jonas Vingegaard respira un po' e lascia andare i cacciatori di tappe, ma sul traguardo di Andalo sventola ugualmente la bandiera danese. Vince Michael Weigren dell'IF Education. 202 chilometri intensi, in fuga va un gruppone, a meno 30 restano in 8 davanti. Poi un continuo di scatti e controscatti e Weigren che scappa via a meno 1 dall'arrivo. Protagonisti sino all'ultimo 2 italiani, Damiano Caruso e Gianmarco Garofoli.
19: Spero a questo punto di avere ancora un briciolo di energie per vivere un'altra giornata come questa prima di Roma.
20: Purtroppo non sono riuscito a chiudere, li vedevo lì davanti a pochi secondi fino alla fine, ci ho creduto fino alla fine, ma purtroppo non ci sono riuscito.
18: Giornata di grande sport e giornata di grande festa. Tifosi che faranno sicuramente le ore piccole. Unico obbligo, mettere la sveglia prima dell'1 del pomeriggio di domani. A quell'ora infatti a Fai della Paganella il via della 18ª tappa. Gruppo Rosa che saluterà le Dolomiti del Brenta per poi pedalare per le vie di Trento. Per un arrivederci al prossimo anno.
21: Ciro, ciro, ciro!
15: Prima l'ambulatorio per le piccole urgenze, ora la casa della comunità. Inaugurata in piazza Locadonna, a Bolzano, medici, infermieri ma anche servizi sociali e di consulenza. Obiettivo: fornire ai pazienti che non soffrono di gravi patologie assistenza adeguata, veloce, senza costringerli ad andare in ospedale. L'edificio è stato recentemente ristrutturato con i fondi del piano di ripresa e resilienza e della provincia. Entro il 2028 in Alto Adige dovrebbero aprire una 12 di case di comunità.
14: Trentino Trasporti ha vinto il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate relativo all'IVA sui contributi ricevuti dagli enti pubblici locali. L'accertamento fiscale risaliva al 2022. Alla società erano stati richiesti circa 80 milioni di euro, comprese le sanzioni. Dopo le vittorie nei primi 2 gradi di giudizio nei giorni scorsi sono arrivate anche le sentenze favorevoli della Cassazione. Resta però ancora da chiarire quando verranno restituite le quote IVA già versate. E siamo alla sicurezza a Trento. Questa mattina controlli rafforzati della Polizia di Stato al Parco delle Albere.
0: Mattinata di controlli per la Polizia di Stato nella zona delle Albere a Trento. L'attività è parte del rafforzamento della prevenzione concordato dalle forze dell'ordine con il commissariato del governo contro la microcriminalità. Sul campo due pattuglie della squadra volante insieme a personale della squadra mobile dell'ufficio immigrazione della questura. Controllate diverse persone. Tra loro ne sono state identificate tre non in regola con i documenti di soggiorno. A chi dormiva all'aperto nel parco e strutture di fortuna lungo gli argini dell'Adige sono state date indicazioni sui servizi di accoglienza disponibili sul territorio. Un'emergenza casa che a Trento pesa sempre più, toccando ormai anche il ceto medio. Nicola Chiarini, TGR Trento.
15: Sorpresa amara per le famiglie di studenti disabili. Le scuole in Alto Adige dal prossimo anno ridurranno l'assistenza agli studenti con bisogni educativi speciali.
21: Greta, che si occupa di autismo, Confad per i disabili e Neurotribe per le neurodivergenze. Tre associazioni, un unico allarme. Dal prossimo anno scolastico la provincia di Bolzano ha in programma di diminuire il supporto agli studenti affetti da disturbi considerati minori, come ad esempio l'autismo di livello 1. Le associazioni ribadiscono l'ovvio, ossia che i disturbi restano minori fin tanto che i ragazzi sono seguiti. Senza supporto si torna indietro. Cira Palumbo, associazione Greta.
22: Si generano problemi. Il ragazzo ha difficoltà a essere inserito in un contesto classe, ma soprattutto di fare apprendimento, di fare istruzione e quindi poi inclusione, fino ad arrivare a conseguenze estreme come il ritiro praticamente sociale, se non appunto il ritiro scolastico.
21: Rispetto alla norma nazionale, un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità, la provincia di Bolzano resta indietro. Il rapporto è attualmente di 1 a 7. Più che i numeri impietosi, a preoccupare le associazioni sono le prospettive future della scuola in Alto Adige. Simona Abate, Confad.
23: Non vediamo una programmazione che sia effettiva e che sia efficiente, ecco, per un sistema scolastico che praticamente pare non restare al passo a quello che sono le esigenze.
21: Il bilancio della provincia di Bolzano si avvia verso i 9 miliardi, eppure le associazioni non hanno registrato maggiori stanziamenti. Ancora Abate.
23: Vediamo al momento solo i tagli, quindi questo ci preoccupa fortemente.
21: Roberto Morelli, TGR Bolzano.
15: Caldo in regione, oggi 36,5 gradi registrati a Bolzano, la temperatura più alta mai rilevata nel mese di maggio dall'inizio delle misurazioni nel 1956, sottolinea il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. E con il caldo torna anche il problema siccità. A maggio in Alto Adige ha piovuto finora solo la metà del solito e a Cortaccia inizia a scarseggiare l'acqua.
24: La portata d'acqua delle fontane del paese è già stata ridotta. Il sindaco di Cortaccia, Andrea Saneg, monitora la situazione. Alla popolazione tramite WhatsApp è già stato chiesto di prestare attenzione ai consumi.
25: Abbiamo già avvisato la nostra cittadinanza di fare in modo di trattare l'acqua come un bene non disponibile in eternità, ma che finirà.
24: Ultimamente, osservano i tecnici, il consumo d'acqua ha superato l'afflusso e il livello nelle riserve è notevolmente sceso. La scarsità d'acqua precoce di quest'anno è particolarmente insolita, una situazione che a Cortaccia normalmente si verificava a luglio o agosto, quest'anno già a maggio. Il caldo persistente e la siccità stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento idrico. A causa delle scarse riserve di neve e dell'aumento dell'evaporazione, la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente, non solo a Cortaccia, avverte Stefan Ghetta dell'ufficio idrologia della provincia.
26: Potranno esserci dei problemi da un lato sull'agricoltura, che è uno dei grandi usufruttori dell'acqua, soprattutto poi potranno esserci dei problemi con le province confinanti, visto che in Veneto il fabbisogno dell'acqua dell'Adige è molto elevato.
24: Matteo Battistella, TGR Bolzano.
26: Esserci dei problemi con le province confinanti, visto che in Veneto il fabbisogno dell'acqua dell'Adige è molto elevato.
24: Matteo Battistella, TGR Bolzano.
27: E su questo grande caldo

0: attivi oltre i 30 gradi a Trento, una cosa che non ha precedenti.
1: Che cosa ci indica tutto questo?
0: Beh, ci sta indicando chiaramente che il cambiamento climatico ha una marea che sale. Quindi noi stiamo vedendo da osservatori, possiamo dire, da osservatori ed appassionati di meteorologia, che anno dopo anno i valori sono sempre più elevati di temperatura in particolare. Per giugno, purtroppo, mi viene da dire, vede ancora una fase, delle fasi abbastanza asciutte e calde, quindi i modelli attualmente vedono un mese di giugno che dovrebbe essere di nuovo con temperature sopra le medie.
2: Ma intanto rovesci e temporali saranno possibili da domani, ancora caldo, anche se con massime leggermente più basse. Le massime di oggi le abbiamo sentito: 34 gradi a Trento, 36 a Bolzano. L'indice UV è di 8 su una scala di 9, cioè molto alto. Importante proteggersi. E con questo è tutto. Il GR finisce qui, ma torna domattina alle 7:18. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
5: Ore 19.
6: GR1.
7: L'Iran, c'è una bozza di accordo, riapertura di Hormuz entro un mese, la Casa Bianca, fake news. Trump insiste, i Pasdaran rinuncino all'uranio, ma nessun allentamento delle sanzioni. Accordo peace per Gaza, i donatori non versano i miliardi promessi, nessuna notizia di 10 attivisti della flottiglia bloccati in Libia, tra loro 2 italiani. Ebola, allarme dell'OMS, in Congo collisione catastrofica tra epidemia e conflitto, i paesi vicini rafforzano i controlli alle frontiere. PNRR, la soddisfazione di Giorgia Meloni, per molti era una sfida impossibile, ma siamo stati all'altezza. Spingere sull'acceleratore per l'ultimo miglio. Legge elettorale in aula a fine giugno, la maggioranza, chi vince deve poter governare. Le opposizioni, la calendarizzazione è un'inaccettabile forzatura. Omicidio di Milano, parla il padre del 22enne accoltellato, uno degli aggressori è il capo di una gang sudamericana. Acqua, quanto mi costi? Ristoranti non obbligati a servire quella del rubinetto. No della Cassazione al ricorso di una turista che si era rifiutata di pagare 7 euro per una minerale. La più numerosa band del pianeta. A Torino, sabato il concerto dei Rockin' Mille, ospiti Elio e le storie tese. Tennis, Roland Garros, in campo Sonego e Paolini. Domani alle 12 Sinner contro Cerundolo, il Giro d'Italia in Trentino, vittoria di tappa al danese Falkgren. Fingergaard sempre in rosa. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla situazione in Medio Oriente. La TV iraniana anticipa i contenuti della possibile intesa con gli Stati Uniti. Tra questi la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz, che sarebbe poi cogestito da Teheran e dall'Oman. Ma la Casa Bianca smentisce poco fa l'intervento di Trump. Da New York la corrispondente.
8: Non siamo ancora soddisfatti, lo ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no, ha aggiunto. Gli iraniani vogliono disperatamente un'intesa e non credo che abbiano altra scelta. Teheran non può dotarsi di armi nucleari, ha ribadito Trump, che ha anche detto che gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni all'Iran neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito in suo possesso. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di alcuni progressi nelle trattative e ha sottolineato: noi preferiamo la via diplomatica. Prima della riunione di gabinetto, la Casa Bianca ha definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, ma il transito sarebbe gestito dall'Iran in collaborazione con l'Oman e gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
7: La questione Gaza nelle casse del Bodo Peace, il progetto voluto da Donald Trump, non vi sarebbe un dollaro. I paesi invitati a partecipare non avrebbero ancora versato nulla. E in Libano la guerra sembra ormai ripresa in pieno. La corrispondente da Gerusalemme.
9: Ancora una volta la strada lungo la costa libanese si è riempita di auto in tanti. Stanno fuggendo in queste ore dalla città di Tiro e da tutta la sua provincia dopo i nuovi ordini di evacuazione emanati dall'esercito israeliano. Subito dopo sono cominciati i raid. israeliani su centri di comando di Hezbollah, ha fatto sapere l'esercito. I bombardamenti oggi hanno colpito anche l'area di Nabatieh e questo sta facendo aumentare in numero impressionante le vittime. Intanto l'operazione via

0: terra delle forze israeliane va sempre più in profondità. Colonne di fumo si alzano lungo quella linea gialla tracciata da Israele che delimita la zona cuscinetto, e gli scontri tra i militari israeliani e miliziani di Hezbollah aumentano di ora in ora. Hezbollah oggi ha ripreso anche il lancio di droni, soprattutto contro i militari israeliani, ma alcuni di questi hanno fatto risuonare le sirene nel nord di Israele. A Gaza invece Hamas ha confermato la morte di Mohammed Odeh, che solo pochi giorni fa era stato nominato capo del braccio armato del gruppo. Odeh aveva pianificato assieme agli altri capi di Hamas gli attacchi del 7 di ottobre in qualità di responsabile dell'intelligence del gruppo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La vicenda flottiglia: sono tornati a casa i 6 attivisti italiani del Land Convoy verso Gaza, la carovana umanitaria via terra. Il gruppo è stato attaccato lunedì scorso da forze militari libiche a Sirte. Non abbiamo più notizie di 10 persone, denunciano gli organizzatori della missione. 2 sono italiani. Spero vengano presto rimpatriati, dice il ministro degli esteri Tajani. Un nuovo appello contro tutti i conflitti è giunto da Papa Leone XIV all'udienza generale del mercoledì.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
1: E a pochi giorni dal viaggio apostolico alle Canarie, dal 6 al 12 giugno, il pontefice ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sánchez. In conferenza stampa il leader socialista ha ribadito la volontà di andare avanti poco dopo la notizia delle perquisizioni nella sede del partito a Madrid. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti parallelo a quello in cui è coinvolto l'ex primo ministro José Luis Zapatero, a cui Sánchez ha confermato il proprio appoggio. Nel pomeriggio il Senato spagnolo, a maggioranza di centrodestra, ha approvato una mozione di riprovazione contro l'esecutivo. Ebola cresce la preoccupazione in diversi paesi dell'Africa. Nella Repubblica Democratica del Congo l'intensificarsi dell'epidemia spinge l'OMS a parlare di collisione catastrofica tra il virus e i conflitti armati. Per domani è attesa all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto diretto con un presunto caso positivo. Il corrispondente da Nairobi.
3: Sono profondamente preoccupato per la portata e la rapidità dell'epidemia.
4: Con queste parole il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme sull'emergenza Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Secondo l'OMS il rischio è che il contagio possa estendersi ad almeno 10 paesi africani, aggravato dai conflitti armati che devastano l'est del Congo e dagli spostamenti continui di rifugiati e civili in fuga dalle violenze. I casi sospetti hanno ormai superato quota 1000, con oltre 220 morti sospette, ma i numeri continuano a crescere di ora in ora. Il focolaio è causato dal Bundibugyo virus, una variante rara dell'Ebola per la quale non esistono vaccini o cure approvate. Nell'est del Congo la situazione è resa ancora più difficile dalle tensioni sociali. Almeno 3 cliniche e centri sanitari sono stati assaltati o incendiati dopo il divieto imposto dalle autorità di celebrare funerali tradizionali per le vittime sospette del virus. Durante gli attacchi almeno 18 pazienti sono fuggiti dai centri di isolamento. Non sappiamo dove siano, denuncia un medico locale. Intanto Uganda, Ruanda e Sud Sudan hanno rafforzato controlli e screening alle frontiere. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
1: In un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano, Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza.
5: Per molti era una sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Abbiamo riadattato il piano, il più consistente d'Europa, alle nuove priorità e siamo stati all'altezza del compito. Parte da qui la Presidente del Consiglio nel videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR per rivendicare con orgoglio i traguardi raggiunti.
6: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
5: Mai fermati neanche davanti agli imprevisti più grandi, sottolinea Giorgia Meloni, spiegando che ha mantenuto gli impegni con i cittadini sempre e a qualunque costo.
6: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
5: Poi la Premier esorta ad accelerare verso il traguardo.
6: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. È il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore.
5: Carla Macrellino, GR1.
1: La proposta di modifica della legge elettorale sarà in aula a Montecitorio il 26 giugno. Su questo e non solo si anima il confronto tra i partiti.
7: Chi vince le elezioni deve poter governare. La stella polare che Fratelli d'Italia segue sulla legge elettorale per evitare, spiega, inciuci e paludi, ricordando quella attuale approvata dal centro-sinistra non prevede le preferenze. Uno dei nodi più duri da sciogliere, visto che l'indicazione del candidato al momento assente non piace alla Lega ma è auspicata da Forza Italia e Maurizio Lupi.
8: Noi Moderati farà la sua battaglia per ridare ai cittadini con le preferenze la possibilità di scegliere il proprio deputato.
7: Tutto questo, ripete la maggioranza, nel dialogo con l'opposizione, opposizione che però ritiene un'inaccettabile forzatura la calendarizzazione in aula. Chiara Braga, PD.
9: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
7: I partiti di centrodestra pensano ai propri equilibri, concorda Italia Viva, agli italiani ad arrivare a fine mese. I 5 Stelle parlano di prima legge fatta con i comunicati stampa in riferimento all'assenza di un testo da discutere in commissione e dal movimento Giuseppe Conte chiede anche alla maggioranza di concedere alla procura le chat di Del Mastro. Lucio Bondi, GR1.
1: Emergenza energetica. Per fronteggiarla l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese che potrebbe arrivare ai primi di giugno.
10: Le misure contro il caro energia sono necessarie. Per ora le risposte fiscali allo shock dei prezzi sono state relativamente limitate in Europa. Ne è consapevole la BCE, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria comunque avverte: qualsiasi sostegno fiscale deve essere temporaneo e mirato per evitare di alimentare pressioni inflazionistiche prolungate e di mettere a ulteriore dura prova le finanze pubbliche. Riguardo l'Italia, nel 2025 il PIL reale è cresciuto dello 0,5%, scrive il Fondo Monetario, ma il debito pubblico è aumentato a circa il 137% del PIL, resta una certa vulnerabilità. Parte dei fondi del PNRR non utilizzati potrebbero far fronte al caro energia. Il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, spiega.
11: Spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, dopodiché noi dobbiamo presentare una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. I margini sono risicati.
10: Risposta che potrebbe arrivare da Bruxelles il 3 giugno, quando il commissario agli affari economici Dombrovskis presenterà il cosiddetto pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti. La cronaca: è morto nella notte in ospedale Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato ieri sera sui binari della stazione di Milano Certosa. Si indaga sul mondo delle pandillas, le gang di origine sudamericana.
12: Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro c'erano già. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13. Si tratta di una gang sudamericana. Sono le parole del padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, originario dell'Ecuador, che ieri sera era col fratello e un amico sulla banchina dei treni alla stazione di Milano Certosa. Secondo i testimoni, i tre, tutti incensurati, erano tranquilli e sono stati aggrediti da almeno una decina di giovani con la maglia nera che hanno lanciato bottiglie e sassi senza un apparente motivo.
13: Hanno gridato e io ho visto un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione.
12: Il ragazzo, che viveva nella zona con la famiglia, è morto in ospedale dopo essere stato colpito con diversi fendenti, mentre il fratello, che ha riportato delle abrasioni, ha raccontato agli inquirenti che con gli aggressori non c'era mai stato nessun tipo di contatto. Le indagini si concentrano sul mondo delle pandillas, le gang di latinoamericani che a Milano già in passato sono state protagoniste di episodi violenti. Il caso più grave 10 anni fa, quando un capotreno venne ferito gravemente ad un braccio, quasi amputato, da un macete. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Ad aprile, in provincia di Latina, una bambina di 11 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava andando in bicicletta poco dopo le 16 alla guida da una donna che si è fermata per prestare soccorso e poi è stata accolta da un malore. Il caso Del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere.
14: La richiesta è già stata inviata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra, da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Quel ristorante, secondo i magistrati, riciclava il denaro del boss. Delmastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società Cinque Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando, con la condanna definitiva a febbraio, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice: in quelle chat nulla di collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Delmastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ancora un morto sul lavoro, un operaio ucraino di 35 anni, dipendente di un'azienda specializzata nell'installazione di impianti fotovoltaici, ha perso la vita in un incidente ieri a Francofonte, Siracusa, ma la notizia si è appresa solo oggi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un pallet. Il processo sulla strage di Ustica a Roma, gli avvocati dei familiari delle vittime si sono opposti all'archiviazione chiesta dalla procura. Si tratta dell'ultima inchiesta aperta sulla morte di 81 persone causata dall'abbattimento del 19 Itavia il 27 giugno 1980.
15: Credo che sia una questione di dignità nazionale. Non possiamo permetterci di non sapere chi ci ha abbattuto un aereo civile.
16: Non arrendersi davanti ai silenzi, alle menzogne e ai depistaggi. A chiederlo è Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica. Davanti al muro di gomma opposto da Francia e Stati Uniti, non potendo dare un nome ai responsabili, la procura ha chiesto l'archiviazione. Ma sono proprio i risultati della nuova inchiesta a dare speranza ai parenti delle 81 vittime, che chiedono un ulteriore sforzo per arrivare 46 anni dopo alla verità. Secondo la ricostruzione dell'avvocato Alessandro Gamberini, fu un missile ad abbattere il D-19 in uno scenario di guerra aerea nei cieli di Ustica, che potrebbe essere ricostruita con nuove ricerche sui tracciati radar.
17: C'era un'attività nei cieli che prevedeva l'esistenza di una portaerei, che era la portaerei francese Fokker, anche un aereo Hawks americano che documentò tutto. Peccato che questa documentazione gli americani non ce l'hanno data, i francesi hanno mentito sulla presenza della Fokker. Io credo che un'ulteriore indagine a completamento debba essere fatta.
16: Simone Zazzera, GR1.
1: Continua l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Torino e Roma, e nella capitale a farne le spese stamane è stato un fedele svenuto mentre era in fila per stringere la mano al Papa al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. A soccorrerlo è stato proprio il pontefice, che lo ha assistito fino a quando l'uomo non è stato portato via in sedia a rotelle. Hotel e ristoranti possono rifiutarsi di servire l'acqua dal rubinetto. La decisione della Cassazione fa discutere.
18: La sentenza arriva da un caso del Natale 2019. Una turista in vacanza in un 5 stelle di Corvara in Badia, sulle Dolomiti, si era vista negare l'acqua della rete idrica durante i pasti e dire che il soggiorno non era per tutte le tasche. Pacchetto di mezza pensione da oltre 5.700 euro a settimana, bevande escluse. Una sola alternativa per bere, acqua minerale a 7 euro a bottiglia. Anche l'offerta di pagare la caraffa di acqua del rubinetto era stata respinta dall'hotel. La cliente per questo aveva fatto causa chiedendo 2.700 euro di risarcimento, sostenendo che l'acqua è un diritto umano universale. Tutti e tre i gradi di giudizio però le hanno dato torto. L'ordinamento italiano, hanno scritto i giudici, non impone a ristoratori o albergatori l'obbligo di servire l'acqua del rubinetto. Una sentenza destinata a far discutere in un paese come il nostro a forte vocazione turistica. In Spagna, Inghilterra e Galles l'acqua potabile è gratuita e obbligatoria per legge. In Italia per ora resta una scelta del locale. Federico Mello, GR1.
1: Musica. Sabato l'Allianz Stadium di Torino aprirà le porte a Rockin' Mill, la rock band più grande del pianeta.
19: Giuro di suonare solo le note che servono, non una di più.
20: Tutto nacque più di 10 anni fa. Fabio Zaffagnini ha un'idea. Rockin' Mill.
0: 1000 musicisti riuniti nella sua città natale, Cesena, per inseguire il sogno di un tributo ai Foo Fighters, conquistando così l'attenzione del mondo intero e di quella band. Oggi l'idea si è trasformata in una comunità. Lo scorso 31 gennaio si sono esibiti per la prima volta negli Stati Uniti, a New Orleans. Qualche settimana fa su YouTube ha debuttato il documentario dedicato al loro decennale e sabato 30 maggio la band si esibirà per la prima volta all'Allianz Stadium di Torino. Ospiti della serata, Elio e le Storie Tese. Fabio Zaffagnini.
21: Grande onore, però anche una grande responsabilità. Quest'anno, insieme a noi sul palco di Torino, ci saranno gli Elio e le Storie Tese, che ci hanno contattati qualche mese fa per celebrare i 30 anni della Terra dei Cachi, quindi un brano mastodontico, difficilissimo, probabilmente il brano più difficile che abbiamo mai tentato di fare, e non vediamo l'ora di sentire quello che salterà fuori.
0: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulio De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessandro Pazienza e Antonio D'Alessandri. Tra poco lo sport, da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
22: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
25: GR1 Sport.
26: Buonasera da Manuela Collazzo, tennis e ciclismo nella nostra pagina. Il Giro d'Italia, tappa in Trentino, la 17ª, con un vincitore forse a sorpresa.
27: Le Dolomiti di Brenta, schive e timide, si mostrano solo a tratti. Il cielo si apre e si chiude ad Andalo, corsa che invece è sfrontata nel suo esplodere sin dall'inizio. Tappa da fughe, si diceva, 200 km infuocati da Cassano d'Adda ad Andalo. Vanno via in 28 che si danno battaglia praticamente sempre. Alla fine il gruppo si seleziona e la spunta di gambe, ma soprattutto di testa, un veterano come Michael Valgren, danese come Vingegaard. Valgren batte sul traguardo il norvegese Leknessund e l'indomabile Damiano Caruso, terzo, che rientra in top 10 in classifica generale.
28: È una giornata più che soddisfacente. Sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, oltre che aiutare la squadra. Ci poteva essere qualche occasione prima, ma abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e oggi ho chiesto di provare. La squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo, ed è venuta fuori, penso, una bella giornata.
27: Per i big, a parte il balzo di Caruso, nulla muta. Il gruppo lascia fare la fuga e Vingegaard resta in rosa, come ci spiega il suo angelo custode Davide Piganzoli.
29: Sicuramente tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' goderci il giro.
27: Andalo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
26: Il tennis, la diretta con il Roland Garros, notizie sugli azzurri impegnati oggi. Facciamo il punto con Emilio Mancuso.
30: Buonasera a voi tutti. Intanto buone notizie, perché abbiamo Jasmine Paolini contro l'argentina Solana Sierra, 6-3, 4-2, match in corso su Lang Len, un break nel primo set sul 5-3 decisivo per poi chiudere il primo parziale, un break anche nel secondo per Jasmine, incitata a bordo campo da Sara Errani a fare il tifo, a incitarla e darle consigli giusti. Ricordiamolo, la Paolini non gioca il doppio per concentrarsi in singolare. C'è anche Lorenzo Sonego contro l'americano Tommy Paul, match molto difficile per il torinese. Niente da fare invece per Federico Cina, dopo l'esaltante cavalcata partita dalle qualificazioni e il bel primo turno vinto contro Opelka, battuto in 3 set dall'olandese De Jong, ricordiamolo, l'azzurro primo 2007 a vincere una partita in uno slam. Sempre gran caldo a Parigi, Jakub Benzic dopo quasi 5 ore 13-11 nel tie break del super tie break del quinto e decisivo set sull'argentino Navone, si qualifica al terzo turno, ma post match drammatico per lui, cade a terra senza forze, probabilmente un colpo di sole per lasciare il campo, ha dovuto chiedere il supporto della sedia a rotelle. È stata davvero una giornata complicatissima. Ancora per il caldo, in campo c'è Novak Djokovic, vi aggiorniamo al volo sul match dell'ex numero uno del mondo, in campo sul centrale 5-2 nel quarto set con il francese Valentino Rogier al servizio. Per quanto riguarda il tabellone femminile, abbiamo detto della Paolini, è stata la giornata della caduta della Rybakina. Avanti invece Swiatek e Svitolina.
26: Calcio, manovre per il futuro, gli addi, ufficiale quello di Sarri alla Lazio, c'è anche il comunicato del club che conferma la risoluzione consensuale, Sarri pronto a una nuova avventura all'Atalanta, squadra dalla quale è in uscita Tony D'Amico, anche in questo caso c'è il comunicato della società, D'Amico dovrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Roma, ritroverebbe così Gasperini. Stasera a Lipsia la finale di Conference League, Crystal Palace, Rayo Vallecano, agitata alla vigilia, scontri tra le tifoserie. Chiudiamo con una notizia di Formula 1, la Formula 1 che abbraccia la moda, dal prossimo anno Gucci sarà sponsor principale del team Alpine che si chiamerà proprio Gucci Racing Alpine e correrà con i colori della casa di moda italiana. 19:24, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Verde, viaggiare informati.
31: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:27 in punto, sulla 12 la Genova Rosignano, ci sono code per 3 km per lavori in corso tra Recco e Genova Nervi. Sulla 21 coda tratti tra Piacenza Ovest e la 1 Firenze Pisa Livorno, code per 7 km per un veicolo in avaria tra Lastrassigne e Montelupo Fiorentino. Tanti gli incidenti in giornata, adesso il traffico sta fortunatamente tornando alla normalità. Andiamo nella capitale, a 24 tratto urbano code tra Portonaccio e la tangenziale est, rallentamenti per incidente all'altezza del grande raccordo anulare sulla statale Pontina in direzione di Terracina. Da pochi minuti ci sono code per un veicolo in avaria tra Monza e Agrate sulla 4, la Milano-Brescia, proprio in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
12: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io.
14: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
15: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Marco! Fuori. Ora!
17: Quando pensi sia finita...
18: Trovami qualcosa, Paolo.
19: Sei mio agente, agisci!
17: Ecco la soluzione.
19: Sono un genio. Il carcere.
20: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
21: Preparati, perché le detenute sono molto tosse, sai.
22: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
17: Per il ciclo Purché finisca bene...
32: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
20: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
17: In prima visione...
32: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
17: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
33: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
34: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
35: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
36: Il premier mette a punto in queste ore.
37: The president did what he always would.
38: The Afghan government says they're not surprised.
39: Zapping.
40: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Allora, di cosa ci occuperemo in questa puntata? Chi saranno i nostri ospiti? Ve lo racconto subito. Apriremo con Fausto Bianchi, vicepresidente di Confindustria, presidente nazionale della piccola industria. Parleremo con lui ovviamente dell'Assemblea Nazionale di Confindustria che si è svolta ieri alla Nuvola a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e di quasi tutto il governo, ovviamente a partire da Giorgia Meloni che ha fatto un applauso, ha fatto un discorso molto applaudito. Parleremo quindi di quali sono stati i punti di contatto tra i punti di vista del governo, dei punti di vista di Confindustria, che cosa Confindustria ha chiesto al governo, al paese per rimettere in carreggiata la sua economia, la sua produttività, la sua crescita. Ne parleremo appunto con Fausto Bianchi, vicepresidente di Confindustria. Poi avremo con noi Mario Rocco, che è un economista di Ernst & Young Parthenon, che hanno appena fatto un osservatorio, hanno fatto uno studio sulle conseguenze della guerra in Oriente, in Medio Oriente e dello shock energetico che ne è diciamo scaturito sulla crescita dell'Italia e dell'Europa. Quindi ci sono un po' di numeri che ci faremo raccontare in generale sul PIL italiano e in particolare su quattro settori portanti, cioè quello dell'alimentare, del tessile, dell'abbigliamento, dei macchinari e dell'automotive. La messa a fuoco sarà su questi quattro comparti e sul modo in cui questi contribuiranno alla crescita o alla non crescita dell'Italia. Poi sarà con noi l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Riprenderemo un po' gli spunti che sono scaturiti dalla tornate elettorali di domenica scorsa, le amministrative, 6 milioni e mezzo di elettori impegnati a rinnovare comuni piccoli e grandi, a cominciare da Venezia, che è stato, diciamo, il caso nazionale più evidente. Cosa pensa Fratelli d'Italia di questo risultato, come pensa di avvicinarsi alle prossime elezioni e soprattutto come anche guarda la possibilità di cambiare la legge elettorale. Questi saranno un po' i temi della nostra conversazione. Poi avremo ospite Francesca Giovannini, la conoscete, è spesso con noi a Zapping, uno dei massimi esperti in termini di sviluppo nucleare, di proliferazione nucleare, è la direttrice del progetto Managing the Atom alla Harvard Kennedy School. Con lei cercheremo un po' di capire, anche un po' di ricostruire tutta la vicenda del nucleare iraniano, che è stato, diciamo, sotto la messa a fuoco da anni, se ne sono occupati i presidenti americani. Israele ha spesso richiamato il mondo rispetto al pericolo dell'Iran con una bomba atomica. Trump è stato, ha usato la questione dell'atomica iraniana come principale pilastro della sua ultima operazione militare in Iran, e cercheremo quindi di capire se tutto questo effettivamente a che cosa ha portato, se mai davvero l'Iran fosse stato vicino ad avere un'arma nucleare e come da questo momento in poi, con quello che si sa degli accordi che si stanno chiudendo in queste ore tra Iran e Stati Uniti, quale sarà il destino, diciamo, dell'Iran come potenza atomica militare soprattutto. Ne parleremo con Francesca Giovannini. Poi sarà con noi Elettra Santori, che è una sociologa del terrorismo, un'esperta di jihad, lavora per la Fondazione ICSA. Con lei parleremo di come si radicalizzano i giovani islamisti. Ovviamente il punto di partenza sarà un po' l'attentato, l'automobile scatenata, scagliata contro la folla nella strada di Modena, e il modo in cui poi si è cercato di capire quali fossero le origini, le motivazioni, le radici dell'uomo che ha fatto questo attentato. Ci ricollegheremo a quello per capire che cosa sta succedendo soprattutto nelle carceri italiane, che è diventato a quanto pare uno dei principali centri di radicalizzazione in questo senso. Poi sarà con noi Adele Sarno, che è vice caporedattrice della Huffington Post, cura anche la newsletter Il Trono di Silicio, e con lei cercheremo di raccontare meglio, di capire qual è questa gigantesca quotazione in borsa che Elon Musk sta preparando, la più grande, se andrà in porto, la più grande mai registrata, decine e decine di miliardi di dollari, che tra l'altro potrebbero portare Trump a essere il primo trilionario del mondo, il primo ad avere un patrimonio che arriva a 1.000 miliardi. Ne parleremo appunto con Adele Sarno. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, e poi cominciamo.
2: Media iraniani, c'è la bozza di accordo con gli Stati Uniti, riapertura di Hormuz, l'intesa sarà approvata dall'ONU. La Casa Bianca smentisce, invenzione totale, Trump, non siamo ancora soddisfatti. Il Fondo Monetario boccia il taglio alle accise, Meloni su PNRR, abbiamo vinto la sfida, Salvini attacca Europa, BCE, opposizione, economia a picco, il governo forza su legge elettorale. Varga in memoria di Matteotti alla Camera, banchi del centrodestra semivuoti, scontro su chat antisemite, Donzelli condanna ma niente lezioni, Schlein, la premier prenda provvedimenti. Spagna, la Guardia Civile nella sede dei socialisti a pochi giorni dallo scandalo Zapatero, Sanchez a Roma dal Papa, in caso di irregolarità agiremo con determinazione. Morto il 22enne accoltellato sui binari della stazione Certosa di Milano, il padre e mio figlio ucciso da una gang sudamericana, ho riconosciuto il capo, gli aggressori in fuga. Fine maggio, rovente in Italia e in Europa, afa e caldo record, domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, le temperature cominceranno a scendere nel weekend.
40: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Fausto Bianchi, presidente nazionale della piccola industria e vicepresidente di Confindustria. Buonasera presidente, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera Giancarlo, grazie dell'invito e soprattutto un saluto ai radioascoltatori.
40: Allora, cominciamo a guardare il quadro generale. Ieri si è svolta l'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, la Nuvola, era presente il Presidente della Repubblica, gran parte del Governo, la Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, il Presidente Orsini ha svolto una relazione molto applaudita. Possiamo capire meglio quali sono, dal punto di vista di Confindustria in generale, in questo momento le cose necessarie da fare per rimettere l'Italia in carreggiata dal punto di vista della crescita, dello sviluppo, insomma dei conti? Che cosa si deve fare?
3: Allora Giancarlo, il paese, il continente europeo è alle prese con sfide importanti, sfida geopolitica, tecnologiche, climatiche, demografiche e lasciami dire per me che rappresento una componente straordinaria come quella della piccola industria anche un tema di transizione dimensionale e il Presidente Orsini ha voluto incorniciare queste tre sfide con un mainstream che è responsabilità, fiducia e coraggio andando a dividere quelle che secondo noi sono l'assi di interventi da un punto di vista europeo e gli assi di interventi da un punto di vista nel nostro paese. Dal punto di vista europeo la richiesta di Confindustria anche facendo perno sul meccanismo della cooperazione rafforzata abbiamo evidenziato l'esigenza di un vero mercato unico dell'energia, di un mercato unico dei capitali e del risparmio e di un debito comune europeo per finanziare una forte politica industriale. Nell'ambito italiano ci siamo concentrati, il Presidente Orsini si è concentrato su 5 temi, il tema dell'energia, il tema della crescita dimensionale ovviamente molto caro al sottoscritto, il tema dei contratti di sviluppo legati all'innovazione, semplificazioni, in particolare ha fatto un accenno molto forte e dettagliato sul tema della riforma della 231 e il tema di a poter attingere a risorse adeguate per quelli che sono gli obiettivi. A giudizio di tutto una relazione molto completa, una relazione che mette l'impresa e l'industria al centro di quello che è l'agenda della politica italiana e europea, dove c'è stato effettivamente una reazione positiva pressoché totale da tutte le anime del governo e da tutte le forze politiche presenti.
40: I giornali hanno messo in luce con molta evidenza una sintonia tra il Presidente Orsini e la Presidente Meloni, soprattutto nel criticare in qualche modo l'Unione Europea, la Commissione Europea, la sua iperregolazione, il suo approccio burocratico. E in questo governo e Confindustria si trovano d'accordo davvero?
3: Ma guardi, Confindustria da sempre è un'associazione autonoma, apartitica e agovernativa. Noi ovviamente, Presidente Orsini, Confindustria, giudichiamo i provvedimenti per quello che sono, i decreti e le policy. Se siamo d'accordo con la Presidente Meloni è soltanto un vantaggio, un punto di partenza, perché in un'Europa dove si fa delle volte molta fatica ad andare d'accordo, come dire, a casa propria, è bene avere un asse con le priorità dove al centro c'è industria, produttività, competitività e quindi lavoro e salari. Quindi siamo da questo punto di vista molto soddisfatti.
40: Ecco, ma Orsini ha detto chiaramente che la burocrazia europea è lunare. C'è questo problema, lo avvertite come imprenditori che c'è una forma di freno da parte dell'Unione Europea a quello che potrebbe essere uno sviluppo più rapido?
3: Guardi, io ho uno studio elaborato qualche tempo fa che conteggiava circa 160.000 tra norme, regolamenti, decreti e rispetto in Italia rispetto per esempio alla Germania che ne contava questo studio circa 8.000, quindi lavorare, investire, costruire futuro con uno zaino sulle spalle non è mai semplice per nessuno, qualsiasi sia la dimensione e qualsiasi sia il paese. Andando anche ad approfondire il tema per esempio della ZES unica, dove ci sono state 1.300 autorizzazioni in poco più di 2 anni con investimenti generati per 55 miliardi di impatto economico e con 60.000 nuovi posti di lavoro, con incentivi pari a 5 miliardi, francamente le dico che la strada della semplificazione attraverso la centralizzazione delle autorizzazioni sicuramente è una via che l'industria richiede e che frena fortemente lo sviluppo.
40: Si è parlato molto di energia, in particolare si è messo l'accento sul rilancio del nucleare, una cosa su cui Confindustria conta, anche se diciamo è proiettato piuttosto avanti nel tempo, si dice almeno una decina d'anni prima di poter avere risultati concreti, prima di poter, come dire, allacciare le imprese a centrali nucleari.
3: Certo, dobbiamo avere una politica molto netta, dobbiamo lavorare con una priorità di urgenza e dobbiamo lavorare con un principio di importanza. È importante iniziare questo percorso tecnologico moderno, attuale, che già altri paesi stanno utilizzando, e quindi partire con tutto l'iter che sarà la specializzazione, la ricerca, l'innovazione, le normative legate all'investimento sul nucleare. Dall'altra parte però abbiamo un sistema energetico tra i più cari in Europa, circa il 40%, abbiamo un apparato burocratico, soprattutto da un punto di vista regionale, che blocca 4.000 impianti rinnovabili in tutta Italia, abbiamo un sistema di tassa carbonica dove esiste un paradosso, chi più rispetta, diciamo, il tema della sostenibilità, il tema dell'ambiente, si trova oggi, come l'Italia dove siamo campioni, si trova oggi a pagare un'energia più cara delle altre, addirittura su fonti rinnovabili. Quindi noi abbiamo chiesto fortemente, non potendolo modificare visto che conosciamo i tempi della burocrazia europea, quello almeno di sospendere questo balzello tecnico che in questo momento, come dire, frena e oggi intacca, soprattutto per quelle che sono le dimensioni più piccole, le imprese lì dove i bilanci soffrono diciamo principalmente di questo aspetto energetico.
40: Ecco, allora veniamo proprio alla piccola industria, alla piccola e media industria. Lei lo ha sottolineato nella relazione del Presidente Orsini, la crescita dimensionale era credo il secondo punto in ordine di, diciamo, di proprio di esposizione. Perché le piccole e medie imprese hanno bisogno di crescere? Quali sono i motivi strutturali che richiedono questo salto in avanti?
3: Ma guardi, il tema, come le dicevo in apertura, il tema delle varie transizioni, delle varie sfide che stiamo affrontando come imprese, in realtà per quanto riguarda la dimensione è una sfida fondamentale della sfida della crescita, perché qui rispetto a quello che è ormai la competizione globale non si tratta più di diventare tutti quanti grandi, ma prima di tutto competitivi. Quindi il tema è raggiungere quell'equilibrio, quella dimensione minima diversa per settore che consente di avere un business sostenibile, con capacità di fare investimenti, capacità per esempio di attrarre competenze, risorse finanziarie, di innovare e di competere sui mercati. Noi lo chiamiamo paradosso virtuoso perché in realtà e non per una frase di circostanza Giancarlo, diciamo piccole ma per modo di dire, la manifattura diffusa italiana in realtà è un modello unico fatto di qualità, flessibilità, specializzazione, innovazione, e soprattutto una cosa a cui io tengo particolarmente, che da quando sono stato eletto dal 30 novembre dell'anno scorso sto facendo, il presidio dei territori. Cioè le PMI in Italia, le piccole imprese in Italia non generano soltanto PIL in maniera importante, ma generano comunità, occupazione stabile, coesione sociale, identità territoriale, e dove c'è industria c'è in territorio. Spesso si parla di spopolamento delle periferie, ma io le posso dire, anzi io quando mi trovo poi a fare questa intervista, a incontrare diciamo anche i decisori politici, dico vi invito a venire a vedere quelle che sono le reti, le filiere, i distretti, i territori dove c'è lavoro, welfare, servizi, stabilità sociali, perché il tema anche che le PMI tengono vive intere province, distretti industriali, aree interne.
40: D'altronde anche il Presidente Orsini ha evocato l'immagine di una desertificazione industriale, del rischio di una desertificazione industriale in Italia, è più o meno questo di cui stiamo parlando.
3: Ma è un rischio, io conosco bene, ripeto, prima di diventare presidente nazionale sono stato presidente regionale e per esempio a Latina, dove vivo, piuttosto che in provincia di Frosinone, le potrei dare un dato, conosco delle aziende che occupano 130 dipendenti in comuni di 2.000 persone e sono, mi credimi proprio in vera periferia. Non immagino cosa sarebbe quella periferia senza questo attore di coesione sociale, attore di welfare, e quindi dobbiamo mettere al centro, e mi fa estremamente piacere che il presidente Orsini l'abbia messo al secondo punto, la difesa e la crescita e l'accelerazione in tal senso di quello che è veramente una componente eccezionale che nel mondo contribuisce al famoso Made in Italy, no? Perché poi alla fine, se ne manca a vedere i dati, oltre a rappresentare il 99% delle imprese italiane, generano il 65% del valore aggiunto e soprattutto, e qui torniamo sul tema dell'occupazione, occupano il 75% della forza lavoro, sono presenti nelle filiere, sono imprese particolarmente innovative, particolarmente flessibili, e sono un esempio che anche nostri cugini europei come la Francia, soprattutto in un rapporto pubblicato qualche giorno fa, studiavano, approfondivano, lodavano i francesi il nostro modello industriale come un modello unico, e che con una densità, con una popolazione dello 0,8 a livello mondiale, in realtà siamo il quarto paese manifatturiero al mondo. Se andiamo a vedere sopra, siamo abituati a vedere sotto, ma se andiamo a vedere sopra di noi chi c'è la Germania con 59 milioni di con 84 milioni di abitanti rispetto ai nostri 59 milioni, e dopo c'è ovviamente gli Stati Uniti con 350 milioni, per non dire primo posto la Cina con 1,4 miliardi di abitanti. E noi con la nostra dimensione, e noi con la nostra flessibilità, con il nostro genius loci italiano, lasciami dire, comunque siamo lì che competiamo, e ancora oggi in alcune nicchie, in alcuni settori e in alcune intere distretti siamo quello che tutti ci riconoscono come bello e ben fatto, e quindi di questo dobbiamo andare orgogliosi, e da questo dobbiamo ripartire, anche perché valorizzare questa filiera, valorizzare questa componente significa non soltanto tenere in vita ma anche sviluppare interi territori, interi ecosistemi che sono legati, legano la propria vita alla resistenza, alla capacità di crescita di queste imprese.
40: Però adesso l'imperativo è la crescita. Allora mi chiedo, per tanti anni ci siamo sentiti dire piccolo e bello, ci siamo sbagliati a dire questa cosa?
3: Guarda, ogni affermazione nel politica industriale ha, diciamo, la sua epoca. È chiaro che noi viviamo in un paese dove oggi industria, piccola e media impresa, significa spesso, ed è bellissimo quello che le dico, famiglia, collaboratori, comunità, dove 20-30 persone vivono e sono leader nel proprio mercato, essendo noi una componente, una manifattura spesso di pezzi piuttosto che di prodotto finito, quindi che ci agganciamo a delle filiere molto, molto interessanti. Piccolo rimane sempre bello, ma sicuramente oggi non è più sufficiente.
40: Bisogna crescere sia per affrontare, immagino, il passaggio generazionale, ma sia per accedere meglio al mercato dei capitali, dell'innovazione. Sono un po' questi i temi, mi pare di capire.
3: Ma il tema della dimensione si sposa con, come appunto dicevi, con il tema della capacità di attrarre competenze, con il tema della fuga dei cervelli. Non ci dimentichiamo che negli ultimi 10 anni 350.000 giovani hanno lasciato il paese, con ahimè 120.000 laureati, con il tema che il 50% delle imprese con un fatturato superiore ai 20 milioni nei prossimi 10 anni affronteranno un passaggio generazionale, e che un passaggio generazionale lì dove l'organizzazione aziendale corrisponde spesso con la famiglia può diventare un problema se non attiviamo le leve della managerializzazione, dell'apertura a investitori, dell'apertura appunto a quello che è il private equity. Quindi se non cresciamo anche da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista patrimoniale. Quindi la dimensione, la ricerca della capacità di essere competitivi, di poter investire, di poter sfidare, di poter affrontare, adottare anche i temi legati all'innovazione, i temi legati all'intelligenza artificiale, dove ahimè soprattutto lì dove la dimensione è più contenuta si fa fatica ad adottarla, o abbiamo dei dati che sono inferiori nelle piccole imprese al 15%, e sono poi mi dicono che l'intelligenza artificiale è una tecnologia democratica, ma se non la riusciamo ad inserire nei modelli produttivi, nei modelli di business, nella capacità di fare industria delle piccole e medie imprese, la democrazia poi di questa tecnologia non riusciremo a portarla al fattor comune.
40: Molto bene, grazie Presidente, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro, grazie
3: Fausto a te,
40: Bianchi,
3: Giancarlo.
40: Grazie ancora, arrivederci alla prossima occasione. Sono le 19:52 minuti. Noi restiamo un po' in tema perché ci continuiamo a occupare del destino economico, industriale del paese, dell'Italia, in qualche modo anche dell'Europa, con l'aiuto di Mario Rocco, che è un economista di Ernst & Young Partenon, che hanno preparato un rapporto per cercare di capire l'effettivo impatto, diciamo, delle guerre e dello shock energetico che ne è derivato sulla crescita italiana. Buonasera Mario Rocco, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
40: Allora, cerchiamo di capire quindi che cosa avete compreso e cosa avete in qualche modo scoperto rispetto al costo che si produce per l'Italia, per il paese, in qualche modo anche per l'Europa, rispetto a quello che vediamo poi sugli schermi dei telegiornali, prima i bombardamenti, poi la chiusura dello stretto, poi gli infiniti rinvii dei negoziati, insomma tutto questo poi per quello che riguarda le nostre tasche, delle famiglie, la capacità produttiva delle imprese, come si traduce?
4: Si traduce sicuramente nel calo della fiducia, per cui abbiamo una fiducia delle aziende di servizi sotto il livello di espansione, che è appunto fissato convenzionalmente a 50, un indice fissato a 50, una fiducia del manifatturiero lievemente in peggioramento, ma lievemente positiva, e una fiducia delle famiglie in drastica, diciamo, consistente diminuzione. La diminuzione della fiducia vuol dire un calo dei consumi, connesso anche ovviamente all'impennata dell'inflazione che prevediamo nel 2026 raggiungere il 2.8.
40: Sembrava che fosse stata domata, invece poi si è improvvisamente risvegliata, no?
4: Le do un dato: il 2025 l'abbiamo chiuso con un indice dei prezzi al consumo di 1.5. La nostra previsione era di un rialzo intorno al 2. Siamo alla nostra previsione aggiornata ad oggi rispetto alla previsione di marzo a 2.8. Ovviamente quello che sta succedendo passa per vari canali, che sono principalmente il costo dell'energia alla produzione, il costo del petrolio che si riverbera ovviamente nelle varie catene del valore, aumento del costo, per cui aumento dei prezzi vuol dire meno consumi. E tutto questo in un contesto di incertezza. Incertezza non è bella per l'economia, perché certo, vuol dire rischio, vuol dire non investire, no? Fermare gli
40: investimenti. Perché nessuno oggi può dire quando lo stretto di Hormuz potrà riaprire, quando le cose si ristabilizzeranno, quando il traffico di materiale energetico, di petrolio, di gas, tornerà ai livelli pre-guerra. È impossibile prevederlo.
4: No, infatti chi fa il nostro mestiere, che è un mestiere diventato molto difficile in questi tempi, no, si dice che il futuro non è più quello di una volta, diceva un poeta francese 100 anni fa, per cui è attualissimo però, no?
40: E noi c'è anche chi diceva che le previsioni sono molto complicate, specie quelle che riguardano il futuro.
4: Sì, appunto, noi ci cimentiamo in scenari. Ovviamente lo scenario mediano è lo scenario di cui sto parlando, per cui noi prevediamo per il 26 una variazione del PIL dello 0,4% e per il 27 dello 0,6% in lieve ripresa. Tutto questo ovviamente in uno scenario mediano di gravità. Ovviamente ci sono scenari molto più severi che ci piacerebbe, diciamo,
40: che si evitassero, cioè.
4: Non assistere. Ecco.
40: Ecco, per quanto riguarda la crescita, ho visto che avete in qualche modo identificato la crescita del PIL italiano nel 2026 ad un 0,4%, e di questo che ci dobbiamo accontentare.
4: Sì, siamo nella dimensione dello siamo tornati dopo il rimbalzo post-Covid nella dello zero virgola. Ovviamente si stanno affievolendo i contributi dei vari incentivi, no? Delle spinte, diciamo, all'economia date dagli incentivi attraverso gli investimenti. Abbiamo un'ultima parte di PNRR, per cui anche la parte di investimenti adesso connessa va diminuendo. Faccio un esempio: nel 25 gli investimenti contribuivano al PIL con un incremento del 3,5%, e nel 26 la nostra stima è dello 0,4 e addirittura una variazione negativa per il 27, per cui questo un po' disegna il trend. La domanda interna è una domanda molto debole, per cui i consumi delle famiglie in alcuni comparti, per alcune filiere restano deboli, per temi ovviamente legati all'inflazione e alla poca elasticità, diciamo, definiamola così, dei salari.
40: Però c'è una cosa che mi piacerebbe capire meglio: queste crisi di cui parliamo, la crisi del Golfo, gli effetti della guerra in Ucraina, le guerre in Medio Oriente, insomma riguardano e colpiscono tutta Europa, però l'Italia in questo mostra di subire con più fragilità gli effetti di quello che Giorgio Meloni, la Presidente del Consiglio, ieri chiamava le policrisi, no? Noi siamo vittime di, l'Europa è vittima di una policrisi, l'Italia però è quella che subisce la più evidente diminuzione del PIL, che subisce che mostra la più evidente calo di produttività, che continua peraltro a doversi indebitare. Quindi ci sono paesi che riescono a ridurre il loro debito pubblico e contemporaneamente a crescere, noi aumentiamo il debito pubblico e non cresciamo. Quindi qual è lo specifico dell'Italia all'interno di queste policrisi che tutti i paesi subiscono e che l'Italia paga di più?
4: Ci sono vari temi strutturali. Allora, il primo sicuramente è il costo dell'energia. Il secondo è la reattività del sistema industriale, però diciamo che è diffuso a livello europeo. Di deindustrializzazione si parla a livello europeo, ovviamente noi non ne siamo immuni, no? La Cina è diventata la grande fabbrica del mondo, ogni anno segna record di esportazioni, ormai è arrivate a delle cifre estremamente rilevanti, Noi ovviamente

0: macchinari, al settore dell'agri-food, in alcuni altri facciamo molto fatica, pensiamo al grande malato automotive, certo. Per cui ci sono dei temi strutturali che non sono temi nati oggi, ovviamente, e mi lasci dire che anche lo zero virgola non è un tema di oggi, ecco, ce l'eravamo un po' dimenticati con il rimbalzo Covid e poi con le spinte date dai meccanismi di agevolazione fiscale, PNRR, eccetera. Però
1: senza il PNRR saremmo stati in recessione come paese?
0: Probabilmente no, non pesa così tanto nel 2026, la nostra crescita si sarebbe ridotta di un po'. Ecco, dobbiamo ricordare una cosa, il nostro PIL è fatto per il 70% dal terziario, per cui anche quando parliamo di manifattura, parliamo di investimenti in manifattura, è molto importante dal punto di vista, diciamo, dell'occupazione, eccetera, però una parte molto consistente del nostro PIL è fatto ai servizi.
1: Voi poi avete analizzato vari comparti, lei ci ha dato fino adesso un quadro generale e poi lo avete messo a fuoco su, diciamo, quattro diversi settori dell'economia italiana. Come si distribuisce questa crisi nei vari settori?
0: In maniera molto diversa, diciamo che i settori più resilienti sono quelli che citavo prima, cioè il settore del food e beverage in generale, che vive di una consistente heritage, di una qualità, di una presenza.
1: Anche turismo in questo si può mettere?
0: Perfetto, il turismo è uno dei primi settori in termini di crescita nelle nostre previsioni. Alloggio e ristorazione, secondo noi 2026-2027 continueranno a crescere molto bene, seguiti dal settore appunto del food, seguiti poi dagli alimentari. Settori che soffriranno saranno quei settori connessi, diciamo, con correlazione uno al ciclo economico, per cui le attività professionali, le attività finanziarie, le attività immobiliari. Previsione, diciamo, non proprio floridissima per il settore delle costruzioni, per le quali invece prevediamo un arretramento, per cui una decrescita dopo, diciamo, non direi fasti, ma comunque l'espansione vissuta anche grazie appunto agli incentivi,
1: al super bonus e tutto quello che sappiamo.
0: Certo.
1: Per tutto quello che ci è costato. Ma per capire e anche magari per esorcizzarlo, ci potrebbero essere invece degli scenari anche peggiori?
0: Ci potrebbero essere degli scenari molto peggiori, dipende tutto dalla durata di queste disruption. Facciamo un esempio, diciamo, teniamo da parte per un attimo quello che rimane, no, delle restrizioni alle politiche commerciali e parliamo solo del conflitto in Medio Oriente. Ecco, la durata è determinante perché ovviamente ha un impatto sul prezzo del petrolio, che potrebbe tornare a livelli, visto siamo intorno ai $90 in questo momento, dovremmo essere, ha toccato picchi molto alti a 110, ci sono degli studi catastrofici che lo danno oltre i 150, ovviamente sono scenari che non contemplabili, però un allungamento ulteriore del conflitto peserebbe molto, ma pensiamo solo a quello che fa sul prezzo dei prodotti agricoli passando attraverso i costi dei fertilizzanti, no? Molti, certo, dei quali passano per quella via.
1: Quando ho fatto una previsione di crescita nel 2027 del più 6, cioè passare da più 0,4 a più 0,6, a che cosa sarebbe dovuto questa piccola crescita?
0: Allora, è dovuta principalmente a un lieve miglioramento dei consumi per effetto di un rientro dell'inflazione, che dovrebbe riavvicinarsi al 2%, anche grazie alle nostre ipotesi circa le manovre della BCE. La BCE probabilmente, almeno secondo noi, farà almeno due aumenti molto veloci di tassi, proprio per tenere a bada probabilmente, far rientrare, non dureranno molto, ma secondo noi serviranno a tenere a bada. E poi, diciamo, ha un contributo migliore del saldo della domanda estera, per cui è un aumento delle esportazioni che proporzionalmente all'aumento delle importazioni, a un miglioramento del saldo. Questo ovviamente dovrebbe

0: portare una crescita.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie a Mario Rocco, grazie davvero per il suo contributo. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Sono le 24 minuti, una piccola pausa per le notizie dal meteo, poi riprendiamo la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Podcast Original.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
6: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Ciao! Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali, con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
12: Zapping.
1: 28 minuti, bentornati a Zapping. Prima di dare il benvenuto all'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, vi tengo aggiornati su tutte le notizie con i titoli del TG1.
13: Al TG1 in esclusiva le immagini della grotta alle Maldive, dove sono morti 5 sub, non li trovavamo, poi quei segni, dicono i soccorritori finlandesi.

0: smentisce, falso, pura invenzione. Spagna, perquisita la sede del Partito Socialista, Sanchez difende l'ex premier Zapatero dopo il sequestro di gioielli nella sua abitazione. Milano, 22enne ucciso a coltellate in stazione, aggressori fuggono in treno, pista delle gang di Latinos, il padre, mio figlio massacrato. Un fedele sviene all'udienza in San Pietro, Papa Leone lo soccorre, si inginocchia, lo assiste e si assicura che stia meglio. Afa record a fine maggio, oltre 35 gradi in pianura padana, domani 4 città da bollino rosso, in Europa anomala bolla di calore. Dopo il trionfo in Premier League con l'Arsenal, Riccardo Calafiori al TG1 dice: era il mio sogno da bambino, la prima telefonata dopo la vittoria con Gattuso, il difensore azzurro sarà l'unico italiano nella finale di Champions sabato a Budapest.
1: Le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1, io do subito il benvenuto a Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, il capogruppo del suo partito alla Camera. Buonasera Presidente, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, ormai diciamo i dati, le riflessioni, anche le polemiche sono sedimentate, possiamo guardare all'appuntamento elettorale di domenica scorsa, che è stato un appuntamento importante, ha comunque mobilitato più di 6 milioni di cittadini italiani, guardarlo e darne una valutazione complessiva. Qual è quella che ne dà Fratelli d'Italia e lei personalmente?
2: Ma in primo luogo che si smonta una retorica per la quale dopo il referendum era una sinistra con il vento in poppa. Mi scoccia dare ragione a Romano Prodi per tante ragioni, ma d'altronde lo stesso professore aveva detto che chi pensava che la vittoria del referendum fosse stata una vittoria politica non aveva capito nulla.
1: Ma infatti, davvero la sinistra era così convinta che bastava quel risultato per poi vincere le prossime elezioni?
2: Colgo una nota del stupore nella sua domanda, che era lo stupore penso di tutti noi, però sa, quando si perde sempre basta poco per essere convinti poi dopo di vincere sempre.
1: E quindi diciamo questo è il primo elemento, la delusione della sinistra che ha visto diciamo, come dire, il fervore referendario spegnersi nelle amministrative.
2: Beh, sicuramente non, diciamo che non l'hanno presa benissimo. Io ho ben presente l'immagine di Elie Schlein che annunciava da Venezia che c'era l'avviso di sfratto per Meloni da Venezia, con i sondaggi che li davano ultra vittoriosi. A voler ragionare con la stessa testa, cosa che non faccio perché per tanti buoni motivi, allora questo era un avviso di sfratto, ma per Schlein.
1: E per quello che riguarda il centrodestra, i risultati come possono essere letti?
2: Io credo che siano risultati che innanzitutto dimostrano come la proposta che noi facciamo anche a livello del territoriale, in linea con quella nazionale, trovi del consenso. Non vorrei che poi passasse in secondo piano la vittoria a Reggio Calabria, dove 12 anni fa veniva salutato il sindaco Falco Matà come la nuova primavera della sinistra, e il centrodestra che partiva in all'opposizione ha vinto con, se non ricordo male, il 68%, più di un plebiscito. Quindi tutti i segnali che ci incoraggiano ad andare avanti in questa direzione.
1: In realtà poi se uno guarda bene, forse mi sbaglio, lei mi correggerà, più o meno ogni coalizione ha tenuto il suo, non ci sono stati grandi rivolgimenti.
2: Condivido, infatti il centrodestra era maggioranza e continua a essere maggioranza. Segnalo che rispetto alle elezioni del 2022 il centrodestra è addirittura visto in crescere, e lei che è un attento osservatore, custode della storia delle nostre elezioni, penso possa confermare che non è mai successo che dopo 4 anni di governo chi governa fosse addirittura in crescita.
1: Ma quindi non possiamo trarre alcun vaticinio, nulla di questo genere per leggere questi risultati e poter fare una previsione per il 2027?
2: Ma sa, io sono di destra, quindi il mio vaticinio è quello che già avevo prima, cioè che rivinceremo le elezioni, questo sarà il governo più lungo della storia repubblica e l'opposizione in atto attuale sarà l'opposizione più lunga e longeva della storia repubblica.
1: C'è qualche sottotraccia, qualche voglia di anticiparle queste elezioni? Ho visto Salvini più o meno dirla questa cosa, ha detto bisogna vedere come va l'economia prima di capire quando e come andremo alle elezioni, ci potrebbe essere anche l'ipotesi di anticipare il voto, è così?
2: Guardi, non mi permetto di commentare quello che dicono i leader dei partiti alleati, mi sembra che non ci siano motivi per anticipare il voto, stiamo ottenendo risultati più che soddisfacenti in politica internazionale, in politica nazionale abbiamo restituito qualcosa come 23 miliardi l'anno alle tasche degli italiani, abbiamo abbattuto tutti indicatori economici che purtroppo i 5 Stelle e il PD ci avevano lasciato sul tavolo, pari 200 miliardi di super bonus, il rapporto 8,1 del deficit PIL, abbiamo riportato in conto il sottordine, un dato, il fatidico spread che tutti guardano sempre come se fosse chissà che, l'abbiamo preso 246, oggi è stabilmente sotto gli 80 punti, e potrei citarne tante altre, potere d'acquisto delle famiglie italiane, che certo, va detto, bisogna fare ancora molto di più, ma abbiamo invertito il trend. Non voglio annoiare lei, gli ascoltatori, con tutti questi dati.
1: Però, diciamo, dopo il voto referendario, il centrodestra era stato preso da un po' una sindrome di ripiegamento, no? Si diceva questo anno come lo portiamo avanti, che facciamo, sarà un calvario, verremo colpiti, i conti pubblici non ci permettono di fare grandi cose, guardi, le guerre, il costo dell'energia, quindi qualcuno diceva piuttosto che stare un anno sulla graticola, ma forse votare prima potrebbe essere un vantaggio, però poi alla fine,
2: ma guardi,
1: non è così.
2: Ma io ho una formazione anticomunista, mi piace molto Orwell, ho imparato il bipensiero, quella che è la realtà e quella che poi se la racconto. Mi sembra che in realtà questa fosse una narrativa più della sinistra, il centrodestra aveva nel proprio programma la riforma della giustizia, l'ha portata all'attenzione degli italiani, gli italiani si sono espressi, a noi piace sempre quando gli italiani si esprimono perché è sempre una buona notizia. Certo, avessero votato la maggioranza per la sera, la riforma, compimavo del tutto anche quel punto del programma. Ma per il resto noi stiamo andando avanti sulla nostra linea con tutta una serie di provvedimenti che poi stiamo realizzando, il nuovo decreto sicurezza, il piano casa, il DL lavoro, questa settimana che entra, no? Abbiamo approvato questa settimana la riforma delle professioni, la prossima il DL rimpatri, perché abbiamo qualcosa come l'83% in meno degli sbarchi e il triplo di rimpatri da quando siamo al governo. Si può sempre far meglio, ma insomma benino stiamo andando, direi, anche più che benino.
1: Senta, molti giornali hanno interpretato il risultato della città di Vigevano, con il successo del generale Vannacci, come un campanello d'allarme per la maggioranza. Lei che ne pensa?
2: Ma sai che io ho sentito questa vicenda di Vigevano, sono andato a vedermi il simbolo della lista del segretario onorevole Vannacci e non l'ho trovato sulla scheda, non c'era il simbolo. Ho visto che questo candidato sindaco ha detto siamo andati bene rispetto alla volta scorsa, allora sono andato a vedermi che lui si era già candidato, uno stimato avvocato di Vigevano, era stato assessore, era consigliere comunale, aveva fatto una lista nel 2020 che si chiamava Vigevano Futura come quella attuale, che aveva preso poco meno del 10%, adesso ha preso l'11%. Siamo sempre lì, è un po' questo bipensiero in cui c'è la realtà e poi c'è quello che qualcuno narra. È un risultato di tutto rispetto questo di questo collega avvocato, ma non vedo l'impronta e il simbolo di forze politiche, come d'altronde è normale, perché Vigevano ha, se non sbaglio, 60.000 abitanti, quindi è una competizione più civica che politica.
1: Senta, ma il bipensiero, il frutto del bipensiero, anche la notizia che leggo su qualche giornale, che lei, onorevole Bignami, in persona sarebbe, diciamo, l'uomo in missione Vannacci, l'uomo che lo deve contattare, esplorare, capirne i più riposti intenti, cercare di intendere cosa vuole fare e semmai decidere se è il caso o no di riportarlo nell'ovile della coalizione. Così è. Vannacci?
2: Ma guardi, è un articolo di un giornale di sinistra che mi ha preoccupato, non per la missione attribuitami, ma perché aveva delle sfumature quasi positive nei miei confronti quando l'avversario parlava.
1: Grande mediatore, un sottile mediatore. Sì.
2: Un giorno sono un fascista pericoloso, l'altro giorno il sottile mediatore. Per carità, i complimenti fanno sempre piacere, in questo caso più che di bipensiero parlerei proprio di notizia inventata. Credo lo saprei se mi avessero dato questa funzione e non mi risulta me l'abbiano data.
1: Però non possiamo negare che è un problema potrebbe esserci, no? Se decidere che in nome del risultato delle prossime politiche Vannacci debba stare in coalizione, quindi i sondaggi già dicono che questo sarebbe probabilmente risolutivo, oppure tenerlo fuori dal circuito per corrispondere a dei dubbi di altri, per esempio di Forza Italia o di Marina Berlusconi, non so, cioè ci sarà un nodo da sciogliere o no?
2: Beh sì, manca comunque più di un anno la scadenza naturale delle elezioni, ne abbiamo parlato prima. Io mi permetto una riflessione, ovviamente non è rivolto a lei che gentilmente mi ospita. Io ricordo che quando Fratelli d'Italia nacque, per poter avere lo spazio, anche un decimo dello spazio che oggi si dà all'onorevole segretario Vannacci, dovevamo fare manifestazioni con decine di migliaia di persone e ci davano 20 secondi. Oggi, che tutto il rispetto, però Vannacci è stimato, rispettabilissimo, 3,5-4%, leggiamo Vannacci per tutto, Fratelli d'Italia prese nel 2014 3,9% le europee e dissero fallimento Meloni, abbiamo visto poi il fallimento. Perché dico questo? Perché non vorrei che in realtà fosse un'operazione, non dico condotta evidentemente a voi e vi ringrazio nuovamente, ma da qualcuno che dice porca paletta, qui più del 44% il centro-sinistra non prenderà, il centro-destra più, meno del 48% non perderà, sono di sinistra ma i conti li sanno fare, 48 è più grande di 44 e quindi dicono dobbiamo trovare un modo di togliere qualche punto, e quindi continuano a parlare di Vannacci nella speranza che sia poi una profezia autoavverante. Vedremo, manca un
1: io
2: anno.
1: Io scommetto che lei un nome ce l'ha in testa quando dice che qualcuno ha fatto, può aver immaginato questa operazione.
2: Magari fosse un nome, ma no. Io lei non può avermi letto nel pensiero.
1: Va bene, lasciamo cadere la cosa. Mi consente un'ultima domanda, anche qui mi permetto di segnalare un altro possibile fronte un po' complicato all'interno della maggioranza, anche del governo. Vedo adesso sui titoli dei giornali online che c'è una spaccatura, si dice, nella maggioranza, perché da un lato la Lega dice assolutamente no alla accelerazione per avere l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, mentre Tajani e la Forza Italia dice siamo invece assolutamente favorevoli. È una questione che bisognerà affrontare di petto prima o poi.
2: Sì, io credo che dobbiamo anche però vedere il calendario delle nazioni che sono già candidate a entrare nell'Unione Europea, che è un calendario nutrito, che l'Italia in particolar modo, anche per ragioni geopolitiche, ha ragione di tenere fermo, perché si tratta anche dell'adesione ai paesi balcanici con cui noi abbiamo rapporti significativi. Poi c'è l'Ucraina che sta combattendo una guerra importante e che credo vada riconosciuto il patriottismo degli ucraini e delle tante persone che vogliono preservare la propria libertà, che non può essere ignorato, ma bisogna anche compendiarlo con quelle che sono le regole di adesione, perché altrimenti, come si suol dire, a voler fare troppo, come dice Don Bosco, l'ottimo nemico
1: perché
2: del
1: si
2: bene.
1: Parla di una possibile adesione speciale, non di un ingresso formale, mi sembra l'avesse proposto anche il cancelliere Merz, facciamo una sorta di associazione che sia più rapida e non debba affrontare tutti i vari ostacoli che invece è richiesto per entrare formalmente nell'Unione.
2: Sì, credo che tutto ciò che può portare a una stabilizzazione e una pacificazione di quel confine sia utile. Mi deve perdonare che non ho una conoscenza così approfondita del dossier per sapere se questo passo può aiutare in quella direzione che oggi costituisce il nostro obiettivo primario.
1: Io la ringrazio molto, grazie a Galeazzo Bignami, ospite a Zapping, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Buonasera, buon lavoro.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, prima di andare avanti sui temi, su gran parte dei temi che abbiamo toccato anche con l'onorevole Bignami, stasera c'è la scheda di Ginevra Leganza.
3: Roberto Vannacci, il generale Vannacci, che se per il campo largo è il male assoluto, per il centrodestra si capisce è sempre di più il male necessario. Perché anche a destra lo respingono, nicchiano, lo snobbano, ma alla fine mica troncano. Marina Berlusconi pone veti su di lui e lui risponde: Marina Berlusconi non è titolata a parlare. Giovanni Donzelli, il dirigente di Fratelli d'Italia, gli dà addirittura dell'ininfluente. Il generale non conta, dice, e il generale risponde: Donzelli straparla. Per non dire poi della Lega, che quasi quasi preferirebbe Carlo Calenda a lui e che per lui, anche per lui, Vannacci è oramai in crisi nera. E qui veniamo alle amministrative, al voto. Il generale d'Italia, come sapete, fa il colpo a Vigevano. Il suo candidato arriva secondo con il 15%, tanto che proprio Vigevano nel Pavese è la Caporetto di Matteo Salvini. Numeri alla mano, e qui la Lega scende dal 27 al 9% in 6 anni, perde l'appeal anche opposizionista, fa intelligenza con il nemico, candida addirittura due membri della comunità islamica, il mondo al contrario, direbbe Vannacci, che adesso sono diventati il capro espiatorio del fallimento. La Lega tradisce i suoi valori, la Lega tradisce, dicono i leghisti stessi, la propria terra madre, che non è tanto l'Italia quanto la Lombardia, e basterebbe infatti vedere i consensi falcidiati a Legnano, Mantova, Segrate e poi a Milano, dove Salvini vale soltanto il 4%. Insomma, la Lega si sfascia e arriva lui, il male assoluto per Salvini, ma forse necessario un po' per tutti. Il generale che tutti loro disprezzano, in nuova veste di destra per bene, pettinata, europeista, ma di cui chissà se poi faranno davvero a meno. D'altra parte, quando abbiamo chiesto a Vannacci perché non voglia troncare con chi tanto lo snobba e lo disprezza, neppure lui ci ha risposto. Silenzio. Gli abbiamo poi chiesto perché abbia chiamato il partito Futuro Nazionale, ben sapendo che Futuro non portò bene a Fini e nemmeno a Di Maio, a meno di non considerare le buone uscite di Di Maio all'Unione Europea, al King's College. Vannacci ha risposto: quello degli altri era una presa in giro, il mio futuro è un sogno. Sogno d'oro per lui, incubo per Salvini. Non sarà il mondo, ma certamente una destra un po' al contrario.
1: Le 20:24 minuti, questa Ginevra Leganza, noi andiamo avanti con la puntata e salutiamo Francesca Giovannini, Executive Director del progetto Managing the Atom del Belfeld Center for Science and International Affairs della Harvard Kennedy School, spesso nostra ospite quando si tratta di chiarire e capire quello che succede sul fronte del nucleare nel mondo. Buonasera Francesca, bentornata a Zapping.
4: Grazie Giancarlo, buonasera a tutti.
1: Allora, noi ci concentriamo sulla questione Iran perché è inevitabilmente alla nostra attenzione in questo momento e la questione capacità nucleari atomiche dell'Iran è stato uno dei pilastri anche di questa ultima iniziativa militare americana e israeliana. Io però vorrei un po' mettere ordine nella questione, ti vorrei chiedere Francesca di rifare un po' la storia dei programmi nucleari dell'Iran. C'è stato un accordo importante, il Joint Comprehensive Plan of Action voluto da Obama nel 2015, che poi Trump ha cancellato nel 2018, poi c'è stata una guerra nel giugno scorso, la guerra dei 12 giorni, e poi siamo arrivati a questo conflitto che adesso è fermo e in stallo per una serie di negoziati. Io la prima cosa che volevo chiederti è questa: quell'accordo fatto da Obama con l'Iran era un buon accordo o, come invece dice e continua a dire Trump, era un accordo disastroso, quasi un tradimento da parte di Obama degli interessi dell'America?
4: Guarda, questa secondo me è una domanda molto importante, perché dipende veramente da cosa noi pensiamo su i calcoli che l'Iran sta facendo. Il trattato, questo accordo che l'amministrazione Obama aveva negoziato, anche tra le altre, se ti ricordi, con degli altissimi scienziati coinvolti, ovviamente c'erano diversi scienziati nucleari dell'MIT che conoscevano molto bene i programmi nucleari dell'Iran e del Medio Oriente, quindi è stato un trattato in realtà negoziato ad altissimi livelli di competenza tecnica. Il punto fondamentale dell'accordo di Obama era il seguente: l'Iran non accetterà mai di eliminare delle competenze tecniche che in questo momento ha acquisito, in particolare l'arricchimento dell'uranio. Possiamo continuare per 20, 30 anni, 40 anni a mettere sotto sanzione l'Iran, ma l'Iran vede l'arricchimento dell'uranio come una capacità nazionale, come un diritto di sovranità nazionale e come garanzia di sicurezza. E l'amministrazione Obama, attraverso questa dottrina che era un po' della filosofia appunto obamiana, diceva la seguente cosa: se noi dimostriamo all'Iran che integrarsi come in un certo senso paese con un nucleare civile ma con un atteggiamento responsabile, se noi facciamo vedere all'Iran che ha tutta una serie di incentivi per ottenere tutta una serie di investimenti economici, riduzione di sanzioni, e allo stesso tempo l'Iran dimostra di essere uno stato responsabile, a questo punto possiamo convivere con un Iran con l'arricchimento dell'uranio. Questo non è mai stato accettato da tre categorie di attori. Il primo, i paesi del Golfo, che in questo momento stai vedendo estremamente attivi contro l'Iran. Lo UAE, praticamente l'Unione degli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita non hanno mai accettato l'idea che l'amministrazione americana abbia accettato di avere un Iran con una capacità di arricchimento dell'uranio. Il secondo attore che non ha mai accettato questa premessa è stato Israele.
1: Certo.
4: E il terzo gruppo sono stati i conservatori americani. Se tu pensi a Mike Pompeo, a tutti questi che alla fine in realtà hanno servito nella prima amministrazione di Trump, l'idea di fondo che Obama in realtà in un certo senso cercasse di costruire una relazione più responsabile con l'Iran, di fatto è sempre stata rigettata, e questo è stato il punto fondamentale. Il trattato, l'accordo del JCPOA non è un trattato brutto, non è un trattato così negativo e così orribile come l'amministrazione Trump lo descrive, ma è un trattato che oggettivamente ha praticamente garantito all'Iran il mantenimento di queste capacità di arricchimento.
1: Però con l'Iran che aveva accettato anche, non so fino a che punto poi si siano veramente svolte, delle ispezioni continue da parte dell'Agenzia Atomica Internazionale. Quello era un punto importante.
4: Assolutamente, tu hai assolutamente ragione. Cioè, quando in realtà l'amministrazione Obama decise che non c'era possibilità alcuna di convincere l'Iran a praticamente a eliminare queste capacità, furono introdotti due sistemi: un sistema di verifiche e di monitoraggio molto molto intenso, dove gli ispettori, per esempio, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica si potevano presentarsi in qualsiasi ora, in qualsiasi giorno della settimana per queste ispezioni a sorpresa, e l'Iran accettò questa cosa. Camere e video monitoraggio 24 ore su 24, e inoltre l'idea di fondo che questi limiti, praticamente questi termini di accordo, durassero per almeno 25 anni. Inoltre l'Iran accettò anche in quel momento che non solo le attività di arricchimento, ma addirittura le attività di estrazione dell'uranio, le attività di ricerca e sviluppo, per esempio, fossero messe sotto monitoraggio. E l'idea di Obama fu appunto quella che sì, accettiamo questo arricchimento dell'uranio, ma dall'altra parte vediamo un Iran che accetta delle verifiche e dei monitoraggi pesantissimi su tutte le attività nucleari, di cui noi ovviamente abbiamo perso qualsiasi tipo di traccia in questo momento.
1: Ma ecco, su questo io ho una domanda, so che il punto è controverso, ma secondo te, secondo la tua esperienza, secondo quello che sai, qual è stato il punto in cui l'Iran è stato più vicino ad ottenere una bomba utilizzabile? Perché c'è chi dice che era lontano almeno un anno, e c'è chi dice che era vicino anche solo una settimana. Dove sta la verità?
4: Allora, qua entriamo in un discorso più tecnico. Se l'Iran tecnicamente oggi ha già del materiale che può essere utilizzato per una bomba, diciamo, molto primitiva, che potrebbe essere una bomba nucleare. Mi spiego. La bomba di Hiroshima, la prima bomba che fu sganciata, aveva il 60% di uranio arricchito. Per questo il simbolo del 60% è così importante. Certo. La bomba di Hiroshima non ebbe, in realtà, perché per tutta una serie di limitazioni tecniche, gli scienziati non riuscirono ad arrivare a questi altissimi livelli di arricchimento, che poi ovviamente in realtà arrivarono durante la Guerra Fredda. Ma la prima bomba che fu sganciata non era neanche una bomba in realtà completamente atomica. Quindi se l'Iran oggi si trova in un momento di disperazione, potrebbero utilizzare già il materiale che hanno per poter assemblare una bomba piuttosto primitiva. Però è ovvio che qua si entra in un calcolo, cioè l'Iran, facendo una cosa del genere, si attirerebbe qualsiasi tipo di risposta militare sia da parte degli israeliani che da parte degli Stati Uniti. Per questo nessun paese che decide mai un giorno di diventare un paese con armi atomiche arriverebbe mai ad utilizzare una bomba atomica senza averne almeno 10-15 già in creazione, in fabbricazione, perché ovviamente tu non avresti neanche un tipo di deterrenza nucleare. Quindi le competenze iraniane in questo momento gli danno già la possibilità di creare una bomba primitiva. Quello che noi non sappiamo sono due altri aspetti. Uno è l'aspetto dell'esplosivo, cioè per riuscire comunque a far esplodere una bomba con l'uranio arricchito al 60% servono tutta una serie di competenze tecniche, e sappiamo che gli iraniani, attraverso tutta una serie di archivi che gli israeliani erano riusciti a infiltrare, sappiamo che hanno lavorato sui vari sistemi di esplosivo, ma non sappiamo, in realtà non abbiamo dei dati che ci dicano che abbiano mai testato queste tecnologie. Di conseguenza, per questo noi ci fissiamo così tanto sul materiale, perché molti degli altri passaggi in realtà non sono conosciuti. Però lasciami dire questo, Giancarlo: se gli iraniani dovessero veramente arrivare a vedere un'invasione di terra da parte degli Stati Uniti, non avrebbero tanto bisogno di una bomba atomica. Cioè, tu puoi tranquillamente costruire delle bombe, così quelle che vengono chiamate dirty bombs,
1: sporche,
4: cioè quelle
1: sì.
4: con Esatto, quel materiale radioattivo che sicuramente contaminerebbe parte del territorio, ma farebbe anche tutta una serie di danni in realtà alle truppe americane. Quindi secondo me stanno un po' lavorando su queste cose, sull'idea di come si può in realtà utilizzare questo materiale senza arrivare ad assemblare, perché sai, assemblare sotto in una situazione di questo genere è molto molto difficile. Però secondo me è giusto chiedersi, cioè, a quanto in realtà, quanto c'era di tempo prima che gli iraniani in realtà potessero assemblare un programma credibile. E secondo me,
1: cioè,
4: non
1: un conto era una bomba, un conto avere un programma nucleare credibile.
4: Esatto.
1: Sono due fasi temporali diverse. Allora, l'ultima domanda, perché purtroppo il tempo è finito. Che cosa dovrebbe prevedere oggi un buon negoziato tra Stati Uniti e Iran per quello che riguarda la partita nucleare? Cioè, che cosa ci farebbe dire, ecco, Trump ha ottenuto qualcosa che Obama non aveva ottenuto, ha ottenuto delle garanzie migliori e comunque ne è uscito bene. Cosa dovrebbe ottenere?
4: Guarda, in realtà rimangono sempre tre o quattro elementi su cui tutto si è giocato per tanti tanti anni. Il primo è la capacità di arricchimento. Gli iraniani non concederanno.
1: Ancora oggi non vogliono rinunciarci.
4: Assolutamente. Quindi quello,
1: cioè, possono rinunciare all'uranio arricchito che hanno, ma non alla capacità di arricchirlo. Questo è il punto.
4: Esattamente. Quindi quello che ovviamente Trump otterrà, potrebbe ottenere esattamente quello che Obama ha ottenuto, ossia i limiti di arricchimento, cioè dove si dice all'Iran che l'Iran non può arricchire più del 3.7% o 5%, che è quello che in realtà consente di far funzionare gli stabilimenti nucleari civili. Però questo era già parte del JCPOA che Obama aveva già negoziato. L'idea oggi di fondo, che diventa ancora più complicata, è il trasferimento dell'uranio altamente arricchito che oggi gli iraniani hanno in quantitativo molto superiore rispetto al tempo in cui Obama in realtà stava negoziando con loro. Infatti ovviamente tutta la capacità di arricchimento dell'Iran è andata, si è velocizzata nel tempo. Certo. Quindi in questo momento abbiamo dei chili e chili e chili di uranio arricchito che devono uscire dal
1: quello
4: paese.
1: Quello che Trump chiama la polvere nucleare.
4: Esattamente. Il problema di fondo oggi, che in realtà elimina un'altra alternativa, è che durante il JCPOA si pensava che la Russia potesse in realtà essere un paese destinatario di questo uranio arricchito. Oggi in realtà, proprio perché la Russia è considerata comunque un competitore degli Stati Uniti e un partner dell'Iran, la possibilità di dare questo uranio arricchito alla Russia non è neanche più particolarmente desiderabile. Quindi siamo in una situazione dove in realtà, diciamo la verità Giancarlo, qualsiasi tipo di accordo Trump arriverà mai a firmare, io non sono convinta che ci arriverà, non sarà sicuramente migliore del JCPOA e infatti secondo me sarà sicuramente molto più limitato.
1: Francesca, ti ringrazio come sempre moltissimo, sei stata molto chiara, grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a Francesca Giovannini, grazie ancora.
4: Ciao.
1: 20 e 36 minuti, abbiamo salutato Francesca Giovannini, grande esperta di appunto proliferazione atomica, di energia nucleare, di bombe atomiche, l'abbiamo sentita, l'abbiamo ascoltata. Noi andiamo avanti con la puntata e salutiamo Elettra Santori, che è una sociologa del terrorismo, è un'esperta di Jihad, lavora per la fondazione ICSA, Intelligence, Culture and Strategic Analysis. Buonasera Elettra Santori, benvenuta a Zapping.
5: Buonasera a voi.
1: Allora, io una cosa volevo che lei ci raccontasse, sempre un po' con la mente rivolta a quello che è accaduto il 16 maggio a Modena, quando Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo da una famiglia di origine marocchina, ha investito, travolto molte persone in una via di Modena, anche alcune molto gravemente. Molti si sono chiesti se questa persona, se quest'uomo fosse radicalizzato, se sì, come si fosse radicalizzato, se avesse rapporti con organizzazioni terroristiche, se fosse un lupo solitario. Ecco, poi sui giornali si è parlato anche di un altro aspetto che si può ricollegare, cioè quanto è diventato facile e pericoloso anche la radicalizzazione dei giovani di seconda generazione in carcere. Vorrei che lei facesse un po' una riflessione su questo, nelle carceri italiane.
5: Sì, dunque, la radicalizzazione è diventata un fenomeno molto complesso perché ormai Il jihadismo ha perso il monopolio della paura, se vogliamo. L'offerta terroristica si è molto ampliata e quindi ci troviamo di fronte a forme terroristiche, a forme del terrore che si affiancano a quelle di matrice ideologica e religiosa, come nel caso del jihadismo, e si affacciano altre forme di radicalizzazione di altra matrice ideologica e addirittura forme di autoradicalizzazione che sono pseudo-terroristiche e sono più inquadrabili in una forma di violenza antisistema, di rabbia sociale o di vendetta sociale. Io non mi voglio assolutamente sostituire al lavoro egregio dei nostri investigatori e non posso ovviamente parlare dal punto di vista operativo e investigativo. Certo. Sono una sociologa, quindi posso inquadrare l'evento dello scorso 16 maggio a Modena dal mio punto di vista, che ripeto, quello di una ricercatrice, e non sono in possesso degli elementi dell'investigazione vera e propria. Quello che potrebbe sembrare dal caso di Modena potrebbe rientrare, ma lo dico con il massimo della prudenza, in un episodio di pseudoterrorismo, diciamo di violenza antisistema, come ce ne sono stati, ad esempio, come ci sono stati dei casi l'anno scorso in Germania, forme di attacco indiscriminato compiute con veicoli ariete, come nel caso di Modena. Ci sono stati 3 casi nel giro di 2 mesi e mezzo soltanto in Germania ed erano attacchi indiscriminati non riconducibili ad una matrice ideologica o terroristica vera e propria. Però sono forme di violenza sociale che esplodono appropriandosi di metodiche del terrorismo, una forma di rabbia sociale che non ha bisogno di darsi una configurazione politica o religiosa per esplodere. Sono forme di violenza parossistica, non ideologica, che sono animate da un odio generico.
1: Ecco, per questo tipo di violenza, per questo tipo di, diciamo, di paraterrorismo, a quanto capisco, le carceri italiane, che sono piene di giovani islamici, in cui c'è una percentuale molto alta di giovani islamici, ecco, quelle carceri possono essere un luogo di, anche qui, di pararadicalizzazione, forse ancora più che quello che una volta era la moschea.
5: Sì, ormai però moschee e carceri sono solo alcuni dei luoghi di radicalizzazione, non sono neanche più prioritari, perché ormai la radicalizzazione si svolge online, che si tratti di terrorismo jihadista, che si tratti di forme paraterroristiche o pseudoterroristiche che si ispirano a questi pattern di violenza, ma non sono forme di adesione ideologica ad a un network terroristico. Che si tratti di un caso o dell'altro, comunque la radicalizzazione ormai passa attraverso la rete. In questa bolla in cui tutti viviamo, che è quella dell'on life, cioè non possiamo neanche separare la radicalizzazione online dall'offline. Viviamo tutti in un'unica bolla di offline e online, che ormai gli esperti definiscono on life, per cui dalla radicalizzazione online è facile che si passi spesso brevemente, dopo un'autoradicalizzazione molto superficiale e veloce, a un attacco terroristico. Molto, in questi casi non si può neanche parlare di vero e proprio attacco terroristico, perché non essendo a volte forme appunto di radicalizzazione ideologica, l'intento non è quello di produrre terrore nel corpo sociale, ma è quello di sfogare il proprio risentimento, la propria vendetta sociale in forme pseudoterroristiche.
1: Ecco,
5: ma
1: però
5: ripeto,
1: mi chiedo se risentimento, vendetta sociale, odio contro il sistema, contro l'Occidente, non è proprio quella miscela che si trova molto dentro le carceri e per le quali basta poco probabilmente incendiarla, magari basta un adulto un po' più radicalizzato veramente, certo, che condizioni questi ragazzi, spesso magari anche molto giovani, minorenni, 16-17 anni, e li convinca che la loro unica speranza è quella di uscire e fare qualche disastro.
5: Certo, ma le dinamiche della radicalizzazione in carcere sono le stesse che si svolgono nella vita ordinaria, nella vita offline e nella vita online. Cioè ci sono sempre dinamiche di isolamento, marginalizzazione che trovano concretizzazione e configurazione in una matrice ideologica, religiosa oppure in altre forme di configurazione ideologica o addirittura in questo estremismo cherry picking molto fluido, in cui il soggetto si costruisce la propria autoradicalizzazione su misura, pescando un po' da un'ideologia, un po' da un'altra, quasi customizzando, certo, il proprio estremismo. Si parla di terrorismo eclettico in questi casi, di terrorismo estremismo alla carte, al buffet, in cui ognuno è libero di pescare dal cloud dei contenuti violenti presenti in rete quelli che fanno più comodo, quelli che sono più aderenti al proprio profilo psicologico e al proprio vissuto di disagio personale, e ci si crea una configurazione personalizzata del terrorismo e dell'estremismo. Quindi l'offerta terroristica, come vedete, è molto molto ampliata, diversificata, e
1: al punto che ognuno appunto può prendere dal buffet gli elementi, esatto, che trova più congeniali. Esattamente,
5: esatto. A volte ci sono anche delle miscele autocontraddittorie. Le faccio il caso di un ispanico di 33 anni, Maurizio Garcia, che nel 2023 uccise 8 persone, ovviamente stiamo parlando di America, di Texas, una sparatoria di massa avvenuta in un centro commerciale. Gli inquirenti indagano sul suo passato e trovano una congerie di ideologie estremiste che andava dal suprematismo bianco al neonazismo, alla misoginia, tutto mescolato in modo molto confuso, molto personale. E la particolarità qual era? Che questo soggetto era di provenienza ispanica e idealizzava la razza ariana. Quindi addirittura autocontraddittorio nel suo razzismo, che era un po' a geometria variabile perché era rivolto contro la sua stessa etnia di appartenenza. E questo era un soggetto estremamente disagiato che su internet aveva pescato da diverse ideologie, addirittura in forma autocontraddittoria, e si era formato un suo indirizzo.
1: L'offerta è talmente vasta che ognuno può trovare, diciamo, soddisfazione, esatto, alle proprie rabbie.
5: In modo composito e anche autocontraddittorio, perché lì poi c'era un driver fondamentale, cioè un innesco fondamentale della spinta estremistica, che era l'attrazione per la violenza come via per dimostrare la propria virilità ideale, no? Per lui la razza bianca, la razza ariana era il massimo dell'espressione, l'apice della virilità, no? E quello era, diciamo, il driver fondamentale in quel caso. Però in tutto questo c'erano altre componenti che lui miscelava in modo
1: del suo piacimento. Grazie, ci dobbiamo fermare qua. Grazie davvero, Elettra Santori, grazie per essere stata con noi. Buona serata.
5: Grazie a lei, buona serata.
1: Abbiamo un ultimo appuntamento in questa puntata di Zapping ed è con Adele Sarno, vice caporedattrice di Huffington Post, cura la newsletter Il Trono di Silicio e ci viene in soccorso per raccontarci quella che viene annunciata come la più grande quotazione di borsa della storia. E chi poteva esserne il protagonista se non Elon Musk, che vuole collocare SpaceX appunto in borsa, cioè, con l'obiettivo insomma di raccogliere quasi 2.000 miliardi. Adele Sarno, buonasera e benvenuta a Zapping.
6: Ciao, buonasera, grazie di avermi chiamato. Partiamo subito da Musk, perché appunto raccontiamo intanto che cos'è SpaceX. SpaceX è l'azienda di Elon Musk che costruisce razzi, gestisce Starlink, che è il servizio di internet satellitare, quello che abbiamo visto grande protagonista della guerra in Ucraina, e da poco è entrata anche nel settore dell'intelligenza artificiale, acquisendo XAI, la società di intelligenza artificiale sempre di Elon Musk. E ora questa mega azienda punta la più grande quotazione della storia. La data, diciamo, da segnare sul calendario è il 12 giugno e mira a raccogliere oltre 80 miliardi di dollari, con una valutazione, appunto, come dicevi, di 1.750 miliardi, che detto così è una cifra altissima che non ci dice niente, ma per renderci conto possiamo dire che è più del prodotto interno lordo della Spagna. Quindi Musk che fa? Come hai detto tu, Musk trasforma questo ingresso in borsa in un racconto epico, cioè, perché sa che quello che sta vendendo non sono soltanto azioni di un'azienda, ma anche una visione di futuro, no?
1: Perché dovrà convincere gli investitori a comprarsi queste azioni,
6: no? Esattamente, dovrà convincere gli investitori a comprarsi queste azioni, e non è un caso che lui apre proprio il prospetto per la quotazione, cioè il documento ufficiale che si deposita in borsa, dicendo: voglio svegliarmi la mattina e pensare che il futuro sarà meraviglioso. E questo è il senso di essere una civiltà che sa andare nello spazio, credere che domani sarà meglio di ieri. Quindi Musk, per convincere gli investitori, parte da un sogno, e parte però molto pragmaticamente dall'intelligenza artificiale per costruire, quindi
1: lui dice... mette in borsa tutta la sua potenza, tutto il suo conglomerato, da X all'intelligenza artificiale, esatto, ai lanciatori, ai missili, a Tesla, mette tutto in borsa.
6: La narrativa è questa: il futuro dell'intelligenza artificiale ha bisogno di infrastrutture enormi, e allora data center, computer giganteschi, energia in quantità industriale, quindi la visione: portiamo i data center nello spazio, in orbita, alimentati dall'energia solare, trasportati dai suoi stessi razzi. I razzi sono i suoi, i satelliti sono i suoi, la rete internet che passa per quei satelliti è sua, è l'intelligenza artificiale che girerà su quei computer, sarà la sua, quindi nessun altro.
1: Infatti si dice che lui diventerà l'uomo più ricco mai esistito, arriverà a essere il primo trillionaire del mondo, il primo a possedere un patrimonio personale di 1.000 miliardi.
6: Esatto, ma non solo il più ricco, ma anche il più potente, perché se pensi che questa quotazione è costruita proprio in modo da non cedere nulla che conti davvero. Cioè, normalmente quando un'azienda va in borsa, gli investitori comprano azioni e con quelle azioni ottengono anche il diritto di votare sulle decisioni importanti. Qua no, Musk possiede il 50% delle azioni, ma detiene l'85% dei diritti di voto. Quindi dice, ha fatto una classe speciale di titoli che vale più degli altri, e quindi praticamente non sarà solo il più ricco, l'uomo più ricco di sempre, ma sarà anche sempre più potente, perché avrà il potere di controllare questa mega azienda.
1: Ma non c'è il sospetto che tutta questa pioggia, questa girandola di miliardi alimenti una bolla che prima o poi esploderà?
6: Allora, il discorso della bolla è quello che fa anche un po' Luciano Floridi, cioè la bolla è una bolla che sicuramente gli investimenti sono superiori alla domanda. Ora bisogna vedere se è una bolla del modello .com, quindi che esplode, o una bolla che si sgonfia, che lentamente va ad assopirsi. Questo lo dovremo vedere. Secondo me queste tre grandi quotazioni incideranno su questo discorso, perché appunto Musk non è l'unica grande quotazione di questo 2026, ci sono anche Anthropic e OpenAI.
1: Certo, anche loro sono impegnati probabilmente a fare altre quotazioni, no?
6: Esatto, allora la questione è questa. Sta succedendo in queste, cioè le tre aziende che stanno ridisegnando il mondo dell'intelligenza artificiale stanno arrivando sui mercati praticamente contemporaneamente. SpaceX l'abbiamo visto, ma la seconda azienda è OpenAI, che dovrebbe arrivare sui mercati sempre in autunno, tutte e due dovrebbero quotarsi, sicuramente ottobre OpenAI, Anthropic l'ha annunciato, ma dovrebbe essere anche questa entro l'anno. OpenAI è quella di ChatGPT, che è diventata una piattaforma consumer planetaria, ha raggiunto, il dato che mi ha colpito più di tutti è che ha raggiunto 1 miliardo di utenti settimanali in poco più di 2 anni. Questo traguardo a Google costò 13 anni e Facebook 8. Stiamo parlando di Google e Facebook, quindi la velocità è infinita. E anche lei si prepara a quotarsi entro l'anno con una valutazione che potrebbe avvicinarsi anche qui intorno ai 1.000 miliardi. E guarda un po', cambia anche un po' la narrazione. È molto divertente quello che sta succedendo in questo periodo, secondo me, perché queste grandi quotazioni stanno cambiando anche quella che è la narrazione, no? Sam Altman, cioè il CEO di OpenAI, è da anni che dice che l'intelligenza artificiale ruberà il lavoro. Ieri, durante una conferenza in Australia, insomma, il giorno dopo dell'enciclica del Papa,
1: si è un po' rimangiato quella posizione, sì.
6: Esatto, ha detto non credo più in uno scenario di distruzione di massa dei posti di lavoro, le mie intenzioni erano sbagliate, dice lui, no? È un po' quello, cioè certo. La narrazione che cambia, devo rassicurare in ogni modo gli investitori.
1: Quindi, certo, perché poi tutti, no, c'è questo meccanismo del FOMO, fear of missing out, nessuno vuole rimanere fuori da questo evento, da questi eventi epocali in cui girano miliardi, ognuno vuole sentirsi un po' partecipe di questa grande follia,
6: certo,
1: se vogliamo.
6: Certo, l'abbiamo visto, no? 2 settimane fa in Cina c'erano tutti. Trump è andato all'incontro con Xi scortato dai più grandi CEO delle big tech. Voglio dire, non c'era un tempo c'erano i diplomatici, adesso c'erano Musk.
1: I grandi capitali privati.
6: Esatto.
1: Adele,
6: esatto.
1: Ti devo salutare, siamo arrivati alla fine. Grazie davvero per essere stata con noi. Buonasera,
6: grazie
1: buon lavoro.
6: Grazie a te, buonasera.
1: Adele Sarno di Huffington Post. Finisce qui questa puntata di Zapping, grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista, alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia e Francesco Pio Naglieri. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e il GR1, vi ricordo che potete risentire questa puntata come sempre su RaiPlaySound.it e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
3: Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
7: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
8: Io.
7: E la multa dell'altro giorno?
8: Io.
7: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
8: Io.
7: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
8: Io.
9: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
10: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
11: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ascolta, si fa sera.
13: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
14: Il perdono. La parola perdono è composta da per trattino dono. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, un dono dello Spirito Santo. Il perdono è l'essenza dell'amore, è un pilastro per costruire ogni giorno la pace. Bisogna perdonare se stessi. Questo è il primo passo per sentirsi amati da un Dio che non si stanca mai di perdonare e ci invita a perdonare gli altri. Il perdono si impara con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio. Vivere l'esperienza del perdono ci rende persone libere. Papa Francesco ci ricorda ancora oggi che il perdono non è un calcolo, ma una necessità per far sì che la fede trasformi i nostri cuori. Perdonare è l'atto più bello che possiamo fare a noi stessi, ma possiamo fare ai fratelli, perché perdonare ci rende persone gioiose, felici, ci rende persone capaci di continuare ad amarci e ad amare gli altri. Il perdono ci aiuta a intessere ponti, a intessere relazioni nuove, perché questo ci permette di essere donne e uomini liberi, liberi da giudizi, pregiudizi. Allora solo il perdono ci fa sentire figli e figli amati.
13: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: tra cui la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz in cogestione con l'Oman. Ma la Casa Bianca smentisce poco fa l'intervento di Trump. Da New York, la corrispondente.
1: Non siamo ancora soddisfatti, lo ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no, ha aggiunto il presidente. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, non credo che abbiano altra scelta. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni a Teheran, neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di alcuni progressi e ha sottolineato: noi preferiamo la via diplomatica. Prima della riunione di gabinetto, la Casa Bianca ha definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, ma il transito sarebbe gestito da Teheran in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali e l'Oman deve comportarsi come gli altri. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Libano, la tregua è ormai fallita. In serata Israele ha diramato un avviso di evacuazione per tutti i residenti nel sud del paese. Foto e video sui social mostrano migliaia di cittadini di Tiro che scappano in auto. Stiamo attaccando i centri di comando di Hezbollah in città, fa sapere Tel Aviv, che in precedenza ha colpito via aria anche altri centri. A Nabatie un drone ha ucciso un anziano. Hezbollah parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. La guerra in Ucraina arriva a un'accelerazione nel percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e 19. Zelensky intanto ha inviato una lettera a Trump per chiedere più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. E oggi le forze di Mosca hanno bombardato Kherson, uccidendo una persona e ferendone altre tre. Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sanchez in visita a Roma. Davanti ai giornalisti il leader socialista ha ribadito di voler andare avanti poco dopo la notizia delle perquisizioni a Madrid nella sede del suo partito. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti parallelo a quello che coinvolge l'ex primo ministro Zapatero. A lui Sanchez ha confermato pieno appoggio. Nel pomeriggio via libera una mozione contro l'esecutivo da parte del Senato spagnolo a maggioranza di centrodestra. La cronaca ora, prosegue la caccia agli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato a morte ieri sera sui binari della stazione di Milano Certosa. Il padre della vittima punta il dito contro una gang della zona.
2: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio. Capisci?
3: La rabbia e la disperazione. È morto mio figlio, ripete il padre di Gianluca Ibarra Silvera.
2: C'è quella mafia del salvadoregno, perché questo è il suo territorio, secondo loro. Io conosco uno, lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
3: Un agguato 20 contro 3 poco dopo le 10 di sera.
2: 30 coltellate mio figlio, lui era un pane di Dio.
3: Incensurato, come anche il fratello e l'amico che erano con lui, Gianluca è morto dopo la corsa in ospedale. Il fratello della vittima, sentito dagli investigatori, ha parlato di un attacco a freddo da parte di sconosciuti, una versione che sembra trovare una parziale conferma nel racconto di chi in quel momento stava prendendo il treno.
4: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, tre erano sul binario 6, quello verso Varese. Si sono arrivati tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera. Io ero spaventato, meno male c'era un po' di gente lì vicino.
3: La polizia scientifica lungo i binari ha trovato un coltello, forse gettato dagli aggressori in fuga.
5: Milano, Simone Gorla, GR1.
0: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ora in carcere, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci prima che Del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Caroccia. Del Mastro non è indagato. Prosegue l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Torino e Roma. In vista del 2 giugno presentato al Quirinale al capo dello Stato Mattarella il francobollo commemorativo dell'80° anniversario della Repubblica, l'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo "È nata la Repubblica Italiana". Un'immagine, ha commentato Mattarella, molto bella, di gran significato, diventata ormai

0: un'icona della nostra Repubblica. Dopo Lecce Homo di Antonello da Messina e la Bibbia di Borso d'Este, arriva a Palazzo Madama un'opera di Caravaggio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno inaugurato oggi a Roma, nella sala capitolare di Palazzo della Minerva, l'esposizione dell'opera Il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini. L'opera, acquistata a marzo dal Ministero, sarà in mostra fino al 21 giugno, poi sarà assegnata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. Questa era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Il mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: Zona Cesarini.
6: Buonasera, sono le 21:08, un nuovo appuntamento con Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. C'è Francesco Pionaglieri alla parte tecnica, c'è Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, al microfono fino alle ore 23 Diego Carmignani, con tante altre voci che però si alterneranno in questa serata densa di appuntamenti. Tra l'altro ce ne sono anche calcistici, vi aggiorneremo sui risultati, ma abbiamo diversi argomenti sportivi con tanti protagonisti che si succederanno per fare il punto su quello che è accaduto, su quello che invece sta per accadere in diversi ambiti. Tanta musica naturalmente e poi i match che vi dicevo che sono in corso. Una è la finale di Conference League, siamo a Lipsia, Crystal Palace, Rayo Vallecano al minuto 8 sono ferme sullo 0-0, però ci sono anche gare di Serie C, le semifinali che valgono l'ultimo atto. C'è il Brescia avanti 1-0 sulla Salernitana dopo l'1-1 dell'andata, si è appena ripreso con il secondo tempo, invece iniziato da pochi istanti Catania-Ascoli, qui si parte dal 4-0 per i marchigiani dell'andata. Insomma, probabilmente a fine trasmissione avremo dei verdetti al riguardo, ma come abbiamo già accennato saranno tanti temi, li elenco velocemente. Torniamo sull'America's Cup che ha animato il Golfo di Cagliari in questo weekend, poi un libro con una delle massime esponenti del calcio femminile, una manifestazione di beneficenza con un pattinatore che abbiamo avuto modo di raccontare anche durante le ultime Olimpiadi invernali, il punto sul Giro d'Italia e anche una digressione calcistica necessaria, evidentemente facendo il punto in particolare sulle due squadre pugliesi, Bari e Lecce, i diversi stati d'animo in questo momento. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, ovviamente sarete protagonisti con le vostre intuizioni, le vostre domande, con la vostra partecipazione attraverso il telefonino con il numero di SMS e WhatsApp che ho appena citato. Tanta musica per iniziare con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: sorry, scusa, lo siento, in tutte le lingue del mondo arriva il messaggio di questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, che è il nostro esordio in musica in questa serata di Zona Cesarini, con tanti argomenti nel nostro menù. Non mancherà il tennis, anche perché c'è da aggiornare in primis quello che sta succedendo per il Roland Garros, naturalmente l'attuale situazione di Sonego contro Tommy Paul. Sotto di un set l'azzurro ha perso 6-3 il primo e sta andando non così bene nemmeno il secondo set, sotto 5-1, in una giornata che ha visto l'uscita di scena di Cina contro De Jong, ha perso 3-7-0, ma anche Jasmine Paoli non al meglio, 2-1 con l'Argentina. Sierra, insomma, quando si affronta lo sport e i suoi temi spesso bisogna essere poliglotti, come è accaduto nel brano dei Pinguini Tattici Nucleari, e come magari spesso accade sulle imbarcazioni che sono battenti bandiera italiana, ma magari appunto ci sono tanti protagonisti sopra. Abbiamo la fortuna di avere un timoniere però made in Italy, che è quello che ha condotto a una 3 giorni trionfale Luna Rossa, e lo ringraziamo per essere con noi stasera, Ruggero Tita, qui su Zona Cesarini. Grazie mille, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Insomma, un nome che ci ha fatto emozionare nelle ultime Olimpiadi, e non è stato da meno in questa avventura cagliaritana, in vista ovviamente dell'America's Cup del prossimo anno. Sono passati una manciata di giorni e possiamo continuare, diciamo, a analizzare quello che è successo, Ruggero Tita, perché insomma è stata un epilogo non scontato e veramente a tratti esaltante. Non so qual è come si vive da dentro la barca, quello che poi è accaduto all'esterno.
1: Hai detto bene, non scontato, perché abbiamo avuto un inizio del weekend molto difficile. La prima giornata siamo caduti dei foil, abbiamo fatto qualche errore e quindi eravamo in terza posizione, arrivando all'ultimo giorno di regate, e invece l'ultimo giorno l'abbiamo affrontato con grandissima forza, con grande attacco. L'equipaggio ha lavorato alla grande e siamo riusciti ad aggiudicarci il posto in finale e poi a battere i neozelandesi in finale, che come sai sono i detentori della coppa, e quindi l'equipaggio veramente da battere.
0: Tra l'altro, insomma, c'è stato il dualismo con l'altra imbarcazione, sempre Luna Rossa, che ha rappresentato anche un'altra certezza che onestamente non conoscevo fino a questo punto.
1: Sicuramente sì, è stata un'ottima regata anche da parte dell'equipaggio Youth and Women di Luna Rossa. Sicuramente una grande e un'ulteriore prova del lavoro fortissimo che stiamo effettuando qua a Cagliari.
0: E in effetti diciamo che è un lavoro a lungo termine quello che ha avuto Cagliari come palcoscenico per queste regate preliminari, e che comunque per Cagliari rappresenta una quotidianità. Ecco, anche questo specchio d'acqua quanto è stato in qualche modo determinante per la riuscita di una regata del genere.
1: Dunque, il Cagliari e le sue acque, il suo golfo, sono qualcosa di magico. Io mi alleno qua da tanti tanti anni, e con le classi olimpiche, con il NH17, ma anche con Luna Rossa. E è un posto fantastico, che offre condizioni di vento ottime per la navigazione, sia in estate che in inverno, con un clima mitigato e con la presenza quasi costante del maestrale, e quindi un'ottima palestra di allenamento. Ma non solo quello, il fatto di essere in casa, di avere il tifo di casa e di avere veramente così tanti fan che sono venuti a Cagliari per guardare la vela, per guardare la Coppa America, è stato qualcosa di speciale.
0: Ecco, anche viverla questa Coppa America con una tifoseria, quanto è percepibile stando così lontani, insomma, dalla costa, mi chiedo.
1: No, è veramente fantastico. Ovviamente la regata la facciamo in acqua, ma non siamo per nulla lontani dalla costa, anzi le regate sono ben visibili dal pubblico, ma quello che forse poi si sente di più è quando si rientra a terra o prima di uscire, in cui veramente il tifo è quasi da stadio. C'erano veramente tantissime persone ed è stato bellissimo vedere così tanto attaccamento alla vela e a Luna Rossa.
0: Tra l'altro, insomma, anche immagino nella quotidianità si è creato un interesse da parte della città per un team composto da tanti protagonisti, non soltanto chi poi va in mare. Tra l'altro, lo ha citato poco fa, l'allenamento anche in vista di quelli che sono stati gli appuntamenti olimpici è stato per Ruggero Tita, che è nostro ospite stasera, proprio Cagliari, l'utile palestra. Tornando su quelle due medaglie d'oro insieme a Caterina Banti, ovviamente va di pari passo con quello che è un impegno anche con Luna Rossa. Come fai a gestire tutto insieme, e quanto è complesso e diversificato il mestiere del velista?
1: Diciamo che sempre di vela si tratta, ma sono due discipline abbastanza diverse, ma anche complementari in un certo senso. E ovviamente le barche delle Olimpiadi sono barche più piccole, sono barche monotipo, one design, in cui tutti gli equipaggi vengono messi allo stesso livello con barche uguali, e lì trionfa la bravura dell'equipaggio nel riuscire a scegliere i migliori salti di vento e a far navigare la barca sempre nelle condizioni migliori. E quello che invece è il mondo di Luna Rossa e della Coppa America è qualcosa di un po' diverso. Si parla di barche decisamente più grandi, e per la Coppa America nello specifico 10-75, barche di oltre 20 metri, e sono barche altamente tecnologiche, barche che si muovono tra meccatronica, idraulica ed elettronica per muovere le vele, con una quantità di sensoristica e di tecnologia a bordo paragonabile a quella della Formula 1, e quindi la parte di sviluppo e la parte ingegneristica della vela diventa molto predominante.
0: Tra l'altro stiamo parlando con un ingegnere, se non erro, ingegnere con un indirizzo gestionale d'impresa e dell'informazione, un uomo dell'Alt'Italia, e devo dire che spesso in questi sport, in particolare la vela, hai citato ora la Formula 1, spesso c'è chi è più portato al mestiere del canottaggio, utilizzato per essere il motore di certi scafi. Te so che sei appassionato di sci, insomma è uno sport che fonde davvero tante cose insieme, no?
1: Beh, assolutamente sì, diciamo che sicuramente la mia preparazione ingegneristica ha giocato un ruolo molto molto importante, e lo gioca tuttora all'interno del team, perché il rapporto tra velista e ingegnere spesso non è facile, sono due mondi che devono essere messi in comunicazione e che devono lavorare a strettissimo contatto per sviluppare la migliore imbarcazione. E quindi sicuramente è qualcosa che ha giocato tanto, ecco.
0: Invece quanto pesano le medaglie olimpiche in questo contesto, nella tua, come dire, l'aura che ti porti appresso, Ruggero?
1: Guarda, io lo dico molto sinceramente, io penso e voglio portarmi dietro la stessa voglia di andare in barca e di uscire in mare che aveva quel ragazzino di 16-18 anni prima di vincere qualsiasi medaglia. Quello che conta di più per me è mettermi alla prova ogni giorno, è imparare, è stare in mare e godermi il momento e quello che sto vivendo. Poi per il resto ci sarà tempo quando saremo vecchi di celebrare medaglie.
0: Tra l'altro, insomma, non so bene qual è il programma tuo particolare, se c'è appunto la ripetizione del prossimo Olimpiade, che è quella di Los Angeles. Tra l'altro, di mezzo c'è però soprattutto Napoli. Come si sta lavorando, insomma, già sperimentando quello specchio d'acqua rispetto a quello che vi siete lasciati le spalle, che insomma frequentate abitualmente di Cagliari? Quali possono essere le differenze? Già sapete tutto a memoria, come funziona in questo momento, soprattutto se state già spostandovi per andare laggiù tra un anno?
1: Certo, allora il campo di regata di Napoli è qualcosa che ancora non conosciamo benissimo. Ovviamente il campo di regata di Napoli è molto famoso, è un campo di regata anche abbastanza particolare, in cui un po' tutti i velisti sono stati a regatare con barche differenti, ma mai con le barche di Coppa America. E quest'estate il team in una rossa sarà a Napoli per alcuni periodi di allenamento, per provare il campo e per farci un'idea di quella che è la condizione del vento, delle onde e della situazione meteo marina proprio in ottica foil. E poi quello invece che si porterà avanti qua a Cagliari sarà uno sviluppo della C75 e quindi un lavoro più di messa a punto della barca che poi invece verrà spostata a Napoli solamente per le regate.
0: Anche perché cambiano le barche, giusto?
1: Assolutamente sì, per la Coppa America si usano gli AC75, per le regate preliminari, che è quella che abbiamo fatto qui a Cagliari lo scorso weekend, e poi ne avremo qualche altra regata di avvicinamento preliminare, tra cui anche una di queste sarà a Napoli, si fanno con gli AC40, che sono delle barche, come dice la parola, di 40 piedi, e quindi decisamente più piccole, più maneggevoli e quindi anche più scattanti, diciamo, all'interno di un campo di regata piccolo.
0: E intanto, insomma, gli altri equipaggi pure stanno già puntando lì. Voglio chiedere un'altra cosa legata a un nome che è altisonante in questo campo, che è quello di Peter Barling. Come va con questa sinergia che mi sembra abbiate trovato?
1: Devo dire molto bene, stiamo lavorando bene non solo in acqua ma anche a terra, e come ti raccontavo prima lo sviluppo della barca è qualcosa di molto molto importante e lo sviluppo e la collaborazione tra due ingegneri intendo me e Pete funziona molto bene non solo in acqua ma anche a terra e in tutta la parte di messa a punto a terra.
0: Insomma, anche immagino nella vita quotidiana che condividete e che rappresenta appunto lo scenario di Cagliari in questo momento ancora negli occhi di tantissimi che l'hanno seguito, tra l'altro anche la RAI ha avuto modo di trasmettere lo spettacolo che è stato offerto dalla Vela, che è stato offerto da Luna Rossa, che è stato offerto da Ruggero Tita, che è stato nostro graditissimo ospite in apertura quest'oggi qui su Zona Cesarini. Grazie mille per essere stato con noi, buon vento.
1: Grazie mille, grazie a voi e buona serata a tutti.

0: Midnight City, il brano di maggior fama di questa questo sodalizio chiamato M83, con cui continuiamo anche con il sottofondo gradevolissimo. Prima di annunciarvi l'onda verde, vi aggiorno sulle gare che sono in corso. Ancora 0-0 il parziale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Siamo alla mezz'ora e la finale, lo ricordo, di Conference League. Da sottolineare, direi, un possibile rosso per un difensore della formazione spagnola che ha atterrato un attaccante Mateta del Crystal Palace, lanciato a rete, soltanto giallo. Direi questo è l'episodio che, dando un'occhiata anche ai nostri monitor, ho potuto captare. E c'è anche naturalmente il doppio confronto nelle semifinali in vista della finale per l'ultimo posto a disposizione per salire in Serie B, con il vantaggio del Catania sull'Ascoli. Deve rimontare 4 gol ai marchigiani la formazione siciliana. Tra pochissimo riprenderemo ancora con le nostre voci, i nostri ospiti. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp: 335-699-2949. È il momento dell'onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
2: 21:31 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla statale 36 del lago di Como ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto a Pescari. Traffico regolare sulle strade del nostro paese. Sulla A26 ci sono rallentamenti per un incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, code per lavori tra Imola e Castel San Pietro sulla A14, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno adesso ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Lastrassigna e Montelupo-Fiorentino. C'erano lunghe code fino a poco fa. Infine, sulla statale ionica, altri rallentamenti vengono segnalati per un incidente ad Ardore Marina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
1: Zona Cesarini.
0: 21:32, ben ritrovati, ancora Zona Cesarini. Grazie a chi ci sta scrivendo a 335-699-2949. Ci ringraziamo per la compagnia di questa serata che è iniziata con la vela, un passaggio a pochi giorni fa con le regate preliminari della America's Cup di Scena a Cagliari. Abbiamo avuto, insomma, una medaglia d'oro doppia olimpica come Ruggero Tita, nostro graditissimo ospite. Andremo avanti con altri temi, ma bisogna aggiornare anche quello che sta capitando al Roland Garros, perché sono diversi i campi impegnati. Poco fa c'è stato anche un passaggio di turno, quello di Fonseca su Prince Mitch, il passaggio di turno anche di Novak Djokovic su Royer. Questo me l'ero perso anche, insomma, sono moltissimi gli incontri della giornata da documentare. Ci interessiamo del secondo set vinto da Tommy Paul contro il nostro Lorenzo Sonego, 6-3, 6-2, ora il terzo set. È stato eliminato quest'oggi Cina e anche Jasmine Paolini. Questo ovviamente da mettere a referto per seguire anche il cammino delle prossime giornate della nostra pattuglia, che per quanto riguarda il tabellone femminile sta anche purtroppo perdendo pezzi, attendendo naturalmente poi quello che sarà il prossimo impegno di Jannik Sinner. Nel frattempo ha appena vinto il primo set Casper Ruud, finalista di Roma, proprio contro Sinner, 6-3 su Medvedovic. Siamo 1-0 nel parziale, siamo 0-0 ancora tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Tra l'altro mi sono reso conto che l'arbitro della gara è un nostro fischietto, Maurizio Mariani. L'unica cosa che ho sottolineato, insomma, era quell'evento con un possibile rosso, poi il giallo è stato confermato per il difensore della squadra spagnola, che ha steso invece l'attaccante del Crystal Palace, lanciato a rete. Due gialli già nel giro di 3 minuti per la squadra spagnola, che sta cercando di contendere agli inglesi favoriti, a quanto pare, il trofeo, la Conference League, il secondo assegnato del trittico, attendendo ovviamente la finale di Champions. E poi c'è da dire ancora quello che stanno facendo Brescia e Salernitana, perché Catania e Ascoli sono, diciamo, alla mezz'ora, e stiamo con i siciliani avanti 1-0 sull'Ascoli. Ancora 1-0 tra Brescia e Salernitana, questo qualificherebbe per la finale della ultima gara dei playoff di Serie C, appunto, la squadra lombarda. Tra poco calcio al femminile, ci arriviamo con un altro brano musicale, poi ci addentreremo tra le pagine di un libro.

0: Rockabye, Clean Bandit, per riprendere con suoni che in qualche modo secondo me ci iniziano a far capire anche che l'estate sta iniziando, anche il clima e le temperature stanno diventando importanti. Ecco, magari ecco un libro per le mani sotto l'ombrellone, anche una immersione in un mondo che forse va raccontato sotto tantissime pieghe, il mondo del calcio al femminile, il mondo di Valentina Giacinti, ben trovata.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi stasera. Un libro che insomma ti mette assolutamente in rilievo per la persona che sei, per la calciatrice Valentina Giacinti, che tanti conoscono ovviamente, che ci ha fatto emozionare con la maglia azzurra, con le diverse maglie che ha indossato, scrittrice insieme ad Alessandro Alciato, per un libro che ti vede in copertina con un pallone tra le mani e un titolo che secondo me è anche l'origine di una prima riflessione che possiamo fare: Il coraggio di chi trema. Insomma, c'è tutto di te, abbiamo avuto modo insomma di leggere diverse parti di questo volume e capire insomma quello che c'è dietro una carriera splendida per una delle massime esponenti del nostro pallone al femminile, tantissimi gol, titoli di capocannoniere, tante soddisfazioni, ma ci arriveremo. Inizierei dal titolo, Valentina, perché secondo me spesso è il bigliettino da visita più ovvio, ma che racchiude tantissimo.
1: No, beh, intanto grazie mille per tutto quello che hai appena detto, mi fa un enorme piacere. E ho voluto scrivere questo libro insieme ad Alciato più che altro per parlare più degli aspetti che magari non si vedono, no? Dietro a una carriera o dietro a una vita di qualsiasi altra persona. E, il titolo parla da sé, nel senso che sono riuscita, diciamo, ad andare avanti, a cercare di raggiungere i miei obiettivi anche con la paura, ma ho messo anche tanto coraggio nel superarle, no? Perché ho vissuto delle cose un po' pesanti che vivono tantissime persone e che purtroppo ancora adesso sono un po' un tabù, e diciamo che si ha magari ancora un po' di vergogna o paura anche nel raccontarlo. E quello che ho detto ad Alessandro, io ho detto: se scriviamo ho bisogno di dirlo, ho bisogno di parlare di tutto, perché voglio che questo libro possa aiutare tante ragazzine, tanti ragazzini, ma anche tanti adulti che ne soffrono e che stanno cercando una via d'uscita, ecco.
0: Tra l'altro, insomma, si parte anche in maniera traumatica a leggere il tuo libro, perché sostanzialmente sì, è toccante, si parte da una perdita fondamentalmente, e se si parte da lì evidentemente in qualche modo si capisce che da lì c'è stato un momento spartiacque che credo tu abbia voluto anche convertire poi in benzina per andare avanti nei tanti momenti che costellano queste pagine.
1: Sì, la morte comunque della mia nonna mi ha segnato un prima e un dopo di me, no? E quindi quando ho perso la mia nonna, che per me era un po' tutto, la mia mamma, la mia zia, la mia amica, la mia nonna, e quindi quella perdita mi ha segnato e probabilmente mi ha fatto piano piano... mi ha fatto perdere dei pezzi piano piano, strada facendo, senza magari accorgermi al momento, finché poi sono crollata, insomma, in questa depressione. E niente, sì, parte, diciamo, con questo lutto che è per me pesante e che può, diciamo, capitare anche a tutti, un lutto che non si riesce a superare. Tuttora penso di non averlo ancora superato, però questo mi dà la forza, no, di continuare a fare quello che sto facendo anche per lei, perché so quanto bene mi voleva e quanto sapeva della mia forza, quindi cerco di fare il meglio per renderla felice.
0: Tra l'altro, insomma, pensando anche a quello che succede nel corso di una carriera, si pensa anche a quante magari rispetto a te non hanno trovato tantissime forze per andare avanti e quanto alla fine ci si trasforma inevitabilmente in un esempio in certi ambiti come quello che racconti nel libro, il calcio femminile in particolare, nelle diverse vicende che ha vissuto tutto il movimento negli anni.
1: Sì, penso che tante persone, tanti ragazzi e ragazzi che fanno qualsiasi tipo di sport, ma non solo, perché come ho detto, anche persone che fanno una vita normalissima, che vanno a lavoro, possono inciampare, diciamo, in questi episodi di attacchi di panico, depressione, che ad esempio l'ultimo è stato anche Belen Rodriguez. Bisogna saperli affrontare, sapere che non si è soli e credo che questo libro cerca di far capire un po' alle persone di non aver paura nel raccontarlo, nel farsi aiutare e quello che voglio trasmettere appunto è stato questo, no? E avere tanti riscontri di messaggi dove tante persone mi hanno detto grazie, per me quello è già un motivo e come ho detto ad Alessandro, gli ho detto ne è valsa davvero la pena perché comunque con poco siamo riusciti anche a togliere un po' questo tabù che abbiamo della paura di raccontarci, di essere fragili e di essere sempre quelle persone un po' immortali, no? Che in realtà anche una persona che vince scudetti, che fa qualsiasi altra cosa, può avere delle fragilità e le ha. Quindi questo è un po' il concetto, che siamo tutti esseri umani e che a prescindere da quello che abbiamo, da quello che abbiamo fatto, da chi siamo, abbiamo tutte le fragilità e non dobbiamo aver paura nel raccontarlo.
0: Anche, insomma, anche nei momenti poi che si trasformano in liberazione per certi versi, tra l'altro, insomma, lo scudetto con la Roma, se non ho capito male, anche nelle tue vicende che ti hanno portato ad essere veramente una macchina da gol, poi raggiungere lo scudetto con la Roma è stato per te molto significativo, parliamo di pochissimi anni fa, ma insomma un percorso importante anche perché anche il primo della squadra giallorossa in cui sei capitata è una delle tante con cui hai militato, forse per te è una di quelle che riserva un ricordo speciale.
1: Sì, Roma è la città che mi
0: Siamo
1: ha
0: in tema, tra l'altro,
1: accolto.
0: perché ha vinto scudetto in Coppa Italia, non l'ho detto nel preambolo, è recentissimo, quindi forse è stato anche per te da tifosa, da quello che ho capito, anche un momento di gioia.
1: No, no, certo, diciamo che Roma mi ha accolto nel momento della mia massima fragilità dopo Milano, e il sostegno del pubblico, la gente di Roma mi ha voluto bene dal primo giorno e quindi per me quello è stato molto più semplice entrare in campo, lottare e dare tutto perché vedevo delle persone sugli spalti che veramente amano la Roma come non ho mai visto sinceramente. In tutti questi anni e per me vincere lì il primo titolo con la Roma e aver fatto così felici i tifosi è stata una gioia immensa, ma soprattutto è stato importante anche per me perché volevo vincere, no? E volevo vincere, ma non per vincere lo scudetto, ma per vincere contro quello che è stato, contro la depressione e
0: Sì.
1: dire ce l'ho fatta. Si può uscirne e si può davvero fare qualcosa di bello anche dopo.
0: Tra l'altro adesso sei a Como, ti chiedo pure lì che atmosfera c'è, perché insomma non sono giorni banali per il mondo del pallone a Como, come l'hai vissuto, come stai vivendo questa favola?
1: No, Como è una bella realtà, è una società che sta credendo tanto, sta portando un calcio differente, Fabregas sta dando un'impronta molto importante nel calcio italiano, ma soprattutto quello che sentiamo noi nel femminile comunque è la voglia di crescita, la voglia di far bene anche nel femminile, quindi questo si percepisce, si sente e quindi sono molto felice comunque di essere qua.
0: Insomma, un'altra delle tante avventure di Valentina Giacinti, che è con noi stasera su Zona Cesarini, Il coraggio di chi trema, il libro che è uscito da poco, che insieme a Alessandro Alciato è stato pubblicato da Mondadori. Insomma, abbiamo parlato di diverse squadre di club, c'è tanto da dire sulla nazionale. Io direi di ascoltare insieme, insomma, un pezzetto del tuo percorso con la maglia azzurra.
2: Trovati dallo stadio della Mosson di Montpellier, ottavi di finale, girone che è stato stravinto dall'Italia. Siamo allo scontro diretto, palla sparata in avanti che trova però l'intervento di Lin, ripartenza delle cinesi, ma il contrasto più importante lo avvicina Valentina Giacinti che sulla destra riesce ad involarsi, si chiudono intorno a lei le giocatrici della Cina. Allora è Barbara Bonazzea che raccoglie al limite dell'area di rigore, assist in profondità e gol dell'Italia, Giacinti. Siamo al 14esimo, vantaggio delle azzurre, Italia 1, Cina 0.
0: Insomma, uno dei momenti più alti della storia dell'Italia, forse anche della tua carriera. Parliamo del mondiale francese che ci ha fatto innamorare tutti quanti.
1: Beh sì, è un ricordo bellissimo, grazie per avermelo fatto rivivere. È un momento per noi, è stato un momento importante, un momento dove veramente siamo entrate spensierate a fare un mondiale e siamo uscite che abbiamo fatto innamorare tantissime persone. Per noi questa è stata la vittoria più importante, no? E quando abbiamo scoperto anche che tantissime ragazzine avevano iniziato a iscriversi a giocare a calcio e volevano diventare come noi, cioè credo che non ci sia soddisfazione più bella. E quindi quello è un ricordo che rimarrà sempre con me e che ha dato anche una svolta al calcio femminile. E niente, sono veramente felice, ecco.
0: Parliamo di un po' di anni fa, parliamo anche di un lasso di tempo in cui sono successe un po' di cose. Percepisci un cambiamento da quei gol, dico, nel movimento in generale, nella percezione del calcio femminile, quindi insomma anche da promotrice, da testimonial di quelli che possono essere stati cambiamenti nel corso di questi anni, perché le ragazzine dell'epoca ora sono quasi delle donne.
1: Sì, no, abbiamo sentito parecchio cambiamento da quel giorno, da quando siamo rientrati dal mondiale. È cambiato un po' tutta la percezione del calcio femminile, è cambiato il fatto anche di come, cioè il fatto che ci riconoscevano in giro, no? Andavi in giro ed eri sommersa da persone che ti chiamavano, e questo ci ha fatto un enorme piacere. Ma come ti ho detto prima, è stato proprio far sì che i genitori e le persone che erano un po' contrarie al fatto che una ragazzina giocasse a calcio, ecco, convincerle che è uno sport anche per donne, come tutti gli altri sport e come tutte le cose, ognuno che vuole fare può fare quello che vuole, ed è questa la cosa più bella che abbiamo fatto. Quindi dare il segnale che veramente ognuno può inseguire i propri sogni e può farlo a prescindere dallo sport che fa, e non esiste lo sport maschile o femminile, ma esiste lo sport, e quindi questa è la cosa più importante per noi.
0: E credo che insomma è un messaggio che sta affiorando, sta diventando pacifico. È una carriera, una vita, insomma, come per tutti, fatta di alti e bassi, anche di momenti dolorosi. Ce n'è uno in particolare che riguarda proprio l'addio alla Roma, se non erro, leggendo insomma nel libro. Mi chiedo invece, Valentina Giacinti, se la nazionale manca quando alla fine diciamo la storia finisce.
1: Ma io credo che la storia con la nazionale per me non è finita, nel senso che c'è stata un'esclusione all'europeo, come ho detto, dove sono rimasta ferita, perché comunque ci credevo veramente, ma non ho smesso di lottare, nel senso adesso io sto lavorando per star bene, per fare il meglio possibile in campionato la prossima stagione e cercare di far ricredere Mister Sun Chin, perché non c'è una vera, come posso dire, non mi sono mai arresa, quindi quello che spero è di tornare e di tornare a vestire la maglia azzurra, ed è quello che faccio ogni giorno per poter tornare.
0: E insomma noi ce lo auguriamo, anche perché insomma siamo tanto affezionati a te e a queste emozioni che tanto ci ritornano in mente. Intanto invece mi chiedo se magari il tuo libro viaggerà, stai presentando, lo so, e che sta sicuramente riscuotendo un grande interesse, anche la tua veste di scrittrice, avendo questo volume tra le mani, come ti senti con questi panni addosso e anche il piacere, penso, di mettersi in piazza con i tuoi pensieri e le tue parole?
1: Sì, diciamo che le prime presentazioni non sono state facili e infatti era sempre un pianto, perché comunque mi facevano le domande sulla nonna e non trattenevo le lacrime, però è stato molto bello. Le prime presentazioni sono state veramente belle, hanno risposto veramente in tanti e ho avuto tanti riscontri, come ti ho detto, persone che mi hanno parlato subito dopo la presentazione raccontandomi un po' delle loro cose che hanno vissuto, gli attacchi di panico, le varie depressioni, e mi chiedevano consigli e io mi sentivo bene nel poterlo aiutare, ma allo stesso tempo la cosa che si percepiva tra di noi è che non eravamo soli, quindi quello è stata la cosa bella. E adesso in programma abbiamo finito con le presentazioni per ora, perché il giugno è un po' il mese delle vacanze, diciamo. Alessandro poi a commentare il mondiale in America e quindi riprenderemo sicuro dopo luglio, però tutte quelle che abbiamo fatto abbiamo avuto un riscontro veramente importante, quindi sono felice e anche... È strano, perché comunque faccio una cosa totalmente diversa dal giocare a calcio e sto cercando di farla nel migliore dei modi, ecco.
0: Ed è la voce quella che stiamo in questa serata ospitando qui su Radio 1 di Valentina Giacinti. Se volete continuare questa storia che abbiamo in qualche modo cercato di rappresentare con questa chiacchierata, lo potete fare andando a continuare a leggere e a sentire le sue parole. E il libro che è uscito da poco si chiama Il coraggio di chi trema, la mia vita in contropiede, edito da Mondadori. La voce, la firma anche riportata in copertina, è quella di Valentina Giacinti. Grazie per essere stata con noi stasera.
1: Grazie mille a voi.
0: Alla prossima.

Sempre 0-0 tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, finale di Conference League. Invece, per quanto riguarda le semifinali di Serie C, il Brescia vicinissimo alla finale, 2-0 sulla Salernitana in pieno recupero. All'intervallo Catania 2, Ascoli 0, 4-0 per l'Ascoli all'andata. Insomma, c'è il rischio rimonta da vivere tutto questo secondo pezzo di Catania-Ascoli. A tra poco, ora il momento del giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Ore 22.
5: GR1.
6: Una buona serata da Carmelo Lazzaro, altalena di annunci e smentite sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo, notizia filtrata dalla TV di Stato di Teheran, che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz entro un mese in collaborazione con l'Oman. È una completa invenzione, avverte Trump, che aggiunga del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz entro un mese in collaborazione con l'Oman. È una completa invenzione, avverte Trump, che aggiunge l'Iran sta negoziando allo

0: italiani. PNRR, la Premier Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR in corso a Milano.
1: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
0: Il caso Del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario che non è indagato e il titolare dell'attività, ora in carcere.
2: Richiesta già recapitata alla Camera nei prossimi giorni, la nomina in giunta di un relatore per l'esame. I magistrati vogliono acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia. È ritenuto prestanome di Michele Senese, capo del clan di Camorra, da decenni ben radicato a Roma e da qualche mese è in carcere per reati di stampo mafioso. La procura indaga sul presunto riciclaggio di denaro che sarebbe passato attraverso quel ristorante. Sostanzialmente questa è l'accusa, attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società Cinque Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta nel momento in cui lo scorso febbraio arriva la condanna definitiva ed emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle chat solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Ora a Firenze, dove la città ha ricordato le vittime della strage dei Georgofili del 1993.
3: 33 anni dopo, Firenze non dimentica. È il rintocco della Martinella a segnare l'inizio della cerimonia per l'anniversario della strage mafiosa dei Georgofili. All'1:04 il suono della campana ha ricordato quella terribile notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, quando un'autobomba imbottita con 277 kg di esplosivo deflagrò e uccise Angela Fiume, Fabrizio Nencioni, le loro bambine, Nadia di 9 anni e Caterina di appena 50 giorni, e lo studente di architettura Dario Capolicchio. Più di 40 feriti, danneggiati gli uffici, Palazzo Vecchio, la chiesa di Santo Stefano al Ponte e gli edifici intorno al luogo dove esplose l'ordigno. Una verità incompleta e una ferita ancora aperta, ha detto la sindaca Funaro nel suo intervento in riferimento alla complessa vicenda processuale che presenta ancora delle zone d'ombra, ribadendo il dovere di chiedere una verità storica e giudiziaria, concetto affermato con forza anche dall'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.
4: La ricerca della verità deve sempre essere un orizzonte a cui tendere, non ci si può mai fermare.
3: Sara Polica, GR1.
0: Musica, sarà Fabrizio Moro ad aprire il concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio davanti a 250.000 persone.
5: Eterna la festa che fanno nel mio quartiere.
0: L'annuncio sui social dei due musicisti. Ultimo ha precisato che sarà l'unico ospite del concerto. 10 anni fa, hanno ricordato, era stato Ultimo ad aprire il concerto di Fabrizio Moro a Roma. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
6: Zona Cesarini.
7: Trovati, 22:05 minuti, Zona Cesarini insieme, ancora un'ora circa, fino alle ore 23, pertanto ancora tanta carne al fuoco, tanti ospiti, tanti argomenti, anche aggiornamenti definitivi in questo caso. Prima finalista nella corsa playoff per arrivare in Serie B è il Brescia, che ha vinto 2-0 sulla Salernitana, il 1-1 dell'andata, insomma, per la squadra che nasce sotto una denominazione diversa dopo il fallimento. Si tratta anche di una rapida risalita, vi dico anche i marcatori, perché uno ha segnato al primo minuto Crispi e l'altro all'ultimissimo in pieno recupero, nel sesto di recupero, Vido. 2-0 avanti pertanto il Brescia. Salernitana di Cosmi, che rimane così, insomma, delusa ovviamente da questo cammino. Quella di Corini, per citare anche due notissimi allenatori, procede, andrà in finale con, in questo momento, l'Ascoli, se l'Ascoli non

Dovesse cedere ancora, perché è forte del 4-0 dell'andata, è sotto però 2-0 a Catania e alla fine del primo tempo. Siamo nell'intervallo che è ancora in corso per la finale di Conference League tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, parziale di 0-0. Possiamo anche dirvi che l'unico incontro del Roland Garros ancora con italiani in campo è quello tra Sonego e Tommy Paul. Siamo nel terzo set, al servizio Tommy Paul potrebbe aggiudicarsi sul 6-4 il terzo e decisivo set. A questo punto 6-3, 6-2 gli altri due, e anche per Sonego potrebbe essere la fine del cammino nei Roland Garros. Nel frattempo ci sono notizie di mercato, una riguarda l'ufficialità del forse il primo acquisto della nuova stagione. Era senza contratto, terminato il suo particolare anno alla Lazio, Basic è stato ingaggiato dal Venezia. Da qualche parte ho anche visto che forse c'è proprio l'ufficialità anche dell'addio di Sarri alla Lazio, non so se forse è qualcosa di antico che vi sto dicendo, ma mi è parso di vedere appunto un congedo, e sì, è arrivato un ufficiale saluto con un grazie mister dalla Lazio, cosa che andava semplicemente formalizzata e di poco fa della serata. Questo primo pezzo probabilmente di un domino di allenatori, a quanto pare dovrebbe essere Giuntoli Sarri, questa coppia ad impegnarsi per l'Atalanta nella prossima stagione. Staremo a vedere, nulla è detto. Andiamo avanti con la musica. Tra poco parleremo di un'importante iniziativa per il sociale, all'insegna della fatica e della classe sportiva. Ci arriviamo con la musica degli Stadio.

0: quelli che citavano gli stadi in questo loro grande classico. Nel frattempo ha appena segnato il Crystal Palace, avanti nella finale di Conference League 1-0 con Rayo Vallecano. Insomma, stiamo in questo momento vedendo proprio le immagini dell'esultanza. Mateta, marcatore, siamo appena all'inizio del secondo tempo, vi diremo poi nello svolgersi della serata come sarà l'epilogo di questa gara. I fenomeni sono anche quelli che abbiamo oggi in trasmissione, abbiamo avuto diversi ospiti, devo dire, uno tra questi, e lo ringrazio per essere con noi, l'abbiamo amato e insomma ci ha esaltato, anche se c'è stata sicuramente un po' d'amarezza nell'epilogo, tra i protagonisti, tra i nomi che abbiamo conosciuto principalmente durante le ultime Olimpiadi invernali. Ben trovato e buonasera a Daniele Di Stefano.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti quanti.
0: Pattinaggio di velocità sul ghiaccio a Rho, insomma, partirei da quel quinto posto e poi arriveremo al motivo più importante che è la ragione della nostra chiacchierata serale, perché insomma, quinto posto con quel tempo, il record italiano, e le prime cose che hai detto è stato pensavo di essere sul podio, invece non è stato così.
1: Sì, sì, è stata, innanzitutto partiamo dalla gara, è stata comunque un'emozione unica gareggiare in casa e avere tutta la mia famiglia lì sui spalti che mi guardava, mi faceva il tifo, e poi avere tutta l'Italia che ti guarda con lì connessa, è stato veramente, veramente bellissimo. Sì, pensavo di star sul podio, però sapevo anche che dovevano ancora entrare in gara, diciamo, il pezzo da 90, no? La gente che contava veramente. Però quando ho fatto quel tempo, era a 2 decimi dal record olimpico, ho detto, beh, sai, posso crederci almeno quello. Dato che in settimana avevamo fatto dei pronostici e con quel tempo avevamo detto che si andava sul podio. Infatti non ci sono andato lontano, dai.
0: Dai, no, comunque siamo solo all'inizio, insomma, possiamo sicuramente contare su di te, stiamo ovviamente seguendo da vicinissimo tutti questi protagonisti che ci hanno fatto emozionare, anche ha avuto modo di raccontarli, la Lollobrigida è la regina di questa Olimpiade, di questo sport, di questo contesto, che è quello che da dove esci fuori te, anche perché insomma siamo alla Dispoli, anche è da quelle parti, è una frequentatrice assidua, ma
1: abita da Dispoli.
0: Infatti, insomma, da uno direbbe no, vive nelle prossimità di un ghiacciaio, invece no, è alla Dispoli. Parliamo di litorale romano, e da qui uno potrebbe pensare che adesso parliamo di pattinaggio, invece parliamo di bicicletta, perché c'è questa iniziativa che sta ormai arrivando e che penso ti vedrà sempre in questi giorni anche allenandoti per arrivarci nel miglior modo possibile dalle tue parti, tra l'altro si chiama Everesting. Daniele Di Stefano toglie i pattini, si mette sui pedali, spiegaci un po' cosa significa e anche in che modo si può partecipare, evidentemente, perché ha qualcosa che ha a che fare con il sociale, non tanto con le imprese sportive, anche se penso sia una bella soddisfazione raggiungere il traguardo di questa impresa. Daniele.
1: Certo, e allora innanzitutto partiamo un attimo dalla challenge, che appunto, come hai accennato, viene chiamata Everesting perché devi praticamente scalare una salita a tuo piacere, dove vuoi tu, fino ad arrivare all'altimetria dell'Everest, quindi 8848, e io ho deciso di fare qui a Cerveteri, comunque a 5 minuti da casa mia, in una salita che si chiama Il Sasso, dove mi alleno parecchio, perché noi pattinatori al di fuori del pattinaggio facciamo anche la bici facciamo anche molta bici, soprattutto nel periodo estivo, quindi diciamo siamo dei secondi ciclisti poi anche in questo periodo è appunto il Giro d'Italia, quindi anche siamo a tema, e quindi niente, ho deciso di far questa prova proprio. L'ho pensata proprio mentre stavo facendo quella salita, e ho detto, beh, perché non fare questa challenge che già ne era a conoscenza, però ho detto, sai, io ho sempre voluto a donare, però donare comunque non è sempre mai facile, anche nei momenti che si passa e tutto quanto. Detto, perché non fare la prima raccolta fondi e donarlo a delle associazioni, che poi appunto poi ho scelto, e c'è anche il motivo per cui ho scelto queste associazioni, ovvero AIRALS, che si occupa della ricerca per la cura per l'Alzheimer, e ho scelto questa associazione perché diciamo ho un legame familiare, l'ho vissuto un po' in famiglia questa brutta malattia, ovvero l'Alzheimer, che ne ha sofferto mia nonna, di cui poi se n'è andata via, e poi ho scelto anche di devolvere, diciamo, questo raccolto anche ad un'associazione qui più territoriale, la Dispoli, che si chiama Un Passo da Te, e praticamente si occupa dell'inclusione sociale dei bambini che hanno come disturbo l'autismo, e lo fa anche attraverso con molti giochi sportivi, quindi c'è anche questo legame qui. E allora niente, quindi ora si avvicina il 30, ovvero dopodomani, partirò a mezzanotte per, diciamo, dato che si avvicina anche molto il caldo, sta facendo giornate caldissime, quindi avevo molto paura di farlo nelle ore più calde. Allora ho detto, sfrutto la notte, ovviamente sarò assistito da mio padre ed anche dalla mia ragazza le prime ore. Poi la mia ragazza va a dormire, il giorno dopo ha detto che mi dà una mano a fare qualche salitina, perché anche lei, essendo una pattinatrice, detto che la fa anche lei, mi accompagna qualche salitina.
0: Parliamo di qualcosa che leggevo tra le 12 e le 15 ore consecutivamente in salita, sì. Fisso.
1: In sali e scendi.
0: Grande,
1: 34 volte.
0: Mi stanca solo l'idea, per te significa fare mezza giornata, diciamo, e poco più sui pedali per 270 chilometri probabilmente. Per un dislivello che dovrebbe poi raggiungere appunto
1: quello dell'Everest
0: che ti sei fissato, insomma, una montagna a caso, quella più importante sia proprio Everesting, ed è, insomma, un'impresa che possiamo anche partecipare in qualche modo. Dici.
1: Certo, allora è una strada aperta a tutti, quindi io ho avuto comunque l'aiuto da parte del comune, che sono stati fantastici, e quindi, però io ho anche detto espressamente, comunque è una strada che collega una cittadina, o comunque è molto di passaggio, non voglio assolutamente disturbare, soprattutto nel weekend del 2 giugno, quindi rimane aperta ed è come se mi stessi allenando. Non voglio assistenza da parte della polizia, certo. È come se io mi stessi allenando, è come se io domani vado lì e inizio a farla 34 volte. Ho soltanto voluto renderla pubblica per il fatto della raccolta, tutto qua.
0: C'è un sito internet.
1: E quindi sì, su GrownFound, sulla mia pagina Instagram c'è il link,
0: quindi sulla pagina, certo, la pagina Instagram di Daniele Di Stefano, con sì, gofundme.com per la raccolta di, insomma, per sostenere,
1: per fondi,
0: e
1: certo,
0: per non rendere vano questo sforzo, direi, soprattutto immane. Prego.
1: Certo, e niente, comunque io ho invitato ovviamente a partecipare per chi vuole, ma appassionati di ciclismo e non, anche soltanto star lì alla salita e farmi un piccolo tifo, un qualsiasi, passarmi una borraccia, una rinfrescata d'acqua, è tutto ben accetto. Verrà molta gente, già mi hanno detto, infatti anche per quello di farla a mezzanotte, perché così almeno quando arriva la gente, già ho fatto dalle 8 alle 7 ore, e mi aiutano nelle ore più critiche, che alla fine sono quelle finali, dove lì inizia la testa a essere protagonista, diciamo.
0: Eh certo, quando quello che deve essere la vetta, la meta, oltre la vetta si chiama tra l'altro questa iniziativa, si inizia a diventare sempre più vicina e insomma la voglia di raggiungerla aumenta. Ovviamente parliamo di un grande dei pattini che è un idolo totale, penso, dalle tue parti alla Dispoli. Sei un idolo.
1: Oddio, sì, spero di esserlo. Sì, dai, spero di esserlo. Non lo so, ma io sono anche molto.
0: La partecipazione c'è stata durante le Olimpiadi. Ho visto anche immagini di grande accoglienza quando sei tornato a casa.
1: Sì, no, è stato bellissimo. Io ho sempre detto la Dispoli per me è casa. Mi hanno fatto una grandissima festa insieme a Francesca Lollobrigida. Ma adesso comunque mi fanno sentire un pochetto importante anche quando vado in giro per stare alla Dispoli, comunque adesso mi riconoscono, i miei amici, le mie persone più care comunque mi dicono sempre, mi chiedono, mi fanno, quindi è veramente bello, c'è stato a livello mediatico veramente un successo proprio, soprattutto per canale in Italia, quindi sì.
0: E come stanno andando ora adesso le prossime avventure, i prossimi appuntamenti? Dici velocemente, oltre a questa sfacchinata dell'Everesting, immagino la tua testa è sempre sulla pista.
1: Certo, ora si va avanti, a poco ricominceremo, abbiamo già ricominciato bene ad allenarci tutto quanto, a poco inizieremo anche a fare dei raduni e poi la solita routine, ovvero Coppe del Mondo, Campionati Europei, Mondiali che inizieranno a novembre per vario mondo, cioè nel mondo, le prime due mi sembra prima Cina, seconda Giappone o viceversa, ora non vorrei sbagliare, ma comunque solita routine che poi si ripete ogni anno fino a che prossime Olimpiadi in Francia e speriamo di ripartecipare e di mordere quel podio.
0: E sarà un altro Everest da scalare per te, per ora, però nel mirino, diciamo, quello
1: nel
0: che accadrà
1: mirino,
0: tra poco.
1: 30.
0: Il 30 al Sasso, giusto? Ho letto bene da qualche parte. Sasso. La salita vicino Cerveteri, vicino alla Dispoli soprattutto, vicino alle piste battute da Daniele Di Stefano, campione di pattinaggio di velocità su ghiaccio, campione anche di solidarietà, mi raccomando, anche chi volesse contribuire in qualche modo per questa iniziativa che ha a che fare anche con una raccolta fondi per il sociale. Benvenuto oltre la vetta, Daniele Di Stefano, con noi stasera su Radio 1. Grazie mille.
1: Grazie mille, grazie. Buona serata.

0: Don't let me get me pink, per continuare con questa vibrante successo del passato. La nostra trasmissione Zona Cesarini, siamo sempre sull'1-0 tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, mentre, come abbiamo già annunciato, c'è la prima finalista nel playoff di Serie C. Si tratta del Brescia, che ha vinto 2-0 sulla Salernitana, e sempre 2-0 tra Catania ed Ascoli. Ribadisco, il 4-0 dell'andata per i marchigiani, mentre, come un po' preannunciavo, esce di scena da Roland Garros Lorenzo Sonego, 3-7-0 per Tommy Paul, 6-3, 6-2, 6-4. Ci eravamo lasciati con il turno di servizio che poteva determinare il successo dello statunitense. Va avanti anche Zverev, eliminato il ceco Maciak, e adesso è sul 2-0 invece il confronto tra il finalista di Roma Casper Ruud e il serbo Medvedovic. Abbiamo da poco lasciato i pedali, incontrando insomma sulle nostre strade Daniele Di Stefano, che è stato uno dei protagonisti delle Olimpiadi invernali sui pattini, nel pattinaggio di velocità, con questa iniziativa in salita. Quest'oggi invece l'arrivo non ha previsto pendenze per il Giro d'Italia, una 17ª tappa con arrivo in volata. Forse non tutti sanno quello che è stato ben raccontato nel corso della nostra giornata qui su Radio 1 da Cristiano Piccinelli, che ci riassumerà tutto adesso. Buonasera Cristiano.
1: Ciao, buonasera da Andalo, dove è arrivato quest'oggi il Giro d'Italia. Vittoria per Bygren, danese di 34 anni della Education First, che ha ottenuto il primo successo al Giro d'Italia. Vittoria da finisseur, ovvero una lunga fuga con altri 28 corridori, con una serie di alternanze lì davanti al comando della corsa, e poi alla fine, quando mancava circa un chilometro al traguardo, lo scatto giusto e nessuno l'ha più ripreso. Battuti l'Eknesund, campione di Norvegia della 1X, che è arrivato secondo, terzo il nostro Damiano Caruso, che grazie anche al fatto che il gruppo della Maglia Rosa se l'è presa con calma, diciamo che è arrivato con 5 minuti e mezzo di ritardo rispetto al vincitore, è risalito in classifica dalla 13ª alla 9ª posizione, uno dei due italiani in top 10 al comando. Ovviamente c'è sempre Jonas Vingegaard con 4 minuti e oltre sul primo inseguitore, che è sempre l'austriaco Felix Gall. Ma la giornata di oggi è positiva per i colori azzurri, perché appunto Caruso è stato protagonista, ha provato anche a scattare sul un falso piano, una leggera salita che precedeva l'arrivo, per anticipare un po' i compagni di fuga, ma è stato superato dal danese, che poi è andato a conquistare il successo. E comunque è importante per lui far vedere che, nonostante i 38 anni, nonostante quest'anno sia l'ultimo della sua carriera, è importante, vuole essere ancora protagonista al giro, e ci sta riuscendo in maniera più che egregia.
0: Leggo su una fonte che credo sia la più ufficiale possibile, girodditalia.it, che è il corridore più anziano dai tempi di Bartali a salire su un podio di tappa, era il 54, cosa sorprendente, che insomma hai anche in qualche modo accennato, visto i suoi 38 anni, una soddisfazione che comunque non è diventata vittoria di tappa, ma siamo andati nei paraggi per Caruso.
1: Sì, sai, è vero che anche le carriere si sono un po' allungate rispetto a un tempo, però insomma 38 anni, 37, non è facile essere sempre competitivi in un grande giro, in un giro con tanti pretendenti al successo, perché questa era una tappa che ingolosiva molti, e quindi essere già presente nella fuga di giornata, riuscire a resistere fino all'ultimo, provarci fino all'ultimo, per Damiano Caruso è stato senz'altro un segnale importante, perché insomma ha dimostrato il proprio valore, ha dimostrato di essere sicuramente un campione, lo possiamo definire così. Non ha mai magari ottenuto grandissimi risultati personali, però è sempre stato un gregario di lusso per i suoi capitani, e soltanto nel fine di carriera, in questi ultimi anni, quando ha avuto un po' più di libertà, ha saputo dimostrare quello che vale, si è preso anche un podio al Giro d'Italia qualche anno fa, quindi evidentemente insomma si sente anche pronto per provare. Io credo che magari lo vedremo protagonista nelle due salite che ci saranno, quella della tappa con arrivo Alleghe e la penultima prima del trasferimento a Roma, che sono tutte tappe di montagna, quella di venerdì addirittura con 5.000 metri di dislivello. Lo scalatore ragusano potrebbe essere tra i protagonisti, magari ci auguriamo insomma che di poterlo vedere lì davanti.
0: A proposito, insomma, della squadra azzurra, credo che resti d'attualità lo stato dell'arte di un attesissimo come Pellizzari. Leggevo anche analisi su una questione che potrebbe essere più di scarsa programmazione per arrivare in queste condizioni non brillanti nel momento in cui proprio è uscito di scena. Qual è la verità su di lui? Quest'oggi come è andata?
1: Ma allora, io credo che la preparazione sia stata proprio focalizzata sull'obiettivo Giro d'Italia. Ha avuto sfortuna, perché nel corso delle 3 settimane può capitare di imbattersi in un virus, cosa che è capitata a Pellizzari. È stato un po' debilitato da questo virus per un paio di tappe, non è riuscito a recuperare per la tappa dell'altro giorno in Svizzera, e lì ha pagato tantissimo, 18 minuti di ritardo. Oggi secondo me si è semplicemente lasciato andare, non ha dato il massimo, conservando le gambe, l'ha anche un po' detto, insomma, vuole provare magari a fare qualcosa anche lui nelle ultime 2 salite, visto insomma che le sue doti di scalatore sono in dubbie, e credo che proverà a fare qualcosa, a rendere sicuramente il suo giro migliore di quello che è stato finora. Però credo insomma che a questa età, per la prima volta con i galloni da capitano, ci sia stato forse anche un po' di eccesso nella prima tappa in salita, in cui ha provato a rincorrere Jonas Vingegaard andando fuori giri, poi si era un po' ripreso anche nella crono, però insomma l'errore magari anche di valutazione del proprio fisico ci può essere stato. È tutta esperienza che si porterà dietro e magari ritenterà l'assalto al podio nella prossima edizione del Giro d'Italia. Però abbiamo un Piganzoli in 8ª posizione, che rappresenta anche lui un buon prospetto per quanto riguarda le corse a tappe.
0: Dovesse insomma capitare qualcosa di incredibile, inverosimile, ovvero un'alternativa a Vingegaard, dove dobbiamo focalizzarci nei prossimi giorni, visto che siamo proprio in dirittura d'arrivo per il gran finale del Giro? Qual è la tappa decisiva?
1: Ma allora, io credo che già le cose saranno chiare alla tappa di venerdì. Domani è una tappa mossa, molto bella, molto sicuramente interessante, sarà ricca di tanti tentativi di fuga, ma non rappresenta un pericolo, né può scuotere Vingegaard nel tentativo di andare a conquistare il successo, perché non ne avrebbe bisogno. La tappa di venerdì invece è quella che è anche al suo interno il Passo Giau, che rappresenta la cima coppi di questo Giro d'Italia. Sarà sicuramente una tappa in cui vedremo evidentemente all'opera Vingegaard, che finora ha vinto tutti e 4 gli arrivi in salita. Da capire se vorrà puntare su quella o su quella di sabato, l'ultima sulle montagne con arrivo a Piancavallo. Io credo però, se mi dovessi insomma ipotizzare un tentativo, credo che lui voglia provare a vincere tutte e due, anche per pareggiare i conti con Pogacar, che nel 24, quando vinse il giro, conquistò anche 6 tappe. Lui al momento a 4 può raggiungere quota 6 tappe, e soprattutto quella di venerdì con il Passo Giau è il tappone, quello che un tempo si definiva il tappone del Giro d'Italia, la tappa sicuramente più significativa per difficoltà. Credo che lì voglia far vedere che è effettivamente il più forte, e che quindi proverà a lasciare il suo marchio anche su quella salita. Finora in salita non ha concesso nulla agli avversari, e solo la mala sorte potrebbe, credo, impedire a Vingegaard di conquistare il Giro d'Italia.
0: Strafavorito, te l'aspettavi in questi termini, o è qualcosa di già scritto, anche come numero di sigilli messi?
1: No, ma sì, assolutamente, ma perché semplicemente in questa area del ciclismo abbiamo 2 supercampioni, 2 numeri 1, e o vince uno o vince l'altro, ecco. Quindi se sono presenti entrambi, si giocano primo e secondo posto. Se c'è uno soltanto, vince comunque o Pogacar o Vingegaard, perché così è stato, lo dimostrano i Tour de France degli ultimi anni. Quindi evidentemente il loro strapotere è innegabile. Quindi era evidente che sarebbe stato il favorito. Non ha, diciamo così, dominato, a 4 minuti sì sul secondo, non è tantissimo per insomma negli standard dei grandi giri, però la semplicità con cui è andato a vincere, e sostanzialmente nessuno è mai riuscito nemmeno ad attaccarlo, perché è stato lui sempre il primo a lanciare l'attacco sulle salite, e quindi evidentemente è il più forte di tutti, semplicemente un corridore straordinario che alla pari di Pogacar sta segnando questa epoca.
0: Fai della Paganella Pieve di Soligo, giusto? Domani la tappa che...
1: Soligo,
0: ecco, lo sapevo che un errore ci doveva essere, ed è quello che domani ci racconterà Cristiano Piccinelli insieme alla squadra sulle strade del Giro a partire dalle 14.30, aggiornamenti ogni mezz'ora, poi dalle 16.30 la lunga diretta fino al traguardo della tappa numero 18 del Giro, qui su Radio 1, grazie a Cristiano Piccinelli.
1: Grazie a Jacopo Teodoro che ha curato la parte tecnica.
0: Ciao.

0: Cattive abitudini per proseguire con un'altra bella immersione, anche devo dire qui un occhieggiare all'estate che arriva, anche per le temperature, ripeto, ma c'è con Salmo e con la Pesce, sempre il brano virgolettato Cattive abitudini, con cui continuiamo la nostra trasmissione densa di argomenti e di ospiti importanti. Quest'oggi nel nostro capitolo calcistico abbiamo chiamato in causa un giocatore, un ex giocatore che moltissimi club ricordano con affetto, direi ovunque, ed è con gran piacere che do il ben trovato. Buonasera Luigi Garzia, grazie per essere con noi.
1: Il piacere sarà a tutti.
0: Gigi o Luigi, come lo chiama?
1: Gigi.
0: Normalmente questo, insomma, il soprannome così diffuso ci è venuto in mente anche perché, insomma, siamo in Puglia, lei è in Puglia, ovviamente ci sono stati d'animo differenti, visto che il Bari è sceso giù, il Lecce è rimasto in A, possiamo, insomma, ben capire quello che passa per i palpiti delle tifoserie in questo momento. Lei è di San Cesareo, origini appunto salentine, ha vestito le maglie di entrambe le formazioni. Inizierei col chiederle se ha partecipato, almeno dal punto di vista del essere spettatore a Lecce, di una serata penso molto calda, quella della permanenza in Serie A domenica scorsa.
1: Beh sì, ho seguito tutto il campionato del Lecce, l'ultima a partita decisiva. Beh, è stata una grandissima soddisfazione, perché comunque tenere una squadra in Serie A per 5 anni consecutivi con una società comunque nuova come quella del Lecce è motivo di orgoglio. Però sotto, devo essere sincero, c'è un'organizzazione, non è più una sorpresa, ecco, perché il Lecce oramai è una realtà, è una squadra, una società organizzata di gente del posto, cosa inusuale, no? Oramai in Serie A trovare gente del posto quindi con uno stadio che fortunatamente lo stanno ristrutturando, si stanno facendo un centro sportivo, lo stadio sempre pieno, quindi non è più una sorpresa, ecco, e quindi devo essere sincero, sono molto orgoglioso da ex.
0: E anche, insomma, da ex, anche leggevo, anche ha partecipato proprio come in questa fase, come non nelle giovanili del Lecce, nella fase di Stecchi Damiani.
1: Ma io sono cresciuto proprio nelle squadre, sono diventato con il Lecce, quindi io devo la mia carriera.
0: Abbiamo un po' di difficoltà a sentirla, credo che ha poca ricezione, magari se c'è un angolo nei paraggi migliori possiamo
1: sentire adesso.
0: Adesso sì, adesso meglio, prima era completamente sparito. Insomma, okay. Diciamo un rapporto che è continuato anche negli ultimi tempi, ha collaborato nelle giovanili.
1: E ho iniziato, poi purtroppo è terminato. Però sono sempre un tifosissimo del Lecce, lo seguo sempre, ecco.
0: E come diceva, e come anche detto Stecchi Damiani, insomma, è veramente, c'è una partecipazione del territorio che è stata proprio la forza di questa squadra, ed è un esempio che poi ha visto nella persona di Eusebio Di Francesco, credo la persona giusta al momento giusto, con una voglia di riscatto che secondo me l'ha motivato moltissimo per questo traguardo. Credo che sia un piacere doppio, perché dopo le due retrocessioni col Frosinone e col Venezia, per lui è stato un momento importante quando è arrivata la parola salvezza.
1: Assolutamente, ma anche perché comunque io reputo Di Francesco, al di là delle due retrocessioni, perché veramente poi sono state due retrocessioni rocambolesche, soprattutto quella di Frosinone, che se dovessero rigiocare quella partita 100 volte non la perderebbero mai. E lo reputo uno dei migliori allenatori in Italia, uno dei più preparati. E sono stracontento per lui che si sia tolta questa soddisfazione, perché poi chiaramente quando viene a due retrocessioni, se ti capita la terza, poi diventa duro, no? Trovare. E invece è riuscito, si è rimesso in gioco, è riuscito a portare il Lecce all'ennesima salvezza e giocando anche un ottimo calcio.
0: Tutto questo ovviamente con riavvolgendo un po' il nastro in queste giornate di fine stagione, con la gioia di una squadra, la disperazione di un'altra. Con noi Gigi Garcia, 335-699-2949. C'è chi ci scrive ricordando anche, e qui ci arriviamo, ai tempi del Bari. Io credo che lei non abbia mai vissuto, come dire, questo antitesi Bari-Lecce. Mi sembra che sia stato sempre molto ben accolto anche nell'altra grande squadra, diciamo, della regione Puglia, che purtroppo è scivolata giù, è andata in C. Questo come lo può leggere, grazie alla sua attenzione, immagino, che ha per le cose di calcio che capivano da quelle parti?
1: Beh, è un dramma io nel Bari 4 anni e mezzo, sono il capitano, quindi e ho vissuto forse uno dei momenti più belli della storia di quella società. E 3 anni ho vinto un campionato, 3 anni di Serie A, quindi ho vissuto i momenti più belli, e di conseguenza capisco il rammarico che stanno vivendo e la delusione che stanno vivendo i tifosi, perché oramai non c'è più amore tra la società e il tifo, e quindi è un matrimonio che oramai si deve per forza separare, anche se i De Laurentiis hanno detto l'ennesima volta che vogliono andare avanti. Non so come faranno, visto che avranno purtroppo tutti i tifosi e tutto l'ambiente barese loro vogliono che Bari venda la società. Purtroppo invece loro stanno cercando di prolungare lì c'è il problema della doppia proprietà, no? Lo sanno tutti, certo. Quindi chiaramente avendo queste due proprietà non puoi investire, cercare di arrivare in Serie A, perché due squadre in Serie A non le puoi tenere. Giustamente i tifosi del Bari vogliono andare in Serie A, anche perché Bari è una città che merita la Serie A, uno stadio, ha anche i tifosi, quindi ha una storia, e vedersi in questo momento in Serie C, sapendo che anche nei programmi non ci saranno mai delle promozioni oppure delle grandi soddisfazioni proprio per questa multiproprietà, quindi vogliono che venda assolutamente.
0: E questo è l'altro lato della medaglia. Tra l'altro penso che sta tenendo banco proprio nella cronaca quotidiana questo dissidio che coinvolge anche il primo cittadino. Insomma, questo è ovviamente quando, come diceva giustamente Gigi Garcia, parliamo di una città enorme, tra le più grandi d'Italia, c'è un intero tifo che ovviamente è popolosissimo, si trova addirittura a precipitare in C, è un dramma sportivo. E c'è da chiedere un qualche passo in avanti a chi può farlo, cosa che insomma secondo me accomuna anche il Catania, che è un'altra grande città in questo momento. Catania 2, Ascoli 1, significa che è molto vicina alla finale per l'approdo in Serie B dell'Ascoli, e sfiderà il Brescia, che ha appena agguantato questo ultimo atto. Tra le grandi squadre, forse la più grande, diciamo, dal punto di vista dei risultati raggiunti di Gigi Garcia, c'è la Roma, la cito, anche perché anche nella capitale ha lasciato ottimi ricordi, credo che anche lei ce li abbia, penso che sia un pochino nel suo cuore e abbia un po' esultato sempre domenica sera per quegli altri colori giallo-rossi che la interessano, no?
1: Un po' sono tifoso della Roma. Sì, guardo tutte le partite della Roma, assolutamente, perché comunque ho lasciato il cuore, cioè stiamo parlando della capitale, della magica. Chi ha giocato può capire cosa vuol dire giocare all'Olimpico con la maglia della Roma. E diciamo che domenica di felicità rossa, perché poi per la Roma, quindi ho esultato alla grande, e fortunatamente dopo 3 anni sono tornati in Champions ed era giusto così, finalmente.
0: Insomma, diciamo, le tante avventure di Gigi Garcia con questi racconti del momento, ma anche di un passato importante per un grande del nostro calcio, che abbiamo avuto quest'oggi ospite, che ci ha insomma fatto capire anche quello che che è il momento in territorio pugliese soprattutto. Lei è insomma anche un po' ancora nel calcio o si occupa di tutt'altro, Garzia?
1: Guarda, da un paio d'anni mi sono un po' allontanato e mi occupo d'altro, e gestisco delle case vacanze qui, ho cambiato praticamente lavoro per certi versi e poi ho una scuola calcio nel mio paese, quindi il calcio non l'ho lasciato, lo seguo sempre, però per quanto riguarda l'allenatore per adesso un po' perdere.
0: E vabbè, comunque insomma c'è più tempo ovviamente per godersi questi momenti,
1: diciamo,
0: così.
1: Che ho già dato per certi versi nella vita tutto questo sport.
0: Una vita calcistica è iniziata praticamente 40 anni fa, se non erro, perché ha mosso i primi passi nei metà anni 80.
1: Ho esordito a 16 anni in Serie A, quindi stiamo parlando di...
0: Insomma, se l'è meritato un attimo di vita da spettatore di calcio. Noi lo ringraziamo anche come ospite radiofonico, niente male. Grazie mille per essere stato con noi stasera, Gigi Garzia.
1: Il piacere è tutto mio.
0: Alla prossima.

Johnson, Stomp, ottimo ritmo anche diciamo di avvicinamento al sipario per questa puntata di Zona Cesarini. Non possiamo darvi però il finale dell'incontro tra Catania e Ascoli, sono sul 2-1, ma possiamo dire che sarà Ascoli-Brescia la finale del cammino playoff della Serie C per approdare in B, naturalmente, visto che l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Siamo in pratica 30 secondi dalla fine di Crystal Palace Rayo Vallecano, Crystal Palace che sta per alzare il trofeo. Siamo proprio negli ultimissimi spiccioli di gara, praticamente quasi al triplice fischio finale allo stadio di Lipsia, dove sta per essere assegnato il secondo trofeo stagionale. Poi ricordo sabato ci sarà la finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain per la Champions League. Siamo anche ai titoli di coda per i saluti. Zona Cesarini torna domani sempre intorno alle ore 21, Marco Mascia alla parte tecnica insieme a Francesco Pionaglieri, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Domani sempre intorno alle ore 21 ancora con Zona Cesarini. Vi lascio un ultimo brano dei Cardigans, Loveful, poi di nuovo ancora rimanete su Radio 1, ci sarà l'informazione, tutto il resto della programmazione.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, la TV di Stato iraniana, anticipa i punti del memorandum d'intesa con Washington. Tra questi la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. La Casa Bianca nega, monito del segretario di Stato Rubio. La diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre.
4: Non siamo soddisfatti, non c'è nessun accordo con l'Iran, fa sapere Trump, che precisa: Teheran non avrà alcun allentamento delle sanzioni, nemmeno se rinunciasse all'uranio altamente arricchito. E il presidente americano è anche tornato a bocciare l'ipotesi che l'uranio possa essere consegnato alla Russia o alla Cina. Forse, aggiunge, dovremmo tornare indietro e finire il lavoro. Gli iraniani stanno trattando perché sono allo stremo. Comunque io, conclude Trump, non voglio un accordo scadente. Lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo le quali, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello precedente alla guerra. Senza però riaprire completamente

0: dei centri di comando di Hezbollah. In precedenza raid anche su altre località. A Nabatiglia un drone ha ucciso un anziano, oltre 3.200 le vittime in tutto dal 2 marzo, riferisce Al Jazeera. Sul terreno l'organizzazione islamista parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. La cronaca, indagine per omicidio stradale sull'incidente avvenuto nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina. Una ragazzina di 14 anni e non 11 come reso noto in precedenza è stata travolta e uccisa da un'auto mentre era in bicicletta. La vittima era da sola su una strada di grande scorrimento solo dopo l'arrivo dei genitori per l'identificazione. La 56enne al volante si è fermata per i soccorsi, poi è stata accolta da un malore e sequestrato il suo cellulare. A Celle Ligure, in provincia di Savona, una bambina straniera di 3 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. La piccola, in vacanza con la famiglia in un resort, è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Le sue condizioni appaiono stabili, ma la prognosi resta riservata, indagano i carabinieri. Traffico illecito di rifiuti speciali, maxi blitz tra Puglia e Campania. Il presidente della regione Puglia, De Caro, annuncia: saremo parte civile.
1: È notte quando il camion proveniente dalla Campania viene intercettato dai droni dei carabinieri in Puglia. Dal portellone scarica i rifiuti direttamente in cava. Minervino Murgia e provincia Bat, quintali di gomme e plastiche finiscono giù. È solo uno dei 126 scarichi illeciti documentati in un anno e mezzo dalla direzione antimafia della procura di Bari. L'immondizia invade vigneti, uliveti e capannoni in disuso. Le campagne foggiane, Cerignola, San Severo e Lucera si trasformano in discariche, date alle fiamme, rendendo l'aria irrespirabile per creare lo spazio a nuovi rifiuti. I carabinieri del gruppo Tutela Ambiente hanno arrestato 6 tra imprenditori e autotrasportatori intermediari. Avrebbero smaltito illecitamente, con la complicità della criminalità cerignolana, i rifiuti urbani, industriali e ospedalieri, destinati invece agli impianti di trattamento di Napoli, Salerno e Caserta, consentendo alle aziende, ora sotto sequestro, di risparmiare 2 milioni di euro. Per il GR1, Francesca Russi.
0: Scoperta alla Camera una targa in memoria del deputato socialista Giacomo Matteotti e posta sullo scranno, dal quale il 30 maggio 1924 pronunciò il celebre discorso in difesa del Parlamento e contro le violenze fasciste, e in cui denunciò i brogli e le intimidazioni alle elezioni di quell'anno vinte da Mussolini. Matteotti venne rapito e ucciso 11 giorni dopo da un gruppo di fascisti. Sport, calcio, all'Ipsia i londinesi del Crystal Palace conquistano la Conference League nella finale, battuti 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Per il tennis invece Lorenzo Sonego esce dal Roland Garros al secondo turno, sconfitto in 3-7 dallo statunitense Tommy Paul. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
3: Bentornati al Mix delle 23. Oggi vi raccontiamo la storia di Francesco Forgione, al secolo Padre Pio, un frate cappuccino originario di Pietralcina, un piccolo paese in provincia di Benevento, che diventa il riferimento spirituale di moltissimi credenti e laici di tutto il mondo. Ieri come oggi i fedeli vanno in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. La vita di Padre Pio è un intreccio di fede e di mistero che in tanti hanno provato a osteggiare e spiegare con la ragione, ma invano. Una vita di povertà e di sofferenza al servizio degli altri che raccontiamo attraverso i ricordi di chi l'ha conosciuto, e parleremo delle testimonianze delle sue guarigioni. Anche Karol Wojtyla, che diventerà Giovanni Paolo II, all'epoca vicario di Cracovia, chiede aiuto a Padre Pio.
4: Venerabile padre, ti prego di rivolgere una preghiera per una certa signora di 40 anni, madre di 4 fanciulle e originaria di Cracovia, Polonia. Durante l'ultima guerra fu prigioniera in un campo di concentramento in Germania. Ora versa in gravissimo pericolo di salute e anche di vita a causa di un cancro. Perché Dio dimostri a lei e alla sua famiglia la sua misericordia, prega per l'intercessione della Beata Vergine. Fraternamente in Cristo, tuo Karol Wojtyła, vicario capitolare di Cracovia, Polonia.
3: La lettera che abbiamo appena ascoltato è del 17 novembre del 62. Quel miracolo si compirà. Lo testimonia la seconda lettera di Wojtyła e la data del 28 novembre, solo 11 giorni dopo.
4: Venerato padre, La donna che abita

0: Polonia, a Cracovia, madre di quattro fanciulle, il giorno 21 novembre, prima dell'operazione chirurgica, ha riacquistato in modo istantaneo la salute. Rendiamo grazie a Dio. A te, Padre venerato, presento la mia gratitudine, insieme a quella della donna, di suo marito e di tutta la famiglia. In Cristo, Karol Wojtyła, vicario capitolare di Cracovia.
1: Le persone continuano a rivolgersi a Padre Pio per rimettere nelle sue mani tutto il dolore e la loro fede. Ed è proprio il dolore che Padre Pio ha sofferto nel corso della sua intera vita che ha avvicinato e avvicina le persone a lui. Quelle stigmate che per 50 anni lo hanno tormentato con dolori atroci, segnando la sua vita, quando muore scompaiono. Ecco, per parlare di questo mistero di fede, ci aiuta Monsignor Pietro Bongiovanni. San Salvatore in Laura a Roma è la sua parrocchia ed è il centro del culto di Padre Pio. Perché proprio San Salvatore in Laura?
2: È casuale, perché quando il Cardinal Ruini mi nominò parroco lì, io portai la mia esperienza e anche la storia di questa mia attività a favore dei gruppi di preghiera che coinvolgeva la città di Roma, la diocesi e anche l'intera regione Lazio.
1: Ma ci sono ragioni personali che l'hanno portata così vicino a Padre Pio?
2: Certo, c'è una storia mia personale, particolare, fin da bambino. Allora, io avevo una zia gravemente ammalata e venni a sapere che nel mio paese, Asola, in provincia di Mantova, veniva Padre Pellegrino, che fu l'assistente di Padre Pio verso la fine della sua vita. E andai, avevo 6-7 anni, e andai a chiedere preghiere per questa mia zia, e lui mi diede un piccolo fazzoletto che era stato appoggiato sulla tomba. Io da lì sentii subito un grande affetto, un particolare senso di protezione nei confronti di questo santo che mi ha accompagnato tutta la vita. Allora, appena fatto prete, mi sono impegnato nei gruppi di preghiera e qui sto ancora.
1: E il profumo l'ha sentito?
2: Ma io profumi non ne ho mai sentiti, però i racconti di queste cose sono sempre molto presenti.
1: Ecco, quello di Padre Pio è un culto che resiste molto nel tempo. È un culto popolare che però anche nella società di oggi resiste, resiste e forse cresce anche.
2: Certo.
1: Perché secondo lei?
2: Lei ha dato all'inizio una spiegazione perché Padre Pio raccoglie le storie di dolore. Questa è sempre stata la sua vita e è ancora oggi il motivo per il quale le persone vengono. Ora, io, parlando una volta a Papa Francesco in un incontro di preti, ho detto: noi facciamo la pastorale delle lacrime, perché chi entra qua, specialmente in San Salvatore dove io sono parroco, entra perché ha una storia di dolore da consegnare. Vengono a consegnarla a Padre Pio e se poi trovano delle persone disponibili all'ascolto, questo apre delle grandi strade anche di rapporto, di fede e anche di speranza.
1: E il Papa l'ha capito?
2: E il Papa la sente molto,
1: la
2: questa
1: sente
2: cosa.
1: Molto. La sente, ecco, molto. Senta, grazie. Con lei, Don Pietro, torniamo alla fine del racconto della vita di questo straordinario cappuccino. Ecco, fin da bambino Padre Pio era diverso da tutti i suoi coetanei. Passava molto tempo in preghiera e in solitudine. Ma dove inizia la storia di Padre Pio?
3: È nato da Grazio Forgione, il padre, e da Maria di Nunzio, la madre. Francesco è un bambino malato, trascorre le sue giornate portando al pascolo le pecore del padre. È il segno di una fede che non lo abbandonerà mai più. Francesco non riesce a capire immediatamente cosa sono quei forti dolori che lo prendono alle mani, ai piedi e al costato. Non li interpreta subito come i segni della passione e della crocifissione di Cristo. Padre Pio è malato, ma nessuno riesce a fare una diagnosi adeguata. Ha delle forti febbre, fino a una temperatura inimmaginabile per un essere umano, fino a 47 gradi. Non mangia, ogni movimento gli provoca forti dolori, la sua è una vita interamente dedicata alla sofferenza e all'incarnazione di una fede che diventa sempre più assoluta e totalizzante.
1: Padre Pio lascia definitivamente Pietralcina nel 1918. A 31 anni decide di proseguire la sua vita monastica nel convento di San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove segue le regole di vita del frate cappuccino.
3: Ma che cosa significa essere un frate cappuccino e secondo quali regole bisogna ordinare organizzare la propria vita.
4: Il loro scopo fondamentale era quello di avvicinarsi alle fonti della povertà francescana, che come ogni vita religiosa si incentra sui tre modi fondamentali o consigli evangelici, cioè la povertà, l'obbedienza e la castità.
3: È il convento di Morcone dove Padre Pio entra a 16 anni, il 6 gennaio del 1903, e dove trascorre tutto il periodo del suo noviziato. Qui rompe per la prima e unica volta la regola dell'obbedienza, rifiutandosi di mangiare e cibandosi per ben 21 giorni solo di Eucaristia. Anche questo è un segno di quella che sarà la sua vita successiva e le scelte che Padre Pio compirà nel convento di San Giovanni Rotondo.
1: Ed è proprio a San Giovanni Rotondo che il suo segreto, cioè le stigmate, diventano di dominio pubblico.
5: E io mi avvidi che mani e piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. Padre mio, muoio per lo strazio o per la confusione che io provo nell'intimo dell'animo. Beneditemi sempre. Vostro affezionatissimo, Padre Pio.
3: Padre Pio nasconde le sue piaghe sotto ruvidi guanti e calze di lana, ma la notizia si diffonde rapidamente. Alcuni giornali iniziano a scrivere dell'umile fraticello del Gargano, di quel frate che prega e sanguina chiuso nella sua cella. La gente comincia ad amarlo, vuole vederlo, toccarlo, sentirlo da vicino. Sempre più numerosi i fedeli arrivano a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio da ogni parte d'Italia. Spesso sono malati, stanchi, poveri. Passano la notte fuori sui gradini della chiesa. Aspettano che Padre Pio finisca le sue preghiere e celebri la messa. E con il passare del tempo diventano sempre più numerosi. San Giovanni Rotondo è invaso dai fedeli.
1: Così un umile e sconosciuto frate mette alla prova la chiesa di Roma. Il 9 giugno del 19 il prefetto della Capitanata, dottor Camillo De Fabrizi, invia al Ministero degli Interni una dettagliata relazione che ha come oggetto i pretesi miracoli di un frate dei minori osservanti del convento di San Giovanni Rotondo. È il primo atto ufficiale che parla delle stigmate di Padre Pio. Ma queste misteriose ferite sul corpo del frate, che ripercorrono la passione di Cristo, sono descritte non solo nei documenti ufficiali, ma anche nei racconti dei testimoni oculari, come Fra Modestino da Pietralcina. E poi il giornalista Giovanni Gigliozzi descrive i momenti in cui ha sentito un profumo particolare, lo stesso profumo che molti dicono di aver sentito prima di andare in pellegrinaggio da Padre Pio.
6: Poi una maglia così sporca di sangue alla spalla, la clavicola. E gli disse: Padre Pio, se tu avevi la croce alla spalla, dammi un segno là e io farò la mia testimonianza. La notte, all'una 5 di notte, un dolore alla spalla così acuto, come quando uno con un coltello raschia un'ossa a carne viva. Una voce così forte, se così ho sofferto e tanto profumo.
7: Mi capita un fatto stranissimo, fu investito da ondate di uno strano profumo, ma dovunque, e allora pensavo di essere così, come forse una forma di ossessione, di ossessione olfattiva. Mi capitò di stare a teatro accanto a Carlo Trabucco e una volta glielo dissi e lui tacque, poi la seconda volta e poi la terza volta, mi ricordo, fu al Teatro Quirino e disse: ma senti questo profumo. E allora Carlo Trabucco, che era il critico del Popolo, disse: ma hai mai sentito parlare di un certo frate che si chiama Padre Pio? E mi raccontò Trabucco di questo frate con le stimmate e io risposi: ma questo mi sa tanto di Medioevo. E passarono alcuni mesi, poi andai in villeggiatura con mia moglie, col mio primo bambino, a Francavilla a Mare, e dovemmo andare alla posta per, era subito nel dopoguerra, era tutto sfasciato, alla posta per spedire qualche cosa, non so che cosa. E questa posta stava ad un primo piano, c'erano delle scale, queste scale erano sporche perché le mamme si portavano i bambini facevano la pipì agli angoli, una cosa veramente schifosa, una puzza che non si poteva più. Improvvisamente mia moglie mi dice, ma senti questo profumo? E io lo sentivo, e domandai, ma lo senti anche tu? Sì, sento anch'io, ma che cos'è? E io raccontai, sai, dal buco mi ha detto così. E mia moglie molto istintivamente disse, beh, allora perché non ci andiamo? E quando mi trovai di fronte a Padre Pio, mi accolse a braccia aperte dicendomi, oh, finalmente, ce n'è voluto di tempo per farti arrivare. E poi scoprì che la fonte di questo richiamo era lui, perché un giorno gli dissi, ma padre, ma come mai che io non sento più quel tale profumo? E lui mi disse, perché sei cresciuto, non ne hai più bisogno.
1: Ci sono testimonianze anche di malati guariti miracolosamente. Ascoltiamo il racconto di Luigina Suppo, sopravvissuto a un grave tumore alle ossa. E ancora Ippolito Lucchesi, figlio spirituale del santo.
8: 7 mesi che avevo male, nessuno capiva. Dolori fortissimi alle vertebre, alle costole, alla schiena. E poi ho avuto la paralisi il 1° di marzo. Da vita in giù, le gambe erano morte. Mi hanno ricoverata a Torino alle Molinette e dopo 20 giorni ho scoperto sto male. Mi hanno operata il 20 di aprile, Fasano mi ha operata, il professor Fasano. Lui ha fatto cobalto, e dopo l'operazione ho fatto un sacco di cobalto, poi mi hanno dimessa perché non c'è più niente a fare. E poi mi hanno detto solo all'eremo di Lanzo a morire, si può dire. E quando ero lassù mi hanno detto la verità. È passato il cappellano, mi sono così distrutta. E chiediamo il miracolo a Padre Pio. Io volevo chiedere ai miei santi torinesi, perché io pensavo no, non me lo fa un miracolo così grande, non è possibile, come ridarmi la vita. Ho cominciato a avere, facevo la fisioterapia, no? La fisioterapia. Ho cominciato a vedere che le gambe si muovevano da sole e invece non se lo spiegano. Ho fatto 2 volte ancora il tappo, una volta per votare, quando ho visto i miei analisi sono impressionata, non si muove, per carità, qui e là, e mi ho fatto la tappa, la stigrafia ossea, parecchie storie, e tutto risulta che il male c'è. No, non lo spiego nemmeno io perché sono qua, sono viva, e tutto procede così, perché io dovevo morire, io dovevo veramente morire.
9: Io ho servito non meno di 70-80 mesi al padre, mentre alzava le mani io ho visto più di una volta forato, parte si vedeva dal mezzo, si vedeva non proprio, però si vedeva la luce dall'altra parte, baciandola, l'ho visto, era tutto marrone, tutto un affare di sangue, era grumato sia da una parte che dall'altra, perché quando si bacia la mano al padre si baciava qui e poi anche si girava, si baciava anche dalla parte opposta. Quello del costato non l'ho mai veduto, sono pochi che l'hanno veduto, pochissimi. Credo di laici solo i medici, il medico curante credo, anche quelli prima quando ci fu il processo all'inizio, quando le stimmate erano, non erano, le hanno sigillate, li hanno fatti di tutti i colori.
1: E infatti su Padre Pio c'è stato quella che oggi definiremo un vero e proprio accanimento terapeutico. La medicina e la Chiesa vogliono capire l'origine di quelle ferite sul corpo del frate. Sono autoinflitte? Perché Padre Pio le nasconde? E c'è un modo per curarle?
3: Il primo a visitarlo è il professor Luigi Romanelli, seguito subito dopo dal professor Amico Bignami. Entrambi i professori si dichiarano quasi subito incapaci di fornire una spiegazione. Per ultimo visita Padre Pio il professor Giorgio Festa, che sottopone il frate a una serie di analisi e di esperimenti tutti molto dolorosi, come per esempio la prova di cicatrizzazione delle ferite. Padre Pio non è un impostore. Questa è l'unica cosa che la scienza medica e il professor Festa riescono ad accertare. Ma alle gerarchie ecclesiastiche questo non basta. A questo punto è un francescano che decide di occuparsi direttamente della vicenda di Padre Pio, e Padre Agostino Gemelli, che si reca a San Giovanni Rotondo per vedere con i suoi occhi le stigmate di Padre Pio. Ma Padre Gemelli non ha con sé l'autorizzazione del Papa, l'unica che può costringere Padre Pio a mostrare le sue ferite, e il frate allora si rifiuta. Padre Gemelli a questo punto ritorna a Roma senza aver potuto fare la verifica che desiderava. Questo fatto lo trasforma in un oppositore, in un nemico di Padre Pio. Lo considera un impostore e preme per la sua sospensione a divinis, che puntualmente arriva.
1: ma il 16 luglio del 33 i decreti del Sant'Uffizio contro Padre Pio vengono abrogati. Nella storia della Chiesa è la prima volta che il Sant'Uffizio torna indietro su una decisione presa. Padre Pio esce dall'isolamento, ma su di lui sta per abbattersi una nuova tempesta, questa volta provocata dall'avidità umana. Chi doveva aiutarlo, infatti, lucra sulle donazioni dei fedeli che negli anni sono servite per costruire luoghi di culto e un ospedale per le persone gravemente colpite dalla malattia.
3: È il 9 gennaio del 1946. Padre Pio decide di dare l'avvio alla costruzione di un ospedale efficiente e moderno. È la prima pietra di quello che sarà la casa sollievo della sofferenza. Ma è anche l'inizio di una pioggia di denaro che proviene dalle offerte, dalle donazioni dei fedeli e dai figli spirituali di Padre Pio. Il 4 aprile del 57, Papa Pio XII decide di liberare Padre Pio dall'obbedienza al voto di povertà. Dunque Padre Pio potrà essere lui stesso a gestire il denaro delle donazioni, che arriva sempre più numeroso. Nel frattempo, molti altri cappuccini autonomamente hanno deciso di rompere il voto di povertà e sono entrati a far parte di un giro di speculazioni e di usure capeggiato dal cosiddetto banchiere di Dio Giambattista Giuffrè. E lui l'artefice di una gigantesca truffa dagli interessi favolosi e dai guadagni facili. Molte diocesi erigono costruzioni favolose puntando sui soldi del cosiddetto bancarottiere celeste, o meglio sugli interessi maturati sulle somme delle offerte dei fedeli. Ma tutto questo è solo un castello di sabbia che cade nel 1959 e lascia dietro di sé molti feriti eccellenti, soprattutto a Padova e a San Giovanni Rotondo.
1: Di questo ce ne parla il giornalista Enrico Malatesta, autore di numerosi libri sulla vita del santo. Chi ha in concreto tradito Padre Pio?
10: Alcuni preti della Chiesa, alcuni cappuccini, alcuni preti del clero secolare. Padre Pio è stato tradito soprattutto non tanto quanto nella persona, ma quanto nell'insegnamento che lui aveva dato. Cioè Padre Pio aveva la sua regola di povertà sospesa per poter costruire la casa sollievo della sofferenza, ma sostanzialmente era la base totale della sua esistenza, la povertà, San Francesco, la regola di San Francesco. Quindi alcuni preti, che nel frattempo, preti, cappuccini, soprattutto cappuccini, si erano lasciati prendere da questo gioco giuffrediano, chiamiamolo così, avevano perso la misura di quello che era l'aspetto economico della gestione della Chiesa, dell'aspetto affaristico.
3: E lui sostanzialmente non si è prestato a coprirlo?
10: No, assolutamente. Ecco. Quando gli fu chiesto di dare quei soldi liquidi che lui aveva per la casa sollievo, Padre Pio si rifiutò nettamente: ci sono soldi della carità e vanno per opere della carità.
7: Quando sono vivi i santi sono la nostra coscienza, sono la coscienza della Chiesa, e allora danno fastidio, e così anche Padre Pio poteva dar fastidio. Ci fu un momento terribile che io ho sofferto perché mi sembrava assurdo che uomini di Chiesa potessero così accanirsi contro una povera creatura. Umanamente io ho visto le sue lacrime, umanamente io ho sentito tutto il suo dolore, questo l'ho sentito. Gli hanno messo i microfoni nascosti nei posti dove lui parlava, quale non si diceva dito. E lo sapeva e diceva, beh, che lui non poteva avere una sorte migliore di quella di nostro Signore. Il tradimento faceva parte, entrava nelle regole del gioco.
1: Dopo una vita segnata tanto dai tradimenti di chi non credeva nei segni di Padre Pio, quanto dall'amore incondizionato dei suoi fedeli, una persona in particolare, Karol Wojtyla, ha compreso fin dall'inizio l'eccezionalità del frate. Il loro rapporto riserva ancora un'ultima straordinaria sorpresa. È il 1948, quando Wojtyla andò a conoscerlo e si confessò. Così lo racconta padre Alberto da Ippolito.
11: Quei due sono scesi fuori, hanno detto: abbiamo fatto tutto, oramai possiamo partire. Però hanno visto il volto di Wojtyla. Dice: perché sta triste? Dice: non so se il padre mi ha pronunciato delle strane parole. Che parole? Le parole, ho detto, sarei papa nella violenza e nel sangue, pregherò per te la parola. Così ha detto.
1: Padre Pio muore il 23 settembre del 68. Qualche tempo prima della morte qualcuno lo sentiva mormorare: non ne posso più. Poi il 16 giugno del 2002, 40 anni dopo quella prima lettera inviata da Cracovia, Papa Wojtyla lo dichiara santo. Quel giorno in piazza San Pietro sono accorsi 300.000 fedeli.
12: Dichiariamo e definiamo santo il Beato Pio da Pietralcina e lo iscriviamo nell'albo dei santi. E stabiliamo che in tutta la Chiesa egli sia devotamente onorato tra i santi.
13: Ecco, Don Pietro, perché Padre Pio è stato così tanto perseguitato dalla Chiesa ufficiale?
2: È la storia di questi grandi personaggi, di questi santi, che portano dentro di sé una profezia, ed è chiaro che il carisma e l'istituzione non sempre vanno, si comprendono d'accordo subito. E ci è voluto parecchio tempo perché le strade si incrociassero.
13: Sì, ma infatti l'abbiamo visto nel filmato, per Padre Pio, Padre Gemelli, la lotta con Padre Pio era diventata quasi un fatto personale.
2: Sì.
13: Perché?
2: Ma perché due visioni, due mondi, due storie completamente diverse. Padre Pio un mistico, Gemelli un razionalista.
13: Un manager.
2: Non puoi metterli davanti, no, uno all'altro,
13: non potevano
2: e pensare
13: capirsi
2: che vadano d'accordo.
13: No, era impossibile.
2: E due caratteri molto netti,
13: molto
2: e anche forti,
13: forti,
2: quindi.
13: Quindi era segnato.
2: E questo era, ecco, stato un incontro non fortunato.
13: Non fortunato. Ecco, ma perché nella storia della Chiesa, al di là di questo caso, se uno legge la storia dei santi, nella storia della Chiesa è una costante la lotta con la Chiesa ufficiale, fra il santo e la Chiesa, sì, ufficiale, sì, è una costante.
2: Lo dicevo prima, è il discorso della profezia e dell'istituzione. L'istituzione deve proteggere anche il fedele dai falsi profeti.
13: Sì.
2: Quando una persona ha veramente un carisma importante che viene da Dio, è chiaro che deve sempre coniugarlo con questo aspetto della croce, cioè è una salita al Calvario, dove la Chiesa ufficiale ti mette anche alla prova, perché non tutto ciò che si dice è verità. E quindi la Chiesa nell'istituzione ha il dovere anche di proteggere i fedeli dai falsi profeti. Ora, con questa prudenza, anche
13: delle
2: il
13: volte
2: buon
13: si esagera,
2: profeta, sai, rischia di avere dei problemi.
1: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Alessandro Rosi, come autrice Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Oliveto è Oliveto.
17: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente sulla Calabria tirrenica e sulle Alpi lombarde. Cielo sereno su tutte le rimanenti regioni. Per domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali, fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi, mentre per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
14: La nota del giorno dopo.
19: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, grazie a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound, grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie soprattutto perché ci è venuto a trovare qua una rappresentanza di un importante progetto, l'Orchestra del Paese Immobile. Benvenuti innanzitutto ragazzi,
20: grazie.
19: Siete qua.
20: Grazie, buonasera.
19: Con un sax, una chitarra e le voci, ma in realtà il progetto che portate avanti è molto molto più vasto, arriva a mettere assieme insomma 25, una grande compagine di persone che vogliono raccontare, diciamo così, la musica come un linguaggio universale. Il linguaggio della musica è già di per sé universale, soprattutto quando è musica e basta. Poi quando si usa la lingua umana ci si può dividere, si può finire come è successo sulla Torre di Babele, oppure si può cercare di comunicare, e credo che questo sia un po' il volano di questo progetto. Prima ancora che di parlarne, ascoltiamo un frammento rigorosamente dal vivo di quello di cui io vi sto parlando. Qui con noi dal vivo a Nota del Giorno Dopo c'è una rappresentanza dell'Orchestra del Paese Immobile.

Cerchi me se tanghi voglia, io per te sarò sgrignariolo strino, e quando che vedrai tremana foglia sarò pronto, o Filippina. Cerchi me se tanghi voglia, io per te sarò tropeo pure al prezzo, e che le notti che non dormi perché tanghi freddo, e non te basta una maglietta, chi lo viento so io so già me.

Cerche mesi tenghi voglia, io per te sarò o sgrignario allo strina, e quando che vedrai tremana foglia sarò pente o filippina. Cerche mesi tenghi voglia, io per te sarò trovea o

0: Se ho capito bene, qua si parla di un vento, viento,
1: dei venti.
0: Giannetta è il nome di uno,
1: sì,
0: dei venti, e in questo caso intanto benvenuto Matteo Scannicchio.
1: Grazie.
0: Benvenuto Augusto Pallocca, chitarra.
1: Grazie.
0: E voce e sax tenore, per raccontare di un progetto che è un progetto collettivo, diciamo 25 musicisti di estrazione diversa, con storie diverse, professionali, che però si sono unite in questo portare avanti 14 brani, che sono brani di parola e di musica, un album che si chiama Come l'orchestra del paese immobile.
1: Sì.
0: Perché intanto il paese è immobile?
1: Ah, tutti i testi sono scritti da un poeta storico della nostra città, di Velletri, sì,
0: sì,
1: certo. E all'interno di uno dei suoi libri, di Roberto Zaccagnini, appunto il poeta, lui diceva proprio è molto difficile reagire in un paese immobile parlando della propria adolescenza. E ci piaceva fare questa piccola provocazione, diciamo, in qualche modo punzecchiare quella che non solo è la nostra città, ma proprio il provincialismo inteso in generale, no? Croce e delizia del nostro paese, e quindi abbiamo voluto diciamo usare questo aggettivo un pochino fastidioso per colorire la nostra cultura.
0: Ma voi non siete così immobili però, perché so questo progetto, intanto bisogna muovere 25 musicisti.
1: Sì, ma è un esperimento antropologico sociale l'orchestra, veramente. E sì, no, la pigrizia non ha mai fatto parte del nostro DNA. E in più siamo tutti musicisti, quindi si conosce un po' quali sono le abitudini della vita sempre convulse di chi vive di musica. E la cosa più bella dell'orchestra è che ci sia una sintonia istintiva, genuina, innata, che ha fatto sì che in questi anni tutta l'orchestra, appunto tutte queste persone, più i tecnici, quando ci muoviamo arriviamo a essere più di 30 persone, ci sia appunto un totale affetto e rispetto reciproco che rende tutto più semplice.
0: Ecco, come nasce questo? Chi è che ha avuto l'idea? Cioè, vi siete trovati una volta, musica? Cioè, qual è la scintilla per cui una cosa del genere nasce? La vostra passione appunto per queste poesie che poi vengono prese come volano, appunto, quindi non c'è nemmeno l'idea della proprietà delle canzoni, no? C'è l'idea di una cosa collettiva.
1: Sì, assolutamente. Nasce in quel periodo drammatico.
0: Il
1: confinamento. Okay. Avevamo così tanto tempo a disposizione che a un certo punto ci succede quella cosa che succede, sai, quando passi per una strada con la macchina sempre al massimo della velocità, passi sempre per quella strada e la prima volta che ti capita di passarci a piedi per quella stessa strada ti accorgi che sia un mondo completamente diverso e vedi mille dettagli che non avevi mai visto. Ed è un po' la stessa cosa che ci è successa con il nostro dialetto, appunto, della città di Velletri, dialetto che noi parliamo, frequentiamo ed ascoltiamo da sempre, ma per la prima volta abbiamo avuto la scintilla, come hai detto tu, la magia di sentirci qualche cosa di musicale, immediatamente l'istinto è stato quello di coinvolgere più amici musicisti e colleghi, più amici possibili, e che avessero una sensibilità per queste cose. Per questo dico che è stato tutto estremamente naturale, è venuto tutto in maniera, come posso dire, spontanea.
0: Come la relazione appunto anche rispetto a queste poesie, e soprattutto cosa fa l'orchestra Paese Immobile in questo momento della sua esistenza?
2: Beh, in questo momento stiamo componendo, e per la prima volta nella nostra storia stiamo componendo di nostro pugno dei brani che scriviamo noi.
0: Ah, quest'altro sono vostri.
2: In velletrano.
0: Ok, quindi ciao Roberto.
2: No, assolutamente.
0: Ti abbiamo voluto tanto bene. Grazie, Roberto.
2: È sempre un consulente, certo, e una fonte di sapere prezioso per la nostra cultura popolare. Noi ci stiamo provando, e dal canto nostro dobbiamo anche riappropriarci in un certo senso di un velletrano e di un dialetto velletrano che adesso non c'è più, o che almeno noi non abbiamo magari vissuto in prima persona, ma questo è uno spunto per noi per, no, conoscere meglio sia tradizioni che peculiarità linguistiche della nostra zona.
0: È un'altra cosa che mi interessa, è proprio questa, la relazione con una lingua. Quando io sono cresciuto, ormai ho una certa, come si dice, si tendeva per esempio nelle scuole dell'obbligo a insegnare l'italiano e a mettere molto da parte le parlate locali, no? Perché era un'impostazione educativa, pedagogica, che poi è stata molto messa in discussione, potevano in qualche modo sporcare l'apprendimento della lingua italiana. Credo che adesso invece ci sia un recupero, non so, ecco, voi su questo che relazione, se parlate velletriano anche tra, oppure no, se questo è un modo per riappropriarvi di una lingua che pensate di aver perso.
1: Allora, abitualmente noi non parliamo in dialetto, no? a parte qualche frase, qualche battuta, insomma, che fa parte del nostro vocabolario. Ma per fortuna anche la pedagogia si è evoluta, diciamo, l'insegnamento, la didattica, non la pedagogia, la didattica si è evoluta, e il dialetto, i dialetti sono finalmente tornati a far parte, perché il dialetto ha una magia in particolare, è molto più vicino all'istinto umano rispetto all'italiano. Quindi ci sono delle parole semplicissime che magari vengono accompagnate anche con un gesto, e la parola più il gesto diventa un messaggio semantico di una violenza incredibile, molto più se si usasse una parola forbita.
0: Sì, certe volte fin troppo, vivendo a Roma, devo dire, però insomma, al di là della gestualità che accompagna le parole, le lingue locali sono,
1: sono virtù.
0: È cambiata proprio l'approccio, non solo didattico, ma anche proprio pedagogico su questa cosa, e questo è uno degli effetti. L'Orchestra Presa Immobile, quindi, si muove, questo è il disco eponimo, ma arriveranno altre canzoni.
1: Sì, assolutamente.
2: Certamente, siamo già al lavoro per canzoni, video e tutto quello che può raccontare la nostra cultura e il nostro patrimonio.
0: E allora viaggiamo anche con questo progetto, un progetto che noi possiamo unire idealmente a tutto quello che abbiamo sentito tante volte qui alla Nota del Giorno dopo la Radio 1, insomma, l'Orchestra delle Piazze. Prendiamone una a caso, l'Orchestra di Piazza Vittorio, diversa da questo progetto, ma con lo stesso intento di unire persone in un luogo, in questo caso un luogo fisico, e raccontare una storia, che è una storia alla fine dell'umanità. Grazie molto.
1: Grazie.

il 27 maggio del 1957 quando viene pubblicato That'll Be The Day. È un singolo che arriva alto in classifica e che sancisce la grandezza come scrittore di canzoni rock and roll di Buddy Holly. Ne abbiamo parlato tante volte. Buddy Holly è uno dei più talentuosi scrittori di pezzi rock and roll negli anni 50, non arriverà ai 60, morirà tragicamente alla fine di quel decennio in un incidente aereo. Gli anni 50 lo designano così e lo rendono un punto di riferimento per chi poi si occuperà di scrivere canzoni pop, dove pure i testi e un po' di più che sperimentazioni di curiosità sono importanti. That'll Be The Day è una citazione di una battuta di John Wayne, arriva da un film del 1956, The Searchers, Sentieri Selvaggi. Wayne risponde sempre That'll Be The Day, arriverà, ci sarà quel giorno. Ogni volta quell'altro personaggio prevede qualcosa che lui ritiene improbabile. Sì, sì, capiterà, una cosa del genere. È una frase che rimane impressa a Buddy Holly, che vede questo film al cinema insieme agli amici, e così dall'imitazione di That'll Be The Day arriva questo pezzo, un pezzo che non vuole pubblicare nel 56, quando la registra la prima volta a Nashville, la sua casa discografica, la Decca, e un anno dopo viene rifatta con il suo gruppo, i Grilli Crickets, nello studio Norman Petty, il temibile produttore di Buddy. Il resto è storia contemporanea. Questa canzone pare che sia la prima che John Lennon imparò a suonare la chitarra, e possiamo aggiungere che nel 58 tre giovani amici di Liverpool, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, incisero i loro primi brani su acetato come Quarrymen, e una delle due tracce era proprio una cover di That'll Be The Day, per dire l'importanza di questo pezzo nella storia della musica, non solo rock and roll, ma proprio della musica mondiale e del pop di migliore fattura che esista.

da David Day, tirando i singoli di Buddy Holly, vi vogliamo proporre anche quello che avete appena sentito, ovvero Peggy Sue, che prima si sarebbe dovuta chiamare Cindy Lou, la nipotina di Holly, la figlia di sua sorella Pat. Poi il titolo cambia in Peggy Sue, viene in mente Hey Jude, che poteva anche chiamarsi forse Hey Julian, dedicata appunto al primo figlio di John Lennon. Comunque sia, Peggy Sue è anche la futura moglie del batterista Gerry Allison, e al di là di tutto quello che conta di questa canzone è soprattutto il modo, ancora una volta, in cui Buddy Holly singhiozza cantando, ma soprattutto riesce a trattenere una piccola storia in una canzone di un paio di minuti. Insomma, stiamo parlando di uno dei più grandi artisti della storia, non solo del rock and roll, ma della musica del Novecento.

Abbiamo sentito Peggy Sue, ci è venuta voglia di riascoltare un po' di pezzi di Buddy Holly, spero che ci perdonerete, e questo è il lato B di Peggy Sue, Everyday, è lo stesso 45 giri, siamo sempre nel 1957, viene registrata il 29 maggio, quindi tra un paio di giorni, pubblicata il 20 settembre del 57. La cosa interessante di questo pezzo è che la percussione che ascoltate insieme ai campanellini è stata effettuata da Buddy Holly con le ginocchia e non con uno strumento percussivo. L'altro tocco geniale, appunto, oltre alle percussioni, è quel timbro inatteso per il rock dell'epoca, appunto, la chitarra acustica, il contrabbasso e la moglie produttore di Norman Petty, Vit Petty, che suona la celesta, uno strumento a tastiera dal timbro simile al glockenspiel, lo stesso usato per dire nella danza della fata confetto dello schiaccianoci di Tchaikovsky. Il risultato è questo incredibile brano.

0: Non vogliamo dimenticarci, è per questo che stiamo ascoltando Whipping Post di Allman Brothers, che proprio il 27 maggio 2017, a 69 anni, muore per un cancro al fegato. Greg Allman, Gregory Lenoir Allman, nato l'8 dicembre 1947, è stato uno degli Allman Brothers insieme al fratello Duane, un importante modo di fare musica blues nel cosiddetto rock sudista, una voce blues stanca tante volte sembrerebbe del mondo, un organo Hammond che gli fa compagnia. Questo è uno dei brani capitali dei primi Allman Brothers, volevamo condividerlo lasciando il passo all'Inno Nazionale, poi il Giro della Mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Teheran rilascia la bozza di un possibile accordo con gli Stati Uniti. Gelo di Trump. L'Iran tratta allo stremo, ma non siamo soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz. Libano, tregua saltata. Da Tel Aviv ordine di evacuazione per il sud del paese. Abitanti in fuga. Nuovi raid israeliani su Tiro, Gaza, casse vuote per il Board of Peace. PNRR, Giorgia Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. La premier rivendica il lavoro fatto dal governo. Sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Ucraina nell'Unione Europea, tra 2 settimane il via ai negoziati, la Lega fa muro, il centrodestra accelera sulla legge elettorale, le opposizioni insorgono, una forzatura. Maldive, il TG1 mostra il video girato dai sub finlandesi nella Grotta della Morte, la Procura di Roma chiede l'invio delle attrezzature delle 5 vittime, oggi i funerali di Federico Gualtieri. L'azzardo batte ogni crisi, in un anno giocati 165 miliardi di euro, in tanti si indebitano. Il libro nero di CGL e Federconsumatori, boom dell'online. Nuovo album di Paul McCartney, esce venerdì The Boys of Dungeon Lane, disco introspettivo dell'ex Beatle che guarda al passato con un suono contemporaneo. Tennis, giorno nero a Parigi, al Roland Garros escono di scena Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego. Calcio, il Crystal Palace vince la Conference League. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra e altalena di annunci e smentite. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo. La notizia era filtrata dalla TV di Stato di Teheran e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio a Teheran prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte la diplomazia è

0: La Casa Bianca intanto definisce una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani secondo cui nell'ultima bozza del memorandum d'intesa gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale, mentre in cambio l'Iran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump risponde: lo stretto deve essere aperto a tutti. Sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si dovrà comportare come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E c'è la reazione di Teheran. Il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, nonché deputato Azizi, ha dichiarato in serata che l'Iran non si lascerà intimidire dagli Stati Uniti e non cederà sulle sue linee rosse. E si riaccende con forza il fronte di Gaza con la ripresa dei raid israeliani. 7 morti in un bombardamento a Gaza City. Pesanti bombardamenti anche sul fronte libanese, civili in fuga.
2: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire, rivendica l'uccisione di 2 esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
1: La vicenda della flottiglia. Rientrati in Italia altri 6 attivisti della carovana umanitaria via terra bloccati in Libia. Non si hanno invece ancora notizie dei 2 attivisti italiani che facevano parte del gruppo del Land Convoy verso Gaza, attaccato lunedì scorso da forze militari a Sirte. Sono una decina le persone non ancora rilasciate. Spero vengano presto tutti rimpatriati, dice il ministro degli esteri Tajani. E adesso la guerra in Ucraina. Zelensky ha chiesto a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. In tutto il paese dichiarata in serata un'allerta rossa, un'allerta aerea. La Commissione europea intanto potrebbe proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea nel corso del Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni, dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese, a favore dei palestinesi e contro Israele. Dopo le perquisizioni a Madrid, nella sede del suo partito, il premier spagnolo Sanchez ribadisce di voler andare avanti. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti, parallelo a quello che coinvolge l'ex primo ministro Zapatero, a cui Sanchez ha confermato pieno appoggio. Nel pomeriggio è arrivato il via libera, una mozione contro l'esecutivo da parte del Senato spagnolo a maggioranza di centrodestra. E adesso continuiamo a parlare sempre del premier Sanchez. Sanchez che intanto è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV. Diversi gli argomenti affrontati: le guerre, le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace. E dal pontefice, durante l'udienza generale, è arrivato un nuovo appello contro tutti i conflitti. La guerra, ha detto, non risolve i problemi ma li aggrava. PNRR, la Premier Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR in corso a Milano.
3: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
0: Elenca

0: I numeri del PNRR, Giorgia Meloni, lo definisce una grande responsabilità ereditata, una sfida considerata da molti impossibile da vincere. Siamo stati all'altezza del compito, sostiene, e spiega di aver raggiunto e mantenuto il primato europeo nell'attuazione, rispettando la tabella di marcia, non fermandosi mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Nel videomessaggio inviato al convegno L'Italia e il PNRR, la Premier sottolinea di aver mantenuto gli impegni presi con i cittadini, sempre e a qualunque costo.
1: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo.
0: La Presidente del Consiglio spiega che il piano, il più consistente d'Europa, è stato riadattato alle nuove priorità dell'Italia, compresa la sicurezza energetica. Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito di emergenza energetica, per fronteggiarla l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese. Una discussione sulla La flessibilità non facile, avverte il ministro Giorgetti, aspettiamo una controproposta.
3: L'impennata dei beni energetici frutto della guerra in Iran è una delle ragioni per cui l'Italia chiede all'Unione Europea di introdurre una maggiore flessibilità nel patto di stabilità, come già è possibile fare sulla sicurezza. La risposta di Bruxelles potrebbe arrivare il 3 giugno nel pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Qualsiasi sostegno fiscale dovrà essere mirato e temporaneo, avverte la BCE, e vale per tutti i paesi dell'area euro. Per l'Italia però, secondo il Fondo Monetario, che pur riconosce progressi nel consolidamento fiscale e una crescita allo 0,5%, il debito si mantiene ad un livello troppo elevato che lo rende vulnerabile agli shock. La cura, suggerisce, è accelerarne la riduzione, e anche il taglio delle accise, secondo il fondo, dovrebbe essere sostituito con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Che il debito sia alto non mi sembra una novità, è la replica del ministro dell'economia Giorgetti. Ridiscende, aggiunge, quando finiremo di pagare le rate del passato del superbonus. Paola Bonanni, GR1.
2: Legge elettorale, la proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno. Su questo e sull'Ucraina nell'Unione Europea si anima il confronto tra i partiti.
4: Io sarei favorevole, poi deciderà il Parlamento. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene sulla questione preferenze. A chiederle ci sono già Forza Italia e Noi Moderati. Il resto della maggioranza è cauto, ma su un punto tutti concordano. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia.
5: Deve consentire a chi vince le elezioni di poter governare. Con l'attuale legge elettorale ci sarebbe un pareggio.
4: Il rischio, continua il ministro, è il pateracchio, ovvero l'inciucio. Altro punto su cui tutti concordano, la porta rimane aperta al dialogo, una porta che l'opposizione però non ha intenzione di varcare. Tutto il campo largo, da AVS al PD passando per i 5 Stelle, denuncia un colpo di mano sulla calendarizzazione. Il testo è cambiato, dobbiamo avere più tempo per discuterlo. Maria Elena Boschi, Italia Viva.
6: Stipendi e pensioni non aumentano, benzina e bollette sono alle stelle, ma per Giorgia Meloni la priorità è solo la legge elettorale per restare a Palazzo Chigi.
4: Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti sovranisti russi. Lucio Bondi, GR1.
2: Il direttore di Libero Quotidiano, Mario Secchi, è stato posto sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Immediata la solidarietà del mondo politico istituzionale, dalla Premier Meloni, che ha espresso una ferma condanna verso ogni forma di intolleranza e odio politico, ai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, fino a esponenti di maggioranza e opposizione che hanno ribadito la difesa della libertà di stampa e la condanna di ogni forma di violenza. È morto a Roma all'età di 91 anni lo storico esponente della DC Giuseppe Gargani, attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla giustizia, Gargani era espressione del gruppo storico della DC della provincia di Avellino, quella di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. Fu in seguito europarlamentare con Forza Italia, unanime il cordoglio politico. Rai Radio 1, a mezzanotte 12 minuti la cronaca con la tragedia delle Maldive, per la prima volta mostrato dal TG1 il filmato dei sub finlandesi nella grotta dove hanno perso la vita i 5 italiani.
3: sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai quattro corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sammy Pakarinen, uno dei tre sub finlandesi chiamati dalla Fondazione Dani Europe per recuperare le vittime. E per la prima volta viene mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, buia, completamente buia. Sentiamo Sami Pakarinen.
7: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
3: Tanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i cinque sub italiani, a partire dalla loro telecamera GoPro, per visionarne i filmati e capire cosa possa essere successo. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
2: A Milano si indaga anche nel mondo delle gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, coltellato martedì sera in una stazione della città.
8: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio.
9: Continua a ripeterlo il signor Ibarra Silvera. Suo figlio Gianluca, 22 anni, è morto per una coltellata sferrata a poche decine di metri da casa sua, sulle banchine della stazione di Milano Certosa. La polizia ha ritrovato un coltello lungo i binari. È successo martedì sera. L'aggressione poco dopo le 22. Una decina gli assalitori indicati come di origine latinoamericana. Gianluca era col fratello e un amico, tutti incensurati.
10: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, tre erano sul binario 6. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
9: Per ora è ignoto il movente, forse l'aver respinto un tentativo di rapina. Si indaga sul mondo delle gang centroamericane o pandillas. Il padre della vittima dice di averne riconosciuto un esponente.
11: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
9: Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
12: Le pandillas nelle prime indagini erano delle gang minorili, quasi baby gang. Nelle ultime la contestazione di associazione per delinquere dimostra come la loro organizzazione oggi sia molto più pervicace, alla stregua di associazioni criminali transnazionali.
9: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Andrea Del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività in carcere per reati di tipo mafioso.
13: Ora si attendono le mosse della Camera. La Procura di Roma chiede l'acquisizione di tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. La richiesta già inoltrata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. I magistrati indagano sul presunto riciclaggio di denaro che si sarebbe celato dietro quel ristorante, secondo le accuse attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando lo scorso febbraio, con la condanna definitiva, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle conversazioni nulla collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole, non sapevo nulla. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ebola, cresce la preoccupazione in Africa. L'Uganda chiude il confine con il Congo e in via di rimpatrio una chirurga di Medici Senza Frontiere che era entrata in contatto diretto con pazienti positivi. Prevista la quarantena presso lo Spallanzani di Roma.
14: At least 220 people are believed to have died from the Ebola outbreak in Central Africa.
15: È allarme rosso quello lanciato dal direttore dell'OMS Ghebreyesus in riferimento al combinato disposto Ebola più guerre che in questa fase sta mettendo in ginocchio la Repubblica Democratica del Congo. L'insicurezza, gli sfollamenti e gli attacchi alle strutture sanitarie, aggiunge in un post su X, rendono quasi impossibile rintracciare i contatti e isolare i casi. Le autorità ugandesi hanno ordinato la chiusura immediata del confine dopo un aumento del numero dei propri operatori sanitari sanitari esposti al virus da pazienti congolesi che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia venisse ufficialmente dichiarata il 15 maggio. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, dal canto suo, ha annunciato un rafforzamento delle attività sul terreno, spiegando che l'epidemia è grave perché causata da una variante per cui non esistono al momento vaccini autorizzati né trattamenti specifici. Al contempo, però, ha confermato come molto basso il rischio di infezione per la popolazione generale in Europa. Mauro Zanda, GR1.
16: Gioco d'azzardo, volumi in netta crescita, ma sale anche il costo sociale per i rischi di dipendenza e usura.
17: Secondo il report presentato da CGIL e Federconsumatori, nella 2025 la raccolta complessiva ha raggiunto oltre i 165 miliardi di euro, pari cioè al 7,3% del PIL nazionale. Di questi, 22 miliardi sono perdite nette dei cittadini, ed è una cifra paragonabile quasi a una manovra finanziaria. A trainare il fenomeno è soprattutto il gioco online, che supera per la prima volta i 100 miliardi, e una diffusione sempre maggiore tra i più giovani e coloro che vivono nelle zone più svantaggiate del paese, che spendono circa 3.200 euro l'anno. Ma al di là dei numeri, quello che emerge è un quadro sociale devastante, perché il rischio è l'indebitamento e il cadere nelle maglie degli usurai. In sostanza, perde lo Stato, che deve sostenere i costi sanitari e sociali, perdono migliaia di euro i cittadini, e a guadagnare sono solamente le imprese del settore, che vedono crescere a dismisura i loro introiti. Lorenzo Opice, GR1.
16: Gucci entra in Formula 1. Dal 2027 il marchio del gruppo Kering affiancherà il proprio nome a quello del team Alpine. È la prima volta che una casa dell'alta moda diventa sponsor principale di una scuderia motoristica, in un'operazione che unisce sport, marketing globale e lusso. Le vetture adotteranno anche i colori del brand. Musica, un nuovo album per Paul McCartney in uscita venerdì, The Boys of Dungeon Lane, disco intimo e introspettivo.
18: È moderno Paul McCartney, racconta la sua musica in una diretta su TikTok. L'uscita del nuovo album è vicina, risponde allegro alle domande che scorrono veloci sullo schermo. Ha scelto uno dei social più rapidi, ma il suo sguardo è sul passato. Con un pizzico di tenerezza, realizza uno dei dischi più belli degli ultimi anni. The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che camminavano a Liverpool su quella strada, guardano indietro, a prima che tutto cambiasse. Non c'è nostalgia, ma entusiasmo. Con la sua voce soffiata canta la gioia di vivere. La voce di Macca in questo disco emoziona più che mai, vivida, presente, ci accompagna in una serie di fotografie, 14 tracce, un mondo fatto di quartieri, famiglie, amici. Uno dei momenti più intensi dell'album è Home to Us, primo duetto in assoluto tra Paul McCartney e Ringo Starr. E scende una lacrima, mentre la musica ci porta altrove. Siamo partiti da un punto preciso, Dungeon Lane, per arrivare lontano, con l'emozione di allora. Marcella Sullo, GR1.
16: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Giovanni Leporale e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
19: GR1 Sport.
20: Buonasera da Giorgio Germanò. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League imponendosi con il risultato di 1-0 sul Rayo Vallecano nella finale di Lipsia, rete decisiva realizzata nella ripresa dal centravanti Jean-Philippe Mateta. Con questa vittoria gli inglesi accedono alla prossima Europa League. E in tema di finali saranno Brescia e Ascoli a disputarsi la promozione in Serie B. I lombardi arrivano all'ultimo atto eliminando la Salernitana grazie alla vittoria casalinga di ieri 2-0 dopo l'1-1 dell'andata. L'Ascoli invece perde 2-1 a Catania, ma si qualifica grazie al 4-0 dell'andata. Adesso il tennis. Non è stato un giorno felice per i colori azzurri al Roland Garros. Lacrime di delusione e rabbia di Jasmine Paolini, in pieno controllo del match 6-4-4-2 sull'argentina Solana Sierra, numero 68 del mondo, ma il dolore al piede sinistro che l'aveva tormentata anche a Roma è tornato, implacabile. A nulla è servito il medical time out e l'antinfiammatorio, in più un calo di energie, la frittata è fatta. Vince l'Argentina a 6-3 al terzo, al primo successo contro una top 20 in carriera. Sconfitta che fa male anche quella di Lorenzo Sonego, che soltanto nel terzo set
19: ha giocato da Sonego contro Tommy Paul, che vince 6-3, 6-2, 6-4. L'americano al terzo turno contro Casper Ruud. Avanti Djokovic e Zverev. Il tedesco in gran spolvero, 19 ace, 30ª vittoria della stagione, 40ª a Roland Garros e 550 successi in carriera. Forse l'avversario principale di Jannik Sinner, che tornerà in campo oggi a mezzogiorno nella fornace dello Châtrier contro il mancino argentino Juan Manuel Cerundolo. Oggi in campo anche Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. Emilio Mancuso, GR1.
21: Chiusura con il ciclismo, 17ª tappa al Giro d'Italia.
22: Un ragazzino di 38 anni, Damiano Caruso, regala la storia più bella della tappa 17 di questo Giro d'Italia, perché hai voglia a dire è una tappa da fuga, il gruppo lascerà fare. Quando è così, anche solo prenderla alla fuga è un capolavoro. Se si considera che poi vanno via in 28, arrivare sul podio terzo a 38 anni, appunto, è una magia più che un capolavoro. Vince Valgren ad Andalo davanti all'Eknessund e appunto all'eterno Damiano, che rientra anche in classifica, ora è nono.
23: È una giornata più che soddisfacente. Sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, oltre che aiutare la squadra. Ci poteva essere qualche occasione prima, ma abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e oggi ho chiesto di provare, la squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo ed è venuta fuori, penso, una bella giornata.
22: Nella generale, a parte il balzo di Caruso, nulla muta, il gruppo lascia fare e Vingegaard resta in rosa, come ci spiega il suo angelo custode Davide Piganzoni.
24: Sicuramente tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' goderci il giro.
22: E oggi si arriva a Pieve di Soligo, altra tappa che invita all'attacco. Andalo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
21: È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
26: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 24 minuti e andiamo sulla A14, dove vengono segnalati rallentamenti per un incidente tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, è stato da poco fermato il veicolo contromano tra Vercelli Est e Monferrato Nord sulla A26. E sempre sulla A26 segnaliamo un tratto chiuso per trasporto eccezionale tra la A21 e Alessandria Sud in direzione Genova-Voltri. Chiudiamo con il meteo, considerato il fatto che non ci sono altre notizie da segnalare. Allerta gialla per rischio temporali su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, praticamente il centro Italia sotto la pioggia. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
27: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
25: Nota del giorno dopo.
28: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a Giovanni De Palma e ai nostri tecnici di Rai Radio 1 che rendono il nostro programma felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. E grazie perché è venuto a trovarci un musicista che fa della collaborazione l'orizzonte almeno di questo ultimo progetto, che esce tra un pugno di giorni anche su vinile, solo in controtendenza. Benvenuto Roberto Guarino, intanto grazie per essere qui.
0: Ciao John, grazie a voi, grazie a te.
28: Allora, vabbè, Roberto Guarino non ha bisogno di grandi presentazioni, ha lavorato con alcuni dei più importanti nomi della musica pop italiana e non solo, un musicista, un produttore. In questo caso però si mette in gioco con un progetto che intanto attraversa diversi standard della storia della musica in maniera abbastanza originale, cioè non è detto che li reinterpreti nel canone con cui siamo abituati ad ascoltarlo, ma soprattutto innesta una serie di collaborazioni con altri nomi, amici che fanno parte di questo territorio, no? Credo che sia un momento in cui la cosa più importante sia stato sentirsi liberi, e poi solo in controtendenza, lavora anche sull'incontro, ma pure sulla tendenza che si cerca un po' di controvertire, ecco, quindi è così, c'è un po' un calambur, un gioco di parole, ma c'è anche il piacere, credo, di cimentarsi con delle canzoni alla fine, che è un po' il tuo lavoro, Roberto.
0: Esattamente, allora la tendenza all'incontro è una speranza, perché a volte, soprattutto ultimamente, diciamo, la musica sta diventando leggera, anzi forse leggerissima, come diceva qualcuno in alcuni casi. Allora io diciamo che ho lavorato con tanti cantautori fino ad oggi, anche nella composizione oltre che alla produzione discografica. Ho sentito l'esigenza di realizzare questo disco per me stesso, ma la differenza sta nel fatto che l'ho voluto fare senza condizionamento alcuno, tranne quello del produttore esecutivo che sta qui a fianco a me.
28: Che adesso ci racconterà anche qual è stato il suo ruolo in questo, esatto, in questo progetto, dicevi. Quindi, sì, senza nessuna
0: condizionamento,
28: pressione.
0: Perché ovviamente fai un lavoro, fondamentalmente sei comunque al servizio c'è un discorso di coerenza che devi fare con il passato magari di un artista, nel momento in cui un artista che ha già un passato, c'è un discorso di coerenza o seguire dei filoni oppure non esagerare tanto nei cambiamenti, mentre in questo caso io ho voluto produrre me stesso, senza compromessi, e questa è la differenza vera. Questo disco mi rappresenta in tutte le sfaccettature, da quella del musicista, quella del fonico, all'ingegnere mastering, praticamente, e la caratteristica solo sta nel fatto che ho suonato tutti gli strumenti, come spesso faccio nei dischi che realizzo, quindi sono un po' l'istrumentista, ma ho anche nel mio studio missato e masterizzato. Questo è in sintesi.
28: Insomma, hai fatto come il primo disco di Paul McCartney, sostanzialmente. è anche uno degli ultimi, dove anche questo che sta a uscire, tra l'altro uscirà il 29 maggio, in cui pare che Paul McCartney suoni qualsiasi strumento. Insomma, appropriarsi della musica alle volte credo che sia importantissimo per un musicista che lavora anche con gli altri, no? In questo essere in controtendenza, ovviamente hai innescato una serie di personaggi che sono venuti a salutare o abbellire un pezzo, ce ne sono tanti, da Sergio Cammariere a Jeff Wesley, a Mariela Nava, Gatto Panceri, a diciamo un'idea che Michele Zarrillo, insomma, potrei andare avanti, sì. Però è anche un po' un tributo. Io voglio ricordare che tra le tante cose che a Roberto Guarino è capitato è anche quella di vedersi assegnare una Targa Tenco per un ottimo lavoro che ha fatto con, secondo me, uno dei più grandi scrittori di canzoni italiane viventi, che si chiama Samuele Bersani, no?
0: Con cui ho scritto tantissime canzoni, ho prodotto per diversi anni, quindi che, insomma, sono anche compositore insieme a lui di tante canzoni.
28: Ecco,
0: insomma.
28: In questo caso, a questo punto, io prima di continuare a parlare, aprire la porta a uno di questi brani. Ti ho chiesto, Roberto, di sceglierne uno, e quindi ti chiedo anche di rappresentarcelo brevemente.
0: Sì, è un brano di Ivan Lins, si chiama Velas y Sadas. L'ho scelto perché è un brano per me solare, che secondo me trasmette il buon umore. E poi ho voluto fare un brano dove praticamente ci sono solo io, non ci sono gli ospiti, per non essere troppo fuorviante, insomma, perché in realtà il disco nasce come disco strumentale ed è diventato e doveva essere un disco strumentale. Poi invece in casa mia, appunto, che dove ho lo studio, sono capitati diversi ospiti: che stai facendo, cosa stai facendo, fammi ascoltare, bella questa cover, caspita, mi piacerebbe cantarla, così. Addirittura Sergio Cammariere mi ha dato, oltre ad aver suonato in un brano, mi ha dato un inedito che si troverà solo ed esclusivamente sul mio disco.
28: Ah, benissimo, solo sulla parte, diciamo, sulla fisica.
0: No, anche in digitale.
28: Però è voglio... un brano assolutamente inedito.
0: Assolutamente
28: di
0: inedito di Camarieri, cioè non fa parte, io ho detto sì, lo prendo, però farà in esclusiva sul mio disco e basta.
28: Beh, e allora, intanto questa è Velas y Sadas e poi continuiamo a parlarne con Roberto Guarino, ma non soltanto con lui.

0: Vela Sisadas è uno dei frammenti puramente strumentali. Beh, diciamo la verità che il nervo di questo disco è proprio questo, le strumentazioni, gli arrangiamenti che possono attraversare un importante omaggio a Ennio Morricone, oppure dicevamo un grande standard che insomma che potrebbe essere Always and Forever insieme a Jeff Wesley, oppure anche Io chiamo solo te, che sapete è uno dei pezzi più struggenti portato a successo
1: magistralmente cantata da Michele Zerrillo,
0: e che in questo caso riprende appunto Sergio Endrigo. In tutto questo Antonia Greco si è occupata anche della produzione, no, artistica di questo disco.
2: Sì, Antonia. Intanto un saluto a tutti agli ascoltatori di Radio Rai 1.
0: Buonasera
2: a te, John. Sì, io diciamo il mio ruolo è stato quello di un po' essere più che produttore il guardiano di Roberto che
1: lo
2: in questo caso sì, lo stimolatore assolutamente, anche perché quando un produttore come lui diventa artista principale, e chiaramente i dubbi assalirebbero qualunque
0: sì,
2: artista.
0: Ma poi l'artista può avere dei dubbi, cioè è dubbioso per diciamo
2: per natura,
0: sì, per natura, soprattutto sì, col proprio lavoro, no? Quando sì, si tratta
2: esatto,
0: di produrre un lavoro di altrui, no?
1: A conferma di quello che stiamo dicendo, faccio una piccola. Lucio Dalla, ricordo le parole di Lucio Dalla, che si è occupato anche di produrre diversi artisti, tra cui anche Samuele Bersani, ricordo un giorno che disse: ragazzi, adesso per un po' non ci sono perché devo tornare a fare l'artista. Cioè era come dire, devo lasciare il ruolo di produttore, capito, esecutivo, perché devo occuparmi di me stesso come artista. Quindi effettivamente sono cose un po' diverse. Quindi quando, certo, questo.
0: Quindi tu hai tenuto in mano la faccenda, diciamo.
2: Esattamente, lo riconducevo sempre sulla buona strada, perché ovviamente lui, avendo tante altre attività di cui occuparsi, quindi di produttore su lui in primis, e quando c'era il tempo di occuparsi di questo lavoro discografico e quindi di essere lui artista, diciamo io ho tenuto una specie di filo conduttore e diciamo ho voluto assolutamente prendere il meglio di quello che lui è capace di dare.
0: Allora io direi che questo disco ovviamente come al solito è lanciato verso l'ascoltatore, quindi gli ascoltatori ne faranno quello che credono, lo ascolteranno, attraverseranno. Dicevamo che c'è per esempio che so Maria Lanava che canta in Over the Rainbow, abbiamo parlato di Jeff Wesley, abbiamo parlato di Cammariere, di Cinzia Tedesco che attraverso un pezzo come Something to Remind You, ma c'è la versione anche strumentale di Io chiamo solo te che vorrei proporvi per salutare Roberto e ovviamente Antonia Greco, che vi racconta anche cos'è il lavoro di arrangiamento e di orchestrazione e quanto è importante in canzoni che anche noi reputiamo classiche. Ecco, è cioè, un lavoro importantissimo.
1: Quando l'ha sentita la figlia di Sergio Endrigo, Claudia, mi ha mandato un messaggio dicendo sono in lacrime e mi hai davvero emozionato, ho detto papà sarebbe stato contentissimo e ti avrebbe chiamato lui se per caso fossi ancora vivo, perché hai fatto un capolavoro, ho detto.
0: Allora,
1: mi ha emozionato tanto.
0: Allora questa è Io chiamo solo te, fa parte di Solo in controtendenza, che è uscito sulle piattaforme, è uscito anche, sta uscendo in una,
1: sì,
0: in una
1: vera e propria... il 29 esce ufficialmente con Warner Music, mentre l'Ada Ada Music Italy è sulle piattaforme digitali.
0: Si è occupato delle piattaforme.
1: Sì.
0: Allora Roberto, sul dorso della balena Antonio vuole...
2: Posso precisare che Ada e Warner sono in distribuzione, invece la nostra etichetta discografica è IQ Music. Esatto. Che si è occupata di...
0: Abbiamo dato tutto il pedigree che sta dietro a questo disco, la musica è veramente libera. Poi posso dire una cosa su questa canzone che ascolterete nel suo risvolto strumentale: la longevità di un pezzo è la cosa secondo me più importante, chi la stabilisce? Gli ascoltatori, sempre comunque, e credo che questo sia anche il bello un po' della musica, no? Possiamo dirlo.
1: Sì.
0: Lasciamo che gli ascoltatori ascoltino questa versione solo strumentale appunto di Io chiamo solo te.

È un giorno pieno di musica, è questo. Vorrei anche ricordare che proprio oggi nasceva un artista dal carattere molto difficile, al punto che arrivò anche a litigare col suo stesso fratello, e che è rimasto in auge anche negli ultimi tempi, perché ha ripubblicato molte delle canzoni col suo gruppo di riferimento in solitaria. Anche lui solo in controtendenza, io qua direi proprio in controtendenza, perché sto parlando di John Fogerty, che è stato nei Creedence Clearwater Revival l'anima della band. Una band che è interessantissima, perché il suono di questa band ci farebbe pensare quasi che si tratti di un gruppo che arriva dal sud degli Stati Uniti. Invece Creedence Clearwater Revival non erano del sud degli Stati Uniti, erano un gruppo che però riprendeva standard come un pezzo di Screaming Jay Hawkins, A Spell on You, che è quello che io vi propongo adesso per ricordare appunto la forza di John Fogerty.

I Put a Spell on You è una canzone incredibile che porta al successo Screaming Jay Hawkins, un bluesman, diciamo così, cantante di lirica fallito, tra molte virgolette, che poi mette in scena la sua arte diventando una specie di zombie che canta. La sto molto molto semplificando. I Put a Spell on You è un pezzo nella versione di Screaming Jay Hawkins poco rassicurante, in cui si urla, ci sono strepiti, rumori fuori scena. Il pezzo che abbiamo sentito invece è un pezzo che fa proprio parte della tradizione blues rock degli anni 60, portata al successo appunto da John Fogerty e dai Creedence Clearwater Revival. Perché l'ascoltiamo? Perché il 28 maggio John Fogerty compie 81 anni. È un vero e proprio talento della musica, ma è anche, a parte una cover come quella che avete sentito, capace di scrivere canzoni che invece raccontano anche la rabbia di classe e la sciagurata, secondo lui, campagna degli Stati Uniti in Vietnam. Questo pezzo del 1969, che ha ripreso ultimamente, si chiama Fortunate Son. È un pezzo racchiuso in pochi minuti, però con una foga, una rabbia che è tipica del rock and roll, ed è anche un pezzo, diciamo così, come minimo civile.

Portrait Son, John Fogerty, meglio ancora i Creedence Clearwater Revival, tanto per ricordare che questa band, una band litigiosissima al suo interno, ha scritto una storia importante della musica alla fine degli anni 60, criticati da chi fa il mio mestiere perché troppo commerciali, in certi casi proprio con una miopia che è quasi devastante. I Creedence Clearwater Revival per esempio sono stati protagonisti della colonna sonora di un film importante che avrete visto, con Robbie Williams, che si chiama Good Morning Vietnam. È in ogni caso un grande scrittore di canzoni. Se vogliamo sentire un altro brano così per fargli veramente gli auguri, rimaniamo nel 1969 e un pezzo si chiama Born on the Bayou, è appunto il famoso, diciamo così, la contraddizione di cui parlavamo prima, un ragazzo californiano che inventa un sud paludoso che non ha mai visto, un po' come quando Salgari racconta di posti che non ha mai visitato ma che ha immaginato con la sua creatività. È proprio quello che fanno i Creedence Clearwater Revival e noi per questo siamo a loro riconoscenti, e in particolare a John Fogerty.

0: Gone on the Bayou, per ricordare il Water Revival. Grazie per essere ancora con noi, John Fogerty. Grazie a chi ci ascolta. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. John Vignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le trattative USA-Iran per porre fine alla guerra, altalena di annunci e smentite. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo. La notizia era filtrata dalla TV di Stato di Teheran e prevederebbe, tra l'altro, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Gelo di Trump e l'Iran tratta allo stremo, ma non siamo soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz. Intanto in Libano, tregua saltata da Tel Aviv, ordine di evacuazione per il sud del paese, abitanti in fuga, nuovi raid israeliani su Tiro, Gaza, case vuote per il Board of Peace, il progetto voluto da Trump. La vicenda della flottiglia di entrare in Italia, altri 6 attivisti della carovana umanitaria via terra bloccati in Libia. Non si hanno invece ancora notizie dei 2 attivisti italiani che facevano parte del gruppo verso Gaza, attaccato, lo ricordiamo, nel discorso da forze militari a Sirte. Sono una decina le persone non ancora rilasciate, spero vengano tutti rimpatriati, dice invece il ministro degli esteri Tajani. La guerra in Ucraina, Zelensky ha chiesto a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. In tutto il paese dichiarata in serata un'allerta aereo. La Commissione europea intanto potrebbe proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione all'Ucraina all'Unione europea nel corso del Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Contraria invece la Lega. PNRR, Giorgia Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. La premier rivendica il lavoro fatto dal governo, sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Il centrodestra intanto accelera sulla legge elettorale. La proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno. Insorgono le opposizioni, una forzatura. E vediamo la cronaca. Celle Ligure, in provincia di Savona, una bambina straniera di 3 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. La piccola, in vacanza con la famiglia in un resort, è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Le sue condizioni appaiono stabili, ma la prognosi resta riservata, indagano i carabinieri. Tennis, giorno nero a Parigi per l'Italia. Roland Garros, infatti, escono di scena i 3 italiani in turno: Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego. Calcio, il Crystal Palace invece vince la Conference League. Ed è tutto, prossima edizione 2 ore, vi lascio alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Qualche secondo dopo il GR siete sulle frequenze di Radio 1 e siete al sicuro, perché fino alle 2 vi accompagnerò, se vorrete, in un viaggio, un'ora insieme. Parleremo degli eventi della grande estate 2026. Siete al sicuro perché fino alle 2 vi accompagnerò, se vorrete, in un viaggio, un'ora insieme. Parleremo degli eventi della grande estate 2026. Ringrazio in regia Edi Bruno.

Arriva l'estate, amici, e ovviamente abbiamo voglia di stare all'aperto, di goderci concerti, e ci saranno anche grandi nomi internazionali, perché ovviamente questa notte la puntata è dedicata proprio a questo. Ce ne sarà veramente di tutti i gusti e di tutti i colori, quindi intanto do un saluto a tutti quelli che stanno lavorando, perché ovviamente sono contenta, sui social sempre mi scrivete che vi faccio una grande compagnia, anche gli argomenti che voi mi suggerite, io cerco sempre di realizzare i vostri desideri, anche le richieste musicali. Infatti avremo una grande selezione di musica fino alle 2, ma tra poco arriverà un ospite veramente interessante, perché ci racconterà quest'estate quanta musica possiamo goderci dal vivo, musica dal vivo, e questa è una grande fortuna. Allora alziamo il volume perché arriva Tiziano Ferro insieme a Lazza, e questa è la loro versione.

0: Tiziano Ferro con Lazza, ma mi è venuto a trovare un ospite speciale. Siete pronti? Perché stiamo per raccontare tutto quello che succederà in questa straordinaria estate 2026. Benvenuto alla notte di Radio 1, Vincenzo Berti. Come
1: stai? Buonasera a tutti. Buonasera, benissimo, grazie dell'invito. È la seconda volta che ci sentiamo, qualche tempo fa abbiamo fatto una telefonica, oggi siamo qui in studio insieme e parliamo un po' di musica e di spettacoli.
0: Ci tenevo molto perché sei uno dei migliori in assoluto da sempre, perché la tua agenzia è un'agenzia di produzione e organizzazione di eventi con sede a Roma e Latina. Ti conoscono tutti?
1: No, diciamo, stiamo lavorando da tanti anni e stiamo portando dei spettacoli di livello in tutta Italia, quindi grazie del complimento, però ogni giorno cerchiamo di imparare e crescere.
0: Devo dire che io già ho assistito a vari concerti organizzati dalla tua agenzia, dalla vostra agenzia, perché poi è una squadra enorme e c'è un'organizzazione impeccabile, a parte il livello altissimo degli artisti. Anzi, vorrei partire proprio con parlare degli artisti. C'è una programmazione immensa, quindi con calma questa notte, piano piano accompagniamo per mano i nostri amici a scoprire cosa succederà quest'estate. Da dove vogliamo partire?
1: Io parlerei delle uniche date italiane della Cool and the Gang.
0: Sì.
1: Che saranno a Roma al Parco della Musica il 21 di luglio, una data già quasi sold out, sarà un evento, una grande discoteca.
0: Certo,
1: diciamo, la cavea si trasformerà in una grande discoteca. E lo scorso anno abbiamo portato Nile Rodgers, quest'anno con la Cool and the Gang e replichiamo questa serata evento.
0: Loro sono dei campioni assoluti.
1: Loro colpiscono un target magari di persone un po' più grandi d'età che hanno voglia di divertirsi, uscire la sera e passare una serata ricordando magari gli anni 80, dove andava molto di moda e dove ancora va fortissimo, perché praticamente l'evento è già sold out.
0: E quindi non c'è speranza di avere un posticino? Beh, dai, diamo una speranza. Anche per chi ci ascolta, ovviamente.
1: Sono rimasti pochissimi. Diciamo, io penso che nei prossimi giorni annunceremo già il sold out, perché è l'unica data italiana e stanno venendo un po' da tutto il territorio, quindi sono rimasti veramente pochissimi.
0: Nel 2019 Celebration, il brano che stiamo tra l'altro per ascoltare, è stata inserita nella Grammy Hall of Fame, quindi immaginiamo l'importanza di questo gruppo storico. Allora, vogliamo fare una cosa? Ce la vogliamo ascoltare? Certo. L'abbiamo inserita in scaletta? Allora, alzate il volume, amici, perché arriva il grande ritmo, e questo è il ritmo della notte di Radio 1. Andiamo.

0: Grand Gang Celebration, questa è il ritmo della notte, perché tanto sai, Vincenzo Berti, il nostro ospite, conosce la notte di Radio 1 e sa che i miei ascoltatori, radioascoltatori, sono molto attenti. Loro veramente sanno tutto, cioè la notte è una notte giovane.
1: No, perché la notte c'è il silenzio, quindi si ascolta con più attenzione.
0: La tua notte com'è?
1: La mia notte spesso, adesso a casa, prima molto di più in giro, adesso abbiamo uno staff molto, un grande staff, quindi ci permette di stare un po' di meno e programmare soprattutto dall'ufficio.
0: Parliamo anche dello staff. Tu mi dicevi che il tuo socio è un tuo amico da...
1: No, il mio socio, noi siamo soci, siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese, stesso anno, andavamo in classe insieme.
0: Fantastico.
1: E abbiamo frequentato, ci siamo diplomati e ci siamo laureati tutti e due in economia e commercio. E poi abbiamo costruito una società che prende il nome dalla nostra data di nascita.
0: Vabbè, fantastico! Ma posso dire, questa è la vera famiglia, cioè nel senso non è solo la famiglia di origine, però quando poi ci si contorna di persone di fiducia e nella vita si cresce anche meglio e soprattutto si hanno le spalle coperte, perché ti puoi fidare di quella persona. La fiducia è fondamentale.
1: Siamo cresciuti
0: nel
1: insieme,
0: lavoro.
1: Abbiamo fatto le prime vacanze, i primi concerti e poi... Magari il giorno prima, mi ricordo, della maturità, decidemmo di fare qualcosa insieme e poi...
0: Senti, di tutti questi grandi concerti, qual è il tuo preferito? Dov'è che Vincenzo Berti sarà lì in prima fila a godersi il concerto? Perché ne sono talmente tanti che mi viene l'idea, la curiosità.
1: Guarda, sicuramente andrò a vedere un concerto per me che mi ricorda un po' quando gestivamo il centrale del tennis al Foro Italico e li portai in Italia nel 2012 Duran Duran. Quest'anno li riportiamo in una località iconica che è la Reggia di Caserta.
0: Fantastica.
1: E quindi il 9 luglio ci sarà questo grande evento, unica data del centro sud Italia, la Reggia di Caserta e Duran Duran, quindi quello sicuramente per me e per tante persone sarà un evento imperdibile.
0: 9 luglio, mi raccomando, la Reggia di Caserta. Andiamo a cercare. Continuiamo ancora, qualche altro concerto bello?
1: Bello, l'unica data italiana che festeggerà gli 80 anni, proprio festeggerà qui a Roma al Circo Massimo, e Patti Smith.
0: Ragazzi.
1: Che sarà un grande evento,
0: incredibile.
1: E in concomitanza del suo compleanno.
0: Ok, ed è il 27 luglio.
1: 27 luglio
0: quindi,
1: al Circo Massimo.
0: Circo Massimo, segnate anche questa data. Io voglio dedicarti una canzone, Vincenzo, so che è una canzone che ti piace tanto.
1: Vediamo che sorpresa mi hai
0: ma
1: riservato.
0: La dedico anche a tutti i nostri radioascoltatori, il grande Antonello Venditti con Notte prima degli esami.

0: Questa è la notte di Radio 1, la voce che sentite di Pamela D'Amico in regia e di Brundo, e abbiamo ascoltato Somber con Potential e prima, la notte prima degli esami, Antonello Venditti, una canzone che ho voluto dedicare a tutti voi, ma soprattutto al mio ospite che questa notte sta illuminando lo studio di Saxa Rubra. Lui si chiama Vincenzo Berti ed è uno dei più grandi organizzatori di concerti, ma anche di teatro, quindi artisti internazionali e nazionali da tanti anni.
1: E gestisce
0: un'agenzia di produzione e organizzazione di eventi con sede a Roma e Latina. Vincenzo, che bello averti qui. Allora, continuiamo a raccontare ancora i concerti che ci saranno, ma se vuoi ci spostiamo anche sul teatro, perché ci sarà una grande offerta per l'estate 2026, sì, anche in quel senso.
1: Ricorderei un altro grandissimo concerto che sarà l'unica data italiana sempre a Caserta, Reggia di Caserta, di Giovanni Allevi con l'orchestra, quindi torna dopo un periodo particolarmente delicato della sua vita, è un grande lottatore, un leone che sta lottando. Vero. E torna lì. Vero. Con un progetto speciale, con un'orchestra di 40 elementi.
0: Sarà straordinario.
1: Sarà un evento bellissimo e sarà a settembre. Nel mese di settembre.
0: Ok,
1: sì.
0: Perfetto.
1: Diciamo Kool & The Gang, e Giovanni Allevi, Patti Smith sono tre date uniche in Italia, quindi sono tre date evento. E poi noi organizziamo tanti tour teatrali
0: molto molto interessanti,
1: un tour
0: anche.
1: Che abbiamo veramente, portiamo un grande onore, non lasciamo al teatro, abbiamo gestito per tanti anni Gigi Proietti e gli spettacoli sui suoi cavalli di battaglia hanno fatto sold out ovunque, e quest'anno abbiamo l'onore di portare in scena nel periodo estivo lo spettacolo di Vincenzo Salemme. È uno spettacolo celebrativo dei 50 anni di carriera e andremo nelle arene più belle d'Italia e farà un tour nei mesi di luglio e agosto, e per noi è un onore, cioè è uno dei più,
0: certo,
1: grandi,
0: amatissimo,
1: amatissimo in tutta Italia, poi anche trasmesso in Rai nel primo natalizio con record di ascolti,
0: sì,
1: con Natale,
0: vero,
1: in casa Cupiello, quindi è un personaggio, è un artista.
0: Un complimento a lui e a voi, è un artista che non dice mai parolacce, perché a volte si fa ridere o prendendo in giro gli altri oppure essendo volgari, lui non lo è mai.
1: Lui non è mai, ha scritto, interpreta e regista di questa commedia. E diciamo è un sequel di E fuori nevica, ma soprattutto è l'erede di De Filippo, quindi è rimasto lui come grande interprete della comicità della commedia napoletana.
0: Tu sei un grande appassionato, perché intanto quando racconti del tuo lavoro si legge proprio la luce nei tuoi occhi e la gioia e l'entusiasmo. Quanto è importante amare quello che si fa?
1: Ma diciamo, senza l'amore non avremmo superato tante difficoltà dall'inizio. Noi veniamo da una piccola città latina e ci siamo confrontati con le multinazionali, con le grandi agenzie di Milano, ed è stato complicato, però perseverando giorno dopo giorno siamo riusciti a crearci un'identità nel panorama italiano.
0: Internazionale.
1: Sì, è internazionale, abbiamo intercettato tanti artisti, abbiamo portato anche esclusive dall'estero.
0: Anche sul Brasile, voglio dire.
1: Sì, abbiamo
0: portato
1: negli anni, abbiamo portato in Italia il concerto Gilberto Gil, Caetano Veloso, Anna Carolina, abbiamo portato tanti interpreti, ma soprattutto ci piace questo lavoro e anche per tutti noi, penso in tutti i settori, siamo riusciti a superare il Covid, che adesso sembra lontano anni luce, ma fino a 3 anni fa tutti quanti eravamo al tappeto, quindi ci siamo tutti rialzati, perché il popolo italiano è un popolo di grandi forza,
0: resilienza.
1: Sì, di grande resilienza e di grande volontà, e siamo ripartiti anche tra mille difficoltà e stiamo continuando ad andare avanti sempre con la stessa energia.
0: Tutti ci amano per questo, in tutto il mondo ci amano.
1: Diciamo che sei un po' la sintesi tra l'italiano e il brasiliano, quindi sei la sintesi perfetta con tutte le caratteristiche.
0: Grazie, e amo moltissimo la musica e amo moltissimo i vostri eventi, perché conosco la vostra serietà e la vostra passione. Sempre non c'è una certezza. Tutte queste date, amici, che vi stiamo dando è proprio per farvi stare bene, con sicurezza, da tutti i punti di vista e alto livello. Andiamo con un grande artista che ho avuto il piacere in realtà di conoscere pochi giorni fa, e avrete anche lui,
1: sì,
0: il 20 luglio
1: a
0: al
1: Roma,
0: Circo Massimo.
1: Sempre al Circo Massimo, e quest'anno sarà
0: Edoardo Bennato,
1: sì, sarà anche lui al Circo Massimo insieme a Patti Smith e ad Alessandro Barbero, quindi saranno tre grandi eventi in questa cornice invidiabile in tutto il mondo, quindi
0: che ci invidiano veramente. E lui poi è molto amante di Cuba, infatti ascoltiamo un brano che poi è stato tradotto anche in spagnolo, ha avuto un grande successo a Cuba, e questa è la versione però italiana. Edoardo Bennato, La notte di Radio 1, si tratta dell'amore.

0: la notte di Radio 1 e lui è Edoardo Bennato. Si tratta dell'Amore, un brano che lui ha scritto dedicandolo anche a Cuba. Infatti è stato tradotto in spagnolo, ha avuto un grande successo anche in America Latina ed è uno degli artisti protagonisti dei grandi concerti di quest'anno di questa agenzia importante, certo, di organizzazione e produzione di eventi. Certo. Ho qui il CEO, si dice così, CEO, però il fondatore.
1: È quello che lavora tantissimo.
0: Quello che lavora tantissimo è la frase giusta, Vincenzo Berti.
1: Lavora tantissimo, però sì,
0: tantissimo. Che bello però lavorare tantissimo con la musica.
1: Ma noi abbiamo una caratteristica che un po' fa ridere perché non lo fa nessuno in Italia. I nostri uffici aprono alle 8 di mattina,
0: mamma mia,
1: e chiudono alle 19.
0: Fantastico.
1: C'è una cosa incredibile perché di solito le agenzie, soprattutto a Milano dove si dice si lavora tantissimo, aprono alle 10, 10 e mezza.
0: Però posso dirti, tu sei a Latina?
1: Sì,
0: e
1: noi
0: c'ha il mare, ragazzi.
1: Io c'ho il mare, infatti andiamo, facciamo colazione al mare alle 7, vediamo l'alba un po' prima e poi andiamo a lavorare.
0: Di che stiamo parlando? Esattamente quello che ho visto io a Rio de Janeiro, sai.
1: Bravo.
0: Che sono stata lì a fare dei concerti e a condurre un festival. Le persone non sono stressate,
1: certo,
0: perché hanno il mare e addirittura da Niterói vanno al lavoro a Rio e ci vanno in barca. Quindi praticamente vivi nel mare, a contatto col mare tutta la vita. Quindi anche noi ce l'abbiamo, non bisogna andare a Rio. Anche a Latina
1: non è uguale, però diciamo, però si vede, se te lo immagini, se lì un po' di fantasia,
0: cioè,
1: vedi
0: un
1: Rio,
0: bagno, ti puoi prendere un po' di sole, ti respiri la serenità, sì, la tranquillità, la pace, no? E sì, poi ti vai in ufficio a lavorare,
1: immergerti nel lavoro, sì,
0: a organizzare questi grandi eventi. Stavamo dicendo che ci sarà anche il grande Nino D'Angelo, che
1: sì,
0: io amo,
1: sì. Faremo questo tour, abbiamo portato il tour nei Palasport quest'inverno con un sold out al Forum a Milano, all'Unipol Arena di Bologna, a Eboli, Bari, e torniamo con delle date estive. E una data bellissima che abbiamo fortemente voluto è quella del 12 agosto, che si svolgerà al Teatro Greco di Taormina, quindi un contesto unico. E Nino torna a Taormina dove ha girato un film famosissimo, e quindi ritorna ed è per lui un grande ritorno quello di Nino, che è stato di nuovo riscoperto, un artista
0: vero,
1: forse per troppi anni tenuto sotto in sordina, invece sta dimostrando di una grande maturità. Siamo stati anche con lui al Festival del Cinema a Venezia dove ha presentato un film bellissimo, 18 giorni,
0: sì,
1: scritto e diretto da Tony D'Angelo, e un successo incredibile, quindi veramente un
0: io
1: piacere.
0: Io ho visto il film, devo dire che mi ha commosso, mi ha emozionato moltissimo.
1: È un film dove si racconta Nino non sul palco, ma Nino che nasce da quartieri poveri e che rappresenta il popolo che ce la fa, e quindi è proprio un cantante del popolo.
0: Quando andò a rappresentare il popolo a Sanremo non andò benissimo, e poi da lì lui dimostrò tutta la sua forza e la sua energia. Ricordiamo che è un grande cantautore perché ha scritto delle canzoni meravigliose,
1: ha scritto canzoni bellissime. Il suo concerto è un'unione di generazioni,
0: sì,
1: ci sono i bambini da 10 anni fino ai nonni, quindi un concerto da vivere e da vedere, quindi
0: amato da tutti il grande Nino D'Angelo. Andiamo ad ascoltare un pochino di musica e poi torniamo ancora perché c'è una sorpresa a Sabaudia, Vincenzo.
1: Sabaudia,
0: che
1: sì,
0: fai,
1: vicino c'è il mare, le dune, c'è la Maga Circe, c'è
0: allora
1: tutto.
0: Tra poco raccontiamo anche questo. Andiamo con la grande musica della notte di Radio 1, lui è Justin Timberlake.

0: notte di Radio 1 e questa è la vostra notte. Fino alle 2 saremo insieme, insieme alla grande musica di tutto il mondo, la voce che sentite di Pamela D'Amico in regia e di Brundo, e ovviamente stiamo parlando dei grandi eventi di quest'estate 2026, e ho in studio con me qui a Saxa Rubra un grande ospite. Lui è Vincenzo Berti, organizzatore da tanti anni, ha portato gli artisti da tutto il mondo, ma quest'anno non deve invidiare niente a nessuno, perché ci saranno veramente grandi star in tutti i vostri concerti tutta l'estate fino a settembre. Ma parliamo anche di Sabaudia.
1: Sì, Sabaudia è un ritorno a casa. Noi abbiamo iniziato lì più di 20 anni fa e quest'anno ritorniamo a Sabaudia, un'arena bellissima, la più grande e capiente del litorale tirrenico, e organizziamo una rassegna di musica e teatro, e portiamo il più grande musical di sempre prodotto da David Zard, che è Notre Dame de Paris. Zard. Faremo 3 date dal 12 al 14 agosto.
0: Un bacio nel cielo a Zard, che Zard,
1: sì, adesso c'è Clemente, il figlio, che sta facendo un lavoro eccezionale, quindi Notre Dame sbarca a Sabaudia. Poi abbiamo Fiorella Mannoia, il vincitore di Sanremo, il 18 agosto Saldavici.
0: Wow!
1: Quindi due concerti imperdibili, e poi la comicità Max Angioni, e abbiamo Maurizio Battista, Enrico Brignano, e poi abbiamo una chicca che, se non ricordo male, ho avuto modo anche di vedere il concerto il 30 dicembre a Roma.
0: Ah, sì.
1: Che torna quest'estate, Gypsy King, a Sabaudia il 9 agosto, quindi un altro per fare un po' di divertimento estivo.
0: Ragazzi, posso dire, ma ce n'è per tutti i gusti.
1: Sì.
0: Guarda, la musica poi dei Gypsy Kings è veramente bella, perché loro ci fanno ballare, ci fanno divertire. La gente alla fine vuole anche stare leggero.
1: E quindi nella città delle dune, affacciati sul Mar Tirreno, le isole Pontine, San Felice Circeo, l'Arena del Mare. Quindi
0: del Mare. Le date, diciamo il periodo qual è?
1: Noi partiamo il 5 agosto con Vincenzo Salemme e terminiamo il 18 agosto con Saldavinci, quindi abbiamo 2 settimane di eventi.
0: Ma poi il mese è più bello, perché comunque ci sono le ferie.
1: Il mese è più bello, cioè Sabaudia è la località amata da Roma città, ma anche da non solo oramai. E da vengono da tutta Italia, quindi è l'arena estiva del litorale tirrenico, e noi torniamo volentieri, perché vivendo vicino a Sabaudia era il posto dove da piccoli andavamo con i motorini, quindi torniamo nei posti, questa volta non più con il motorino, magari con una macchina, però torniamo nei posti della nostra gioventù.
0: Questo legame con la radice che hai mi piace molto.
1: Ma sì, guarda, il legame per me è importantissimo, perché lavorando,
0: guarda, percepisce.
1: Una cosa che noi abbiamo fatto e che ci ha insegnato un'altra grande azienda con la quale collaboriamo, che è la più importante in Italia dal punto di vista degli artisti internazionali che porta, è quella di aver lasciato in tutta Italia, sulle gigantografie a Milano, a Roma, a Bari, il nostro prefisso 0773.
0: Fantastico.
1: Quindi quando te vai in giro troverai sempre lo Zecco, che è una nostra, diciamo, il prefisso telefonico della nostra città, rimane ovunque, perché all'inizio è stato un problema, perché ci chiamavano quando organizzavano i primi eventi e pensavano, diciamo, avete sbagliato, cioè l'evento dove si svolge, che magari trovavi Teatro Sistina 0773.
0: Come mai?
1: Invece adesso hanno capito che c'è, diciamo, che è c'è un numero telefonico di provincia, ma che organizza eventi in tutta Italia, quindi questo è.
0: Allora andiamo con un po' di musica. Questo è un altro brano che voglio dedicare a te, Vincenzo, che è un brano bellissimo, ma soprattutto a tutti i nostri amici radioascoltatori di questa notte. Insieme, lei è Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: I Will Survive, una manciata di secondi restano solamente per darci i saluti. Vincenzo Berti, ospite di questa notte, abbiamo parlato di tutti i concerti di quest'estate 2026, ti ringrazio della tua presenza.
1: Certo. Grazie a voi per avermi ospitato e aver dato la possibilità di comunicare al grande pubblico quelle che sono le nostre attività. E magari vi aspetto in qualche evento per...
0: sicuramente saremo numerosi. Amici, se avete perso la puntata su Rai Play Sound la notte di Radio Muto, potete andare comodamente a riascoltarla. Vi lascio in compagnia della grande musica, poi il GR1, e a risentirci con Pamela D'Amico, la notte di Radio 1, la notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. Sempre più alta la tensione nel Golfo Persico. Poco fa gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Sul campo diplomatico continua il botta e risposta di annunci e smentite tra le parti sulle trattative per porre fine alla guerra. Dalla TV di Stato di Teheran filtra una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura entro un mese e in collaborazione con l'Oman dello stretto di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici. La Casa Bianca però bolla tutto come una completa invenzione e Trump precisa: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Il segretario di Stato americano Rubio rilancia: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Intanto, con la ripresa dei raid israeliani, si riaccende con forza il fronte medio orientale. 7 morti in un attacco a Gaza City, pesanti bombardamenti anche sul fronte libanese, molti i civili in fuga.
4: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano. L'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire, rivendica l'uccisione di 2 esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
3: Ora in Italia il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea scuote il governo. Mentre Bruxelles accelera per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, vista l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, si alza il muro del partito di Salvini, che si dice assolutamente contrario all'allargamento. Pronta la replica del vicepremier Tajani: noi siamo favorevoli. E le opposizioni attaccano. Meloni sconfessi la Lega, che continua a perseguire un'agenda filorussa, sostiene il Partito Democratico, che protesta anche per l'approdo alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale, discussione generale fissata al 26 giugno. La cronaca con la tragedia delle Maldive: per la prima volta mostrato dal TG1 il filmato dei sub finlandesi nella grotta dove hanno perso la vita i 5 italiani.
5: Sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sami Pakarinen, uno dei 3 sub finlandesi